il problema finanziario rimettendosi completamente nelle mani di Dio. In quest'ultima puntata potremo vedere come Dio rispose alla sua preghiera e in quale misura lo benedisse negli anni seguenti. Avevo chiesto a Dio di prendere lui il controllo delle mie finanze. Avevo disdetto tutti i miei programmi perché non volevo più essere io a realizzare un piano, ma volevo che il mio Signore mi usasse come uno strumento per realizzare il suo piano. E ora si trattava di mettere in pratica la cosa. Quando lo dissi a Inge, mia moglie, ella mi rispose che aveva capito che il Signore aveva parlato, ma che per vivere una vita del genere non era possibile se non ubbidendo a Dio e lasciandoci dirigere nella preghiera. E così la nostra vita di famiglia fu edificata su nuove basi. Non che prima non fossimo stati attenti a ciò che Dio ci diceva, anzi, ma ora eravamo particolarmente attenti. Non dovevamo più preoccuparci per sapere dove trovare i fondi o il denaro necessario per lo sviluppo della nostra opera. Avremmo solo esposto le nostre necessità a Dio senza parlare o scrivere a nessuno delle nostre difficoltà. E la mancanza di denaro, come l'abbondanza, sarebbero state accolte con gioia, come la manifestazione della volontà del nostro Signore nei nostri confronti. E allora venne un grande cambiamento nella nostra vita. La tensione provocata dalle preoccupazioni materiali disparve e l'avventura nella vita della fede cominciò. A mano che le nostre riserve di denaro diminuivano, dicevo a Inge: «Non vedo l'ora di non avere più un franco in tasca. Sono impaziente di vedere come Dio compirà il suo miracolo». E questo momento arrivò, non una o due volte, ma sempre, e ad ogni occasione noi facemmo l'esperienza che il Signore interveniva nel momento giusto e ci dava il necessario. E a poco realizzammo come la nostra dipendenza in campo materiale era per Dio un'occasione per rivelarci i Suoi piani per noi. Abbiamo imparato che Dio provvede ai bisogni dei Suoi figli in mille maniere, e non basterebbe un libro per raccontare tutto quanto il nostro Padre Celeste nel suo amore e nella sua fedeltà ha fatto per i suoi figli. E i modi in cui Dio ci ha esauditi furono spesso molto differenti da ciò che noi avremmo immaginato con la nostra scarsa fantasia. Vi furono sorprese magnifiche e, grazie alla nostra completa dipendenza dal Signore, in ogni impresa Egli stesso determinò l'ampiezza della nostra opera. E da allora, infatti, l'organizzazione umana prese molto meno importanza. Il nostro lavoro si sviluppò sempre di più con la collaborazione di altri gruppi che avevano come scopo il fare conoscere l'Evangelo con tutti i mezzi disponibili, letteratura, radio, dischi, eccetera. Così ora raggiungiamo un numero di uditori molto, ma molto più grande di quello che avremmo raggiunto con la nostra sola organizzazione. Ed è meraviglioso poter servire il nostro Maestro spandendo il nome del Vangelo nei numerosi campi del mondo che hanno bisogno, come l'avevo io della salvezza. E sono giunto alla fine del mio racconto. Confesso che non mi è stato facile aprire il mio animo ad un pubblico così vasto. Ho provato una strana sensazione, talvolta anche angoscia. So bene che noi uomini siamo inclini a ricordare le nostre vittorie e a dimenticare le nostre sconfitte. Ed è quasi impossibile descrivere la propria esistenza e dare un'immagine esatta del nostro passato, delle nostre esperienze, così come noi le abbiamo viste. È difficile, almeno quando si è ancora pienamente impegnati in una vita attiva che ci occupa e ci travolge ogni minuto. Può darsi che la vecchiaia dia un distacco maggiore dalle cose trascorse, una maggiore obiettività di giudizio. Tuttavia, io ho chiesto al Signore che tutta la vostra attenzione venga portata non su di me, per cose particolari che io abbia fatto, ma sulla sua persona. Perché nessuno deve supporre che io sia un essere a parte, una persona particolare. È Gesù che mi ha chiamato e poi condotto per amore e per grazia, nonostante il mio peccato e i miei errori, la mia miopia spirituale a volte e la mia debolezza. E queste esperienze dovevo raccontarle perché ognuno sappia come Gesù si rivela ancora oggi nella vita quotidiana di un uomo di questo secolo. Tu che non conosci ancora il Cristo, quello che può essere tuo Salvatore e Signore, vorrei dirti, è molto più vicino di quanto tu non pensi. Per te Egli ha percorso tutto il cammino, dalla gloria del cielo alla maledizione della croce,
E quando ha detto morendo tutto è compiuto, questo tutto includeva anche te. Oggi dice ancora nella sua parola: io non caccerò fuori chi viene a me. È urgente perciò che tu lo cerchi con serietà, che tu gli apra il tuo cuore. Egli allora ti si rivelerà se tu glielo permetterai e adempirà tutte le promesse sue nei tuoi confronti. Ecco, dice Gesù, se qualcuno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. E allora comincerà la grande festa che non avrà più fine.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Abbiamo visto domenica scorsa il nostro Signore che viene arrestato, la sua preghiera nel giardino di Getsemane e poi il suo arresto. Dal versetto 12 in avanti abbiamo la storia di Pietro, del suo rinnegare Gesù. L'abbiamo già visitato questo in un studio precedente, quando Pietro affermò nostro Signore, gli altri ti tradiranno, ma io mai. Ricordate, quindi non rivisiteremo questa storia. Vogliamo andare direttamente al versetto 28, quando Gesù sarà interrogato da Pilato, il governatore romano che governava sopra la provincia di Giudea nel tempo del nostro Signore. E ho detto che vedremo l'interrogazione di Pilato di Gesù, ma in realtà, nel prospettivo dell'eternità, sarà l'interrogazione di Gesù a Pilato. E voglio che noi questa mattina riflettiamo sul giorno di giudizio, perché noi crediamo, tutti i cristiani crediamo che ci sarà un giorno di giudizio in cui ognuno di noi staremo davanti a Dio, davanti a quel grande trono bianco, e la Bibbia dice che ognuno di noi daremo conto per ogni cosa che abbiamo fatto in questa vita. Questo è quello che la Bibbia insegna, è quello che noi come cristiani, seguaci di Gesù, crediamo. Ma noi sappiamo che viviamo in tempi di relativismo. Comprendete cos'è il relativismo, no? Che ogni cosa è relativa, non c'è una verità assoluta, no? Se quella verità va bene per te, è buono per te, ma io ho la mia verità. Non sono i tempi in cui noi viviamo. Ognuno crede di avere la sua verità. E vedremo in questa storia di Pilato e Gesù, invece di dire Gesù davanti a Pilato, direi Pilato davanti a Gesù. Perché anche qui Pilato crede di avere autorità e potere su Cristo, ma in realtà è Cristo che ha autorità e potere sulla sua vita. Allora, abbiamo visto già la settimana scorsa l'arresto del nostro Signore, viene portato davanti a Anani e Caifa, che tutti e due erano sommo sacerdote. Alcuni vedono un po' una contraddizione, ma non c'è nessuna contraddizione, perché l'ufficio del sommo sacerdote veniva a turni. Anani era il suocero di Caifa e sembrerebbe, da quello che capiamo, lui era il sommo sacerdote prima di Caifa. Ma in questo momento in cui Gesù viene giudicato, troviamo che Caifa è il sommo sacerdote. Quindi Gesù prima viene interrogato di Anna, e poi Anna lo manda a Caifa, e in versetto 28 vedremo che Caifa passerà la palla, diciamo, a Pilato. Poi da Caifa condussero Gesù nel pretorio. Era mattino presto, ma essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. Voi sapete, per gli ebrei non era a loro permesso di entrare nella casa di un gentile, di toccare un gentile, altrimenti si consideravano impuri e quindi non potevano entrare nel Tempio, non potevano partecipare nella celebrazione della Pasqua. Quindi abbiamo questo pretorio da cui noi prendiamo, no, il prefetto, giusto? Tanti termini che abbiamo in Italia sono termini biblici perché vengono dall'impero romano. E il pretore era la residenza era tipo il prefetto, era la sede governativa lì a Gerusalemme, anche se sappiamo dalla storia che Pilato abitava a Cesarea, era qui la residenza permanente del governatore di Romani della Giuda, ma durante questa festa di Pasqua lui era in visita a Gerusalemme e quindi dormiva lì nel pretorio, c'era una residenza, e quindi lui si trova nel sala di giudizio che è dentro, ma Caifa e gli altri giudei non vogliono entrare, diciamo, dentro questa casa, dentro questo edificio, perché poi si considerano contaminati, non puri per celebrare la Pasqua. Era la mattina presto, abbiamo letto, e quindi Pilato deve uscire. E non so, io sarei un po' scocciato, già è la mattina presto, che io non mi piace alzarmi presto la mattina. E poi non solo, arrivano questi giudei. Noi sappiamo dal Vangelo di Matteo che Pilato sapeva che avevano portato Gesù per invidia. Infatti in questa storia vedremo che lui cerca sempre di lavarsi le mani di Gesù, nel senso che giudicate voi queste persone, non voglio giudicare io lui. Ci sono varie tradizioni riguardo Pilato, non so se avete mai letto letture riguardo alla sua vita. Noi sappiamo, è stato confermato anche con l'archeologia, che Poncio Pilato era una vera persona. Negli anni 60 hanno trovato a Cesarea una specie di lapide con l'iscrizione sopra: Poncio Pilato, governatore della provincia di Giuda. Quindi era una persona vera che ha vissuto. E di nuovo ci sono varie tradizioni riguardo che fine fa questo Pilato. C'è una tradizione che lui si converte e diventa un cristiano. Io spero che è così, perché tante volte secondo me vediamo Pilato come uno cattivo, ma in questa storia vediamo che lui veramente non ha voglia di giudicare Gesù, non ha voglia di metterlo a morte. Infatti lui cercherà, almeno nella mia opinione, di salvare il nostro Signore. Purtroppo alla fine lui capitola, si può dire così in italiano, cede alle richieste dei giudei e permette al nostro Signore di essere messo a morte. Quindi portano Gesù davanti a questo uomo potente nell'impero romano. Pilato dunque uscì verso di loro e disse: quale accusa portate contro questo uomo? Essi risposero e gli dissero: se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo dato nelle mani. Allora Pilato disse a loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Ma i giudei gli dissero: a noi non è lecito far morire alcuno. E ciò affinché si adempisse quello che Gesù ha detto, indicando di quale morte dovevo morire. Allora, potremmo leggere questo passo e andare avanti anche con leggerezza, non capendo cosa sta accadendo questo, ma vogliamo approfondire perché è molto bello, anche per capire che anche nella nostra vita Dio è sovrano nella tua vita se tu sei un figlio di Dio. Cioè, a pensare al fatto che Dio fa spostare nazione per adempiere il suo piano nella vita di una persona singola. Allora, gli ebrei in quale modo mettevano in pratica la pena di morte? Qualcuno si ricorda nel Vecchio Testamento? Attraverso la lapidazione. Infatti nella legge di Mosè la pena di morte veniva eseguita per lapidazione. Questo era il modo di uccidere del popolo ebraico. E loro chiaramente vogliono mettere Gesù a morte, perché più avanti in capitolo 19 il motivo che loro dichiarano è perché Gesù si dichiara di essere uguale a Dio. Vogliamo far uccidere questa persona, perché secondo noi questo Gesù ha commesso blasfema di dichiararsi uguale a Dio. E vogliamo che vieni ucciso, ma noi non possiamo ucciderlo perché voi romani ci avete tolto questa capacità. Israele, Giuda, era sotto il governo romano e i romani avevano tolto al popolo ebraico il diritto di togliere la vita a qualcuno. Infatti, secondo la legge ebraica, uno veniva messo a morte attraverso la lapidazione. Ma qui Giovanni dichiara che Gesù, in versetto 32, affinché si adempisse quello che Gesù ha detto, indicando di quale morte dovevo morire. Allora, se giriamo nel Vangelo di sempre Giovanni, capitolo 3, vedremo questa profezia che Gesù fa riguardo la sua morte. Se volete approfondire questi passi, abbiamo fatto lo studio anche in capitolo 3 su questo passo, che è molto interessante. E qui in capitolo 3, versetto 14, e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Allora qui Gesù sta profetizzando la sua morte. Voi conoscete la storia del serpente nel deserto, giusto? La maggior parte di voi israeliti avevano disubbidito nel libro dei numeri, avevano disubbidito il Signore e Dio ha permesso a questi serpenti velenosi di attaccare e di mordere gli israeliti e il morso di questo serpente era mortale. Quindi il popolo si pente del suo disubbidienza, grida Mosè e Aarone, è una storia bellissima in cui Aarone e Mosè fanno intercessione per il popolo. E Dio disse a Mosè di prendere un bastone, di fabbricare un bastone con un serpente di bronzo sopra questa lunga asta e di alzarlo. E Dio dichiara: chi guarderà questa asta con questo serpente sopra sarà salvato, non morirà da questo morso di serpente. E noi abbiamo chi lavora nella medicina, sapete che no, il segno dei medici, sapete cos'è? È un'asta, una specie di croce, no? Con questo serpente. Da piccolo io sempre, quando andavo nell'ufficio del dottore, ho detto: ma cosa significa questo, no? Questo simbolo così strano. Vediamo anche nelle farmacie, no? Questo simbolo. E viene dalla parola di Dio. E Gesù ha dichiarato ai suoi discepoli: io sarò messo a morte, ma non sarà nel metodo ebraico di essere lapidato, come gli ebrei vorrebbero fare al nostro Signore, ma io sarò innalzato su un palo. E come gli israeliti che quando guardavano quel serpente erano salvati e guariti, chi guarderà me con fede su quella croce, anche egli sarà salvato. Anche egli sarà perdonato, anche egli potrà entrare liberamente nella casa del Padre. E Gesù profetizzò che lui sarebbe morto su una croce romana. Allora il metodo dei romani di crocifiggere un uomo erano loro a inventare, sembrerebbe, questo metodo crudele e terribile, circa 500 anni prima del nostro Signore. Ma se guardiamo nel Vecchio Testamento, vogliamo vedere alcuni passi. Il primo è in Salmo 22. Che i profeti nel Vecchio Testamento di Israele avevano profetizzato che il Messia sarebbe morto su una croce. Allora, tutto il Salmo 22 è un Salmo di Davide, in cui Davide, in questo Salmo, cioè lui descrive la sua sofferenza che sta attraversando in quel momento della sua vita, ma è una doppia, è una profezia a doppio adempimento, perché lui in un certo senso sta avendo una visione profetica e sta vedendo in questo Salmo attraverso gli occhi del Messia. Tutto il Salmo 22 è una descrizione profetica scritto quasi 1000 anni prima della morte di Gesù, circa 950 anni prima della nascita di Cristo, in cui Davide profeticamente vede la morte del Messia. Non leggeremo tutto il Salmo, ma solo alcuni passi. Leggiamo il versetto 1. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Avete mai sentito questa frase? Quindi non era una frase originale del nostro Signore. E quindi Davide, perché Davide era re e anche profeta, cioè lui sta profetizzando attraverso questo Salmo, in un certo senso, dalla croce. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché sei così lontano e non vieni a liberarmi dando ascolto alle parole del mio gemito? Poi saltiamo al versetto 7. Tutti quelli che mi vedono si fanno beffe di me, allungano il labbro e scuotono il capo, dicendo: egli si è fidato all'Eterno, lo liberi dunque, lo soccorra, poiché lo gradisce. E qui sta profetizzando nei Vangeli, ricordate, i farisei, quelli che non... Se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce e crederemo in te. Cioè Davide ha profetizzato anche questo beffare dei farisei davanti al nostro Signore. Poi più avanti, in versetto 15, il mio vigore si è inaridito come un coccio di argilla e la mia lingua è attaccato al mio palato. Tu mi hai posto nella polvere della morte. Ricordate una delle cose che Gesù ha chiesto sulla croce? Acqua o sete. Poiché cani mi hanno circondato, un stuolo di malfattore mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Allora bisogna ricordare che questo è più di 500 anni prima che è stato inventato questo metodo di uccidere le persone. E il Messia, cioè Davide, sta profetizzando in veste del Messia e dice: io il Messia, loro foreranno i miei mani e foreranno i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa, essi mi guardano, mi osservano, spartiscono fra loro le mie veste e tirano a sorte la mia tunica. E tutti noi conosciamo che i soldati romani, dopo la morte del Signore, hanno tirato a sorte per chi prendeva la vestaglia, diciamo, la tunica di Gesù, perché era un solo pezzo, era un vestito che costava soldi. Allora bisogna ricordare che questo è una profezia 1000 anni prima della nascita di Gesù. E ci sono ancora a Gerusalemme pezzi di pergamene che sono stati datati prima della nascita di Gesù, che hanno queste profezie del Vecchio Testamento. Un altro passo in Isaia capitolo 53, un po' più avanti. Anche Isaia 53, tutto il capitolo è una profezia che riguarda il Messia. Ma leggeremo anche qua solo qualche passo. A casa potete approfondire e leggere tutto il capitolo. Versetto 3, disprezzato e rigettato dai uomini, uomo di dolori, conoscitore delle sofferenze, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia. Era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però non lo ritenevamo colpito. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato, ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni. Di nuovo parla del Messia che sarà trafitto, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per il cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Poi in versetto 10, ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni, la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Noi siamo con la progenie questa mattina. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il giusto, il mio servo, renderà giusti molti, perché si caricherà della loro iniquità. Perciò gli darà la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire ed è stato annoverato fra i trasgressori. Egli ha portato il peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori. Quindi anche qui Isaia vede in avanti, secoli e secoli in avanti, la morte del Messia, e dice che lui, il Messia, sarà fra due malfattori, sarà messo a morte. Un ultimo passo in Zecaria capitolo 12,

Ora è da adempirsi. Perché questa profezia parla della fine del mondo in cui il popolo ebraico che ora, secondo Romani 9, vive nell'incredulità, loro non credono che Gesù è il Messia. Ma qui Zaccaria parla di un momento in cui tutti gli israeliti vedranno Gesù e riconosceranno che Lui è il loro Messia. E qui in Zaccaria 12, versetto 10, riverserò sulla casa di Davide, sui abitanti di Gerusalemme, lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi guarderanno a me, a colui che hanno trafitto. E qui è Geova che parla in questo passo. Faranno quindi cordoglio per lui come si fa cordoglio per un figlio unico, e saranno grandemente addolorato per lui come si è grandemente addolorato per un primogenito. Quindi ben tre profezie bibliche dell'Antico Testamento che hanno predatato la nascita di Gesù, che hanno profetizzato questa morte, che il Messia sarà innalzato e trafitto. E adesso torniamo in Giovanni 18. Versetto 33, Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e disse, tu sei il re dei Giudei? E Gesù gli rispose, dice questo da te stesso, oppure altri ti hanno detto di me? E quindi adesso comincia l'interrogazione di Pilato. Pilato fa una domanda a Gesù, tu sei il re di Giudei? Un'altra profezia in Zaccaria 9:9 dice, ecco il vostro re che viene cavalcando un puledro, che è stato adempiuto quando Gesù è entrato trionfalmente in Gerusalemme. Ma Pilato è un romano, non è uno che è stato educato o cresciuto nella conoscenza della Bibbia, del Vecchio Testamento. E fa questa domanda a nostro Signore, tu sei il re di Giudei? E Gesù, invece di rispondere, fa una domanda a lui, ma tu stai dichiarando questo? È una cosa che tu pensi, che tu credi, che io sono un re? O lo dici perché altri ti hanno detto che io sono un re? E quindi è Pilato adesso che è interrogato da Gesù. E magari qualcuno di noi questa mattina, il Signore ti dice, tu cosa dici di me? Voi conoscete la mia testimonianza, 32 anni fa stavo fumando un spinello con mio amico, e lui veniva da una famiglia di credenti, lui non era credente ma era cresciuto in una famiglia di credenti, e lui mi fa questa domanda, Craig, tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Mi sono quasi inghiottito col spinello e mi ha fatto arrabbiare. Perché nomina quel nome? Quel nome di Gesù mi provocava terrore, paura. E io l'ho liquidato con qualche parolaccia. E abbiamo lasciato il discorso. Ma dopo, quando ero a casa da solo nel mio letto, quelle parole rimbombavano la mia testa. Craig, tu cosa credi? Sono il re o non sono il re? Perché vedremo oggi anche nello studio di domenica prossima che noi non possiamo come Pilato cercare di lavarci le mani di Cristo. Dobbiamo decidere. È il re? È la verità? È il Messia? O è un bugiardo? È un ciarlatano? Perché Gesù non può essere tutti e due. Gesù non ha mai dichiarato di essere un grande guida religioso fra tante guide religiose.
Lui ha dichiarato di essere

essere il figlio di Dio, l'unico salvatore del mondo. Lui ha dichiarato che lui è l'unico mezzo per il quale gli esseri umani possono andare al Padre. Quindi o è vero che lui è l'unico salvatore, o lui è un grande bugiardo e dovremmo prendere le nostre Bibbie e buttarle nella mondizia. Non c'è aree grigie al riguardo. Gesù è stato molto chiaro. E come Pilato, anche uno di noi dovremmo rispondere, e io spero che uno di noi risponderemo mentre siamo in tempo. Che non spingeremo a un giorno quando sarò vecchio, magari comincerò a credere in Gesù o servire Dio o diventerò religioso, come dicono tante persone, metterò a posto la mia vita. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi noi abbiamo, questo momento abbiamo, domani chi lo sa. Io penso che ogni di noi, che se siamo abbastanza gradi, abbiamo vissuto, tutti abbiamo visto morire una persona, che un amico, un parente, che magari il giorno prima c'erano, il giorno dopo. Io ho conosciuto più di una persona, e non parlo di una persona magari con lunga malattia che tu aspetti, anche morti improvvisi. Un giorno stai parlando con uno, il giorno dopo fa un incidente stradale, è morto, non c'è più. E non sto augurando niente a nessuno, nessuno è una disgrazia, però nel senso che noi non possiamo rimandare, perché è una menzogna. Noi rimanderemo finché sarà troppo tardi. E Pilato qui cerca di rimandare. Lui non vuole portare nostro Signore in giudizio. Tenete un dito qui in Giovanni 18 e guardiamo il resoconto di Matteo in capitolo 27. Perché Matteo ci dà altre informazioni che ci fanno capire anche lo stato dell'anima di Pilato in questo momento. In Matteo 27, versetto 17. Quando si furono radunati, Pilato chiese loro: chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù, detto Cristo? Quindi detto Messia. Perché egli sapeva bene che glielo avevano consegnato per invidia. Quindi quando Gesù viene portato a Pilato nel Vangelo di Giovanni 18, non è che Pilato non ha sentito del Signore. Lui già è stato informato, lui sa già, magari avrà sentito delle guarigioni, della resurrezione dei morti, perché Lazzaro abitava a Betania, che era poco di, era un sobborgo di Gerusalemme. Quindi sicuramente anche il storico Giuseppe Flavio, in italiano, che era un storico di quei tempi, ha scritto riguardo il fatto che a Gerusalemme è tutto questo tumulto riguardo Gesù, che alcuni dicono è il Messia. Quindi lui sapeva già tante cose riguardo il nostro Signore. Or mentre, versetto 19, or mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie mandò a dire: non avere nulla a che fare con questo giusto, perché io oggi ho molto sofferto in sogna per causa sua. Sì. La moglie di Pilato manda un servo, una serva, a sussurrare, e questo è mentre Gesù e i farisei sono davanti. Tua moglie manda a dire: ora non fare niente, questo è un uomo giusto. E vedremo in capitolo 19 di Giovanni che Pilato ha paura. Lui ha capito che c'è qualcosa. Gesù non è un qualunque persona che ha davanti adesso.

0: Pilato gli rispose di nuovo in Giovanni 18, 35, «Sono io forse giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato nelle mie mani. Che cosa hai fatto?» Quindi un po' di presunzione dal parte di Pilato, hanno consegnato nelle mie mani, ricordi Gesù, tu sei nelle mie mani. Gesù rispose, il mio regno non è di questo mondo, se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero affinché io non fossi dato in mano dei giudei, ma ora il mio regno non è di qui. Allora Pilato disse, dunque, sei tu re? Rispondimi. Tu dici giustamente che io sono re. Hai detto bene, io sono un re. Ma non un re come tu pensi. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo. Per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce. Mi stai ascoltando, Pilato? Tu hai detto giusto che io sono un re perché io lo sono. E questa doppia frase, io sono nato e sono venuto in questo mondo. Ed è molto chiaro anche nel testo originale, lui sta dicendo in poche parole, io vengo da un altro mondo, un altro regno. Non sono nato nel senso come ogni altro maschio nasce in questo mondo. Io vengo da un altro regno e io sono un re. Chi ama la verità, ascolta la mia voce. Stai ascoltando? E anche Gesù, magari qualcuno di noi questa mattina ci sta chiedendo, stai ascoltando? Devi decidere? Per questo io sono nato, per questo sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è della verità, ascolta la mia voce. Pilato gli chiese, che cos'è verità? Allora, alcuni vedono questa frase di Pilato come una risposta sarcastica, altri vedono come uno che sinceramente sta ricercando la verità. Ed è una grande domanda, cioè, esiste la verità? Cioè, noi possiamo conoscere certe cose per certo o è tutto relativo? Ognuno si inventa la verità che piace e qual è la tua verità e se per te sta bene, qual è la tua verità? E non so di quale parere siete voi questa mattina, ma chiaramente noi che crediamo in un Dio creatore, noi crediamo che ci sono verità assolute, immutabile. E la prima verità è che Dio è nostro creatore. Noi non siamo un prodotto di casualità spuntato di un fango primordiale, poi evoluti dal bis tris nonno scimpanzé. Quel vecchio nonno era molto peloso. Se questo è vero, che l'universo non ha scopo, cioè, così, c'era un Big Bang, boom! Poi in qualche modo miracoloso, tutti i particelli, una zuppa primordiale. Questa è la più grande fantasia che il mondo ha mai inventato. Perché secondo tutte le leggi scientifiche, la vita della non vita è fisicamente un'impossibilità. Infatti mettono documentari sulla televisione, nel libro di testo dei nostri figli, che prima c'era l'ameba, poi c'era il verme, poi c'era Il pesce, l'uccello, l'orso, scimmia, eccoci qua, nel 2012. Ci ha voluto 3,8 miliardi di anni, ma eccoci qua. Siamo solo il frutto di pura casualità. Ma se questo è vero, fa paura. Perché vuol dire che la mia vita e la tua vita non ha nessun significato. Tu sei solo un mucchio di proteine e di atomi che così. Non c'è un Dio buono di amore che ci ha creato per un scopo. Non c'è il bene o il male. Giusto? Se l'universo è solo materia e energia e noi siamo il frutto di questa esplosione impersonale, non c'è bene e male, non c'è giusto o sbagliato, non c'è nessuna verità assoluta. Non dovremmo un giorno rispondere a questo Dio tre volte santo. Ma io penso che la maggior parte di noi questa mattina sappiamo che questa è pura follia. Immaginate un mondo senza regole, senza moralità. Immaginate un secondo. E questo mondo sta diventando un mondo così. Ognuno, ah, Craig, se quella è la tua verità, sono contento per te. Io ho un'altra verità. Ognuno forma il suo proprio Dio al proprio immagine e somiglianza. Questo è il mondo in cui noi viviamo. Ma dove andrà a finire questo mondo? Alcuni anni fa ho avuto l'opportunità di andare a parlare con alcuni studenti in una delle scuole superiori qui a Montebellone riguardo il protestantesimo, essendo un pastore protestante. In un corso di sociologia, perché studiano anche la cultura protestante di Nord Europa e Nord America. Ed è stato molto bello, molto stimolante, perché i giovani avevano tante domande a chiedere a me riguardo tante cose, no? L'aborto, sessualità, il fatto che io sono sposato, ho tre figli. E mi hanno chiesto anche riguardo l'evoluzione. E riguardo l'esistenza di Dio. E c'era una ragazza dichiarato all'inizio di questo due ore di interscambio: io sono atea. E lei mi ha fatto una sfida e lei ha detto: darci una prova che Dio esiste. Tu hai qualche prova che Dio esiste? E io ho detto, you betcha, honey. Certo, caro. Io ho detto, la tua coscienza è una prova che Dio esiste. Come la mia coscienza è prova che Dio esiste? Il fatto che tu sai il giusto dal sbagliato, che tu puoi discernere il bene fra il male, è una prova assoluta dell'esistenza di Dio. Perché se noi siamo solo frutto di un'esplosione 4,5 miliardi di anni fa, cos'è giusto? Cos'è sbagliato? Non c'è moralità, non ci sono verità assolute. Se io ritengo giusto di prendere una pistola e spararti in testa, chi è che me lo dice che è sbagliato? Se io voglio ammazzarvi tutti quanti, secondo voi è sbagliato? E secondo voi cosa hanno risposto? Certo che è sbagliato uccidere. Sicuramente è sbagliato uccidere. E chi te lo dice che è sbagliato? Dio Onnipotente te lo dice. Che è sbagliato uccidere, è sbagliato di rubare, è sbagliato di mentire, è sbagliato commettere adulterio. E Paolo ce lo dice in Romani capitolo 1 che Dio ha messo nel cuore di ogni uomo un senso dell'eternità. la conoscenza dell'infinito. Ma noi come Pilato possiamo schiacciare la coscienza, no? Con intrattenimento, droghe, alcol, altri diversione. Ma un giorno come Pilato noi dovremo affrontare colui che è la verità. E lui ci chiederà: tu cosa dici? Sono un re? Per te sono un re o sono un ciarlatano? E chi conosce la parola di Dio sa che in Giovanni 14,6 Gesù ha dichiarato: io sono la via, la verità e la vita. Io sono la verità. Io sono il fonte della verità. Io sono colui che ha stabilito ogni verità. Perché sapete, la legge della gravità, anche se tu non credi in essa, cessa di esistere. Se ti butti da un precipizio sopra Monte Grappa, dice: io non credo nella gravità. E ti butti, cadrai. Sicuramente. Perché ci sono verità assolute. Ci sono leggi che Dio ha stabilito perché Lui è il creatore. E anche nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, quando i giudei, possiamo anche guardare là, questo passaggio in Giovanni 8, versetto 57. Giovanni 8, 56. È Gesù che parla: Abramo vostro padre giubilò nella speranza di vedere il mio giorno, e lo vide e se ne rallegrò. Perché Abramo era anche profeta e ha visto il Messia, l'agnello di Dio perfetto che sarebbe venuto per la salvezza dell'umanità. E i giudei dunque gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Oh ragazzo, Abramo è vissuto migliaia di anni fa. Come puoi dire che lui ha visto i tuoi giorni? Gesù disse allora: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. E non è un errore grammatico da parte del nostro Signore, perché in versetto 59 i giudei hanno capito benissimo cosa stava dicendo Gesù. Allora essi presero le pietre per lanciarle addosso a lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio passando in mezzo a loro, e così se ne andò. Loro volevano ucciderlo perché lui aveva dichiarato per loro un blasfema, dichiarando: io sono l'eterno Dio. Io sono colui al quale Mosè in Esodo 3,14 vide quel prugno ardente e l'Eterno disse a Mosè: togli il sandalo dei tuoi piedi perché il luogo dove stai è un luogo santo. E quando Mosè disse, chiese il Signore: quando io torno dal popolo di Israele, chi devo dire mi ha mandato? E conoscete la risposta: l'io sono che io sono. Perché Dio è l'essere e il fonte di ogni altro essere. È Dio che stabilisce la verità. E Dio ha stabilito la legge della gravità. Dio ha stabilito la legge che quello che un uomo semina, un uomo raccoglierà. E ognuno di noi un giorno noi saremo davanti a Lui. Ed è bene che ognuno di noi riflettiamo cosa risponderemo. Con gioia risponderemo: Gesù, tu sei mio re. Sei sempre stato mio re. O risponderemo: chissà cos'è la verità.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia. serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

I credenti che erano stati dispersi dalla persecuzione seguita al martirio di Stefano avevano portato il messaggio di Cristo nella Fenicia, nell'isola di Cipro e fino ad Antiochia, città situata circa 400 chilometri a nord di Gerusalemme. In un primo tempo avevano predicato la parola di Dio soltanto ai giudei, ma in seguito la predicazione si era estesa anche ai gentili. Dall'una e dall'altra parte vi erano state e continuavano a esservi molte conversioni e la cosa venne a conoscenza della chiesa di Gerusalemme. Molti giudei cristiani non erano convinti che i gentili potessero adorare il Signore insieme a loro e come loro, perciò decisero di mandare qualcuno da Gerusalemme ad Antiochia per visitare questi nuovi credenti. Il prescelto fu Barnaba, un uomo pieno di fede e di Spirito Santo, lo stesso che aveva venduto le sue proprietà offrendone il ricavato alla Chiesa e che in seguito aveva aiutato Saulo a vincere la diffidenza dei discepoli di Gerusalemme. Arrivato ad Antiochia, Barnaba si rallegrò per la sincerità di cuore dei nuovi credenti nel Signore e li incoraggiò a rimanere fermi nella loro fede. Antiochia si dimostrò ben presto molto aperta al messaggio di Cristo, perciò Barnaba si recò a Tarso a cercare Saulo perché venisse ad aiutarlo. Quando l'ebbe trovato, tornarono insieme ad Antiochia, dove per un anno intero predicarono e insegnarono la parola del Signore. Fu ad Antiochia che i seguaci del Signore Gesù Cristo furono chiamati per la prima volta cristiani. A un certo momento giunsero ad Antiochia alcuni profeti provenienti da Gerusalemme, fra i quali un certo Agabo. Questi ricevette dallo Spirito Santo la rivelazione che sul mondo di allora stava per abbattersi una grave carestia. E infatti, durante l'impero di Claudio, i viveri vennero improvvisamente a mancare quasi dovunque. In questa occasione, i credenti di Antiochia diedero una bella dimostrazione di amore cristiano. Per alleviare un po' i disagi prodotti dalla carestia nella chiesa di Gerusalemme, decisero di inviare, ciascuno secondo le proprie possibilità, dei soccorsi ai loro fratelli. La sovvenzione fu inviata per mezzo di Barnaba e di Saulo. Eseguita la commissione, Barnaba e Saulo tornarono ad Antiochia, portando con sé Giovanni Marco, il discepolo nella cui casa i credenti erano raccolti in preghiera la notte della miracolosa liberazione di Pietro dalla prigione. Il Signore suscitò diversi predicatori della sua parola nella chiesa di Antiochia. Un giorno, mentre erano riuniti insieme, pregando e digiunando, lo Spirito Santo disse: «Separatemi Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». Intendeva dire che i due uomini dovevano andare a predicare il Vangelo anche in altri luoghi. Dopo aver pregato e digiunato ancora, i fratelli di Antiochia posero le loro mani sui due e li lasciarono partire. Saulo e Barnaba presero con sé Giovanni Marco perché li aiutasse nel ministero e andarono a Seleucia. Di là si imbarcarono per l'isola di Cipro, dove predicarono il Vangelo. In seguito, attraversata tutta l'isola, giunsero a una città di nome Pafo, sulla costa occidentale di Cipro. A Pafo aveva la sua residenza il proconsole romano Sergio Paolo, persona intelligente e assennata. Quando seppe dell'arrivo di Saulo e Barnaba, li mandò a chiamare perché desiderava udire la parola di Dio, ma presso di lui viveva un giudeo di nome Bar Gesù, chiamato anche Elima, un falso profeta che esercitava la magia e cercava di ostacolare Saulo e Barnaba facendo di tutto per distogliere Sergio Paolo dal prestare fede alla parola di Dio. A un certo punto Saulo, ripieno dello Spirito Santo, fissò gli occhi su Bar Gesù e disse: «O uomo pieno d'ogni inganno e frode, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non cesserai mai di pervertire le dritte vie del Signore? Ecco, ora la mano del Signore è sopra di te. Per un certo tempo resterai cieco e non vedrai la luce del sole». In quello stesso istante, l'uomo si sentì avvolgere dalle tenebre e cominciò a brancolare nel buio cercando qualcuno che lo prendesse per mano e lo guidasse. Allora il proconsole, profondamente impressionato dal fulmineo avvenimento e dalla dottrina di Gesù Cristo, credette e si convertì al Signore. Da quel momento Saulo prese il nome romano di Paolo, col quale lo troveremo d'ora in poi nelle scritture. Da Pafo, Paolo, Barnaba e Giovanni Marco si imbarcarono per Perga, città della Panfilia. Poco dopo il loro arrivo, Giovanni Marco si separò dai compagni e tornò a Gerusalemme.
Paolo e Barnaba proseguirono il loro viaggio verso nord e arrivarono ad un'altra città di nome Antiochia, detta Antiochia di Pisidia, per distinguerla dall'Antiochia di Siria. Il sabato si recarono nella sinagoga locale e si sedettero in mezzo agli altri giudei. Dopo la lettura di un brano delle scritture, i capi della sinagoga invitarono Paolo e Barnaba a parlare. Paolo si alzò e cominciò a predicare il Signore Gesù Cristo ai giudei di Antiochia di Pisidia. La cosa non suscitò grande sensazione, ma risvegliò l'interesse di alcuni giudei e di alcuni gentili convertiti al giudaismo. La notizia dell'insolita predicazione corse di bocca in bocca e il sabato successivo quasi tutta la città accorse ad ascoltare la parola del Signore. Ingelositi da quella folla attenta, i giudei presero a imprecare e a contraddire ciò che Paolo diceva. Paolo e Barnaba si rivolsero a loro con franchezza. «La parola di Dio doveva essere annunziata a voi per primi», dissero. «Ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi la rivolgiamo ai gentili, perché così ci ha ordinato il Signore». E infatti molti gentili accettarono il messaggio di Gesù Cristo e credettero in Lui. La parola del Signore non tardò a diffondersi in tutta la regione. Allora i giudei istigarono contro Paolo e Barnaba le persone più importanti e ragguardevoli della città e ne nacque una persecuzione. Paolo e Barnaba furono cacciati fuori dai confini del territorio, ma nell'andarsene scossero la polvere dei loro piedi, come aveva detto di fare Gesù in casi del genere. Quindi si recarono a Iconio. Intanto i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.

Giunti a Iconio, Paolo e Barnaba vi predicarono il Vangelo con potenza e numerosi giudei e gentili credettero nel Signore Gesù Cristo. I due predicatori soggiornarono a lungo nella città, sempre annunciando con franchezza la parola di Dio, della cui verità il Signore stesso dava testimonianza, concedendo ai suoi servitori di compiere miracoli e prodigi. Ciò nonostante, non tutti i giudei di Iconio furono pronti ad accettare il messaggio di Cristo. Una parte non solo lo respinse, ma sollevò la popolazione contro Paolo e Barnaba. La città si trovò così divisa. C'era chi sosteneva i due missionari e chi si opponeva al loro ministero. Gli oppositori gentili e giudei organizzarono un complotto per oltraggiare e lapidare Paolo e Barnaba. Due uomini ne vennero a conoscenza in tempo e poterono allontanarsi dalla città senza danno. Dopo aver lasciato Iconio, visitarono Listra e Derba, città della Licaonia, per predicarvi la parola del Signore. A Listra i giudei erano pochi e i gentili che l'abitavano erano idolatri. Sembra anzi che fosse una specie di città santa per gli adoratori di Giove. Un giorno Paolo stava predicando alla folla quando notò un uomo storpio fra quelli che l'ascoltavano. Il poveretto era deforme dalla nascita e non aveva mai camminato in vita sua. Dal suo atteggiamento Paolo comprese che l'uomo aveva fede di essere guarito. Perciò, fissandolo in volto e alzando il tono della voce, gli disse: «Alzati ritto in piedi!» L'uomo balzò su e si mise a camminare. Di fronte al miracolo la folla prese a gridare: «Gli dèi hanno preso forma umana e sono scesi fra noi!» E chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era stato Paolo a parlare. Secondo le credenze pagane, Mercurio era il messaggero degli dèi, addetto soprattutto al servizio di Giove, e passava per un dio di eccezionale eloquenza. Alle porte della città di Listra sorgeva il tempio di Giove. Il sacerdote, addetto al suo servizio, prese delle ghirlande e dei tori e andò da Paolo e Barnaba, deciso a offrire un sacrificio in loro onore, perché anch'egli li credeva dèi. Quando si accorsero di ciò che stava per accadere, Paolo e Barnaba si stracciarono le vesti e si precipitarono in mezzo alla folla esclamando: «Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo uomini della vostra stessa natura e vi predichiamo che da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente che ha creato il cielo, la terra, il mare e tutto ciò che si trova in essi. È questo Dio dei cieli che manda la pioggia, che rende fertili i vostri campi, che vi dà cibo in abbondanza e rende lieti i vostri cuori». E con queste parole riuscirono a malapena a trattenere la gente di Listra dall'offrire loro dei sacrifici. In seguito, da Antiochia e Iconio, arrivarono a Listra alcuni giudei contrari al Vangelo. Nonostante la loro avversione, nelle città da cui provenivano non avevano potuto fare del male a Paolo e Barnaba, ma a Listra riuscirono a sollevare la popolazione contro Paolo. La eccitarono a tal punto che tutto a un tratto prese a lapidarlo e l'apostolo crollò a terra sotto i colpi di pietra. Allora, credendolo morto, lo trascinarono fuori dalla città e l'abbandonarono. Per mezzo della predicazione di Paolo vi erano stati dei convertiti a Listra, fra i quali sembra si trovasse anche un giovane di nome Timoteo. Questi era figlio di un greco, ma sua madre era ebrea. Perciò era stato istruito nella conoscenza delle scritture fin dalla fanciullezza. Dopo la lapidazione, Paolo era stato lasciato per morto fuori dalla città. La folla inferocita si era allontanata e alcuni di coloro che avevano creduto nel Signore l'avevano attorniato per piangerlo. Fra questi c'era probabilmente anche Timoteo. Ma mentre i discepoli se ne stavano in quel mesto atteggiamento, Paolo si riebbe, quindi rientrò con loro in città. Il giorno seguente si mise in viaggio per Derba in compagnia di Barnaba. Dopo averla evangelizzata e aver fatto un certo numero di discepoli, presero la via del ritorno, passando di nuovo per Listra, Iconio e Antiochia di Pisidia. A ogni tappa incoraggiavano coloro che avevano creduto nel Signore, li esortavano a perseverare nella fede e a non cedere alla paura di fronte alle persecuzioni. Desiderosi che i credenti si sentissero uniti e si sostenessero a vicenda, diedero una certa organizzazione ai vari gruppi, stabilirono degli anziani e ogni volta, prima di lasciare una comunità, pregavano e digiunavano insieme ai fratelli, raccomandandoli al Signore in cui avevano creduto. Attraversata la regione di Pisidia, giunsero in Panfilia e si fermarono a Perga,
per annunciare la parola del Signore. Quindi scesero ad Attalia, dove si imbarcarono per Antiochia di Siria, città da cui erano partiti per compiere il viaggio missionario. Giunti ad Antiochia, convocarono la chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo di loro e come aveva aperto la porta della fede ai gentili. Quindi si trattennero per un certo tempo con i discepoli di Antiochia.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

C'è una tappa nella vita che è particolarmente difficile da vivere ed è l'adolescenza. Questi ragazzi si sentono già responsabili, ma non sanno ancora come risolvere certe contraddizioni della loro vita e spesso si lasciano travolgere dai problemi. Se questo è il caso di un nostro ascoltatore o ascoltatrice, vogliamo dire: anche se ti sembra che nessuno abbia bisogno di te, non ti preoccupare. Noi vogliamo dirti che c'è Dio che ti ama. Egli conosce le tue difficoltà, conosce i tuoi problemi ed è pronto ad aiutarti se tu lo vuoi. Se per gli altri non sei nulla o non conti nulla, non è così per Dio che ti ha creato. Sì, certo, Egli non ti ha creato solo per soffrire, ma per uno scopo ben preciso. Dio ci ha creati per essere Suoi e solo così la nostra vita ritroverà il vero scopo ed il vero senso. Se desideri trovare lo scopo che cerchi, Dio offre a tutti quelli che lo desiderano una vita felice e una risposta a tutti i problemi. Non lo stiamo dicendo noi, è Lui che lo ha detto. Ascolta cosa dice la Bibbia. Venite a me, voi tutti che siete stanchi, che siete oppressi, e io vi darò riposo. Se tu credi che Gesù può fare questo, rivolgiti a Lui con semplici parole. Esponigli i tuoi problemi. Sai, Egli è pronto a liberartene e a risolverli. Digli pure che da solo non ce la fai, che hai bisogno di Lui. Soprattutto affidagli la tua vita ed Egli farà ciò che ha promesso. Solo a queste condizioni riuscirai a trovare lo scopo per la tua vita e potrai sperimentare la vita nuova che Gesù ti offre. Ricorda che è a tua disposizione, basta solo chiedere e allora scoprirai quanto è bello vivere, scoprirai quanto Dio ti ama, tutti gli uomini, anche se nessuno merita il suo amore. Sai, non devi fare niente per meritare il suo amore, assolutamente niente. Quando un bambino disubbidisce ai genitori, questi non smettono di amarlo. Allo stesso modo, l'amore di Dio non diminuisce quando l'uomo pecca. Devi esserne certo. Ci sono tanti motivi per essere riconoscente e grato a Dio. Egli ti offre una vita felice che durerà per l'eternità. Tu devi solo accettarlo. E forse ti farai questa domanda: ma come? Ebbene, la risposta a questa domanda è molto semplice: credendo ed avendo fiducia in Lui. È un passo difficile, ma è importante e va fatto. L'unica cosa che impedisce la comunione con Dio è il peccato. Per questo motivo Gesù venne sulla terra, per togliere questo ostacolo ed aprire agli uomini la via che conduce a Dio. Molti cercano di compiere sacrifici enormi per arrivare a Dio e dimenticano che l'unico necessario e valido è quello compiuto da Gesù. La fede poi aiuta a confidarsi con Dio e a raccontargli ogni problema, ogni preoccupazione, per chiedere a Lui l'aiuto necessario per risolvere ogni situazione difficile. Se tu ti fidi di Dio, Egli saprà ascoltare le tue necessità e ti verrà in aiuto. Ci auguriamo che queste parole siano state ascoltate da qualche giovane e che possa fare questa esperienza reale con il Signore Gesù.

Vorrei farvi una domanda, amici. Conoscete veramente Gesù? Ebbene, ascoltate. Tutta la Bibbia è concorde nell'affermare l'assoluta perfezione del carattere di Gesù. Infatti, i vari libri che compongono la Bibbia ci rivelano che Gesù è santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori. Egli è senza difetto, non commise peccato e non ha conosciuto il peccato, perché in lui non c'è peccato. Queste sono le stesse qualità morali e spirituali che la Bibbia attribuisce a Dio. Pensandoci bene, questa è una cosa logica, perché se Gesù avesse rivelato un carattere diverso, chi gli avrebbe potuto credere quando egli affermava di essere il figlio di Dio? Ma Gesù poteva affermare con perfetta tranquillità: io sono la luce del mondo. La Bibbia racconta che i giudei non credevano che Gesù fosse il figliuolo di Dio, quindi cercavano sempre l'occasione buona per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma la Bibbia attribuisce a Dio e a Gesù la stessa perfezione morale e spirituale. E quindi Dio e Gesù non sono separati fra loro da quell'abisso che invece divide Dio dalle loro creature. Ed è proprio per questo che i giudei cercavano di farlo morire. Infatti, essi stessi dissero a Gesù queste parole: «Noi non ti lapidiamo per un'opera buona, ma perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». Queste parole mettono in risalto due punti fondamentali che dovrebbero eliminare ogni dubbio a riguardo. Il primo è che i giudei, sentendo che Gesù si definiva figliuolo di Dio e chiamava Dio suo padre, davano per scontato il fatto che egli in quel momento stava proclamando la sua uguaglianza con Dio, cioè si faceva Dio. Ed è interessante rilevare che Gesù non ha mai cercato di correggere il loro modo di pensare e non ha mai detto che stavano travisando le sue parole. Anzi, e questo è il secondo punto che vogliamo mettere bene in evidenza, le ripetute affermazioni e dichiarazioni di Gesù di essere figliuolo di Dio sono state il vero capo di accusa contro di lui davanti al Sinedrio ed è il vero motivo della sua condanna alla crocifissione. I giudei non condannarono Gesù perché non capirono la vera natura delle sue affermazioni. Esaminando la Bibbia, e in modo particolare gli Evangeli che parlano proprio della vita di Gesù, risulta chiaro che i giudei lo avevano capito benissimo, solo che invece di credervi, rifiutarono di accettare il rapporto di figliolanza di Gesù con Dio. Infatti, poco tempo dopo la morte di Gesù, Pietro ricordò al popolo queste parole: «Voi rinnegaste il santo e il giusto davanti a Pilato, mentre egli aveva giudicato di doverlo liberare». Caro amico ascoltatore, credi che Gesù è il figlio di Dio e che quindi è Dio stesso? O hai ancora dei dubbi? Se non sei ancora pienamente convinto di ciò, leggi negli Evangeli i brani che parlano della vita di Gesù e lo Spirito Divino ti illuminerà e ti farà comprendere quello che ora ti è difficile credere.

Un giorno un insegnante pose alla propria classe questa domanda: che cos'è la fede? Uno degli studenti rispose: credere in qualche cosa che sai non essere vera. È sorprendente quanti adulti la pensano allo stesso modo di quel ragazzo. La realtà della fede è invece l'opposto di ciò che quello studente disse, perché la vera fede è credere in qualche cosa che è assolutamente vera. Una cosa è vera o no, indipendentemente dal fatto che ci crediamo o meno. Sembra un tantino assurdo questa affermazione, eppure tutti vanno a letto sicuri che verrà la notte. È un esempio del credere in una cosa vera. E come conseguenza logica, che io ci creda o no, la notte viene ugualmente. Possiamo dire la stessa cosa del vero cristianesimo. Diciamo il vero cristianesimo perché ne esiste uno ricoperto da forme e pratiche esteriori, che è molto lontano dall'insegnamento biblico e quindi dalla verità. Ci interessiamo quindi solamente di quello basato sulla Bibbia. Ritornando a quello che dicevamo poco fa, dunque possiamo dire che se io credo o meno in Cristo, la verità riguardo a Lui non cambia. In un'epoca in cui vi è un progresso della scienza, dell'istruzione e scoperte in ogni campo, sembra che tutto questo metta in pericolo il vero cristianesimo. Ma la verità invece è che le scoperte scientifiche, se vengono studiate onestamente, sottolineano la verità della fede in Cristo. Il credere veramente in Gesù non è tanto un problema intellettuale, quanto morale. Tempo fa venne chiesto ad uno studente: «Vorresti diventare un vero credente?» E la risposta fu: no, perché francamente non potrei continuare a vivere come vivo ora. Ci si domanda spesso: se il cristianesimo è razionale e vero, perché la maggior parte della gente, anche colta, non ci crede? La risposta è semplice: queste persone non ci credono per le stesse ragioni per cui non ci credono le altre meno istruite, e cioè perché non vogliono credere. Non è una questione di potenza di cervello, perché ci sono dei credenti di grande intelligenza in tutti i campi, nell'arte e nelle scienze, e principalmente è una questione di volontà. Molte persone sono convinte intellettualmente, ma solo intellettualmente, perché non hanno voluto cambiare vita e seguire Gesù. E tu, amico, che ci stai ascoltando, in che posizione ti trovi? Credi solo intellettualmente al cristianesimo? Sappi che questo non ti può salvare. Devi cambiare completamente vita, e questo lo può fare solo Dio, ma solo se tu lo vuoi. Ricordati che Gesù può cambiare e guidare la tua vita, e credere in Lui vuol dire credere in una cosa reale, vuol dire essere un vero cristiano. Noi ci auguriamo che tu possa compiere questo passo, prendere questa decisione per il Signore Gesù. Ma se qualche cosa ti è difficile, oppure hai qualche domanda o qualche cosa da chiarire, puoi farlo liberamente, scrivendoci. Ti risponderemo senz'altro con la massima discrezione e soprattutto con la verità che ne deriva dalla parola di Dio.

Molti ascoltatori ci scrivono ponendoci svariate domande. Un nostro ascoltatore di Lucca ci ha scritto chiedendoci perché in una trasmissione abbiamo detto che non basta essere battezzati per essere cristiani. Questo nostro ascoltatore, inoltre, osserva giustamente che una volta battezzati nel moto detto da Gesù, e cioè di spirito e non solo di acqua, si appartiene a lui per sempre, nonostante gli alti e i bassi della vita di ogni giorno. Diciamo subito che al nostro ascoltatore abbiamo come sempre risposto già privatamente, ma questa lettera ci ha portato a riflettere sul fatto che spesso, a causa del poco tempo a nostra disposizione, non spieghiamo sufficientemente cosa intendiamo dire quando usiamo determinate parole, come per esempio in questo caso per il battesimo. Noi infatti intendiamo una cosa e magari chi ci ascolta ne pensa un'altra. Dobbiamo dire che la definizione di battesimo a cui alludeva il nostro ascoltatore, e cioè quella detta da Gesù, battezzati non solo di acqua ma di spirito, è la più giusta definizione. Infatti, il battesimo dello Spirito Santo è il suggello che Dio pone su coloro che gli appartengono per aver creduto in Lui. Se una persona ha ricevuto quel battesimo, è certamente un cristiano, anche se nella vita di tutti i giorni fa delle esperienze negative a causa della sua disubbidienza a Dio e alla sua parola. Se noi leggiamo la Bibbia, vediamo che il battesimo non era mai imposto, ma era richiesto da coloro che avevano fatto l'esperienza della conversione a Dio. Nel libro degli Atti, per esempio, è ripetuto più volte che gli apostoli dicevano: «Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato». E sempre in queste espressioni e nella loro predicazione era posto in primo luogo il ravvedersi. Purtroppo, nella

si pretende di togliere loro il peccato originale. Ma se così fosse, da quel preciso istante in poi quel bambino non peccherebbe più per tutta la vita. E questo perché il peccato originale non è altro che la predisposizione a peccare, che ogni essere umano ha in sé fin dalla nascita e che ci è stata trasmessa da Adamo. E quindi questo il battesimo che è inutile agli occhi di Dio. Caro amico che stai ascoltando, ricorda che la Bibbia, che è la parola di Dio, riporta le parole di Gesù stesso e dei suoi apostoli. E queste parole suonano sempre così: ravvedetevi e sarete salvati. Ed ancora, credi nel Signore Gesù e sarai salvato. E Gesù stesso dice più volte: chi crede in me e in colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Quello che è necessario per avere la salvezza è dunque una fede personale nel Signore Gesù, per accettarlo proprio come personale Salvatore e Signore, riconoscendo quindi la validità del suo sacrificio, del sacrificio che lui ha compiuto al nostro posto sulla croce, per pagare per i nostri peccati. Caro amico, rifletti su quello che hai ascoltato. Non sono parole nostre o frutto della nostra immaginazione, sono le parole di Gesù che ci vengono riportate dalla Bibbia. Ricorda che il Signore ha detto: chiunque crede in me ha vita eterna. Amico, prendi il Signore in parola, arrenditi a Lui, accettalo come tuo Salvatore e Signore e non te ne pentirai.

Sapevate che la prima volta in cui la letteratura parla dell'amore di Dio per il mondo è nella Bibbia, e precisamente nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3 e versetto 16? Mai prima di allora nella storia si trova scritta espressa l'idea che Dio ama il mondo. Ma per voi amore, che cosa significa? Vi facciamo ascoltare un elenco di frasi che riguardano ciò che la gente dice e ciò che Dio dice riguardo all'amore. La gente dice: ti amerò se anche tu mi amerai. Dio risponde: ti amo, nonostante come mi tratti. La gente dice: ti amo perché provvedi ad ogni mio bisogno. Dio dice: ti amo, quindi voglio provvedere ad ogni tuo bisogno. La gente dice: ti amerò quando saprai guadagnarti il mio amore. Dio risponde: non puoi far niente per guadagnarti il mio amore, quindi te lo regalo. La gente dice: faccio dei sacrifici per te, ma in realtà non sono felice di farli. Dio dice: farò dei sacrifici per te e sarò più felice dopo averli fatti. La gente dice: ti amerò se ti piaccio, se mi vuoi. Dio dice: ti amerò nonostante chi è quello che sei. E infine la gente dice: l'amore è un sentimento che non si può

provare. Dio risponde: l'amore è un'azione che io ho già provato. Avete capito qual è la differenza tra il modo di pensare della gente e il modo di agire di Dio? Da quello che abbiamo letto si può capire come l'amore degli uomini sia molto superficiale, mentre l'amore di Dio è talmente profondo che ha voluto dimostrarlo, non solo a parole, ma con un'azione che chiunque può vedere e capire. Possiamo esaminare 6 passi che ci aiutano a capire meglio l'amore di Dio. Sono 6 cose molto importanti. La prima cosa da capire è che Dio è giusto e santo. La seconda cosa è che per avere comunione con Dio, che è santo, bisogna essere perfetti. La terza cosa è che l'uomo deve rendersi conto che non riesce a raggiungere lo standard di Dio, essendo questo standard la perfezione. La quarta cosa, bisogna accettare il fatto che la giustizia di Dio esige la condanna del peccato. E il quinto passo è credere che Dio ha amato noi così, così tanto che ha mandato Gesù per togliere questa condanna e dare il perdono. Bisogna infine, per 6ª cosa, realizzare che coloro che ricevono Cristo sono liberi, liberi dalla condanna e possono godere la comunione con Dio. Ora che sai, amico, quello che Dio ha fatto per te, qual è la tua reazione? Dio vuole che tu faccia ad uno i 6 passi di cui ti abbiamo parlato. Devi in pratica credere che Dio è santo, che è giusto, renderti conto che sei un peccatore e di conseguenza soggetto a condanna. Ma, ascolta, esiste un ma Dio ti offre il perdono e con esso la salvezza, grazie al sacrificio che Cristo ha compiuto per amore tuo. Se tu realizzi la tua nullità nei confronti di Dio ed accetti il perdono che Dio ti offre, allora, solo allora, sarai salvato.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in prima Giovanni. Perché Giovanni scrive questa epistola? Nel capitolo 1, versetto 4, ci dice: «Vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa», quindi affinché tu abbia una gioia completa, piena. Lo sai che Dio vuole che la tua vita sia ripiena di gioia? Pietro dice che noi, anche se non abbiamo visto Gesù, pure lo amiamo ed esultiamo di una gioia ineffabile e gloriosa. Gesù ha parlato ai suoi discepoli di questa pienezza di gioia e ha ricollegato questa pienezza di gioia a loro dimorare in Lui. Nel capitolo 15, «Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete, affinché la vostra gioia sia completa». Nel capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, lui ricollega la pienezza di gioia alla nostra vita di preghiera. «Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa». Qui la pienezza di gioia è associata alla comunione con Dio, ad una vita di comunione con Dio. Dimorare in Cristo è una vita dove c'è pienezza di gioia. Ora, è molto importante distinguere tra gioia e felicità, perché la gioia è una qualità dello spirito, mentre la felicità è una qualità delle emozioni. Quindi la felicità è qualcosa di variabile, perché è collegata alle circostanze esterne. Le cose vanno alla grande, ho appena comprato una macchina nuova, sono così felice. Così me ne vado in giro fischiettando, ma sono così assorto che vado a sbattere contro un albero, e tutto ad un tratto la mia felicità scompare. Mi sento malissimo, divento triste, non ho neanche fatto in tempo ad assicurarla. Così la felicità è qualcosa di variabile, può cambiare molto velocemente, molto drasticamente. Magari vieni da me e mi dici: «Oh, ho un sacco di problemi e non so che fare. Sono sommerso dai debiti e si prenderanno tutto quello che ho. Non so proprio che fare». E io mi siedo e compilo un assegno di $10,000. E tu dici: «Oh, ma questo è fantastico. E può renderti felice», finché non vai in banca e provi a cambiare l'assegno. Allora torni ad essere triste. Così la felicità è una variabile legata alle circostanze esterne. Ma la gioia è qualcosa che riguarda il cuore, lo spirito. E non è una variabile, non cambia, è una costante, perché è una gioia legata alla mia relazione con Dio, che è una costante. Questa relazione non cambia, le cose possono andare male, possono diventare terribili, ma la mia relazione con Dio è sicura, quindi io ho pienezza di gioia. Giovanni scrive questa epistola per portarti a questo tipo di relazione con Dio, in modo che tu possa avere questa comunione con Dio, affinché la tua gioia sia completa. La seconda ragione per cui scrive questa epistola si trova nel capitolo 2, verso 1. Vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E quindi lo scopo di questa epistola è portarti ad una vita di vittoria sul peccato, darti potenza sul peccato. E la terza ragione per cui scrive questa epistola è nel capitolo 5, verso 13. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna. È stata scritta ai credenti con lo scopo di portare loro la certezza della loro salvezza, affinché sappiate che avete la vita eterna. Così per portarvi la pienezza della gioia, la libertà dal peccato, la certezza della vita eterna. Questi sono gli scopi per cui Giovanni scrive questa epistola. Ora, in Isaia 59, Isaia dice, 55, Isaia dice: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà la mia parola che esce dalla mia bocca. Essa non tornerà a me a vuoto senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Cosa sta dicendo Dio? Che quando manda la sua parola, con uno scopo ben specifico, la parola non tornerà a vuoto. C'è potenza nella parola di Dio, ed essa realizzerà gli scopi per cui Dio l'ha mandata. Ora questo mi entusiasma, perché so che nello studiare questa prima epistola di Giovanni, la parola di Dio non tornerà a vuoto. E quando avremo completato il nostro studio, tu sperimenterai una gioia maggiore nel tuo cammino con Gesù di quanto hai mai conosciuto prima. Tu riceverai una nuova potenza sul peccato e avrai la certezza della tua salvezza, perché la parola di Dio non ritorna a Lui a vuoto. Essa realizzerà pienamente quegli scopi per cui Dio l'ha mandata. E Giovanni ci dice molto chiaramente che questi sono gli scopi per cui scrive questa epistola. Quindi ci aspetta una grande benedizione nello studiare questa epistola di Giovanni, mentre cresciamo nella nostra relazione con il Signore. Ora, l'uomo ha bisogno di un esempio. Puoi anche dirmi come fare una certa cosa, e io posso farmi una qualche idea nella mia mente. Ma se vedo te mentre la fai, posso seguire l'esempio molto più facilmente di un semplice comando verbale. Gesù è il nostro esempio. E quindi Giovanni indica Gesù come nostro esempio. E prima di tutto, Lui è il nostro esempio nella nostra relazione con Dio, perché se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione con Dio, e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Quindi Lui è il nostro esempio nel nostro cammino, camminare nella luce come Egli è nella luce. Questo si trova nel capitolo 1, verso 7. Poi nel capitolo 2, verso 6, chi dice di dimorare in Lui deve camminare anch'egli come camminò Lui. Così di nuovo Cristo è il nostro esempio nel nostro cammino con Dio, nella nostra relazione con Dio. Poi Cristo è il nostro esempio nella nostra vita spirituale. Nel capitolo 3, verso 2, carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E così come è Lui, così saremo anche noi, perché lo vedremo come Egli è. Così il verso 3, chiunque ha questa speranza in Lui, purifica se stesso, come Egli è puro. Così anche se ci sono molti esempi di purezza, Cristo è il modello, lo standard. Devo essere puro come Lui è puro. E poi al verso 7 di nuovo, devo essere giusto come Egli è giusto. Così quella purezza interiore, quella giustizia, Cristo è il mio esempio, puro come Egli è puro, giusto come Egli è giusto. Poi al capitolo 3 verso 23, e questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del suo Figlio Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il comandamento che ci ha dato. Quindi Lui è il nostro esempio nella nostra relazione l'uno con l'altro. Dobbiamo amarci gli uni gli altri, secondo il comandamento che ci ha dato. E poi, a conclusione di tutto, il verso 17 del capitolo 4. In questo l'amore è stato reso perfetto in noi, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, che quale Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Lui è il nostro esempio. Quale Egli è, tali siamo anche noi. Lui deve essere l'esempio che sto seguendo. Quindi Cristo come esempio, nella mia relazione con Dio, nella mia vita interiore e poi nella mia relazione con gli altri. Ora la Bibbia ci avverte circa l'autoinganno. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio. Giacomo dice: se qualcuno fra voi pensa di essere religioso e non tiene a freno la sua lingua, la religione di quel tale è vana. Giovanni ci dice che è possibile che inganniamo noi stessi e che la verità non è in noi. Spesso inganniamo noi stessi nelle affermazioni che facciamo, ma le affermazioni che faccio non sono valide se non sono supportate dall'esperienza, quindi false affermazioni. E guardando prima Giovanni ci dice molte di queste false affermazioni che fa la gente. Nel verso 6 del capitolo 1, se diciamo di avere comunione con Lui, e che bellissima affermazione, io ho comunione con Dio, ho comunione o sono uno con Dio. È una cosa grandiosa da dire, ma se dici di avere comunione con Dio e cammini nelle tenebre, tu stai ingannando te stesso, stai mentendo e non stai mettendo in pratica la verità. Non puoi avere comunione con Dio e nello stesso tempo camminare nelle tenebre. Ora non siate ingannati in questo. Molte persone sono ingannate riguardo a questo. Pensano di avere comunione con Dio, eppure stanno camminando nelle tenebre. E questo è qualcosa di impossibile. Verso 8. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Ora la parola peccato qui è al singolare e si riferisce alla radice peccaminosa che è in noi. E purtroppo ci sono molte persone che cercano di negare la radice peccaminosa che è in noi. Io non ho una natura peccaminosa. Beh, la Bibbia dice che ce l'ha invece. La Bibbia dice come per un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, e la morte è passata a tutti gli uomini perché tutti peccarono. Non tutti hanno peccato, come è spesso tradotto, ma tutti peccarono. Per il peccato di un solo uomo siamo stati fatti tutti peccatori. Come dice Paolo in Efesini capitolo 2, e voi eravate per natura figli d'ira, come gli altri. Davide dice: sono nato nel peccato. Quindi negare di avere questa natura peccaminosa è solo ingannare se stessi. Ed è questo ciò a cui si riferisce qui Giovanni. Se diciamo di essere senza peccato, senza la natura peccaminosa, inganniamo noi stessi. Vedete, la Bibbia in sostanza insegna che io pecco perché sono un peccatore, e non è il peccare che fa di me un peccatore. Prova solo che sono un peccatore. Ho una natura peccaminosa, per questo pecco. Spesso si fa il paragone con il ladro di cavalli. Rubare un cavallo non fa di te un ladro di cavalli. Prova solo che sei un ladro di cavalli. Se non fossi stato un ladro di cavalli, non avresti mai potuto rubare quel cavallo. In nessun modo uno può rubare un cavallo se non è un ladro di cavalli. È qualcosa che è nel tuo cuore. Vedi, se non fosse stato nel tuo cuore fare una cosa simile, non avresti potuto farlo. E lo stesso con il peccato, la natura peccaminosa. Così se dico o nego questo, sto solo ingannando me stesso e la verità non è in me. Poi, se diciamo di non aver peccato, se dico che questa radice peccaminosa che è in me non ha prodotto alcun frutto, allora faccio Dio bugiardo, perché Dio ha detto tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che cerchi Dio. Così Dio ha dichiarato che noi siamo tutti peccatori. E se cerco di negare il fatto che la mia natura peccaminosa ha prodotto i suoi frutti, allora sto negando la verità di Dio e sto facendo Dio bugiardo. Ora, chi dice, verso 4 del capitolo 2, io l'ho conosciuto, e anche questa è una cosa gloriosa da dire, non è vero? Oh sì, lo conosco. Ma chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo. Ne parleremo un po' più a fondo quando arriveremo a questo punto. Verso 6. Chi dice di dimorare in lui? Un'altra cosa gloriosa da dire. Oh sì, io dimoro in lui. Una cosa meravigliosa da dire, ma non basta semplicemente dirlo. Se io dimoro veramente in lui, allora devo camminare come ha camminato lui. Siamo diventati uno. E infine nel capitolo 4, verso 20, se uno dice io amo Dio, tantissime persone affermano questo, io amo Dio, e odia il proprio fratello, è bugiardo. Quindi non è quello che dico ciò che conta. Quello che dico può essere un inganno. Posso persino essere io ad ingannare me stesso. E dire che amo Dio è una cosa gloriosa, ma se odio mio fratello, allora questa è una bugia. È interessante come ci siano così spesso queste incoerenze nella vita delle persone. Diciamo una cosa e ne facciamo un'altra, oppure facciamo una cosa e ne diciamo un'altra. C'è una di queste piccole bambine, e ce ne sono dozzine, e io le adoro, e loro vengono sempre da me a dirmi ciao Chuck, e cominciano a parlarmi, e amo queste piccole bambine, e naturalmente anche i maschietti. Sono così carini e simpatici, con tutte le loro idee e i loro concetti nelle loro menti. E c'è questa bambina che stamattina è venuta, avrà probabilmente 2 o 3 anni, e ha detto a sua madre voglio andare in chiesa a vedere il Padre di Dio. Stava parlando di me ed era convinta che io fossi il Padre di Dio. E diceva, beh, allora chi è il Padre di Dio? Un'altra bambina che deve sempre salutarmi quando viene in chiesa. Sale quassù e mi abbraccia e mi dà un bacino. La scorsa domenica era fuori con la sua famiglia e così le hanno detto, beh, non possiamo andare in chiesa oggi perché dobbiamo partire oggi. E non potremo andare in chiesa. E lei si mette le mani sui fianchi e dice, maledizione, volevo andare in chiesa. Incoerenze si manifestano presto. Non è quello che dico, è quello che sono, è quello che faccio. Ora io posso sapere, anzi Dio vuole che io sappia, vuole che io abbia la certezza. Uno degli scopi di questa epistola è darmi questa certezza. Ho scritto queste cose a voi che credete affinché sappiate che avete la vita eterna. Come possiamo sapere? Come sappiamo ciò che sappiamo? Nello studiare questa epistola scopriremo che ci sono molti modi per conoscere determinate verità. Verso 3, capitolo 2. E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto. Ora, se io dico di conoscere Dio ma non osservo i suoi comandamenti, sono bugiardo. Ma qui è detto come posso sapere se lo conosco veramente o no, se osservo i suoi comandamenti. Verso 5, capitolo 2. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio è lui veramente reso perfetto. E da questo conosciamo che siamo in lui. Come posso sapere se sono in lui? Perché il suo amore è stato reso perfetto nella mia vita. Ora avanti nel capitolo 3, verso 16. Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio. Come posso sapere che Dio mi ama? Perché Egli ha dato la sua vita per noi. Sapete che la Bibbia dimostra l'amore di Dio sempre in un modo, per mezzo della croce. Ogni volta che la Bibbia vuole dichiararti o provarti che Dio ti ama, indica sempre la croce, il fatto che Gesù ha dato la sua vita. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. Indica sempre la croce. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Dio ha amato noi e ha mandato suo Figlio a morire. Quindi da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio. Ora, verso 19, e da questo sappiamo di essere nella verità. Come lo sappiamo? Verso 18, figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti. E in verità, quando amo con i fatti, con opere d'amore, questo è amare in verità. E da questo so di essere nella verità. Verso 24. Da questo sappiamo che Egli dimora in noi. dallo Spirito che Egli ci ha dato. Come so che Lui dimora in me, dallo Spirito Santo nella mia vita? Come posso conoscere la verità? Verso 2 del capitolo 4. Da questo potete conoscere lo Spirito di Dio. Ci sono così tante chiese, così tante religioni, come faccio a sapere? Ogni spirito che confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio, ed ogni spirito che non confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio, e questo è lo spirito dell'Anticristo. Verso 6 del capitolo 4. Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ci ascolta, chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo riconosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Dal fatto se uno ascolta o non ascolta la verità. Verso 13 del capitolo 4, anzi prima verso 12. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore è reso perfetto in noi. Da questo conosciamo che dimoriamo in Lui. Da cosa? Dal fatto che il suo amore è reso perfetto in me. Infine capitolo 5 verso 2. Da questo sappiamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti, così come sappiamo quello che sappiamo. Un'epistola davvero interessante. Torniamo ora al capitolo 1 e iniziamo il nostro studio. È interessante confrontare il primo verso di questo capitolo con il primo verso della Bibbia e il primo verso del Vangelo di Giovanni. Il primo verso della Bibbia: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Sapete, no, bisogna avere per forza un punto di partenza. La Bibbia inizia con nel principio. Nel principio Dio. Lui esisteva prima del principio. Dio è sempre esistito. Nel principio Dio. Quanto tempo fa è successo questo? Beh, le nostre menti non possono concepire o afferrare questo. Puoi diventare matto cercando di capire quanto tempo fa è successo questo. Ma Dio era lì, nel principio Dio. Ora nel Vangelo, nel principio era la parola, il Logos, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Egli era nel principio con Dio. Ora inizia la sua epistola con quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. E la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che è stata manifestata in noi. Così nel principio Dio, nel principio era la parola e quel che era da principio è stato manifestato. Noi l'abbiamo visto, l'abbiamo contemplato, l'abbiamo udito, l'abbiamo toccato. Giovanni è giunto alla consapevolezza, come hanno fatto anche gli altri discepoli, di chi era realmente Gesù. Loro si sono resi conto che quando avevano ascoltato Gesù che parlava, avevano ascoltato Dio. Quando avevano guardato Gesù, in realtà avevano guardato Dio. E quando lo avevano toccato, in realtà avevano toccato Dio. Immaginate cosa deve aver provocato in loro il rendersi conto che quando ho messo la mia mano sulla sua spalla in realtà ho toccato Dio. E quando lui ha messo la sua mano sulla mia spalla e mi ha dato una pacca sulla spalla, Dio mi stava toccando. Abbiamo toccato, abbiamo udito, abbiamo visto colui che era dal principio. Vi ricordate la profezia di Michea circa il luogo in cui sarebbe nato Gesù? Ma tu, o Betlemme, anche se sei piccola fra le migliaia di Giuda, da te uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui uscite sono dai tempi antichi, dai giorni eterni. La vita eterna è sempre esistita. Nel principio la parola era con Dio, era Dio, ma la parola si è fatta carne e ha abitato fra noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Gesù, la parola eterna, Gesù, il Dio eterno, si è fatto carne e ha abitato fra gli uomini. E Giovanni dice: noi lo abbiamo visto, noi lo abbiamo contemplato, noi lo abbiamo udito e lo abbiamo toccato. e quello che abbiamo visto e quello che abbiamo udito, ora ve ne rendiamo testimonianza, la vita eterna che era con il Padre e che ci è stata manifestata. Questa vita eterna non è semplicemente questione di durata, è qualità di vita, così come è durata. Vi ricordate un giorno un giovane ricco è andato da Gesù, si è buttato ai suoi piedi e gli ha detto: «Maestro buono, che devo fare per ereditare questa vita eterna, o questa vita che dimora nell'età, questa qualità di vita che vedo in te?» Ragazzi, noi eravamo attirati da quella vita di Gesù, quella vita eterna. È stata manifestata. Giovanni dice: «L'abbiamo vista, l'abbiamo udita e ora ve ne rendiamo testimonianza». Quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo affinché anche voi abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è col Padre e col suo Figlio, Gesù Cristo. Stamattina abbiamo parlato di questa parola in greco, koinonia, che è un nome astratto, e della difficoltà di tradurla in inglese, tanto che non abbiamo una parola che in inglese equivale esattamente a questa parola, koinonia. E così trovate che questa parola viene tradotta con partecipazione, comunione, avere in comune, essere uno. Avevano ogni cosa in comune, koinonia, cioè condividevano tutto quello che avevano. La radice da cui proviene questo nome astratto è tradotta partecipante o compagno, socio, oppure associazione, società. Quindi la parola può essere tradotta amicizia, associazione, comunione, avere in comune, unione, partecipante, ed è tutte queste cose. Diventare uno con Dio, essere in comunione con Dio, avere tutto in comune con Dio, essere in società con Dio, essere amico di Dio. Essere in società significa condividere con un altro delle risorse, degli interessi. Questo è quello che Dio vuole fare con te. E lo scopo dell'Evangelo è portare l'uomo in comunione con Dio. Lo scopo di Dio nel creare l'uomo nel principio era la comunione. Mi piace quella poesia intitolata Il trombone di Dio, quella frase in cui Dio dice: «Sono solo». Così ha creato l'uomo in modo da avere comunione con l'uomo, in modo da diventare uno con la sua creatura. Ora nella Chiesa dovremmo avere comunione, coinonia gli uni con gli altri. Nella Chiesa delle origini loro avevano questa condivisione di risorse. Chiunque aveva un bisogno poteva rivolgersi alla Chiesa. C'era questa condivisione di risorse tra la gente. Avevano tutto in comune. Non ha funzionato perché c'erano dei fannulloni che non volevano lavorare e volevano vivere alle spalle degli altri. Ma idealmente, se avessimo una situazione ideale, funzionerebbe in modo stupendo. Se ciascuno di noi si desse da fare allo stesso modo e cose del genere, potrebbe funzionare, se ci fosse una reale opera dello Spirito di Dio, un reale amore in tutti, eccetera. Ma se tutti condividessimo le stesse cose e ci interessassimo gli uni degli altri e dessimo, sarebbe stupendo. Ma finché saremo in questi corpi di carne, ci saranno sempre quelli che rovinano le cose belle. Così non ha funzionato nella Chiesa delle origini. La Chiesa è andata in bancarotta in realtà. I gentili hanno dovuto raccogliere delle offerte per quelli di Gerusalemme, dopo il fallimento di questo esperimento di comunismo nella Chiesa. Non il comunismo come lo conoscete oggi, un qualcosa di forzato, una cosa malvagia, ma un comunismo che proveniva dal desiderio comune di essere d'aiuto agli altri all'interno della comunità, motivato dall'amore e totalmente volontario, con Cristo al centro. Non troverete un governo perfetto o una forma di governo perfetta finché sarà l'uomo a governare. Non succederà finché Gesù non tornerà per stabilire il regno di Dio, e allora sarà giusto e allora sarà perfetto. Allora non sarà più tutto un commercio. Secondo Isaia 55 non si userà più il denaro. Tutti condivideremo allo stesso modo il frutto della terra nel glorioso regno di Dio. Quindi, e vi scriviamo queste cose, dice Giovanni, affinché la vostra gioia sia completa. Giovanni associa questa pienezza di gioia alla comunione con Dio. E naturalmente quando viene ad essere in società con Dio, in amicizia, in comunione. Che gioia porta nella tua vita, una pienezza di gioia. Or questo è il messaggio, dice Giovanni, che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo. Questo è in sostanza il messaggio che lui ha proclamato. Dio è luce, non Dio è una luce, ma Dio è luce. Questa è l'essenza della sua natura e in lui non vi è tenebra alcuna. E quindi se diciamo di avere comunione con lui, di essere uno con lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Non puoi avere comunione con Dio se cammini nel peccato, se cammini nelle tenebre. Paolo dice: ora le opere della carne sono manifeste e sono queste: adulterio, fornicazione, impurità e così via, ubriachezze, contese, divisioni, sette, abuso di droga, eccetera. E dice: e sappiamo che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Voi dite di avere comunione con Dio, ma se camminate nelle tenebre, state solo ingannando voi stessi. State mentendo e non state mettendo in pratica la verità. Ma in contrasto con questo, ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, allora abbiamo comunione gli uni con gli altri. E il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. E in greco è un presente continuato e dovrebbe essere tradotto continua a purificarci da ogni peccato. E questo per me è qualcosa di glorioso. Essere nella luce come lui è nella luce, credere in Gesù, confidare in Gesù, e mentre faccio questo, il sangue di Gesù continua a purificarmi da ogni peccato. Ora, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Ma in contrasto con questo, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Qui la purificazione non viene per mezzo della negazione. Il perdono non viene dalla negazione o dal cercare di nascondere il peccato. C'è un proverbio che dice: chi cerca di coprire il suo peccato non prospererà, ma chi confessa il suo peccato sarà perdonato. Quindi se cerchi di nasconderlo, di coprirlo, di negarlo, stai solo ingannando te stesso. Ma se confessi a lui il tuo peccato, tutto qui. Se semplicemente confessi il tuo peccato, lui è fedele e lui è giusto e ti perdonerà e ti purificherà da ogni iniquità. Ora amo questa parola ogni in questo verso. Significa che non importa quello che hai fatto nel passato, quanto sia nero o buio o brutto o malvagio, mi purifica da ogni iniquità. Il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, mi purifica da ogni peccato. Un giorno il dottor Finney fece una riunione in una delle città principali della parte orientale degli Stati Uniti. Se avete letto la storia della Chiesa e dei risvegli di Finney, questi erano davvero spettacolari per quanto riguarda i cambiamenti che portavano. In una città dell'Est, una delle città principali, in cui ebbe uno dei suoi incontri di risveglio, quando partì, tutti i locali notturni della città vennero chiusi per mancanza di clienti. Questa città fu toccata davvero potentemente dall'Evangelo di Gesù Cristo. E in uno di questi incontri, mentre saliva i gradini della chiesa, un uomo lo fermò e gli chiese: «Vorrei parlare con te stasera dopo la riunione. Sarebbe possibile?» E il dottor Finney disse: «Certo, sarei lieto di incontrarti dopo la riunione per parlare». Quando giunse in cima alle scale, il diacono della chiesa gli disse: «Cosa voleva quell'uomo?» E il dottor Finney: «Beh, voleva parlare con me dopo la riunione». E quello: «Ma lo sai chi è quell'uomo?» «No, quello è uno degli uomini peggiori della città. È davvero malvagio. Non dovresti andare con lui. Probabilmente ha soldato degli assassini e forse vuole farti fuori. Non andarci». Così dopo la riunione il diacono andò da lui e gli disse: «Non starei andando ad incontrare quell'uomo, spero?» E lui: «Sì, ci sto proprio andando». «Ma non puoi! Ho dato a quell'uomo la mia parola. Devo andarci». E così andò, e quest'uomo lo accompagnò giù per la strada e poi in un vialetto fino ad una porta sul retro di un edificio. Non appena Finney fu entrato, L'uomo chiuse a chiave la porta e disse: «Siediti». Finney si sedette e l'uomo tirò fuori una pistola dalla scrivania e posò la pistola sulla scrivania e disse: «Ti ho sentito dire una cosa ieri sera e voglio sapere se è vero o no». Finney disse: «Cosa mi hai sentito dire?» «Hai detto che il sangue di Gesù può purificare un uomo da ogni peccato». E lui: «No, non l'ho detto io, l'ha detto Dio nella sua parola». E l'uomo: «Aspetta un attimo, tu non mi conosci, tu non sai quello che ho fatto. Ci troviamo dietro ad un locale notturno e c'è una stanza illegale per il gioco d'azzardo». E poi disse: «Le macchine da gioco sono truccate e ho spillato fino all'ultimo soldo da molta gente e molti di essi si sono suicidati. Vuoi dire che Dio può perdonarmi anche per questo?» E Finney: «Tutto quello che posso dirti è che la Bibbia dice il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, può perdonare un uomo da ogni peccato». E l'uomo: «Un secondo ancora, non è tutto qui. Ho un altro locale qui davanti. Molti uomini vengono e si ubriacano, e le loro mogli vengono vestite di stracci, insieme con i loro figli, e mi hanno supplicato di non vendere alcolici ai mariti, e io le ho buttate in mezzo alla strada, e ho continuato a vendere alcolici ai mariti finché non hanno finito i soldi, e poi ho buttato anche loro in mezzo alla strada. Vuoi dire che Dio può perdonare anche un uomo come me?» E Finney: «La Bibbia dice che il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, può perdonare un uomo da ogni peccato». E l'uomo: «C'è dell'altro. Questa pistola ha ucciso diverse persone, e ho soldato degli uomini per ucciderne altre. Vuoi dire che Dio mi perdonerebbe anche questo? Tutto quello che posso dirti è che la Bibbia dice ogni peccato». E l'uomo: «Un'ultima cosa. Dall'altra parte della strada ho una moglie e una bellissima bambina. Non ho detto una sola parola dolce a mia moglie in 16 anni. Sono stato pessimo, sono stato cattivo. L'altro giorno, quando mia figlia è venuta da me correndo, io l'ho spinta contro la stufa e lei si è ustionata molto seriamente. Non ho mai detto a quella bambina che le voglio bene. Vuoi dirmi che Dio può perdonare anche questo?» E a questo punto Finney si alzò in piedi e afferrò l'uomo, iniziò a scuoterlo e gli disse: «Giovane, mi hai raccontato delle cose terribili, cose che non ho mai sentito né mai potrei sognarmi». E disse: «Se fosse per me, non so se ti potrei perdonare, ma tutto quello che posso dire è che la Bibbia dice il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, può perdonare un uomo da ogni peccato». E l'uomo: «Va bene, volevo solo sapere questo, grazie». Così andò e aprì la porta e disse: «Puoi trovare da solo la strada da qui». La mattina seguente, al sorgere del sole, l'uomo andò dal locale a casa e quando entrò in casa sua moglie era in cucina con sua figlia e lui salì al piano di sopra e la moglie disse alla bambina: «Va a dire a tuo padre che la colazione è pronta». Così la bambina corse sopra e a metà delle scale iniziò a chiamare: «Papà, mamma ha detto che la colazione è pronta». E l'uomo rispose: «Tesoro, di a mamma che papà non vuole fare colazione stamattina». E la bambina tornò correndo giù in cucina e disse: «Mamma, mamma, papà ha detto che non vuole fare colazione e mi ha chiamato tesoro». E la madre disse: «Amore mio, deve aver capito male. Torna su e digli di nuovo che la colazione è pronta». E di nuovo lei corse fino a metà scale e disse: «Papà, mamma ha detto che la colazione è pronta». E lui: «Vieni qui, tesoro». E la bambina andò da lui e l'uomo se la mise sulle ginocchia e iniziò a dirle quanto le voleva bene. E la madre, naturalmente, iniziò a chiedersi cosa stesse succedendo. E così salì sulle scale e andò alla porta e vide l'uomo che teneva la figlia sulle ginocchia per la prima volta e subito iniziò a piangere. E l'uomo disse: «Vieni qui, tesoro». E disse: «Ho scoperto qualcosa ieri sera ed è la cosa più grandiosa che abbia mai sentito». E disse: «È vero, il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, può purificare un uomo da ogni peccato». Così chiuse i locali e iniziò ad essere un benefattore della città. Fu cambiato radicalmente per la potenza di Gesù Cristo. Non importa quale sia il passato, non importa quanto sia nero o squallido, l'Evangelo di Gesù Cristo ha una speranza per tutti. Tutto quello che devi fare è confessare i tuoi peccati e Lui è fedele e giusto da perdonarti e da purificarti da ogni iniquità. Oh, che cosa gloriosa è l'Evangelo di Gesù Cristo! Oh, la trasformazione che ha portato nella nostra vita! E che trasformazione può portare all'uomo che è irrimediabilmente perduto sotto il potere delle tenebre e del peccato? Come Gesù ha detto a Paolo, ti ho chiamato per andare ai gentili, per portarli dalle tenebre alla luce, dalla potestà di Satana al regno di Dio. Così abbiamo questo magnifico e benedetto privilegio di poter condividere con gli uomini la potenza di Dio, che è in grado di liberare dal potere delle tenebre e del peccato. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Ora sta parlando del fatto che lo scopo del suo scrivere è portarvi ad avere comunione con Dio, ma la cosa che spezza questa comunione con Dio è il peccato. In Isaia 59 la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio. Questo è sempre l'effetto del peccato. Dio disse ad Adamo: nel giorno che ne mangerai per certo morrai. E Adamo ha peccato. Dio è venuto nel giardino e ha detto: Adamo, dove sei? La comunione con Dio si era spezzata come risultato del peccato. Ed è sempre così. Quindi per poter avere comunione con Dio è necessario che non pecchiamo. E Giovanni sta dicendo che voi potete avere potenza sul peccato. E la potenza sul peccato naturalmente viene dallo Spirito Santo dimorante dentro la nostra vita. Vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, figlioletti miei. E seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. L'avvocato è l'intercessore, colui che intercede per te, uno che ti rappresenta, uno che si presenta per conto tuo, uno che difende il tuo caso, la tua causa. Se pecchiamo, abbiamo Gesù lassù che ci fa da avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto, per cui egli può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Paolo in Romani 8 ci dice: chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, e inoltre anche risuscitato ed è alla destra di Dio e intercede per noi. Scrivendo a Timoteo dice: c'è un solo Dio e un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Quindi quando pecchiamo abbiamo un avvocato presso il Padre, uno che ci rappresenta, Gesù Cristo il Giusto. Mentre Giobbe stava passando per tutti quei problemi e i suoi amici cercavano di aiutarlo a capire la ragione di quella terribile condizione, uno dei suoi amici dice: «Ehi, basta che ti metti a posto con Dio e tutto si sistemerà». Giobbe disse: «Guarda, io guardo le stelle nei cieli e mi accorgo di quanto sia grande il Dio che ha creato l'universo, e mi rendo conto che io non sono proprio nulla. Come posso mai accostarmi a Dio per difendere la mia causa? Lui è grande, io non sono nulla. L'abisso che c'è tra noi due è così grande, non posso oltrepassarlo. Raggiungere l'infinito dal finito è impossibile per l'uomo, e questo è il limite di ogni sistema religioso». Perché questi partono da una base terrena e cercano di raggiungere l'infinito. Partono da una base finita e cercano di raggiungere l'infinito. È qualcosa di impossibile. Il finito non potrà mai raggiungere l'infinito. Non importa quanto possa allungarsi. E questo è il limite di ogni sistema religioso. Perché parte da una base terrena. L'Evangelo, il cristianesimo, quello vero. Parte da una base divina o celeste, poiché Dio ha tanto amato il mondo. Lui si è proteso verso il basso. Il Dio infinito si è proteso verso il basso per toccare l'uomo finito. E questo è possibile. Non ci sono problemi. Essendo infinito, lui può fare ogni cosa. E così partendo da una base divina, Dio può raggiungere l'uomo. Così funziona. Così ci può essere un contatto. E lui ha raggiunto l'uomo per mezzo di Gesù Cristo. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto, quel che abbiamo toccato, è stato manifestato. quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto, quello annunciamo. Dio è diventato uomo. Ora questo era quello che creava problemi a Giobbe. Dio è così grande, è infinito, e io sono qui, finito. Come potrò mai avvicinarmi a Dio per difendere la mia causa? Disse: non c'è alcun arbitro tra noi due che possa mettere la mano su entrambi. In altre parole, Giobbe vedeva che l'unica soluzione per cui il finito potesse raggiungere un Dio infinito era che ci fosse qualcuno che si mettesse in mezzo tra di loro, al di sopra di questo baratro, che potesse toccare Dio e che potesse toccare l'uomo. Ora quello per cui gridava Giobbe, un arbitro che stesse nel mezzo, è esattamente quello che è stato Gesù, un solo Dio, un solo mediatore, Cristo Gesù uomo. E lui tocca a Dio, perché nel principio era con Dio e nel principio era Dio, eppure è diventato uomo e ha toccato gli uomini. E lui poggia la sua mano su entrambi. E così se abbiamo peccato abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, o colui che ha pagato il prezzo per la libertà dal peccato, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Vedete, quando Cristo è morto, lui ha ricevuto il perdono per ogni peccato di ogni uomo di tutta la storia. Non c'è un solo peccato che non è stato espiato con la sua morte. Gesù ha detto: ogni peccato e ogni bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata, né in questo mondo né in quello a venire. Questa equivale al rifiuto di Gesù Cristo, alla testimonianza dello Spirito Santo che Gesù Cristo è l'unica soluzione per i tuoi peccati. Vedete, Gesù disse: non sono venuto nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di me. E chi crede non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nell'unigenito Figlio di Dio. E questo è il giudizio. La luce è venuta nel mondo, ma loro non sono venuti alla luce. Questa è l'unica cosa di cui dovrai rispondere quando sarai davanti a Dio. Gesù è la propiziazione per i nostri peccati e per i peccati di tutto il mondo. C'è un solo peccato per cui dovrai rendere conto davanti a Dio, e cioè il peccato di non essere venuto alla luce, il peccato di aver rifiutato la comunione che Dio ti ha offerto per mezzo di Gesù Cristo, il peccato di aver rifiutato l'amore di Dio. Questo è il giudizio. La luce è venuta nel mondo, ma loro non sono venuti alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Quindi Dio non tirerà fuori una lunga lista e comincerà ad elencare ogni cosa brutta che hai fatto. Se dovrai comparire davanti al giudizio del gran trono bianco di Dio, ci sarà solo un'imputazione, e cioè il tuo aver rifiutato Gesù Cristo, il tuo aver rifiutato l'offerta di perdono di Dio per mezzo di Lui, perché Lui è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Nel capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, Gesù dice: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Chi ha i miei comandamenti e li osserva. Non basta semplicemente avere i comandamenti, è osservare i comandamenti. Paolo dice: ehi, solo perché avete la legge, non pensate di essere giustificati. Non coloro che odono la legge sono giusti presso Dio, ma coloro che mettono in pratica la legge saranno giustificati. Gesù disse: vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Io posso pure dire: oh sì, ho i suoi comandamenti. Mi ha detto che ci dobbiamo amare gli uni gli altri, e poi odio tutti. Vedete, avere i comandamenti non è abbastanza. Come so di conoscerlo? Se osservo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ora, se io dico di credere in Gesù Cristo come mio Signore e Salvatore, allora questo mio credere produrrà un certo stile di vita, un certo modo di vivere. Ci credo veramente. Io posso dire di credere in qualcosa che in realtà non credo veramente, e posso prendere in giro gli altri e far credere loro che credo in qualcosa che in realtà non credo veramente, ma non posso prendere in giro Dio, perché credere veramente in Gesù Cristo si manifesterà nel mio comportamento. Non posso camminare nelle tenebre e avere la luce. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio è in lui veramente reso perfetto. Da questo conosciamo che siamo in lui. E così, in fondo, tutti i comandamenti si riducono a questo: amare Dio e amarsi gli uni gli altri. Amare. Chi ama, dice Paolo, ha adempiuto la legge. E quando insegna circa l'amore, dice contro tali cose non c'è legge. Si riduce tutto ad amare. Amare Dio prima, in modo supremo, e poi amarci gli uni gli altri. Tutto qui. Osserva questo e li avrai osservati tutti. È questo in sostanza quello che sta dicendo. Quando parla del comandamento, sta parlando dell'amare Dio e dell'amarci gli uni gli altri. E non si può fare l'uno senza fare l'altro. Vanno di pari passi. Chi ama Dio deve anche amare il proprio fratello. Chi dice di amare Dio e odia il suo fratello è un bugiardo. Come puoi amare Dio che non vedi e odiare il tuo fratello che vedi e che è stato fatto ad immagine di Dio? È tutto racchiuso nell'amore. Qualcuno

Uno non gli mentirai, non lo deruberai se lo ami veramente. E quindi non rubare, non dire falsa testimonianza, sono tutti superflui se ami. Se ami veramente Dio non userai il suo nome invano, lo onorerai, la tua vita gli apparterrà completamente, sarai separato per lui. Tutto il resto viene da solo se io amo Dio in modo supremo e se ci amiamo gli uni gli altri. E quindi ogni volta che pensi ai comandamenti, non cercare di andare e scorrere tutta la lista dei 10 o una lista più lunga. Pensa semplicemente a questi due, amare Dio in modo supremo e amarci gli uni gli altri. Così rimane più semplice. Ma come posso amare qualcuno che è così antipatico e cattivo? Non ci riesco, ma Dio li ama. E se mi sottometto a Lui, Lui può mettere il suo amore nel mio cuore per loro. E il frutto del suo spirito che dimora in me è amore. Amore che è paziente, è gentile, che non invidia, che non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio, crede ogni cosa, sopporta ogni cosa, spera ogni cosa. Un amore che non verrà mai meno, che viene dal controllo dello Spirito di Dio nella mia vita. Quindi chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è veramente reso perfetto. Oh, che l'amore di Dio sia reso perfetto nella nostra vita. Oh, quanto prego per questo, quanto prego per questo. Ma sapete, non può avvenire finché non giungo veramente alla fine di me stesso. La vecchia carne, il vecchio uomo, crocifisso con Cristo. Finché sarò interessato a me stesso, quello è mio. Quello è il mio territorio, e cerco di delimitare il mio territorio e non provare ad oltrepassare quella linea. L'amore di Dio non è ancora reso perfetto, perché non appena entri nel mio territorio, sono affari tuoi. Mi hai fatto questo, mi hai detto questo, come hai potuto farmi questo? Così interessato a me stesso. L'amore di Dio non è ancora reso perfetto in me, e più l'amore di Dio è reso perfetto, meno ci sarà di me, della mia propria vita. Ora, chi dice di dimorare in Lui deve camminare anch'egli come camminò Lui. Lui è il nostro esempio. Guardate la sua vita, studiate la sua vita. Gesù ha detto: venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me. Imparate di Lui, studiate di Lui. Perché se io dimoro in Lui, allora dovrei anche camminare come Lui ha camminato, dedicando la mia vita agli altri, ad interessarmi di loro, a curarmi di loro. Quante volte leggete nel Nuovo Testamento e Gesù guardandoli ne ebbe compassione? Ogni volta che vedeva qualcuno che aveva bisogno, era sempre mosso a compassione, era toccato nel suo cuore e voleva sempre aiutare quelli che erano nel bisogno. Ora, se tu vedi un fratello nel bisogno e chiudi il tuo cuore nei confronti di quel fratello, come puoi dire che l'amore di Dio dimora in te? Fratelli, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento vecchio che avevate dal principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udito dal principio. E tuttavia vi scrivo un comandamento nuovo, il che è vero in Lui e in voi, perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Chi dice di essere nella luce e odia il proprio fratello è tuttora nelle tenebre. Chi ama il proprio fratello dimora nella luce e non vi è niente in lui che lo faccia cadere. Ma chi odia il proprio fratello è nelle tenebre e cammina nelle tenebre e non sa dove va perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Cosa sono le tenebre? L'odio. Cosa significa camminare nelle tenebre? Odiare. Ora ci sono persone con cui sei davvero arrabbiato al punto da odiarli. Stai camminando nelle tenebre. Non li sopporto proprio. Li odio. Fai molta attenzione, perché stai camminando nelle tenebre. Puoi anche dire di essere nella luce, ma stai ingannando te stesso. Sei accecato e inciamperai, perché non puoi vedere dove stai andando. Le tenebre hanno accecato la tua mente. Non c'è niente di più accecante dell'odio. Quando il tuo cuore è pieno di amarezza e odio verso qualcun altro, tu diventi cieco
e non

0: Vedi il valore o il bene che potrebbe esserci in quella persona. Non vuoi vederlo. L'amore è come una luce. Non ci sono rischi di cadere per quelli che camminano nell'amore. L'amore illumina il sentiero. Questo in fondo è l'intero insegnamento di Cristo. E l'Evangelo è racchiuso in questo concetto. L'amore. Amare Dio e amarsi gli uni gli altri. E davvero, come dice Giovanni, i suoi comandamenti non sono gravosi. Anzi, sono proprio meravigliosi. Fa molto bene alla salute amare le persone. Fa molto male odiare. L'odio e l'amarezza producono degli elementi chimici che hanno degli effetti distruttivi sul nostro corpo, fisicamente. L'amore produce degli elementi chimici che ti fanno risplendere. Se vedete le persone innamorate, come risplendono, non è vero? Gli elementi chimici prodotti nelle tue ghiandole fanno sì che tu risplenda quando ami. Quando c'è invece dell'odio, ci sono altri elementi chimici che ti divorano. Ti fanno svigorire, ti fanno deperire, fanno rovinare la pelle e ti fanno apparire orribile. Oh, che impariamo la semplice lezione dell'amore. Riprenderemo da questo punto la prossima settimana, quando Giovanni scrive ai bambini, ai padri, ai giovani. Quindi ci fermiamo qui a metà di questo capitolo.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che siete in ascolto, vi vogliamo ringraziare e porgere il nostro affettuoso saluto. Intanto, per proseguire la nostra lettura meditata del Vangelo di Giovanni, vi chiederei di ascoltare con attenzione la lettura di Patrizia dal capitolo 8, i versetti da 39 a 41.

0: Essi gli risposero: «Nostro padre è Abramo». Gesù disse loro: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo, ma ora cercate di uccidermi, perché vi ho detto la verità che ho udita da Dio. Abramo non fece così. Voi fate le opere del padre vostro». Essi gli dissero: «Noi non siamo nati da fornicazione. Abbiamo un solo padre, Dio».
1: Cosa volevano dire quei giudei quando affermarono di non essere nati da fornicazione? Questo termine, che non appartiene più all'uso corrente della lingua italiana, viene dal greco porneia, da cui derivano pornografia, prostituta, e indica l'immoralità e la mancanza di disciplina sessuale, indica l'infedeltà e il disordine morale. Nelle scritture sante dell'Antico, ma anche del Nuovo Testamento, è spesso usato questo termine in senso figurato, alludendo alle infedeltà spirituali del popolo di Israele e anche della Chiesa. In certi casi si riferisce ai matrimoni fra consanguinei che avvenivano fra i credenti provenienti dal paganesimo. Si potrebbe pensare che nel nostro testo il termine venga usato in senso naturale, allo scopo di ferire Gesù, che ritenevano figlio di Giuseppe e di Maria. Ora sappiamo bene che Maria fu incinta ad opera dello Spirito Santo e che non vi era stata alcuna relazione illecita fra i fidanzati allora. Ma quelle persone che discutevano con Gesù potevano immaginare il contrario, in quanto le nozze apparivano riparatrici. Il contesto però sembra dare al termine fornicazione un significato figurato, un significato spirituale. E questo ci permette di comprendere che quei giudei avevano ben capito il tono del discorso impostato dal Signore Gesù. Si stava parlando di una paternità spirituale. I giudei così vollero ribadire di essere legittimi figli di Abramo, non discendenti dalla schiava Agar, ma dalla moglie Sara. Inoltre, la loro discendenza non si era resa colpevole di idolatria, rimanendo fedele al Dio di Abramo, dimenticando ancora una volta la loro storia nazionale. Di nuovo, come nel caso del discorso intorno alla schiavitù, fu usata la menzogna per mascherare la triste realtà. Per presentarsi, possiamo dire, sotto un aspetto migliore, per affermare una verità inesistente. Ed è proprio in questo desiderio di apparire diversi, in questo vanto immotivato ed infondato, abbiamo un'espressione di immoralità, di infedeltà, potremmo dire di fornicazione morale e spirituale. Al di là delle prove che Gesù continuava a portare, le quali demolivano senza appello la loro costruzione religiosa, erano loro stessi, con le loro stesse parole, che si contraddicevano, mettendo in luce la loro infedeltà e la loro incoerenza. Quanto sarebbe più facile ammettere gli errori, riconoscere il peccato, confessarlo, cambiare direzione e atteggiamento. Sarebbe senza dubbio più onesto. e porterebbe un reale beneficio spirituale, porterebbe una vera benedizione, quella che Patrizia ed io vi auguriamo di tutto cuore.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Amico, ti saluto e ti invito a rimanere all'ascolto del nostro programma cristiano. Tra qualche istante, dopo uno stacco musicale, proporrò la tua cortese attenzione delle riflessioni bibliche basate appunto sulla Bibbia. In un tempo in cui facciamo tutto di fretta e andiamo continuamente di corsa, è bene fermarsi per ascoltare quello che Dio ha detto e che troviamo scritto nella sua parola, per l'appunto la Bibbia. Quindi, non pensare che questo tempo sia un tempo qualsiasi. È un momento importantissimo nel quale il Signore si rivolge personalmente a te. Ascolta con attenzione. Prima di continuare, ecco un po' di musica.

Nei nostri ultimi programmi ho presentato il seguente argomento: Gesù e la scrittura. Egli la teneva in grande considerazione. Egli era ed è il centro delle scritture. È venuto per adempiere quella nell'Antico Testamento. Fece costante uso e riferimento ad esse. Qui voglio proporre alla tua cortese attenzione, gentile ascoltatore, due considerazioni. Primo, Gesù è l'origine divina delle sue parole. E secondo, Gesù e gli scritti del Nuovo Testamento. Egli ha sempre detto con potenza e chiarezza di annunciare la parola di Dio e metteva sullo stesso livello le sue parole con quelle scritte negli scritti sacri dell'Antico Testamento. Ma, a differenza degli autori sacri che affermavano «il Signore dice», Cristo diceva «io vi dico». Il tutto evidenziava la sua autorità.

ora vogliamo proprio vedere Gesù e l'origine divina delle sue parole. Luca, l'Evangelista, afferma nel suo Vangelo: essendogli la moltitudine addosso per udire la parola di Dio. Nel suo dire, egli annunciava con le sue parole la scrittura, la parola di Dio. Affermò infatti: colui che mi ha mandato è verace, e le cose che ho udite da lui le dico al mondo, ma dico queste cose secondo che il Padre mi ha insegnato. Analogalmente disse: perché io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato mi ha comandato lui quel che debbo dire e di che debbo ragionare. Le cose dunque che dico, così le dico come il Padre me le ha dette. I discepoli resero testimonianza che lui annunciava la parola di Dio, affermando: Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. E infine, Cristo ha fortemente autenticato il suo dire affermando: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E ancora disse delle parole sulle quali vorrei, caro ascoltatore, che tu riflettessi con grande attenzione. Chi mi respinge e non accetta le mie parole ha chi lo giudica. La parola che ho annunziata è quella che lo giudicherà l'ultimo giorno. In secondo luogo, vediamo Gesù e gli scritti del Nuovo Testamento. Durante il discorso dell'Alto Solaio, cioè durante l'ultima cena, Cristo promise l'invio del Consolatore, dello Spirito Santo, che avrebbe guidato gli scrittori del Nuovo Testamento nella redazione di questi scritti. Dunque, egli credeva fermamente nel soffio divino sugli scrittori del Nuovo Testamento, sul fatto che essi avrebbero ricevuto questo messaggio da Dio per scrivere le scritture del Nuovo Testamento. Questo fatto è una prova schiacciante della parola di Dio scritta in parole umane. I tre passi chiave in proposito si trovano tutti nel Vangelo di Giovanni, e in essi tutte le diverse fasi della composizione del Nuovo Testamento sono prese in esame. Gesù infatti annunciò la guida sovrana di Dio e soprannaturale di Dio per redarre la scrittura. Per esempio, per quanto riguarda la composizione dei Vangeli, leggiamo che lui disse: il Consolatore, lo Spirito Santo, vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. Quindi, tutto ciò che egli aveva annunciato nei circa 3 anni, essi lo scrissero perché guidati e sostenuti dallo Spirito Santo. In secondo luogo, la composizione del libro degli Atti degli Apostoli. Il Consolatore, lo Spirito Santo, testimonierà di me e anche voi mi renderete testimonianza. Quindi la vita e l'opera iniziale della Chiesa Apostolica è questo scritto della storia iniziale della Chiesa Cristiana. In terzo luogo, la composizione delle epistole. Molte cose ho ancora da dirvi, disse Gesù, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando sia venuto lui lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito. Quindi, tutto il resto dell'insegnamento scritturale delle epistole viene qui attribuito appunto allo Spirito Santo, ed è Gesù che afferma questo durante l'occasione dell'ultima cena. E così il Signore Gesù parlò ancora della composizione dell'unico scritto profetico al 100%, la composizione dell'Apocalisse, dove egli dice o disse: e vi annunzierà, lo Spirito vi annunzierà le cose a venire. In conclusione, questo argomento così importante fa pensare che l'Antico Testamento, che quanto ha detto il Signore Gesù, che quanto hanno scritto gli Apostoli, tutto
o è l'autorevole parola di Dio. Vorrei chiederti, caro amico in ascolto, consideri la Bibbia come ispirata da Dio e pertanto la ritieni senza errori? La ritieni di conseguenza la sola autorità per la tua vita, sia per quanto concerne l'aspetto della fede che quello della condotta? E infine, un'ultima domanda. Leggi la Bibbia? Rifletti intorno a quello che ti è stato appena detto. Posso dirti che la Bibbia è importante perché ci parla del Salvatore, di colui che, se ancora non lo è, vuole essere, vuole diventare il tuo Signore ed il tuo Salvatore.

Saremmo molto lieti di sentire da te che quanto ascoltato ha suscitato il tuo interesse. Ma se vuoi saperne di più per approfondire l'importante argomento, o se hai dei dubbi, delle domande o dei problemi spirituali, scrivici e fallo liberamente, perché ti risponderemo personalmente. È giunto il momento di salutarci. Grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, eccoci giunti anche oggi al nostro consueto appuntamento dedicato allo studio della Bibbia. L'ultima volta ci siamo fermati, ovviamente per motivi di tempo, quando gli ebrei lasciarono l'Egitto e molte altre persone non ebree lasciarono con loro l'Egitto. Quella gente causò però tanti problemi agli israeliti. Infatti il libro dei Numeri, uno dei libri dell'Antico Testamento, ci fornisce ulteriori informazioni sul loro conto. Essi non erano né egiziani né ebrei, e tra di loro vi saranno stati anche uomini e donne, frutto di unioni fra egiziane ed ebrei o tra donne ebree ed egiziani. Costoro furono costretti a fare una scelta: restare in Egitto oppure andarsene con gli israeliti. Vi fu quindi chi preferì seguire la sorte degli ebrei e chi decise di rimanere nel paese. Naturalmente, in certe occasioni quelli che se ne andarono si saranno chiesti se non avranno commesso un errore. Sta comunque il fatto che quando sorgevano difficoltà, costoro erano i primi a lamentarsi. E per fare un parallelo coi nostri tempi, anche nelle chiese cristiane c'è il problema di quelli che frequentano le comunità senza essere però salvati, perché non hanno ancora accettato Cristo. Ma in base alla mia esperienza cristiana posso affermare che quelli che creano problemi nelle chiese non sono veramente dei figlioli di Dio. Tratteremo comunque della questione quando, Dio volendo, commenteremo il capitolo 11 del libro dei Numeri. Ora però leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 12, versetto 39 a 42. E cossero la pasta che avevano portata dall'Egitto e ne fecero delle focacce azime, poiché la pasta non era lievitata, essendo stati scacciati dall'Egitto senza poter indugiare e senza potersi prendere provvigioni di sorta. Ora la dimora che i figlioli di Israele fecero in Egitto fu di 430 anni, e al termine di 430 anni, proprio il giorno che finivano, avvenne che tutte le schiere dell'Eterno uscirono dal paese dell'Egitto. Questa è una notte da celebrarsi in onore dell'Eterno, perché egli li trasse dal paese d'Egitto. Questa è una notte consacrata all'Eterno, per essere osservata da tutti i figlioli di Israele di età in età. La celebrazione della Pasqua risale all'esodo di Israele dall'Egitto, quindi gli israeliti non avrebbero dovuto dimenticare più questo, cioè quello che il Signore aveva fatto per loro fino al ritorno del re e al periodo del millennio. Purtroppo però se ne dimenticheranno, ma di questo parleremo in seguito. Ora leggiamo i versetti 47 e 48 di Esodo capitolo 12. Tutta la raunanza di Israele celebri la Pasqua, e quando uno straniero soggiornerà con te e vorrà fare la Pasqua in onore dell'Eterno, siano circoncisi prima tutti i maschi della sua famiglia e poi si accosti pure per fare la Pasqua, e sia come un nativo del paese. Ma nessun incirconciso ne mangi. Qui si precisa che solo coloro che per fede si univano al popolo di Israele, divenendone membri effettivi, potevano celebrare la Pasqua. Chiunque quindi avesse voluto identificarsi per fede con Israele era sempre il benvenuto. Difatti, Dio aveva così ordinato: vi sia un'unica legge per il nativo del paese e per lo straniero che soggiorna tra voi. Tutti i figlioli di Israele fecero così, fecero come l'Eterno aveva ordinato a Mosè ed a Aronne. E avvenne che in quel medesimo giorno l'Eterno trasse i figlioli di Israele dal paese d'Egitto, secondo le loro schiere. Questo è scritto in Esodo capitolo 12, versetto 49 a 51.

Prima di andare avanti con il nostro commento, vi anticipo subito che man mano che seguiremo gli israeliti nell'esodo dall'Egitto e nella loro marcia verso il Mar Rosso e il deserto, impareremo varie lezioni che riguardano le nostre esperienze di cristiani oggi. Ormai gli israeliti stanno per lasciare l'Egitto per avviarsi verso il Mar Rosso, ed ecco quello che Dio disse ancora a Mosè: consacrami ogni primogenito, tutto ciò che nasce primo tra i figlioli di Israele, tanto degli uomini quanto degli animali, esso mi appartiene. E Mosè disse al popolo: ricordatevi di questo giorno nel quale siete usciti dall'Egitto, dalla casa di servitù, poiché l'Eterno vi ha tratto fuori di questo luogo con mano potente. Non si mangi pane lievitato. Questo è scritto in Esodo capitolo 13, versetto 1-3. I primogeniti degli egiziani erano morti, eppure si era sempre pensato, erroneamente, che i primogeniti appartenessero agli dèi. Ora però Dio vuole che i primogeniti degli israeliti appartengano a Lui. E anche oggi Dio vuole dai credenti il meglio, tutto ciò che è al primo posto nella scala dei loro valori. Purtroppo però, molti cristiani oggi non danno al Signore il primo posto nella loro vita. Anzi, alcuni gli danno addirittura l'ultimo posto. Avviene così che tanti credenti che lavorano per il Signore gli danno lui soltanto quello che rimane del loro tempo, quindi soltanto un pochettino, dopo che si sono occupati soprattutto dei loro interessi personali e dei loro divertimenti. Troppo spesso alcuni credenti si danno al Signore le briciole del proprio tempo, ed è per questo che Dio non benedice tanti credenti come vorrebbe. Eppure, se siamo generosi con Dio, offrendogli il nostro tempo, le nostre energie, anche il nostro denaro, per sovvenzionare le attività che si svolgono nel nostro paese e altrove, per la diffusione del Vangelo e per l'edificazione spirituale dei credenti, se siamo generosi con Dio, Egli ancora oggi ci dice, mediante il profeta Malachia: mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete se io non vi apro le cateratte del cielo e non riverso su voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Gli israeliti dunque sono appena usciti dall'Egitto, dove per anni hanno lavorato come schiavi, ed ecco che Dio esige immediatamente che i primogeniti siano consacrati a Lui. Molti probabilmente avranno detto: ma come, Signore, ci hai appena liberati dalla schiavitù e ora vuoi prenderti i nostri primogeniti? Fatto sta che il Signore Gesù Cristo fa lo stesso con voi e con me. Egli ci salva dalla schiavitù del peccato, ci libera. Dio però dice subito: se il figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. E il Signore ci sta anche dicendo che vuole che noi ci consacriamo a Lui. Ognuno di voi può dire: sono libero, lo può dire, ma domandiamoci: siete veramente liberi? Se non siete convertiti a Cristo, non siete liberi. Ma se già siete diventati Suoi figliuoli, ricordatevi che siete stati liberati a caro prezzo, cioè con il prezioso sangue di Gesù Cristo. Sarete quindi veramente liberi e abbondantemente benedetti da Dio solo quando offrirete a Lui tutta la vostra vita, mettendolo sempre al primo posto.

Leggiamo ora i versetti dal 5 all'8 di Esodo capitolo 13. Quando dunque l'Eterno vi avrà introdotto nel paese dei Cananei, degli Ittei, degli Amorei, degli Ivvei, dei Gebusei, che giurò ai tuoi padri di darti, paese dove scorri il latte e il miele, osserva questo rito in questo mese. In altri termini, gli Israeliti dovevano osservare la festa della Pasqua e la festa di Jazzimi. Per 7 giorni, disse Dio, mangia pane senza lievito. Il 7° giorno si faccia una festa all'Eterno. Si mangi pane senza lievito per 7 giorni. Non si veda pane lievitato presso di te, né si veda lievito presso di te, entro tutti i tuoi confini. Quando gli Israeliti lasciarono l'Egitto, presero con sé le madie e la pasta che c'era ancora dentro. Si trattava ovviamente di pasta lievitata, e Dio in pratica disse: voglio che voi ve ne liberiate. Mangerete pane azimo per 7 giorni e non dovete tenere presso di voi nemmeno un poco di pane lievitato. E in quel giorno, disse ancora il Signore Dio, tu spiegherai la cosa al tuo figliuolo dicendo: si fa così a motivo di quello che l'Eterno fece per me quando mi liberò dall'Egitto. Questa celebrazione doveva essere tramandata di generazione in generazione, affinché tutti si ricordassero sempre che Dio li aveva liberati dalla schiavitù egiziana. Poi, come leggiamo nei versetti dal 9 al 12, il Signore disse ancora: e ciò ti sarà come un segno sulla tua mano, come un ricordo fra i tuoi occhi, affinché la legge dell'Eterno sia nella tua bocca, poiché l'Eterno ti ha tratto fuori dall'Egitto con mano potente. Osserva dunque queste istituzioni al tempo fissato, di anno in anno. Quando l'Eterno ti avrà introdotto nel paese dei Cananei, come giurò a te e ai tuoi padri, e te lo avrà dato, consacra all'Eterno ogni fanciullo primogenito e ogni primo parto del bestiame che ti appartiene. I maschi saranno dell'Eterno. I primogeniti degli Israeliti appartenevano di diritto al Signore. Ma, disse ancora il Signore, riscatta ogni primo parto dell'asino con un agnello, e se non lo vuoi riscattare, fiaccagli il collo. Riscatta anche ogni primogenito dell'uomo tra i suoi figliuoli. Questo è scritto in Esodo capitolo 13, versetto 13. Ogni primogenito di un'asina doveva essere redento con un agnello. In realtà Dio non voleva che gli si sacrificasse un asinello, ma un agnello. Come vedremo in seguito, i primogeniti degli esseri umani dovevano invece essere riscattati con l'argento. Ma a questo punto dobbiamo concludere. Quindi, amici, vi saluto dandovi l'appuntamento al prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Dite amici, avete già fatto le vostre compere per oggi? Avete comprato tutto quello che vi ci voleva? Tutto quello che necessitavate? E avete anche comprato tutto quello che volevate e quello che vi piaceva avere? No, si dirà, e chi è che può fare quello lì? Nessuno di noi può comprare tutte le cose che vorremmo avere. E in questi giorni di grande affluenza tutti quanti ci diamo a far compra e compriamo tante cose e stiamo abbastanza bene, ma ce ne sono tante altre, vero? Che vorremmo avere, tante altre. Beh, quest'oggi vedremo che fra tutte queste cose che noi si vogliono ce n'è però solo una che davvero necessitiamo e ve ne parleremo fra pochi minuti, ma intanto per cominciare eccovi qua un po' di musica.

tempo addietro alla chiusura di un servizio evangelico in Germantown, Pennsylvania, negli Stati Uniti, uno sconosciuto si avvicinò al predicatore, il dottor D.M. Sturms, e gli disse: «Sa, non mi piace affatto il suo modo di predicare. A me non mi importa niente della croce, del sangue, di tutte queste cose. Io penso che invece di predicare la morte di Cristo sulla croce, sarebbe assai meglio se lei predicasse Gesù, il Maestro e l'Esempio. Saresti allora tu volenteroso di seguir lui se io predicassi Cristo l'esempio?» replicò dottor Sturms. «Oh sì, lo farei», rispose lo sconosciuto, «seguirei tutti i suoi passi». «Allora», continuò il dottor Sturms, «cominciamo col prendere il primo passo. Chi è che non ha peccato? Puoi tu prendere questo passo?» Lo sconosciuto lo guardò confuso e disse: «No, no, io sono un peccatore, l'ammetto». «Ebbene», rispose dottor Sturms, «allora il primo bisogno che tu hai in Cristo non è un esempio, tu hai bisogno di un salvatore. Questo è il bisogno d'ogni persona. Difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù». Caro amico in ascolto, ricordati che tutti siamo peccatori. Tutti abbiamo peccato e il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore.

Passiamo ora alla lettura della parola di Dio. Ci rivolgeremo al Vangelo di Luca, capitolo 10, e vi leggeremo dal 38 al 42 versetto. Luca, capitolo 10, versetto 38. Or mentre essi erano in cammino, egli entrò in un certo villaggio e una donna per nome Marta lo ricevette in casa sua. Ed ella aveva una sorella chiamata Maria, la quale, postasi a sedere ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Marta era affaccendata intorno a molti servigi e venne e disse: «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore rispondendo le disse: «Oh Marta, Marta, tu ti affanni e ti inquieti di molte cose, ma di una cosa sola fai bisogno. E Maria ha scelto la buona parte che non le sarà tolta». Possa il Signore benedirci ora nella meditazione di questo passaggio della sua santa parola.

L'episodio che abbiamo appena letto dal Vangelo di Luca ci mostra Gesù che in uno dei suoi pellegrinaggi attraverso il territorio di Israele è giunto al villaggio di Betania e quivi è invitato nella casa di Lazzaro, di Marta e di Maria. Con un po' di immaginazione noi possiamo vedere la scena. Gesù si è insediato nel salotto e quivi si è messo a insegnare. I discepoli, i vicini, gremiscono la sala. Lì fra la folla stanno pure Marta e Maria. Dopo un po', mentre Gesù ancora insegna, Marta pian piano si allontana, sfugge in cucina. Nel suo amore per Gesù ha deciso di cucinargli un bel pranzo. Lei vuole onorare Gesù e così gli farà un bel pranzo all'italiana con 15 portate, dall'antipasto al brodo, giù fino al caffè espresso, al formaggio con le pere e al dolce. Naturalmente ha tanto da fare e così cerca di richiamare l'attenzione della sua sorella Maria e comincia ad acciottolare le pentole e gli utensili della cucina, poi dà qualche colpo di tosse, ma vedendo che niente serve allora apertamente la chiama: Maria, Maria. Ma Maria è così intenta a seguire gli insegnamenti di Gesù che neppure la sente. E così ecco che Marta, perdendo le staffe, va nel salotto e che vede? Mentre lei è tutta sudata a lavorare, Maria, beh, lei è là seduta comoda ai piedi di Gesù che ascolta tranquilla. Questo è ovviamente il limite per la pazienza di Marta, la quale, interrompendo Gesù, gli dice: «Ma Signore, non ti importa niente che mia sorella mi ha lasciato sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Amici ascoltatori, è Marta al torto o ha ragione? Come avremmo risposto noi? Vedete, amici, Marta qui ben impersonifica il carattere della persona religiosa, ben lieta di essere dalla parte di Gesù, si fa in quattro per lui. E quante persone ci sono oggigiorno come lei, per le quali la religione è un servizio fisico, qualche cosa di tangibile? Sono i lavori che fanno, la pulizia intorno alla chiesa, i fiori che portano sull'altare, la tombola, gli spettacoli che allestiscono per la chiesa. E queste sono le brave persone, gli esempi, le colonne della chiesa, le più lodate di tutti. Queste persone a giudizio esteriore sono da commendare, sembrano davvero zelanti, ma anche ad un esame superficiale queste subito denotano una totale mancanza di spiritualità. La religione è quello che fanno, è un mezzo per riceverne lode e l'ostentare la loro bontà e vanagloria, è un acconto a risparmio nella banca di Dio col quale credano di potersi accaparrare la salvezza. Amici, osservate Marta. Gesù viene da lei e qual è la prima cosa che lei pensa in relazione a Gesù? L'anima sua? No. Lo stomaco. Pensa a cucinare. A prima vista la religione di Marta sembra buona, ma non lo è. Non è coerente con la religione di Gesù, poiché la religione di Cristo non è fatta a base di materialismo, di spaghetti, ma è invece una relazione spirituale. Ora, non rappresenta bene Marta queste persone? Fa le faccende, sì, ma le fa contenta? No, brontola, bofonchia, si irrita, si infastidisce e cerca una lode o un vanto nell'abbassare o nell'accusare gli altri. Possiamo quasi capire il ragionamento di Marta. Ella avrà pensato: Gesù è stanco, è affamato, è interessato per certo in me e nel pranzo che io sto per offrirgli. E così lei si aspettava che Gesù senz'altro avrebbe dato una lavata di capo a Maria. Ma ecco che non solo a Gesù non importa troppo quello che Marta fa, ma neppure rimprovera Maria, anzi all'opposto rimprovera Marta e loda Maria.
Amici ascoltatori, vedete, Gesù non andò in casa di Marta per scoccare un pranzo, per essere sfamato, per ricevere qualche cosa, ma ci andò invece per sfamare e per dare. E qui è la differenza fra le due sorelle, fra l'attitudine religiosa di tante persone. Marta voleva dare, voleva fare, pensava alle cose materiali. Maria invece pensava a ricevere. Maria sembra che sapesse che non si vive di solo pane, ma da ogni parola che perviene dalla bocca di Dio. E Maria di quelle parole non ne voleva perdere neppure una. Era affamata di esse, ne era golosa. Maria metteva prima il regno di Dio, sapendo, e qui è dimostrato, che il resto sarebbe stato sopraggiunto. Infatti, amici, notate, se Gesù avesse avuto bisogno di cibo, non aveva bisogno della fatica e del bel pranzo di Marta? Come sfamò 5.000 persone, certo sarebbe stato più che abile di sfamare quei pochi là in quella stanza che lo circondavano. Ma ora, dopo aver osservato l'attitudine di Marta e l'attitudine di Maria, osserviamo l'attitudine di Gesù. Troviamo che egli rispose a Marta dicendo: Marta, Marta, tu ti affanni e ti inquieti di molte cose, ma di una

possano fare nulla. Gesù infatti disse: senza di me voi non potete far niente. Così ecco Gesù con tutto il resto delle persone nel salotto e Marta a lavorare come un negro brontolando. Marta che fa tante cose e Gesù che dice che non servono a nulla. Oh, come rimase sorpresa Marta, che sorpresa per tante persone al giorno del giudizio, quando renderanno conto di se stesse e diranno al supremo giudice: io per te ho fatto questo e per la Chiesa io ho fatto quest'altro, io ho fondato tale società religiosa, io ho donato tale stendardo, io ho fatto installare quella bella finestra variopinta. E Gesù risponderà: dipartitevi da me, io non vi ho mai conosciuti. Amici in ascolto, osservate, se Gesù voleva che Marta cucinasse, egli avrebbe così predisposto, avrebbe aiutato, avrebbe partecipato. Amici, notate che ogni cosa che egli vuole che sia fatta, egli la fa per il primo. Avete mai notato questo nel Vangelo? Sembra prima di chiedere qualche cosa, Gesù ecco che è il primo che fa, che dà, che serve. E così è qui, in queste due sorelle, noi troviamo due qualità di persone, due teorie. La teoria della salvezza per mezzo di quello che noi possiamo fare e la teoria della salvezza per mezzo di quello che Gesù ha fatto. Amici, se noi fossimo abili di fare tutte le opere del mondo, queste mai ci redimerebbero dai nostri peccati. La Bibbia infatti ci ammonisce che senza la fede è impossibile piacere a Dio. Oh, se Marta, se ognuno di noi pensassimo ad imparare quello che Gesù ci dice, se noi potessimo imparare che Gesù non vuole così tanto le nostre cose, il nostro denaro, le nostre case, quanto vuole invece noi il controllo non di ciò che abbiamo, ma di ciò che noi siamo. L'antico salmista aveva percepito questo concetto e così lo sentiamo esclamare: una cosa io ho chiesto all'Eterno e quella ricerco, che io dimori nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita per mirare la bellezza dell'Eterno e meditare nel suo tempio. E amici, questa è la sola cosa necessaria, la più importante della nostra religione, e cioè ricercare il Signore, mirare la sua faccia, meditare sulla sua parola, sussistere su ognuna di esse. No, amici, mai noi saremo salvati facendo opere aiutando la Chiesa. Questo ci darà elogi dal clero, l'amicizia degli uomini ci farà apparire bravi e pii davanti alla società, ma mai ci guadagnerà il favore di Cristo, casomai il suo rimprovero. Amici, quello che noi dobbiamo fare è invece di interessarci di Gesù, essere presi completamente da Lui, restare assorbiti nella Sua parola, cadere ai Suoi piedi e, come Maria fece, dimenticare tutto, e la casa, il desinare, gli affanni e la religione, il mondo e tutto, per perdersi poi in un'estasi in Cristo. Essere con Gesù, avvinti dal suo amore che è corrisposto dal nostro, cresce in un legame indistruttibile da cui nessuna forza terrena o eterna potrà mai separarci. Questa è la cosa importante, questa è la relazione che Cristo ricerca e di cui noi abbiamo bisogno. Oh, amici ascoltatori, non siamo soltanto dei credenti come Marta, ma dei discepoli come Maria. E io vi dico che le opere verranno pure. Infatti osserviamo poi che una domenica non troppo distante da quel giorno, Maria è in piedi di buon'ora, esce rapida di casa, va a una tomba e vuole da sé srotolare la pesante pietra, vuole imbalsamare Gesù, vuole prendersi il corpo di Lui. Oh, amici, io vi dico che anche noi faremo e faremo tante cose per Cristo, ma non per essere salvati, ma perché da Lui siamo stati salvati, e le faremo dopo che però abbiamo speso assai tempo con Lui faccia a faccia nel giardino della preghiera e della meditazione. Marta voleva dare a Gesù alloggio.

0: Ristoro. Maria voleva darle il proprio cuore e il suo amore. Gesù è spirito e la nostra relazione con lui deve essere una relazione spirituale. Amici, ditemi ora, chi è Gesù per voi? Un'effigie, un crocifisso che tenete attaccato al muro, o un essere vivo e palpitante vicino a voi e in voi? È un giudice severo di cui avete timore e cercate di appagare con sacrifici e offerte, o è un amico che, con cui voi potete conversare e camminare assieme? Com'è la vostra religione, materializzata da un complesso di cerimonie e di riti che si devono fare e complementata da ciò che voi dovete dare? Ma amici, notate di nuovo il versetto 41, Gesù disse a Marta: tu ti affatichi e ti inquieti per molte cose, ma solo di una cosa tu hai bisogno, e questa, o amici, è fede in Cristo Gesù, fede in Lui, in quello che Lui ha fatto e non nelle cose che noi abbiamo fatto, che possiamo fare. Fede che le sue promesse si avvereranno, fede che Egli è il nostro Salvatore, fede che Egli è morto e ha pagato per tutti i nostri peccati, fede che è risorto, che è vivo e che è pronto a prenderci per discepoli, a istruirci nella sua parola, a camminare con noi in questa vita e ad accoglierci nella sua eterna dimora nell'eternità. Questa, solo questa è la cosa che noi dobbiamo ricercare, poiché Egli ha promesso che chi crede in Lui non sarà mai svergognato. Amici, lasciate quindi ogni altra attitudine, invaghitevi di Cristo, unitevi con quelli che, come discepoli, avendo rigettato tutto, solo Lui e unicamente Lui seguono e lo proclamano e Salvatore e Maestro e Signore delle loro vite. Oh buon Padre, noi ti preghiamo che tu aiuti questi cari che ci hanno ascoltato, fagli comprendere queste parole di verità e fa che anche loro cerchino Gesù e si abbeverino e si nutrono alla sua santa parola. Questo te lo chiediamo nel suo nome. Amen.
1: Allora, se volete seguire lo studio biblico insieme, saremo in 1 Corinzi capitolo 6. Stiamo attraversando questa lettera di 1 Corinzi insieme che l'Apostolo Paolo ha scritto a questa chiesa nel sud della Grecia. Ho messo il titolo Un dolce torto, un dolce torto. E come abbiamo studiato in incontri passati, Paolo sta parlando di alcuni problemi che sono in questa chiesa locale. Vogliamo trattare il terzo problema lì a Corinto. Quindi 1 Corinzi capitolo 6, vogliamo leggere versetto 1. Paolo dice: c'è qualcuno di voi che, quando ha una questione contro un altro, osa farlo giudicare dagli ingiusti invece che dai santi? Qui nella chiesa a Corinto c'erano dei problemi che stavano sorgendo tra i cristiani e loro giustamente volevano risolvere i problemi, magari portando uno in tribunale per fare causa. Ma Paolo dice che non è tanto buono fare queste cose, perché i credenti dovrebbero essere in grado di giudicare le cose tra di noi. Allora, quando dico la parola giudicare, non vogliamo vederlo come tanto caricato di negatività. Anzi, io lo paragono a due amici che si mettono a mangiare un buon spaghetti alle vongole. E cosa succede dopo pranzo? Tra i nostri denti, magari siamo pieni di prezzemolo. Cosa fa un buon amico, un caro amico? Ti fa notare che hai un po' di prezzemolo tra i denti. Uno che non ti vuole bene ti lascia con il prezzemolo in bocca, così vivi il resto della tua giornata sorridendo e parlando e non sei consapevole di questo pezzo di verde tra i denti. No, noi come fratelli in Cristo Gesù, per l'amore di Dio che c'è ora in noi, vogliamo tantissimo bene ai nostri fratelli e le nostre sorelle in Cristo. L'Apostolo Paolo lo dice così in Efesini capitolo 4. Efesini 4, leggo versetto 15 e 16. Efesini 4, 15. Ma dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale, Gesù, tutto il corpo ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Vogliamo essere cristiani che dicono la verità con amore. La verità detta senza amore può sembrare crudele, e amore senza verità non è tanto amorevole. Se la tua casa è incendiata e non vengo a bussare sulla porta per dirtelo quanto bene ti voglio. Bisogna essere cristiani che portano la verità di Dio con l'amore di Dio. Così abbiamo un approccio bilanciato uno verso l'altro. Allora, tornando in 1 Corinzi 6, con questo terzo problema del fatto che c'erano problemi che non si potevano risolvere tra i credenti. E Paolo dice: tu vuoi provare di portare queste cose in una causa in tribunale dagli ingiusti invece che dai santi? Paolo dice: voi cristiani dovreste prendere cura dei vostri problemi in mezzo a voi. Un po' come abbiamo visto quando Paolo dice che da lontano ma presente con lo Spirito io giudico che questa situazione non va bene in 1 Corinzi 5. Noi dovremo avere la nostra Pasqua, Gesù, senza il vecchio lievito della nostra vecchia vita. Avere un giudizio, ma con amore, ma di prendere cura dei problemi in mezzo a noi. E poi Paolo continua qui in 1 Corinzi 6 con due domande retoriche. Lui dice in versetto 2: non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare dei piccoli problemi? Questo è interessante perché Paolo collega questo problema ad un futuro ruolo che ogni credente avrà. Sapete una cosa? Quando andremo in paradiso, saremo con il Signore. Ma la Bibbia parla di un momento nella quale Gesù stesso scenderà dal cielo. E potete leggerlo in Apocalisse, capitolo 19. Gesù cavalca un cavallo bianco e noi, vestiti di lino puro, seguiremo Gesù per regnare con lui per 1000 anni. Sì, è vero. E potete poi leggere con me in Apocalisse 20, versetto 6, dove l'Apostolo Giovanni scrive, Apocalisse 26, beato e santo è colui che ha parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potestà la seconda morte, ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui 1000 anni. In questo periodo, in questo momento nella quale torneremo con il Signore dal cielo, Paolo fa riferimento a questo quando lui dice: non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? Noi avremo un grandissimo ruolo con Gesù in questo regno del millennio, fisicamente lì da Gerusalemme. Non vedo l'ora di vedere la terra guidata da Cristo Gesù. Finalmente avremo un capo sulle nazioni che bada per il bene di tutti quanti. Non vedo l'ora. Ma Paolo dice: non sapete che noi avremo un grande ruolo in quel giorno? E tenendo in mente questo futuro momento che avremo con il Signore, non pensate che potete giudicare i piccoli problemi tra di voi? Poi lui dice in 1 Corinzi 6, versetto 3, non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita? Quindi giudicheremo il mondo e giudicheremo gli angeli pure. Giuda, nella sua epistola, il penultimo libro nella Bibbia, Giuda, capitolo 1, versetto 6, Giuda dice questo: egli, Dio, ha pure rinchiuso nelle tenebre dell'inferno con catene eterne per il giudizio del gran giorno. Gli angeli che non conservarono il loro primiero stato, ma che lasciarono la propria dimora. Ci sono dei angeli caduti, questi demoni di cui Giuda parla, e lui dice che sono riservate fino ad un certo momento dove loro saranno giudicati. Paolo dice: noi cristiani avremo un grande compito un giorno di giudicare sia il mondo che questi angeli riservati per un certo giudizio nel futuro. Allora, come ho menzionato prima, abbiamo parlato un po' del fatto che noi come cristiani dovremo giudicarci. Ma cosa voglio dire con questo? Io voglio averti sotto cura. Io ti amo, io ti voglio bene. È come un fratello che cammina a fianco un altro. Se tu stai per inciampare, voglio tenerti il braccio. E se sto io per inciampare, mi auguro che qualcuno stia anche al mio fianco. Paolo dice in 1 Corinzi 5, versetto 12, tocca forse a me giudicare quelli di fuori, il mondo non cristiano? No. No, non giudicate voi quelli di dentro. Noi siamo chiamati a giudicare tra di noi, di servirci, di amarci, di osservare la vita uno dall'altro nell'amore, di stimolare la crescita cristiana tra di noi. Perché Dio non ci giudica più. L'ira di Dio, che era rivolto verso i nostri peccati, fu versato su Cristo Gesù, sulla sua croce, 2000 anni fa. E ora che non sono più sotto il giudizio di Dio, io voglio crescere nella sua verità, nel suo amore, e ho bisogno di te, e penso che anche tu hai bisogno di me, così possiamo spingerci nella crescita in Cristo Gesù. Amen. Continuando poi, in 1 Corinzi capitolo 6, vogliamo leggere da versetto 4. Paolo dice: se avete dunque delle cause giudiziarie per cose di questa vita, stabilite come giudice quelli che nella Chiesa sono i meno stimati. Questo è un po' buffo, ma Paolo sta parlando anche con un po' di sarcasmo. Lui dice in versetto 5, dico questo per farvi vergogna. Perché? Paolo dice, non dovreste andare da un giudice non cristiano del tribunale della vostra città per giurare sulle cose che sono tra di voi da risolvere. Perché se tu dovresti prendere uno tra i meno stimati della vostra comunità, se lui è nato di nuovo, se lui ha la presenza dello Spirito Santo, se lui ha la parola di Dio, lui sarà più in grado di giudicare spiritualmente che un giudice non cristiano. Paolo dice, continuando qui in versetto 5, così non c'è tra voi neppure un savio che nel vostro mezzo sia capace di pronunciare un giudizio tra i suoi fratelli? Vogliamo essere in grado di affrontare i problemi che abbiamo tra di noi. Ma non è sempre facile. Paolo dice in Romani capitolo 12, versetto 18, la seguente cosa: se è possibile, e per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non è sempre possibile vivere in pace con tutti, ma per quanto riguarda la mia vita, voglio cercare di avere pace e unità nello spirito con i miei fratelli. E Paolo dice, voi dovreste giudicare tra di voi, dovreste essere in grado a risolvere conflitti per la crescita nell'amore del corpo di Cristo. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 18, Gesù ci dà un buon indice su come proseguire la risoluzione di certi problemi nel nostro mezzo. Se volete andare in Matteo 18, versetto 15, Gesù dice questo: ora, se il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello. Questo versetto 15 è talmente pieno di saggezza per noi. 1. Se un mio fratello ha peccato contro di me, io spesse volte ho i miei occhi sulle altre persone per misurarli, per vedere cosa stanno facendo o non stanno facendo. Qui Gesù sta parlando di una situazione nella quale tu sei stato ferito, nella quale uno ha peccato contro di te. E quindi la situazione ha a che fare con te. Allora, se qualcuno pecca contro di te, cosa dice il Signore? Qui in versetto 15, va e riprendilo pubblicamente, in mezzo alla piazza, così tutti vengano a sapere? No. Lui dice, fra te e lui solo. È molto saggio questo, perché se io dovessi parlare di una situazione con più persone, inizio a spandere un po' di vergogna non necessaria. Le altre persone non hanno bisogno di sapere di tutto e di più riguardo tutti quanti. A volte come cristiani non siamo molto bravi in questo ambito. A volte siamo colpevoli di essere dei gossip nella chiesa. Gesù ci incoraggia, vai nel privato, fra te e lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello. Poi alla fine qui, di questo versetto 15, troviamo che non è solo importante segnalare qualcosa, ma di essere consapevoli del mio cuore e la motivazione nella segnalazione. Voglio portare vergogna nella vita di mio fratello o voglio guadagnare e edificare il mio fratello? È buono sempre guardare ai nostri cuori prima di approcciarci ad un nostro fratello o una nostra sorella. Ho il bene loro in mente? Voglio edificarli? Voglio dirgli, guarda, hai un po' di prezzemolo tra i denti? O voglio vergognarli? È buono chiederci queste cose. Versetto 16, poi Gesù continua, ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. E anche qui, questo secondo passo, Gesù ancora cercando di minimizzare la vergogna che viene sparsa quando tutti vengono a sapere tutto di tutti. Lui dice, porti un altro, una o due persone con te, così cerchi di convincere questa persona. E se poi, versetto 17, rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa, magari al leadership della Chiesa, all'organizzazione della Chiesa, e se rifiuta anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Un po' questo si collega con il pensiero dove Paolo dice, se quel fratello non si ravveda dal suo peccato, allora chiedilo di non frequentare più la Chiesa affinché la sua carne viene distrutta e magari lui può ravvedersi, la sua anima può essere comunque salvata. Noi vogliamo avere il bene del nostro fratello in mente quando andiamo a parlargli. Poi Gesù continua qui in Matteo capitolo 18, leggiamo da versetto 21. Allora Pietro, accostatosi, gli disse, Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a sette volte? Pietro pensava di essere abbastanza generoso qui, sette volte magari. E Gesù gli disse, io non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte 7. E quindi il perdono di Cristo Gesù è sempre molto più ampio, molto più grande di quello che a volte siamo in grado a fare noi. Noi pensiamo di essere abbastanza generosi a volte, ma Gesù è ancora più dolce. Poi, per dipingere un quadro per Pietro e gli altri discepoli, Gesù condivide una parabola. Una parabola è un esempio per descrivere una verità. E in questa parabola Gesù vuole sottolineare l'importanza del perdono tra fratelli. Gesù dice, Matteo 18:23, «Perciò il regno dei cieli è simile ad un re, il quale vuole fare i conti con i suoi servi. Avendo iniziato a fare i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. E non avendo questi di che pagare, il suo padrone comandò che fosse venduto lui con sua moglie, i suoi figli e tutto quanto che aveva, perché il debito fosse saldato. Allora quel servo, gettandosi a terra, gli si postrò davanti dicendo: Signore, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Mosso a compassione, il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito. E quindi, all'inizio di questa storia, abbiamo un grande re con un suo servo che aveva un grande debito. Qui dice 10.000 talenti in versetto 24 e non siamo sicuri di quanto siano nei giorni di oggi. Alcuni commentari biblici dicono che stiano da 12 milioni ad un miliardo di euro nei soldi di oggi. Insomma, Gesù vuole rendere chiaro che è una somma non saldabile. Nei confronti di Dio, noi avevamo un debito talmente grande che non avremmo mai potuto pagarlo. Eravamo di natura esattamente come questo servo. Lo ammetto, io a volte non riconosco quanto perso io ero senza l'intervento di Cristo Gesù nella mia vita. Avevamo un enorme debito da saldare. Poi in versetto 26 il servo dice: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. E il re, invece di avere pazienza con lui, che lui pagasse il debito, lui, mosso a compassione, condonò il debito. Gesù non ha chiesto da te un pagamento con il tuo sangue. No, Gesù andò in croce per versare il proprio sangue. Così noi non dovevamo più saldare questo debito. Non eravamo mai in grado a farlo. Così Dio condonò il nostro debito nei suoi confronti. L'immagine è molto chiara. Ma non finisce qui la storia. Lui dice in Matteo 18:28, ma quel servo, uscito fuori, incontrò uno dei suoi conservi, appena uscito, che gli doveva 100 denari. E, afferratolo per la gola, lo soffocava dicendo: pagami ciò che mi devi. Allora il suo conservo, gettandosi ai suoi piedi, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Questi 100 denari erano l'equivalente di 100 giorni di lavoro, un denaro al giorno, quindi una somma importante. Ma non era nulla in confronto al debito che il primo servo aveva nei confronti del re. Questo è stato appena perdonato milioni di euro. Esce fuori e subito incontrò uno dei suoi conservi e lui dice: dammi questi soldi che tu mi devi. E avete anche notato in versetto 28, afferratolo per la gola? Lui era molto crudele, brutale, non aveva compassione nel suo cuore, lui non aveva cura di questo suo conservo, lui aveva cura soltanto delle proprie interessi. Versetto 30, questo primo servo, ma costui non volle, anzi, andò e lo fece imprigionare, finché non avesse pagato il debito. Ora, versetto 31, gli altri servi, visto quanto era accaduto, ne furono grandemente rattristati e andarono a riferire al loro padrone tutto ciò che era accaduto. Non vorrei trovarmi nei panni di quel primo servo quando il re venne a sapere che io non ho avuto la stessa compassione che ho sperimentato sulla mia pelle. Leggiamo, versetto 32, allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse, «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito, perché mi hai supplicato?» Versetto 33, «Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te?» Versetto 34, «Il suo padrone, adiratosi, lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. Così il mio Padre Celeste farà pure a voi, se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello i suoi falli». Allora, perché sto parlando di questa parabola sul perdono in mezzo a noi? Davide, io pensavo che 1 Corinzi 6 stava dicendo mettiamo una persona che possa giudicare giustamente tra di noi. Ma come abbiamo letto in Romani capitolo 12, Paolo ci ha incoraggiato se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Tornando in 1 Corinzi capitolo 6, vogliamo riprendere il discorso di prima. Paolo ci lascia con tre motivi per la quale io come cristiano dovrei scegliere di subire un torto più che portare un fratello in tribunale davanti un giudice non cristiano. Leggiamo insieme 1 Corinzi 6, da versetto 6. Il fratello invece chiama in giudizio il fratello e ciò davanti agli infedeli. Dobbiamo considerare se quello che io potessi guadagnare in una causa in tribunale è di più grande valore che una cattiva testimonianza del Vangelo davanti un giudice non credente. Paolo sta dicendo, voi che non riuscite a mettervi d'accordo e finite in tribunale davanti a questo giudice, cosa penserà di voi? Cosa penserà di Gesù Cristo? Ma questi che predicano questo Vangelo di Gesù, un Gesù risorto dalla morte per perdonare i peccati, e loro non riescono a perdonarsi? Loro non riescono a mettersi d'accordo? Non so, non vedo tanto amore in mezzo a queste persone. Gesù ci ha condiviso nel Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetto 35, questa cosa. Giovanni 13, 35. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Paolo dice, pensa bene a quello che state facendo. Vai in tribunale e che testimonianza stai portando davanti agli occhi di quel non credente? Non è l'amore di Cristo quello che state dimostrando a lui. Paolo dice in versetto 7, è certamente già un male che abbiate tra di voi delle cause gli uni contro gli altri. È già un male che vi state bisticciando. Ma è ancora più grave portare questo lite davanti agli occhi ad un non credente. Poi Paolo dice qui, Perché non subite piuttosto un torto? Perché non vi lasciate piuttosto defraudare? Guarda, Corinzi, se quel fratello ti deve 1.000 euro e tu non riesci a perdonare quei 1.000 euro e tu per forza devi fare causa, la salvezza eterna di quel giudice non è di più grande valore di 1.000 euro in tasca tua? Dobbiamo pensare bene ai problemi che abbiamo tra di noi, perché il mondo attorno a noi ci stanno guardando. Tantissime volte non cristiani guardano la Chiesa e dicono: sì, le Chiese sono talmente contrarie uno contro l'altro, loro non riescono a mettersi d'accordo. Come dovrei io credere in questo Vangelo della risurrezione di Gesù? A me sembrano molto ridicoli. Ed è questo che non credenti dicono di noi cristiani. Quindi il primo motivo per il quale dovrei subire un torto è perché ci sono occhi che ci stanno guardando. Poi 2. Versetto 8. Voi invece fate torto e defraudate, e questo nei confronti dei fratelli. Versetto 9. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Il secondo punto. Invece di prendere quei 1.000 euro che quel fratello ti deve, piuttosto dovresti avere pietà di lui. Perché se uno non cammina in ravvedimento, dobbiamo chiederci se quella persona è nel Signore. E se quella persona non è una persona ravveduta, ed è una persona che persevera nel peccato, forse non è un vero fratello. E quindi piuttosto che portarlo davanti al giudice per prendere i tuoi soldi, dovresti avere compassione per quella persona, perché lui non andrà in paradiso. Quello che tu avrai dal Signore un giorno è di un più grande valore di quello che un'altra persona potrebbe mai rubare da te. Quella persona forse non erediterà il regno di Dio. Poi, il terzo motivo per la quale dovrei subire un torto quando un fratello fa un danno nei miei confronti è quello che troviamo in versetto 11. Or tali eravate già alcuni di voi. Ognuno di noi eravamo un certo specie di peccatore, eravamo tutti specializzati in qualche peccato. E Paolo dice: un segreto di poter perdonare il tuo fratello e subire un torto è di ricordarti che anche tu hai fatto dei torti in giro nel mondo. Eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Paolo ci riporta al pensiero di Matteo 18:24. Eravamo quei servi che avevano un debito di 10.000 talenti, un debito non saldabile. Non eravamo mai in grado di pagare indietro quello che dovevamo pagare al nostro Signore. I nostri peccati erano troppi. E quindi Paolo ci incoraggia attraverso questa prima parte di capitolo 6 di Primo Corinzi: è meglio subire un torto, perché non vogliamo rendere cattiva testimonianza ai non credenti che ci stanno guardando. 2. Uno che persiste nel peccato senza ravvedersi, senza riconoscere quello che ti deve, forse non è un vero fratello, e quindi dovresti piuttosto avere misericordia di lui. Dovresti avere pietà di lui, perché gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. E 3. Ricordati di tutto quello che il Signore ti ha perdonato nel tuo passato. Chiesa, vogliamo essere uniti nell'amore e nella verità di Cristo Gesù, come troviamo scritto anche nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 10. 10:24, Ebrei 10:24. E consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e a buone opere. Versetto 25. Non abbandonando il radunarsi assieme di noi, come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Quale giorno? Quel giorno del Signore. I nostri occhi di nuovo verso il ritorno di Cristo. Come abbiamo visto all'inizio dello studio, non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Chiesa, cerchiamo di incoraggiarci di camminare più stretti al Signore. Vogliamo dire la verità con amore, crescendo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, grazie per questo tempo nella tua parola. Aiutaci, Signore, di non bisticciare tra di noi. Aiutaci di andare tu, per risolvere i conflitti. E se non funziona, aiutaci di minimizzare la vergogna, portando un altro o due altre persone. Sempre con il cuore di guadagnare il nostro fratello, di dire, guarda fratello, hai un po' di prezzemolo tra i denti. Ti voglio bene, perciò te lo dico. Aiutaci, Signore, di avere al cuore i nostri fratelli, per vederli crescere nella tua verità e nel tuo amore. Ti adoriamo, Gesù, ed è nel tuo nome che noi preghiamo. Amen. Adoriamo di nuovo.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: E se fosse davvero il Cristo? Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 7 versi 25 a 36. Perciò alcuni di Gerusalemme dicevano: non è questi colui che cercano di uccidere? Eppure ecco, egli parla liberamente e non gli dicono nulla. Che i capi abbiano riconosciuto per davvero che egli sia il Cristo? Eppure costui sappiamo di dov'è, ma quando il Cristo verrà nessuno saprà di dove egli sia. Gesù dunque, insegnando nel Tempio, esclamò: voi certamente mi conoscete e sapete di dove sono, però non sono venuto da me, ma colui che mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui ed è lui che mi ha mandato. Cercavano perciò di arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso, perché l'ora sua non era ancora venuta. Ma molti della folla credettero in lui e dicevano: quando il Cristo sarà venuto, farà più segni miracolosi di quanti ne abbia fatto questi? I farisei udirono la gente mormorare queste cose di lui, e i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. Perciò Gesù disse loro: io sono ancora con voi per poco tempo, poi me ne vado a colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò, voi non potete venire. Perciò i giudei dissero tra di loro: dove andrà dunque che noi non lo troveremo? Andrà forse da quelli che sono dispersi tra i greci a insegnare ai greci? Che significano queste sue parole? Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò voi non potete venire? Intorno a Gesù stavano cominciando a circolare opinioni contrastanti. Qualcuno cominciava ad avere il dubbio che potesse essere proprio lui il Messia promesso, anche se i dubbi rimanevano. Da una parte c'erano le prove a favore, infatti Gesù aveva fatto davvero tanti segni, cartelli indicatori che puntavano proprio a lui come Messia. Era difficile pensare che il Messia avrebbe fatto più segni miracolosi di quanti ne avesse fatti Gesù. Dall'altra parte, però, c'erano alcune cose che non quadravano. Infatti Gesù non rispondeva al 100% alle loro aspettative riguardanti il Messia. Tra le cose che rendevano perplessi i suoi interlocutori c'era la provenienza di Gesù. Essi conoscevano i suoi parenti, la sua città di provenienza e assumevano quindi di conoscere tutto ciò che c'era da sapere su di lui. Probabilmente non vedevano nulla di particolare nella famiglia di Gesù, si sarebbero aspettati sicuramente un personaggio di rango diverso, visto che doveva essere un re. Inoltre, nonostante le scritture avessero dato molte informazioni sul Messia, essi davano retta a certe tradizioni secondo cui il Messia sarebbe stato circondato da un certo alone di mistero. Da parte sua, Gesù mise in luce il fatto che essi non lo conoscevano davvero. Essi vedevano solo la sua umanità e pensavano di conoscerlo appieno, ma egli veniva da Dio. E se essi avessero davvero conosciuto Dio, avrebbero riconosciuto anche Gesù come Messia. Essi dovevano guardare oltre le apparenze, oltre la sua provenienza terrena, e comprendere che la sua vera provenienza era celeste, come lui aveva già abbondantemente cercato di spiegare loro, ad esempio in Giovanni 6, quando Gesù affermò di essere il pane venuto dal cielo. Essi dovevano superare le apparenti difficoltà e per farlo dovevano andare oltre la sua umanità e abbracciare la sua preesistenza e provenienza divina. Il testo dimostra che la gente di Gerusalemme aveva già sentito che tra i capi c'erano persone che avevano deliberato di ucciderlo, come Gesù aveva affermato, eppure Gesù si muoveva liberamente e continuava a portare il suo messaggio. Forse i capi avevano cambiato idea sul suo conto? Tutto questo cominciava ad attirare alcune simpatie nei confronti di Gesù, motivazione che spinse i capi dei sacerdoti e i farisei a mandare delle guardie per arrestarlo. Notiamo però che non lo fecero perché l'ora sua non era ancora venuta. Questa frase è molto significativa perché da una parte ci mostra l'aspetto umano della vicenda, con gli uomini che complottano per togliere di mezzo Gesù, ma dall'altra vediamo che la morte di Gesù sulla croce sarebbe avvenuta né prima né dopo il momento opportuno stabilito da Dio. Dio aveva ogni cosa sotto il suo controllo. Se da una parte la morte di Gesù sarebbe avvenuta per mano degli uomini, è altresì vero che gli uomini non avevano alcun potere su di lui se egli non avesse concesso loro di mettergli le mani addosso. Il tentativo di arresto non andò quindi a buon fine, ma nel giro di pochi mesi le cose sarebbero andate diversamente. Gesù lo sapeva e quindi avvertì i suoi interlocutori ad approfittare del poco tempo che avevano ancora a disposizione. Se continuavano a persistere nella loro incredulità, sarebbe venuto un tempo in cui egli sarebbe tornato al Padre ed essi avrebbero perso la loro opportunità, le loro aspettative messianiche sarebbero state deluse per sempre, perché rifiutando lui non avrebbero mai più avuto un altro Messia. Avrebbero continuato ad aspettare e cercare il Messia, ma non lo avrebbero mai trovato, perché egli era già venuto tra loro. Lui se ne sarebbe andato ed essi non avrebbero potuto raggiungerlo. Le persone nella loro incredulità erano ancora più confuse perché non riuscivano a comprendere a cosa si riferisse Gesù. Dove aveva intenzione di andare? A cercare un seguito tra coloro che erano dispersi nelle regioni circostanti? Perché essi non avrebbero potuto raggiungerlo? Ancora una volta i loro ragionamenti si limitavano al visibile, al materiale, mentre Gesù si stava riferendo alla vita oltre la vita nel suo regno celeste. La conseguenza sarebbe stata terribile perché rifiutando il Messia essi non sarebbero mai potuti entrare nel suo regno eterno. Quindi, dove lui sarebbe andato, essi non sarebbero mai potuti andare. Essi sarebbero rimasti nel loro peccato e ne avrebbero pagato le conseguenze. Sono passati più di 2000 anni da allora, ma i dubbi che attanagliano le persone sono gli stessi. Gesù era davvero il Messia? E se fosse davvero il Cristo, che differenza farebbe per ognuno di noi? Farebbe una grande differenza, perché rifiutandolo non avremmo un'alternativa possibile per avere vita eterna. Egli tornerà una seconda volta in maniera visibile sulla terra alla fine dei tempi, ma tornerà per regnare, non più per offrire la sua vita sulla croce come prezzo di riscatto per le nostre vite. Ora è il momento di decidere da che parte stare. Egli esorta anche noi ad approfittare del tempo a nostra disposizione. Se non lo faremo, anche noi non potremo raggiungerlo alla presenza del Padre, ma al suo ritorno dovrà trattarci da nemici.
3: Qui Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
4: Ciao, stiamo affrontando l'ultimo discorso di Gesù nei capitoli 24 e 25 del Vangelo di Matteo. Nello scorso episodio abbiamo esaminato il capitolo 24 e abbiamo visto che Gesù parlò di eventi futuri, alcuni imminenti e altri più avanti nel tempo, invitando i discepoli a non preoccuparsi dei dettagli inerenti alla fine dei tempi, ma piuttosto a prepararsi ai tempi difficili che avrebbero dovuto affrontare. Essi avrebbero dovuto continuare a servire il Signore, in modo che Egli potesse trovarli all'opera quando sarebbe venuta la fine. Nel capitolo 25, attraverso le famose parabole delle 10 vergini e dei talenti, Gesù continuò la sua esortazione alla vigilanza in vista della fine e del giudizio di Dio, a cui si riferì in particolare nell'ultima parte del capitolo. Ne parliamo in questo episodio 54 della serie sul Vangelo di Matteo. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Ma le avvedute risposero: «No, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene!» Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. E quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini dicendo: «Signore, signore, aprici!» Ma egli rispose: «Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Matteo 25, versetti 1 a 13. Su questa parabola potrebbe capitarvi di sentire diverse interpretazioni allegoriche, in cui ad ogni elemento della storia viene associato un significato particolare. Però, a parte rari casi, le parabole di Gesù non avevano un carattere allegorico. Esse avevano l'obiettivo di trasmettere un insegnamento semplice attraverso un racconto che potesse evocare situazioni con cui i suoi ascoltatori erano familiari. Tratteremo quindi questo testo per ciò che è: una parabola con un insegnamento univoco e chiaro, senza speculare troppo. L'immagine evocata da Gesù è quella di un matrimonio secondo la tradizione dell'epoca. Non è semplice ricostruire in modo univoco i costumi relativi ai matrimoni del primo secolo in Israele, perché gli studiosi devono basarsi su documenti posteriori e, per quanto ne sappiamo, i costumi potevano essere anche diversi da un luogo all'altro e potevano cambiare nel tempo. Ciò che sappiamo è che normalmente il matrimonio avveniva entro un anno dal fidanzamento ufficiale. Durante l'anno lo sposo preparava la dimora per la coppia, poi si recava alla casa paterna della sposa per prendere la sposa. I festeggiamenti, a seconda della tradizione di riferimento, potevano avvenire in casa della sposa o dello sposo e duravano circa una settimana. In questa parabola, a seconda della tradizione di riferimento, lo sposo viene rappresentato mentre arriva a casa della sposa oppure mentre ritorna già con la sposa nella propria casa paterna dove ha preparato la camera nuziale. Le vergini, ovvero le ragazzine molto giovani di cui si parla nella parabola, potevano essere assistenti della sposa nella casa paterna della sposa, che accoglievano lo sposo con queste torce e lo accompagnavano verso la sposa nell'ultimo tratto. O in alternativa potevano essere ragazze che si univano al corteo degli sposi mentre questi si spostavano dalla casa della sposa a quella dello sposo per i festeggiamenti e per entrare nella camera nuziale. Comunque entrambe le possibilità avrebbero senso e non cambierebbero l'insegnamento della parabola. Siccome era più tipico che i festeggiamenti principali si svolgessero a casa dello sposo dove la camera nuziale era preparata, proviamo a ricostruire la situazione evocata dalla parabola in questo caso. Dopo una festicciola a casa della sposa, gli sposi insieme al corteo nuziale si sarebbero recati verso la sua casa paterna, dove lo sposo aveva preventivamente preparato una camera nuziale. In particolare qui ci si riferisce a 10 vergini, ovvero 10 giovanissime ragazze, che si sarebbero piazzate sul percorso e si sarebbero unite al corteo nuziale illuminando con le loro lampade l'ultimo tratto. Il corteo degli amici accompagnava gli sposi fino alla camera nuziale, dove si sarebbero congedati salutando gli sposi. E a quel punto sarebbero usciti, la porta sarebbe stata chiusa e gli sposi sarebbero rimasti soli nella loro intimità. A quel punto la festa sarebbe continuata per diversi giorni, dopo i quali gli sposi si sarebbero uniti ancora agli amici e parenti per completare i festeggiamenti. Al di là della tradizione di riferimento, ciò che conta è che le ragazze avevano un compito da assolvere e per assolverlo esse dovevano farsi trovare pronte. Il fatto che esse si addormentarono è poco rilevante nella parabola, infatti si addormentarono tutte 10, ma ciò che conta è il fatto che 5 di loro non si erano preparate a dovere, non avevano considerato che con il passare del tempo, tardando lo sposo, l'olio poteva non bastare. Così persero tempo nel procurarsene altro e nel frattempo i festeggiamenti erano andati avanti. Quando arrivarono, la porta della camera nuziale era già stata chiusa, quindi non era più opportuno disturbare gli sposi. Pertanto, la risposta dello sposo fu giustamente severa nei loro confronti. Nel contesto storico e culturale della parabola, quelle 5 ragazze facevano davvero una pessima figura. Infatti, con il loro atteggiamento avevano un po' rovinato la festa agli sposi. Tra l'altro, le cose sarebbero andate anche peggio se le altre 5 avessero condiviso il loro olio. Infatti nessuna delle 10 sarebbe riuscita ad illuminare l'intero tragitto e allora sarebbe stato davvero un disastro. Ma perché Gesù raccontò questa parabola? Perché paragonò gli eventi di questa parabola al regno dei cieli? La parabola si inserisce bene nel tema che Gesù sta affrontando in questi capitoli. Nel capitolo 24 abbiamo visto che i discepoli lo avevano interrogato sui tempi della fine e sui segni che avrebbero accompagnato la sua venuta. Lui aveva descritto loro a grandi linee come sarebbero andate le cose, ma aveva messo l'accento in particolare sulla necessità di farsi trovare sempre pronti, di vegliare. Questa parabola riprende proprio quel tema. Per farsi trovare sempre pronti bisogna vegliare, bisogna agire responsabilmente, preparandosi con cura alla manifestazione del regno di Dio. Sostanzialmente non bisognava fare come quelle ragazze, che avevano avuto tutto il tempo di prepararsi, eppure alla fine si erano fatte cogliere di sorpresa e si erano dimenticate di fare l'unica cosa importante, ovvero preparare dell'olio in più, rovinando di fatto la festa agli sposi. Gesù voleva fare capire ai propri discepoli che il regno dei cieli, il regno di Dio, si sarebbe manifestato in tutto il suo splendore a tempo debito. Ma non tutti ne avrebbero fatto parte, era essenziale farsi trovare preparati. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, le guide del popolo, farisei e sadducei, stavano facendo un po' la figura di quelle 5 vergini stolte. Infatti, benché fossero le guide religiose del popolo, non si erano fatti trovare per nulla pronti nel momento in cui il Messia si era manifestato. Ma questa parabola aveva anche un valore in ottica futura, in vista della seconda venuta di Gesù. Infatti, in ogni epoca ci sarebbero state persone che si sarebbero preparate all'incontro con Gesù e sarebbero entrate nel suo regno alla fine, mentre tante altre si sarebbero fatte trovare impreparate. Accade così anche oggi. Infatti ancora oggi è possibile prepararsi in vista del ritorno di Gesù, diventando suoi discepoli, riponendo la propria fede in Lui e vivendo una vita che lo onori ogni giorno. I discepoli di Gesù sono chiamati proprio a distinguersi dal resto dell'umanità, essendo persone responsabili che attendono in maniera gioiosa e attiva il ritorno di Gesù, in modo da essere sempre pronti all'incontro con il Signore, anche se Egli dovesse tardare. Noi stiamo attendendo in questo modo il ritorno di Gesù? Allora sono sicuro che non saremo tra quelli che mancheranno all'appuntamento. Il tema dell'attesa attiva, dell'attesa vigile, era particolarmente importante per Gesù. Infatti, la parabola che segue, quella dei talenti, fornisce ulteriori elementi di riflessione sul medesimo tema. Poiché avverrà come un uomo, il quale partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti dicendo: «Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5». E il suo padrone

Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un talento solo e disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Il suo padrone gli rispose: Servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri. Al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà. Ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile, gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Matteo 25, versetti 14 a 30. La parabola è piuttosto semplice da comprendere. Un padrone affida ai suoi servi i suoi beni prima di partire per un viaggio e al suo ritorno si aspetta che i suoi servi abbiano fatto fruttare bene ciò che hanno ricevuto, poco o tanto che sia. Per comprendere la reazione del padrone, teniamo presente che le cifre in gioco nella parabola dei talenti sono davvero enormi. Un talento equivale infatti a più di 34 chili di argento. Quindi tutto ciò che un uomo di umile condizione, un operaio, poteva sperare di guadagnare nella sua intera esistenza. Quindi dobbiamo considerare che quel padrone aveva affidato a tutti i suoi servi una vera fortuna. Era piuttosto normale che un uomo così ricco si aspettasse che le sue ricchezze fossero investite e che fruttassero. I primi due servi furono davvero molto in gamba perché riuscirono a fare investimenti che permisero al capitale di raddoppiare. Tutti noi vorremmo dei consulenti finanziari così bravi, vero? Ma anche in questa parabola, così come era accaduto nella parabola delle 10 vergini, c'è qualcuno che non ha fatto ciò che avrebbe dovuto. Così come alcune ragazze avevano trascurato la preparazione in attesa dello sposo, qui troviamo un servo che non fece fruttare ciò che aveva ricevuto, in attesa del ritorno del padrone, ma gli restituì semplicemente quello che il padrone gli aveva dato. Perché il padrone se la prese tanto? Non perché non era stato in grado di far fruttare il capitale ricevuto, raddoppiandolo addirittura come gli altri due erano stati piuttosto in gamba per trovare degli investimenti così fruttuosi, non era da tutti. Certamente il padrone non pretendeva così tanto, ma almeno poteva portarlo in banca, dove avrebbe ricevuto un interesse minimo. Se ci pensiamo bene, portarlo in banca richiedeva la stessa fatica che aveva fatto per nasconderlo, ma almeno avrebbe fruttato qualcosa. Il finale della parabola ha assolutamente senso. Voi cosa avreste fatto al posto del padrone? Quel servo perse il lavoro e ciò che lui non aveva fatto fruttare fu dato ovviamente all'altro, che aveva dimostrato già di essere un servo capace. Ma cosa significava la parabola per i discepoli di Gesù? Cosa significa per noi? Ancora una volta Gesù attirò l'attenzione dei suoi discepoli sulla responsabilità che ognuno aveva di fronte alle sue parole. C'è chi ne avrebbe fatto tesoro e si sarebbe comportato di conseguenza in vista del futuro. Altri che invece non avrebbero fatto fruttare in alcun modo ciò che stavano ricevendo da Gesù. Gran parte dei capi del popolo, ad esempio, fino a quel momento avevano dimostrato di aver sprecato totalmente ciò che avevano ricevuto. Infatti, cosa ne avevano fatto della rivelazione ricevuta attraverso le scritture? Pur essendo gli interpreti più autorevoli delle scritture, essi non erano stati in grado nemmeno di riconoscere il Messia quando egli si era manifestato davanti a loro. Essi stavano sprecando la grande opportunità che avevano ricevuto. E lo stesso sarebbe accaduto in futuro. Da lì a poco Gesù sarebbe morto e risorto e avrebbe affidato ai suoi discepoli la proclamazione della buona notizia del regno di Dio fino al suo ritorno. Ma cosa ne avrebbe fatto la gente? Le parole di Gesù avrebbero portato frutto nelle vite dei suoi discepoli e di molti altri che avrebbero creduto attraverso la loro testimonianza nelle generazioni seguenti. E in questo senso il regno di Dio si sarebbe espanso, accrescendo di fatto il capitale iniziale. Ma altri non ne avrebbero tratto nessun giovamento, avrebbero ascoltato, avrebbero ignorato il messaggio, mettendolo da parte. Alla fine, quando Gesù tornerà, farà i conti e premierà coloro che hanno fatto fruttare in qualche modo la rivelazione ricevuta in questa vita. Ma coloro che ignorano la rivelazione ricevuta, ignorano la testimonianza, piccolo o grande che sia, coloro che non mostrano nessun interesse per le cose di Dio, coloro che nascondono il proprio talento, per usare i termini della parabola,
coloro che pensano che non valga la pena preoccuparsi del regno di Dio,

0: coloro che pensano che Dio sia un padrone duro che pretende troppo dai suoi servi. Tutti questi finiranno per sprecare la propria vita, senza preoccuparsi del fatto che prima o poi il padrone chiederà loro conto di ciò che hanno ricevuto. A tutti. Cosa ne sarà di loro? Siamo chiamati a portare frutto per il regno di Dio, a fare accrescere il capitale del nostro Signore, per usare i simboli della parabola, in attesa del suo ritorno. Se consideriamo il messaggio globale veicolato da entrambe le parabole, quella delle 10 vergini e quella dei talenti, comprendiamo che per Gesù era fondamentale il modo in cui le persone avrebbero agito in risposta alla sua parola. Chi lo avrebbe preso sul serio avrebbe vegliato, si sarebbe preparato e avrebbe fatto fruttare ciò che aveva ricevuto, investendo in vista del regno di Dio. Chi non lo avrebbe preso sul serio, come stavano facendo molti capi del popolo, avrebbe continuato per la propria strada, sprecando la rivelazione ricevuta e sprecando di fatto non solo questa vita, ma anche la possibilità di entrare nel mondo a venire. Proprio come nella parabola, coloro che hanno fatto fruttare le parole di Gesù riceveranno anche tutto ciò che lui ha promesso, mentre gli altri perderanno tutto. Non a caso l'evangelista Matteo conclude questo discorso di Gesù nel capitolo 25 con una descrizione a grandi linee di ciò che sarebbe accaduto alla fine dei tempi, quando Dio avrebbe giudicato gli esseri umani. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re risponderà loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non m'accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato e in prigione e non mi visitaste. Allora anche quelli gli risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto aver fame o sete, o essere straniero o nudo, o ammalato o in prigione e non ti abbiamo assistito? Allora risponderà loro: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Matteo 25, versetti 31 a 46. Anche qui è possibile leggere o ascoltare diverse spiegazioni piuttosto speculative sui dettagli. Io mi limiterò a considerare l'idea generale che emerge dalle parole di Gesù. L'idea di un giudizio era piuttosto radicata anche nell'ebraismo. Colui che amministrava il giudizio era Dio stesso. Però tra i giudei era per lo più diffusa l'idea che fosse scontato il loro ingresso nel regno di Dio. Ed era opinione comune che fossero invece gli stranieri a dover essere giudicati per il modo in cui si erano comportati proprio nei confronti di Israele. Il giudizio di cui parla Gesù ha invece delle caratteristiche peculiari. In primo luogo Gesù si riferisce al Figlio dell'uomo come giudice. Sappiamo da altri brani che Gesù utilizzava questa espressione per riferirsi a se stesso, paragonandosi al personaggio descritto in Daniele capitolo 7, che riceve il regno e riceve anche autorità su tutti gli uomini. Gesù sarà quindi il giudice, il re, colui che tutti chiameranno Signore. Tutte le genti compariranno davanti a lui. Gesù assume quindi di fatto una prerogativa divina e questa non è una rivelazione da poco. In secondo luogo, questo giudizio riguarda tutte le genti, tutte le nazioni. E nel Vangelo di Matteo Gesù non ha mai dato l'impressione di avallare il concetto secondo cui l'ingresso dei giudei nel regno dei cieli sarebbe scontato. D'altra parte, coloro che lo ascoltavano erano tutti giudei ed ha senso credere che le sue parole in quel momento fossero soprattutto rivolte a loro. Pertanto sembra che qui Gesù si riferisca semplicemente a tutti gli esseri umani di qualunque etnia o nazione. Potrebbe stupire il metro di giudizio nella descrizione di Gesù. Coloro che ereditano il regno di Dio sono quelli che sono sostanzialmente venuti incontro ai bisogni del prossimo. Non viene fatto un elenco esaustivo, ma comunque ci sono bisogni tra i più essenziali. Persone che hanno fame o sete, stranieri in un paese che non è il loro, nudi, malati, carcerati. Ma allora si entra nel regno di Dio facendo del bene, indipendentemente dalla propria relazione con Dio? E si viene buttati fuori se non si fa del bene? Come sempre, non possiamo interpretare le parole di Gesù estrapolandole da un contesto consolidato. La fede e l'amore verso Dio sono per Gesù la base di partenza essenziale e scontata. Non c'è bisogno che egli lo ripeta come preambolo in ogni occasione. Non dimentichiamo che in Matteo 22 Gesù aveva confermato che il più grande comandamento è: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. E di sicuro Gesù non ha cambiato idea nel frattempo. Ma non dobbiamo dimenticarci che in Matteo 22, dopo aver descritto il comandamento più importante in assoluto, Gesù aveva aggiunto un secondo comandamento strettamente collegato al primo. Egli aveva detto: il secondo simile a questo è ama il tuo prossimo come te stesso. E poi aveva concluso: da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. La fede e l'amore verso Dio erano qualcosa che tutti gli ascoltatori giudei di Gesù davano per scontato, non era nemmeno necessario ribadirlo. Ma ciò che non tutti davano per scontato era che l'amore verso Dio, se era reale, si doveva manifestare in modo pratico verso i propri simili. Si tratta di un principio che affonda le sue radici nell'Antico Testamento e permea anche tutto il resto del Nuovo Testamento. La cosa più importante nella vita è amare Dio, ma se ami Dio, manifesterai questo amore nei confronti del tuo prossimo. I due comandamenti sono connessi. Infatti, come puoi mostrare di amare Dio se non ami il tuo prossimo? Nel descrivere il giudizio del Figlio dell'uomo nei confronti di persone appartenenti a tutte le genti, a tutte le nazioni, Gesù fa proprio un'applicazione di questo principio. Gesù si identifica con coloro che egli chiama i suoi fratelli. Si può scorgere qui un riferimento agli esseri umani in generale, ma in particolare ai suoi discepoli, visto che Gesù diverse volte nel Vangelo di Matteo si riferisce ai propri discepoli chiamandoli fratelli. Di conseguenza, chi diceva di amare Gesù lo avrebbe dimostrato mostrando amore in generale verso i bisognosi che lo circondavano e avrebbe mostrato particolare attenzione proprio verso i confratelli discepoli di Gesù. Le pecore, i veri discepoli di Gesù, si sarebbero preparati al suo ritorno, non diventando degli esperti in teologia o profezie bibliche, ma vivendo in modo semplice e pratico ciò che Gesù aveva insegnato loro. Le loro vite sarebbero state trasformate dall'incontro con Gesù ed essi avrebbero portato frutto nella propria vita. Si sarebbero fatti trovare con le lampade accese, riflettendo nei confronti degli altri l'opera della grazia di Dio in loro. Sarebbero stati degli specchi che riflettono l'amore di Gesù. D'altra parte, Gesù lo ricordò ai suoi discepoli proprio nell'ultima cena, quando disse in Giovanni 13:35: «Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri». Si noti che dalla risposta che danno le pecore alla destra di Gesù dimostrano di non aver fatto del bene al prossimo e in particolare ai fratelli per avere un premio. Anzi, essi si stupiscono persino dell'affermazione di Gesù. Ciò dimostra che essi avevano soddisfatto i bisogni del prossimo in modo naturale, per amore del prossimo, non per amore di un premio, non per un secondo fine, perché l'incontro stesso con Gesù li aveva trasformati. Al contrario, quelli alla sinistra non si erano curati del prossimo, non per disprezzo volontario nei confronti di Gesù, ma semplicemente per noncuranza nei confronti del prossimo, perché non vedevano nessuna relazione tra l'amore verso Gesù e l'amore verso il prossimo. Evidentemente Gesù non aveva trasformato le loro vite. I giusti di fronte alla giustizia perfetta di Dio si sentono comunque mancanti e sanno che la grazia di Dio nei loro confronti è comunque immeritata. Al contrario, i malvagi si sentono a posto con Dio, pur avendo operato male. Non è colpa loro se Dio non si è fatto vedere, se lo avessero visto lo avrebbero aiutato. Con questa descrizione del giudizio, Gesù dimostra che coloro che amano davvero Gesù in modo naturale, trasformati dalla sua grazia, manifesteranno tale amore verso gli altri. Coloro che a parole esprimono amore verso di Lui, ma poi non manifestano tale amore in modo pratico, in alcun modo, dimostrano che c'è qualcosa che non va in loro. Hanno davvero conosciuto Gesù? E allora come mai in loro non è cambiato nulla? sembrano molto a quei capi del popolo a cui Gesù si era riferito nei capitoli precedenti, chiamandoli ipocriti. Non stupisce il fatto che nella parabola Gesù riservi loro lo stesso trattamento del diavolo e dei suoi angeli. Nessuno di noi è perfetto e probabilmente, se siamo credenti, ci sentiamo sempre mancanti nei confronti di Dio. D'altra parte, ci saranno comunque delle volte in cui saremo ottusi e insensibili nei confronti del nostro prossimo, ahimè. Ma può sempre essere così? Se il Signore con il suo Spirito Santo agisce in noi, non ci sarà nessun riflesso della sua vita in noi? Questo non si rifletterà nel nostro atteggiamento nei confronti del prossimo? In conclusione, i discepoli di Gesù volevano conoscere meglio i tempi in cui il regno di Dio si sarebbe manifestato, ma egli, attraverso diverse parabole, li invitò a non preoccuparsi del quando, ma piuttosto del come. Come lo avrebbero aspettato? Sarebbero stati vigili? Avrebbero fatto fruttare ciò che il Signore stava affidando loro? Si sarebbero fatti trovare pronti? Il loro amore verso Dio si sarebbe manifestato nel loro amore verso gli altri? Forse anche noi, come i discepoli di Gesù, preferiremmo conoscere i tempi e i momenti stabiliti da Dio per realizzare il suo piano, e magari ci piacciono tanto i discorsi speculativi in tal senso. Ma Gesù invita anche noi a essere un po' più pratici. Lui è il re che ha inaugurato il suo regno alla sua prima venuta e un giorno tornerà per stabilirlo in vista dell'eternità. Ma nel frattempo, cosa ne abbiamo fatto delle sue parole? Come hanno trasformato la nostra vita? L'amore verso Dio e quindi verso Gesù e la sua opera sono ciò che egli si aspetta dai suoi discepoli, e il miglior modo per manifestare tale amore, la cartina tornasole della nostra relazione con Dio, è proprio il modo in cui ci relazioniamo con gli altri, a partire proprio da coloro che ci circondano, dai nostri fratelli in Cristo, per estendersi poi anche a tutti gli altri. E questo è il percorso che stai facendo nella tua vita. L'incontro con Gesù ti ha trasformato e ti ha portato in qualche modo, con le risorse e capacità che hai, a mostrare amore verso il prossimo? Stai facendo fruttare ciò che Dio ti ha dato? Ti stai facendo trovare pronto per il suo ritorno? Allora sei un discepolo di Gesù. Grazie a tutti, alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: E rieccoci anche questa volta in linea con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie Gianfranco e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora Gianfranco, riprendiamo a parlare dell'argomento, diciamo, che ci sta coinvolgendo da alcune settimane a questa parte, ovvero quello relativo ai problemi che dominano la nostra vita e che si trasformano in vere e proprie dipendenze per quanto riguarda coloro che appunto si lasciano dominare da tali problemi. Ecco, io vorrei chiederti oggi, ecco, per cominciare questa nostra riflessione comune, in che modo, o diciamo che cosa fanno di solito, ecco, coloro che sono affetti e afflitti da dipendenze di vario genere, cosa fanno di solito per nascondere questo loro problema?
2: Ci sono varie cose che vengono fatte. Senz'altro, come abbiamo già accennato, prima di arrivare a riconoscere di avere una dipendenza ci vuole un po' di tempo, perché spesso la persona sinceramente crede di non avere nessun problema, che tutto sommato quel comportamento, che si rende conto magari, che gli viene fatto notare, è ripetitivo, è usuale, eccetera, non viene ritenuto un problema. Quindi pensa di non avere nessun problema. Quando poi magari si rende conto, non può più negare neanche a se stessa, di avere un comportamento che controlla, che domina, che condiziona la propria vita, allora tende a difendersi, a innescare una serie di meccanismi di difesa che servono per nascondere, per proteggersi da una realtà o da reazioni di altri che probabilmente a quel punto non piace più. La persona incomincerà magari a dirsi delle bugie per magari anche qualche volta quasi cercando di convincersi, dicendo che magari il suo non è un problema con l'alcol, lui non è vero che ha un problema di eccessivo bere, è soltanto magari un momento, è che è giù di morale, quindi deve reagire in qualche modo, è stressato o certo, tante altre cose, o magari può ribaltare la cosa sugli altri dicendo no, non sono io che ho un problema, sei tu che hai il problema, e siccome tu hai il problema tu vedi in me il comportamento che hai tu e che a te non piace, accusi me del tuo comportamento. Tutti meccanismi di difesa che vengono utilizzati per non affrontare la realtà, perché serve un po' per difendersi, per non dover ammettere una realtà che di fatto è difficile.
0: Certo. E da parte di chi vuole essere di aiuto in qualche maniera a persone che hanno questo tipo di problema, in che modo è possibile scardinare, fra virgolette, questo sistema di autoprotezione, questa barriera che ci si costruisce quando, cioè, che queste persone si costruiscono tutto attorno?
2: Ma non è sempre semplice, perché normalmente, se noi consideriamo queste difese come qualcosa di fisico, come un muro che una persona si costruisce davanti o intorno per proteggersi dagli attacchi degli altri, è chiaro che più la persona si sente minacciata, più si sente attaccata, più rinforza quel muro di difesa. Quindi non è sempre semplice affrontare il problema. Tante volte il modo migliore è quello di far riflettere la persona, aiutarla a pensare a quelle che sono le conseguenze per sé e per gli altri del suo comportamento, e questo può aiutare la persona a riflettere e ad approfondire un pochettino di più la sua situazione. Essendo praticamente molto onesti e sinceri con la persona che ci sta a cuore, e questo non è sempre facile, anche perché a volte si tende a non dire delle verità che possano essere spiacevoli.
0: Certo.
2: A non dirle nel modo giusto.
0: Infatti volevo appunto chiedere, credo che la difficoltà molto spesso si evidenzia anche dal fatto che non c'è una vera comunicazione, o dalla parte di chi in qualche modo ha il problema non c'è la disponibilità veramente a comunicare, ad aprirsi, ad essere onesto sulla questione, per chiedere o ricevere o cercare aiuto.
2: Esattamente. Quando una persona si sente minacciata tende a difendersi, quindi è in uno stile di vita difensivo anche di fronte a degli approcci di persone che le vogliono bene, che la vogliono sinceramente aiutare. Le difese di fatto ci proteggono o proteggono le persone dal male che gli altri possono fare, ma proteggono anche dal bene, impediscono la comunicazione. Mm-hmm. Attraverso i muri, usando quest'immagine, si riesce a parlare abbastanza male.
0: Certo.
2: E i toni per parlare attraverso i muri devono essere sempre molto alti.
0: Infatti.
2: Quindi non è sempre semplice intervenire in questo modo. Quello appunto che di fatto si può cercare di fare è proprio vedere, di far vedere, di far capire all'altra persona che il suo comportamento sta avendo delle conseguenze su se stessa e sugli altri, sperando che questa nostra apertura porti anche l'altro a riflettere.
0: Quindi è praticamente un richiamo ad essere onesti e leali e reali con la realtà dei fatti, diciamo.
2: Sì, proprio parlando, dicendo, ma con questo che cosa ci stai ricavando? Qual è il tuo scopo? Quali sono? Ti rendi conto che ci sono delle conseguenze anche per altri intorno a te? Tanti aspetti di senza criticare in se stesso il comportamento, perché questo porta alla difesa.
0: Mm-hmm.
2: Ma pur non essendo d'accordo col comportamento, il non criticare il comportamento non significa essere d'accordo, vuol dire non criticarlo direttamente, ma semplicemente facendo vedere quali sono delle ricadute di quel comportamento sugli altri. Questo può portare la persona a riflettere un po', quindi questo è uno dei modi in cui ci si può approcciare alle persone senza mettersi in una posizione di giudizio.
0: Il che non è sempre facile in ogni caso.
2: Che non è sempre facile, anche perché a volte il comportamento è sbagliato in se stesso.
0: Infatti.
2: O è dannoso in se stesso, quindi
0: esatto.
2: Porsi in quella situazione non è semplice, ed è per quello che tante volte i familiari, le persone che sono a contatto con persone che hanno grossi problemi, appunto pensiamo ai giochi d'azzardo, pensiamo all'alcolismo e così via, sono nella condizione abbastanza sfavorevole per aiutare il proprio caro.
0: Certo.
2: Perché ne sono coinvolti, perché sono tante volte o arrivano appunto a essere meno tolleranti.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Perché ovviamente incominciano a essere stanchi di una situazione che si protrae da troppo tempo. E a volte c'è appunto bisogno qualcuno dall'esterno che aiuti la comunicazione, che faciliti la comunicazione per cercare di sbloccare questo blocco, anche se è un gioco difficile di parole,
0: certo.
2: Sbloccare il blocco che si è creato all'interno della famiglia, del gruppo che vede coinvolto questa persona.
0: Certo. Gianfranco, chiudiamo qua per oggi questo nostro discorso, fra virgolette, ma mi piacerebbe magari anche la prossima volta vedere come, da un punto di vista cristiano, sia possibile anche intervenire introducendo nel confronto con una persona affetta o è afflitta da una dipendenza di qualsiasi genere, anche la persona di Dio e un piano appunto più ampio su cui lavorare le proprie problematiche di dipendenza e di dominanza di sostanze o di altre cose sulla propria vita. Intanto grazie per questo tuo contributo di oggi, buon lavoro e a risentirci presto.
2: Grazie, a risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
1: Poi venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana.
2: Questo versetto è tratto dal libro del profeta Isaia, al capitolo 1, ed è il 18° versetto. Vi sono tre modi, assai comuni ma inutili, di trattare le mancanze e i peccati. Il primo è negarli. Ci diciamo che tutti hanno dei problemi e quindi le nostre mancanze non hanno poi così tanta importanza. Ma lo sforzo di minimizzare le difficoltà non produce niente che abbia un qualche valore. Una seconda strategia inutile è quella di biasimare altre persone per quanto è successo. Questo biasimo può estendersi dalle differenti versioni, come ad esempio il diavolo me lo ha fatto fare, oppure io non sono che un prodotto del mio ambiente. Nemmeno da questa operazione di copertura scaturisce qualcosa che abbia valore. Il terzo modo è quello di non trasformare le nostre energie emotive in biasimo contro altri, ma piuttosto di ritorcerle in odio contro noi stessi. Ci vediamo come dei mostri e riteniamo imperdonabile quanto abbiamo fatto. Cercare di espiare i propri peccati non porta a nulla che abbia un sia pur minimo valore. Il Signore ci invita a seguire un'altra strada, quella di lasciarci trasformare. Dio ci invita a smetterla di negare, biasimare e catastrofizzare la nostra vita. Per cambiare e crescere abbiamo bisogno di capire che i nostri peccati logorano la vita, sono distruttivi, ma possiamo essere perdonati. Ci viene allora rivolto l'invito di ricevere il perdono e siamo invitati ad accettare che le cose cambino. I logoranti modelli di comportamento finora seguiti possono essere cambiati, mutati da un rosso violento a un bianco, bianco come neve. Non ci occorre che rifiuto, biasimo e vergogna ci imprigionino in modelli di comportamento dolorosi e distruttivi. Possiamo essere netti, puliti, lavati, bianchi come la neve e perdonati.
1: Signore, liberami dal desiderio di negare. Questo inganno mi soffoca fino a farmi morire. Signore, liberami dal desiderio di biasimare gli altri. Nemmeno questo mi aiuta. Signore, liberami dal desiderio di odiarmi. La vergogna mi uccide. Aiutami ad affrontare la verità. Aiutami ad accettare la tua offerta di perdono e di cambiamento. Rendimi netto e puro come neve appena caduta.
0: Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Non c'è niente di peggio che prendere una medicina dal gusto cattivo quando già ti senti male. C'è quello sciroppo bianco e repellente che devi inghiottire per la diarrea, o quella rivoltante pozione rosa per i crampi allo stomaco. Sono proprio nauseanti. Devo sempre inghiottire qualcos'altro subito dopo per riuscire a non vomitarli. Sì, medici e infermieri mi assicurano che è la cosa migliore che io possa fare, ci credo, ma ciò non mi aiuta a mandare giù quella roba. Ingoiare alcune delle cose dure che Gesù ha detto può assomigliare molto all'ingerimento di queste medicine che fanno rivoltare lo stomaco. Sai che una particolare verità del suo libro è la cosa migliore per la tua vita spirituale, ma ciò non ti aiuta a inghiottire il boccone amaro. Potrebbe essere il suo consiglio di aspettare nel mezzo di una situazione familiare ansiosa e difficile. Potrebbe essere la sua ammonizione a perdonare un nemico. Potrebbe essere il suo invito a pregare con compassione specificamente per un parente che non sopporti. O potrebbe essere il suo continuo ricordarti che tutte le cose stanno cooperando al tuo bene, persino se il tuo piccolino deve essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Tutto questo è difficile da mandar giù. Perfino alcuni discepoli del Signore incontrarono questo problema. Ad un certo punto Gesù rivolse delle parole piuttosto forti ai suoi aspiranti discepoli. Molti dei suoi discepoli a queste parole dissero: «Questo parlare è duro, chi lo può ascoltare?» Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: «Questo vi scandalizza? Le parole che vi ho detto sono spirito e vita». Il Signore Gesù ammette che alcuni possano trovare scandalosi i suoi discorsi, persino dal gusto amaro. Nonostante ciò, le sue parole sono spirito e vita. I suoi consigli, le sue ammonizioni, i suoi inviti sono medicine che vivificano. Tuttavia, riconoscerlo non rende la vita al pari di un picnic nel parco. I problemi familiari forse peggioreranno. Il tuo nemico può infuriarsi, i tuoi parenti possono essere più insopportabili che mai. Ma una medicina è una medicina, e persino le parole dure di Cristo contengono vita e forza. Non è facile inghiottirle, ma è la migliore scelta possibile. Guarire rende tutto più bello.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Oggi è un bel ricordo di quando i nostri figli erano piccoli. E è un ricordo che ho molto caro, perché in un libro pressata c'è una piccola rosa appassita. Per me è molto preziosa, perché me l'ha regalata mia figlia quando era una ragazzina, il giorno del suo battesimo. Eravamo andati con la nostra chiesa fuori Roma, avevamo affittato un autobus e ci eravamo recati sulle rive del lago di Vico, che è molto bello, un lago vulcanico non lontano da Roma, e un gruppetto di credenti per rendere testimonianza, come facevano gli antichi cristiani, della fede personale in Cristo, immergendosi nelle acque o del mare o di un lago o di una piscina. Era stata una cosa molto commovente. C'erano tre dei nostri figli, molto giovani, ma con una fede personale in Cristo come loro salvatore, un paio di giovani adulti, una donna di 80 anni più arzilla di tutti gli altri messi insieme. Era una giornata abbastanza ventosa, un po' fredda, anche se era maggio, ma con un cielo limpidissimo e un paesaggio splendido. Tornati a casa la sera, mia figlia era scesa nel giardino che circondava la nostra palazzina in cui abitavamo, e dopo un po' era tornata. Come mai sei tornata su così presto? Gli ho detto. E non avevo voglia di stare con gli altri, ma ti ho portato un regalo, questa rosa, per dirti che sono tanto contenta che Gesù mi ha lavato il cuore e mi sono battezzata. Mi aveva portato un boccioletto delicato colto in un cespuglio, e nel darmelo era diventata tutta rossa e le sono spuntati i lucciconi. A dire il vero, sono spuntati pure a me. Nella vita dei figli ci sono tante tappe che non si possono dimenticare. Il primo sorriso sdentato di un bambino di pochi mesi, i primi passi traballanti, il primo compleanno, le braccine strette intorno al collo il primo giorno che li abbiamo accompagnati all'asilo, alla scuola materna, oppure a scuola. E poi l'ingresso alle medie, al liceo, il giorno della laurea. Ma le più importanti sono le esperienze spirituali. La conversione, quando i figli veramente capiscono di avere bisogno di un salvatore, di una fede personale. e poi la testimonianza che rendono col battesimo, e poi quando ti raccontano come hanno vinto una tentazione, un desiderio di fare una cosa sbagliata, e poi quando ti vengono a confessare che hanno disubbidito e hanno riconosciuto il loro bisogno di aiuto e di perdono. Come una volta in cui proprio stavamo guardando il tramonto dalla finestra del nostro appartamento e il sole aveva tinto tutto il cielo di arancione e di oro, e i tramonti a Roma sono eccezionali, e poi c'erano contro questo oro e arancione splendente le sagome di alcuni cipressi e i merli della porta San Sebastiano che diventavano sempre più scuri, una cosa splendida. A me è sempre piaciuto chiacchierare la Bibbia, cioè insegnare qualche piccola cosa dalla Bibbia in un momento qualsiasi della giornata. E perciò, guardando questa scena, ho detto: Dio ha insegnato che prima che il sole vada a dormire dobbiamo sempre fare la pace se abbiamo litigato, se ci siamo arrabbiati con qualcuno. Anche se è stata una litigata piccola, ha chiesto uno dei gemelli. Sì, ogni litigata deve essere messa a posto. Allora vieni, ha detto decisamente a suo fratello portandolo via per un braccio. Dobbiamo fare la pace perché il sole è quasi addormentato. In quel momento mi sono sentita stringere la vita da un altro dei figli. Mamma, ha detto la piccola voce, io non devo fare pace con nessuno, ma non avrò mai bisogno di fare pace con te perché ti voglio troppo bene.
1: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Salmo 119, versetti 89 e 18. Per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Oggi iniziano una serie di commenti che si intitolano «La Bibbia è realmente la parola di Dio». La Bibbia è composta da 66 libri, suddivisi tra l'Antico e il Nuovo Testamento, scritti nell'arco di circa 1500 anni da una quarantina di autori. Questi uomini erano molto diversi, sia per condizione sociale, sia per cultura, sia perché vissuti in epoche diverse. Un condottiero, Mosè, un pastore, Amos, dei re, Davide e Salomone, dei sacerdoti, Esdra, Ezechiele, un esattore delle imposte, Matteo, un medico, Luca, dei pescatori, Pietro e Giovanni, e tanti altri. Eppure, benché redatta da scrittori così diversi durante un periodo lungo e tormentato, la Bibbia presenta una straordinaria unità, con un unico filo conduttore dalla prima all'ultima pagina. Al centro del pensiero di Dio c'è la persona di Gesù Cristo. La sua venuta come Messia promesso a Israele è ripetutamente annunciata nell'Antico Testamento. Il luogo, il tempo e le condizioni della sua nascita vi sono descritte in anticipo con precisione. Anche la sua bellezza morale, le sue sofferenze, la sua morte, la sua risurrezione e la sua gloria sono annunciate da figure di grande potere evocativo. Parecchie centinaia di anni dopo il completamento dell'Antico Testamento, tutta la storia della vita di Gesù è raccontata da numerosi testimoni oculari nel Nuovo Testamento. La sua nascita miracolosa, la sua morte, la sua risurrezione e la sua elevazione in cielo. I suoi caratteri morali sono sempre stati considerati come un modello ineguagliabile. Altra cosa meravigliosa è che l'Antico Testamento è illuminato dal Nuovo. Ad esempio, i sacrifici di animali prescritti agli israeliti sono la figura del sacrificio di Cristo, il solo capace di togliere i peccati. Non solo, ma anche molti oggetti del culto, i materiali di cui erano fatti, le forme e i colori stessi, sono raffigurazioni della sua persona e della sua opera.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Giovanni, capitolo 10. In verità io vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, esso è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le mena fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va innanzi a loro e le pecore lo seguono perché conoscano la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono di che cosa parlasse loro. Onde Gesù di nuovo disse loro, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato ed entrerà ed uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare e ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore mette la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengano le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga, e il lupo le rapisce e disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie mi conoscono. Come il Padre mi conosce, ed io conosco il Padre, e metto la mia vita per le pecore. Ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle io devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho podestà di deporla e ho podestà di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Nacque di nuovo un dissenso fra i giudei a motivo di queste parole, e molti di loro dicevano, «Egli ha un demonio ed è fuori di sé, perché l'ascoltate?» Altri dicevano, «Queste non son parole di un indemoniato. Può un indemoniato aprir gli occhi a ciechi?» In quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della dedicazione. Era d'inverno, e Gesù passeggiava nel tempio sotto il portico di Salomone. I giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero, «Fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente». Gesù rispose loro, «Ve l'ho detto e non lo credete. Le opere che fo nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete perché non siete delle mie pecore». Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle di mano al Padre. Io e il Padre siamo uno. I giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro, «Molte buone opere v'ho mostrate da parte del Padre mio. Per quale di queste opere mi lapidate voi?» I giudei gli risposero, «Non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». Gesù rispose loro, «Non è egli scritto nella vostra legge, io ho detto, voi siete dei?» Se chiama dei coloro a quali la parola di Dio è stata diretta, e la scrittura non può essere annullata, come mai dite voi a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo, che bestemmia, perché ho detto son figliuolo di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete. Ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e io sono nel Padre. Essi cercavano di nuovo di pigliarlo, ma egli sfuggì dalle mani loro. E Gesù se ne andò di nuovo al di là del Giordano, nel luogo dove Giovanni da principio stava battezzando, e quivi dimorò. E molti vennero a lui e dicevano: Giovanni, è vero, non fece alcun miracolo, ma tutto quello che Giovanni disse di quest'uomo era vero. E quivi molti credettero in lui.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora insieme, ancora una volta Maurizio felice, Maurizio è felice e contento di essere in tua compagnia. Come vedi, le papere non mancano mai, cerco di ignorarle, ma sono sempre lì, presenti, onnipresenti.

Ancora una volta voglio dire grazie a chi è tornato fedele e puntuale, a chi ha scelto questa frequenza, questa emittente, al di là e al di sopra di tutte le altre. Grazie anche a chi scrive, a chi ha scritto una volta sola, a chi invece ha intessuto un rapporto e un dialogo che dura ormai da tempo. Nell'uno e nell'altro caso siamo molto grati e siamo felici della possibilità di essere in contatto almeno per lettera. In redazione ci sono persone capaci, pronte, ben intenzionate e volenterose non solo ad accogliere la tua corrispondenza, ma, ripeto, intessere un dialogo con te. In fondo siamo qui per questo, per condividere, per comunicare, per proclamare un messaggio che ci sta molto a cuore e per intessere un dialogo, un rapporto, una conversazione. In un mondo sempre più anonimo è bello trovare degli amici. Grazie per essere entrato a far parte della grande famiglia di Hai letto il libro più letto?

Come sai, siamo alle prese con il libro del Levitico, un libro che alcuni definiscono noioso, anacronistico, fuori del tempo e della realtà nella quale invece noi siamo immersi. Bene, siamo arrivati al 19° capitolo, quasi 20°, e abbiamo detto tante volte che questo libro, lungi dall'essere anacronistico, noioso, polveroso o vago, è invece qualcosa di molto presente e molto reale. È vero, ci sono aspetti che non ci toccano, tutte quelle le cerimonie, i riti, le offerte, gli altari, gli animali e tutte queste cose qui, è vero, non hanno un riscontro attuale, ma i principi e le lezioni, gli insegnamenti dietro queste azioni sono principi che trascendono il tempo e lo spazio. Questa è una frase che mi piace molto, che ho usato spesso e continuerò ad usare

millenni, millenni fa, e sono altrettanto validi per te e per me oggi. E alcuni aspetti di questo 19° capitolo sono così pratici che, se noi li applicassimo, vivremmo in una società sicuramente migliore di quella che ci circonda.

19 capitolo è come se fosse un po' un riassunto dei 10 comandamenti, ma piuttosto che limitarsi a così dare i comandamenti in questo modo così nudo e crudo, se mi permetti l'espressione, e dà anche degli esempi pratici. Per esempio, quando mieterete la messe nella vostra terra, non mieterete fino ai margini del campo, né raccoglierete ciò che resta da spigolare della messe. Quanto alla tua vigna, non coglierai i racimoli, non raccoglierai gli aceni caduti, li lascerai per il povero e per il forestiero. Se ancora oggi osservassimo questa legge, o il principio dietro questa legge, forse, anzi, sono certo, non ci sarebbero tanti poveri. Se avessimo più cura gli uni degli altri, in modo pratico, non solo a parole e con le buone intenzioni, tante persone non soffrirebbero come soffrono. E ancora, non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo. E ascolta questo. Il salario del bracciante, o la paga del bracciante al tuo servizio, non resti la notte presso di te fino al mattino dopo. In altre parole, se qualcuno lavora per te, dagli ciò che gli è dovuto al momento giusto, non tenerlo in banca per guadagnare più interessi. Cose rimosse dalla nostra realtà? Principi polverosi che non hanno nulla a che vedere con noi? Direi tutt'altro. Non disprezzerai il sordo, né metterai inciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio. Io sono il Signore. Purtroppo anche oggi vi sono quelli che approfittano vergognosamente delle menomazioni altrui. Dio però con particolare solennità ammonisce tutti quelli che commettono tali terribili peccati. Egli infatti ha particolarmente a cuore i deboli, gli indifesi, gli infermi, i poveri, mentre condanna gli spietati. Quindi, come vedi, lungi dall'essere qualcosa di rimosso, qualcosa di antico, i principi della parola di Dio sono attuali, reali, concreti, e li ignoriamo a nostre spese. Non dovremmo poi scuotere il dito verso il cielo e prendercela con Dio quando la nostra società è così ingiusta. Vedi, lui ci ha dato un codice di comportamento. Perché allora lo accusiamo delle ingiustizie che noi commettiamo? Perché lo accusiamo delle conseguenze delle nostre azioni? Conseguenze che egli ha regolarmente predette. Vedi quanto è stolto l'uomo, quanto è stupido? Si rovina con le proprie mani e poi se la prende con Dio per i guai che ha combinato. Chissà quante volte tu ed io abbiamo commesso questo grave errore. Ce la prendiamo con l'Onnipotente, ce la prendiamo con quello lassù, magari accompagnando alle imprecazioni delle bestemmie. E invece, se avessimo preso del tempo per esaminare il codice che Dio ci ha lasciato, se avessimo preso del tempo per leggere, studiare, meditare e mettere in pratica i principi del libro più letto, tante situazioni della nostra esistenza avremmo potuto evitarle. Vorrei lasciarti ancora

po' di tempo per pensare, per meditare a quanto abbiamo appena detto, a quanto abbiamo appena letto. Può darsi che tu non sia d'accordo con quello che io vado dicendo in questi nostri incontri, con quello che ho detto oggi. A noi interessano le tue opinioni. Un riscontro, un confronto, è qualcosa di molto utile e salubre. Noi prendiamo come punto di riferimento la Bibbia. Noi prendiamo come fulcro la volontà di Dio. Qual è il tuo punto di riferimento e il tuo fulcro? Non basta dire io credo, io penso. È bene avere delle opinioni, ma su cosa sono basate queste tue opinioni? Facci sapere anche quello.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, con questo programma, Maurizio. Felice di essere in tua compagnia e grato che ancora una volta tu abbia scelto di trascorrere questa mezz'oretta insieme a noi. Stiamo considerando insieme il 19° capitolo del libro del Levitico. Proseguendo, leggiamo quanto segue. Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo popolo, né coopererai alla morte del tuo prossimo. Io sono il Signore. Non coverai nel tuo cuore odio contro tuo fratello. Rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai d'un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore.

La diffamazione è uno dei peccati più vili e dannosi contro il prossimo. E tutti, soprattutto coloro che si definiscono cristiani, dobbiamo fare molta attenzione nel controllare ciò che diciamo. Giustamente, in un'altra parte, in un altro brano della Bibbia, in modo particolare nella lettera di Giacomo, leggiamo che la lingua è come un piccolo fuoco che incendia una grande foresta. A proposito dell'odio menzionato nel testo che abbiamo appena letto, non possiamo fare a meno di ricordare che Gesù ha associato l'odio all'assassinio. Immagina, Gesù associa l'odio all'assassinio. Quando nel famoso sermone sul monte dice: voi avete udito che fu detto non uccidere, e chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale, ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello Raca, cioè stupido, sarà sottoposto al sinedrio, chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla geenna del fuoco. Naturalmente qui non si tratta solo di dire con la bocca parole ingiuriose, ma di dirle con un profondo odio, rancore, amarezza nel cuore. Ora c'è anche un aspetto positivo in queste norme morali, e l'aspetto positivo lo troviamo particolarmente nell'affermazione «Amerai il prossimo tuo come te stesso». E tutti ricordiamo come Gesù ha echeggiato questa affermazione e la bellissima parabola del buon samaritano. L'apostolo Paolo, da parte sua, quando ha scritto ai cristiani della Galazia, ha così riassunto questi concetti, certamente validi per tutti i cristiani per tutti i tempi. Fratelli, anche se uno viene colto in qualche peccato, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Poi Paolo aggiunge: e bada bene a te stesso, che talora anche tu non sia tentato. Quindi questi sono gli aspetti positivi della morale presentata nel 19° capitolo del libro del Levitico. Di nuovo parliamo di principi. Forse a noi sembra eccessiva l'affermazione di Gesù che dice basta che guardi qualcuno con odio, basta che dici a qualcuno stupido o pazzo e sei colpevole come se avessi commesso un assassinio. Ai nostri occhi le due cose sono totalmente diverse. E in pratica è vero. Le conseguenze sociali di una parola e di un gesto sono totalmente diverse. Ma il principio, la molla che fa scattare le due situazioni è la stessa. Odio. Rancore. Amarezza. Risentimento. Sono queste cose che albergano nel cuore che poi pian piano, a volte, portano al gesto. Se non ci fossero questi sentimenti, se non covassimo questi sentimenti nel cuore, non ci sarebbe neanche assassinio. Ecco perché, di nuovo, sottolineo l'importanza dei principi. Quei principi che non conoscono limiti di spazio, di tempo, di culture, di società, di situazioni. Il capitolo 19 poi prosegue con insegnamenti molto pratici che avevano a che fare con il popolo quando sarebbe entrato nella terra promessa. Non accoppierai bestie di specie differenti, non seminerai il tuo campo con due specie di seme, né porterai vesti tessute di due diverse materie. È chiaro che qui Dio insegna agli israeliti alcune grandi verità spirituali per mezzo di simboli e di cerimonie. Non dovevano avere animali e piante ibridi, cioè frutto di incroci,
E questo allegoricamente insegnava loro che non si può mischiare la verità con l'errore. Gesù insegnò la stessa verità con la parabola del grano e della zizzania, come la leggiamo nel Vangelo di Matteo, per esempio, al capitolo 13. Anche Paolo, in un contesto di nel contesto ecclesiale, cioè nel contesto della vita di comunità, a tale riguardo ha qualcosa da dire anche lui. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni, scrive Paolo ai cristiani di Corinto. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. E di nuovo nel Vangelo di Luca Gesù dice: voi non potete servire Dio e mammona, cioè il denaro. In altre parole, attraverso quell'ingiunzione, Dio mette in guardia gli israeliti dal gravissimo peccato di compromesso. Avere un piede in due staffe, in altre parole. Autodefinirsi cristiani e religiosi, ma comportarsi così come si comporta la società attorno a noi, una società che ha rifiutato, ha rigettato Dio e la sua etica. Dobbiamo scegliere, o da una parte o dall'altra. Non possiamo stare da tutte e due le parti. A Dio il compromesso non piace, lo detesta, è un abominio. Ecco la lezione, il principio dietro quella strana richiesta di Dio, quello strano comandamento di Dio a Israele. Attenzione a non mischiare verità ed errore, luce e tenebre.

Dio poi prosegue con altre ingiunzioni. Se un uomo ha rapporti con donna che sia schiava sposata ad altro uomo, ma non riscattata o affrancata, saranno tutti e due puniti, ma non messi a morte, perché essa non è libera. L'uomo condurrà al Signore all'ingresso della tenda del convegno, in sacrificio di riparazione, un ariete. Con questo ariete il sacerdote farà per lui il rito espiatorio davanti al Signore. Il peccato commesso gli sarà perdonato. Ora, già mi pare di sentire la tua domanda. Qui si parla di schiavitù. Allora significa che Dio approva la schiavitù? No. Questa legge ci riporta al settimo comandamento e aveva come scopo il proteggere le schiave. Qui però sorge appunto quella domanda. Ma allora significa forse che Dio approva della schiavitù? No, Dio non approva della schiavitù. Dio semplicemente prende atto della situazione peccaminosa causata dall'indurimento dei cuori degli uomini. Prende atto di una situazione corrente. È in pratica lo stesso caso del divorzio, come leggiamo nel Vangelo di Matteo, dove Gesù dice: «Fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandar via le vostre mogli, cioè di divorziare le vostre mogli. Fu ancora per la durezza dei loro cuori che Dio, per un tempo, tollerò la schiavitù in Israele, ponendovi però alcune restrizioni e qui proteggendo le schiave, appunto, caso più unico che raro nelle legislazioni di quei tempi. Anzi, lo stato di peccato veniva ufficialmente riconosciuto perché l'uomo doveva fare un sacrificio di riparazione, ma non la donna. Quindi l'uomo veniva ritenuto colpevole e responsabile.

purtroppo è arrivato il momento di doverci lasciare. Questa è la sigla di chiusura. Ho però ancora tempo per ringraziarti ancora una volta della tua sempre piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto, e ho tempo di darti appuntamento alla prossima passeggiata. Ancora una volta grazie e un abbraccio forte, come sempre, dal tuo Maurizio. A presto.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Ed eccoci qui, amici ascoltatori, per presentarvi le domande proposteci dal gruppo migliore dei nostri ascoltatori, quelli cioè che non solo ci ascoltano attentamente, ma che pure si danno a leggere la Bibbia, e quando non capiscono qualche cosa, ecco che ci scrivono chiedendo schiarimenti. Dite, non vorreste anche voi unirvi a questo gruppo speciale di ascoltatori? Fatelo, leggete le scritture ogni giorno, 10 minuti, un quarto d'ora al massimo, e quando trovate qualche cosa che non capite, scriveteci e noi allora risponderemo anche alle vostre domande. E senza aggiungere altro, passiamo alla lettera che c'è davanti. La ringrazio, questo ascoltatore dice, per la giustissima spiegazione che mi ha dato riguardante la predestinazione, ed in effetti più o meno avevo capito che le cose stavano così fin da quando ho letto tali parole sulla Bibbia, anche se non mi ero addentrato in un'analisi profonda come quella a cui lei mi ha invitato. Voglio parlarle in riguardo alle immagini religiose e all'Esodo 20, e devo raccontarle quanto è avvenuto non molti giorni or sono. Il programma ministeriale del liceo prevede anche un'ora di religione che nella mia classe è curata, si fa per dire, settimanalmente da un parroco di una chiesa cattolica. 3 mercoledì fa gli chiesi spiegazione proprio sul 20° capitolo dell'Esodo e sul fatto delle immagini religiose. Beh, mi ha risposto che con la venuta sulla terra di Gesù molti precetti dell'Antico Testamento sono stati cambiati, però non mi ha detto, né tantomeno io ricordo alcun passaggio del Vangelo dove venga detto ciò. 2 mercoledì fa ho chiesto in che cosa consisteva questa adorazione di immagini e mi ha spiegato che si tratta di culto e non di adorazione. Inoltre, attraverso l'immagine si tende a vedere il contenuto e non l'immagine stessa. Ma ora io mi chiedo, non è la stessa cosa pregare un'immagine o adorarla o pregare la persona a cui l'immagine si riferisce? Ben diversa è stata la risposta che ho avuta dal mio compagno di banco. Egli frequenta regolarmente un catechismo dove si fa tutto meno che insegnare la fede e la parola. Egli mi ha detto che, avendo riferito il mio discorso al suo catechista, quest'ultimo mi ha dato piena ragione, chiedendosi però come sia possibile cambiare oggi la mentalità radicata nella gente anziana che abita qui. Ebbene, qui è la mia risposta e ve la leggo dalla lettera che io gli ho scritto. Fate attenzione perché questa è una risposta molto importante. In quanto alle immagini e alle statue, tu hai fatto bene a parlarne al prete e, come vedi, mentre i preti sanno tanto di tutto, poveretti sono così all'oscuro della parola di Dio. Guarda, tu mi dici che si tratta di culto e non di adorazione e che sono cose del Vecchio Testamento. Ma nota che Gesù nel Nuovo Testamento, in Matteo 4:10, ripeto, Matteo 4:10, fa chiaro che solo a Dio noi dobbiamo rendere il nostro culto. Parole di Gesù, e un prete dovrebbe conoscerle bene. In più, Dio è un purissimo spirito e non può in nessun modo essere ritratto. Sono contento che almeno il catechista del tuo amico ha più senso e prego che per lui presto sia pure la possibilità di vedere la luce. E in quanto a cambiare la mentalità della gente anziana o anche della gente giovane, si potrebbe se la Chiesa si dedicasse a far questo. Naturalmente solo Dio è quello che può cambiare non solo la mentalità ma anche i cuori, ma Dio può solo farlo se uno è disposto a cercare e a bussare. Se uno non ha in sé quella fame, quella sete di verità che Dio ha messo nel cuore e in più la volontà di volerla accettare, per certo non la troverà mai.
Questo ascoltatore poi aggiunge: riguardo al passaggio che è nel Nuovo Testamento dei fratelli di Gesù, ricordo che mi è stato detto che nella lingua aramica la parola che designa fratelli o cugini o parenti è la stessa. È questo vero? In quanto riguarda i fratelli di Gesù, non riesco a capire perché non si voglia insegnare la verità. Il Nuovo Testamento non è stato scritto in aramico. Il Nuovo Testamento è stato scritto in greco e non ci sono compromessi fra la parola fratello, adelfos, che è usata volta dopo volta nel Nuovo Testamento, e la parola cugino, anepsios, come usata nell'Epistola ai Colossesi 4:10, come nel caso di Luca 1:36 o 58 su Genesi. I cugini sono chiamati cugini e i fratelli e sorelle sono chiamati fratelli e sorelle, e non so proprio cosa sia mai il peccato o il problema se Maria, dopo aver concepito come vergine il suo primogenito, ebbe poi altri figli. Del resto ci sono anche altre prove. Matteo 1:25 dice chiaramente che fra Giuseppe e Maria ci fu relazione sessuale dopo la nascita di Gesù. In Luca 2:7 ella, Maria, dice: diede alla luce il suo figliuolo primogenito. Nota, non dice diede alla luce il suo figliuolo unigenito, ma primogenito. Gesù era l'unigenito figlio di Dio, ma era il primogenito figlio di Maria. Per me i preti che scusano la verità danno prove o di ignoranza o di falsità. Alla fine della sua lunga lettera, questo nostro ascoltatore dice: ritrovo però adesso un appunto del quale mi ero completamente dimenticato. Giacomo 2:24. Non è forse un contrasto con quello da lei stesso affermato in precedenza, che la salvezza la si ottiene per fede senza le opere e senza gli intercessori? Questa è una buona domanda che noi vogliamo subito ora rispondere. Il versetto che questo nostro ascoltatore ci presenta è trovato, come lui dice, nell'Epistola di Giacomo, secondo capitolo, 24esimo versetto. Vogliamo leggervelo per chiarezza. Voi vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. Questo è l'argomento più controversiale di tutta la Bibbia ed è la roccaforte dell'apologia cattolica romana. Loro prendono sempre questo versetto fuori del suo contesto e, preso così come noi lo abbiamo letto, fuori dal contesto, sembra davvero che indichi che l'uomo è giustificato per le opere. Ma mai si deve prendere un versetto solo fuori dal contesto che è stato dato, altrimenti si può in tale maniera giustificare qualsiasi dottrina che ci viene in mente. Nel giudicare una dottrina o un insegnamento, noi si deve prima di tutto giudicare questo contro l'intero insegnamento biblico e non solo contro un versetto. È essa conforme a tutti gli altri insegnamenti, a ciò che gli altri scrittori biblici dicono? No. Se non lo è, allora si deve ben esaminare, perché si capisce che per logica la Bibbia non può contraddire se stessa, altrimenti non sarebbe la parola di Dio. Quando questo sembra essere il caso, allora si deve fare molta attenzione al contesto in cui il versetto si trova. Qui, per esempio, Giacomo parla della fede, di fede operante e viva che deve sempre essere dimostrata attraverso le opere. Efesini 2:8-9, che dichiarano che è per fede e non per opere che siamo salvati, che cosa aggiunge? Il versetto 10 dice: essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, affinché le pratichiamo. Giacomo comincia il suo argomento cercando di annullare l'eresia che esisteva a quel tempo, e purtroppo tutt'oggi, che uno solo deve credere ed è salvato. No, quella è fede senza opere, nel tipo di fede che non salva nessuno. Nel 15esimo versetto egli dà un esempio. Uno dice di essere stato salvato e poi vede un fratello o sorella che soffre e non lo aiuta. È quello un seguace di Cristo? Può dirlo quanto vuole, ma le opere dimostrano che ha una fede morta. Le opere dimostrano che Gesù non è affatto vivo in lui.
Giacomo ha ragione, la nostra fede si deve vedere e vedere bene e chiara attraverso le opere che noi facciamo, dalla nostra condotta, da una vita nuova, differente, che ci distingue da tutti i pseudo cristiani che si nominano col nome di Cristo e che agiscono come diavoli. E qui è vero, e le loro azioni ce lo dimostrano. Il versetto 20, Giacomo ci dice il vero: la fede senza le opere non ha valore. Se Abramo diceva io credo e non andava con Isacco sul monte Moria, la sua fede non era fede. Il versetto 24 quindi non esclude la fede, ma ci dice che essa deve essere tale da generare in noi opere. Questo insegnamento è conforme a ciò che Gesù disse e che tutti gli altri scrittori sacri pure asseriscono. E spero che questo, amici, sia sufficiente per ognuno di voi, ma se avete delle domande e volete maggiori chiarificazioni, siete invitati a scriverci e noi ben volentieri risponderemo anche a voi. Questo è il pastore Bacocina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, vi invita a rimanere in ascolto per il resto del programma e vi saluta implorando su voi, sulle vostre famiglie, la pace e le benedizioni di Cristo.

Continuando la serie delle parabole, leggiamo soltanto tre versi, come si trovano scritti nell'Evangelo di Luca, capitolo 10, dal verso 25. Ed ecco, un certo dottor della legge si levò per metterlo alla prova e gli disse: «Maestro, che dovrò fare per ereditare la vita eterna?» Ed egli gli disse: «Nella legge che sta scritto? Come leggi?» E colui rispondendo disse: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la forza tua e con tutta la mente tua e il prossimo tuo come te stesso». E Gesù gli disse: «Tu hai risposto rettamente, fa questo e vivrai». Naturalmente in seguito quest'uomo cerca di giustificarsi e Gesù allora narra la parabola del buon samaritano. La parabola del buon samaritano, che leggeremo nelle prossime trasmissioni, è come una continuazione del sermone sul monte e della regola d'oro che è applicata in modo pratico in una situazione specifica. È proprio quello che tutti noi dobbiamo imparare a fare nelle diverse situazioni giornaliere. Dio ha sempre voluto che gli uomini agiscono con compassione e amorevole interessamento gli uni per gli altri. Caino peccò quando si comportò male nei riguardi del suo fratello. Quando Dio chiamò Abramo, gli promise di benedirlo, ma gli comandò di essere una benedizione. Anche sotto la legge di Mosè l'amore non era dimenticato. L'amore era anzi il motivo dell'osservanza della legge. Ogni peccato contro il prossimo era considerato peccato contro Dio. Gesù ha personificato quest'amore e questo interessamento per il prossimo sia nella sua vita sia nella sua morte. Egli venne per servire. Prendeva diletto nel guarire i ciechi e gli zoppi e nel sanare i lebbrosi che la società respingeva. Il suo amore e la sua compassione gettarono nuova luce sulla vera realtà dell'amore. Gesù, nei suoi insegnamenti, come in questa parabola del buon samaritano, cercò di aiutare la gente a capire che cosa volesse dire per loro amare il prossimo. Possa la sua parola scuotere di nuovo i nostri cuori, chiamandoci allo stesso servizio pieno d'amore e di sacrificio verso quelli che sono in bisogno. Dobbiamo impegnarci in esso, perché è sempre vero che Cristo non ha mani se non le nostre per aiutare un mondo disperato e ferito. Il passo di scrittura che abbiamo letto è quanto mai significativo. Questo dottore della legge interrompe Gesù mentre sta insegnando. Per quanto la domanda potesse sembrare poco cortese, per quanto l'argomento potesse apparire molto lontano da ciò di cui egli parlava, Gesù era sempre pronto a dedicare del tempo ad una risposta acuta e penetrante. Non si lasciò mai irritare da tali interruzioni, anzi le usò sempre come nuove opportunità per dare degli utili insegnamenti. La domanda posta da questo dottore della legge indicava una preoccupazione intorno alle realtà spirituali e dimostrava anche che egli aveva delle idee sbagliate sul modo d'ottenere la vita eterna. E tenete presente che dottore della legge era il titolo che si dava ai teologi giudei del tempo. Di certo riconosceva che essa era un'eredità, un dono di Dio, ma pensava allo stesso tempo che ci dovesse essere qualcosa di grande, di eroico,
o qualche opera piena di sacrificio che egli doveva fare per assicurarsi la vita eterna che gli avrebbe consentito di ricevere l'eredità spirituale. Perché Gesù rispose alla domanda del dottore della legge con un'altra domanda? Prima di tutto perché Gesù si rese conto che la domanda del dottore della legge era per lui più accademica e teorica che reale. Si accorse anche che il dottore della legge non sentiva alcuna necessità della vita eterna. Inoltre costui si considerava un esperto maestro ed interprete delle scritture. Ispirato dall'orgoglio della sua posizione e dal suo sapere, sembra che volesse semplicemente duellare un po' con Gesù e mettere alla prova la sua capacità di maestro. Ancora, talvolta Gesù, quando qualcuno poneva particolari domande, sentiva che era bene dare una risposta diretta. C'è una grande opera da fare, secondo la domanda del dottore della legge, è credere in colui che Dio ha mandato per diventare la fonte della nostra vita. Ma molto spesso, quando chi fa domande non cerca sinceramente di sapere quello che non sa, ma desidera semplicemente mettere alla prova o provocare una disputa, quindi la cosa migliore è rispondere alla domanda con una domanda. Gesù cercò sempre di incontrarsi con gli altri sul loro proprio terreno. Questo teologo conosceva la legge e certamente c'era per lui una risposta in essa. Gesù voleva che tutti sapessero che la parola di Dio è la sola fonte alla quale attingere le risposte alle nostre domande intorno alle realtà spirituali. Essa contiene i principi che noi dobbiamo usare ed applicare. Essa ci dà il fondamento per la nostra vita qua giù e nell'eternità. La risposta di quel dottore dimostra che egli conosceva la legge ed anche che aveva almeno una misura di conoscenza spirituale. Citò dapprima un versetto nel quale Dio chiedeva ad Israele di amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le sue forze. E qui la parola ebraica cuore include sia il cuore sia la mente, e il verso che lo segue immediatamente nel Deuteronomio aggiunge: e questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Questi comandamenti sono probabilmente i 10 comandamenti. Ciò significa che gli israeliti dovevano prima amare Dio e poi osservare i 10 comandamenti. Ora, i 10 comandamenti possono venire divisi in due parti: la prima, che prescrive i doveri verso Dio, e la seconda verso gli uomini. Se l'amore per il Signore deve avere il primo posto, il comandamento che viene subito dopo è quello di amare il prossimo. Gesù riconobbe che la risposta era corretta: se amiamo Dio di un amore perfetto e amiamo poi di un amore perfetto anche il nostro prossimo, Dio non ci chiederà nient'altro. Vivere così, in un amore perfetto, vorrebbe dire vivere una vita piena di gioia, ora e nell'eternità. È possibile per noi manifestare tal amore? Per la natura umana caduta nel peccato, è impossibile conoscere il pieno significato di quest'amore. Il mondo ha visto questo amore realizzato nella sua pienezza solo in Cristo, ma noi possiamo conoscere per esperienza la potenza di questo amore cercandolo come un dono e coltivandolo come un frutto dello Spirito Santo. Infatti, lo Spirito di Dio ha sparso l'amore di Cristo nei nostri cuori. Dio ci aiuti a metterlo in effetto. Il Signore ci benedica.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, ci troviamo ancora insieme col libro più letto. Ieri Enzo ha parlato di 10 piaghe e oggi parlerà di zanzare, mosche velenose, bestie morti, ulcere. Non sembra un bel argomento, però le piaghe sono piaghe, per cui spieghiamo quali sono queste piaghe. A te la parola, Enzo.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Carissimi amici che ci state seguendo, che ci state ascoltando, mi auguro da tempo. E se ieri ci avete seguito, abbiamo scoperto insieme come Faraone imperterrito continua nella sua disubbidienza a Dio, evitando che il popolo di Israele vada fuori dall'Egitto. E così Dio si manifesta contro di lui, facendo arrivare delle piaghe contro l'Egitto, contro Faraone. Ma vediamo il seguito del capitolo 8 e andiamo a leggere dal versetto 16 al 20. Poi il Signore disse a Mosè: alzati di buon mattino e presentati al Faraone. Egli uscirà per andare verso l'acqua. Tu gli dirai: così dice il Signore, lascia andare il mio popolo perché mi serva, perché se non lasci andare il mio popolo, io manderò su di te, sui tuoi servitori, sul tuo popolo e nelle tue case le mosche velenose. Le case degli egiziani saranno piene di mosche velenose e il suolo su cui stanno ne sarà coperto. Ma in quel giorno io risparmierò la terra di Goshen, dove abita il mio popolo. Lì non ci saranno mosche, affinché tu sappia che io, il Signore, sono in mezzo al paese. Io farò distinzione tra il mio popolo e il tuo popolo. Domani avverrà questo miracolo. Il Signore fece così. Vennero grandi sciami di mosche velenose in casa del Faraone, nelle case dei suoi servitori e in tutto il paese d'Egitto. La terra fu devastata dalle mosche velenose. Ogni volta che Dio interviene, lo fa in maniera sempre più pesante e chiara. Nella piaga delle zanzare abbiamo visto che i maghi non sono più in grado di riprodurre l'evento. Questa volta Dio introduce ancora qualcosa di diverso. Finora le piaghe avevano colpito sia il paese d'Egitto che la regione di Goshen, dove vivevano gli israeliti, e molte persone forse pensavano che dal momento che le piaghe colpivano entrambi i paesi, i fenomeni dovevano avere una spiegazione naturale e forse le contrarietà erano da attribuirsi ad uno degli dei egiziani. Ma ogni cosa diventa chiara e limpida quando Dio dichiara che da quel momento in poi ci sarebbe stata una distinzione e nessuna delle successive piaghe avrebbe colpito gli israeliti. Da allora in avanti il giudizio sarebbe ricaduto soltanto sul paese d'Egitto.

Il quarto giudizio è quello delle mosche. Queste mosche erano probabilmente lo scarabeo sacro, ben conosciuto in Egitto. Molti di questi scarabei, spesso d'oro, vengono ritrovati nelle tombe egiziane ed erano dedicati al dio del sole Ra. La durezza di questa piaga si nota dal fatto che il faraone vuole arrivare ad un compromesso con Mosè e gli fa una proposta. Leggiamo quanto accade nei versetti dal 21 al 28. Il faraone chiamò Mosè e Aronne e disse: «Andate, offrite sacrifici al vostro Dio nel paese». Ma Mosè rispose: «Non si può far così. Perché offriremmo al Signore, al nostro Dio, dei sacrifici che sono un abominio per gli egiziani? Ecco, se offrissimo sotto i loro occhi dei sacrifici che sono un abominio per gli egiziani, essi ci lapiderebbero. Andremo per 3 giornate di cammino nel deserto e offriremo sacrifici al Signore, nostro Dio, come Egli ci ordinerà». Allora il faraone disse: «Io vi lascerò andare, perché offriate sacrifici al Signore, vostro Dio, nel deserto. Soltanto non andate troppo lontano, pregate per me». Mosè disse: «Ecco, io esco dalla tua presenza, pregherò il Signore e domani le mosche si allontaneranno dal faraone, dai suoi servitori e dal suo popolo. Però il faraone non si faccia più beffe di noi, impedendo al popolo di andare a offrire sacrifici al Signore». Mosè uscì dalla presenza del faraone e pregò il Signore. Il Signore fece quello che Mosè domandava e allontanò le mosche velenose dal faraone, dai suoi servitori e dal suo popolo.

Lo scarabeo egiziano parlava di vita eterna. Cerchiamo di immaginare questo animale molto sacro che diventa una maledizione per il popolo e una piaga per tutto il paese. Il faraone escogita un compromesso e ne proporrà altri 4 prima della fine. Mosè ed Aronne gli avevano chiesto di potersi allontanare nel deserto per 3 giorni di cammino, ma il faraone acconsente soltanto a che gli israeliti facciano i loro sacrifici, rimanendo in Egitto. Spesso ci viene offerta la possibilità di fare dei compromessi nella nostra vita cristiana. Servire Dio, ma... L'avversario di Dio, Satana, non vuole perdere il controllo della situazione e, come faraone, pretenderebbe che i cristiani servissero Dio restando schiavi nel paese. Ma Mosè è chiaro e dice: no, non si può far così, ci dobbiamo allontanare. È come se si stesse conducendo una corsa con 2 cavalli che vanno in direzioni opposte. Se decidete di mettere un piede su uno e un piede sull'altro, vi accorgerete che è impossibile, non si può correre in direzioni opposte e dovrete decidere quale cavallo cavalcare. Mosè non accettò il compromesso del faraone e continuò a insistere con la sua richiesta di portare il popolo nel deserto. Allora il faraone decide di offrire un secondo compromesso, una concessione lievemente diversa dalla precedente. Chiede cioè a Mosè di non allontanarsi troppo e di pregare per lui. Di nuovo vediamo come la richiesta del faraone di pregare per lui potrebbe trarci in inganno sulle sue reali intenzioni. Dai versetti che abbiamo letto emerge chiaramente il fatto che la volontà di Faraone non era quella di ubbidire a Dio, ma quella di sottrarsi al castigo che Dio stava mettendo in atto contro di lui e il popolo egiziano. Infatti, egli indurisce il suo cuore, rendendo così evidente quello che c'è nel suo intimo.

E voltiamo pagina arrivando al capitolo 9. In questo capitolo vedremo che il bestiame degli egiziani è colpito da mortalità. Gli stessi egiziani sono colpiti da dolorose eruzioni ulcerose e infine Dio, durante una tremenda tempesta, manda la piaga della grandine. Dio continua a confrontarsi con il cuore ostinato del faraone e del suo popolo. Finché il faraone resiste al Signore, angosce e disastri si abbatteranno sul paese e i suoi abitanti. Fino ad ora abbiamo letto che il faraone indurisce il suo cuore. Da questo momento in poi sarà Dio che indurirà il cuore del faraone. Il suo continuo rifiuto a riconoscere Dio e a ubbidire alla sua volontà hanno provocato la potenza distruttrice del Signore. Dio vuole benedirci e salvarci, ma il nostro rifiuto trasforma le benedizioni in maledizioni, come nel caso di Faraone. Ma leggiamo della quinta piaga mandata da Dio nei primi 7 versetti di questo capitolo 9. Allora il Signore disse a Mosè: «Vada al Faraone e digli: così dice il Signore, il Dio degli Ebrei, lascia andare il mio popolo perché mi serva. Se tu rifiuti di lasciarlo andare e lo trattieni ancora, la mano del Signore sarà sul tuo bestiame che è nei campi, sui cavalli, sugli asini, sui cammelli, sui buoi e sulle pecore. Ci sarà una tremenda mortalità. Però il Signore farà distinzione tra il bestiame di Israele e il bestiame d'Egitto. Nulla morirà di tutto quello che appartiene ai figli di Israele». Il Signore fissò un termine dicendo: «Domani il Signore farà questo nel paese». L'indomani il Signore lo fece e tutto il bestiame d'Egitto morì, ma del bestiame dei figli di Israele non morì neppure un capo. Il faraone mandò a vedere ed ecco che neppure un capo del bestiame

A questo punto si potrebbe pensare che il faraone avrebbe dovuto arrendersi e lasciare andare Israele. In questa piaga appare ovvio il coinvolgimento diretto di Dio nel trattare con il re e con il suo popolo. Visitando l'Egitto potreste vedere centinaia di mummie di tori sepolte nei sarcofagi. In Egitto il toro nero Api era venerato e il tempio di Menfi, secondo per ampiezza, era dedicato a questo dio. Si credeva che fose la reincarnazione di Ptah e che fosse stato generato da un raggio di luna. Un nuovo Api rinasceva quando ne moriva uno vecchio e il toro morto veniva imbalsamato e sepolto a Menfi, mentre la sua anima passava nell'aldilà come Osiride Api. Quello che loro dovevano adorare durante la piaga era un toro ammalato, e questo avrà fatto sorridere Dio, che con questo giudizio stava colpendo questa istituzione idolatra che aveva una così straordinaria presa sul popolo egiziano e anche sugli israeliti, come vedremo più avanti. Troviamo che Faraone manda a verificare il fatto che moriva unicamente il bestiame degli egiziani, ma nonostante questa prova evidente, troviamo di nuovo l'atteggiamento ostinato del suo cuore. Dio chiede a Mosè e Aronne di intervenire direttamente per dare inizio a un nuovo castigo. Leggiamo i versetti dall'8 al 12. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Prendete delle manciate di fuliggine di fornace». E Mosè la getti verso il cielo, sotto gli occhi del faraone. Essa diventerà una polvere che coprirà tutto il paese d'Egitto e produrrà ulceri che si trasformeranno in pustule sulle persone e sugli animali in tutto il paese d'Egitto. Essi presero dunque della fuliggine di fornace e si presentarono al faraone. Mosè la gettò verso il cielo ed essa produsse ulceri che si trasformarono in pustule sulle persone e sugli animali. I maghi non poterono presentarsi davanti a Mosè a causa delle ulceri, perché le ulceri erano sui maghi come su tutti gli egiziani. Ma il Signore indurì il cuore del faraone, e questi non diede ascolto a Mosè e ad Aronne, come il Signore aveva detto a Mosè.

se questa sesta piaga è iniziata proprio in presenza del faraone, è probabile che sia stato il primo ad esserne stato colpito. Di solito erano presenti anche i maghi e i sapienti del faraone, che erano stati in grado di ripetere i primi tre giudizi e alcuni miracoli. Le successive piaghe non erano riuscite a duplicarle, ed ora loro stessi sono pieni di ferite al punto che non possono nemmeno presentarsi a Mosè. È la prima volta che il Signore colpisce gli uomini nel loro fisico. I sacerdoti che officiavano nei templi dovevano essere puri, senza nessun tipo di malattia, ed ora si trovavano improvvisamente pieni di ulcere e nella impossibilità di servire nel tempio. Si verifica quindi una interruzione nel culto ai falsi dei in tutto l'Egitto. La città di Menfi aveva nelle sue strade più di un migliaio di templi con innumerevoli sacerdoti che ora non potevano più adempiere i loro culti. Tutte le luci si erano spente e ci fu una paralisi totale. Pertanto la falsa religione è fuori uso perché tutti sono malati. Potremmo immaginare quindi che su tutti i templi in Egitto ci fossero dei cartelli con scritto «chiuso per malattia». Risultato? Il faraone non ascolta Mosè e Aronne, nemmeno questa volta.

0: Veniamo ora alla settima piaga, descritta nei versetti dal 13 al 17, sempre in questo capitolo 9 del libro di Esodo. Poi il Signore disse a Mosè: alzati di buon mattino, presentati al Faraone e digli: così dice il Signore, il Dio degli Ebrei, lascia andare il mio popolo perché mi serva, poiché questa volta manderò tutte le mie piaghe sul tuo cuore, sui tuoi servitori e sul tuo popolo, affinché tu sappia che nessuno è come me su tutta la terra. Perché se io avessi steso la mia mano e avessi percosso di peste te e il tuo popolo, tu saresti stato sterminato dalla terra. Invece io ti ho lasciato vivere per questo, per mostrarti la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato su tutta la terra. Ti opponi ancora al mio popolo per non lasciarlo andare? Il Signore continua, per mezzo di Mosè, a chiedere al Faraone di lasciar partire il popolo. Ma il cuore del re è duro e lui si ostina a rifiutare tale richiesta. Dio userà il Faraone per dimostrare la sua potenza su tutta la terra. Ecco un caso in cui il Signore utilizza qualcosa di negativo dell'uomo per dare gloria a lui, come sta scritto nel Salmo 76 al versetto 10. Anche il furore degli uomini ritornerà a tua lode. Dio fa notare come, se avesse voluto, avrebbe potuto tutto d'un tratto sterminare Faraone e gli egiziani, liberando così Israele. Se non l'ha fatto, è perché vuole farsi conoscere in tutto il mondo e mostrare a tutti la sua potenza. Questo riporta alla mente un versetto scritto dall'apostolo Paolo, il quale, parlando di Gesù, dice che un giorno ogni ginocchio delle creature terrestri e celesti e sotterranee si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore. E lunedì, la settimana prossima, quindi nel nostro prossimo appuntamento, vedremo come Dio interviene e continua la sua opera. A questo punto non mi resta altro che salutarvi e augurarvi un buon weekend.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni. A cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che siete in ascolto, vi vogliamo ringraziare e porgere il nostro affettuoso saluto. Intanto, per proseguire la nostra lettura meditata del Vangelo di Giovanni, vi chiederei di ascoltare con attenzione la lettura di Patrizia dal capitolo 8, i versetti da 39 a 41.

0: Essi gli risposero: «Nostro padre è Abramo». Gesù disse loro: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo, ma ora cercate di uccidermi, perché vi ho detto la verità che ho udita da Dio. Abramo non fece così. Voi fate le opere del padre vostro». Essi gli dissero: «Noi non siamo nati da fornicazione. Abbiamo un solo padre, Dio».
1: Cosa volevano dire quei giudei quando affermarono di non essere nati da fornicazione? Questo termine, che non appartiene più all'uso corrente della lingua italiana, viene dal greco porneia, da cui derivano pornografia, prostituta, e indica l'immoralità e la mancanza di disciplina sessuale. Indica l'infedeltà e il disordine morale. Nelle scritture sante dell'Antico, ma anche del Nuovo Testamento, è spesso usato questo termine in senso figurato, alludendo alle infedeltà spirituali del popolo di Israele e anche della Chiesa. In certi casi si riferisce ai matrimoni fra consanguinei che avvenivano fra i credenti provenienti dal paganesimo. Si potrebbe pensare che nel nostro testo il termine venga usato in senso naturale allo scopo di ferire Gesù, che ritenevano figlio di Giuseppe e di Maria. Ora sappiamo bene che Maria fu incinta ad opera dello Spirito Santo e che non vi era stata alcuna relazione illecita fra i fidanzati allora. Ma quelle persone che discutevano con Gesù potevano immaginare il contrario, in quanto le nozze apparivano riparatrici. Il contesto però sembra dare al termine fornicazione un significato figurato, un significato spirituale. E questo ci permette di comprendere che quei giudei avevano ben capito il tono del discorso impostato dal Signore Gesù. Si stava parlando di una paternità spirituale. I giudei così vollero ribadire di essere legittimi figli di Abramo, non discendenti dalla schiava Agar, ma dalla moglie Sara. Inoltre, la loro discendenza non si era resa colpevole di idolatria, rimanendo fedele al Dio di Abramo, dimenticando ancora una volta la loro storia nazionale. Di nuovo, come nel caso del discorso intorno alla schiavitù, fu usata la menzogna per mascherare la triste realtà. Per presentarsi, possiamo dire, sotto un aspetto migliore, per affermare una verità inesistente. Ed è proprio in questo desiderio di apparire diversi, in questo vanto immotivato ed infondato, abbiamo un'espressione di immoralità, di infedeltà, potremmo dire di fornicazione morale e spirituale. Al di là delle prove che Gesù continuava a portare, le quali demolivano senza appello la loro costruzione religiosa, erano loro stessi, con le loro stesse parole, che si contraddicevano, mettendo in luce la loro infedeltà e la loro incoerenza. Quanto sarebbe più facile ammettere gli errori, riconoscere il peccato, confessarlo, cambiare direzione e atteggiamento. Sarebbe senza dubbio più onesto. e porterebbe un reale beneficio spirituale, porterebbe una vera benedizione, quella che Patrizia ed io vi auguriamo di tutto cuore.
0: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
4: Colui che ha cominciato è a metà dell'opera. Osa essere saggio, comincia. Questo è Orazio, quinto Orazio Flacco, 65 a.C., un poeta latino. Colui che ha cominciato è a metà dell'opera. Osa essere saggio, comincia. Quello che sai che è giusto fare, comincia a farlo. Non ti preoccupare se avrai qualche difficoltà, qualche fallimento, qualche defiance, ma osa essere saggio. Osa essere saggio, comincia. Non pensare solo questo sarebbe giusto farlo, ma fallo, fallo. Fai il primo passo, seguiranno gli altri. Fai il primo passo, comincia a fare quello che sai che è giusto fare. Vincere il male col bene è la missione di ogni cristiano. Non basta saperlo, bisogna farlo. Gesù diceva, perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono a un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sulla roccia. Non accontentarti di sapere le cose, ma falle. Il Signore ci insegna a vincere il male col bene, ci insegna a perdonare, ci insegna a liberarci da ogni risentimento. Queste cose non basta saperle, abbiamo bisogno di farle. Dio ci insegna ad amare il nostro prossimo, non basta saperlo. Dobbiamo farlo. Dio ci aiuterà nel fare quello che abbiamo iniziato. Osa essere saggio, comincia a fare quello che sai che è giusto fare. Non aspettare che succeda, non succederà proprio nulla. Se non fai quello che Dio ti ha messo nel cuore, nessun altro potrà farlo per te. Solo tu puoi perdonare quella persona, solo tu puoi dargli una parola di consolazione, solo tu puoi tendergli una mano. A nessun altro hai dato questo privilegio, fallo perché oggi lo puoi fare, domani non sai se potrai farlo, domani non sai che cosa ti succederà o che cosa succederà a lui, oggi puoi farlo, fallo, il bene che puoi fare oggi, fallo, non aspettare domani, non aspettare che qualcun altro lo faccia, fallo tu, cogli questo privilegio, cogli questa opportunità, colui che ha cominciato, diceva Orazio, è a metà dell'opera. Osa essere saggio, comincia. Non aspettare, comincia. E quando cominciamo sulla strada del ravvedimento, sulla strada delle opere buone fatte nel nome di Gesù, la nostra vita cambia. Perché quando cominciamo, l'aiuto di Dio è immediato. Gesù dice, io sono con voi tutti i giorni. e chi fa la mia volontà fa la volontà del Padre mio. E quando amiamo, quando perdoniamo, quando vinciamo il male col bene, il Signore sarà sempre con noi. Il Signore non abbandona mai chi confida in Lui. E ora non accontentiamoci di sapere queste cose, ma se è vero che crediamo in Gesù Cristo, facciamo la sua volontà e che Dio ci benedica.
3: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Dite amici, avete già fatto le vostre compere per oggi? Avete comprato tutto quello che vi ci voleva? Tutto quello che necessitavate? E avete anche comprato tutto quello che volevate e quello che vi piaceva avere? No, si dirà, e chi è che può fare quello lì? Nessuno di noi può comprare tutte le cose che vorremmo avere. E in questi giorni di grande affluenza tutti quanti ci diamo a far compra e compriamo tante cose e stiamo abbastanza bene, ma ce ne sono tante altre, vero? Che vorremmo avere, tante altre. Beh, quest'oggi vedremo che fra tutte queste cose che noi si vogliono ce n'è però solo una che davvero necessitiamo e ve ne parleremo fra pochi minuti, ma intanto per cominciare eccovi qua un po' di musica.

tempo addietro alla chiusura di un servizio evangelico in Germantown, Pennsylvania, negli Stati Uniti, uno sconosciuto si avvicinò al predicatore, il dottor D.M. Sturms, e gli disse: «Sa, non mi piace affatto il suo modo di predicare. A me non mi importa niente della croce, del sangue, di tutte queste cose. Io penso che invece di predicare la morte di Cristo sulla croce, sarebbe assai meglio se lei predicasse Gesù, il Maestro e l'Esempio. Saresti allora tu volenteroso di seguir lui se io predicassi Cristo l'esempio?» replicò dottor Sturms. «Oh sì, lo farei», rispose lo sconosciuto, «seguirei tutti i suoi passi». «Allora», continuò il dottor Sturms, «cominciamo col prendere il primo passo. Chi è che non ha peccato? Puoi tu prendere questo passo?» Lo sconosciuto lo guardò confuso e disse: «No, no, io sono un peccatore, l'ammetto». «Ebbene», rispose dottor Sturms, «allora il primo bisogno che tu hai in Cristo non è un esempio, tu hai bisogno di un salvatore. Questo è il bisogno d'ogni persona. Difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù». Caro amico in ascolto, ricordati che tutti siamo peccatori. Tutti abbiamo peccato e il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore.

Passiamo ora alla lettura della parola di Dio. Ci rivolgeremo al Vangelo di Luca, capitolo 10, e vi leggeremo dal 38 al 42 versetto. Luca, capitolo 10, versetto 38. Or mentre essi erano in cammino, egli entrò in un certo villaggio e una donna per nome Marta lo ricevette in casa sua. Ed ella aveva una sorella chiamata Maria, la quale, postasi a sedere ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Marta era affaccendata intorno a molti servigi e venne e disse: «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore rispondendo le disse: «Oh Marta, Marta, tu ti affanni e ti inquieti di molte cose, ma di una cosa sola fai bisogno. E Maria ha scelto la buona parte che non le sarà tolta». Possa il Signore benedirci ora nella meditazione di questo passaggio della sua santa parola.

L'episodio che abbiamo appena letto dal Vangelo di Luca ci mostra Gesù che in uno dei suoi pellegrinaggi attraverso il territorio di Israele è giunto al villaggio di Betania e quivi è invitato nella casa di Lazzaro, di Marta e di Maria. Con un po' di immaginazione noi possiamo vedere la scena. Gesù si è insediato nel salotto e quivi si è messo a insegnare. I discepoli, i vicini, gremiscono la sala. Lì fra la folla stanno pure Marta e Maria. Dopo un po', mentre Gesù ancora insegna, Marta pian piano si allontana, sfugge in cucina. Nel suo amore per Gesù ha deciso di cucinargli un bel pranzo. Lei vuole onorare Gesù e così gli farà un bel pranzo all'italiana con 15 portate, dall'antipasto al brodo, giù fino al caffè espresso, al formaggio con le pere e al dolce. Naturalmente ha tanto da fare e così cerca di richiamare l'attenzione della sua sorella Maria e comincia ad acciottolare le pentole, gli utensili della cucina, poi dà qualche colpo di tosse, ma vedendo che niente serve allora apertamente la chiama: Maria, Maria. Ma Maria è così intenta a seguire gli insegnamenti di Gesù che neppure la sente. E così ecco che Marta, perdendo le staffe, va nel salotto e che vede? Mentre lei è tutta sudata a lavorare, Maria, lei è là seduta comoda ai piedi di Gesù che ascolta tranquilla. Questo è ovviamente il limite per la pazienza di Marta, la quale, interrompendo Gesù, gli dice: «Ma signore, non ti importa niente che mia sorella mi ha lasciato sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Amici ascoltatori, è Marta al torto o ha ragione? Come avremmo risposto noi? Vedete, amici, Marta qui ben impersonifica il carattere della persona religiosa. Ben lieta di essere dalla parte di Gesù, si fa in quattro per lui. E quante persone ci sono oggigiorno come lei, per le quali la religione è un servizio fisico, qualche cosa di tangibile? Sono i lavori che fanno, la pulizia intorno alla chiesa, i fiori che portano sull'altare, la tombola, gli spettacoli che allestiscono per la chiesa. E queste sono le brave persone, gli esempi, le colonne della chiesa, le più lodate di tutti. Queste persone, a giudizio esteriore, sono da commendare, sembrano davvero zelanti, ma anche ad un esame superficiale queste subito denotano una totale mancanza di spiritualità. La religione è quello che fanno, è un mezzo per riceverne lode e l'ostentare la loro bontà e vanagloria, è un acconto a risparmio nella banca di Dio col quale credano di potersi accaparrare la salvezza. Amici, osservate Marta. Gesù viene da lei e qual è la prima cosa che lei pensa in relazione a Gesù? L'anima sua? No. Lo stomaco. Pensa a cucinare. A prima vista la religione di Marta sembra buona, ma non lo è. Non è coerente con la religione di Gesù, poiché la religione di Cristo non è fatta a base di materialismo, di spaghetti, ma è invece una relazione spirituale. Ora, non rappresenta bene Marta queste persone? Fa le faccende, sì, ma le fa contenta? No, brontola, bofonchia, si irrita, si infastidisce e cerca una lode o un vanto nell'abbassare o nell'accusare gli altri. Possiamo quasi capire il ragionamento di Marta. E l'avrà pensato: Gesù è stanco, è affamato, è interessato per certo in me e nel pranzo che io sto per offrirgli. E così lei si aspettava che Gesù senz'altro avrebbe dato una lavata di capo a Maria. Ma ecco che non solo a Gesù non importa troppo quello che Marta fa, ma neppure rimprovera Maria, anzi all'opposto rimprovera Marta e loda Maria.
Amici ascoltatori, vedete, Gesù non andò in casa di Marta per scoccare un pranzo, per essere sfamato, per ricevere qualche cosa, ma ci andò invece per sfamare e per dare. E qui è la differenza fra le due sorelle, fra l'attitudine religiosa di tante persone. Marta voleva dare, voleva fare, pensava alle cose materiali. Maria invece pensava a ricevere. Maria sembra che sapesse che non si vive di solo pane, ma da ogni parola che perviene dalla bocca di Dio. E Maria di quelle parole non ne voleva perdere neppure una. Era affamata di esse, ne era golosa. Maria metteva prima il regno di Dio, sapendo, e qui è dimostrato, che il resto sarebbe stato sopraggiunto. Infatti, amici, notate, se Gesù avesse avuto bisogno di cibo, non aveva bisogno della fatica e del bel pranzo di Marta? Come sfamò 5.000 persone, certo sarebbe stato più che abile di sfamare quei pochi là in quella stanza che lo circondavano. Ma ora, dopo aver osservato l'attitudine di Marta e l'attitudine di Maria, osserviamo l'attitudine di Gesù. Troviamo che egli rispose a Marta dicendo: Marta, Marta, tu ti affanni e ti inquieti di molte cose, ma di una cosa sola tu hai bisogno. Oh, tanta è la gente che prova col proprio zelo e bontà di fare qualche cosa, di meritarsi, di guadagnarsi il paradiso e la salvezza, e così fanno e fanno e fanno e non sanno che da sé non possano fare nulla. Gesù infatti disse: senza di me voi non potete far niente. Così ecco Gesù con tutto il resto delle persone nel salotto e Marta a lavorare come un negro brontolando. Marta che fa tante cose e Gesù che dice che non servono a nulla. Oh, come rimase sorpresa Marta, che sorpresa per tante persone al giorno del giudizio, quando renderanno conto di se stesse e diranno al supremo giudice: io per te ho fatto questo e per la Chiesa io ho fatto quest'altro, io ho fondato tale società religiosa, io ho donato tale stendardo, io ho fatto installare quella bella finestra variopinta. E Gesù risponderà: dipartitevi da me, io non vi ho mai conosciuti. Amici in ascolto, osservate, se Gesù voleva che Marta cucinasse, egli avrebbe così predisposto, avrebbe aiutato, avrebbe partecipato. Amici, notate che ogni cosa che egli vuole che sia fatta, egli la fa per il primo. Avete mai notato questo nel Vangelo? Sembra, prima di chiedere qualche cosa, Gesù, ecco, che è il primo che fa, che dà, che serve. E così è qui, in queste due sorelle, noi troviamo due qualità di persone, due teorie. La teoria della salvezza per mezzo di quello che noi possiamo fare e la teoria della salvezza per mezzo di quello che Gesù ha fatto. Amici, se noi fossimo abili di fare tutte le opere del mondo, queste mai ci redimerebbero dai nostri peccati. La Bibbia infatti ci ammonisce che senza la fede è impossibile piacere a Dio. Oh, se Marta, se ognuno di noi pensassimo ad imparare quello che Gesù ci dice, se noi potessimo imparare che Gesù non vuole così tanto le nostre cose, il nostro denaro, le nostre case, quanto vuole invece noi il controllo non di ciò che abbiamo, ma di ciò che noi siamo. L'antico salmista aveva percepito questo concetto e così lo sentiamo esclamare: una cosa io ho chiesto all'Eterno e quella ricerco, che io dimori nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita per mirare la bellezza dell'Eterno e meditare nel suo tempio. E amici, questa è la sola cosa necessaria, la più importante della nostra religione, e cioè ricercare il Signore, mirare la sua faccia, meditare sulla sua parola, sussistere su ognuna di esse. No, amici,
mai noi saremo salvati facendo opere aiutando la Chiesa. Questo ci darà elogi dal clero. L'amicizia degli uomini ci farà apparire bravi e pii davanti alla società, ma mai ci guadagnerà il favore di Cristo. Casomai il suo rimprovero. Amici, quello che noi dobbiamo fare è invece di interessarci di Gesù, essere presi completamente da Lui, restare assorbiti nella Sua parola, cadere ai Suoi piedi e, come Maria fece, dimenticare tutto, e la casa, il desinare, gli affanni e la religione, il mondo e tutto, per perdersi poi in un'estasi in Cristo. Essere con Gesù, avvinti dal suo amore, che è corrisposto dal nostro, cresce in un legame indistruttibile da cui nessuna forza terrena o eterna potrà mai separarci. Questa è la cosa importante, questa è la relazione che Cristo ricerca e di cui noi abbiamo bisogno. Oh, amici ascoltatori, non siamo soltanto dei credenti come Marta, ma dei discepoli come Maria. E io vi dico che le opere verranno pure. Infatti osserviamo poi che una domenica non troppo distante da quel giorno, Maria è in piedi di buon'ora, esce rapida di casa, va a una tomba e vuole da sé srotolare la pesante pietra, vuole imbalsamare Gesù, vuole prendersi il corpo di Lui. Oh, amici, io vi dico che anche noi faremo e faremo tante cose per Cristo, ma non per essere salvati, ma perché da Lui siamo stati salvati, e le faremo dopo che però abbiamo speso assai tempo con Lui faccia a faccia nel giardino della preghiera e della meditazione. Marta voleva dare a Gesù alloggio e ristoro. Maria voleva darle il proprio cuore e il suo amore. Gesù è spirito e la nostra relazione con Lui deve essere una relazione spirituale. Amici, ditemi ora, chi è Gesù per voi? Un'effigie, un crocifisso che tenete attaccato al muro, o un essere vivo e palpitante vicino a voi e in voi? È un giudice severo di cui avete timore e cercate di appagare con sacrifici e offerte, o è un amico che, con cui voi potete conversare e camminare assieme? Com'è la vostra religione, materializzata da un complesso di cerimonie e di riti che si devono fare e complementata da ciò che voi dovete dare? Ma amici, notate di nuovo il versetto 41, Gesù disse a Marta: tu ti affatichi e ti inquieti per molte cose, ma solo di una cosa tu hai bisogno, e questa, o amici, è fede in Cristo Gesù, fede in Lui, in quello che Lui ha fatto e non nelle cose che noi abbiamo fatto, che possiamo fare. Fede che le sue promesse si avvereranno, fede che Egli è il nostro Salvatore, fede che Egli è morto e ha pagato per tutti i nostri peccati, fede che è risorto, che è vivo e che è pronto a prenderci per discepoli, a istruirci nella sua parola, a camminare con noi in questa vita e ad accoglierci nella sua eterna dimora nell'eternità. Questa, solo questa è la cosa che noi dobbiamo ricercare, poiché Egli ha promesso che chi crede in Lui non sarà mai svergognato. Amici, lasciate quindi ogni altra attitudine, invaghitevi di Cristo, unitevi con quelli che, come discepoli, avendo rigettato tutto, solo Lui e unicamente Lui seguono e lo proclamano e Salvatore e Maestro e Signore delle loro vite. Oh buon Padre, noi ti preghiamo che tu aiuti questi cari che ci hanno ascoltato, fagli comprendere queste parole di verità e fa che anche loro cerchino Gesù e si abbeverino e si nutrono alla sua santa parola. Questo te lo chiediamo nel suo nome. Amen.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: L'amarezza distrugge la nostra anima e anche il nostro corpo. Ecco, parleremo oggi del perdono, o meglio della potenza del perdono. Non solo questo però, oggi qui a Contrappunti, amici, lo scoprirete più tardi se vorrete restare con me. Benvenuti allora al nostro consueto appuntamento, una mezz'oretta insieme, una mezz'oretta con alcune riflessioni appunto su questo tema ed altro, una mezz'oretta con buona musica, la nostra buona musica gospel, sia italiana che straniera. Il brano che ho scelto per cominciare oggi è una bella canzone di Brian Duncan, si intitola Turning, che potremmo tradurre con mi rivolgo a te. Le parole dicono: Signore mio, sono nato e cresciuto egoista e ogni cosa che dovevo dare la tenevo invece per me. Credo che ormai sono passati quei giorni perché ora mi arrendo. Mostrami come devo rivolgermi a te. Mi rivolgo a te per darmi agli altri. Conto fino a tre e decido di piantarla con riferimenti sempre rivolti verso di me e di ciò che è mio. Voglio iniziare con te. Vincerà la tua volontà sulla mia. Modellami come vuoi tu, perché ora mi rivolgo a te. Ecco queste alcune parole di Turning. La ascoltiamo adesso da Brian Duncan e grazie per aver scelto anche quest'oggi Contrappunti.

È successo anche questo, è successo e succederà ancora. È accaduto infatti qualche tempo fa che un ragazzino genovese, timido, introverso, ha dovuto pagare un pizzo di 2 euro alla settimana ad una banda di compagni di scuola per tutti i 3 anni della scuola media. Così si garantiva contro pericoli fisici o sociali. Ecco, è questo un articolo che vi sto leggendo, tratto dal mensile La Voce del Vangelo di qualche tempo fa, a firma di Guglielmo Stendridge. Ecco, si fa una grande confusione di voci isteriche contraddittorie sul problema della delinquenza minorile, ma si fa poco o niente per contrastarla e meno ancora per eliminarla. È una legge innegabile che i piccoli imparano dai grandi. Imparano di più sicuramente dall'esempio che ricevono che non da tutte le prediche sgridate e avvertimenti che possono cadere loro addosso. Come si può pretendere di insegnare ai ragazzi quando ormai da anni, dalla vicenda di Tangentopoli, ancora si continuano ad arrestare membri delle forze dell'ordine, impiegati e direttori di enti statali per furto, appropriazione indebita, corruzione, associazione a delinquere e così via? Il fatto è che la società sta sempre più sprofondando in una melma di incoerenze, di corruzione, di immoralità, e nessuno riesce a fermarne o rallentarne la discesa. Ormai le prediche dal pulpito fanno solo ridere quando si scopre che alcuni prelati stessi sono coinvolti in attività illegali, per non parlare poi di quei casi, di quei sacerdoti denunciati pubblicamente, processati per atti immorali. È inutile insistere poi che esistono ancora delle persone oneste. Nessuno lo vuole negare, ma non è il loro esempio che accende la fantasia e spinge alla criminalità i giovani abituati a pensare che il benessere, il possedere e il godere siano l'unico paradiso che l'uomo potrà mai realizzare. E che solo gli stupidi credono che questo benessere si potrà mai raggiungere con mezzi leciti. Parole troppo pessimistiche, una veduta forse troppo negativa? Beh, non lo credo. Di quale mondo parlava l'Apostolo Paolo quando esortava i credenti ad una vita diversa, una vita santa, umanamente impossibile? Scriveva infatti Paolo: «Siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo in mezzo ad una generazione storta e perversa nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola della vita». Questo è riportato nell'Epistola ai Filippesi, capitolo 2, versetto 15 e 16. La generazione storta e perversa regna. Ecco, ma noi dobbiamo essere diversi. L'esempio è la prova che un'altra possibilità di vita esiste. Il ragazzino genovese alla fine si è ribellato al sopruso quando i suoi taglieggiatori gli hanno aumentato il pizzo e preteso 100 euro. Ecco, allora dovremmo chiederci: a quando la nostra ribellione morale e spirituale contro lo spirito del mondo e la nostra denuncia di una società storta e perversa? Dovremmo chiederci ancora: stiamo davvero innalzando in famiglia, a scuola e sul lavoro la parola della vita? Ecco, vale la pena di rispondere a queste domande se siamo figli di Dio. E volevo concludere questo spazio con alcune altre parole della canzone che abbiamo ascoltato poco fa. Modellami come vuoi tu, perché ora mi rivolgo a te per darmi agli altri. Signore, mi giro per affrontare un altro giorno, le mie vie non sono come le tue ed è sempre proprio lì che vengo meno. Persino io

che tu sai meglio come tenere le nostre vite sulla strada giusta tutti i giorni. Tienimi sempre rivolto verso di te e in qualunque via che desideri. Mi rivolgo a te per darmi agli altri.

0: Questa canzone di Alessio Fabri ci ha introdotto nel soggetto che andremo ad affrontare adesso. Come dicevo in apertura, parleremo della potenza del perdono.
1: Contrappunti.
0: Cosa significa veramente la parola perdono? Lo scrittore C.S. Lewis afferma che esso non è solo una beltà umana, è giustificare quelle cose che non possono per niente essere giustificate immediatamente. Quando scusiamo qualcuno, eliminiamo il suo errore, perciò non lo puniamo. Quando perdoniamo, non solo perdoniamo una mancanza o un peccato, ma abbracciamo anche il peccatore, cerchiamo di riabilitarlo, di ristabilirlo. Non sempre il nostro perdono può essere accettato, tuttavia una volta che abbiamo steso la nostra mano ci potremo dire purifichiamo dal nostro risentimento. Possiamo rimanere profondamente feriti, ma non useremo la nostra ferita per infliggere ulteriore dolore agli altri. Quando ci viene alla mente un ricordo negativo, ossia rimuginiamo su un male che un'altra persona ci ha fatto, ecco, questo diventa rancore. Non ha importanza se la causa del rancore sia reale oppure immaginaria. Una volta che esiste, lentamente ma inesorabilmente ci consumerà, si allargherà fino al punto da corrodere tutte le cose che ci circondano. Ecco, tutti noi, penso, conosciamo delle persone amareggiate. Ecco, queste persone hanno una memoria eccezionale, una memoria per ogni piccolo dettaglio, e guazzano nella commiserazione e nel risentimento. Catalogano ogni offesa contro loro e sono sempre pronti a mostrare agli altri quanto sono state ferite e quanto continuano ad essere amareggiate. All'apparenza possono sembrare anche calme e serene, ma interiormente stanno scoppiando di un odio represso. Costantemente queste persone difendono la loro indignazione, sentono di essere state ferite così profondamente e troppo spesso, e questo in qualche modo li esonera dal bisogno di perdonare. Sono proprio però queste persone che più di tutti hanno bisogno di perdonare. A volte i loro cuori sono così pieni di rancore che non hanno più la capacità di amare. Ho trovato scritto in un articolo una breve testimonianza. Circa 20 anni fa, diceva questo articolo, mio padre ed io trattammo un caso di cura pastorale di una donna. Suo marito stava per morire e nonostante ciò la donna era dura e insensibile come una pietra. Agli occhi del mondo aveva vissuto una vita irreprensibile. Era pulita e meticolosa, laboriosa, onesta, capace ed affidabile, tuttavia non poteva amare. Dopo mesi di lotta, la causa della sua freddezza fu chiara. Era incapace, appunto, di perdonare. Non poteva indicare una sola grande ferita, ma era schiacciata dal peso accumulato di migliaia di piccoli rancori. L'amarezza è più semplicemente che una veduta negativa della vita. È un peccato verso un'altra persona. Mantenere in modo ostinato dei rancori ha un effetto disastroso sull'anima. Essa lascia spazio al male, ci rende vulnerabili a pensieri assassini, potremmo dire, e inoltre rende deboli le nostre preghiere. Ecco perché Cristo stesso ci raccomanda di risolvere le nostre controversie con gli altri prima di porre sull'altare le nostre offerte. E questo concetto è espresso nel Vangelo di Matteo al capitolo 5 versetto 23. Possiamo pregare tutto il giorno, ma se coviamo dei rancori la porta di Dio rimarrà chiusa. L'amarezza poi ancora distrugge la nostra anima e anche il nostro corpo. Sappiamo che lo stress, ad esempio, può provocare un'ulcera oppure un'emicrania, e dimentichiamo che esiste una relazione fra anche amarezza e insonnia. Le ricerche mediche hanno dimostrato anche un collegamento fra la collera non risolta e l'attacco di cuore. E sembra che le persone che reprimono il loro risentimento siano più suscettibili di quelle che invece sono capaci di liquidarlo, dando sfogo alle loro emozioni. Non molto tempo fa fu chiesto ad una persona di aiutare una giovane donna che era stata abusata sessualmente dallo zio. E benché questa persona fosse senza dubbio la vittima innocente di un uomo terribilmente depravato, il suo tormento sembrava, almeno in parte, perpetuarsi. Non voleva e non poteva trovare il coraggio di perdonare. Per anni aveva taciuto per paura di uno scandalo e perché il suo oppressore la spingeva all'alcolismo con dosi giornaliere di vodka. Per disperazione questa donna chiedeva aiuto. Aveva un buon lavoro, un'ampia cerchia di buoni amici. Era stato compiuto ogni sforzo possibile per rimetterla in piedi. Ma nonostante questo, le sue emozioni le causavano degli sbalzi d'umore, dalla risata sfrenata al pianto più incontrollabile. Un giorno si rimpinzava di cibo, il giorno dopo digiunava e si purgava e beveva bottiglia dopo bottiglia. Purtuttavia era chiaro che solo lei poteva dare inizio a un processo di guarigione. Arrabbiata e confusa si spingeva sempre più nella disperazione e alla fine, dopo un tentativo di suicidio, fu ricoverata in ospedale. Ci vollero degli anni prima che potesse guarire dalle ferite inflittele dall'abuso sessuale. Spesso queste ferite lasciano delle cicatrici permanenti. Non è sempre il caso però che queste ferite debbano risultare in un tormento perenne o arrivare fino al suicidio. Si conoscono altre situazioni simili a questa che vi ho appena descritto, situazioni in cui le vittime attraverso il perdono hanno trovato la libertà e una nuova vita. Ecco, questo non significa dimenticare oppure condonare, significa prendere una decisione cosciente per smettere di odiare, perché odiare non aiuta mai. Come il cancro, ecco, anche l'odio può intaccare una persona fino a quando non la distrugge completamente.

E per chiudere allora questo spazio che abbiamo dedicato al perdono, volevo farvi ascoltare adesso una canzone, una bella canzone di Sarah Pawson, si intitola, in inglese si intitola Forgiven, Forgotten, Forever, e vuol dire perdonato e dimenticato per sempre. Ascoltiamo adesso insieme, dopo vedremo anche la traduzione del testo.

un aspetto che non abbiamo toccato, e sul perdono ovviamente ci sarebbe tanto e tanto da dire, è il perdonare, il riuscire a perdonare noi stessi, e di questo un po' parla questa canzone di Sarah Paulson. Dicono infatti le parole: sei perso nel dolore degli errori che hai commesso e nei ricordi di ogni torto, rivivi ogni episodio in cui sei venuto meno nei suoi confronti, cioè nei confronti di Dio, e ci vuole tutto il tuo impegno per andare avanti, non vivere nella terra del passato. Non c'è più bisogno di rimanere là. Lascia andare i dolori che ti tengono prigioniero, non piangere più per quello che è già passato. Sei stato perdonato, e dove c'è grazia non c'è posto per i rimorsi. Il passato è stato dimenticato e ogni sua ombra è stata cancellata e cambiata per sempre dall'amore del cielo. Sei stato rinnovato dal tocco guaritore della misericordia e il passato è stato perdonato e dimenticato per sempre. Gli episodi della nostra vita ci hanno formati, una scelta alla volta. Abbiamo plasmato noi la forma della nostra vita, eppure in qualche modo siamo creazioni nuove, redente dal sangue di Cristo. Egli allarga le sue braccia piene di compassione mentre confidiamo in Lui per la guarigione, per fede, perché Egli è un Salvatore amorevole e le sue misericordie si rinnovano tutti i giorni. A volte ci perdiamo nel vivere e a volte brancoliamo nel buio, ma qualunque sia la strada che percorriamo, porta questa verità nel tuo cuore. Ecco, queste le parole di Forgiven, Forgotten, Forever.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Bene amici, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi a Contrappunti. Mi raccomando, non ne perdete il prossimo numero. Mi raccomando anche, restate ancora sulla nostra frequenza. Buon proseguimento, a presto.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: E rieccoci anche questa volta in linea con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie Gianfranco e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora Gianfranco, riprendiamo a parlare dell'argomento, diciamo, che ci sta coinvolgendo da alcune settimane a questa parte, ovvero quello relativo ai problemi che dominano la nostra vita e che si trasformano in vere e proprie dipendenze per quanto riguarda coloro che appunto si lasciano dominare da tali problemi. Ecco, io vorrei chiederti oggi, ecco, per cominciare questa nostra riflessione comune, in che modo, o diciamo che cosa fanno di solito, ecco, coloro che sono affetti e afflitti da dipendenze di vario genere, cosa fanno di solito per nascondere questo loro problema?
2: Ci sono varie cose che vengono fatte. Senz'altro, come abbiamo già accennato, prima di arrivare a riconoscere di avere una dipendenza ci vuole un po' di tempo, perché spesso la persona sinceramente crede di non avere nessun problema, che tutto sommato quel comportamento, che si rende conto magari, che gli viene fatto notare, è ripetitivo, è usuale, eccetera, non viene ritenuto un problema. Quindi pensa di non avere nessun problema. Quando poi magari si rende conto, non può più negare neanche a se stessa, di avere un comportamento che controlla, che domina, che condiziona la propria vita, allora tende a difendersi, a innescare una serie di meccanismi di difesa che servono per nascondere, per proteggersi da una realtà o da reazioni di altri che probabilmente a quel punto non piace più. La persona incomincerà magari a dirsi delle bugie per magari anche qualche volta quasi cercando di convincersi, dicendo che magari il suo non è un problema con l'alcol, lui non è vero che ha un problema di eccessivo bere, è soltanto magari un momento, è che è giù di morale, quindi deve reagire in qualche modo, è stressato o certo, tante altre cose, o magari può ribaltare la cosa sugli altri dicendo no, non sono io che ho un problema, sei tu che hai il problema, e siccome tu hai il problema tu vedi in me il comportamento che hai tu e che a te non piace, accusi me del tuo comportamento. Tutti meccanismi di difesa che vengono utilizzati per non affrontare la realtà, perché serve un po' per difendersi, per non dover ammettere una realtà che di fatto è difficile.
0: Certo. E da parte di chi vuole essere di aiuto in qualche maniera a persone che hanno questo tipo di problema, in che modo è possibile scardinare, tra virgolette, questo sistema di autoprotezione, questa barriera che ci si costruisce, che queste persone si costruiscono tutto attorno?
2: Ma non è sempre semplice, perché normalmente, se noi consideriamo queste difese come qualcosa di fisico, come un muro che una persona si costruisce davanti o intorno per proteggersi dagli attacchi degli altri, è chiaro che più la persona si sente minacciata, più si sente attaccata, più rinforza quel muro di difesa. Quindi non è sempre semplice affrontare il problema. Tante volte il modo migliore è quello di far riflettere la persona, aiutarla a pensare a quelle che sono le conseguenze per sé e per gli altri del suo comportamento, e questo può aiutare la persona a riflettere e ad approfondire un pochettino di più la sua situazione. Essendo praticamente molto onesti e sinceri con la persona che ci sta a cuore, e questo non è sempre facile, anche perché a volte si tende a non dire delle verità che possono essere spiacevoli.
0: Certo.
2: A non dirle nel modo giusto.
0: Infatti volevo appunto chiedere, credo che la difficoltà molto spesso si evidenzia anche dal fatto che non c'è una vera comunicazione, o dalla parte di chi in qualche modo ha il problema non c'è la disponibilità veramente a comunicare, ad aprirsi, ad essere onesto sulla questione, per chiedere o ricevere o cercare aiuto.
2: Esattamente. Quando una persona si sente minacciata tende a difendersi, quindi è in uno stile di vita difensivo anche di fronte a degli approcci di persone che le vogliono bene, che la vogliono sinceramente aiutare. Le difese di fatto ci proteggono o proteggono le persone dal male che gli altri possono fare, ma proteggono anche dal bene, impediscono la comunicazione. Mm-hmm. Attraverso i muri, usando questa immagine, si riesce a parlare abbastanza male.
0: Certo.
2: E i toni per parlare attraverso i muri devono essere sempre molto alti.
0: Infatti.
2: Quindi non è sempre semplice intervenire in questo modo. Quello appunto che di fatto si può cercare di fare è proprio vedere, di far vedere, di far capire all'altra persona che il suo comportamento sta avendo delle conseguenze su se stessa e sugli altri, sperando che questa nostra apertura porti anche l'altro a riflettere.
0: Quindi è praticamente un richiamo ad essere onesti e leali e reali con la realtà dei fatti, diciamo.
2: Sì, proprio parlando, dicendo, ma con questo che cosa ci stai ricavando? Qual è il tuo scopo? Quali sono? Ti rendi conto che ci sono delle conseguenze anche per altri intorno a te? Tanti aspetti di senza criticare in se stesso il comportamento, perché questo porta alla difesa.
0: Mm-hmm.
2: Ma pur non essendo d'accordo col comportamento, il non criticare il comportamento non significa essere d'accordo, vuol dire non criticarlo direttamente, ma semplicemente facendo vedere quali sono delle ricadute di quel comportamento sugli altri. Questo può portare la persona a riflettere un po', quindi questo è uno dei modi in cui ci si può approcciare alle persone senza mettersi in una posizione di giudizio.
0: Il che non è sempre facile, in ogni caso.
2: Che non è sempre facile, anche perché a volte il comportamento è sbagliato in se stesso.
0: Infatti.
2: O è dannoso in se stesso, quindi
0: esatto.
2: Porsi in quella situazione non è semplice, ed è per quello che tante volte i familiari, le persone che sono a contatto con persone che hanno grossi problemi, appunto pensiamo ai giochi d'azzardo, pensiamo all'alcolismo e così via, sono nella condizione abbastanza sfavorevole per aiutare il proprio caro.
0: Certo.
2: Perché ne sono coinvolti, perché sono tante volte o arrivano appunto a essere meno tolleranti.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Perché ovviamente incominciano a essere stanchi di una situazione che si protrae da troppo tempo. E a volte c'è appunto bisogno qualcuno dall'esterno che aiuti la comunicazione, che faciliti la comunicazione per cercare di sbloccare questo blocco, anche se è un gioco difficile di parole,
0: certo.
2: Sbloccare il blocco che si è creato all'interno della famiglia, del gruppo che vede coinvolto questa persona.
0: Certo. Gianfranco, chiudiamo qua per oggi questo nostro discorso, fra virgolette, ma mi piacerebbe magari anche la prossima volta vedere come, da un punto di vista cristiano, sia possibile anche intervenire introducendo nel confronto con una persona affetta o è afflitta da una dipendenza di qualsiasi genere, anche la persona di Dio e un piano appunto più ampio su cui lavorare le proprie problematiche di dipendenza e di dominanza di sostanze o di altre cose sulla propria vita. Intanto grazie per questo tuo contributo di oggi, buon lavoro e a risentirci presto.
2: Grazie, a risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Libro di Neemia, capitolo 4. Dio ci benedica. Quando Sanballat udì che noi costruivamo le mura, si adirò, si indignò moltissimo e si fece beffe dei giudei e disse in presenza dei suoi fratelli e dei soldati di Samaria: che fanno questi giudei indeboliti? Li lasceremo fare? Offriranno sacrifici? Finiranno in un giorno? Faranno forse rivivere delle pietre sepolte sotto mucchi di polvere consumate dal fuoco? Tobia l'ammonita, che gli stava accanto, disse: costruiscano pure. Se una volpe ci salta sopra, farà crollare il loro muro di pietra. Ascolta, oh Dio nostro, come siamo disprezzati. Fa che i loro oltraggi ricadano sul loro capo ed esponili al disprezzo in un paese di deportazione. Non perdonare la loro colpa e non sia cancellato davanti a te il loro peccato, poiché hanno provocato la tua ira in presenza dei costruttori. Noi dunque ricostruimmo le mura che furono dappertutto innalzate fino a metà altezza. E il popolo aveva preso a cuore il lavoro. Ma quando Sanballat, Tobia, gli arabi, gli ammoniti e gli asdodei udirono la riparazione delle mura di Gerusalemme progredire e che le brecce cominciavano a chiudersi, si indignarono moltissimo. E tutti quanti assieme si accordarono di venire ad attaccare Gerusalemme e a crearvi del disordine. Allora noi pregammo il nostro Dio e mettemmo delle sentinelle di giorno e di notte per difenderci dai loro attacchi. Quelli di Giuda dicevano: le forze vengono meno ai portatori di pesi e le macerie sono molte, noi non riusciremo a costruire le mura. I nostri avversari dicevano: essi non sapranno e non vedranno nulla finché non saremo piombati in mezzo a loro. Allora li uccideremo e faremo cessare i lavori. I giudei però, che risiedevano vicino a loro, vennero 10 volte a riferirci questo, da tutti i luoghi da cui provenivano. Allora io disposi il popolo per famiglie, con le loro spade, le loro lance, i loro archi, nelle parti più basse del posto, dietro le mura, allo scoperto. Dopo aver ben esaminato ogni cosa, mi alzai e dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo: non li temete, ricordatevi del Signore che è grande e tremendo. Combattete per i vostri fratelli, per i vostri figli e figlie, per le vostre mogli e per le vostre case. Quando i nostri nemici si accorsero che eravamo al corrente dei loro piani, Dio rese vano il loro progetto e noi tutti tornammo alle mura, ognuno al suo lavoro. Signore, che cosa ci vorrai dire stamattina? Rivelaci, rivelacelo mediante lo Spirito Santo. Vogliamo sentire parlare Lui. Lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi. Fratelli, la prima parola che viene fuori da quello che abbiamo letto, dall'idea che ci possiamo fare dopo che abbiamo letto tutti questi versetti, circa 15 versetti, la prima parola che viene fuori è fatica. Avete notato? Non è scritta questa parola fatica, si è scritto lavoro, però la prima idea che viene fuori è fatica. È questa parola che può sembrare una parola che da rifiutare, da scartare,
che può sembrare una parola da allontanare, in realtà dietro questa parola si nasconde una bella benedizione che Dio ha provveduto per te. Quindi non scoraggiarti se ti trovi nel bel mezzo di una fatica per il Signore, non venire meno, non fare pensieri sbagliati, anche perché lasciare, abbandonare non è la soluzione per essere benedetti. La soluzione per essere benedetti è vedere dietro quella fatica un piano di Dio, il piano di Dio. Anche perché Dio non ci lascia in fatiche inutili. Quando le fatiche non vengono da parte sua, lui tendenzialmente ci richiama all'ordine, ci vuole liberare dalle cose che non servono, dai pesi che non servono, anche le fatiche che ci procuriamo da soli, che non ci fanno del bene, ricevono sempre un'esortazione di Dio a lasciare, a far fare a Lui, ad andare a Lui con i nostri pesi. Ma se ci troviamo stamattina in situazioni difficili, perché sono richieste queste situazioni a causa della nostra fedeltà a Dio, del nostro cammino nelle vie di Dio, e allora non preoccupiamoci, perché dietro questa fatica c'è la benedizione di Dio, e durante questa fatica c'è il miracolo di nuove forze che il Signore sta per darti e sta per darci. Dobbiamo però avere chiaro l'idea che nel nostro cammino con il Signore nulla è scontato e nulla appare così facile. Quindi devi sapere che quando tu ti metterai in testa di servire Dio, quando tu ti metterai in testa di amare il Signore, di onorarlo con tutto il tuo cuore, quando ti metterai in testa di essere fedele al Signore con la tua vita, ci sarà sempre qualche Sanballat, qualche Tobia che non sarà d'accordo con quello che tu fai. Quindi potrebbe succedere, se non è già successo, che qualcuno che pensavi potesse essere di incoraggiamento, in realtà ha fatto un lavoro al contrario, di scoraggiamento. E la parola di Dio stamattina ci dice innanzitutto che io e te non dobbiamo dipendere dall'incoraggiamento umano, né dalle possibilità di essere scoraggiati da quelli che ci sono accanto, da quelli che ci gravitano intorno, perché Dio ci ha salvato innanzitutto per costruire una relazione stabile con Lui. Però questa relazione che Dio ci ha chiesto di costruire con Lui, che vuole costruire con Lui, è diretta, senza intermediari umani. Quindi se la nostra relazione con il Signore è diretta, significa che noi l'incoraggiamento ce lo possiamo prendere direttamente da Lui, che non abbiamo bisogno di figure alternative, non abbiamo bisogno di qualcuno che continuamente ci dica fai così, vai avanti. Queste cose ci saranno e Dio non le farà mancare, perché comunque riconosciamo anche il bene di un incoraggiamento che può venire dai fratelli. Dobbiamo essere dei portatori di incoraggiamento, dobbiamo imparare a incoraggiare, dobbiamo esercitare l'incoraggiamento verso quelli che si affaticano per l'opera di Dio, verso quelli che sono nella difficoltà, verso quelli che sono nella prova, verso quelli che stanno male. Dobbiamo essere degli incoraggiatori, però dobbiamo anche realizzare che il nostro rapporto con il Signore deve essere il punto fondamentale
del nostro cammino nelle sue vie. Non succederà, ma dovessi rimanere da solo, devi continuare a servire il Signore. Non succederà, ma se dovesse succedere, come è successo per una serie di profeti, per esempio Geremia, in un tempo davvero difficile, dove altro che incoraggiamenti, altro che sostegno, altro che avere una bella comunità dove poter offrire il culto, spesso solo un ministero fatto di, insomma, di problemi importanti e anche di problemi che sono durati, che non erano scoraggiamenti di un'ora, di un giorno, ma di scoraggiamenti che avevano delle radici che sono durate molto nel tempo. Ma Geremia, chiarito bene con se stesso innanzitutto, che la chiamata veniva da Dio. Amen. E che lui era stato chiamato per un tempo difficile, ma la sua fiducia era in colui che aveva iniziato un'opera buona nella sua vita, e anche se non vedeva quello che avrebbe voluto vedere, aveva la fiducia che quest'opera buona Dio l'avrebbe portata a compimento. Per cui mettiti all'opera, mettiamoci all'opera, e se non ti sei messo ancora all'opera, mettiti all'opera e inizia a lavorare per la costruzione del regno di Dio, non per la demolizione del regno di Dio, ma per la costruzione del regno di Dio. È molto bello quello che dice Neemia prima di presentare i problemi che arriveranno. È molto bello questa affermazione che fa: noi costruivamo le mura, noi costruivamo le mura. Ora, indipendentemente dal significato che possono avere in questo preciso momento storico le mura a Gerusalemme, fratelli, io e voi siamo chiamati a edificare le mura del regno di Dio. È faticoso, è più facile buttare un muro a terra che costruirlo. È molto più facile. Forse ci si divertirebbe di più ad abbattere un muro che a costruirlo, perché ad abbatterlo basta una spinta, una forte spinta, con gli strumenti che ci sono poi adesso, in una manciata di un secondo si possono buttare a terra delle mura. Ma costruire richiede del tempo, costruire richiede degli sforzi, e poi costruire non lo costruisci in un'ora come lo puoi abbattere, ma lo costruisci con una prospettiva lunga nel tempo. Quando ci mettiamo a costruire un muro, noi stiamo pensando a come sarà, e quindi ci organizziamo con le nostre forze, con le nostre energie, col nostro tempo, per costruire qualcosa che poi dovrà rimanere stabile, dovrà durare nel tempo. Stamattina voglio dirti una cosa importante: l'opera che Dio ti chiede di costruire è un'opera importante, forte. È un'opera che deve durare nel tempo. Dio ti ha chiamato per quest'opera, non ha chiamato altri, ha chiamato te. I motivi li conosce Lui, e forse anche tu, anche a te Dio forse rivelerà i motivi per i quali sei stato chiamato per quest'opera. Però questo è il tuo tempo, è il tempo per mettersi all'opera. Non devi aspettare altre conferme, non devi aspettare altri giorni. Oggi stesso Dio ti metterà in una condizione tale da poter diventare un credente partecipe dell'opera di Dio. Non più un credente che sta a guardare, non più un credente che vede come fanno le cose, ma un credente che partecipa attivo, anche perché
quando io e te stiamo a guardare, sapete cosa succede? Quando stiamo a guardare gli altri che lavorano, scatta una cosa dentro di noi che è sostanzialmente umana, che ci sentiamo più bravi degli altri, allora iniziamo a giudicare il lavoro degli altri. Perché non fai così? Quelli che guardano di solito fanno, fai così. No, non fare così, non mettono mai le mani, però parlano. Fai una cosa, io avrei fatto diversamente. E magari se qualcuno di noi si gira e gli dice, come avresti fatto? No, vabbè, fai così, non ti preoccupare, giusto per parlare, no? Allora usciamo, no, da questa scena che comunque non ci rende protagonisti nelle cose di Dio e mettiamoci all'opera. Invece, quando siamo proprio all'opera, quando stiamo iniziando ad alzare i mattoni, non abbiamo il tempo di guardare quello che fanno gli altri, anzi, quello che fanno gli altri diventa addirittura una benedizione e una risorsa. E benediciamo il Signore per tutti quelli che si stanno affaticando per l'opera di Dio. Perché? Perché il sapore delle fatiche lo sentiamo prima noi, e il sudore, le tribolazioni, le sofferenze, talvolta lo scoraggiamento, queste cose le viviamo, e quindi se le viviamo anche noi, di conseguenza, quando vediamo gli altri all'opera, li vogliamo incoraggiare, li vogliamo sostenere, li vogliamo aiutare, avvertiamo il senso della loro benedizione nella nostra vita. Però quando ti metterai all'opera, per favore mettitelo in testa, questa cosa non deve mancare e non mancherà. E ti dico, mettitelo in testa, perché quando poi avverrà, tu sei già pronto, sei già preparato, e non vieni preso d'assalto, non vieni preso, come si dice in gergo calcistico, in contropiede. Che cosa devi metterti in testa? Che non tutti saranno felici di quello che tu vuoi fare per il Signore. Te lo devi mettere in testa. Anzi, fin tanto che tu scopri che non saranno felici, solo va ancora bene. Il problema è quando questi si avvicineranno alla tua vita per scoraggiarti, e lo faranno. Quindi ricordati, se stai prendendo la decisione di servire il Signore, stai prendendo la decisione più bella della tua vita, ma devi sapere che indietro l'angolo c'è già il serpente che aveva, vi ricordate, sedotto Adamo ed Eva, o meglio Eva e Adamo, aveva sedotto dichiarando, alterando più che altro la parola di Dio. Vi ricordate? Dio aveva detto ad Eva e ad Adamo di non mangiare l'albero della conoscenza del bene e del male, e il diavolo che cosa ha fatto? Ha alterato la parola di Dio, ha detto, ma è vero che Dio vi ha detto di non mangiare nessun albero? Questa tattica, sapete a che cosa gli è servito al diavolo? Ha mentito per allacciare un discorso con Eva, perché Eva ha dovuto giustificare quello che invece Dio aveva detto. Il diavolo gli ha detto una cosa in più: ricordati che questa tattica è reale ancora oggi. Il diavolo si avvicinerà alla tua vita con delle chiacchiere, si avvicinerà alla tua vita dicendoti delle cose in più, si avvicinerà alla tua vita facendoti vedere cose che non esistono, si avvicinerà alla tua vita facendoti entrare in dialogo con lui. Tu non te ne accorgerai neppure, ma all'inizio, pur di giustificare la tua posizione, entrerai in dialogo con le chiacchiere, e queste chiacchiere spesso

entusiasmo per le cose di Dio. Non ci lasciamo travolgere dalle chiacchiere di chi ti vorrebbe vedere non avanti, ma ti vorrebbe vedere al pari suo, addirittura indietro a lui. Serviamo il Signore con zelo, serviamo il Signore con passione, serviamo il Signore con ardore. Vi ricordate quando arrivarono da Nemia e volevano appunto chiacchierare? Anche con Nemia riuscirono ad alterare alcune situazioni, ma si dice che tu vuoi comandare, si dice che tu vuoi diventare re, che in pratica Nemia tutto quello che stava facendo, costruire le mura, lo stava facendo per un suo scopo personale, lo stava facendo per la sua vita, per il suo successo. Si dice che tu vuoi diventare re, ed era per quello che si era messo a fare, diciamo, il muratore, no? E ovviamente Nemia non è che ha detto: chi vi ha detto queste cose? Portatemeli qua, fatemi sentire, voglio chiarire, perché avrebbe perso del tempo prezioso nell'opera di Dio, avrebbe perso del tempo prezioso nelle chiacchiere. Allora lui si ferma e dice: guardate, io non ho tempo, io ho un grande compito che mi ha affidato Dio, quindi non posso manco scendere per darvi retta. Pensate quello che volete, discutete di quello che volete, arrivate alle conclusioni a cui desiderate arrivare. Io continuo il lavoro che Dio mi ha affidato, perché il mio desiderio è di vedere le mura essere terminate. Fratelli, io penso che il mio e il vostro desiderio sia quello di vedere la Chiesa che arrivi al traguardo. Questo è il nostro desiderio. Una delle armi che Satana sta usando per scoraggiare sono proprio le chiacchiere. È un modo per impelagarti in situazioni che poi ti turbano, che poi ti disturbano. È un modo per mettere le ruote del carro della tua vita nel fango. È un modo per rallentare la tua corsa verso il traguardo. È un modo per spegnere l'entusiasmo che il Signore ha messo nella tua vita. È un modo per frenare e arrestare lo zelo e la determinazione che nella tua vita è un'arma potente di Dio, ma è anche un'arma potente contro il diavolo. Viene fuori una cosa molto importante: questo Sanballat e questi che provenivano dalla Samaria furono indignati, scocciati, stufi, non volevano vedere l'opera di Dio. Per loro era più importante vedere qualcosa di distrutto che di riedificato. Non cercare la compagnia degli schernitori, non sederti a tavola con chi gli piace vedere le mura crollate, perché nel prossimo giro sarai tu il prossimo condannato da queste persone. Siediti al tavola con i santi, con la gente che appartiene a Dio, che è stata unta, con la gente che vive l'obiettivo del regno eterno. Quanto ai santi che sono sulla terra, essi sono la gente più onorata da me, in cui ripongo non una parte del mio affetto, tutto il mio affetto, tutta la mia stima, tutto il mio amore. E voglio parlarti anche dove sarai attaccato, in che modo sarai attaccato, perché sappi che Sanballat, quello spirituale, non userà mica un'arma che sa che sarà da te spezzata. Non verrà per la via dove tu sei forte, non cavalcherà cavalli del suo esercito che cadranno nelle trappole della tua meravigliosa fede e del tuo rapporto con il Signore. Sanballat cercherà di arrivare nelle tue debolezze, e infatti quello che dirà Sanballat è proprio questo: che fanno questi giudei indeboliti? Questa cosa che

0: Dice Sanballat, non era una bugia. I giudei erano veramente indeboliti. Le mura erano crollate. Stiamo parlando adesso della fine della grande deportazione di Babilonia. E quindi i giudei da Babilonia stanno ritornando a Gerusalemme. È tutto distrutto. E ci sono pochi che hanno entusiasmo per ricostruire. Moltissimi hanno voglia di rimanere a Babilonia. Stiamo parlando dei giudei, eh? Sapete perché? Perché quella deportazione, che era stato il giudizio di Dio e che le aveva portate in Babilonia, aveva fatto soffrire in parte la prima generazione, ma quelli che erano nati a Babilonia, i figli, quelli che erano cresciuti, avevano costruito case, vigne, comprato campi, insomma, è brutto dirlo, ma si erano abituati a Babilonia, anzi iniziavano anche ad apprezzarla Babilonia, e si erano dimenticati però della promessa che Dio aveva fatto ai padri Abramo, Isacco, Giacobbe, della promessa che Israele avrebbe comunque avuto la sua terra. Fratello, non dimenticare che la nostra terra non è qui, non è più qui. Io non voglio che né tu né i tuoi figli iniziate ad abituarvi a questa Babilonia, perché per quanto questa Babilonia possa offrire cose che ci fanno piacere, cose che ci fanno stare bene, è comunque la terra degli idoli, è comunque una terra che sarà chiamata in giudizio da parte di Dio. Su questa Babilonia c'è ancora, e questa qui moderna, c'è ancora il principe della potestà dell'aria, che opera in questo presente secolo. Ricordati che tutto quello che Dio ti darà su questa terra è per un tempo, non te lo darà affinché tu possa porre le tue radici spirituali. Dio te le dà perché ti vuole bene. Dio te le dà perché durante il viaggio ha detto che non ti avrebbe fatto mancare nulla. Dio te le dà per questo tempo, quindi non saranno mai tue, e le cose che ricevi in questo tempo da parte di Dio sono le cose che ti servono per il viaggio verso la Gerusalemme celeste. Però voglio dirti che rispetto a ieri siamo avanzati di un giorno verso la Gerusalemme celeste, che rispetto al mese fa siamo avanzati di un mese, e che domani abbiamo fatto ancora altri passi. Io non so voi, ma a me mi sembra di iniziare a vedere la Gerusalemme da lontano, la Canaan, la terra di Canaan dove scorre latte e miele, la terra che è stata promessa ai nostri padri, non quella terrena. Quella terrena è stata per quel tempo, c'è un'altra terra che il Signore ci ha garantito, e questa terra è il luogo che Gesù ha preparato per ognuno di noi, e le mura che tu stai costruendo sono le mura del regno di Dio, non del regno di questo mondo. Quindi continua a costruire, continua a lavorare e non pensare alle tue numerose debolezze, perché Dio lo sa che sei debole, Dio lo sa che io e te siamo portati a fallire, lo sa. Questo non è un problema tuo, potrebbe essere al massimo il problema di Dio, che in questi vasi di terra ha messo il suo tesoro e la sua grazia. Però c'è qualcosa che succede quando io e te veniamo abbracciati della grazia, è che quando siamo deboli, allora noi siamo forti. Il diavolo può aprire una lunga lista di debolezze sulla mia e la tua vita. Forse sarà l'unico momento dove non mentirà, forse, anche se è il padre della menzogna. Però quanto alle nostre debolezze, è vero, siamo deboli, siamo, per usare il termine di Neemia, giudei indeboliti, è vero, cioè da un punto di vista umano io e te non potremmo fare un'opera di questo livello, da un punto di vista umano non potremmo garantirci un successo verso l'eternità, ma in questa debolezza il Signore si è manifestato, che non siano i tuoi limiti che si manifestano ogni giorno a frenarti, a scoraggiarti. Se ci sono dei limiti, dei problemi, chiedi a Dio di liberarti. Non è Dio arrabbiato, non ti preoccupare, però chiedigli di liberarti. Togliti i pesi che non ti aiutano, togliti i lacci che ti stanno tenendo legato. Chiedi a Dio di spezzare queste ultime catene che ti stanno facendo andare avanti un po' a fatica. Diventerai un uomo libero, una donna libera, che avrà più forza per alzare i mattoni ogni giorno per servire il Signore, per garantire alla sua Chiesa una benedizione particolare mediante la tua vita. Cosa pensano di fare questi giudei indeboliti? Li lasceremo fare? Offriranno sacrifici? Finiranno in un giorno? Faranno forse rivivere delle pietre sepolte sotto mucchi di polvere? Tutte queste frasi servono per smontare l'entusiasmo. Ma dove vuoi arrivare? Ma tu pensi che veramente la tua vita, così come è stata fino adesso, adesso improvvisamente pensi di essere diverso da quello che sei stato fino adesso? Pensi che tu possa rivivere, visto che fino ad ora sei stato sotto un mucchio di pietre bruciate? Ma pensi che Dio veramente possa prendere la tua vita e usarla dopo tutto quello che hai fatto? Ma pensi che Dio veramente possa prendere la tua vita e farla diventare una benedizione per gli altri? Sei una pietra bruciata dal fuoco, dai, per favore, non scherziamo. Questa è la religione che ti ha riempito la testa. Ti sei fatto riempire la testa. Ti sei fatto riempire la testa. Non ti capisco più, eri meglio prima. Ve l'hanno detto a voi? Ve lo dicono forse? Basta, la religione, da quando avete conosciuto quelli là, da quando vai in quella chiesa, da quando vai lì, mi sembra che ti sei stordito, per non usare altre immagini. Fratelli, Dio ha iniziato un'opera meravigliosa nella nostra vita. Non siamo storditi, siamo riempiti, che è diverso. Non siamo stati storditi, eravamo prima storditi. Stordito è quando uno è ubriaco. Stordito è quando una persona non riesce a essere lucida. Noi siamo lucidi, e come? Molto più di prima. Perché Dio ha messo chiarezza nella nostra mente. Siamo giudei indeboliti, è vero, è chi dice il contrario. Ma in mezzo a questi giudei indeboliti c'è il re dei giudei. C'è il figlio di Dio, che tutte le volte che ci vede venire un po' meno, manda l'azione efficace del suo Santo Spirito per sostenerci, per aiutarci. Il suo patto non verrà mai meno. L'opera che lui ha iniziato nella tua vita, lui la desidera portare a compimento. Non è un problema tuo avere a che fare con le pietre di fuoco, non ti preoccupare, perché questo muro alla fine darà gloria a Dio. Quello che sta succedendo nella tua vita è l'opera di Dio, ed è un miracolo. È un miracolo ogni giorno, è un miracolo tutte le volte che ci fermiamo a vedere e a contemplare quello che siamo oggi. Guardati un attimo quello che eri qualche anno fa. Se non riesci a pensarlo con la mente, vai a vedere nelle fotografie come eri brutto, come eri brutta prima. Sempre tesi, la faccia sempre sta. Nei momenti più belli, tra virgolette, che erano, eravamo brutti. Quindi figuriamoci, l'espressione lo dice: scuri, spenti, senza riflesso, senza luce, con tutto l'impegno che ci potevamo mettere in posa, eravamo brutti, non eravamo illuminati. Adesso il Signore ha fatto una grande opera nella nostra vita e ci ha messo nel suo regno. Non ti scoraggiare se hai delle pressioni, non ti scoraggiare se c'è qualcuno che ti sta marcando stretto, ti sta marcando a uomo, così si dice. Non ti scoraggiare, stai tranquillo, stai tranquilla, non ti preoccupare, perché tutto è sotto il controllo di Dio. Dice il verso 7: che la riparazione delle mura di Gerusalemme progrediva. Voglio dirti una cosa e vado verso la conclusione. Forse tu non lo sai perché il diavolo magari in questo momento ti ha riempito un po' la testa, però io te lo voglio dire da parte di Dio. L'opera nella tua vita non si è fermata, sta progredendo. Tu non lo vedi perché stai passando questa fase un po' difficile e non riesci a capirla. Ma io ti dico da parte di Dio che gli altri vedono che l'opera delle mura di Gerusalemme stanno progredendo. Per quanto possiamo dire tempi difficili, per quanto possiamo dire non si capisce più niente, sempre queste frasi oramai che sono sparse dappertutto, no? A volte mi sembra che abbiamo il ministero di Sanballat e Tobia e non di Nemia. Abbiamo voglia di far capire agli altri che non si capisce più niente. Abbiamo voglia di far capire agli altri che non è più come una volta. No, non è così. L'opera sta progredendo. E forse non sta progredendo come vorremmo vederla noi, no? Da un punto di vista umano. Ma l'opera di Dio sta avanti, va avanti. Fratelli, noi falliremo. Il mondo fallirà, già fallito il mondo. Le più grandi società falliranno. Gli uomini, i più grandi uomini di questa terra falliranno. Ma Gesù non fallirà. Gesù non fallirà, sappi, Gesù non fallirà. Gesù sarà l'unico che riuscirà nel suo intento e nel suo progetto. E non è una questione di forze o di percentuale, ma l'opera riuscirà a quanto? Al 90%, secondo me, il Signore riuscirà. Ma quale 90%? Al 100%. È 1% il Signore riuscirà. È già scritto. Vai a vedere nel libro dell'Apocalisse. Vai a vedere come si conclude, come inizia la Genesi e come si conclude l'Apocalisse. La Genesi inizia con il fallimento dell'uomo. L'uomo ha fallito, stiamo a posto, già nel primo libro della Bibbia abbiamo fallito. Quindi che cosa ci aspetta per altri 66 libri? Che cosa ci aspetta? Ci aspetta Dio che scende, che prende per mano l'uomo, che prende per mano la sua creatura, lo riabilita, lo salva, gli ricostruisce tutto quello che deve ricostruire per concludere la Bibbia nel libro dell'Apocalisse con delle nozze meravigliose tra lui e la Chiesa. E se nell'Apocalisse c'è una, per così dire, una data, no? Fissata per il matrimonio, vuol dire che il progetto riuscirà, che le mura saranno portate a compimento, che Dio, quello che ha iniziato nella mia e nella tua vita, per certo il Signore lo porterà avanti. E allora non ti scoraggiare, per favore, non venire meno, non ti lasciare travolgere dalle chiacchiere, prega per quelli che ti scoraggiano. Prega, non te la fare però con quelli che vivono in questa condizione, non ti servono. E non dire ma per amore, per passione, non ti servono. Frequenta i santi, vivi con i santi, stai con loro e prega per quelli che invece sono nella condizione di Sanballat e Tobia. Chissà che il Signore non abbia pietà di loro e non li riconduca in mezzo al suo popolo, non come chiacchieroni, ma come operai che mettono mano all'aratro per il regno di Dio. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

gentile amico, ti saluto e ti invito a rimanere all'ascolto del nostro programma cristiano. Tra qualche istante, dopo uno stacco musicale, proporrò la tua cortese attenzione delle riflessioni bibliche basate appunto sulla Bibbia. In un tempo in cui facciamo tutto di fretta e andiamo continuamente di corsa, è bene fermarsi per ascoltare quello che Dio ha detto e che troviamo scritto nella sua parola, per l'appunto la Bibbia. Quindi, non pensare che questo tempo sia un tempo qualsiasi, è un momento importantissimo nel quale il Signore si rivolge personalmente a te. Ascolta con attenzione. Prima di continuare, ecco un po' di musica.

Nei nostri ultimi programmi ho presentato il seguente argomento: Gesù e la scrittura. Egli la teneva in grande considerazione. Egli era ed è il centro delle scritture. È venuto per adempiere quella nell'Antico Testamento. Fece costante uso e riferimento ad esse. Qui voglio proporre alla tua cortese attenzione, gentile ascoltatore, due considerazioni. Primo, Gesù è l'origine divina delle sue parole. E secondo, Gesù e gli scritti del Nuovo Testamento. Egli ha sempre detto con potenza e chiarezza di annunciare la parola di Dio e metteva sullo stesso livello le sue parole con quelle scritte negli scritti sacri dell'Antico Testamento. Ma, a differenza degli autori sacri che affermavano «il Signore dice», Cristo diceva «io vi dico». Il tutto evidenziava la sua autorità.

vogliamo proprio vedere Gesù e l'origine divina delle sue parole. Luca, l'Evangelista, afferma nel suo Vangelo: essendogli la moltitudine addosso per udire la parola di Dio. Nel suo dire, egli annunciava con le sue parole la scrittura, la parola di Dio. Affermò infatti: colui che mi ha mandato è verace, e le cose che ho udite da lui le dico al mondo, ma dico queste cose secondo che il Padre mi ha insegnato. Analogalmente disse: perché io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato, mi ha comandato lui quel che debbo dire e di che debbo ragionare. Le cose dunque che dico, così le dico come il Padre me le ha dette. I discepoli resero testimonianza che lui annunciava la parola di Dio, affermando: Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. E infine, Cristo ha fortemente autenticato il suo dire affermando: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E ancora disse delle parole sulle quali vorrei, caro ascoltatore, che tu riflettessi con grande attenzione. Chi mi respinge e non accetta le mie parole ha chi lo giudica. La parola che ho annunziata è quella che lo giudicherà l'ultimo giorno. In secondo luogo, vediamo Gesù e gli scritti del Nuovo Testamento. Durante il discorso dell'Alto Solaio, cioè durante l'ultima cena, Cristo promise l'invio del Consolatore, dello Spirito Santo, che avrebbe guidato gli scrittori del Nuovo Testamento nella redazione di questi scritti. Dunque, egli credeva fermamente nel soffio divino sugli scrittori del Nuovo Testamento, sul fatto che essi avrebbero ricevuto questo messaggio da Dio per scrivere le scritture del Nuovo Testamento. Questo fatto è una prova schiacciante della parola di Dio scritta in parole umane. I tre passi chiave in proposito si trovano tutti nel Vangelo di Giovanni, e in essi tutte le diverse fasi della composizione del Nuovo Testamento sono prese in esame. Gesù infatti annunciò la guida sovrana di Dio e soprannaturale di Dio per redarre la scrittura. Per esempio, per quanto riguarda la composizione dei Vangeli, leggiamo che lui disse: il Consolatore, lo Spirito Santo, vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. Quindi, tutto ciò che egli aveva annunciato nei circa 3 anni, essi lo scrissero perché guidati e sostenuti dallo Spirito Santo. In secondo luogo, la composizione del libro degli Atti degli Apostoli. Il Consolatore, lo Spirito Santo, testimonierà di me e anche voi mi renderete testimonianza. Quindi la vita e l'opera iniziale della Chiesa Apostolica è questo scritto della storia iniziale della Chiesa Cristiana. In terzo luogo, la composizione delle epistole. Molte cose ho ancora da dirvi, disse Gesù, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando sia venuto lui lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito. Quindi, tutto il resto dell'insegnamento scritturale delle epistole viene qui attribuito appunto allo Spirito Santo, ed è Gesù che afferma questo durante l'occasione dell'ultima cena. E così il Signore Gesù parlò ancora della composizione dell'unico scritto profetico al 100%, la composizione dell'Apocalisse, dove egli dice o disse: e vi annunzierà, lo Spirito vi annunzierà le cose a venire. In conclusione, questo argomento così importante fa pensare che l'Antico Testamento, che quanto ha detto il Signore Gesù, che quanto hanno scritto gli Apostoli, tutto è l'autorevole parola di Dio.
Vorrei chiederti, caro amico in ascolto, consideri la Bibbia come ispirata da Dio e pertanto la ritieni senza errori? La ritieni di conseguenza la sola autorità per la tua vita, sia per quanto concerne l'aspetto della fede che quello della condotta? E infine, un'ultima domanda. Leggi la Bibbia? Rifletti intorno a quello che ti è stato appena detto. Posso dirti che la Bibbia è importante perché ci parla del Salvatore, di colui che, se ancora non lo è, vuole essere, vuole diventare il tuo Signore ed il tuo Salvatore.

Saremmo molto lieti di sentire da te che quanto ascoltato ha suscitato il tuo interesse. Ma se vuoi saperne di più per approfondire l'importante argomento, o se hai dei dubbi, delle domande o dei problemi spirituali, scrivici e fallo liberamente, perché ti risponderemo personalmente. È giunto il momento di salutarci. Grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ciao! Stiamo affrontando l'ultimo discorso di Gesù nei capitoli 24 e 25 del Vangelo di Matteo. Nello scorso episodio abbiamo esaminato il capitolo 24 e abbiamo visto che Gesù parlò di eventi futuri, alcuni imminenti e altri più avanti nel tempo, invitando i discepoli a non preoccuparsi dei dettagli inerenti alla fine dei tempi, ma piuttosto a prepararsi ai tempi difficili che avrebbero dovuto affrontare. Essi avrebbero dovuto continuare a servire il Signore, in modo che egli potesse trovarli all'opera quando sarebbe venuta la fine. Nel capitolo 25, attraverso le famose parabole delle 10 vergini e dei talenti, Gesù continuò la sua esortazione alla vigilanza in vista della fine e del giudizio di Dio, a cui si riferì in particolare nell'ultima parte del capitolo. Ne parliamo in questo episodio 54 della serie sul Vangelo di Matteo. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Ma le avvedute risposero: «No, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene!» Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. E quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini dicendo: «Signore, signore, aprici!» Ma egli rispose: «Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Matteo 25, versetti 1 a 13. Su questa parabola potrebbe capitarvi di sentire diverse interpretazioni allegoriche, in cui ad ogni elemento della storia viene associato un significato particolare. Però, a parte rari casi, le parabole di Gesù non avevano un carattere allegorico. Esse avevano l'obiettivo di trasmettere un insegnamento semplice attraverso un racconto che potesse evocare situazioni con cui i suoi ascoltatori erano familiari. Tratteremo quindi questo testo per ciò che è: una parabola con un insegnamento univoco e chiaro, senza speculare troppo. L'immagine evocata da Gesù è quella di un matrimonio secondo la tradizione dell'epoca. Non è semplice ricostruire in modo univoco i costumi relativi ai matrimoni del primo secolo in Israele, perché gli studiosi devono basarsi su documenti posteriori e, per quanto ne sappiamo, i costumi potevano essere anche diversi da un luogo all'altro e potevano cambiare nel tempo. Ciò che sappiamo è che normalmente il matrimonio avveniva entro un anno dal fidanzamento ufficiale. Durante l'anno lo sposo preparava la dimora per la coppia, poi si recava alla casa paterna della sposa per prendere la sposa. I festeggiamenti, a seconda della tradizione di riferimento, potevano avvenire in casa della sposa o dello sposo e duravano circa una settimana. In questa parabola, a seconda della tradizione di riferimento, lo sposo viene rappresentato mentre arriva a casa della sposa oppure mentre ritorna già con la sposa nella propria casa paterna dove ha preparato la camera nuziale. Le vergini, ovvero le ragazzine molto giovani di cui si parla nella parabola, potevano essere assistenti della sposa nella casa paterna della sposa, che accoglievano lo sposo con queste torce e lo accompagnavano verso la sposa nell'ultimo tratto. O in alternativa potevano essere ragazze che si univano al corteo degli sposi mentre questi si spostavano dalla casa della sposa a quella dello sposo per i festeggiamenti e per entrare nella camera nuziale. Comunque entrambe le possibilità avrebbero senso e non cambierebbero l'insegnamento della parabola. Siccome era più tipico che i festeggiamenti principali si svolgessero a casa dello sposo, dove la camera nuziale era preparata, proviamo a ricostruire la situazione evocata dalla parabola in questo caso. Dopo una festicciola a casa della sposa, gli sposi insieme al corteo nuziale si sarebbero recati verso la sua casa paterna, dove lo sposo aveva preventivamente preparato una camera nuziale. In particolare qui ci si riferisce a 10 vergini, ovvero 10 giovanissime ragazze, che si sarebbero piazzate sul percorso e si sarebbero unite al corteo nuziale illuminando con le loro lampade l'ultimo tratto. Il corteo degli amici accompagnava gli sposi fino alla camera nuziale, dove si sarebbero congedati salutando gli sposi. E a quel punto sarebbero usciti, la porta sarebbe stata chiusa e gli sposi sarebbero rimasti soli nella loro intimità. A quel punto la festa sarebbe continuata per diversi giorni, dopo i quali gli sposi si sarebbero uniti ancora agli amici e parenti per completare i festeggiamenti. Al di là della tradizione di riferimento, ciò che conta è che le ragazze avevano un compito da assolvere e per assolverlo esse dovevano farsi trovare pronte. Il fatto che esse si addormentarono è poco rilevante nella parabola, infatti si addormentarono tutte 10, ma ciò che conta è il fatto che 5 di loro non si erano preparate a dovere, non avevano considerato che con il passare del tempo, tardando lo sposo, l'olio poteva non bastare. Così persero tempo nel procurarsene altro e nel frattempo i festeggiamenti erano andati avanti. Quando arrivarono, la porta della camera nuziale era già stata chiusa, quindi non era più opportuno disturbare gli sposi. Pertanto, la risposta dello sposo fu giustamente severa nei loro confronti. Nel contesto storico e culturale della parabola, quelle 5 ragazze facevano davvero una pessima figura. Infatti, con il loro atteggiamento avevano un po' rovinato la festa agli sposi. Tra l'altro, le cose sarebbero andate anche peggio se le altre 5 avessero condiviso il loro olio. Infatti nessuna delle 10 sarebbe riuscita ad illuminare l'intero tragitto e allora sarebbe stato davvero un disastro. Ma perché Gesù raccontò questa parabola? Perché paragonò gli eventi di questa parabola al regno dei cieli? La parabola si inserisce bene nel tema che Gesù sta affrontando in questi capitoli. Nel capitolo 24 abbiamo visto che i discepoli lo avevano interrogato sui tempi della fine e sui segni che avrebbero accompagnato la sua venuta. Lui aveva descritto loro a grandi linee come sarebbero andate le cose, ma aveva messo l'accento in particolare sulla necessità di farsi trovare sempre pronti, di vegliare. Questa parabola riprende proprio quel tema. Per farsi trovare sempre pronti bisogna vegliare, bisogna agire responsabilmente, preparandosi con cura alla manifestazione del regno di Dio. Sostanzialmente non bisognava fare come quelle ragazze, che avevano avuto tutto il tempo di prepararsi, eppure alla fine si erano fatte cogliere di sorpresa e si erano dimenticate di fare l'unica cosa importante, ovvero preparare dell'olio in più, rovinando di fatto la festa agli sposi. Gesù voleva fare capire ai propri discepoli che il regno dei cieli, il regno di Dio, si sarebbe manifestato in tutto il suo splendore a tempo debito. Ma non tutti ne avrebbero fatto parte, era essenziale farsi trovare preparati. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, le guide del popolo, farisei e sadducei, stavano facendo un po' la figura di quelle 5 vergini stolte. Infatti, benché fossero le guide religiose del popolo, non si erano fatti trovare per nulla pronti nel momento in cui il Messia si era manifestato. Ma questa parabola aveva anche un valore in ottica futura, in vista della seconda venuta di Gesù. Infatti, in ogni epoca ci sarebbero state persone che si sarebbero preparate all'incontro con Gesù e sarebbero entrate nel suo regno alla fine. mentre tante altre si sarebbero fatte trovare impreparate. Accade così anche oggi. Infatti ancora oggi è possibile prepararsi in vista del ritorno di Gesù, diventando suoi discepoli, riponendo la propria fede in lui e vivendo una vita che lo onori ogni giorno. I discepoli di Gesù sono chiamati proprio a distinguersi dal resto dell'umanità, essendo persone responsabili che attendono in maniera gioiosa e attiva il ritorno di Gesù, in modo da essere sempre pronti all'incontro con il Signore, anche se egli dovesse tardare. Noi stiamo attendendo in questo modo il ritorno di Gesù? Allora sono sicuro che non saremo tra quelli che mancheranno all'appuntamento. Il tema dell'attesa attiva, dell'attesa vigile, era particolarmente importante per Gesù. Infatti, la parabola che segue, quella dei talenti, fornisce ulteriori elementi di riflessione sul medesimo tema. Poiché avverrà come a un uomo, il quale partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2, ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti, dicendo: «Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5». E il suo padrone gli disse: «Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore». Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse: «Signore, tu mi affidasti 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 2». Il suo padrone gli disse: «Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore». Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto 1 talento solo e disse: «Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo». Il suo padrone gli rispose: «Servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri. Al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà. Ma chi non ha sarà tolto anche quello che ha, e quel servo inutile gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor dei denti». Matteo 25, versetti 14 a 30. La parabola è piuttosto semplice da comprendere. Un padrone affida i suoi servi i suoi beni prima di partire per un viaggio e al suo ritorno si aspetta che i suoi servi abbiano fatto fruttare bene ciò che hanno ricevuto, poco o tanto che sia. Per comprendere la reazione del padrone, teniamo presente che le cifre in gioco nella parabola dei talenti sono davvero enormi. Un talento equivale infatti a più di 34 chili di argento. Quindi tutto ciò che un uomo di umile condizione, un operaio, poteva sperare di guadagnare nella sua intera esistenza. Quindi dobbiamo considerare che quel padrone aveva affidato a tutti i suoi servi una vera fortuna. Era piuttosto normale che un uomo così ricco si aspettasse che le sue ricchezze fossero investite e che fruttassero. I primi 2 servi furono davvero molto in gamba perché riuscirono a fare investimenti che permisero al capitale di raddoppiare. Tutti noi vorremmo dei consulenti finanziari così bravi, vero? Ma anche in questa parabola, così come era accaduto nella parabola delle 10 vergini, c'è qualcuno che non ha fatto ciò che avrebbe dovuto. Così come alcune ragazze avevano trascurato la preparazione in attesa dello sposo, qui troviamo un servo che non fece fruttare ciò che aveva ricevuto in attesa del ritorno del padrone, ma gli restituì semplicemente quello che il padrone gli aveva dato. Perché il padrone se la prese tanto? Non perché non era stato in grado di far fruttare il capitale ricevuto raddoppiandolo addirittura come gli altri due erano stati piuttosto in gamba per trovare degli investimenti così fruttuosi. Non era da tutti. Certamente il padrone non pretendeva così tanto, ma almeno poteva portarlo in banca, dove avrebbe ricevuto un interesse minimo. Se ci pensiamo bene, portarlo in banca richiedeva la stessa fatica che aveva fatto per nasconderlo, ma almeno avrebbe fruttato qualcosa. Il finale della parabola ha assolutamente senso. Voi cosa avreste fatto al posto del padrone. Quel servo perse il lavoro e ciò che lui non aveva fatto fruttare fu dato ovviamente all'altro, che aveva dimostrato già di essere un servo capace. Ma cosa significava la parabola per i discepoli di Gesù? Cosa significa per noi? Ancora una volta Gesù attirò l'attenzione dei suoi discepoli sulla responsabilità che ognuno aveva di fronte alle sue parole. C'è chi ne avrebbe fatto tesoro e si sarebbe comportato di conseguenza in vista del futuro. Altri che invece non avrebbero fatto fruttare in alcun modo ciò che stavano ricevendo da Gesù. Gran parte dei capi del popolo, ad esempio, fino a quel momento avevano dimostrato di aver sprecato totalmente ciò che avevano ricevuto. Infatti, cosa ne avevano fatto della rivelazione ricevuta attraverso le scritture? Pur essendo gli interpreti più autorevoli delle scritture, essi non erano stati in grado nemmeno di riconoscere il Messia quando egli si era manifestato davanti a loro. Essi stavano sprecando la grande opportunità che avevano ricevuto. E lo stesso sarebbe accaduto in futuro. Da lì a poco Gesù sarebbe morto e risorto e avrebbe affidato ai suoi discepoli la proclamazione della buona notizia del regno di Dio fino al suo ritorno. Ma cosa ne avrebbe fatto la gente? Le parole di Gesù avrebbero portato frutto nelle vite dei suoi discepoli e di molti altri che avrebbero creduto attraverso la loro testimonianza nelle generazioni seguenti. E in questo senso il regno di Dio si sarebbe espanso, accrescendo di fatto il capitale iniziale. Ma altri non ne avrebbero tratto nessun giovamento, avrebbero ascoltato, avrebbero ignorato il messaggio, mettendolo da parte. Alla fine, quando Gesù tornerà, farà i conti e premierà coloro che hanno fatto fruttare in qualche modo la rivelazione ricevuta in questa vita. Ma coloro che ignorano la rivelazione ricevuta, ignorano la testimonianza, piccolo o grande che sia, coloro che non mostrano nessun interesse per le cose di Dio, coloro che nascondono il proprio talento, per usare i termini della parabola, coloro che pensano che non valga la pena preoccuparsi del regno di Dio, coloro che pensano che Dio sia un padrone duro che pretende troppo dai suoi servi, tutti questi finiranno per sprecare la propria vita, senza preoccuparsi del fatto che prima o poi il padrone chiederà loro conto di ciò che hanno ricevuto. A tutti, cosa ne sarà di loro? Siamo chiamati a portare frutto per il regno di Dio, a fare accrescere il capitale del nostro Signore, per usare i simboli della parabola, in attesa del suo ritorno. Se consideriamo il messaggio globale veicolato da entrambe le parabole, quella delle 10 vergini e quella dei talenti, comprendiamo che per Gesù era fondamentale il modo in cui le persone avrebbero agito in risposta alla sua parola. Chi lo avrebbe preso sul serio, avrebbe vegliato, si sarebbe preparato e avrebbe fatto fruttare ciò che aveva ricevuto, investendo in vista del regno di Dio. Chi non lo avrebbe preso sul serio, come stavano facendo molti capi del popolo, avrebbe continuato per la propria strada, sprecando la rivelazione ricevuta e sprecando di fatto non solo questa vita, ma anche la possibilità di entrare nel mondo a venire, proprio come nella parabola. Coloro che hanno fatto fruttare le parole di Gesù riceveranno anche tutto ciò che lui ha promesso, mentre gli altri perderanno tutto. Non a caso l'evangelista Matteo conclude questo discorso di Gesù nel capitolo 25 con una descrizione a grandi linee di ciò che sarebbe accaduto alla fine dei tempi, quando Dio avrebbe giudicato gli esseri umani. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso. E tutte le genti saranno riunite davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re risponderà loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non m'accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato e in prigione e non mi visitaste. Allora anche quelli gli risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto aver fame o sete, o essere straniero o nudo, o ammalato o in prigione e non ti abbiamo assistito? Allora risponderà loro: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Matteo 25, versetti 31 a 46. Anche qui è possibile leggere o ascoltare diverse spiegazioni piuttosto speculative sui dettagli. Io mi limiterò a considerare l'idea generale che emerge dalle parole di Gesù. L'idea di un giudizio era piuttosto radicata anche nell'ebraismo. Colui che amministrava il giudizio era Dio stesso. Però tra i giudei era per lo più diffusa l'idea che fosse scontato il loro ingresso nel regno di Dio. Ed era opinione comune che fossero invece gli stranieri a dover essere giudicati per il modo in cui si erano comportati proprio nei confronti di Israele. Il giudizio di cui parla Gesù ha invece delle caratteristiche peculiari. In primo luogo Gesù si riferisce al figlio dell'uomo come giudice. Sappiamo da altri brani che Gesù utilizzava questa espressione per riferirsi a se stesso, paragonandosi al personaggio descritto in Daniele capitolo 7, che riceve il regno e riceve anche autorità su tutti gli uomini. Gesù sarà quindi il giudice, il re, colui che tutti chiameranno Signore. Tutte le genti compariranno davanti a lui. Gesù assume quindi di fatto una prerogativa divina e questa non è una rivelazione da poco. In secondo luogo, questo giudizio riguarda tutte le genti, tutte le nazioni. E nel Vangelo di Matteo Gesù non ha mai dato l'impressione di avallare il concetto secondo cui l'ingresso dei giudei nel regno dei cieli sarebbe scontato. D'altra parte, coloro che lo ascoltavano erano tutti giudei ed ha senso credere che le sue parole in quel momento fossero soprattutto rivolte a loro. Pertanto sembra che qui Gesù si riferisca semplicemente a tutti gli esseri umani di qualunque etnia o nazione. Potrebbe stupire il metro di giudizio nella descrizione di Gesù. Coloro che ereditano il regno di Dio sono quelli che sono sostanzialmente venuti incontro ai bisogni del prossimo. Non viene fatto un elenco esaustivo, ma comunque ci sono bisogni tra i più essenziali. Persone che hanno fame o sete, stranieri in un paese che non è il loro, nudi, malati, carcerati. Ma allora si entra nel regno di Dio facendo del bene, indipendentemente dalla propria relazione con Dio? E si viene buttati fuori se non si fa del bene? Come sempre, non possiamo interpretare le parole di Gesù estrapolandole da un contesto consolidato. La fede e l'amore verso Dio sono per Gesù la base di partenza essenziale e scontata. Non c'è bisogno che egli lo ripeta come preambolo in ogni occasione. Non dimentichiamo che in Matteo 22 Gesù aveva confermato che il più grande comandamento è: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. E di sicuro Gesù non ha cambiato idea nel frattempo. Ma non dobbiamo dimenticarci che in Matteo 22, dopo aver descritto il comandamento più importante in assoluto, Gesù aveva aggiunto un secondo comandamento strettamente collegato al primo. Egli aveva detto: il secondo simile a questo è ama il tuo prossimo come te stesso. E poi aveva concluso: da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. La fede e l'amore verso Dio erano qualcosa che tutti gli ascoltatori giudei di Gesù davano per scontato, non era nemmeno necessario ribadirlo. Ma ciò che non tutti davano per scontato era che l'amore verso Dio, se era reale, si doveva manifestare in modo pratico verso i propri simili. Si tratta di un principio che affonda le sue radici nell'Antico Testamento e permea anche tutto il resto del Nuovo Testamento. La cosa più importante nella vita è amare Dio, ma se ami Dio, manifesterai questo amore nei confronti del tuo prossimo. I due comandamenti sono connessi. Infatti, come puoi mostrare di amare Dio se non ami il tuo prossimo? Nel descrivere il giudizio del figlio dell'uomo nei confronti di persone appartenenti a tutte le genti, a tutte le nazioni, Gesù fa proprio un'applicazione di questo principio. Gesù si identifica con coloro che egli chiama i suoi fratelli. Si può scorgere qui un riferimento agli esseri umani in generale, ma in particolare ai suoi discepoli, visto che Gesù diverse volte nel Vangelo di Matteo si riferisce ai propri discepoli chiamandoli fratelli. Di conseguenza, chi diceva di amare Gesù lo avrebbe dimostrato mostrando amore in generale verso i bisognosi che lo circondavano e avrebbe mostrato particolare attenzione proprio verso i confratelli discepoli di Gesù. Le pecore, i veri discepoli di Gesù, si sarebbero preparati al suo ritorno, non diventando degli esperti in teologia o profezie bibliche, ma vivendo in modo semplice e pratico ciò che Gesù aveva insegnato loro. Le loro vite sarebbero state trasformate dall'incontro con Gesù ed essi avrebbero portato frutto nella propria vita. Si sarebbero fatti trovare con le lampade accese, riflettendo nei confronti degli altri l'opera della grazia di Dio in loro. Sarebbero stati degli specchi che riflettono l'amore di Gesù. D'altra parte, Gesù lo ricordò ai suoi discepoli proprio nell'ultima cena, quando disse in Giovanni 13:35: "Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri." Si noti che dalla risposta che danno le pecore alla destra di Gesù dimostrano di non aver fatto del bene al prossimo e in particolare ai fratelli per avere un premio. Anzi, essi si stupiscono persino dell'affermazione di Gesù. Ciò dimostra che essi avevano soddisfatto i bisogni del prossimo in modo naturale, per amore del prossimo, non per amore di un premio, non per un secondo fine, perché l'incontro stesso con Gesù li aveva trasformati. Al contrario, quelli alla sinistra non si erano curati del prossimo, non per disprezzo volontario nei confronti di Gesù, ma semplicemente per noncuranza nei confronti del prossimo, perché non vedevano nessuna relazione tra l'amore verso Gesù e l'amore verso il prossimo. Evidentemente Gesù non aveva trasformato le loro vite. I giusti di fronte alla giustizia perfetta di Dio si sentono comunque mancanti e sanno che la grazia di Dio nei loro confronti è comunque immeritata. Al contrario, i malvagi si sentono a posto con Dio, pur avendo operato male. Non è colpa loro se Dio non si è fatto vedere. Se lo avessero visto, lo avrebbero aiutato. Con questa descrizione del giudizio, Gesù dimostra che coloro che amano davvero Gesù in modo naturale, trasformati dalla sua grazia, manifesteranno tale amore verso gli altri. Coloro che a parole esprimono amore verso di Lui, ma poi non manifestano tale amore in modo pratico, in alcun modo, dimostrano che c'è qualcosa che non va in loro. Hanno davvero conosciuto Gesù? E allora come mai in loro non è cambiato nulla? Sembrano molto a quei capi del popolo a cui Gesù si era riferito nei capitoli precedenti, chiamandoli ipocriti. Non stupisce il fatto che nella parabola Gesù riservi loro lo stesso trattamento del diavolo e dei suoi angeli.

nessun riflesso della sua vita in noi? Questo non si rifletterà nel nostro atteggiamento nei confronti del prossimo? In conclusione, i discepoli di Gesù volevano conoscere meglio i tempi in cui il regno di Dio si sarebbe manifestato, ma egli, attraverso diverse parabole, li invitò a non preoccuparsi del quando, ma piuttosto del come. Come lo avrebbero aspettato? Sarebbero stati vigili? Avrebbero fatto fruttare ciò che il Signore stava affidando loro? Si sarebbero fatti trovare pronti? Il loro amore verso Dio si sarebbe manifestato nel loro amore verso gli altri? Forse anche noi, come i discepoli di Gesù, preferiremmo conoscere i tempi e i momenti stabiliti da Dio per realizzare il suo piano, e magari ci piacciono tanto i discorsi speculativi in tal senso. Ma Gesù invita anche noi a essere un po' più pratici. Lui è il re che ha inaugurato il suo regno alla sua prima venuta e un giorno tornerà per stabilirlo in vista dell'eternità. Ma nel frattempo, cosa ne abbiamo fatto delle sue parole? Come hanno trasformato la nostra vita? L'amore verso Dio e quindi verso Gesù e la sua opera sono ciò che egli si aspetta dai suoi discepoli, e il miglior modo per manifestare tale amore, la cartina tornasole della nostra relazione con Dio, è proprio il modo in cui ci relazioniamo con gli altri, a partire proprio da coloro che ci circondano, dai nostri fratelli in Cristo, per estendersi poi anche a tutti gli altri. E questo è il percorso che stai facendo nella tua vita. L'incontro con Gesù ti ha trasformato e ti ha portato in qualche modo, con le risorse e capacità che hai, a mostrare amore verso il prossimo? Stai facendo fruttare ciò che Dio ti ha dato? Ti stai facendo trovare pronto per il suo ritorno? Allora sei un discepolo di Gesù. Grazie a tutti, alla prossima.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Oggi un bel ricordo di quando i nostri figli erano piccoli. E è un ricordo che ho molto caro, perché in un libro pressata c'è una piccola rosa appassita. Per me è molto preziosa, perché me l'ha regalata mia figlia quando era una ragazzina, il giorno del suo battesimo. Eravamo andati con la nostra chiesa fuori Roma, avevamo affittato un autobus e ci eravamo recati sulle rive del lago di Vico, che è molto bello, un lago vulcanico non lontano da Roma, e un gruppetto di credenti per rendere testimonianza, come facevano gli antichi cristiani, della fede personale in Cristo, immergendosi nelle acque o del mare o di un lago o di una piscina. Era stata una cosa molto commovente. C'erano tre dei nostri figli, molto giovani, ma con una fede personale in Cristo come loro salvatore, un paio di giovani adulti, una donna di 80 anni più arzilla di tutti gli altri messi insieme. Era una giornata abbastanza ventosa, un po' fredda, anche se era maggio, ma con un cielo limpidissimo e un paesaggio splendido. Tornati a casa la sera, mia figlia era scesa nel giardino che circondava la nostra palazzina in cui abitavamo, e dopo un po' era tornata. «Come mai sei tornata su così presto?» gli ho detto. «E non avevo voglia di stare con gli altri, ma ti ho portato un regalo, questa rosa, per dirti che sono tanto contenta che Gesù mi ha lavato il cuore e mi sono battezzata». Mi aveva portato un boccioletto delicato colto in un cespuglio, e nel darmelo era diventata tutta rossa e le sono spuntati i lucciconi. A dire il vero, sono spuntati pure a me. Nella vita dei figli ci sono tante tappe che non si possono dimenticare. Il primo sorriso sdentato di un bambino.

0: di pochi mesi, i primi passi traballanti, il primo compleanno, le braccine strette intorno al collo il primo giorno che li abbiamo accompagnati all'asilo, alla scuola materna, oppure a scuola, e poi l'ingresso alle medie, al liceo, il giorno della laurea. Ma le più importanti sono le esperienze spirituali, la conversione, quando i figli veramente capiscono di avere bisogno di un Salvatore, di una fede personale. E poi la testimonianza che rendono col battesimo, e poi quando ti raccontano come hanno vinto una tentazione, un desiderio di fare una cosa sbagliata, e poi quando ti vengono a confessare che hanno disubbidito e hanno riconosciuto il loro bisogno di aiuto e di perdono. Come una volta in cui proprio stavamo guardando il tramonto dalla finestra del nostro appartamento e il sole aveva tinto tutto il cielo di arancione e di oro. I tramonti a Roma sono eccezionali. E poi c'erano contro questo oro e arancione splendente le sagome di alcuni cipressi e i merli della porta San Sebastiano che diventavano sempre più scuri. Una cosa splendida. A me è sempre piaciuto chiacchierare la Bibbia, cioè insegnare qualche piccola cosa dalla Bibbia in un momento qualsiasi della giornata. E perciò, guardando questa scena, ho detto: Dio ha insegnato che prima che il sole vada a dormire dobbiamo sempre fare la pace se abbiamo litigato, se ci siamo arrabbiati con qualcuno. Anche se è stata una litigata piccola, ha chiesto uno dei gemelli. Sì, ogni litigata deve essere messa a posto. Allora vieni, ha detto decisamente a suo fratello portandolo via per un braccio. Dobbiamo fare la pace perché il sole è quasi addormentato. In quel momento mi sono sentita stringere la vita da un altro dei figli. Mamma, ha detto la piccola voce, io non devo fare pace con nessuno, ma non avrò mai bisogno di fare pace con te perché ti voglio troppo bene.
1: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
3: Eliseo, ai microfoni di Detto fra noi, pronto anche oggi per affrontare un'altra conversazione intorno all'importante problema della famiglia. Dopo che avremo ascoltato un brano musicale per il quale ringraziamo la regia, trascorreremo un po' di minuti intorno al come avere unità in famiglia a proposito dei bambini in modo particolare. Buon ascolto.

Io credo che anche nella vostra città, come in quella in cui io vivo, i manifesti che annunciano l'arrivo del circo o di un circo tappezzano i muri della, appunto, città almeno una volta l'anno. Io credo che anche voi, cari ascoltatori, ve ne siete resi conto. Sono quasi sempre gli stessi cognomi: Circo Togni, Orfei, Medrano, eccetera. Cambiano forse i nomi del domatore, dell'acrobata o del direttore, ma è chiaro che si tratta sempre di gente della stessa famiglia. È una passione che evidentemente si tramanda di padre in figlio. Questo pensiero mi ha colpito. Come mai, mi sono detto, questa gente è pronta a fare la vita dei girovaghi, è pronta a rischiare la pelle, è pronta a sacrificarsi, è pronta a lottare per la gioia di tenere in piedi uno spettacolo che in fondo è artificiale e anche sorpassato. E ancora di più, come mai questa gente riesce a trasmettere la sua passione ai figli? Dicono che quella del circo sia appunto una passione, ma una passione che si ha nel sangue e che è naturalmente contagiosa. Ma d'altra parte, com'è anche che spesso non soltanto il figlio di chi fa il circo, ma il figlio, per esempio, del dentista, pure lui vuole fare il dentista, o che il figlio dell'avvocato si iscrive alla facoltà di legge, o che il figlio del musicista frequenta il conservatorio? Sarà solo perché ci sono gli studi già avviati o l'avvenire assicurato dal suo padre o sua madre? O saranno invece l'esempio e la passione dei genitori? È difficile dirlo, è vero, ma c'è da pensarci. Da questo però sorge anche spontanea un'altra domanda. Com'è allora che le nostre comunità sono piene di genitori fedeli e impegnati, ma con dei figli che invece vivacchiano la loro vita spirituale? Sono ragazzi convertiti, ma che in fondo non mostrano particolare zelo. Frequentano le riunioni, cantano gli inni, ma perché non sembrano pronti a prendere una posizione da credenti o da membri attivi? Non vi ha fatto pensare mai questo fatto, cari genitori cristiani? Non ci sarà per caso qualche mancanza a monte? È chiaro, la Chiesa non è un circo. La Chiesa non è neppure lo studio di un dentista o di un notaio. Nella Chiesa vera ci si entra per una precisa decisione personale di accettare Cristo, di credere nella sua opera di redenzione, impegnandosi a seguirlo nelle sue vie. Di qui, naturalmente, non si deroga. Non è una passione che i genitori possono trasmettere ai figli. Anzi, una delle peggiori disgrazie delle comunità evangeliche è proprio quella di tramandare la religione e le tradizioni di padre in figlio senza mettere l'accento sulla necessità della nuova nascita e della fede personale. Io parlo naturalmente piuttosto di figli di credenti che dicono loro stessi di credere, ma che non rivelano nessun impegno spirituale. Come nella parabola del servo infedele, il Signore ha esortato a trarre un insegnamento dalle capacità, non dalle azioni, dell'amministratore. Così il circo, con la sua troupe coperta di lustrini che si ammazza per tenere insieme un mondo di capriole, di bestie ammaestrate, mi pare abbia davvero qualcosa da insegnarci. Ho letto l'intervista rilasciata non molto tempo fa dal padrone di un circo. Gli avevano chiesto quale fosse il suo segreto per riuscire a tenere insieme tanta gente disparata e fare funzionare lo spettacolo. La sua risposta, sapete qual è stata? Una risposta molto semplice: amore, entusiasmo, impegno e collaborazione. Una buona formula, non è vero? E che programma per noi genitori cristiani.
Prima di tutto ci vuole amore per il Signore, un amore contagioso, contagioso a causa del nostro esempio di consacrazione, del nostro esempio di impegno, di prontezza al sacrificio, contagioso perché dovremmo saperlo inculcare, dovremmo saperlo comunicare ai nostri bambini, aiutandoli a vedere la mano di Dio nelle piccole e nelle grandi cose della vita. Contagioso perché dovremmo sapere esporre i nostri figli al contagio stesso per mezzo di opere pratiche, di visite ai vecchi, ai malati, ai bisognosi, ai solitari. Ma i bambini si annoieranno, mi dirai, mica si può portarli a vedere la gente in ospedale. Lo sapevo che qualcuno avrebbe fatto questa osservazione. Certo, non si dovrebbero portare i bambini nei reparti di malattie infettive o a trovare un amico col morbillo, e non si dovrebbe neppure accompagnarli all'istituto psichiatrico, dove potrebbero naturalmente restare scioccati o impauriti. Ma cosa c'è di sbagliato, ditemi, nel portarli a trovare una persona vecchia e sola, bisognosa di compagnia? I bambini non si annoieranno, anzi, godranno la visita, se non sarà troppo lunga, naturalmente. Ma godranno soprattutto se i genitori cercheranno di coinvolgere i figli nei progetti, raccontando qualche cosa, per esempio, sulla persona malata che si va a visitare, preparando, per esempio, un piccolo sacco di dolci o andando insieme a scegliere un bel sacco di frutta da portare in regalo. Se non apriamo noi gli occhi ai nostri figli sui bisogni altrui, quando sono piccoli e teneri, cosa faremo? Quando da grandi saranno così avviluppati nel loro egoismo e nella loro attività che saranno diventati sordi o indifferenti?

anche oggi il tempo ci è venuto meno. Quindi riprenderemo questo discorso, questo argomento, nella prossima puntata. Ti ringrazio perché anche oggi mi hai dato del tempo e ti do appuntamento ad una prossima puntata di Detto Fra Noi. Ciao, che il Signore ti benedica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
2: 32esima e ultima puntata.
3: Già da diversi giorni vi presentiamo la biografia di Pietro Van Worden. La volta scorsa vi abbiamo raccontato come Pietro abbia risolto il problema finanziario rimettendosi completamente nelle mani di Dio. In quest'ultima puntata potremo vedere come Dio rispose alla sua preghiera e in quale misura lo benedisse negli anni seguenti. Avevo chiesto a Dio di prendere lui il controllo delle mie finanze. Avevo disdetto tutti i miei programmi perché non volevo più essere io a realizzare un piano, ma volevo che il mio Signore mi usasse come uno strumento per realizzare il suo piano. E ora si trattava di mettere in pratica la cosa. Quando lo dissi a Inge, mia moglie, ella mi rispose che aveva capito che il Signore aveva parlato, ma che per vivere una vita del genere non era possibile se non ubbidendo a Dio e lasciandoci dirigere nella preghiera. E così la nostra vita di famiglia fu edificata su nuove basi. Non che prima non fossimo stati attenti a ciò che Dio ci diceva, anzi, ma ora eravamo particolarmente attenti. Non dovevamo più preoccuparci per sapere dove trovare i fondi o il denaro necessario per lo sviluppo della nostra opera. Avremmo solo esposto le nostre necessità a Dio senza parlare o scrivere a nessuno delle nostre difficoltà. E la mancanza di denaro, come l'abbondanza, sarebbero state accolte con gioia, come la manifestazione della volontà del nostro Signore nei nostri confronti. E allora venne un grande cambiamento nella nostra vita. La tensione provocata dalle preoccupazioni materiali disparve e l'avventura nella vita della fede cominciò. A mano che le nostre riserve di denaro diminuivano, dicevo a Inge: «Non vedo l'ora di non avere più un franco in tasca. Sono impaziente di vedere come Dio compirà il suo miracolo». E questo momento arrivò, non una o due volte, ma sempre. E ad ogni occasione noi facemmo l'esperienza che il Signore interveniva nel momento giusto e ci dava il necessario. E a poco realizzammo come la nostra dipendenza in campo materiale era per Dio un'occasione per rivelarci i suoi piani per noi. Abbiamo imparato che Dio provvede ai bisogni dei suoi figli in mille maniere, e non basterebbe un libro per raccontare tutto quanto il nostro Padre Celeste nel suo amore e nella sua fedeltà ha fatto per i suoi figli. E i modi in cui Dio ci ha esauditi furono spesso molto differenti da ciò che noi avremmo immaginato con la nostra scarsa fantasia. Vi furono sorprese magnifiche, e grazie alla nostra completa dipendenza dal Signore, in ogni impresa egli stesso determinò l'ampiezza della nostra opera. E da allora, infatti, l'organizzazione umana prese molto meno importanza. Il nostro lavoro si sviluppò sempre di più con la collaborazione di altri gruppi che avevano come scopo il fare conoscere l'Evangelo con tutti i mezzi disponibili, letteratura, radio, dischi, eccetera. Così ora raggiungiamo un numero di uditori molto, ma molto più grande di quello che avremmo raggiunto con la nostra sola organizzazione. Ed è meraviglioso poter servire il nostro Maestro spandendo il nome del Vangelo nei numerosi campi del mondo che hanno bisogno, come l'avevo io della salvezza. E sono giunto alla fine del mio racconto. Confesso che non mi è stato facile aprire il mio animo ad un pubblico così vasto. Ho provato una strana sensazione, talvolta anche angoscia. So bene che noi uomini siamo inclini a ricordare le nostre vittorie e a dimenticare le nostre sconfitte. Ed è quasi impossibile descrivere la propria esistenza e dare un'immagine esatta del nostro passato, delle nostre esperienze, così come noi le abbiamo viste. È difficile, almeno quando si è ancora pienamente impegnati in una vita attiva che ci occupa e ci travolge ogni minuto. Può darsi che la vecchiaia dia un distacco maggiore dalle cose trascorse, una maggiore obiettività di giudizio. Tuttavia, io ho chiesto al Signore che tutta la vostra attenzione venga portata non su di me, per cose particolari che io abbia fatto, ma sulla sua persona. Perché nessuno deve supporre che io sia un essere a parte, una persona particolare. È Gesù che mi ha chiamato e poi condotto, per amore e per grazia, nonostante il mio peccato e i miei errori, la mia miopia spirituale a volte e la mia debolezza. E queste esperienze dovevo raccontarle perché ognuno sappia come Gesù si rivela ancora oggi nella vita quotidiana di un uomo di questo secolo. Tu che non conosci ancora il Cristo, quello che può essere tuo Salvatore e Signore, vorrei dirti, è molto più vicino di quanto tu non pensi. Per te egli ha percorso tutto il cammino, dalla gloria del cielo alla maledizione della croce, e quando ha detto morendo tutto è compiuto, questo tutto includeva anche te. Oggi dice ancora nella sua parola, io non caccerò fuori chi viene a me. È urgente perciò che tu lo cerchi con serietà, che tu gli apra il tuo cuore. Egli allora ti si rivelerà se tu glielo permetterai e adempirà tutte le promesse sue nei tuoi confronti. Ecco, dice Gesù, se qualcuno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. E allora comincerà la grande festa che non avrà più fine.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Giovanni. Perché Giovanni scrive questa epistola? Nel capitolo 1, versetto 4, ci dice: «Vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa», quindi affinché tu abbia una gioia completa, piena. Lo sai che Dio vuole che la tua vita sia ripiena di gioia? Pietro dice che noi, anche se non abbiamo visto Gesù, pure lo amiamo ed esultiamo di una gioia ineffabile e gloriosa. Gesù ha parlato ai suoi discepoli di questa pienezza di gioia e ha ricollegato questa pienezza di gioia a loro dimorare in Lui. Nel capitolo 15: «Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete, affinché la vostra gioia sia completa». Nel capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, lui ricollega la pienezza di gioia alla nostra vita di preghiera. «Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa». Qui la pienezza di gioia è associata alla comunione con Dio, ad una vita di comunione con Dio. Dimorare in Cristo è una vita dove c'è pienezza di gioia. Ora, è molto importante distinguere tra gioia e felicità, perché la gioia è una qualità dello spirito, mentre la felicità è una qualità delle emozioni. Quindi la felicità è qualcosa di variabile, perché è collegata alle circostanze esterne. Le cose vanno alla grande, ho appena comprato una macchina nuova, sono così felice. Così me ne vado in giro fischiettando, ma sono così assorto che vado a sbattere contro un albero, e tutto ad un tratto la mia felicità scompare. Mi sento malissimo, divento triste, non ho neanche fatto in tempo ad assicurarla. Così la felicità è qualcosa di variabile, può cambiare molto velocemente, molto drasticamente. Magari vieni da me e mi dici: «Oh, ho un sacco di problemi, non so che fare, sono sommerso dai debiti e si prenderanno tutto quello che ho, non so proprio che fare», e io mi siedo e compilo un assegno di $10.000, e tu dici: «Oh, ma questo è fantastico», e può renderti felice, finché non vai in banca e provi a cambiare l'assegno. Allora torni ad essere triste. Così la felicità è una variabile legata alle circostanze esterne, ma la gioia è qualcosa che riguarda il cuore, lo spirito, e non è una variabile, non cambia, è una costante, perché è una gioia legata alla mia relazione con Dio, che è una costante. Questa relazione non cambia, le cose possono andare male, possono diventare terribili, ma la mia relazione con Dio è sicura, quindi io ho pienezza di gioia. Giovanni scrive questa epistola per portarti a questo tipo di relazione con Dio, in modo che tu possa avere questa comunione con Dio, affinché la tua gioia sia completa. La seconda ragione per cui scrive questa epistola si trova nel capitolo 2, verso 1. «Vi scrivo queste cose affinché non pecchiate». E quindi lo scopo di questa epistola è portarti ad una vita di vittoria sul peccato, darti potenza sul peccato. E la terza ragione per cui scrive questa epistola è nel capitolo 5, verso 13. «Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna». È stata scritta ai credenti con lo scopo di portare loro la certezza della loro salvezza, affinché sappiate che avete la vita eterna. Così, per portarvi la pienezza della gioia, la libertà dal peccato, la certezza della vita eterna. Questi sono gli scopi per cui Giovanni scrive questa epistola. Ora, in Isaia 59, Isaia dice, 55, Isaia dice: «Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà la mia parola che esce dalla mia bocca. essa non tornerà a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Cosa sta dicendo Dio? Che quando manda la sua parola, con uno scopo ben specifico, la parola non tornerà a vuoto. C'è potenza nella parola di Dio, ed essa realizzerà gli scopi per cui Dio l'ha mandata. Ora questo mi entusiasma, perché so che nello studiare questa prima epistola di Giovanni, la parola di Dio non tornerà a vuoto. E quando avremo completato il nostro studio, tu sperimenterai una gioia maggiore nel tuo cammino con Gesù di quanto hai mai conosciuto prima. Tu riceverai una nuova potenza sul peccato e avrai la certezza della tua salvezza, perché la parola di Dio non ritorna a Lui a vuoto. Essa realizzerà pienamente quegli scopi per cui Dio l'ha mandata. E Giovanni ci dice molto chiaramente che questi sono gli scopi per cui scrive questa epistola. Quindi ci aspetta una grande benedizione nello studiare questa epistola di Giovanni, mentre cresciamo nella nostra relazione con il Signore. Ora, l'uomo ha bisogno di un esempio. Puoi anche dirmi come fare una certa cosa, e io posso farmi una qualche idea nella mia mente. Ma se vedo te mentre la fai, posso seguire l'esempio molto più facilmente di un semplice comando verbale. Gesù è il nostro esempio. E quindi Giovanni indica Gesù come nostro esempio. E prima di tutto, Lui è il nostro esempio nella nostra relazione con Dio, perché se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione con Dio, e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Quindi Lui è il nostro esempio nel nostro cammino, camminare nella luce come Egli è nella luce. Questo si trova nel capitolo 1, verso 7. Poi nel capitolo 2, verso 6, chi dice di dimorare in Lui deve camminare anch'egli come camminò Lui. Così di nuovo Cristo è il nostro esempio nel nostro cammino con Dio, nella nostra relazione con Dio. Poi Cristo è il nostro esempio nella nostra vita spirituale. Nel capitolo 3, verso 2, carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E così come è Lui, così saremo anche noi, perché lo vedremo come Egli è. Così il verso 3, chiunque ha questa speranza in Lui, purifica se stesso, come Egli è puro. Così anche se ci sono molti esempi di purezza, Cristo è il modello, lo standard. Devo essere puro come Lui è puro. E poi al verso 7 di nuovo, devo essere giusto come Egli è giusto. Così quella purezza interiore, quella giustizia, Cristo è il mio esempio, puro come Egli è puro, giusto come Egli è giusto. Poi al capitolo 3 verso 23, e questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del suo Figlio Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il comandamento che ci ha dato. Quindi Lui è il nostro esempio nella nostra relazione l'uno con l'altro. Dobbiamo amarci gli uni gli altri, secondo il comandamento che ci ha dato. E poi, a conclusione di tutto, il verso 17 del capitolo 4. In questo l'amore è stato reso perfetto in noi, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, che quale Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Lui è il nostro esempio. Quale Egli è, tali siamo anche noi. Lui deve essere l'esempio che sto seguendo. Quindi Cristo come esempio, nella mia relazione con Dio, nella mia vita interiore e poi nella mia relazione con gli altri. Ora la Bibbia ci avverte circa l'autoinganno. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio. Giacomo dice: se qualcuno fra voi pensa di essere religioso e non tiene a freno la sua lingua, la religione di quel tale è vana. Giovanni ci dice che è possibile che inganniamo noi stessi e che la verità non è in noi. Spesso inganniamo noi stessi nelle affermazioni che facciamo, ma le affermazioni che faccio non sono valide se non sono supportate dall'esperienza. Quindi false affermazioni. E guardando prima Giovanni ci dice molte di queste false affermazioni che fa la gente. Nel verso 6 del capitolo 1, se diciamo di avere comunione con Lui, e che bellissima affermazione, io ho comunione con Dio, ho comunione o sono uno con Dio. È una cosa grandiosa da dire, ma se dici di avere comunione con Dio e cammini nelle tenebre, tu stai ingannando te stesso, stai mentendo e non stai mettendo in pratica la verità. Non puoi avere comunione con Dio e nello stesso tempo camminare nelle tenebre. Ora non siate ingannati in questo. Molte persone sono ingannate riguardo a questo. Pensano di avere comunione con Dio, eppure stanno camminando nelle tenebre. E questo è qualcosa di impossibile. Verso 8. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Ora la parola peccato qui è al singolare e si riferisce alla radice peccaminosa che è in noi. E purtroppo ci sono molte persone che cercano di negare la radice peccaminosa che è in noi. Io non ho una natura peccaminosa. Beh, la Bibbia dice che ce l'ha invece. La Bibbia dice come per un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, e la morte è passata a tutti gli uomini perché tutti peccarono. Non tutti hanno peccato, come è spesso tradotto, ma tutti peccarono. Per il peccato di un solo uomo siamo stati fatti tutti peccatori. Come dice Paolo in Efesini capitolo 2, e voi eravate per natura figli d'ira, come gli altri. Davide dice sono nato nel peccato. Quindi negare di avere questa natura peccaminosa è solo ingannare se stessi. Ed è questo ciò a cui si riferisce qui Giovanni. Se diciamo di essere senza peccato, senza la natura peccaminosa, inganniamo noi stessi. Vedete, la Bibbia in sostanza insegna che io pecco perché sono un peccatore. E non è il peccare che fa di me un peccatore. Prova solo che sono un peccatore. Ho una natura peccaminosa. Per questo pecco. Spesso si fa il paragone con il ladro di cavalli. Rubare un cavallo non fa di te un ladro di cavalli. Prova solo che sei un ladro di cavalli. Se non fossi stato un ladro di cavalli, non avresti mai potuto rubare quel cavallo. In nessun modo uno può rubare un cavallo se non è un ladro di cavalli. È qualcosa che è nel tuo cuore. Vedi, se non fosse stato nel tuo cuore fare una cosa simile, non avresti potuto farlo. E lo stesso con il peccato, la natura peccaminosa. Così se dico o nego questo, sto solo ingannando me stesso e la verità non è in me. Poi, se diciamo di non aver peccato, se dico che questa radice peccaminosa che è in me non ha prodotto alcun frutto, allora faccio Dio bugiardo, perché Dio ha detto tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che cerchi Dio. Così Dio ha dichiarato che noi siamo tutti peccatori. E se cerco di negare il fatto che la mia natura peccaminosa ha prodotto i suoi frutti, allora sto negando la verità di Dio e sto facendo Dio bugiardo. Ora, chi dice, verso 4 del capitolo 2, io l'ho conosciuto, e anche questa è una cosa gloriosa da dire, non è vero? Oh sì, lo conosco. Ma chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo. Ne parleremo un po' più a fondo quando arriveremo a questo punto. Verso 6. Chi dice di dimorare in Lui? Un'altra cosa gloriosa da dire. Oh sì, io dimoro in Lui. Una cosa meravigliosa da dire. Ma non basta semplicemente dirlo. Se io dimoro veramente in Lui, allora devo camminare come ha camminato Lui. Siamo diventati uno. E infine nel capitolo 4, verso 20, se uno dice io amo Dio, tantissime persone affermano questo, io amo Dio, e odia il proprio fratello, è bugiardo. Quindi non è quello che dico ciò che conta. Quello che dico può essere un inganno. Posso persino essere io ad ingannare me stesso. E dire che amo Dio è una cosa gloriosa, ma se odio mio fratello, allora questa è una bugia. È interessante come ci siano così spesso queste incoerenze nella vita delle persone. Diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. oppure facciamo una cosa e ne diciamo un'altra. C'è una di queste piccole bambine, e ce ne sono dozzine, e io le adoro, e loro vengono sempre da me a dirmi ciao Chuck, e cominciano a parlarmi, e amo queste piccole bambine, e naturalmente anche i maschietti. Sono così carini e simpatici, con tutte le loro idee e i loro concetti nelle loro menti. E c'è questa bambina che stamattina è venuta, avrà probabilmente 2 o 3 anni, e ha detto a sua madre: voglio andare in chiesa a vedere il Padre di Dio. Stava parlando di me, ed era convinta che io fossi il Padre di Dio. E diceva: beh, allora chi è il Padre di Dio? Un'altra bambina che deve sempre salutarmi quando viene in chiesa, sale quassù e mi abbraccia e mi dà un bacino. La scorsa domenica era fuori con la sua famiglia, e così le hanno detto: beh, non possiamo andare in chiesa oggi, perché dobbiamo partire oggi, e non potremo andare in chiesa. E lei si mette le mani sui fianchi e dice: maledizione, volevo andare in chiesa. Incoerenze si manifestano presto. Non è quello che dico, è quello che sono, è quello che faccio. Ora io posso sapere, anzi Dio vuole che io sappia, vuole che io abbia la certezza. Uno degli scopi di questa epistola è darmi questa certezza. Ho scritto queste cose a voi che credete affinché sappiate che avete la vita eterna. Come possiamo sapere? Come sappiamo ciò che sappiamo? Nello studiare questa epistola scopriremo che ci sono molti modi per conoscere determinate verità. Verso 3, capitolo 2. E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto. Ora, se io dico di conoscere Dio ma non osservo i suoi comandamenti, sono bugiardo. Ma qui è detto come posso sapere se lo conosco veramente o no, se osservo i suoi comandamenti. Verso 5, capitolo 2. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio è lui veramente reso perfetto. E da questo conosciamo che siamo in lui. Come posso sapere se sono in lui? Perché il suo amore è stato reso perfetto nella mia vita. Ora avanti nel capitolo 3, verso 16. Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio. Come posso sapere che Dio mi ama? Perché Egli ha dato la sua vita per noi. Sapete che la Bibbia dimostra l'amore di Dio sempre in un modo, per mezzo della croce. Ogni volta che la Bibbia vuole dichiararti o provarti che Dio ti ama, indica sempre la croce, il fatto che Gesù ha dato la sua vita. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. Indica sempre la croce. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Dio ha amato noi e ha mandato suo Figlio a morire. Quindi da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio. Ora, verso 19, e da questo sappiamo di essere nella verità. Come lo sappiamo? Verso 18, figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. Quando amo con i fatti, con opere d'amore, questo è amare in verità. E da questo so di essere nella verità. Verso 24, da questo sappiamo che Egli dimora in noi, dallo Spirito che Egli ci ha dato. Come so che Lui dimora in me? Dallo Spirito Santo nella mia vita. Come posso conoscere la verità? Verso 2 del capitolo 4. Da questo potete conoscere lo Spirito di Dio. Ci sono così tante chiese, così tante religioni, come faccio a sapere? Ogni spirito che confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio, ed ogni spirito che non confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio, e questo è lo spirito dell'Anticristo. Verso 6 del capitolo 4. Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ci ascolta. Chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo riconosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Dal fatto se uno ascolta o non ascolta la verità. Verso 13 del capitolo 4. Anzi, prima verso 12. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore è reso perfetto in noi. Da questo conosciamo che dimoriamo in Lui. Da cosa? Dal fatto che il suo amore è reso perfetto in me. Infine capitolo 5 verso 2. Da questo sappiamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti, così come sappiamo quello che sappiamo. Un'epistola davvero interessante. Torniamo ora al capitolo 1 e iniziamo il nostro studio. È interessante confrontare il primo verso di questo capitolo con il primo verso della Bibbia e il primo verso del Vangelo di Giovanni. Il primo verso della Bibbia: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Sapete, no, bisogna avere per forza un punto di partenza. La Bibbia inizia con nel principio. Nel principio Dio. Lui esisteva prima del principio. Dio è sempre esistito. Nel principio Dio. Quanto tempo fa è successo questo? Beh, le nostre menti non possono concepire o afferrare questo. Puoi diventare matto cercando di capire quanto tempo fa è successo questo. Ma Dio era lì, nel principio Dio. Ora nel Vangelo, nel principio era la parola, il Logos, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Egli era nel principio con Dio. Ora inizia la sua epistola con quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. E la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che è stata manifestata in noi. Così nel principio Dio, nel principio era la parola e quel che era da principio è stato manifestato. Noi l'abbiamo visto, l'abbiamo contemplato, l'abbiamo udito, l'abbiamo toccato. Giovanni è giunto alla consapevolezza, come hanno fatto anche gli altri discepoli, di chi era realmente Gesù. Loro si sono resi conto che quando avevano ascoltato Gesù che parlava, avevano ascoltato Dio. Quando avevano guardato Gesù, in realtà avevano guardato Dio. E quando lo avevano toccato, in realtà avevano toccato Dio. Immaginate cosa deve aver provocato in loro il rendersi conto che quando ho messo la mia mano sulla sua spalla in realtà ho toccato Dio. E quando lui ha messo la sua mano sulla mia spalla e mi ha dato una pacca sulla spalla, Dio mi stava toccando. Abbiamo toccato, abbiamo udito, abbiamo visto colui che era dal principio. Vi ricordate la profezia di Michea circa il luogo in cui sarebbe nato Gesù? Ma tu, o Betlemme, anche se sei piccola fra le migliaia di Giuda, da te uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui uscite sono dai tempi antichi, dai giorni eterni. La vita eterna è sempre esistita. Nel principio la parola era con Dio, era Dio, ma la parola si è fatta carne e ha abitato fra noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Gesù, la parola eterna, Gesù, il Dio eterno, si è fatto carne e ha abitato fra gli uomini. E Giovanni dice: noi lo abbiamo visto, noi lo abbiamo contemplato, noi lo abbiamo udito e lo abbiamo toccato. E quello che abbiamo visto e quello che abbiamo udito, ora ve ne rendiamo testimonianza, la vita eterna che era con il Padre e che ci è stata manifestata. Questa vita eterna non è semplicemente questione di durata, è qualità di vita, così come è durata. Vi ricordate un giorno un giovane ricco è andato da Gesù, si è buttato ai suoi piedi e gli ha detto: «Maestro buono, che devo fare per ereditare questa vita eterna, o questa vita che dimora nell'età?» Questa qualità di vita che vedo in te. Ragazzi, noi eravamo attirati da quella vita di Gesù, quella vita eterna. È stata manifestata. Giovanni dice: l'abbiamo vista, l'abbiamo udita e ora ve ne rendiamo testimonianza. Quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo affinché anche voi abbiate comunione con noi e la nostra comunione è col Padre e col suo Figlio, Gesù Cristo. Stamattina abbiamo parlato di questa parola in greco, koinonia, che è un nome astratto, e della difficoltà di tradurla in inglese. tanto che non abbiamo una parola che in inglese equivale esattamente a questa parola, coinonia. E così trovate che questa parola viene tradotta con partecipazione, comunione, avere in comune, essere uno. Avevano ogni cosa in comune, coinonia, cioè condividevano tutto quello che avevano. La radice da cui proviene questo nome astratto è tradotta partecipante, o compagno, socio, oppure associazione, società. Quindi la parola può essere tradotta amicizia, associazione, comunione, avere in comune, unione, partecipante, ed è tutte queste cose. Diventare uno con Dio, essere in comunione con Dio, avere tutto in comune con Dio, essere in società con Dio, essere amico di Dio. Essere in società significa condividere con un altro delle risorse, degli interessi. Questo è quello che Dio vuole fare con te. E lo scopo dell'Evangelo è portare l'uomo in comunione con Dio. Lo scopo di Dio nel creare l'uomo nel principio era la comunione. Mi piace quella poesia intitolata Il trombone di Dio, quella frase in cui Dio dice «sono solo». Così ha creato l'uomo in modo da avere comunione con l'uomo, in modo da diventare uno con la sua creatura. Ora nella Chiesa dovremmo avere comunione, coinonia gli uni con gli altri. Nella Chiesa delle origini loro avevano questa condivisione di risorse. Chiunque aveva un bisogno poteva rivolgersi alla Chiesa. C'era questa condivisione di risorse tra la gente. Avevano tutto in comune. Non ha funzionato perché c'erano dei fannulloni che non volevano lavorare e volevano vivere alle spalle degli altri. Ma idealmente, se avessimo una situazione ideale, funzionerebbe in modo stupendo. Se ciascuno di noi si desse da fare allo stesso modo e cose del genere, potrebbe funzionare. Se ci fosse una reale opera dello Spirito di Dio, un reale amore in tutti, eccetera. Ma se tutti condividessimo le stesse cose e ci interessassimo gli uni degli altri e dessimo, sarebbe stupendo. Ma finché saremo in questi corpi di carne, ci saranno sempre quelli che rovinano le cose belle. Così non ha funzionato nella Chiesa delle origini. La Chiesa è andata in bancarotta in realtà. I gentili hanno dovuto raccogliere delle offerte per quelli di Gerusalemme, dopo il fallimento di questo esperimento di comunismo nella Chiesa. Non il comunismo come lo conoscete oggi, un qualcosa di forzato, una cosa malvagia, ma un comunismo che proveniva dal desiderio comune di essere d'aiuto agli altri, all'interno della comunità, motivato dall'amore e totalmente volontario, con Cristo al centro. Non troverete un governo perfetto o una forma di governo perfetta finché sarà l'uomo a governare. Non succederà finché Gesù non tornerà per stabilire il regno di Dio, e allora sarà giusto e allora sarà perfetto. Allora non sarà più tutto un commercio. Secondo Isaia 55 non si userà più il denaro. Tutti condivideremo allo stesso modo il frutto della terra nel glorioso regno di Dio. Quindi, e vi scriviamo queste cose, dice Giovanni, affinché la vostra gioia sia completa. Giovanni associa questa pienezza di gioia alla comunione con Dio. E naturalmente quando viene ad essere in società con Dio, in amicizia, in comunione, che gioia porta nella tua vita? Una pienezza di gioia. Or questo è il messaggio, dice Giovanni, che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo. Questo è in sostanza il messaggio che lui ha proclamato. Dio è luce, non Dio è una luce, ma Dio è luce. Questa è l'essenza della sua natura e in lui non vi è tenebra alcuna. E quindi se diciamo di avere comunione con lui, di essere uno con lui, e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Non puoi avere comunione con Dio se cammini nel peccato, se cammini nelle tenebre. Paolo dice ora le opere della carne sono manifeste e sono queste, adulterio, fornicazione, impurità, e così via, ubriachezze, contese, divisioni, sette, abuso di droga, eccetera. E dice, e sappiamo che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Voi dite di avere comunione con Dio, ma se camminate nelle tenebre, state solo ingannando voi stessi, state mentendo e non state mettendo in pratica la verità. Ma in contrasto con questo, ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, allora abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. E in greco è un presente continuato, e dovrebbe essere tradotto continua a purificarci da ogni peccato. E questo per me è qualcosa di glorioso, essere nella luce come Lui è nella luce, credere in Gesù, confidare in Gesù, e mentre faccio questo, il sangue di Gesù continua a purificarmi da ogni peccato. Ora, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Ma in contrasto con questo, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Qui la purificazione non viene per mezzo della negazione. Il perdono non viene dalla negazione o dal cercare di nascondere il peccato. C'è un proverbio che dice: chi cerca di coprire il suo peccato non prospererà, ma chi confessa il suo peccato

e ti perdonerà e ti purificherà da ogni iniquità. Ora amo questa parola ogni in questo verso. Significa che non importa quello che hai fatto nel passato, quanto sia nero o buio o brutto o malvagio, mi purifica da ogni iniquità. Il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, mi purifica da ogni peccato. Un giorno il dottor Finney fece una riunione in una delle città principali della parte orientale degli Stati Uniti. Se avete letto la storia della Chiesa e dei risvegli di Finney, questi erano davvero spettacolari per quanto riguarda i cambiamenti che portavano. In una città dell'Est, una delle città principali, in cui ebbe uno dei suoi incontri di risveglio, quando partì, tutti i locali notturni della città vennero chiusi per mancanza di clienti. Questa città fu toccata davvero potentemente dall'Evangelo di Gesù Cristo. E in uno di questi incontri, mentre saliva i gradini della chiesa, un uomo lo fermò e gli chiese: «Vorrei parlare con te stasera dopo la riunione. Sarebbe possibile?» E il dottor Finney disse: «Certo, sarei lieto di incontrarti dopo la riunione per parlare». Quando giunse in cima alle scale, il diacono della chiesa gli disse: «Cosa voleva quell'uomo?» E il dottor Finney: «Beh, voleva parlare con me dopo la riunione». E quello: «Ma lo sai chi è quell'uomo?» «No, quello è uno degli uomini peggiori della città. È davvero malvagio. Non dovresti andare con lui. Probabilmente ha soldato degli assassini e forse vuole farti fuori. Non andarci». Così dopo la riunione il diacono andò da lui e gli disse: «Non starai andando ad incontrare quell'uomo, spero?» E lui: «Sì, ci sto proprio andando». «Ma non puoi! Ho dato a quell'uomo la mia parola. Devo andarci». E così andò, e quest'uomo lo accompagnò giù per la strada e poi in un vialetto fino ad una porta sul retro di un edificio. Non appena Finney fu entrato, l'uomo chiuse a chiave la porta e disse: «Siediti». Finney si sedette e l'uomo tirò fuori una pistola dalla scrivania e posò la pistola sulla scrivania e disse: «Ti ho sentito dire una cosa ieri sera e voglio sapere se è vero o no». Finney disse: «Cosa mi hai sentito dire?» «Hai detto che il sangue di Gesù può purificare un uomo da ogni peccato». E lui: «No, non l'ho detto io, l'ha detto Dio nella sua parola». E l'uomo: «Aspetta un attimo, tu non mi conosci, tu non sai quello che ho fatto. Ci troviamo dietro ad un locale notturno e c'è una stanza illegale per il gioco d'azzardo». E poi disse: «Le macchine da gioco sono truccate e ho spillato fino all'ultimo soldo da molta gente e molti di essi si sono suicidati. Vuoi dire che Dio può perdonarmi anche per questo?» E Finney: «Tutto quello che posso dirti è che la Bibbia dice il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, può perdonare un uomo da ogni peccato». E l'uomo: «Un secondo ancora, non è tutto qui. Ho un altro locale qui davanti. Molti uomini vengono e si ubriacano e le loro mogli vengono vestite di stracci insieme con i loro figli e mi hanno supplicato di non vendere alcolici ai mariti e io le ho buttate in mezzo alla strada e ho continuato a vendere alcolici ai mariti finché non hanno finito i soldi, e poi ho buttato anche loro in mezzo alla strada. Vuoi dire che Dio può perdonare anche un uomo come me?» E Finney: «La Bibbia dice che il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, può perdonare un uomo da ogni peccato». E l'uomo: «C'è dell'altro. Questa pistola ha ucciso diverse persone e ho soldato degli uomini per ucciderne altre. Vuoi dire che Dio mi perdonerebbe anche questo? Tutto quello che posso dirti è che la Bibbia dice ogni peccato». E l'uomo: «Un'ultima cosa. Dall'altra parte della strada ho una moglie e una bellissima bambina. Non ho detto una sola parola dolce a mia moglie in 16 anni. Sono stato pessimo, sono stato cattivo. L'altro giorno, quando mia figlia è venuta da me correndo, io l'ho spinta contro la stufa e lei si è ustionata molto seriamente. Non ho mai detto a quella bambina che le voglio bene. Vuoi dirmi che Dio può perdonare anche questo?» E a questo punto Finney si alzò in piedi e afferrò l'uomo, iniziò a scuoterlo e gli disse: «Giovane, mi hai raccontato delle cose terribili, cose che non ho mai sentito né mai potrei sognarmi». E disse: «Se fosse per me, non so se ti potrei perdonare, ma tutto quello che posso dire è che la Bibbia dice il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, può perdonare un uomo da ogni peccato». E l'uomo: «Va bene, volevo

0: solo sapere questo, grazie. Così andò e aprì la porta e disse: puoi trovare da solo la strada da qui. La mattina seguente, al sorgere del sole, l'uomo andò dal locale a casa, e quando entrò in casa sua moglie era in cucina con sua figlia, e lui salì al piano di sopra, e la moglie disse alla bambina: va a dire a tuo padre che la colazione è pronta. Così la bambina corse sopra e a metà delle scale iniziò a chiamare: papà, mamma ha detto che la colazione è pronta. E l'uomo rispose: tesoro, di a mamma che papà non vuole fare colazione stamattina. E la bambina tornò correndo giù in cucina e disse: mamma, mamma, papà ha detto che non vuole fare colazione e mi ha chiamato tesoro. E la madre disse: amore mio, deve aver capito male. Torna su e digli di nuovo che la colazione è pronta. E di nuovo lei corse fino a metà scale e disse: papà, mamma ha detto che la colazione è pronta. E lui: vieni qui, tesoro. E la bambina andò da lui e l'uomo se la mise sulle ginocchia e iniziò a dirle quanto le voleva bene. E la madre, naturalmente, iniziò a chiedersi cosa stesse succedendo. E così salì sulle scale e andò alla porta e vide l'uomo che teneva la figlia sulle ginocchia per la prima volta e subito iniziò a piangere. E l'uomo disse: vieni qui, tesoro. E disse: ho scoperto qualcosa ieri sera ed è la cosa più grandiosa che abbia mai sentito. E disse: è vero, il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, può purificare un uomo da ogni peccato. Così chiuse i locali e iniziò ad essere un benefattore della città. Fu cambiato radicalmente per la potenza di Gesù Cristo. Non importa quale sia il passato, non importa quanto sia nero o squallido, l'Evangelo di Gesù Cristo ha una speranza per tutti. Tutto quello che devi fare è confessare i tuoi peccati e Lui è fedele e giusto da perdonarti e da purificarti da ogni iniquità. Oh, che cosa gloriosa è l'Evangelo di Gesù Cristo! Oh, la trasformazione che ha portato nella nostra vita! E che trasformazione può portare all'uomo che è irrimediabilmente perduto sotto il potere delle tenebre e del peccato? Come Gesù ha detto a Paolo: ti ho chiamato per andare ai gentili, per portarli dalle tenebre alla luce, dalla potestà di Satana al regno di Dio. Così abbiamo questo magnifico e benedetto privilegio di poter condividere con gli uomini la potenza di Dio, che è in grado di liberare dal potere delle tenebre e del peccato. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Ora sta parlando del fatto che lo scopo del suo scrivere è portarvi ad avere comunione con Dio, ma la cosa che spezza questa comunione con Dio è il peccato. In Isaia 59 la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio. Questo è sempre l'effetto del peccato. Dio disse ad Adamo: nel giorno che ne mangerai per certo morrai. E Adamo ha peccato. Dio è venuto nel giardino e ha detto: Adamo, dove sei? La comunione con Dio si era spezzata come risultato del peccato. Ed è sempre così. Quindi per poter avere comunione con Dio è necessario che non pecchiamo. E Giovanni sta dicendo che voi potete avere potenza sul peccato. E la potenza sul peccato naturalmente viene dallo Spirito Santo dimorante dentro la nostra vita. Vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, figlioletti miei. E seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. L'avvocato è l'intercessore, colui che intercede per te, uno che ti rappresenta, uno che si presenta per conto tuo, uno che difende il tuo caso, la tua causa. Se pecchiamo, abbiamo Gesù lassù che ci fa da avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto, per cui egli può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Paolo in Romani 8 ci dice: chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre anche risuscitato ed è alla destra di Dio e intercede per noi. Scrivendo a Timoteo dice: c'è un solo Dio e un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Quindi quando pecchiamo abbiamo un avvocato presso il Padre, uno che ci rappresenta, Gesù Cristo il giusto. Mentre Giobbe stava passando per tutti quei problemi e i suoi amici cercavano di aiutarlo a capire la ragione di quella terribile condizione, uno dei suoi amici dice: «Ehi, basta che ti metti a posto con Dio e tutto si sistemerà». Giobbe disse: «Guarda, io guardo le stelle nei cieli e mi accorgo di quanto sia grande il Dio che ha creato l'universo, e mi rendo conto che io non sono proprio nulla. Come posso mai accostarmi a Dio per difendere la mia causa? Lui è grande, io non sono nulla. L'abisso che c'è tra noi due è così grande, non posso oltrepassarlo. Raggiungere l'infinito dal finito è impossibile per l'uomo, e questo è il limite di ogni sistema religioso, perché questi partono da una base terrena e cercano di raggiungere l'infinito, partono da una base finita e cercano di raggiungere l'infinito. È qualcosa di impossibile. Il finito non potrà mai raggiungere l'infinito, non importa quanto possa allungarsi. E questo è il limite di ogni sistema religioso, perché parte da una base terrena. L'Evangelo, il cristianesimo, quello vero, parte da una base divina o celeste, poiché Dio ha tanto amato il mondo. Lui si è proteso verso il basso. Il Dio infinito si è proteso verso il basso per toccare l'uomo finito. E questo è possibile. Non ci sono problemi. Essendo infinito, lui può fare ogni cosa. E così, partendo da una base divina, Dio può raggiungere l'uomo. Così funziona. Così ci può essere un contatto. E lui ha raggiunto l'uomo per mezzo di Gesù Cristo. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto, quel che abbiamo toccato, è stato manifestato. Quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto, quello annunciamo. Dio è diventato uomo. Ora questo era quello che creava problemi a Giobbe. Dio è così grande, è infinito, e io sono qui, finito. Come potrò mai avvicinarmi a Dio per difendere la mia causa? Disse: non c'è alcun arbitro tra noi due che possa mettere la mano su entrambi. In altre parole, Giobbe vedeva che l'unica soluzione per cui il finito potesse raggiungere un Dio infinito era che ci fosse qualcuno che si mettesse in mezzo tra di loro, al di sopra di questo baratro, che potesse toccare Dio e che potesse toccare l'uomo. Ora quello per cui gridava Giobbe, un arbitro che stesse nel mezzo, è esattamente quello che è stato Gesù, un solo Dio, un solo mediatore, Cristo Gesù uomo. E lui tocca a Dio, perché nel principio era con Dio e nel principio era Dio, eppure è diventato uomo e ha toccato gli uomini. E lui poggia la sua mano su entrambi. E così, se abbiamo peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, o colui che ha pagato il prezzo per la libertà dal peccato, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Vedete, quando Cristo è morto, lui ha ricevuto il perdono per ogni peccato di ogni uomo di tutta la storia. Non c'è un solo peccato che non è stato espiato con la sua morte. Gesù ha detto: ogni peccato e ogni bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata, né in questo mondo né in quello a venire. Questa equivale al rifiuto di Gesù Cristo, alla testimonianza dello Spirito Santo che Gesù Cristo è l'unica soluzione per i tuoi peccati. Vedete, Gesù disse: non sono venuto nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di me. E chi crede non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nell'unigenito Figlio di Dio. E questo è il giudizio. La luce è venuta nel mondo, ma loro non sono venuti alla luce. Questa è l'unica cosa di cui dovrai rispondere quando sarai davanti a Dio. Gesù è la propiziazione per i nostri peccati e per i peccati di tutto il mondo. C'è un solo peccato per cui dovrai rendere conto davanti a Dio, e cioè il peccato di non essere venuto alla luce, il peccato di aver rifiutato la comunione che Dio ti ha offerto per mezzo di Gesù Cristo, il peccato di aver rifiutato l'amore di Dio. Questo è il giudizio. La luce è venuta nel mondo, ma loro non sono venuti alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Quindi Dio non tirerà fuori una lunga lista e comincerà ad elencare ogni cosa brutta che hai fatto. Se dovrai comparire davanti al giudizio del gran trono bianco di Dio, ci sarà solo un'imputazione, e cioè il tuo aver rifiutato Gesù Cristo, il tuo aver rifiutato l'offerta di perdono di Dio per mezzo di Lui, perché Lui è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i Suoi comandamenti. Nel capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, Gesù dice: «Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Chi ha i miei comandamenti e li osserva». Non basta semplicemente avere i comandamenti, è osservare i comandamenti. Paolo dice: «Ehi, solo perché avete la legge, non pensate di essere giustificati. Non coloro che odono la legge sono giusti presso Dio, ma coloro che mettono in pratica la legge saranno giustificati». Gesù disse: «Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri». Io posso pure dire: «Oh sì, ho i suoi comandamenti. Mi ha detto che ci dobbiamo amare gli uni gli altri, e poi odio tutti». Vedete, avere i comandamenti non è abbastanza. Come so di conoscerlo? Se osservo i suoi comandamenti. Chi dice «io l'ho conosciuto» e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo, e la verità non è in lui. Ora, se io dico di credere in Gesù Cristo come mio Signore e Salvatore, allora questo mio credere produrrà un certo stile di vita, un certo modo di vivere. Ci credo veramente? Io posso dire di credere in qualcosa che in realtà non credo veramente, e posso prendere in giro gli altri e far credere loro che credo in qualcosa che in realtà non credo veramente, ma non posso prendere in giro Dio, perché credere veramente in Gesù Cristo si manifesterà nel mio comportamento. Non posso camminare nelle tenebre e avere la luce. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio è in lui veramente reso perfetto. Da questo conosciamo che siamo in lui. E così, in fondo, tutti i comandamenti si riducono a questo: amare Dio e amarsi gli uni gli altri. Amare. Chi ama, dice Paolo, ha adempiuto la legge. E quando insegna circa l'amore dice: «Contro tali cose non c'è legge». Si riduce tutto ad amare. Amare Dio prima, in modo supremo, e poi amarci gli uni gli altri. Tutto qui. Osserva questo e li avrai osservati tutti. È questo in sostanza quello che sta dicendo. Quando parla del comandamento, sta parlando dell'amare Dio e dell'amarci gli uni gli altri. E non si può fare l'uno senza fare l'altro. Vanno di pari passi. Chi ama Dio deve anche amare il proprio fratello. Chi dice di amare Dio e odia il suo fratello è un bugiardo. Come puoi amare Dio che non vedi e odiare il tuo fratello che vedi e che è stato fatto ad immagine di Dio? È tutto racchiuso nell'amore. Qualcuno dice: «Oh, non mi piace che si parli tanto dei comandamenti di Dio. Sono troppo duri». Beh, che c'è di duro nell'amare Dio e nell'amarci gli uni gli altri? Ora, vedete, tutti i divieti, non fare questo, non fare quello, si riassumono tutti nell'amore. Se ami veramente qualcuno, non gli mentirai, non lo deruberai, se lo ami veramente. E quindi non rubare, non dire falsa testimonianza, sono tutti superflui, se ami. Se ami veramente Dio, non userai il suo nome invano, lo onorerai, la tua vita gli apparterrà completamente. Sarai separato per Lui. Tutto il resto viene da solo se io amo Dio in modo supremo e se ci amiamo gli uni gli altri. E quindi ogni volta che pensi ai comandamenti, non cercare di andare e scorrere tutta la lista dei 10 o una lista più lunga. Pensa semplicemente a questi due: amare Dio in modo supremo e amarci gli uni gli altri. Così rimane più semplice. Ma come posso amare qualcuno che è così antipatico e cattivo? Non ci riesco, ma Dio li ama. E se mi sottometto a Lui, Lui può mettere il suo amore nel mio cuore per loro. il frutto del suo spirito che dimora in me è amore, amore che è paziente, è gentile, che non invidia, che non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio, crede ogni cosa, sopporta ogni cosa, spera ogni cosa, un amore che non verrà mai meno, che viene dal controllo dello Spirito di Dio nella mia vita. Quindi chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è veramente reso perfetto. Oh, che l'amore di Dio sia reso perfetto nella nostra vita. Oh, quanto prego per questo, quanto prego per questo. Ma sapete, non può avvenire finché non giungo veramente alla fine di me stesso. La vecchia carne, il vecchio uomo, crocifisso con Cristo. Finché sarò interessato a me stesso, quello è mio, quello è il mio territorio, e cerco di delimitare il mio territorio e non provare ad oltrepassare quella linea. L'amore di Dio non è ancora reso perfetto, perché non appena entri nel mio territorio, sono affari tuoi. Mi hai fatto questo, mi hai detto questo, come hai potuto farmi questo? Così interessato a me stesso. L'amore di Dio non è ancora reso perfetto in me. E più l'amore di Dio è reso perfetto, meno ci sarà di me, della mia propria vita. Ora, chi dice di dimorare in Lui, deve camminare anch'egli come camminò Lui. Lui è il nostro esempio. Guardate la sua vita, studiate la sua vita. Gesù ha detto: «Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me». Imparate di Lui. Studiate di Lui, perché se io dimoro in Lui, allora dovrei anche camminare come Lui ha camminato, dedicando la mia vita agli altri, ad interessarmi di loro, a curarmi di loro. Quante volte leggete nel Nuovo Testamento e Gesù, guardandoli, ne ebbe compassione? Ogni volta che vedeva qualcuno che aveva bisogno, era sempre mosso a compassione, era toccato nel suo cuore e voleva sempre aiutare quelli che erano nel bisogno. Ora, se tu vedi un fratello nel bisogno e chiudi il tuo cuore nei confronti di quel fratello, come puoi dire che l'amore di Dio dimora in te? Fratelli, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento vecchio che avevate dal principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udito dal principio. E tuttavia vi scrivo un comandamento nuovo, il che è vero in Lui e in voi, perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Chi dice di essere nella luce e odia il proprio fratello è tuttora nelle tenebre. Chi ama il proprio fratello dimora nella luce e non vi è niente in lui che lo faccia cadere. Ma chi odia il proprio fratello è nelle tenebre e cammina nelle tenebre e non sa dove va perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Cosa sono le tenebre? L'odio. Cosa significa camminare nelle tenebre? Odiare. Ora, ci sono persone con cui sei davvero arrabbiato al punto da odiarli. Stai camminando nelle tenebre. Non li sopporto proprio. Li odio. Fai molta attenzione, perché stai camminando nelle tenebre. Puoi anche dire di essere nella luce, ma stai ingannando te stesso. Sei accecato e inciamperai, perché non puoi vedere dove stai andando. Le tenebre hanno accecato la tua mente. Non c'è niente di più accecante dell'odio. Quando il tuo cuore è pieno di amarezza e odio verso qualcun altro, tu diventi cieco e non vedi il valore o il bene che potrebbe esserci in quella persona. Non vuoi vederlo. L'amore è come una luce. Non ci sono rischi di cadere per quelli che camminano nell'amore. L'amore illumina il sentiero. Questo in fondo è l'intero insegnamento di Cristo, e l'Evangelo è racchiuso in questo concetto, l'amore, amare Dio e amarsi gli uni gli altri. E davvero, come dice Giovanni, i suoi comandamenti non sono gravosi, anzi sono proprio meravigliosi. Fa molto bene alla salute amare le persone, fa molto male odiare. L'odio e l'amarezza producono degli elementi chimici che hanno degli effetti distruttivi sul nostro corpo. Fisicamente. L'amore produce degli elementi chimici che ti fanno risplendere. Se vedete le persone innamorate, come risplendono, non è vero? Gli elementi chimici prodotti nelle tue ghiandole fanno sì che tu risplenda quando ami. Quando c'è invece dell'odio, ci sono altri elementi chimici che ti divorano, ti fanno svigorire, ti fanno deperire, fanno rovinare la pelle e ti fanno apparire orribile. Oh, che impariamo la semplice lezione dell'amore. Riprenderemo da questo punto la prossima settimana, quando Giovanni scrive ai bambini, ai padri, ai giovani. Quindi ci fermiamo qui a metà di questo capitolo.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

C'è una tappa nella vita che è particolarmente difficile da vivere ed è l'adolescenza. Questi ragazzi si sentono già responsabili, ma non sanno ancora come risolvere certe contraddizioni della loro vita e spesso si lasciano travolgere dai problemi. Se questo è il caso di un nostro ascoltatore o ascoltatrice, vogliamo dire: anche se ti sembra che nessuno abbia bisogno di te, non ti preoccupare. Noi vogliamo dirti che c'è Dio che ti ama. Egli conosce le tue difficoltà, conosce i tuoi problemi ed è pronto ad aiutarti se tu lo vuoi. Se per gli altri non sai nulla o non conti nulla, non è così per Dio che ti ha creato. Sì, certo, Egli non ti ha creato solo per soffrire, ma per uno scopo ben preciso. Dio ci ha creati per essere Suoi e solo così la nostra vita ritroverà il vero scopo ed il vero senso. Se desideri trovare lo scopo che cerchi, Dio offre a tutti quelli che lo desiderano una vita felice e una risposta a tutti i problemi. Non lo stiamo dicendo noi, è Lui che lo ha detto. Ascolta cosa dice la Bibbia. Venite a me, voi tutti che siete stanchi, che siete oppressi, e io vi darò riposo. Se tu credi che Gesù può fare questo, rivolgiti a Lui con semplici parole. Esponigli i tuoi problemi. Sai, Egli è pronto a liberartene e a risolverli. Digli pure che da solo non ce la fai, che hai bisogno di Lui. Soprattutto affidagli la tua vita ed Egli farà ciò che ha promesso. Solo a queste condizioni riuscirai a trovare lo scopo per la tua vita e potrai sperimentare la vita nuova che Gesù ti offre. Ricorda che è a tua disposizione, basta solo chiedere e allora scoprirai quanto è bello vivere, scoprirai quanto Dio ti ama, tutti gli uomini, anche se nessuno merita il suo amore. Sai, non devi fare niente per meritare il suo amore, assolutamente niente. Quando un bambino disubbidisce ai genitori, questi non smettono di amarlo. Allo stesso modo, l'amore di Dio non diminuisce quando l'uomo pecca. Devi esserne certo. Ci sono tanti motivi per essere riconoscente e grato a Dio. Egli ti offre una vita felice che durerà per l'eternità. Tu devi solo accettarlo. E forse ti farai questa domanda: ma come? Ebbene, la risposta a questa domanda è molto semplice. Credendo ed avendo fiducia in Lui. È un passo difficile, ma è importante e va fatto. L'unica cosa che impedisce la comunione con Dio è il peccato. Per questo motivo Gesù venne sulla terra, per togliere questo ostacolo ed aprire agli uomini la via che conduce a Dio. Molti cercano di compiere sacrifici enormi per arrivare a Dio e dimenticano che l'unico necessario e valido è quello compiuto da Gesù. La fede poi aiuta a confidarsi con Dio e a raccontargli ogni problema, ogni preoccupazione, per chiedere a Lui l'aiuto necessario per risolvere ogni situazione difficile. Se tu ti fidi di Dio, Egli saprà ascoltare le tue necessità e ti verrà in aiuto. Ci auguriamo che queste parole siano state ascoltate da qualche giovane e che possa fare questa esperienza reale con il Signore Gesù.

Vorrei farvi una domanda, amici. Conoscete veramente Gesù? Ebbene, ascoltate. Tutta la Bibbia è concorde nell'affermare l'assoluta perfezione del carattere di Gesù. Infatti, i vari libri che compongono la Bibbia ci rivelano che Gesù è santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori. Egli è senza difetto, non commise peccato e non ha conosciuto il peccato, perché in lui non c'è peccato. Queste sono le stesse qualità morali e spirituali che la Bibbia attribuisce a Dio. Pensandoci bene, questa è una cosa logica, perché se Gesù avesse rivelato un carattere diverso, chi gli avrebbe potuto credere quando egli affermava di essere il figlio di Dio? Ma Gesù poteva affermare con perfetta tranquillità: io sono la luce del mondo. La Bibbia racconta che i giudei non credevano che Gesù fosse il figliuolo di Dio, quindi cercavano sempre l'occasione buona per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma la Bibbia attribuisce a Dio e a Gesù la stessa perfezione morale e spirituale. E quindi Dio e Gesù non sono separati fra loro da quell'abisso che invece divide Dio dalle loro creature. Ed è proprio per questo che i giudei cercavano di farlo morire. Infatti, essi stessi dissero a Gesù queste parole: «Noi non ti lapidiamo per un'opera buona, ma perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». Queste parole mettono in risalto due punti fondamentali che dovrebbero eliminare ogni dubbio a riguardo. Il primo è che i giudei, sentendo che Gesù si definiva figliuolo di Dio e chiamava Dio suo padre, davano per scontato il fatto che egli in quel momento stava proclamando la sua uguaglianza con Dio, cioè si faceva Dio. Ed è interessante rilevare che Gesù non ha mai cercato di correggere il loro modo di pensare e non ha mai detto che stavano travisando le sue parole. Anzi, e questo è il secondo punto che vogliamo mettere bene in evidenza, le ripetute affermazioni e dichiarazioni di Gesù di essere il figliuolo di Dio sono state il vero capo di accusa contro di lui davanti al Sinedrio ed è il vero motivo della sua condanna alla crocifissione. I giudei non condannarono Gesù perché non capirono la vera natura delle sue affermazioni. Esaminando la Bibbia, e in modo particolare gli Evangeli che parlano proprio della vita di Gesù, risulta chiaro che i giudei lo avevano capito benissimo, solo che invece di credervi, rifiutarono di accettare il rapporto di figliolanza di Gesù con Dio. Infatti, poco tempo dopo la morte di Gesù, Pietro ricordò al popolo queste parole: «Voi rinnegaste il santo e il giusto davanti a Pilato, mentre egli aveva giudicato di doverlo liberare». Caro amico ascoltatore, credi che Gesù è il figlio di Dio e che quindi è Dio stesso? O hai ancora dei dubbi? Se non sei ancora pienamente convinto di ciò, leggi negli Evangeli i brani che parlano della vita di Gesù e lo Spirito Divino ti illuminerà e ti farà comprendere quello che ora ti è difficile credere.

Un giorno un insegnante pose alla propria classe questa domanda: che cos'è la fede? Uno degli studenti rispose: credere in qualche cosa che sai non essere vera. È sorprendente quanti adulti la pensano allo stesso modo di quel ragazzo. La realtà della fede è invece l'opposto di ciò che quello studente disse, perché la vera fede è credere in qualche cosa che è assolutamente vera. Una cosa è vera o no, indipendentemente dal fatto che ci crediamo o meno. Sembra un tantino assurdo questa affermazione, eppure tutti vanno a letto sicuri che verrà la notte. È un esempio del credere in una cosa vera. E come conseguenza logica, che io ci creda o no, la notte viene ugualmente. Possiamo dire la stessa cosa del vero cristianesimo. Diciamo il vero cristianesimo perché ne esiste uno ricoperto da forme e pratiche esteriori, che è molto lontano dall'insegnamento biblico e quindi dalla verità. Ci interessiamo quindi solamente di quello basato sulla Bibbia. Ritornando a quello che dicevamo poco fa, dunque possiamo dire che se io credo o meno in Cristo, la verità riguardo a Lui non cambia. In un'epoca in cui vi è un progresso della scienza, dell'istruzione e scoperte in ogni campo, sembra che tutto questo metta in pericolo il vero cristianesimo. Ma la verità invece è che le scoperte scientifiche, se vengono studiate onestamente, sottolineano la verità della fede in Cristo. Il credere veramente in Gesù non è tanto un problema intellettuale, quanto morale. Tempo fa venne chiesto ad uno studente: vorresti diventare un vero credente? E la risposta fu: no, perché francamente non potrei continuare a vivere come vivo ora. Ci si domanda spesso: se il cristianesimo è razionale e vero, perché la maggior parte della gente, anche colta, non ci crede? La risposta è semplice: queste persone non ci credono per le stesse ragioni per cui non ci credono le altre meno istruite, e cioè perché non vogliono credere. Non è una questione di potenza di cervello, perché ci sono dei credenti di grande intelligenza in tutti i campi, nell'arte e nelle scienze. È principalmente una questione di volontà. Molte persone sono convinte intellettualmente, ma solo intellettualmente, perché non hanno voluto cambiare vita e seguire Gesù. E tu, amico, che ci stai ascoltando, in che posizione ti trovi? Credi solo intellettualmente al cristianesimo? Sappi che questo non ti può salvare. Devi cambiare completamente vita, e questo lo può fare solo Dio, ma solo se tu lo vuoi. Ricordati che Gesù può cambiare e guidare la tua vita, e credere in Lui vuol dire credere in una cosa reale, vuol dire essere un vero cristiano. Noi ci auguriamo che tu possa compiere questo passo, prendere questa decisione per il Signore Gesù. Ma se qualche cosa ti è difficile, oppure hai qualche domanda o qualche cosa da chiarire, puoi farlo liberamente, scrivendoci. Ti risponderemo senz'altro con la massima discrezione e soprattutto con la verità che ne deriva dalla parola di Dio.

Molti ascoltatori ci scrivono ponendoci svariate domande. Un nostro ascoltatore di Lucca ci ha scritto chiedendoci perché in una trasmissione abbiamo detto che non basta essere battezzati per essere cristiani. Questo nostro ascoltatore, inoltre, osserva giustamente che una volta battezzati nel moto detto da Gesù, e cioè di spirito e non solo di acqua, si appartiene a lui per sempre, nonostante gli alti e i bassi della vita di ogni giorno. Diciamo subito che al nostro ascoltatore abbiamo come sempre risposto già privatamente, ma questa lettera ci ha portato a riflettere sul fatto che spesso, a causa del poco tempo a nostra disposizione, non spieghiamo sufficientemente cosa intendiamo dire quando usiamo determinate parole, come per esempio in questo caso per il battesimo. Noi infatti intendiamo una cosa e magari chi ci ascolta ne pensa un'altra. Dobbiamo dire che la definizione di battesimo a cui alludeva il nostro ascoltatore, e cioè quella detta da Gesù, battezzati non solo di acqua ma di spirito, è la più giusta definizione. Infatti, il battesimo dello Spirito Santo è il suggello che Dio pone su coloro che gli appartengono per aver creduto in Lui. Se una persona ha ricevuto quel battesimo, è certamente un cristiano, anche se nella vita di tutti i giorni fa delle esperienze negative a causa della sua disubbidienza a Dio e alla sua parola. Se noi leggiamo la Bibbia, vediamo che il battesimo non era mai imposto, ma era richiesto da coloro che avevano fatto l'esperienza della conversione a Dio. Nel libro degli Atti, per esempio, è ripetuto più volte che gli apostoli dicevano: «Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato». E sempre in queste espressioni e nella loro predicazione era posto in primo luogo il ravvedersi. Purtroppo, nella nostra società, il battesimo che viene comunemente praticato è totalmente differente da quello biblico. Questo battesimo è impartito anche ai bambini, che non hanno neppure la coscienza o il senso del peccato, cioè della trasgressione alla volontà di Dio, e che, non avendo il senso del peccato, non hanno neppure il senso del ravvedimento. Si pretende di togliere loro il peccato originale, ma se così fosse, da quel preciso istante in poi quel bambino non peccherebbe più, per tutta la vita. E questo perché il peccato originale non è altro che la predisposizione a peccare, che ogni essere umano ha in sé fin dalla nascita e che ci è stata trasmessa da Adamo. E quindi questo il battesimo che è inutile agli occhi di Dio. Caro amico che stai ascoltando, ricorda che la Bibbia, che è la parola di Dio, riporta le parole di Gesù stesso e dei suoi apostoli, e queste parole suonano sempre così: ravvedetevi e sarete salvati. Ed ancora: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. E Gesù stesso dice più volte: chi crede in me e in colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Quello che è necessario per avere la salvezza è dunque una fede personale nel Signore Gesù, per accettarlo proprio come personale Salvatore e Signore, riconoscendo quindi la validità del suo sacrificio, del sacrificio che Lui ha compiuto al nostro posto sulla croce, per pagare per i nostri peccati. Caro amico, rifletti su quello che hai ascoltato. Non sono parole nostre o frutto della nostra immaginazione, sono le parole di Gesù che ci vengono riportate dalla Bibbia. Ricorda che il Signore ha detto: chiunque crede in me ha vita eterna. Amico, prendi il Signore in parola, arrenditi a Lui, accettalo come tuo Salvatore e Signore, e non te ne pentirai.

Sapevate che la prima volta in cui la letteratura parla dell'amore di Dio per il mondo è nella Bibbia, e precisamente nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3 e versetto 16? Mai prima di allora nella storia si trova scritta espressa l'idea che Dio ama il mondo. Ma per voi amore, che cosa significa? Vi facciamo ascoltare un elenco di frasi che riguardano ciò che la gente dice e ciò che Dio dice riguardo all'amore. La gente dice: ti amerò se anche tu mi amerai. Dio risponde: ti amo, nonostante come mi tratti. La gente dice: ti amo perché provvedi ad ogni mio bisogno. Dio dice: ti amo, quindi voglio provvedere ad ogni tuo bisogno. La gente dice: ti amerò quando saprai guadagnarti il mio amore. Dio risponde: non puoi far niente per guadagnarti il mio amore, quindi te lo regalo. La gente dice: faccio dei sacrifici per te, ma in realtà non sono felice di farli. Dio dice: farò dei sacrifici per te e sarò più felice dopo averli fatti. La gente dice: ti amerò se ti piaccio, se mi vuoi. Dio dice: ti amerò nonostante chi è quello che sei. E infine la gente dice: l'amore è un sentimento che non si può provare. Dio risponde: l'amore è un'azione che io ho già provato. Avete capito qual è la differenza tra il modo di pensare della gente e il modo di agire di Dio? Da quello che abbiamo letto si può capire come l'amore degli uomini sia molto superficiale, mentre l'amore di Dio è talmente profondo che ha voluto dimostrarlo, non solo a parole, ma con un'azione che chiunque può vedere e capire. Possiamo esaminare 6 passi che ci aiutano a capire meglio l'amore di Dio. Sono 6 cose molto importanti. La prima cosa da capire è che Dio è giusto e santo. La seconda cosa è che per avere comunione con Dio, che è santo, bisogna essere perfetti. La terza cosa è che l'uomo deve rendersi conto che non riesce a raggiungere lo standard di Dio, essendo questo standard la perfezione. La quarta cosa, bisogna accettare il fatto che la giustizia di Dio esige la condanna del peccato. E il quinto passo è credere che Dio ha amato noi così, così tanto che ha mandato Gesù per togliere questa condanna e dare il perdono. Bisogna infine, per 6ª cosa, realizzare che coloro che ricevono Cristo sono liberi, liberi dalla condanna, e possono godere la comunione con Dio. Ora che sai, amico, quello che Dio ha fatto per te, qual è la tua reazione? Dio vuole che tu faccia ad uno i 6 passi di cui ti abbiamo parlato. Devi in pratica credere che Dio è santo, che è giusto, renderti conto che sei un peccatore e di conseguenza soggetto a condanna. Ma, ascolta, esiste un ma Dio ti offre il perdono e con esso la salvezza, grazie al sacrificio che Cristo ha compiuto per amore tuo. Se tu realizzi la tua nullità nei confronti di Dio ed accetti il perdono che Dio ti offre, allora, solo allora, sarai salvato.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: E se fosse davvero il Cristo? Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 7 versi 25 a 36. Perciò alcuni di Gerusalemme dicevano: non è questi colui che cercano di uccidere? Eppure ecco, egli parla liberamente e non gli dicono nulla. Che i capi abbiano riconosciuto per davvero che egli sia il Cristo? Eppure costui sappiamo di dov'è, ma quando il Cristo verrà nessuno saprà di dove egli sia. Gesù dunque, insegnando nel tempio, esclamò: voi certamente mi conoscete e sapete di dove sono, però non sono venuto da me, ma colui che mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui ed è lui che mi ha mandato. Cercavano perciò di arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso, perché l'ora sua non era ancora venuta. Ma molti della folla credettero in lui e dicevano: quando il Cristo sarà venuto, farà più segni miracolosi di quanti ne abbia fatto questi? I farisei udirono la gente mormorare queste cose di lui, e i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. Perciò Gesù disse loro: io sono ancora con voi per poco tempo, poi me ne vado a colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò, voi non potete venire. Perciò i giudei dissero tra di loro: dove andrà dunque che noi non lo troveremo? Andrà forse da quelli che sono dispersi tra i greci a insegnare ai greci? Che significano queste sue parole? Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò voi non potete venire? Intorno a Gesù stavano cominciando a circolare opinioni contrastanti. Qualcuno cominciava ad avere il dubbio che potesse essere proprio lui il Messia promesso, anche se i dubbi rimanevano. Da una parte c'erano le prove a favore, infatti Gesù aveva fatto davvero tanti segni, cartelli indicatori che puntavano proprio a lui come Messia. Era difficile pensare che il Messia avrebbe fatto più segni miracolosi di quanti ne avesse fatti Gesù. Dall'altra parte, però, c'erano alcune cose che non quadravano. Infatti Gesù non rispondeva al 100% alle loro aspettative riguardanti il Messia. Tra le cose che rendevano perplessi i suoi interlocutori c'era la provenienza di Gesù. Essi conoscevano i suoi parenti, la sua città di provenienza, e assumevano quindi di conoscere tutto ciò che c'era da sapere su di lui. Probabilmente non vedevano nulla di particolare nella famiglia di Gesù. Si sarebbero aspettati sicuramente un personaggio di rango diverso, visto che doveva essere un re. Inoltre, nonostante le scritture avessero dato molte informazioni sul Messia, essi davano retta a certe tradizioni secondo cui il Messia sarebbe stato circondato da un certo alone di mistero. Da parte sua, Gesù mise in luce il fatto che essi non lo conoscevano davvero. Essi vedevano solo la sua umanità e pensavano di conoscerlo appieno, ma egli veniva da Dio. E se essi avessero davvero conosciuto Dio, avrebbero riconosciuto anche Gesù come Messia. Essi dovevano guardare oltre le apparenze, oltre la sua provenienza terrena, e comprendere che la sua vera provenienza era celeste, come lui aveva già abbondantemente cercato di spiegare loro, ad esempio in Giovanni 6, quando Gesù affermò di essere il pane venuto dal cielo. Essi dovevano

0: Gesù aveva affermato, eppure Gesù si muoveva liberamente e continuava a portare il suo messaggio. Forse i capi avevano cambiato idea sul suo conto? Tutto questo cominciava ad attirare alcune simpatie nei confronti di Gesù, motivazione che spinse i capi dei sacerdoti e i farisei a mandare delle guardie per arrestarlo. Notiamo però che non lo fecero perché l'ora sua non era ancora venuta. Questa frase è molto significativa perché da una parte ci mostra l'aspetto umano della vicenda, con gli uomini che complottano per togliere di mezzo Gesù, ma dall'altra vediamo che la morte di Gesù sulla croce sarebbe avvenuta né prima né dopo il momento opportuno stabilito da Dio. Dio aveva ogni cosa sotto il suo controllo. Se da una parte la morte di Gesù sarebbe avvenuta per mano degli uomini, è altresì vero che gli uomini non avevano alcun potere su di lui se egli non avesse concesso loro di mettergli le mani addosso. Il tentativo di arresto non andò quindi a buon fine, ma nel giro di pochi mesi le cose sarebbero andate diversamente. Gesù lo sapeva e quindi avvertì i suoi interlocutori ad approfittare del poco tempo che avevano ancora a disposizione. Se continuavano a persistere nella loro incredulità, sarebbe venuto un tempo in cui egli sarebbe tornato al Padre ed essi avrebbero perso la loro opportunità, le loro aspettative messianiche sarebbero state deluse per sempre, perché rifiutando lui non avrebbero mai più avuto un altro Messia. Avrebbero continuato ad aspettare e cercare il Messia, ma non lo avrebbero mai trovato, perché egli era già venuto tra loro. Lui se ne sarebbe andato ed essi non avrebbero potuto raggiungerlo. Le persone nella loro incredulità erano ancora più confuse perché non riuscivano a comprendere a cosa si riferisse Gesù. Dove aveva intenzione di andare? A cercare un seguito tra coloro che erano dispersi nelle regioni circostanti? Perché essi non avrebbero potuto raggiungerlo? Ancora una volta i loro ragionamenti si limitavano al visibile, al materiale, mentre Gesù si stava riferendo alla vita oltre la vita nel suo regno celeste. La conseguenza sarebbe stata terribile perché rifiutando il Messia essi non sarebbero mai potuti entrare nel suo regno eterno. Quindi, dove lui sarebbe andato, essi non sarebbero mai potuti andare. Essi sarebbero rimasti nel loro peccato e ne avrebbero pagato le conseguenze. Sono passati più di 2000 anni da allora, ma i dubbi che attanagliano le persone sono gli stessi. Gesù era davvero il Messia? E se fosse davvero il Cristo, che differenza farebbe per ognuno di noi? Farebbe una grande differenza, perché rifiutandolo non avremmo un'alternativa possibile per avere vita eterna. Egli tornerà una seconda volta in maniera visibile sulla terra alla fine dei tempi, ma tornerà per regnare, non più per offrire la sua vita sulla croce come prezzo di riscatto per le nostre vite. Ora è il momento di decidere da che parte stare. Egli esorta anche noi ad approfittare del tempo a nostra disposizione. Se non lo faremo, anche noi non potremo raggiungerlo alla presenza del Padre, ma al suo ritorno dovrà trattarci da nemici.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

dedicato allo studio della Bibbia. L'ultima volta ci siamo fermati, ovviamente per motivi di tempo, quando gli ebrei lasciarono l'Egitto e molte altre persone non ebree lasciarono con loro l'Egitto. Quella gente causò però tanti problemi agli israeliti. Infatti il libro di Numeri, uno dei libri dell'Antico Testamento, ci fornisce ulteriori informazioni sul loro conto. Essi non erano né egiziani né ebrei, e tra di loro vi saranno stati anche uomini e donne, frutto di unioni fra egiziane ed ebrei o tra donne ebree ed egiziani. Costoro furono costretti a fare una scelta: restare in Egitto oppure andarsene con gli israeliti. Vi fu quindi chi preferì seguire la sorte degli ebrei e chi decise di rimanere nel paese. Naturalmente, in certe occasioni quelli che se ne andarono si saranno chiesti se non avranno commesso un errore. Sta comunque il fatto che quando sorgevano difficoltà, costoro erano i primi a lamentarsi. E per fare un parallelo coi nostri tempi, anche nelle chiese cristiane c'è il problema di quelli che frequentano le comunità senza essere però salvati, perché non hanno ancora accettato Cristo. Ma in base alla mia esperienza cristiana posso affermare che quelli che creano problemi nelle chiese non sono veramente dei figlioli di Dio. Tratteremo comunque della questione quando, Dio volendo, commenteremo il capitolo 11 del libro dei Numeri. Ora però leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 12, versetto 39 a 42. E cossero la pasta che avevano portata dall'Egitto e ne fecero delle focacce azime, poiché la pasta non era lievitata, essendo stati scacciati dall'Egitto senza poter indugiare, senza potersi prendere provvigioni di sorta. Ora la dimora che i figlioli di Israele fecero in Egitto fu di 430 anni, e al termine di 430 anni, proprio il giorno che finivano, avvenne che tutte le schiere dell'Eterno uscirono dal paese dell'Egitto. Questa è una notte da celebrarsi in onore dell'Eterno, perché egli li trasse dal paese d'Egitto. Questa è una notte consacrata all'Eterno, per essere osservata da tutti i figlioli di Israele di età in età. La celebrazione della Pasqua risale all'esodo di Israele dall'Egitto, quindi. Gli israeliti non avrebbero dovuto dimenticare più questo, cioè quello che il Signore aveva fatto per loro, fino al ritorno del re e al periodo del millennio. Purtroppo però se ne dimenticheranno, ma di questo parleremo in seguito. Ora leggiamo i versetti 47 e 48 di Esodo capitolo 12. Tutta la raunanza di Israele celebri la Pasqua, e quando uno straniero soggiornerà con te e vorrà fare la Pasqua in onore dell'Eterno, siano circoncisi prima tutti i maschi della sua famiglia e poi si accosti pure per fare la Pasqua, e sia come un nativo del paese, ma nessun incirconciso ne mangi. Qui si precisa che solo coloro che per fede si univano al popolo di Israele, divenendone membri effettivi, potevano celebrare la Pasqua. Chiunque quindi avesse voluto identificarsi per fede con Israele era sempre il benvenuto. Difatti, Dio aveva così ordinato: vi sia un'unica legge per il nativo del paese e per lo straniero che soggiorna tra voi. Tutti i figlioli di Israele fecero così, fecero come l'Eterno aveva ordinato a Mosè ed a Aronne. E avvenne che in quel medesimo giorno l'Eterno trasse i figlioli di Israele dal paese d'Egitto, secondo le loro schiere. Questo è scritto in Esodo capitolo 12, versetto 49 a 51.

Prima di andare avanti con il nostro commento, vi anticipo subito che man mano che seguiremo gli israeliti nell'esodo dall'Egitto e nella loro marcia verso il Mar Rosso e il deserto, impareremo varie lezioni che riguardano le nostre esperienze di cristiani oggi. Ormai gli israeliti stanno per lasciare l'Egitto per avviarsi verso il Mar Rosso, ed ecco quello che Dio disse ancora a Mosè: consacrami ogni primogenito, tutto ciò che nasce primo tra i figlioli di Israele, tanto degli uomini quanto degli animali, esso mi appartiene. E Mosè disse al popolo: ricordatevi di questo giorno nel quale siete usciti dall'Egitto, dalla casa di servitù, poiché l'Eterno vi ha tratto fuori di questo luogo con mano potente. Non si mangi pane lievitato. Questo è scritto in Esodo capitolo 13, versetto 1-3. I primogeniti degli egiziani erano morti, eppure si era sempre pensato, erroneamente, che i primogeniti appartenessero agli dei. Ora però Dio vuole che i primogeniti degli israeliti appartengano a Lui, e anche oggi Dio vuole dai credenti il meglio, tutto ciò che è al primo posto nella scala dei loro valori. Purtroppo però, molti cristiani oggi non danno al Signore il primo posto nella loro vita, anzi, alcuni gli danno addirittura l'ultimo posto. Avviene così che tanti credenti che lavorano per il Signore gli danno lui soltanto quello che rimane del loro tempo, quindi soltanto un pochettino, dopo che si sono occupati soprattutto dei loro interessi personali e dei loro divertimenti. Troppo spesso alcuni credenti si danno al Signore le briciole del proprio tempo, ed è per questo che Dio non benedice tanti credenti come vorrebbe. Eppure, se siamo generosi con Dio, offrendogli il nostro tempo, le nostre energie, anche il nostro denaro, per sovvenzionare le attività che si svolgono nel nostro paese e altrove, per la diffusione del Vangelo e per l'edificazione spirituale dei credenti, se siamo generosi con Dio, egli ancora oggi ci dice, mediante il profeta Malachia: mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete se io non vi apro le cateratte del cielo e non riverso su voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Gli israeliti dunque sono appena usciti dall'Egitto, dove per anni hanno lavorato come schiavi, ed ecco che Dio esige immediatamente che i primogeniti siano consacrati a Lui. Molti probabilmente avranno detto: ma come, Signore, ci hai appena liberati dalla schiavitù e ora vuoi prenderti i nostri primogeniti? Fatto sta che il Signore Gesù Cristo fa lo stesso con voi e con me. Egli ci salva dalla schiavitù del peccato, ci libera. Dio però dice subito: se il figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. E il Signore ci sta anche dicendo che vuole che noi ci consacriamo a Lui. Ognuno di voi può dire: sono libero. Lo può dire, ma domandiamoci: siete veramente liberi? Se non siete convertiti a Cristo, non siete liberi. Ma se già siete diventati Suoi figliuoli, ricordatevi che siete stati liberati a caro prezzo, cioè con il prezioso sangue di Gesù Cristo. Sarete quindi veramente liberi e abbondantemente benedetti da Dio solo quando offrirete a Lui tutta la vostra vita, mettendolo sempre al primo posto.

Leggiamo ora i versetti dal 5 all'8 di Esodo capitolo 13. Quando dunque l'Eterno vi avrà introdotto nel paese dei Cananei, degli Ittei, degli Amorei, degli Ivvei, dei Gebusei, che giurò ai tuoi padri di darti, paese dove scorri il latte e il miele, osserva questo rito in questo mese. In altri termini, gli israeliti dovevano osservare la festa della Pasqua e la festa di Jazzimi. Per 7 giorni, disse Dio, mangia pane senza lievito. Il 7° giorno si faccia una festa all'Eterno. Si mangi pane senza lievito per 7 giorni. Non si veda pane lievitato presso di te, né si veda lievito presso di te, entro tutti i tuoi confini. Quando gli israeliti lasciarono l'Egitto, presero con sé le madie e la pasta che c'era ancora dentro. Si trattava ovviamente di pasta lievitata, e Dio in pratica disse: voglio che voi ve ne liberiate. Mangerete pane azimo per 7 giorni e non dovete tenere presso di voi nemmeno un poco di pane lievitato. E in quel giorno, disse ancora il Signore Dio, tu spiegherai la cosa al tuo figliuolo dicendo: si fa così a motivo di quello che l'Eterno fece per me quando mi liberò dall'Egitto. Questa celebrazione doveva essere tramandata di generazione in generazione, affinché tutti si ricordassero sempre che Dio li aveva liberati dalla schiavitù egiziana. Poi, come leggiamo nei versetti dal 9 al 12, il Signore disse ancora: e ciò ti sarà come un segno sulla tua mano, come un ricordo fra i tuoi occhi, affinché la legge dell'Eterno sia nella tua bocca, poiché l'Eterno ti ha tratto fuori dall'Egitto con mano potente. Osserva dunque queste istituzioni al tempo fissato, di anno in anno. Quando l'Eterno ti avrà introdotto nel paese dei Cananei, come giurò a te e ai tuoi padri, e te lo avrà dato, consacra all'Eterno ogni fanciullo primogenito e ogni primo parto del bestiame che ti appartiene. I maschi saranno dell'Eterno. I primogeniti degli israeliti appartenevano di diritto al Signore. Ma, disse ancora il Signore, riscatta ogni primo parto dell'asino con un agnello, e se non lo vuoi riscattare, fiaccagli il collo. Riscatta anche ogni primogenito dell'uomo tra i suoi figliuoli. Questo è scritto in Esodo capitolo 13, versetto 13. Ogni primogenito di un'asina doveva essere redento con un agnello. In realtà Dio non voleva che gli si sacrificasse un asinello, ma un agnello. Come vedremo in seguito, i primogeniti degli esseri umani dovevano invece essere riscattati con l'argento. Ma a questo punto dobbiamo concludere. Quindi, amici, vi saluto dandovi l'appuntamento al prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Salmo 119, versetti 89 e 18. Per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Oggi iniziano una serie di commenti che si intitolano «La Bibbia è realmente la parola di Dio». La Bibbia è composta da 66 libri, suddivisi tra l'Antico e il Nuovo Testamento, scritti nell'arco di circa 1500 anni da una quarantina di autori. Questi uomini erano molto diversi, sia per condizione sociale, sia per cultura, sia perché vissuti in epoche diverse. Un condottiero, Mosè, un pastore, Amos, dei re, Davide e Salomone, dei sacerdoti, Esdra, Ezechiele, un esattore delle imposte, Matteo, un medico, Luca, dei pescatori, Pietro e Giovanni, e tanti altri. Eppure, benché redatta da scrittori così diversi durante un periodo lungo e tormentato, la Bibbia presenta una straordinaria unità, con un unico filo conduttore dalla prima all'ultima pagina. Al centro del pensiero di Dio c'è la persona di Gesù Cristo. La sua venuta come Messia promesso a Israele è ripetutamente annunciata nell'Antico Testamento. Il luogo, il tempo e le condizioni della sua nascita vi sono descritte in anticipo con precisione. Anche la sua bellezza morale, le sue sofferenze, la sua morte, la sua risurrezione e la sua gloria sono annunciate da figure di grande potere evocativo. Parecchie centinaia di anni dopo il completamento dell'Antico Testamento, tutta la storia della vita di Gesù è raccontata da numerosi testimoni oculari nel Nuovo Testamento. La sua nascita miracolosa, la sua morte, la sua risurrezione e la sua elevazione in cielo. I suoi caratteri morali sono sempre stati considerati come un modello ineguagliabile. Altra cosa meravigliosa è che l'Antico Testamento è illuminato dal Nuovo. Ad esempio, i sacrifici di animali prescritti agli israeliti sono la figura del sacrificio di Cristo, il solo capace di togliere i peccati. Non solo, ma anche molti oggetti del culto, i materiali di cui erano fatti, le forme e i colori stessi, sono raffigurazioni della sua persona e della sua opera.

Ed eccoci qui, amici ascoltatori, per presentarvi le domande proposteci dal gruppo migliore dei nostri ascoltatori, quelli cioè che non solo ci ascoltano attentamente, ma che pure si danno a leggere la Bibbia, e quando non capiscono qualche cosa, ecco che ci scrivono chiedendo schiarimenti. Dite, non vorreste anche voi unirvi a questo gruppo speciale di ascoltatori? Fatelo. Leggete le scritture ogni giorno, 10 minuti, un quarto d'ora al massimo, e quando trovate qualche cosa che non capite scriveteci e noi allora risponderemo anche alle vostre domande. E senza aggiungere altro passiamo alla lettera che c'è davanti. La ringrazio, questo ascoltatore dice, per la giustissima spiegazione che mi ha dato riguardante la predestinazione, ed in effetti più o meno avevo capito che le cose stavano così fin da quando ho letto tali parole sulla Bibbia, anche se non mi ero addentrato in un'analisi profonda come quella a cui lei mi ha invitato. Voglio parlarle in riguardo alle immagini religiose e all'Esodo 20 e devo raccontarle quanto è avvenuto non molti giorni or sono. Il programma ministeriale del liceo prevede anche un'ora di religione che nella mia classe è curata, si fa per dire, settimanalmente da un parroco di una chiesa cattolica. 3 mercoledì fa gli chiesi spiegazione proprio sul 20° capitolo dell'Esodo e sul fatto delle immagini religiose. Beh, mi ha risposto che con la venuta sulla terra di Gesù molti precetti dell'Antico Testamento sono stati cambiati, però non mi ha detto, né tantomeno io ricordo alcun passaggio del Vangelo dove venga detto ciò. 2 mercoledì fa ho chiesto in che cosa consisteva questa adorazione di immagini e mi ha spiegato che si tratta di culto e non di adorazione. Inoltre, attraverso l'immagine si tende a vedere il contenuto e non l'immagine stessa. Ma ora io mi chiedo, non è la stessa cosa pregare un'immagine o adorarla o pregare la persona a cui l'immagine si riferisce? Ben diversa è stata la risposta che ho avuta dal mio compagno di banco. Egli frequenta regolarmente un catechismo dove si fa tutto meno che insegnare la fede e la parola. Egli mi ha detto che, avendo riferito il mio discorso al suo catechista, quest'ultimo mi ha dato piena ragione, chiedendosi però come sia possibile cambiare oggi la mentalità radicata nella gente anziana che abita qui. Ebbene, qui è la mia risposta e ve la leggo dalla lettera che io gli ho scritto. Fate attenzione perché questa è una risposta molto importante. In quanto alle immagini e alle statue, tu hai fatto bene a parlarne al prete e, come vedi, mentre i preti sanno tanto di tutto, poveretti sono così all'oscuro della parola di Dio. Guarda, tu mi dici che si tratta di culto e non di adorazione e che sono cose del Vecchio Testamento. Ma nota che Gesù nel Nuovo Testamento, in Matteo 4:10, ripeto, Matteo 4:10, fa chiaro che solo a Dio noi dobbiamo rendere il nostro culto. Parole di Gesù, e un prete dovrebbe conoscerle bene. In più, Dio è un purissimo spirito e non può in nessun modo essere ritratto. Sono contento che almeno il catechista del tuo amico ha più senso e prego che per lui presto sia pure la possibilità di vedere la luce. E in quanto a cambiare la mentalità della gente anziana o anche della gente giovane, si potrebbe se la Chiesa si dedicasse a far questo. Naturalmente solo Dio è quello che può cambiare non solo la mentalità ma anche i cuori, ma Dio può solo farlo se uno è disposto a cercare e a bussare. Se uno non ha in sé quella fame e quella sete di verità che Dio ha messo nel cuore e in più la volontà di volerla accettare, per certo non la troverà mai.
Questo ascoltatore poi aggiunge: riguardo al passaggio che è nel Nuovo Testamento dei fratelli di Gesù, ricordo che mi è stato detto che nella lingua aramica la parola che designa fratelli o cugini o parenti è la stessa. È questo vero? In quanto riguarda i fratelli di Gesù, non riesco a capire perché non si voglia insegnare la verità. Il Nuovo Testamento non è stato scritto in aramico. Il Nuovo Testamento è stato scritto in greco e non ci sono compromessi fra la parola fratello, adelfos, che è usata volta dopo volta nel Nuovo Testamento, e la parola cugino, anepsios, come usata nell'Epistola Colossesi 4:10, come nel caso di Luca 1:36 o 58 su Genesi. I cugini sono chiamati cugini e i fratelli e sorelle sono chiamati fratelli e sorelle, e non so proprio cosa sia mai il peccato o il problema se Maria, dopo aver concepito come vergine il suo primogenito, ebbe poi altri figli. Del resto ci sono anche altre prove. Matteo 1:25 dice chiaramente che fra Giuseppe e Maria ci fu relazione sessuale dopo la nascita di Gesù. In Luca 2:7 ella, Maria, dice: diede alla luce il suo figliuolo primogenito. Nota, non dice diede alla luce il suo figliuolo unigenito, ma primogenito. Gesù era l'unigenito figlio di Dio, ma era il primogenito figlio di Maria. Per me i preti che scusano la verità danno prove o di ignoranza o di falsità. Alla fine della sua lunga lettera, questo nostro ascoltatore dice: ritrovo però adesso un appunto del quale mi ero completamente dimenticato. Giacomo 2:24. Non è forse un contrasto con quello da lei stesso affermato in precedenza, che la salvezza la si ottiene per fede senza le opere e senza gli intercessori? Questa è una buona domanda che noi vogliamo subito ora rispondere. Il versetto che questo nostro ascoltatore ci presenta è trovato, come lui dice, nell'Epistola di Giacomo, secondo capitolo, 24esimo versetto. Vogliamo leggervelo per chiarezza. Voi vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. Questo è l'argomento più controversiale di tutta la Bibbia ed è la roccaforte dell'apologia cattolica romana. Loro prendono sempre questo versetto fuori del suo contesto e, preso così come noi lo abbiamo letto, fuori dal contesto, sembra davvero che indichi che l'uomo è giustificato per le opere. Ma mai si deve prendere un versetto solo fuori dal contesto che è stato dato, altrimenti si può in tale maniera giustificare qualsiasi dottrina che ci viene in mente. Nel giudicare una dottrina o un insegnamento, noi si deve prima di tutto giudicare questo contro l'intero insegnamento biblico e non solo contro un versetto. È essa conforme a tutti gli altri insegnamenti, a ciò che gli altri scrittori biblici dicono? No. Se non lo è, allora si deve ben esaminare, perché si capisce che per logica la Bibbia non può contraddire se stessa, altrimenti non sarebbe la parola di Dio. Quando questo sembra essere il caso, allora si deve far molta attenzione al contesto in cui il versetto si trova. Qui, per esempio, Giacomo parla della fede, di fede operante e viva che deve sempre essere dimostrata attraverso le opere. Efesini 2:8-9, che dichiarano che è per fede e non per opere che siamo salvati, che cosa aggiunge? Il versetto 10 dice: essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, affinché le pratichiamo. Giacomo comincia il suo argomento cercando di annullare l'eresia che esisteva a quel tempo, e purtroppo tutt'oggi, che uno solo deve credere ed è salvato. No, quella è fede senza opere, nel tipo di fede che non salva nessuno. Nel 15esimo versetto egli dà un esempio. Uno dice di essere stato salvato e poi vede un fratello o sorella che soffre e non lo aiuta. È quello un seguace di Cristo? Può dirlo quanto vuole, ma le opere dimostrano che ha una fede morta. Le opere dimostrano che Gesù non è affatto vivo in lui.
Giacomo ha ragione, la nostra fede si deve vedere e vedere bene e chiara attraverso le opere che noi facciamo, dalla nostra condotta, da una vita nuova, differente, che ci distingue da tutti i pseudo-cristiani che si nominano col nome di Cristo e che agiscono come diavoli. E qui è vero, e le loro azioni ce lo dimostrano. Il versetto 20, Giacomo ci dice il vero: la fede senza le opere non ha valore. Se Abramo diceva io credo e non andava con Isacco sul monte Moria, la sua fede non era fede. Il versetto 24 quindi non esclude la fede, ma ci dice che essa deve essere tale da generare in noi opere. Questo insegnamento è conforme a ciò che Gesù disse e che tutti gli altri scrittori sacri pure asseriscono. E spero che questo, amici, sia sufficiente per ognuno di voi, ma se avete delle domande e volete maggiori chiarificazioni, siete invitati a scriverci e noi ben volentieri risponderemo anche a voi. Questo è il pastore Bacocina, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, vi invita a rimanere in ascolto per il resto del programma e vi saluta implorando su voi, sulle vostre famiglie, la pace e le benedizioni di Cristo.

0: Oui, mes bien-aimés, je suis très ému de me retrouver parmi vous autour de la personne de Jésus.
1: Cari nel Signore, sono commosso di trovarmi ancora una volta in mezzo di voi per parlarvi del Signore Gesù.
0: J'avais dû y renoncer pour rentrer à Montréal et beaucoup pensaient que je ne passerais pas l'hiver.
1: E io ho dovuto rientrare a Montréal e molti hanno pensato che non avrei passato l'inverno.
0: Je sais que vous avez prié pour que la volonté du Seigneur s'accomplisse pour moi.
1: Io so che molti di voi hanno pregato affinché la volontà di Dio si compisse a mio riguardo.
0: Et Dieu vous a certainement exaucé.
1: E io so che il Signore vi ha esauditi certamente.
0: Il est le Dieu de l'impossible.
1: È il Dio dell'impossibile.
0: Toute ma vie, je l'ai connu ainsi et je l'ai réalisé.
1: In tutta la mia vita l'ho conosciuto così e l'ho realizzato così.
0: Et quand j'ai su que je pourrais venir en Italie pour ces quelques journées, je me suis vraiment tenu devant Dieu pour lui demander un message qui puisse correspondre aux besoins de mon cœur.
1: E quando ho saputo che sarei nuovamente ritornato in Italia, mi sono tenuto davanti al Signore perché mi potesse confidare un messaggio che risponda ai bisogni dei vostri cuori.
0: Et c'est alors que s'est imposé à moi ce thème, le Dieu de l'impossible.
1: Ed è così che si è imposto al mio cuore questo soggetto, l'Iddio dell'impossibile.
0: Ce n'est pas un nom que l'on va trouver dans la Bible.
1: Non è un nome che noi troviamo nella Bibbia.
0: Il est parlé du Dieu tout-puissant.
1: È parlato dell'Iddio onnipotente.
0: Du Dieu très haut.
1: Dell'Iddio altissimo.
0: Du Dieu saint.
1: Dell'Iddio santo.
0: Du Dieu juste.
1: Dell'Iddio giusto.
0: Mais s'il n'est pas mentionné comme le Dieu de l'impossible, nous savons pourtant qu'il est le Dieu de l'impossible.
1: Ma anche se non è menzionato come l'Iddio dell'impossibile, noi sappiamo che è veramente così.
0: Mais avant même d'entrer dans ce sujet, je voudrais vous exprimer les trois requêtes que j'ai fait au Seigneur pour ces journées.
1: Prima di entrare nell'argomento, io vorrei dirvi le tre richieste che ho fatto al Signore per queste giornate che passeremo insieme.
0: Je les résume par trois paroles de Jésus que nous trouvons dans le chapitre 12 de Matthieu.
1: Io le riassumo nelle parole del Signore Gesù che troviamo nel capitolo 12 dell'Evangelo di Matteo.
0: La première se trouve au verset 6.
1: La prima si trova nel versetto 6.
0: Jésus parle aux pharisiens.
1: Gesù parla ai farisei.
0: Et il leur déclare qu'il y a ici, verset 6, je vous dis qu'il y a ici quelque chose de plus grand que le temple.
1: Al versetto 6 noi leggiamo, ora io vi dico che vi è qui qualcosa di più grande del tempio.
0: Puis au verset 41,
1: poi al versetto 41,
0: Jésus déclare qu'il y a ici, à la fin du verset, plus que Jonas.
1: Gesù alla fine del versetto 41 dice che vi è qualche cosa qui più di Giona.
0: Et enfin au verset suivant qu'il y a ici plus que Salomon.
1: E poi alla fine del versetto 42 qui c'è qualche cosa di più che Salomone.
0: Il y a ici quelqu'un de plus grand que le temple.
1: Vi è qualcosa qui di più del tempio.
0: Il y a ici quelqu'un de plus grand que Jonas.
1: Vi è qualcuno qui più grande di Giona.
0: Il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon.
1: Vi è qualcuno qui più grande di Salomone.
0: Et ces trois paroles m'ont amené à demander à Dieu trois grâces pour ces journées.
1: E queste tre cose mi hanno portato a richiedere al Signore tre grazie per questo tempo.
0: Je lui ai demandé à notre Dieu que ensemble nous puissions voir ici la cité sainte.
1: Ebbene, io ho chiesto al Signore che ci faccia vedere qui la santa città.
0: La Nouvelle Jérusalem.
1: La Nuova Gerusalemme.
0: Là où il n'y a pas de temple.
1: Là dove non c'è nessun tempio.
0: Où Dieu lui-même, le Tout-Puissant et l'Agneau sont le temple de la cité de Dieu.
1: Là dove il Dio stesso e l'Agnello sono il tempio della santa città.
0: Et je demande à Dieu que qui que nous soyons, croyants ou athées, nous puissions oublier notre étiquette.
1: Ebbene, io domando a Dio che se ci può essere qualcuno che può essere ateo o credente, noi possiamo dimenticare in questo momento la nostra etichetta.
0: Et quelle que soit aussi notre confession religieuse.
1: E anche qualsiasi possa essere la nostra confessione religiosa.
0: Nous voudrions avoir affaire avec Jésus seul.
1: Noi vogliamo avere a che fare solamente con Gesù.
0: Nous oublions nos coutumes et nos traditions particulières.
1: Noi vogliamo dimenticare i nostri costumi e le nostre particolari tradizioni.
0: Souvenez-vous de ce que Jean l'apôtre nous dit dans l'Apocalypse.
1: Ricordiamoci quello che Giovanni ci dice nell'Apocalisse.
0: Quand il a vu le ciel ouvert et qu'il a pu entrer dans la cité.
1: Quando ha visto i cieli aperti e ha potuto entrare nella città.
0: Il dit qu'il a pu y voir des hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute langue et de toute nation.
1: La parola ci dice che lui, entrando nella città, ha potuto vedere gente di ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
0: C'étaient tous des rachetés par le sang précieux de l'agneau.
1: Erano tutti dei riscattati dal prezioso sangue di Gesù Cristo.
0: Et tous ensemble chantaient le cantique nouveau.
1: E tutti insieme cantavano il cantico nuovo.
0: J'ai demandé au Seigneur qu'il puisse nous donner une de ces heures d'éternité.
1: E io chiedo al Signore che ci dia una parte di quest'ora di eternità.
0: Et que nous puissions déjà réaliser sur la terre quelque chose de cette unité que nous connaîtrons dans le ciel.
1: E che egli ci dia di realizzare qui su questa terra quest'ora di unità che noi realizzeremo quando saremo nel cielo.
0: Nous aurons certainement oublié notre confession religieuse.
1: Noi avremo certamente abbandonato la nostra confessione religiosa.
0: Nous n'aurons plus devant nos yeux que Jésus et Jésus seul.
1: Noi allora non avremo altro che davanti a noi Gesù e Gesù solo.
0: Nous ne serons plus séparés.
1: Noi non saremo più separati.
0: Mais nous serons ensemble.
1: Ma saremo insieme.
0: Et le Seigneur pourra jouir du fruit du travail de son âme.
1: E il Signore potrà rallegrarsi della fatica, del frutto per la fatica dell'anima sua.
0: Et notre Dieu sera glorifié.
1: Ed il nostro Signore sarà glorificato.
0: Est-ce que nous nous réjouissons de ce moment?
1: Ci rallegriamo di questo momento?
0: Je demande à Dieu que nous ayons le ciel qui s'ouvre au-dessus de nous.
1: Io domando al Signore che il cielo si apra al di sopra di noi.
0: Et que nous puissions voir les choses célestes.
1: E che noi possiamo vedere le cose celesti.
0: Il faut que ces choses célestes soient devant nos yeux.
1: Bisogna che le cose celesti siano davanti a noi.
0: Parce que les choses terrestres deviendront de plus en plus affreuses.
1: Perché le cose terrestri diventeranno sempre di più terribili.
0: Et nous devons avoir les yeux fixés sur les choses invisibles.
1: E noi dobbiamo avere gli occhi rivolti alle cose invisibili.
0: Et c'est seulement en ayant nos yeux sur les choses invisibles que nous serons renouvelés dans notre force et que nous pourrons marcher au travers de tous les dangers.
1: E quando noi avremo i nostri sguardi sulle cose invisibili, potremo camminare attraverso le circostanze avverse.
0: Il y a le Seigneur.
1: C'è il Signore.
0: Et nous sommes réunis autour du Seigneur.
1: E noi siamo riuniti intorno al Signore.
0: Pour adorer le Seigneur.
1: Per adorare il Signore.
0: Pour aimer le Seigneur.
1: Per amare il Signore.
0: Pour dire tous ensemble, viens, Seigneur Jésus.
1: Per dire tutti insieme, vieni, Signore Gesù.
0: Est-ce que nous pourrions le dire ce soir?
1: Possiamo dirlo noi questa sera?
0: Viens, Seigneur Jésus.
1: Vieni, Signore Gesù.
0: Est-ce que cela nous réjouirait?
1: Questo ci rallegrerebbe?
0: Avant minuit, nous pourrions être dans la cité.
1: Prima di mezzanotte, noi potremo essere nella città.
0: En un instant, en un clin d'œil.
1: In un istante, in un batter d'occhio.
0: Tout changé.
1: Tutto trasformato.
0: Quelle joie.
1: Quale gioia.
0: Ou bien avons-nous des craintes?
1: Oh, forse abbiamo timore.
0: Nous ne serions pas prêts pour ce moment?
1: Non saremmo forse pronti per questo momento?
0: Nous voulons encore rester sur la terre?
1: Noi vogliamo ancora rimanere ancorati a questa terra?

0: facciamo parte di coloro che il Signore rapirà.
1: Ma per cela il faut l'avoir reçu.
0: Ma per pensare questo dobbiamo prima averlo ricevuto.
1: Êtes-vous habité par Jésus?
0: Siete posseduti dal Signore Gesù?
1: Qu'en est-il de notre relation personnelle avec le Dieu vivant ce soir?
0: Che cosa ne è delle nostre relazioni personali con l'Iddio vivente?
1: Est-ce que nous éprouvons que le Saint-Esprit nous parle?
0: Sentiamo noi che lo Spirito Santo ci sta parlando?
1: Qu'il nous questionne?
0: Che discute con noi?
1: Quel est l'état de notre conscience ce soir?
0: Qual è lo stato della nostra coscienza questa sera?
1: Je demande à Dieu que nous vivions des moments d'éternité.
0: Io domando al Signore che noi possiamo vivere dei momenti di eternità.
1: Ma deuxième requête s'appuie sur la seconde parole que nous avons lue.
0: La mia seconda richiesta si basa sulla seconda richiesta che noi abbiamo letto.
1: Je demande à Dieu que l'écoute de la parole en ces journées soit telle que vraiment nous réalisions qu'il y a plus que Jonas parmi nous.
0: Io domando a Dio che in questi giorni noi possiamo realizzare più di quello che c'era Giona.
1: Vous savez qui était Jonas?
0: Voi sapete chi era Giona?
1: Le prophète du Seigneur.
0: Il profeta del Signore.
1: Il y a trois semaines, je passais près du village où il habitait.
0: Tre settimane fa io sono passato vicino al villaggio dove Giona ha abitato.
1: C'est tout près de Nazareth en Galilée.
0: È vicino a Nazareth, nella Galilea.
1: Il y a eu un prophète en Galilée.
0: C'è stato un profeta nella Galilea.
1: Vous savez que les pharisiens et les sadducéens disait à Nicodème qu'il n'y avait jamais eu de prophète en Galilée.
0: Voi sapete che i farisei e i sadducei dicevano che non c'erano stati profeti in Galilea.
1: Et pourtant ils se trompaient.
0: E pour tuttavia si sbagliavano.
1: Jonas était de Gath-Hépher, qui est une petite ville de Galilée.
0: Giona proveniva da questo villaggio Gath-Hépher, che è un piccolo villaggio della Galilea.
1: Il y a ici plus que Jonas.
0: C'è qui qualcosa di più di Giona.
1: Qu'est-ce que Dieu a pu faire avec Jonas?
0: Che cosa ha potuto fare Dio con Giona?
1: Malgré sa désobéissance, il l'ha employé.
0: Malgrado la sua disobbedienza, il Dio se ne è servito.
1: Il l'ha envoyé à Ninive.
0: Lo ha mandato a Ninive.
1: Avec un message précis.
0: Con un messaggio preciso.
1: Encore 40 jours et Ninive sera détruite.
0: Ancora 40 giorni e poi Ninive sarà distrutta.
1: Si l'on venait vous dire encore 40 jours et Turin sera détruit.
0: Se vi venisse detto ancora 40 giorni e poi Torino sarà distrutta.
1: Que penseriez-vous?
0: Che cosa pensereste?
1: Vous hausseriez les épaules.
0: Voi alzereste le spalle.
1: Ce n'est pas possible.
0: Non è possibile.
1: Et pourtant.
0: E tuttavia,
1: je ne souhaite pas que Turin soit détruite.
0: Io non auguro che Torino sia distrutta.
1: Mais vous savez que dans le monde entier, il y a de l'angoisse maintenant.
0: Ma voi sapete che nel mondo intero c'è tanta angoscia.
1: Il n'y a pas un lieu sur la terre où l'on puisse être en sécurité.
0: Non c'è un luogo sulla terra dove si possa stare al sicuro.
1: Il y a un mois, je couchais près du Liban.
0: Un mese fa io dormivo vicino alla frontiera del Libano.
1: Et c'était un dimanche.
0: Ed era una domenica.
1: Et il y a eu cette femme kamikaze et qui conduisait un camion plein d'armes et qui a sauté contre les Israéliens.
0: E come voi avete potuto leggere anche dai giornali, vi è stata una giovane kamikaze che guidando un'automobile piena di esplosivo si è lanciata contro a un camion di soldati israeliani.
1: Et vous savez, je vais souvent en Israël, mais c'est la première fois que j'ai vu dans les yeux des jeunes gens juifs la peur.
0: Io vado sovente in Israele, ma è la prima volta che ho visto negli occhi dei giovani ebrei la paura.
1: Ils devaient aller au Liban.
0: Dovevano andare verso il Liban.

0: Libano.
1: E plusieurs avaient peur d'aller combattre au Liban.
0: E molti avevano paura di andare a combattere nel Libano.
1: Parce que rien n'est sûr.
0: Perché niente è stabile e sicuro.
1: C'est l'angoisse partout.
0: E angoscia in ogni luogo.
1: Et puis il y a les représailles.
0: E poi dopo ci sono le rappresaglie.
1: Et c'est toujours des innocents qui meurent.
0: E sono sempre gli innocenti che muoiono.
1: C'est quelque chose de terrible.
0: È qualcosa di spaventoso, di terribile.
1: Et quand je vais au Moyen-Orient, je donne la moitié du temps aux Arabes et la moitié du temps aux Juifs.
0: E quando io vado nel Medio Oriente, io do la metà del mio tempo a una parte agli arabi e l'altra parte agli israeliani, agli ebrei.
1: Et vous savez, on trouve des larmes des deux côtés.
0: E sì, voi sapete, si vedono, si sentono delle lacrime da tutte e due le parti.
1: Quand une femme arabe pleure son fils tué, ce sont des larmes qui ont du poids aussi aux yeux de Dieu.
0: Quando una donna araba piange il suo figlio, queste lacrime hanno un peso davanti agli occhi di Dio.
1: Et quand une femme juive pleure aussi son fils, c'est la même chose.
0: E anche quando una donna ebrea piange il proprio figlio, è la stessa cosa.
1: C'est quelque chose de terrible.
0: È qualcosa di terribile.
1: Et vous savez ce que Dieu dit quand il regarde tout cela du haut du ciel?
0: E voi sapete che cosa dice il Signore quando guarda tutto questo che avviene dal cielo?
1: Il dit à Jérémie, tu leur diras que mes yeux pleurent nuit et jour.
0: E come dice il Signore nel libro del profeta Geremia, i miei occhi piangono giorno e notte.
1: Si je vais dans les champs, j'y trouve des gens tués par l'épée.
0: Se vado nei campi, io trovo degli uomini uccisi dalla spada.
1: Si je vais dans les villes, je trouve des gens alanguis par la faim.
0: Se vado nelle città, vedo delle persone che languiscono di fame.
1: Croyez-vous que Dieu se réjouit de ces massacres?
0: Voi credete che il Signore si rallegri di questi massacri?
1: Dieu pleure.
0: Dio piange.
1: Comme Jésus pleurait sur Jérusalem.
0: Come Gesù pianse sulla città di Gerusalemme.
1: Alors, est-ce que nous pourrions, nous, croyants, à Turin, donner de la joie au Seigneur?
0: Allora, cari fratelli, noi credenti di Torino, possiamo dare della gioia, dare gioia al Signore?
1: Comment le ciel pourrait-il être réjoui dans ces journées?
0: Come il cielo potrebbe rallegrarsi in questi giorni?
1: Le savez-vous?
0: Lo sapete voi?
1: S'il y avait à Turin un esprit de repentance.
0: Se a Torino ci fosse uno spirito di ravvedimento.
1: Car il est dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance.
0: Perché è detto che nel cielo c'è più gioia quando un peccatore si converte che per 99 giusti.
1: Et y a-t-il ici une âme qui voudrait donner de la joie au ciel?
0: C'è qui questa sera un'anima che vuol dare, rallegrare il cielo?
1: Mais vous me direz, mais nous sommes des croyants.
0: Ben voi mi direte, ma noi siamo dei credenti.
1: Nous sommes repentis autrefois.
0: Noi ci siamo pentiti, ravveduti prima.
1: Nous n'avons pas besoin de nouvelles repentances.
0: Noi non abbiamo bisogno di ravvederci nuovamente.
1: Le croyez-vous?
0: Lo credete voi?
1: Je demande que l'esprit de Dieu nous convainque ce soir.
0: Io chiedo che lo spirito del Signore ci convinca questa sera.
1: Que s'est-il passé à Ninive?
0: Che cosa è avvenuto a Ninive?
1: Quand Jonas est allé apporter son message.
0: Quando Giona è andato ad annunciare il suo messaggio.
1: Il est dit que depuis les plus petits jusqu'aux plus grands se sont vraiment repentis.
0: È detto che dal più piccolo al più grande si sono ravveduti.
1: Ils ont pris au sérieux la parole de Jonas.
0: Hanno preso sul serio il messaggio di Giona.
1: Et ils se sont humiliés.
0: E si sono umiliati.
1: Et ce n'était pas seulement une humiliation extérieure.
0: E non è stata solamente un'umiliazione esteriore.
1: C'était vraiment une humiliation du cœur.
0: È stata un'umiliazione che veniva dal cuore.
1: Ils ont jeûné.
0: Hanno digiunato.
1: Et ils ont prié.
0: Hanno pregato.
1: Pour demander à Dieu son pardon.
0: Per chiedere al Signore il suo perdono.
1: E qu'est-ce que Dieu a fait?
0: E che cosa ha fatto il Signore?
1: Il a donné encore un siècle de grâce à la ville de Ninive.
0: Ha dato ancora 100 anni di grazia alla città di Ninive.
1: Il a eu pitié de ses hommes, de ses femmes, de ses enfants et même des animaux.
0: Ha avuto pietà delle donne, dei bambini, degli adulti e persino anche degli animali.
1: Voilà le cœur de Dieu.
0: Ecco il cuore di Dio.
1: Pour Dieu, c'est une œuvre étrange, c'est un travail inaccoutumé de punir et de châtier.
0: Per il Signore è una cosa strana, una cosa che non piace, punire.
1: Il voudrait faire grâce.
0: Vuole fare piuttosto grazia.
1: Voulons-nous lui donner l'occasion de se réjouir?
0: Vogliamo dargli noi l'occasione di rallegrarsi?
1: Confessons nos péchés.
0: Confessiamo i nostri peccati.
1: Nos péchés de chrétiens.
0: I nostri peccati di credenti.
1: Car Dieu n'est pas satisfait de notre vie.
0: Perché il Signore non è soddisfatto della nostra vita, di come viviamo.
1: Nous nous réclamons de Jésus.
0: Noi ci chiamiamo, ci diciamo di Gesù Cristo.
1: Mais nous ne vivons pas la vie de Jésus.
0: Ma non viviamo la vita di Cristo.
1: Est-ce que le monde voit une différence entre notre vie et celle de tous les hommes?
0: Il mondo vede la differenza della nostra vita nel riguardo come quella degli altri?
1: Est-ce que le monde peut nous questionner sur l'espérance qui est en nous?
0: Il mondo ci può fare delle domande sulla speranza che abbiamo?
1: Est-ce que c'est toujours nous qui devons parler de Jésus au monde?
0: Siamo sempre noi che dobbiamo parlare di Gesù al mondo?
1: Ou bien est-ce que c'est le monde qui nous questionne sur Jésus?
0: O è piuttosto dovrebbe essere il mondo che ci interroga sul Signore Gesù?
1: Parce qu'il se rend compte que nous sommes habités par le Seigneur.
0: Perché si rende conto che il Signore abita nella nostra vita.
1: Et il voudrait savoir comment le Seigneur peut entrer et entrer dans notre cœur.
0: E vuole sapere come il Signore entra ed è entrato nel nostro cuore.
1: C'est chacun de nous qui devons être un traité pour la gloire de Dieu.
0: E ciascuno di noi che deve essere un trattato per la gloria di Dio.
1: C'est notre vie qui doit parler au monde.
0: È la nostra vita che deve parlare al mondo.
1: C'est facile de distribuer des traités.
0: È facile distribuire dei trattati.
1: Je ne dis pas que vous ne devez pas le faire.
0: Io non dico che non bisogna farlo.
1: Mais nous devrions le faire avec davantage de prières.
0: Ma noi dovremmo farlo con molte più preghiere.
1: Et davantage de foi.
0: E con molte più fede.
1: Et de consécration.
0: E consacrazione.
1: Il faut que le Seigneur nous parle.
0: È necessario che il Signore ci parli.
1: Il y a ici plus que Jonas.
0: C'è qui qualcosa di più di Giona.
1: Les hommes de Ninive se sont repentis.
0: Gli uomini di Ninive si sono pentiti, ravveduti.
1: Et nous ne nous repentirions pas.
0: E noi non ci ravvederemmo?
1: Vous me dites, mais moi j'ai pas besoin de repentance.
0: Ma io, voi mi dite, ma io non ho bisogno di ravvedimento.
1: Je suis un homme, je suis une femme pieux.
0: Io sono una donna, un uomo pio.
1: Souvenez-vous de Job.
0: Ricordatevi di Giobbe.
1: Est-ce que Job n'était pas un homme pieux?
0: Giobbe non era un uomo timorato?
1: Il était parfait, il était droit, il craignait Dieu, il se retirait du mal.
0: Era un uomo diritto, perfetto, temeva il Signore e si allontanava dal male.
1: E Dio disait de lui qu'il n'y avait pas un homme comme lui sur la terre.
0: E Dio diceva di lui che non esisteva un altro uomo sulla terra così.
1: Et pourtant à la fin de son épreuve, qu'a-t-il dit ce Job?
0: E alla fine della sua prova che cosa ha detto Giobbe?
1: J'avais entendu parler de toi.
0: Avevo udito parlare di te.
1: Mais maintenant mon œil t'a vu.
0: Ma ora il mio occhio ti ha visto.
1: Et je me repens dans la poussière et dans la cendre.
0: Ed io mi pento nella polvere e nella cenere.
1: J'ai horreur de moi.
0: Ho orrore di me stesso.
1: Voilà ce que Job a dit.
0: Ecco che cosa ha detto Giobbe.
1: Vous avez entendu parler du Seigneur.
0: Voi avete sentito parlare di Gesù.
1: Vous avez cru la parole du Seigneur.
0: Voi avete creduto la parola di del Signore.
1: Et je ne doute pas de votre salut.
0: Ed io non dubito della vostra salvezza.
1: Celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle.
0: Colui che crede in me e crede in colui che mi ha mandato ha la vita eterna.
1: Mais Jésus ne veut pas seulement que nous ayons la vie éternelle.
0: Ma il Signore Gesù non si accontenta che noi abbiamo la vita eterna.
1: Il veut que nous ayons cette vie en abondance.
0: Vuole che noi possediamo questa vita abbondante.
1: Il est venu pour cela.
0: È venuto appunto per questo.
1: Pour que une source jaillisse en vie éternelle de chacun de nous.
0: Perché una fonte scaturisca in vita eterna da noi.
1: C'est le double de la vie chrétienne.
0: È il doppio della vita cristiana.
1: Est-ce que nous désirons cela?
0: Desideriamo noi questo?
1: Après son repentir, Job a reçu tout au double.
0: Dopo il suo ravvedimento, Giobbe ha ricevuto ogni cosa al doppio.
1: Et ce que je demande au Seigneur, c'est qu'à la fin de cette mission ici, chacun de vous, vous puissiez dire, j'ai maintenant le double de ce que j'avais avant.
0: Ed io chiedo che al termine di queste riunioni ciascuno di voi possa dire, io ho ricevuto tutto al doppio.
1: C'est pas moi qui peux faire cela.
0: Non sono io che può fare questo.
1: Mais je sais que Dieu vous aime tellement qu'il voudrait vous donner à tous le double.
0: Io so che il Signore vi ama talmente tanto che può fare questo, darvi tutto al doppio.
1: Le double de joie.
0: La gioia doppia.
1: Le double de paix.
0: La pace doppia.
1: Le double d'amour.
0: L'amore doppio.
1: Le double de justice.
0: La giustizia al doppio.
1: Le double de sainteté.
0: La santità raddoppiata.
1: Lui peut faire cela.
0: Lui può fare questo.
1: Mais il faut la repentance.
0: Ma prima di tutto bisogna ravvedersi.
1: Dieu ne résiste qu'aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
0: E Dio non resiste che agli orgogliosi, ma fa grazia agli umili.
1: Après Job, souvenez-vous maintenant d'un autre homme aussi qui s'est repenti.
0: Dopo Giobbe, ricordatevi di un altro uomo che si è ravveduto.
1: C'était le prophète Isaïe.
0: Era il profeta Isaia.
1: Il avait prononcé six malheurs sur les autres.
0: Aveva pronunciato tante disgrazie sugli altri.
1: Et c'était vrai.
0: Ed era vero.
1: Mais c'est facile de dénoncer le péché des autres.
0: Ma è molto facile denunciare, fare mettere in risalto il peccato degli altri.
1: Le péché qu'il y a dans les autres églises.
0: I peccati che vi sono nelle altre chiese.
1: Dans la grande église romaine.
0: Nella grande chiesa romana.
1: Dans toutes les autres communautés protestantes ou orthodoxes.
0: Nelle altre denominazioni protestanti o ortodosse.
1: C'est facile de voir ce qui ne va pas dans ces milieux.
0: È facile vedere quello che non va negli altri ambienti.
1: On peut dire malheur, malheur pour les autres.
0: Si può dire disgrazia per tutti gli altri.
1: Mais quand soudainement nous sommes dans la présence de Dieu.
0: Ma quando improvvisamente noi ci troviamo davanti alla presenza del Signore.
1: Et que le ciel s'ouvre pour nous.
0: E che il cielo si apre per noi.
1: Alors qu'arrive-t-il?
0: Allora che cosa avviene?
1: Devant l'éclat de la gloire de Dieu.
0: Davanti alla manifestazione della gloria di Dio.
1: Alors que les anges, les séraphins se couvrent de la face de leurs ailes.
0: Allora quando i serafini, i cherubini coprono la loro faccia con le loro ali.
1: Alors qu'ils se couvrent les pieds devant la sainteté de Dieu.
0: Quando si coprono i piedi davanti alla santità di Dio.
1: Alors qu'ils s'écrient saint, saint, saint. Et le Seigneur, l'Éternel des armées.
0: Quando gridano santo, santo, santo è l'Iddio degli eserciti.
1: Quand Esaïe a eu cette vision.
0: Quando Isaia ebbe questa visione.
1: Qu'a-t-il dit?
0: Che cosa ha detto?
1: Malheur à moi.
0: Disgrazia a me.
1: C'est le septième malheur.
0: È il settima, la settima disgrazia.
1: Ce n'est plus malheur aux autres.
0: Non è una disgrazia o qualche cosa di male per gli altri.
1: Malheur à moi.
0: Ma male a me.
1: Je suis perdu.
0: Io sono un uomo perduto.
1: Mais vous direz, mais pourtant nous sommes sauvés.
0: Ma voi direte, ma tuttavia noi siamo salvati.
1: Mais tout à coup on réalise notre misère.
0: ma improvvisamente noi realizziamo la nostra miseria, il nostro stato.
1: E quel è il péché d'Esaïe?
0: E qual è il peccato di Isaia?
1: Je suis un homme aux lèvres impures.
0: Io sono un uomo dalle labbra impure.
1: J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures.
0: Io abito in mezzo ad un popolo con le labbra impure.
1: Je suis perdu.
0: Io sono perduto.
1: Relisez le chapitre 3 de Jacques.
0: Leggete il capitolo 3. Rileggete il capitolo 3 dell'epistola di Giacomo.
1: Et vous verrez ce qu'est le péché de la langue.
0: E voi vedrete qual è il peccato della lingua.
1: Ce qui ruine nos églises.
0: Quello che rovina le nostre chiese.
1: Ce qui ruine notre communion fraternelle.
0: Quello che rovina le nostre, la nostra comunione fraterna.
1: Ce sont toutes ces paroles que nous disons les uns sur les autres.
0: Sono tutte quelle parole che noi diciamo gli uni verso gli altri.
1: Nous détruisons la réputation des membres du corps du Christ.
0: Noi distruggiamo la reputazione delle membra del corpo di Cristo.
1: Et nous ne sommes pas heureux.
0: E noi non siamo felici.
1: Les chrétiens ne sont pas des gens heureux.
0: I credenti non sono delle persone felici.
1: Nous chantons des cantiques.
0: Noi cantiamo cantici.
1: Vous savez que nous blasphémons souvent en chantant des cantiques.
0: Noi, voi sapete che bestemmiamo sovente cantando dei cantici?
1: Nous blasphémons souvent plus que dans les tavernes.
0: Noi bestemmiamo sovente molto di più di quello che si fa nelle osterie.
1: Nous chantons des paroles que nous ne vivons pas dans notre cœur.
0: Noi cantiamo delle parole che noi non viviamo con la nostra vita.
1: Nous prenons un air joyeux et nous sommes tristes.
0: Noi prendiamo un'aria allegra mentre nel nostro cuore siamo tristi.
1: Nous n'exprimons pas par ces paroles la vérité de notre cœur.
0: Noi non esprimiamo con queste parole la verità che sta nel nostro cuore.
1: Esaïe a dit malheur à moi.
0: Isaia ha potuto dire male a me, malore a me.
1: Voulez-vous être heureux dans la vie?
0: Volete voi essere felici nella vita?
1: Voulez-vous avoir d'heureux jours?
0: Volete voi avere dei giorni felici?
1: Gardez votre langue du mal.
0: Conservate la vostra lingua dal male.
1: Et vos lèvres de proférer la fraude.
0: E le vostre labbra dal dire cose false.
1: Je crois que c'est l'heure de nous repentir.
0: Io credo che è giunto il momento di ravvedersi.
1: Pour que le Seigneur puisse vraiment nous employer.
0: Perché il Signore così potrà adoperarci.
1: Il peut purifier nos lèvres.
0: Può purificare le nostre labbra.
1: Il l'a fait pour Esaïe.
0: Lo ha fatto per Isaia.
1: Et quand la chose a été accomplie, Esaïe a entendu « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?»
0: E quando ciò è avvenuto, Isaia ha potuto sentire quella voce « Chi manderò? Chi andrà per me ?»
1: Et Esaïe a pu dire « Me voici, envoie-moi. »
0: Ed Isaia ha potuto rispondermi, ha potuto rispondere, eccomi, mandami.
1: Et le Seigneur pourra nous employer.
0: E allora il Signore potrà adoperarci.
1: Nous aurons sur nos lèvres des paroles de grâce.
0: Noi avremo sulle nostre labbra parole di grazia.
1: Et des paroles de vérité.
0: E parole di verità.
1: Et elles pourront être reçues par les âmes dans l'angoisse.
0: E potranno essere ricevute dalle anime che sono angosciate.
1: Job et Esaïe se sont repentis.
0: Job ed Isaia si sono ravveduti.
1: Et ils ont donné de la joie au ciel.
0: E hanno rallegrato il cielo.
1: Et le ciel a pu les bénir.
0: Ed il cielo li ha potuti benedire.
1: Mais prenez maintenant Daniel.
0: Ed ora prendete Daniele.
1: Daniel qui était si fidèle.
0: Daniele che è stato così fedele.
1: Quand il a été dans la présence du Seigneur.
0: Quando è stato nella presenza del Signore.
1: Quand il a vu sa gloire.
0: Quando ha visto la sua gloria.
1: Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Che cosa è avvenuto?
1: Dans la fosse aux lions, il était en paix.
0: Nella fossa dei leoni si trovava in pace.
1: Mais quand il a été devant le Seigneur.
0: Ma quando si è trovato a tu per tu con il Signore.
1: Il a perdu sa force.
0: Ha perso ogni forza.
1: Il est tombé par terre.
0: È caduto per terra.
1: Il a dit que la couleur de son visage a changé.
0: È detto che il suo volto ha cambiato colore.
1: si le Seigneur voulait nous faire changer de couleur.
0: Se il Signore ci volesse far cambiare colore.
1: Nous avons si souvent un masque.
0: Noi sovente abbiamo una maschera.
1: Le Seigneur voudrait que nos masques tombent.
0: Il Signore vuole che questa maschera cada.
1: Pour qu'il puisse refléter son image.
0: Perché questo volto possa riflettere la sua immagine.
1: Que de chrétiens qui ont des masques.
0: Quanti credenti hanno delle maschere?
1: J'ai demandé au Seigneur que nos masques tombent.
0: Io ho chiesto al Signore che le nostre maschere cadano.
1: Pour qu'il y ait un renouveau dans cette communauté.
0: Perché ci sia un rinnovamento in questa comunità.
1: Un renouveau dans toutes les communautés auxquelles vous appartenez.
0: Un rinnovamento in ogni comunità alla quale voi appartenete.
1: Parce que le Seigneur aura pu opérer dans vos cœurs.
0: Perché il Signore così avrà potuto operare nel vostro cuore.
1: Parce que vous vous serez laissé relever comme Daniel.
0: Perché così voi avrete potuto lasciarvi rilevare, risollevare come è stato risollevato Daniele.
1: Parce que vous aurez entendu le Seigneur vous appeler bien-aimé.
0: Perché avrete sentito il Signore a chiamarvi diletto.
1: Est-ce que nous sommes des bien-aimés?
0: Siamo noi dei diletti?
1: Est-ce que vous êtes conscient d'être bien-aimé de Dieu?
0: Siete consapevoli che siamo dei diletti del Signore?
1: Daniel a entendu cette parole.
0: Daniele ha udito questa parola.
1: Ne crains pas.
0: Non temere.
1: Tu es un bien-aimé.
0: Tu sei il mio diletto, il diletto.
1: Et je supplie le Seigneur que vous aussi vous puissiez l'entendre au plus profond de votre cœur.
0: Ed io supplico il Signore perché voi lo possiate sentire nel profondo del vostro cuore.
1: Et que cela soit tellement vrai qu'à la fin de ces journées, vous puissiez réellement être des bienheureux.
0: E che questo sia così vero che voi possiate sentirvi amati.
1: Souvenez-vous de Pierre.
0: Ricordatevi ancora di Pietro.
1: Pierre avait entendu la parole du Seigneur.
0: Pietro aveva udito la parola del Signore.
1: Et lui avait dit, suis-moi.
0: E aveva sentito dirsi, seguimi.
1: Et il avait tout quitté pour le suivre.
0: E aveva lasciato ogni cosa per seguire il Signore.
1: Mais vous connaissez ce qui lui est arrivé.
0: Ma voi conoscete che cosa gli è avvenuto.
1: Et le Seigneur lui a dit une seconde fois, suis-moi.
0: Ed il Signore gli ha detto per una seconda volta, seguimi.
1: La vie de Pierre se passe entre deux suis-moi.
0: La vita di Pietro si svolge in due momenti che il Signore gli dice, seguimi.
1: Dieu lui a parlé quand il l'a appelé.
0: Dio gli ha parlato quando lo ha chiamato.
1: Mais Dieu lui a parlé ensuite après la croix.
0: Ma il Signore gli ha parlato in seguito dopo la croce.
1: Quand Pierre a été restauré,
0: quando Pietro è stato ristorato.
1: Après qu'il se soit humilié,
0: dopo essersi umiliato,
1: le Seigneur lui a dit, toi, suis-moi.
0: Il Signore gli ha detto, tu, seguimi.
1: Vous avez déjà entendu un premier suis-moi un jour, il y a peut-être très longtemps.
0: Voi forse avete già sentito tanto tempo fa la voce seguimi.
1: Mais depuis combien de fois avons-nous renié le Seigneur?
0: Ma da quel momento quante volte abbiamo noi rinnegato il Signore Gesù?
1: N'avons-nous pas besoin aussi d'être restaurés?
0: Non abbiamo forse noi bisogno di essere ristorati?
1: Et d'entendre le Seigneur nous dire à nouveau, toi, suis-moi.
0: E di sentire nuovamente il Signore dirci, tu, seguimi.
1: Ne t'occupe pas de ce qui va arriver à un autre.
0: Non ti preoccupare di quello che sta per capitare ad un altro.
1: Vous savez que Pierre disait, mais que va-t-il arriver à Jean?
0: Ma voi sapete quello che Pietro ha detto, ma che cosa capiterà a Giovanni?
1: C'est pas ce qui va arriver aux autres qui doit vous intéresser.
0: Non è quello che può capitare agli altri che ci deve interessare.
1: C'est ce que Jésus vous demande.
0: È quello che Gesù vi chiede.
1: Toi, suis-moi.
0: Tu, seguimi.
1: Bien, je demande que vous puissiez entendre ce second appel.
0: Ebbene, io chiedo che voi possiate sentire questa seconda chiamata.
1: E souvenez-vous encore de Jean l'apôtre.
0: E ricordatevi ancora di Giovanni l'apostolo.
1: Il était le plus proche du Seigneur.
0: Era quello che era più vicino al Signore Gesù.
1: Vous vous souvenez de la nuit où Jésus fut livré?
0: Voi vi ricordate nella notte in cui Gesù fu tradito?
1: Il reposait dans le sein du Seigneur.
0: Riposava sul seno del Signore Gesù.
1: Mais dans le livre de l'Apocalypse, quand il a vu le Seigneur dans sa gloire, il est tombé à ses pieds comme mort.
0: Et voi sapete, nel libro dell'Apocalisse, quando vede il Signore nella gloria, cade per terra come morto.
1: Et c'est le Seigneur qui l'a relevé.
0: Ed è il Signore che lo rialza.
1: Pour que nous nous sentions relevés.
0: Perché così noi possiamo sentirci rialzati.
1: Nous nous croyons peut-être debout.
0: Noi forse non crediamo di stare in piedi.
1: Mais que celui qui se croit debout prenne garde qu'il ne tombe.
0: Ma colui che crede di essere di stare in piedi faccia attenzione di non cadere.
1: Que faut-il pour ne pas tomber?
0: Che cosa bisogna fare per non cadere?
1: Que faut-il aujourd'hui?
0: Che cosa è necessario oggi?
1: Que le Seigneur nous tienne dans sa main.
0: Che il Signore ci tenga nella sua mano.
1: Ce n'est que comme cela que nous serons gardés.
0: È solamente in questo modo che noi potremo essere preservati.
1: Et alors nous ferons l'expérience du Dieu de l'impossible.
0: Allora noi faremo l'esperienza del Dio dell'impossibile.
1: Que fera-t-il pour nous?
0: Che cosa farà per noi?
1: Il est dit qu'il pourra nous garder sans que nous bronchions.
0: E è detto che farà ogni cosa perché noi non cadiamo.
1: Et qu'il peut nous faire paraître devant lui dans sa gloire.
0: Che può farci apparire davanti a lui nella sua gloria.
1: Je le demande de tout mon cœur.
0: E questo è il desiderio di tutto il mio cuore.
1: Et ma troisième demande.
0: E la mia terza richiesta.
1: Il y a ici plus que Salomon.
0: E c'è qui più qualcosa di più di Salomone.
1: Je ne vous connais pas.
0: Io non vi conosco.
1: Oui, peut-être quelques-uns.
0: Sì, forse qualcuno.
1: Mais je viens d'arriver à Turin cet après-midi et je ne connais rien de vos circonstances.
0: Io arrivo oggi a Torino e non conosco niente delle vostre circostanze.
1: Je sais que vous avez aussi des problèmes.
0: Io so che avete anche voi dei problemi.
1: Vous avez des questions personnelles.
0: Voi avete delle dispute personali.
1: Vous avez des difficultés.
0: Voi avete delle difficoltà.
1: Vous voudriez connaître des réponses.
0: Voi vorreste avere delle risposte.
1: Des réponses du Seigneur.
0: Delle risposte da parte del Signore.
1: Eh bien, croyez qu'il y a ici plus que Salomon.
0: Ebbene, voi credete che qui c'è qualcosa di più di Salomone.
1: Une reine du Midi, la reine d'Éthiopie, a fait un long voyage pour venir trouver Salomon.
0: La regina del Mezzogiorno, la regina dell'Etiopia, ha fatto un lungo viaggio per andare a vedere Salomone.
1: Pour qu'il réponde aux énigmes que lui posait la vie humaine.
0: Per che gli rispondesse agli enigmi e ai problemi che poneva la vita umana.
1: Vous êtes peut-être aussi comme la reine de Sheba.
0: Forse voi siete come la regina di Sheba.
1: Mais il y a ici plus que Salomon.
0: Ma qui c'è qualcosa di più di Salomone.
1: Ce n'est pas moi qui représente Salomon.
0: Non sono io che rappresento Salomone.
1: Mais il y a ici le Seigneur.
0: Ma qui c'è il Signore.
1: Et lui peut nous répondre.
0: E lui può risponderci.
1: Il peut vous apporter la vraie réponse.
0: E può darvi la vera risposta.
1: La solution dont vous avez besoin.
0: La soluzione di cui voi avete bisogno.
1: Pour que vous n'ayez plus d'inquiétude.
0: Perché voi non viviate più nell'inquietudine.
1: Pour que vous réalisiez que la paix de Dieu vous inonde.
0: Affinché voi possiate realizzare la pace di Dio che ci inonda, vi inonda.
1: E che personne ne peut vous ôter votre joie.
0: E che nessuno può strapparvi la vostra gioia.
1: Le croyez-vous?
0: Lo credete voi?
1: Dans ces journées, Dieu peut vous répondre.
0: In questi giorni il Signore può rispondervi.
1: Voulons-nous nous préparer à cela?
0: Vogliamo noi prepararci a questo?
1: Alors je sais qu'à la fin de ces journées, nous pourrons dire ce que la reine de Sheba a pu dire de Salomon.
0: E allora alla fine di queste giornate noi potremo dire quello che ha detto la regina di Sheba a Salomone.
1: nous pourrons dire du Seigneur, tu surpasses tout ce que j'avais entendu de toi.
0: Noi potremmo dire al Signore, tu sorpassi tutto quello di cui ho sentito parlare di te.
1: Si nous en arrivons là,
0: se noi arriveremo a quel punto,
1: alors nous aurons connu le Dieu de l'impossible.
0: Allora noi avremo conosciuto le Dio dell'impossibile.
1: Si nous vivons chaque jour dans la dépendance de Dieu, nous le verrons agir.
0: Se noi viviamo ogni giorno alla dipendenza del Signore, noi lo vedremo agire.
1: Et nous verrons que ce Dieu n'est pas le Dieu des philosophes et des savants.
0: Allora noi vedremo che questo Dio non è il filosofo, non è l'Iddio dei filosofi e dei sapienti.
1: Ce n'est pas le Dieu des politiciens ou des économistes.
0: Non è l'Iddio dei politici o degli economisti.
1: C'est le Dieu d'Abraham.
0: È l'Iddio di Abramo.
1: Le Dieu qui renouvelle notre foi.
0: È l'Iddio che rinnova la nostra fede.
1: C'est le Dieu d'Isaac.
0: È l'Iddio di Isacco.
1: Le Dieu qui renouvelle notre espérance.
0: L'Iddio che rinnova la nostra speranza.
1: C'est le Dieu de Jacob.
0: È l'Iddio di Giacobbe.
1: Le Dieu qui nous fait connaître tout son amour.
0: L'Iddio che ci fa conoscere tutto il suo amore.
1: C'est le Dieu de Moïse.
0: È l'Iddio di Mosè.
1: Qui nous donne sa fidélité.
0: Che ci dà la sua fedeltà.
1: C'est le Dieu de Job.
0: È l'Iddio di Giobbe.
1: Qui nous donne sa patience.
0: Che ci dà la sua pazienza.
1: C'est le Dieu de Josué.
0: È l'Iddio di Giosuè.
1: Qui reste le même.
0: Che resta sempre lo stesso.
1: Ce que j'ai été pour Moïse, je le serai pour toi.
0: Quello che sono stato per Mosè, lo sarò anche per te.
1: Ce que j'ai fait pour Moïse, je le ferai pour toi.
0: Quello che ho fatto per Mosè, lo farò anche per te.
1: Voilà le Dieu fidèle.
0: Ecco l'Iddio fedele.
1: Le Dieu de l'impossible.
0: L'Iddio dell'impossibile.
1: C'est le Dieu des juges.
0: È l'Iddio dei giudici.
1: Le Dieu de la miséricorde.
0: L'Iddio della misericordia.
1: Qui vient au devant de notre misère.
0: Che va avanti alle nostre miserie.
1: Quand nous nous reconnaissons misérables, toute la miséricorde de Dieu vient sur nous.
0: Quando noi ci riconosciamo miserabili, perduti, tutta la misericordia di Dio si abbatte su di noi, viene su di noi.
1: C'est le Dieu des rois.
0: È l'Iddio dei re.
1: Le Dieu des délivrances.
0: L'Iddio delle liberazioni.
1: Le Dieu qui a connu plusieurs de ces rois de Giuda et d'Israël.
0: L'Iddio che ha conosciuto più dei re di Giuda e di Israele.
1: Mais c'est aussi le Dieu de toutes les femmes.
0: Ma è anche l'Iddio di tutte le donne.
1: Vous direz que je n'ai parlé que du Dieu des hommes.
0: Voi direte, ma ho parlato solamente dell'Iddio degli uomini.
1: Mais c'est aussi le Dieu des femmes.
0: Ma è anche l'Iddio delle donne.
1: De ces saintes femmes de la Bible.
0: Di queste sante donne di cui la parola di Dio ci parla.
1: Le Dieu de Sara.
0: L'Iddio di Sara.
1: Le Dieu de Rachel.
0: L'Iddio di Rachele.
1: Le Dieu d'Anne.
0: L'Iddio di Anna.
1: Et de tant d'autres femmes de l'Ancien Testament.
0: E di tante altre donne dell'Antico Testamento.
1: Mais c'est aussi le Dieu de Marie.
0: Ma è anche l'Iddio di Maria.
1: Ce Dieu de l'impossible voudrait vous saluer.
0: Questo Dio dell'impossibile vorrebbe salutarvi.
1: A Turin.
0: A Torino.
1: Pas seulement à Nazareth.
0: Non solamente a Nazareth.
1: Dieu voudrait vous saluer, mes sœurs.
0: Dio vorrebbe salutarvi, care sorelle.
1: Et il voudrait vous dire aussi que il veut vous bénir entre toutes les femmes.
0: E vorrebbe dirvi che vi vuole benedire fra tutte le donne.
1: Et que par vous aussi il veut faire connaître son fils unique.
0: E per mezzo vostro vorrebbe far conoscere il suo figliuolo, il suo unigenito.
1: Si vous vous laissez faire par Dieu, mes sœurs.
0: Se voi vi lasciate lavorare, care sorelle, dal Signore.
1: Vous serez libérés.
0: Vous serez libérées.
1: Vous n'aurez pas besoin d'entrer dans le mouvement de la libération des femmes.
0: Voi non avrete bisogno di entrare nel movimento della liberazione della donna.
1: Le Seigneur vous libère.
0: Il Signore vi libera.
1: Le Seigneur vous bénit.
0: Il Signore vi benedice.
1: Et le Seigneur vous emploiera selon ses pensées.
0: Ed il Signore vi userà secondo i suoi piani.
1: Et vous verrez qu'il est le Dieu de l'impossible pour vous aussi, mes sœurs.
0: Et voi vedrete che anche per voi, sorelle, lui è l'Iddio dell'impossibile.
1: Le croyons-nous?
0: Lo crediamo noi?
1: le Dieu de Jésus-Christ.
0: Le Dio di Gesù Cristo.
1: C'est ma dernière parole.
0: È la mia ultima parola.
1: Le Dieu de l'impossible, c'est le Dieu de Jésus-Christ.
0: Le Dio dell'impossibile è il Dio del Signore Gesù.
1: Et croyez-le ce soir, tout ce que Dieu a été pour Jésus, il veut l'être pour vous.
0: E credetelo, tutto quello che Dio è stato per il suo figliuolo Gesù, lo vuole essere per noi.
1: Tout ce que Dieu a fait pour Jésus, il veut le faire pour vous.
0: Tutto quello che il Signore ha fatto per il suo figliuolo, lo vuole fare per noi.
1: Mais il attend quelque chose de nous.
0: Ma attende qualcosa da noi.
1: Que comme Marie, nous puissions lui dire: je suis le serviteur ou je suis la servante du Seigneur.
0: E come ha fatto Maria quando ha detto: io sono la serva del Signore.
1: Qu'il me soit fait selon ta parole.
0: Che mi sia fatto come è stato detto nella tua parola.
1: Servir le Seigneur.
0: Servire il Signore.
1: Ce n'est pas faire des choses pour lui.
0: Non è fare qualche cosa per lui.
1: C'est se laisser faire par lui.
0: È lasciarsi lavorare da lui.
1: C'est renoncer à notre volonté.
0: È rinunciare alla nostra volontà.
1: Et lui dire que ta volonté soit faite.
0: E dirgli che la tua volontà sia fatta.
1: Et nous éprouvons que sa volonté, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite.
0: E noi sperimenteremo che la sua volontà è buona, perfetta ed accettevole.
1: Alors nous serons préparés pour demain.
0: Allora noi saremo pronti per domani.
1: Et si Dieu le veut, demain nous vous parlerons de ce que Dieu ne peut pas faire.
0: E domani, se piace al Signore, noi vi parleremo di quello che il Signore non può fare.
1: Et j'aimerais que vous cherchiez déjà jusqu'à demain. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire?
0: E io vi chiedo di cercare già.
1: Qu'est-ce qui est impossible à Dieu?
0: Che cosa è impossibile
1: vous
0: a
1: dites,
0: Dio?
1: Toutes choses sont possibles à Dieu.
0: Voi dite tutto è possibile a Dio.
1: Pourtant, il y a des choses qui sont impossibles pour Dieu.
0: Ebbene, pour tuttavia vi sono delle cose che sono impossibili al Signore.
1: Demain, Dieu voulant, je vous en citerai sept.
0: Domani, piacendo al Signore, io ve ne citerò sette.
1: Une plénitude de choses impossibles.
0: Una pienezza di cose impossibili.
1: Puis essayez aussi de voir maintenant quelles sont les choses que ebbene, Dieu peut faire.
0: Ebbene, cercate di vedere quali sono le cose che il Dio può fare.
1: Je vous en citerai sept aussi.
0: Ve ne citerò ancora sette.
1: La plénitude des possibilités de Dieu.
0: La pienezza delle cose che il Dio può fare.
1: Ce serait tellement merveilleux qu'au lieu d'attendre demain soir pour venir écouter ce que je peux dire, vous cherchiez vous-même à faire la réunion de demain soir.
0: Sarebbe una cosa meravigliosa che voi piuttosto domani di venire a sentire quello che Dio fa lo possiate già sperimentare voi.
1: Savez-vous ce que nous réaliserions?
0: Sapete voi che cosa si realizzerebbe?
1: Que le Seigneur pourrait beaucoup plus vite nous bénir tous.
0: Voi pensate che il Signore potrebbe benedirci maggiormente molto presto prima.
1: N'attendez pas la réunion de demain soir.
0: Non aspettate la riunione di domani sera.
1: Cherchez ce que Dieu ne peut pas faire.
0: Cercate quello che Dio non può fare.
1: Et vous serez tellement heureux.
0: E voi sarete talmente felici.
1: Qu'après vous chercherez ce que Dieu peut faire.
0: Che voi cercherete quello che Dio può fare.
1: Et vous verrez vraiment qu'il est le Dieu de l'impossible.
0: E voi vedrete veramente che è il Dio dell'impossibile.
1: Et puis après, le Seigneur nous conduira plus loin.
0: Ebbene, poi il Signore ci porterà ancora più lontano.
1: Que la grâce du Seigneur soit avec vous.
0: Che la grazia del Signore sia con noi.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

I credenti che erano stati dispersi dalla persecuzione seguita al martirio di Stefano avevano portato il messaggio di Cristo nella Fenicia, nell'isola di Cipro e fino ad Antiochia, città situata circa 400 chilometri a nord di Gerusalemme. In un primo tempo avevano predicato la parola di Dio soltanto ai giudei, ma in seguito la predicazione si era estesa anche ai gentili. Dall'una e dall'altra parte vi erano state e continuavano a esservi molte conversioni e la cosa venne a conoscenza della Chiesa di Gerusalemme. Molti giudei cristiani non erano convinti che i gentili potessero adorare il Signore insieme a loro e come loro, perciò decisero di mandare qualcuno da Gerusalemme ad Antiochia per visitare questi nuovi credenti. Il prescelto fu Barnaba, un uomo pieno di fede e di Spirito Santo, lo stesso che aveva venduto le sue proprietà offrendone il ricavato alla Chiesa e che in seguito aveva aiutato Saulo a vincere la diffidenza dei discepoli di Gerusalemme. Arrivato ad Antiochia, Barnaba si rallegrò per la sincerità di cuore dei nuovi credenti nel Signore e li incoraggiò a rimanere fermi nella loro fede. Antiochia si dimostrò ben presto molto aperta al messaggio di Cristo, perciò Barnaba si recò a Tarso a cercare Saulo perché venisse ad aiutarlo. Quando l'ebbe trovato, tornarono insieme ad Antiochia, dove per un anno intero predicarono e insegnarono la parola del Signore. Fu ad Antiochia che i seguaci del Signore Gesù Cristo furono chiamati per la prima volta cristiani. A un certo momento giunsero ad Antiochia alcuni profeti provenienti da Gerusalemme, fra i quali un certo Agabo. Questi ricevette dallo Spirito Santo la rivelazione che sul mondo di allora stava per abbattersi una grave carestia. E infatti, durante l'impero di Claudio, i viveri vennero improvvisamente a mancare quasi dovunque. In questa occasione, i credenti di Antiochia diedero una bella dimostrazione di amore cristiano. Per alleviare un po' i disagi prodotti dalla carestia nella chiesa di Gerusalemme, decisero di inviare, ciascuno secondo le proprie possibilità, dei soccorsi ai loro fratelli. La sovvenzione fu inviata per mezzo di Barnaba e di Saulo. Eseguita la commissione, Barnaba e Saulo tornarono ad Antiochia, portando con sé Giovanni Marco, il discepolo nella cui casa i credenti erano raccolti in preghiera la notte della miracolosa liberazione di Pietro dalla prigione. Il Signore suscitò diversi predicatori della sua parola nella chiesa di Antiochia. Un giorno, mentre erano riuniti insieme, pregando e digiunando, lo Spirito Santo disse: «Separatemi Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». Intendeva dire che i due uomini dovevano andare a predicare il Vangelo anche in altri luoghi. Dopo aver pregato e digiunato ancora, i fratelli di Antiochia posero le loro mani sui due e li lasciarono partire. Saulo e Barnaba presero con sé Giovanni Marco perché li aiutasse nel ministero e andarono a Seleucia. Di là si imbarcarono per l'isola di Cipro, dove predicarono il Vangelo. In seguito, attraversata tutta l'isola, giunsero a una città di nome Pafo, sulla costa occidentale di Cipro. A Pafo aveva la sua residenza il proconsole romano Sergio Paolo, persona intelligente e assennata. Quando seppe dell'arrivo di Saulo e Barnaba, li mandò a chiamare perché desiderava udire la parola di Dio, ma presso di lui viveva un giudeo di nome Bar Gesù, chiamato anche Elima, un falso profeta che esercitava la magia e cercava di ostacolare Saulo e Barnaba facendo di tutto per distogliere Sergio Paolo dal prestare fede alla parola di Dio. A un certo punto Saulo, ripieno dello Spirito Santo, fissò gli occhi su Bar Gesù e disse: «O uomo pieno d'ogni inganno e frode, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non cesserai mai di pervertire le dritte vie del Signore? Ecco, ora la mano del Signore è sopra di te. Per un certo tempo resterai cieco e non vedrai la luce del sole». In quello stesso istante, l'uomo si sentì avvolgere dalle tenebre e cominciò a brancolare nel buio cercando qualcuno che lo prendesse per mano e lo guidasse. Allora il proconsole, profondamente impressionato dal fulmineo avvenimento e dalla dottrina di Gesù Cristo, credette e si convertì al Signore. Da quel momento Saulo prese il nome romano di Paolo, col quale lo troveremo d'ora in poi nelle Scritture. Da Pafo, Paolo, Barnaba e Giovanni Marco si imbarcarono per Perga, città della Panfilia. Poco dopo il loro arrivo, Giovanni Marco si separò dai compagni e tornò a Gerusalemme.
Paolo e Barnaba proseguirono il loro viaggio verso nord e arrivarono ad un'altra città di nome Antiochia, detta Antiochia di Pisidia, per distinguerla dall'Antiochia di Siria. Il sabato si recarono nella sinagoga locale e si sedettero in mezzo agli altri giudei. Dopo la lettura di un brano delle scritture, i capi della sinagoga invitarono Paolo e Barnaba a parlare. Paolo si alzò e cominciò a predicare il Signore Gesù Cristo ai giudei di Antiochia di Pisidia. La cosa non suscitò grande sensazione, ma risvegliò l'interesse di alcuni giudei e di alcuni gentili convertiti al giudaismo. La notizia dell'insolita predicazione corse di bocca in bocca e il sabato successivo quasi tutta la città accorse ad ascoltare la parola del Signore. Ingelositi da quella folla attenta, i giudei presero a imprecare e a contraddire ciò che Paolo diceva. Paolo e Barnaba si rivolsero a loro con franchezza. «La parola di Dio doveva essere annunziata a voi per primi», dissero. «Ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi la rivolgiamo ai gentili, perché così ci ha ordinato il Signore». E infatti molti gentili accettarono il messaggio di Gesù Cristo e credettero in Lui. La parola del Signore non tardò a diffondersi in tutta la regione. Allora i giudei istigarono contro Paolo e Barnaba le persone più importanti e ragguardevoli della città e ne nacque una persecuzione. Paolo e Barnaba furono cacciati fuori dai confini del territorio, ma nell'andarsene scossero la polvere dei loro piedi, come aveva detto di fare Gesù in casi del genere. Quindi si recarono a Iconio. Intanto i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.

Giunti a Iconio, Paolo e Barnaba vi predicarono il Vangelo con potenza e numerosi giudei e gentili credettero nel Signore Gesù Cristo. I due predicatori soggiornarono a lungo nella città, sempre annunciando con franchezza la parola di Dio, della cui verità il Signore stesso dava testimonianza, concedendo ai suoi servitori di compiere miracoli e prodigi. Ciò nonostante, non tutti i giudei di Iconio furono pronti ad accettare il messaggio di Cristo. Una parte non solo lo respinse, ma sollevò la popolazione contro Paolo e Barnaba. La città si trovò così divisa. C'era chi sosteneva i due missionari e chi si opponeva al loro ministero. Gli oppositori gentili e giudei organizzarono un complotto per oltraggiare e lapidare Paolo e Barnaba. Due uomini ne vennero a conoscenza in tempo e poterono allontanarsi dalla città senza danno. Dopo aver lasciato Iconio, visitarono Listra e Derba, città della Licaonia, per predicarvi la parola del Signore. A Listra i giudei erano pochi e i gentili che l'abitavano erano idolatri. Sembra anzi che fosse una specie di città santa per gli adoratori di Giove. Un giorno Paolo stava predicando alla folla quando notò un uomo storpio fra quelli che l'ascoltavano. Il poveretto era deforme dalla nascita e non aveva mai camminato in vita sua. Dal suo atteggiamento Paolo comprese che l'uomo aveva fede di essere guarito. Perciò, fissandolo in volto e alzando il tono della voce, gli disse: «Alzati ritto in piedi!» L'uomo balzò su e si mise a camminare. Di fronte al miracolo, la folla prese a gridare: «Gli dèi hanno preso forma umana e sono scesi fra noi!» E chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era stato Paolo a parlare. Secondo le credenze pagane, Mercurio era il messaggero degli dèi, addetto soprattutto al servizio di Giove, e passava per un dio di eccezionale eloquenza. Alle porte della città di Listra sorgeva il tempio di Giove. Il sacerdote, addetto al suo servizio, prese delle ghirlande e dei tori e andò da Paolo e Barnaba, deciso a offrire un sacrificio in loro onore, perché anch'egli li credeva dèi. Quando si accorsero di ciò che stava per accadere, Paolo e Barnaba si stracciarono le vesti e si precipitarono in mezzo alla folla esclamando: «Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo uomini della vostra stessa natura e vi predichiamo che da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente che ha creato il cielo, la terra, il mare e tutto ciò che si trova in essi. È questo Dio dei cieli che manda la pioggia, che rende fertili i vostri campi, che vi dà cibo in abbondanza e rende lieti i vostri cuori». E con queste parole riuscirono a malapena a trattenere la gente di Listra dall'offrire loro dei sacrifici. In seguito, da Antiochia e Iconio, arrivarono a Listra alcuni giudei contrari al Vangelo. Nonostante la loro avversione, nelle città da cui provenivano non avevano potuto fare del male a Paolo e Barnaba. Ma a Listra riuscirono a sollevare la popolazione contro Paolo. La eccitarono a tal punto che tutto a un tratto prese a lapidarlo e l'apostolo crollò a terra sotto i colpi di pietra. Allora, credendolo morto, lo trascinarono fuori dalla città e l'abbandonarono. Per mezzo della predicazione di Paolo vi erano stati dei convertiti a Listra, fra i quali sembra si trovasse anche un giovane di nome Timoteo. Questi era figlio di un greco, ma sua madre era ebrea. Perciò era stato istruito nella conoscenza delle scritture fin dalla fanciullezza. Dopo la lapidazione, Paolo era stato lasciato per morto fuori dalla città. La folla inferocita si era allontanata e alcuni di coloro che avevano creduto nel Signore l'avevano attorniato per piangerlo. Fra questi c'era probabilmente anche Timoteo. Ma mentre i discepoli se ne stavano in quel mesto atteggiamento, Paolo si riebbe, quindi rientrò con loro in città. Il giorno seguente si mise in viaggio per Derba in compagnia di Barnaba. Dopo averla evangelizzata e aver fatto un certo numero di discepoli, presero la via del ritorno, passando di nuovo per Listra, Iconio e Antiochia di Pisidia. A ogni tappa incoraggiavano coloro che avevano creduto nel Signore, li esortavano a perseverare nella fede e a non cedere alla paura di fronte alle persecuzioni. Desiderosi che i credenti si sentissero uniti e si sostenessero a vicenda, diedero una certa organizzazione ai vari gruppi, stabilirono degli anziani e ogni volta, prima di lasciare una comunità, pregavano e digiunavano insieme ai fratelli, raccomandandoli al Signore in cui avevano creduto. Attraversata la regione di Pisidia, giunsero in Panfilia e si fermarono a Perga,
per annunciare la parola del Signore. Quindi scesero ad Attalia, dove si imbarcarono per Antiochia di Siria, città da cui erano partiti per compiere il viaggio missionario. Giunti ad Antiochia, convocarono la chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo di loro e come aveva aperto la porta della fede ai gentili. Quindi si trattennero per un certo tempo con i discepoli di Antiochia.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione

0: www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Non c'è niente di peggio che prendere una medicina dal gusto cattivo quando già ti senti male. C'è quello sciroppo bianco e repellente che devi inghiottire per la diarrea, o quella rivoltante pozione rosa per i crampi allo stomaco. Sono proprio nauseanti. Devo sempre inghiottire qualcos'altro subito dopo per riuscire a non vomitarli. Sì, medici e infermieri mi assicurano che è la cosa migliore che io possa fare, e ci credo, ma ciò non mi aiuta a mandare giù quella roba. Ingoiare alcune delle cose dure che Gesù ha detto può assomigliare molto all'ingerimento di queste medicine che fanno rivoltare lo stomaco. Sai che una particolare verità del suo libro è la cosa migliore per la tua vita spirituale, ma ciò non ti aiuta a inghiottire il boccone amaro. Potrebbe essere il suo consiglio di aspettare nel mezzo di una situazione familiare ansiosa e difficile. Potrebbe essere la sua ammonizione a perdonare un nemico. Potrebbe essere il suo invito a pregare con compassione specificamente per un parente che non sopporti. O potrebbe essere il suo continuo ricordarti che tutte le cose stanno cooperando al tuo bene, persino se il tuo piccolino deve essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Tutto questo è difficile da mandar giù. Perfino alcuni discepoli del Signore incontrarono questo problema. Ad un certo punto Gesù rivolse delle parole piuttosto forti ai suoi aspiranti discepoli. Molti dei suoi discepoli a queste parole dissero: «Questo parlare è duro, chi lo può ascoltare?» Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: «Questo vi scandalizza? Le parole che vi ho detto sono spirito e vita». Il Signore Gesù ammette che alcuni possano trovare scandalosi i suoi discorsi, persino dal gusto amaro. Nonostante ciò, le sue parole sono spirito e vita. I suoi consigli, le sue ammonizioni, i suoi inviti sono medicine che vivificano. Tuttavia, riconoscerlo non rende la vita al pari di un picnic nel parco. I problemi familiari forse peggioreranno. Il tuo nemico può infuriarsi, i tuoi parenti possono essere più insopportabili che mai. Ma una medicina è una medicina, e persino le parole dure di Cristo contengono vita e forza. Non è facile inghiottirle, ma è la migliore scelta possibile. Guarire rende tutto più bello.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Abbiamo visto domenica scorsa il nostro Signore che viene arrestato, la sua preghiera nel giardino di Getsemane e poi il suo arresto. Dal versetto 12 in avanti abbiamo la storia di Pietro, del suo rinnegare Gesù. L'abbiamo già visitato questo in un studio precedente, quando Pietro affermò al nostro Signore: gli altri ti tradiranno, ma io mai. Ricordate, quindi non rivisiteremo questa storia. Vogliamo andare direttamente al versetto 28, quando Gesù sarà interrogato da Pilato, il governatore romano che governava sopra la provincia di Giudea nel tempo del nostro Signore. E ho detto che vedremo l'interrogazione di Pilato di Gesù,

In realtà, nel prospettivo dell'eternità, sarà l'interrogazione di Gesù a Pilato. E voglio che noi questa mattina riflettiamo sul giorno di giudizio, perché noi crediamo, tutti i cristiani crediamo che ci sarà un giorno di giudizio in cui ognuno di noi staremo davanti a Dio, davanti a quel grande trono bianco, e la Bibbia dice che ognuno di noi daremo conto per ogni cosa che abbiamo fatto in questa vita. Questo è quello che la Bibbia insegna, è quello che noi, come cristiani, seguaci di Gesù, crediamo. Ma noi sappiamo che viviamo in tempi di relativismo. Comprendete cos'è il relativismo, no? Che ogni cosa è relativa, non c'è una verità assoluta, no? Se quella verità va bene per te, è buono per te, ma io ho la mia verità. Non sono i tempi in cui noi viviamo. Ognuno crede di avere la sua verità. E vedremo in questa storia di Pilato e Gesù, invece di dire Gesù davanti a Pilato, direi Pilato davanti a Gesù. Perché anche qui Pilato crede di avere autorità e potere su Cristo, ma in realtà è Cristo che ha autorità e potere sulla sua vita. Allora, abbiamo visto già la settimana scorsa l'arresto del nostro Signore, viene portato davanti Anani e Caifa, che tutti e due erano sommo sacerdote. Alcuni vedono un po' una contraddizione, ma non c'è nessuna contraddizione, perché l'ufficio del sommo sacerdote veniva a turni. Anani era il suocero di Caifa e sembrerebbe, da quello che capiamo, lui era il sommo sacerdote prima di Caifa. Ma in questo momento in cui Gesù viene giudicato, troviamo che Caifa è il sommo sacerdote. Quindi Gesù prima viene interrogato di Anna, e poi Anna lo manda a Caifa, e in versetto 28 vedremo che Caifa passerà la palla, diciamo, a Pilato. Poi da Caifa condussero Gesù nel pretorio. Era mattino presto, ma essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. Voi sapete, per gli ebrei non era a loro permesso di entrare nella casa di un gentile, di toccare un gentile. Altrimenti si consideravano impuri e quindi non potevano entrare nel Tempio, non potevano partecipare nella celebrazione della Pasqua. Quindi abbiamo questo pretorio da cui noi prendiamo, no, il prefetto, giusto? Tanti termini che abbiamo in Italia sono termini biblici perché vengono dall'Impero Romano. Il pretore era la residenza era tipo il prefetto, era la sede governativa lì a Gerusalemme, anche se sappiamo dalla storia che Pilato abitava a Cesarea, era qui la residenza permanente del governatore di Romani della Giuda, ma durante questa festa di Pasqua lui era in visita a Gerusalemme e quindi dormiva lì nel pretorio, c'era una residenza, e quindi lui si trova nella sala di giudizio che è dentro, ma Caifa e gli altri giudei non vogliono entrare, diciamo, dentro questa casa, dentro questo edificio, perché poi si considerano contaminati, non puri per celebrare la Pasqua. Era la mattina presto, abbiamo letto, e quindi Pilato deve uscire. E non so, io sarei un po' scocciato, già è la mattina presto, che io non mi piace alzarmi presto la mattina. E poi non solo, arrivano questi giudei. Noi sappiamo dal Vangelo di Matteo che Pilato sapeva che avevano portato Gesù per invidia.
Infatti in questa storia vedremo che lui cerca sempre di lavarsi le mani di Gesù, nel senso che giudicate voi questa persona, non voglio giudicare io lui. Ci sono varie tradizioni riguardo Pilato, non so se avete mai letto letture riguardo alla sua vita. Noi sappiamo, è stato confermato anche con l'archeologia, che Poncio Pilato era una vera persona. Negli anni 60 hanno trovato a Cesare una specie di lapide con l'iscrizione sopra Poncio Pilato, governatore della provincia di Giuda. Quindi era una persona vera che ha vissuto. E di nuovo ci sono varie tradizioni riguardo che fine fa questo Pilato. C'è una tradizione che lui si converte e diventa un cristiano. Io spero che è così, perché tante volte secondo me vediamo Pilato come uno cattivo, ma in questa storia vediamo che lui veramente non ha voglia di giudicare Gesù, non ha voglia di metterlo a morte. Infatti lui cercherà, almeno nella mia opinione, di salvare il nostro Signore. Purtroppo alla fine lui capitola, si può dire così in italiano, cede alle richieste dei giudei e permette il nostro Signore di essere messo a morte. Quindi portano Gesù davanti a questo uomo potente nell'impero romano. Pilato dunque uscì verso di loro e disse: quale accusa portate contro questo uomo? Essi risposero e gli dissero: se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo dato nelle mani. Allora Pilato disse a loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Ma i giudei gli dissero: a noi non è lecito far morire alcuno. E ciò affinché si adempisse quello che Gesù ha detto, indicando di quale morte dovevo morire. Allora, potremmo leggere questo passo e andare avanti anche con leggerezza, non capendo cosa sta accadendo questo, ma vogliamo approfondire perché è molto bello, anche per capire che anche nella nostra vita Dio è sovrano nella tua vita se tu sei un figlio di Dio. Cioè, a pensare al fatto che Dio fa spostare nazione per adempiere il suo piano nella vita di una persona singola. Allora, gli ebrei in quale modo mettevano in pratica la pena di morte? Qualcuno si ricorda nel Vecchio Testamento? Attraverso la lapidazione. Infatti nella legge di Mosè la pena di morte veniva eseguita per lapidazione. Questo era il modo di uccidere del popolo ebraico. E loro chiaramente vogliono mettere Gesù a morte, perché più avanti in capitolo 19 il motivo che loro dichiarano è perché Gesù si dichiara di essere uguale a Dio. Vogliamo far uccidere questa persona, perché secondo noi questo Gesù ha commesso blasfema di dichiararsi uguale a Dio. E vogliamo che venga ucciso, ma noi non possiamo ucciderlo perché voi romani ci avete tolto questa capacità. Israele, Giuda, era sotto il governo romano e i romani avevano tolto al popolo ebraico il diritto di togliere la vita a qualcuno. Infatti, secondo la legge ebraica, uno veniva messo a morte attraverso la lapidazione. Ma qui Giovanni dichiara che Gesù, in versetto 32, affinché si adempisse quello che Gesù ha detto, indicando di quale morte dovevo morire. Allora, se giriamo nel Vangelo di sempre Giovanni, capitolo 3,
Vedremo questa profezia che Gesù fa riguardo la sua morte . Se volete approfondire questi passi, abbiamo fatto lo studio anche in capitolo 3 su questo passo, che è molto interessante. E qui in capitolo 3, versetto 14, «E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna». Allora, qui Gesù sta profetizzando la sua morte. Voi conoscete la storia del serpente nel deserto, giusto? La maggior parte di voi, gli israeliti, avevano disubbidito nel libro dei Numeri, avevano disubbidito il Signore, e Dio ha permesso a questi serpenti velenosi di attaccare e di mordere gli israeliti, e il morso di questo serpente era mortale. Quindi il popolo si pente del suo disubbidienza, grida a Mosè e Aarone, è una storia bellissima in cui Aarone e Mosè fanno intercessione per il popolo. E Dio disse a Mosè di prendere un bastone, di fabbricare un bastone con un serpente di bronzo sopra questa lunga asta e di alzarlo. E Dio dichiara: chi guarderà questa asta con questo serpente sopra sarà salvato, non morirà da questo morso di serpente. E noi abbiamo chi lavora nella medicina, sapete che il segno dei medici, sapete cos'è? È un'asta, una specie di croce, no? Con questo serpente. Da piccolo io sempre, quando andavo nell'ufficio del dottore, ho detto: ma cosa significa questo, no? Questo simbolo così strano. Vediamo anche nelle farmacie, no, questo simbolo. E viene dalla parola di Dio. E Gesù ha dichiarato ai suoi discepoli: io sarò messo a morte, ma non sarà nel metodo ebraico di essere lapidato, come gli ebrei vorrebbero fare al nostro Signore, ma io sarò innalzato su un palo. E come gli israeliti, che quando guardavano quel serpente erano salvati e guariti, chi guarderà me con fede su quella croce, anche egli sarà salvato. Anche egli sarà perdonato. Anche egli potrà entrare liberamente nella casa del Padre. E Gesù profetizzò che lui sarebbe morto su una croce romana. Allora, il metodo dei romani di crocifiggere un uomo erano loro a inventare, sembrerebbe, questo metodo crudele e terribile, circa 500 anni prima del nostro Signore. Ma se guardiamo nel Vecchio Testamento, vogliamo vedere alcuni passi. Il primo è in Salmo 22. Che i profeti nel Vecchio Testamento di Israele avevano profetizzato che il Messia sarebbe morto su una croce. Allora, tutto il Salmo 22 è un Salmo di Davide, in cui Davide, in questo Salmo, lui descrive la sua sofferenza che sta attraversando in quel momento della sua vita, ma è una profezia a doppio adempimento, perché lui in un certo senso sta avendo una visione profetica e sta vedendo in questo Salmo attraverso gli occhi del Messia. Tutto il Salmo 22 è una descrizione profetica, scritto quasi 1000 anni prima della morte di Gesù, circa 950 anni prima della nascita di Cristo, in cui Davide profeticamente vede la morte del Messia. Non leggeremo tutto il Salmo, ma solo alcuni passi. Leggiamo il versetto 1.
Dio mio, perché mi hai abbandonato? Avete mai sentito questa frase? Quindi non era una frase originale del nostro Signore. E quindi Davide, perché Davide era re e anche profeta, cioè lui sta profetizzando attraverso questo salmo, in un certo senso, dalla croce. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché sei così lontano e non vieni a liberarmi dando ascolto alle parole del mio gemito? Poi saltiamo al versetto 7. Tutti quelli che mi vedono si fanno beffe di me, allungano il labbro e scuotono il capo, dicendo: egli si è affidato all'Eterno, lo liberi dunque, lo soccorra, poiché lo gradisce. E qui sta profetizzando nei Vangeli, ricordate, i farisei, quelli che non... Se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce e crederemo in te. Cioè Davide ha profetizzato anche questo beffare dei farisei davanti al nostro Signore. Poi più avanti, in versetto 15, il mio vigore si è inaridito come un coccio di argilla e la mia lingua è attaccata al mio palato. Tu mi hai posto nella polvere della morte. Ricordate una delle cose che Gesù ha chiesto sulla croce? Acqua o sete. Poiché cani mi hanno circondato, un stuolo di malfattore mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Allora bisogna ricordare che questo è più di 500 anni prima che è stato inventato questo metodo di uccidere le persone. E il Messia, cioè Davide, sta profetizzando in veste del Messia e dice: io il Messia, loro foreranno i miei mani e foreranno i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa, essi mi guardano, mi osservano, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. E tutti noi conosciamo che i soldati romani, dopo la morte del Signore, hanno tirato a sorte per chi prendeva la vestaglia, diciamo, la tunica di Gesù, perché era un solo pezzo, era un vestito che costava soldi. Allora bisogna ricordare che questo è una profezia mille anni prima della nascita di Gesù. E ci sono ancora a Gerusalemme pezzi di pergamene che sono stati datati prima della nascita di Gesù, che hanno queste profezie del Vecchio Testamento. Un altro passo in Isaia capitolo 53, un po' più avanti. Anche Isaia 53, tutto il capitolo è una profezia che riguarda il Messia. Ma leggeremo anche qua solo qualche passo. A casa potete approfondire e leggere tutto il capitolo. Versetto 3. Disprezzato e rigettato dai uomini, uomo di dolori, conoscitore delle sofferenze, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia. Era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però non lo ritenevamo colpito. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni. Di nuovo parla del Messia che sarà trafitto, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per il cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti.
Poi in versetto 10, ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni, la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Noi siamo quella progenie questa mattina. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il giusto, il mio servo, renderà giusti molti, perché si caricherà della loro iniquità. Perciò gli darà la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire ed è stato annoverato fra i trasgressori. Egli ha portato il peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori. Quindi anche qui, se io vede in avanti, secoli e secoli in avanti, la morte del Messia, e dice che lui, il Messia, sarà fra due malfattori, sarà messo a morte. Un ultimo passo in Zecaria, capitolo 12. Questo è un bel passo di far vedere i vostri amici testimoni di Geova. E questa in realtà è una profezia biblica, sempre, questo è circa 500 anni prima del nostro Signore, di Zecaria, ma ancora è da adempirsi. Perché questa profezia parla della fine del mondo in cui il popolo ebraico che ora, secondo Romani 9, e vive nell'incredulità, loro non credono che Gesù è il Messia. Ma qui Zecaria parla di un momento in cui tutti gli israeliti vedranno Gesù e riconosceranno che lui è il loro Messia. E qui in Zecaria 12, versetto 10, riverserò sulla casa di Davide, sui abitanti di Gerusalemme, lo spirito di grazia e di supplicazione. Ed essi guarderanno a me, a colui che hanno trafitto. E qui è Geova che parla in questo passo. Faranno quindi cordoglio per lui come si fa cordoglio per un figlio unico, e saranno grandemente addolorato per lui come si è grandemente addolorato per un primogenito. Quindi ben tre profezie bibliche dell'Antico Testamento che hanno predatato la nascita di Gesù, che hanno profetizzato questa morte, che il Messia sarà innalzato e trafitto. E adesso torniamo in Giovanni 18. Versetto 33, Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e disse, tu sei il re dei Giudei? E Gesù gli rispose, dice questo da te stesso, oppure altri ti hanno detto di me? E quindi adesso comincia l'interrogazione di Pilato. Pilato fa una domanda a Gesù, tu sei il re di Giudei? Un'altra profezia in Zecaria 9:9 dice, ecco il vostro re che viene cavalcando un puledro, che è stato adempiuto quando Gesù è entrato trionfalmente in Gerusalemme. Ma Pilato è un romano, non è uno che è stato educato o cresciuto nella conoscenza della Bibbia, del Vecchio Testamento. E fa questa domanda al nostro Signore, tu sei il re di Giudei? E Gesù, invece di rispondere, fa una domanda a lui, ma tu stai dichiarando questo? È una cosa che tu pensi, che tu credi, che io sono un re? O lo dici perché altri ti hanno detto che io sono un re?
E quindi è Pilato adesso che è interrogato da Gesù. E magari alcuni di noi questa mattina il Signore ti dice, tu cosa dici di me? Voi conoscete la mia testimonianza? 32 anni fa stavo fumando un spinello con mio amico, che lui veniva da una famiglia di credenti. Lui non era credente, ma era cresciuto in una famiglia di credenti. E lui mi fa questa domanda, Craig, tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Mi sono quasi inghiottito col spinello e mi ha fatto arrabbiare. Perché nomina quel nome? Quel nome di Gesù mi provocava terrore e paura. E io l'ho liquidato con qualche parolaccia e abbiamo lasciato il discorso. Ma dopo, quando ero a casa da solo nel mio letto, quelle parole rimbombavano la mia testa. Craig, tu cosa credi? Sono il re o non sono il re? Perché vedremo oggi anche nello studio di domenica prossima che noi non possiamo, come Pilato, cercare di lavarci le mani di Cristo. Dobbiamo decidere. È il re? È la verità? È il Messia? O è un bugiardo? È un ciarlatano? Perché Gesù non può essere tutti e due. Gesù non ha mai dichiarato di essere un grande guida religioso fra tante guide religiose. Lui ha dichiarato di essere il figlio di Dio, l'unico salvatore del mondo. Lui ha dichiarato che lui è l'unico mezzo per il quale gli esseri umani possono andare al Padre. Quindi o è vero che lui è l'unico salvatore, o lui è un grande bugiardo, dovremmo prendere le nostre Bibbie e buttarle nella mondizia. Non c'è aree grigie al riguardo. Gesù è stato molto chiaro. E come Pilato, anche uno di noi dovremmo rispondere, e io spero che uno di noi risponderemo mentre siamo in tempo. Che non spingeremo, un giorno quando sarò vecchio magari comincerò a credere in Gesù o servire Dio o diventerò religioso, come dicono tante persone, metterò a posto la mia vita. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi noi abbiamo, questo momento abbiamo. Domani, chi lo sa? Io penso che ogni di noi che se siamo abbastanza gradi, abbiamo vissuto, tutti abbiamo visto morire una persona, che un amico, un parente, che magari il giorno prima c'erano, il giorno dopo. Io ho conosciuto più di una persona, e non parlo di una persona magari in lunga malattia che tu aspetti, anche morti improvvisi. Un giorno stai parlando con uno, il giorno dopo fa un incidente cerebrale e è morto, non c'è più. E non sto augurando niente a nessuno, nessuno è una disgrazia, però nel senso che noi non possiamo rimandare, perché è una menzogna, noi rimanderemo finché sarà troppo tardi. E Pilato qui cerca di rimandare, lui non vuole portare nostro Signore in giudizio. Tenete un dito qui in Giovanni 18 e guardiamo il resoconto di Matteo in capitolo 27. Perché Matteo ci dà altre informazioni che ci fanno capire anche lo stato dell'anima di Pilato in questo momento. In Matteo 27, versetto 17. Quando si furono radunati, Pilato chiese loro, chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù, detto Cristo? Quindi detto Messia.
perché egli sapeva bene che glielo avevano consegnato per invidia. Quindi quando Gesù viene portato a Pilato nel Vangelo di Giovanni 18, non è che Pilato non ha sentito del Signore. Lui già è stato informato. Lui sa già, magari avrà sentito delle guarigioni, della resurrezione dei morti, perché Lazzaro abitava a Betania, che era poco di, era un sobborgo di Gerusalemme. Quindi sicuramente anche il storico Giuseppe Flavio, in italiano, che era un storico di quei tempi, ha scritto riguardo il fatto che a Gerusalemme è tutto questo tumulto riguardo Gesù, che alcuni dicono è il Messia. Quindi lui sapeva già tante cose riguardo il nostro Signore. Or mentre, versetto 19, or mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie mandò a dire: non avere nulla a che fare con questo giusto, perché io oggi ho molto sofferto in sogna per causa sua. Sì. La moglie di Pilato manda un servo, una serva, a sussurrare, e questo è mentre Gesù e i farisei sono davanti. Tua moglie manda a dire: ora non fare niente, questo è un uomo giusto. E vedremo in capitolo 19 di Giovanni che Pilato ha paura. Lui ha capito che c'è qualcosa. Gesù non è un qualunque persona che ha davanti adesso.

0: Pilato gli rispose di nuovo in Giovanni 18:35: sono io forse giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato nelle mie mani. Che cosa hai fatto? Quindi un po' di presunzione dal parte di Pilato: hanno consegnato nelle mie mani, ricordi Gesù, tu sei nelle mie mani. Gesù rispose: il mio regno non è di questo mondo, se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero affinché io non fosse dato in mano dei giudei, ma ora il mio regno non è di qui. Allora Pilato disse: dunque, sei tu re? Rispondimi. Tu dici giustamente che io sono re. Hai detto bene, io sono un re, ma non un re come tu pensi. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo. Per rendere testimonianza alla verità, chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Mi stai ascoltando, Pilato? Tu hai detto giusto che io sono un re perché io lo sono. E questa doppia frase, io sono nato e sono venuto in questo mondo. Ed è molto chiaro anche nel testo originale, lui sta dicendo in poche parole: io vengo da un altro mondo, un altro regno. Non sono nato nel senso come ogni altro maschio nasce in questo mondo. Io vengo da un altro regno e io sono un re. Chi ama la verità ascolta la mia voce. Stai ascoltando? E anche Gesù, magari qualcuno di noi questa mattina ci sta chiedendo: stai ascoltando? Devi decidere? Per questo io sono nato, per questo sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è della verità ascolta la mia voce. Pilato gli chiese: che cos'è verità? Allora, alcuni vedono questa frase di Pilato come una risposta sarcastica. Altri vedono come uno che sinceramente sta ricercando la verità. Ed è una grande domanda. Cioè, esiste la verità? Cioè, noi possiamo conoscere certe cose per certo? O è tutto relativo? Ognuno si inventa la verità che piace. E qual è la tua verità? E se per te sta bene, qual è la tua verità? E non so di quale parere siete voi questa mattina, ma chiaramente noi che crediamo in un Dio creatore, noi crediamo che ci sono verità assolute, immutabile. E la prima verità è che Dio è nostro creatore. Noi non siamo un prodotto di casualità spuntato di un fango primordiale, poi evoluti dal bis tris nonno scimpanzé. Quel vecchio nonno era molto peloso. Se questo è vero, che l'universo non ha scopo, cioè così c'era un big bang, boom, poi in qualche modo miracoloso tutti i particelli, una zuppa primordiale, questa è la più grande fantasia che il mondo ha mai inventato. Perché secondo tutte le leggi scientifiche, la vita della non vita è fisicamente un'impossibilità. Infatti mettono documentari sulla televisione, nel libro di testo dei nostri figli, che prima c'era l'ameba, poi c'era il verme, poi c'era Il pesce, l'uccello, l'orso, scimmia, eccoci qua, nel 2012. Ci ha voluto 3,8 miliardi di anni, ma eccoci qua. Siamo solo il frutto di pura casualità. Ma se questo è vero, fa paura. Perché vuol dire che la mia vita e la tua vita non ha nessun significato. Tu sei solo un mucchio di proteine e di atomi che così. Non c'è un Dio buono di amore che ci ha creato per un scopo? Non c'è il bene o il male? Giusto? Se l'universo è solo materia e energia e noi siamo il frutto di questa esplosione impersonale, non c'è bene e male, non c'è giusto o sbagliato, non c'è nessuna verità assoluta. Non dovremmo un giorno rispondere a questo Dio tre volte santo. Ma io penso che la maggior parte di noi questa mattina sappiamo che questa è pura follia. Immaginate un mondo senza regole, senza moralità. Immaginate un secondo. E questo mondo sta diventando un mondo così. Ognuno, ah, Craig, se quella è la tua verità, sono contento per te. Io ho un'altra verità. Ognuno forma il suo proprio Dio al proprio immagine e somiglianza. Questo è il mondo in cui noi viviamo. Ma dove andrà a finire questo mondo? Alcuni anni fa ho avuto l'opportunità di andare a parlare con alcuni studenti in una delle scuole superiori qui a Montebellone riguardo il protestantesimo, essendo un pastore protestante, e in un corso di sociologia, perché studiano anche la cultura protestante di Nord Europa e Nord America. Ed è stato molto bello, molto stimolante, perché i giovani avevano tante domande a chiedere a me riguardo tante cose, no? L'aborto, sessualità, il fatto che io sono sposato, ho 3 figli, e mi hanno chiesto anche riguardo l'evoluzione e riguardo l'esistenza di Dio. E c'era una ragazza dichiarato all'inizio di questo 2 ore di interscambio, io sono atea. E lei mi ha fatto una sfida e lei ha detto: darci una prova che Dio esiste. Tu hai qualche prova che Dio esiste? E io ho detto: you betcha, honey. Certo, caro. Io ho detto: la tua coscienza è una prova che Dio esiste. Come la mia coscienza è prova che Dio esiste? Il fatto che tu sai il giusto dal sbagliato, che tu puoi discernere il bene fra il male, è una prova assoluta dell'esistenza di Dio. Perché se noi siamo solo frutto di un'esplosione 4,5 miliardi di anni fa, cos'è giusto? Cos'è sbagliato? Non c'è moralità, non ci sono verità assolute. Se io ritengo giusto di prendere una pistola e spararti in testa, chi è che me lo dice che è sbagliato? Se io voglio ammazzarvi tutti quanti, secondo voi è sbagliato? E secondo voi cosa hanno risposto? Certo che è sbagliato uccidere. Sicuramente è sbagliato uccidere. E chi te lo dice che è sbagliato? Dio Onnipotente te lo dice, che è sbagliato uccidere, è sbagliato di rubare, è sbagliato di mentire, è sbagliato commettere adulterio. E Paolo ce lo dice in Romani capitolo 1, che Dio ha messo nel cuore di ogni uomo un senso dell'eternità. E la conoscenza dell'infinito. Ma noi come Pilato possiamo schiacciare la coscienza, no? Con intrattenimento, droghe, alcol, altri diversione. Ma un giorno come Pilato noi dovremo affrontare colui che è la verità. E lui ci chiederà: tu cosa dici? Sono un re? Per te sono un re o sono un ciarlatano? E chi conosce la parola di Dio sa che in Giovanni 14,6 Gesù ha dichiarato: io sono la via, la verità e la vita. Io sono la verità. Io sono il fonte della verità. Io sono colui che ha stabilito ogni verità. Perché sapete, la legge della gravità, anche se tu non credi in essa, cessa di esistere. Se ti butti da un precipizio sopra Monte Grappa, dice: io non credo nella gravità. E ti butti, cadrai. Sicuramente. Perché ci sono verità assolute. Ci sono leggi che Dio ha stabilito perché Lui è il creatore. E anche nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, quando i giudei, possiamo anche guardare là, questo passaggio in Giovanni 8, versetto 57. Giovanni 8, 56. È Gesù che parla: Abramo vostro padre giubilò nella speranza di vedere il mio giorno, e lo vide e se ne rallegrò. Perché Abramo era anche profeta e ha visto il Messia, l'agnello di Dio perfetto che sarebbe venuto per la salvezza dell'umanità. E i giudei dunque gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Oh ragazzo, Abramo ha vissuto migliaia di anni fa. Come puoi dire che lui ha visto i tuoi giorni? Gesù disse allora: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. E non è un errore grammatico da parte del nostro Signore, perché in versetto 59 i giudei hanno capito benissimo cosa stava dicendo Gesù. Allora essi presero le pietre per lanciarle addosso a lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio passando in mezzo a loro, e così se ne andò. Loro volevano ucciderlo perché lui aveva dichiarato per loro un blasfema, dichiarando: io sono l'eterno Dio. Io sono colui al quale Mosè in Esodo 3,14 vide quel prugno ardente e l'Eterno disse a Mosè: togli il sandalo dei tuoi piedi perché il luogo dove stai è un luogo santo. E quando Mosè disse, chiese il Signore: quando io torno dal popolo di Israele, chi devo dire mi ha mandato? E conoscete la risposta: l'Io sono che io sono. Perché Dio è l'essere e il fonte di ogni altro essere. È Dio che stabilisce la verità. E Dio ha stabilito la legge della gravità. Dio ha stabilito la legge che quello che un uomo semina, un uomo raccoglierà. E ognuno di noi un giorno noi saremo davanti a Lui. Ed è bene che ognuno di noi riflettiamo cosa risponderemo. Con gioia risponderemo: Gesù, tu sei mio re. Sei sempre stato mio re. O risponderemo: chissà cos'è la verità.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia. serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico, ti saluto e ti invito a rimanere all'ascolto del nostro programma cristiano. Tra qualche istante, dopo uno stacco musicale, proporrò la tua cortese attenzione delle riflessioni bibliche basate appunto sulla Bibbia. In un tempo in cui facciamo tutto di fretta e andiamo continuamente di corsa, è bene fermarsi per ascoltare quello che Dio ha detto e che troviamo scritto nella sua parola, per l'appunto la Bibbia. Quindi, non pensare che questo tempo sia un tempo qualsiasi, è un momento importantissimo nel quale il Signore si rivolge personalmente a te. Ascolta con attenzione. Prima di continuare, ecco un po' di musica.

Nei nostri ultimi programmi ho presentato il seguente argomento: Gesù e la scrittura. Egli la teneva in grande considerazione. Egli era ed è il centro delle scritture. È venuto per adempiere quella nell'Antico Testamento. Fece costante uso e riferimento ad esse. Qui voglio proporre alla tua cortese attenzione, gentile ascoltatore, due considerazioni. Primo, Gesù è l'origine divina delle sue parole. E secondo, Gesù e gli scritti del Nuovo Testamento. Egli ha sempre detto con potenza e chiarezza di annunciare la parola di Dio e metteva sullo stesso livello le sue parole con quelle scritte negli scritti sacri dell'Antico Testamento. Ma, a differenza degli autori sacri che affermavano «il Signore dice», Cristo diceva «io vi dico». Il tutto evidenziava la sua autorità.

afferma nel suo Vangelo, essendogli la moltitudine addosso per udire la parola di Dio. Nel suo dire, egli annunciava con le sue parole la scrittura, la parola di Dio. Affermò infatti: colui che mi ha mandato è verace, e le cose che ho udite da lui le dico al mondo, ma dico queste cose secondo che il Padre mi ha insegnato. Analogalmente disse: perché io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato mi ha comandato lui quel che debbo dire e di che debbo ragionare. Le cose dunque che dico, così le dico come il Padre me le ha dette. I discepoli resero testimonianza che lui annunciava la parola di Dio, affermando: Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. E infine, Cristo ha fortemente autenticato il suo dire affermando: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E ancora disse delle parole sulle quali vorrei, caro ascoltatore, che tu riflettessi con grande attenzione. Chi mi respinge e non accetta le mie parole ha chi lo giudica. La parola che ho annunziata è quella che lo giudicherà l'ultimo giorno. In secondo luogo, vediamo Gesù e gli scritti del Nuovo Testamento. Durante il discorso dell'Alto Solaio, cioè durante l'ultima cena, Cristo promise l'invio del Consolatore, dello Spirito Santo, che avrebbe guidato gli scrittori del Nuovo Testamento nella redazione di questi scritti. Dunque, egli credeva fermamente nel soffio divino sugli scrittori del Nuovo Testamento, sul fatto che essi avrebbero ricevuto questo messaggio da Dio per scrivere le scritture del Nuovo Testamento. Questo fatto è una prova schiacciante della parola di Dio scritta in parole umane. I tre passi chiave in proposito si trovano tutti nel Vangelo di Giovanni, e in essi tutte le diverse fasi della composizione del Nuovo Testamento sono prese in esame. Gesù infatti annunciò la guida sovrana di Dio e soprannaturale di Dio per redarre la scrittura. Per esempio, per quanto riguarda la composizione dei Vangeli, leggiamo che lui disse: il Consolatore, lo Spirito Santo, vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. Quindi, tutto ciò che egli aveva annunciato nei circa 3 anni, essi lo scrissero perché guidati e sostenuti dallo Spirito Santo. In secondo luogo, la composizione del libro degli Atti degli Apostoli. Il Consolatore, lo Spirito Santo, testimonierà di me e anche voi mi renderete testimonianza. Quindi la vita e l'opera iniziale della Chiesa Apostolica è questo scritto della storia iniziale della Chiesa Cristiana. In terzo luogo, la composizione delle epistole. Molte cose ho ancora da dirvi, disse Gesù, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando sia venuto lui lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito. Quindi, tutto il resto dell'insegnamento scritturale, delle epistole, viene qui attribuito appunto allo Spirito Santo, ed è Gesù che afferma questo durante l'occasione dell'ultima cena. E così il Signore Gesù parlò ancora della composizione dell'unico scritto profetico al 100%, la composizione dell'Apocalisse, dove egli dice o disse: e vi annunzierà lo Spirito, vi annunzierà le cose a venire. In conclusione, questo argomento così importante fa pensare che l'Antico Testamento, che quanto ha detto il Signore Gesù, che quanto hanno scritto gli Apostoli, tutto è l'autorevole parola di Dio. Vorrei chiederti, caro amico in ascolto, consideri la Bibbia come ispirata da Dio

pertanto la ritieni senza errori? La ritieni di conseguenza la sola autorità per la tua vita, sia per quanto concerne l'aspetto della fede che quello della condotta? E infine, un'ultima domanda. Leggi la Bibbia? Rifletti intorno a quello che ti è stato appena detto. Posso dirti che la Bibbia è importante perché ci parla del Salvatore, di colui che, se ancora non lo è, vuole essere, vuole diventare il tuo Signore ed il tuo Salvatore.

Saremmo molto lieti di sentire da te che quanto ascoltato ha suscitato il tuo interesse. Ma se vuoi saperne di più per approfondire l'importante argomento, o se hai dei dubbi, delle domande o dei problemi spirituali, scrivici e fallo liberamente, perché ti risponderemo personalmente. È giunto il momento di salutarci. Grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima trasmissione.

0: a tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Un augurio di buon ascolto a tutti i nostri amici che seguono questa trasmissione. Desideriamo parlarvi di quello che la Bibbia ci dice da parte di Dio, il nostro Signore. Vi invitiamo perciò a rimanere in ascolto per seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Il Signore, in diversi testi della Bibbia, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, paragonano gli uomini a pecore e lui stesso al buon pastore che le cura, le protegge, le porta al pascolo e le difende dai pericoli. E ci assicura anche di essere un pastore potente che non si farà strappare nessuna delle sue pecore. Il Signore Gesù ha affermato: «Nessuno rapirà le mie pecore dalla mia mano». Se affidiamo la nostra vita a Cristo, che è il nostro pastore, il nostro buon pastore, il supremo pastore, noi possiamo avere la certezza che difficoltà, problemi e sofferenze non potranno separarci da Lui. Non sempre il pascolo sarà facile dietro l'angolo. Forse ci saranno momenti di pericolo e di scoraggiamento, ma il Signore è vicino e già Mosè poteva affermare: «Sotto di me stanno le braccia eterne», un sostegno che non verrà mai meno. Il Signore è il vostro pastore o state ancora cercando di trovare la strada e il pascolo giusto per conto vostro? Ricordate, noi siamo pecore e le pecore non hanno molte difese e capacità. Meglio, molto meglio, è affidarci al Signore. Volete parlare di questo? Scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che vi amiamo gli uni gli altri. Un insegnante di prima elementare chiese alla sua classe di scrivere la parola amore. Una bambina corse fuori dal suo banco verso l'insegnante, l'abbracciò, le dette un bacio e disse: «A casa mia, questa è la parola amore». L'amore deve essere rivelato con azioni. Giovanni ha scritto: «Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con fatti e in verità». Non voleva dire che non dobbiamo mai dire a qualcuno che lo amiamo, ma voleva dire che dobbiamo accompagnare le parole con i fatti e mostrare praticamente il nostro amore per l'altro. Il modo in cui Dio ha mostrato amore è stato il Calvario, dove Egli ha mostrato quanto amava il mondo dando suo Figlio. Il Calvario è amore in azione, un amore che redime il mondo perduto con il sacrificio dell'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Come dovremmo essere riconoscenti, perché è stato l'amore del Padre che ci ha dato l'opportunità di diventare figli di Dio.
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Continuiamo la nostra rassegna circa le varie opinioni riguardanti come comprendere l'ispirazione delle scritture. Possiamo parlare di un dettato meccanico oppure vi è qualcosa di diverso? Alcuni anni fa Eric Sauer scriveva: «Noi non ci sbagliamo, non parliamo di un'ispirazione che sarebbe solo un dettato meccanico della parola. Ciò sarebbe del tutto indegno di una rivelazione divina. Si trova una certa ispirazione meccanica, dettato automatico, nell'occultismo, nello spiritismo e per conseguenza nel demonismo, dove lo spirito cattivo ispira escludendo l'individualità umana e sostituendosi ad essa. La rivelazione divina, al contrario, non ha niente a che fare con una tale soppressione della personalità. Essa non si presta all'annullamento delle leggi dello stato cosciente istituite da Dio e quantomeno alla trasformazione dell'uomo in automa. Essa produce solo un'intensificazione e un'elevazione delle facoltà umane piuttosto che la loro esclusione. La luce non produce tenebre, ma piuttosto una vista più acuta».
1: La rivelazione divina ha come scopo la comunione tra lo spirito umano e lo spirito divino. Essa cerca di santificare e trasfigurare la personalità, preparandola al servizio. Essa vuole non dei medium passivi, ma degli uomini attivi di Dio, non degli strumenti morti, ma dei collaboratori del Signore viventi e santificati, non degli schiavi, ma degli amici. È per questo che l'ispirazione non è meccanica, ma organica, non magica, ma divinamente naturale, non un dettato senza vita, ma una parola vivente, originata dallo Spirito. Solo così la parola di Dio può essere quella dell'uomo e la parola dell'uomo quella di Dio. Il dottor André Lamorte, infine, respinge anche lui categoricamente la teoria che fa degli scrittori sacri degli strumenti puramente passivi. Malgrado tutto ciò che precede, la seguente affermazione di Young non può non essere esatta. Vi è un punto sul quale tutti i teologi moderni sembrano d'accordo. Per quanto facciamo, essi dicono, una cosa ci è impossibile, cioè ritornare all'antica credenza ortodossa che considerava la scrittura dettata meccanicamente. Noi non vogliamo una concezione statica dell'ispirazione che fa degli autori, degli automi o dei semplici stenografi. Quanto a noi, non abbiamo bisogno di ritornare ad una tale teoria perché non l'abbiamo mai professata.
0: Avendo passato in rassegna diverse teorie intorno all'ispirazione, tutte insufficienti, vediamo ora ciò che la Bibbia, a nostro parere, insegna su questo soggetto. Che cosa intendiamo per ispirazione plenaria e verbale? Noi crediamo che nella redazione dei manoscritti originali lo Spirito Santo abbia guidato gli autori anche nella scelta delle espressioni, e ciò in tutte le pagine della Scrittura, senza per questo annientare la loro personalità. Ecco come dei grandi autori si sono espressi a questo riguardo. Fin dall'inizio la Chiesa ha riconosciuto la Bibbia come parola di Dio, nel senso che le sue parole scritte da uomini e avendo il segno indefinibile della loro origine umana sono state tuttavia scritte sotto l'influenza dello Spirito Santo, così che esse sono anche le parole di Dio, espressione adeguata del suo pensiero e della sua volontà. A proposito di questa duplice origine della Bibbia, che la Chiesa ha sempre ammesso che l'influenza dello Spirito Santo ha abbracciato la scelta delle espressioni degli autori umani, ispirazione verbale ma non dettatura meccanica, preservando il testo da tutto ciò che sarebbe indegno di un autore divino. Ne risulta in particolare questo carattere di completa verità che gli autori sacri attribuiscono a tutta la scrittura, inerranza.
1: La dottrina dell'ispirazione plenaria afferma che il testo biblico originale è stato redatto da uomini che, pur conservando l'esercizio delle loro facoltà e del loro talento letterario, hanno scritto sotto il controllo e le direttive dello Spirito Santo. Ne risulta che ogni parola dei documenti originali ci trasmette in modo perfetto e senza errore il messaggio esatto che Dio desiderava comunicare all'uomo. Bossin si esprime in modo analogo. La teopnestia, soffiato cioè da Dio, è la potenza misteriosa esercitata dallo Spirito di Dio sugli autori della Sacra Scrittura per far sì che la componessero, per guidarli fin nell'uso delle parole e per preservarli da qualsiasi errore.
0: Piacendo al Signore, in una prossima puntata cercheremo di esaminare ciò che queste definizioni hanno di positivo ed in seguito prenderemo in considerazione le risposte che vengono date alle obiezioni che possono sorgere.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

Buon pomeriggio e ben sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia per una nuova trasmissione in diretta, dialogando sulla parola. Oggi, con l'aiuto del Signore, continueremo l'argomento di venerdì scorso, che è stato Dio lo Spirito Santo. Abbiamo iniziato da parecchie trasmissioni uno studio sulla dottrina di Dio, e poi abbiamo parlato di Dio il Padre, Dio il Figlio, e stiamo parlando anche di Dio lo Spirito Santo. Prima di affrontare questi temi, abbiamo parlato, appunto parlando della dottrina di Dio, degli attributi di Dio, abbiamo spiegato alcuni significati di alcuni nomi con i quali Dio si è presentato soprattutto nell'Antico Testamento. Abbiamo parlato anche della Trinità e, ripeto, da venerdì scorso e oggi parliamo di Dio lo Spirito Santo. Come introduzione a questo argomento, ho detto qualcosa solamente venerdì scorso, ma vorrei completarlo oggi come introduzione e anche come studio propedeutico alla dottrina di Dio. Abbiamo già parlato dell'unità e trinità di Dio. Voglio ricordare che questa parola propedeutico, non vi spaventate, è un insieme di conoscenze, diciamo conoscenze iniziali, indispensabili per poter procedere poi in modo graduale verso un percorso di apprendimento, appunto, che è Dio lo Spirito Santo. Quindi abbiamo detto delle cose iniziali indispensabili, e oggi voglio ricordare, appunto, ancora è un ripasso che facciamo, che per parlare di Dio lo Spirito Santo dobbiamo aver presente l'unità e la Trinità divina. Abbiamo detto che l'Antico Testamento mette in evidenza l'unità di Dio e quindi la possibilità che vi siano parecchie divinità è assolutamente esclusa. Quindi, parlando dell'unità di Dio, la possibilità che vi siano parecchie divinità è assolutamente esclusa. Abbiamo ricordato che Mosè diceva: ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Deuteronomio capitolo 6 versetto 4, e poi sempre Mosè capitolo 20 del libro dell'Esodo dal versetto 3, dove è parlato dei 10 comandamenti, e anche nel libro del Deuteronomio capitolo 5 versetto 7 è scritto: non avere altri dei oltre a me. Poi il profeta Isaia anche ha scritto: io sono il Signore, appunto parlando da parte di Dio, io sono il Signore, questo è il mio nome, cioè io sono Yahweh, io sono l'Eterno. E sempre il profeta Isaia, capitolo 44, versetto 6, viene riportato questo: così parla il Signore, Re di Israele, il suo Salvatore, il Signore degli eserciti,
io sono il primo e sono l'ultimo, e fuori di me non c'è Dio. Allora notiamo che il testo ebraico dice così: io sono il primo e io sono l'ultimo, e fuori di me non c'è Elohim. Abbiamo parlato tanto di questo nome Elohim, è il primo nome di Dio che si trova a partire dalla prima pagina della Bibbia. Elohim è il nome generico per la divinità. Nel contesto dobbiamo notare che Dio sta parlando contro gli idoli, e il contesto è: io sono l'unico vero Dio e tutti gli altri Elohim sono falsi, quindi legno, pietra. Quindi la frase letterale è: e fuori di me non c'è nessun altro Elohim. Osserviamo anche che la parola tradotta l'unico, che viene dal termine ebraico, spero di pronunciarlo esattamente, Echad, che significa uno, unità. Per comprendere il valore di questa precisazione va ricordato che nell'ebraico vi sono due parole con il significato di uno, di uno. La prima parola è Yakid, Yakid, che indica appunto unicità assoluta. Non leggo dei versetti di riferimento, ma vi cito solo Geremia, capitolo 6, versetto 26, e Zaccaria, capitolo 12, versetto 10. Quindi la prima parola, quindi ho detto che per comprendere il valore di questa precisazione, che si parla di unità, dobbiamo ricordare che nell'ebraico vi sono due parole con il significato di uno: Yakid, che significa, che indica unicità, e la parola Echad, che indica unità composta o unità collettiva. E vi do solo un'indicazione: vedete Genesi capitolo 2 versetti 20, versetto 24, Giudici capitolo 6 versetto 16. Ora, per quanto riguarda l'Eterno Dio, viene usata la parola appunto Echad, che denota appunto una unità composta o unità collettiva. Un esempio lo abbiamo nelle parole del Signore: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si terrà stretto a sua moglie, e i due diventeranno una sola. Ecco qui la nostra parola una sola in ebraico corrisponde proprio ad Echad, che significa unità composta. Questo è molto interessante. Questa è l'unità composta, quindi un uomo e una donna sposati sono due corpi, ma una sola carne. Così il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono tre persone in un solo Dio benedetto in eterno, come dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani. Questa verità dell'unità di Dio viene poi ripresa ed enfatizzata anche dal Nuovo Testamento. Gesù l'ha sottolineata in modo vigoroso dicendo: io ed il Padre siamo uno. Giovanni capitolo
14, no, scusate, io e il Padre siamo uno, Giovanni capitolo 10, versetto 30. Ed affermando poi, ancora Gesù, chi ha visto me ha visto il Padre. Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 9. Se andiamo a cercare altri passi, troviamo queste indicazioni. Sia nell'Antico Testamento, ma in misura ancora maggiore nel Nuovo Testamento, non soltanto si sottolinea l'unità di Dio, ma anche il fatto che essa esiste come Trinità: Dio il Padre, Dio il Figlio e Dio lo Spirito Santo. I cristiani affermano che la dottrina della Trinità è implicita proprio nell'uso, attenzione, ho detto l'uso del termine Elohim, che significa Dio e che è un plurale. Già nella Genesi abbiamo dei riferimenti allo Spirito di Dio e il pronome plurale viene usato in diversi testi della Genesi, come quando dice, per esempio, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Chiaramente vi è qualcosa di più che un semplice plurale di maestà, perché Elohim è anche plurale di maestà. Appare significativo che dei due ruoli specifici in quest'opera della creazione vengano attribuite al Figlio di Dio e allo Spirito Santo, appunto, queste funzioni nell'ambito della Trinità. Quindi si parla di funzione. Detto questo, ho detto già abbastanza per quanto riguarda un semplice ripasso. Per adesso mi fermo e poi, dopo l'ascolto di un canto, partiremo con lo sviluppo dell'argomento di oggi. Ripeto che è la continuazione di quello di venerdì scorso: Dio, lo Spirito Santo. Non so quanti oggi siano in ascolto, è ancora una giornata molto calda, e siamo proprio nel cuore dell'estate. Molte persone non sono in casa, però poi abbiamo anche il problema della frequenza di Torino 91,50, che è disattivata, quindi su Torino si può ascoltare solo dai siti internet, quindi cellulare, computer, e anche dei canali DAB, quindi abbiamo anche un ascolto ridotto. Ma se c'è qualcuno oggi in ascolto e ha disponibilità, che possa, io ho pregato il Signore, prego perché possa comprendere l'importanza di questo argomento, perché ci dà la grazia di vivere la pienezza di vita per la quale Dio ha mandato Gesù Cristo, e attraverso tutta la rivelazione, proprio per lo Spirito Santo, vuole farci comprendere come vivere una vita vittoriosa malgrado le difficoltà dei nostri tempi. La trasmissione dura fino alle ore 19:30. Vi do la possibilità di telefonare, intervenire in radio, componendo questo numero 011 28 03 04. Ascoltiamo questo canto.

Allora, sono le ore 17:22 di questo venerdì 7 agosto 2026. Ringrazio il Signore perché mi dà ancora la possibilità di essere qui oggi e voglio salutare tutti voi che siete in ascolto. Ho detto nella prima introduzione, spero in tanti perché siamo proprio al centro dell'estate. Molti di voi che ascoltano sono fuori dalle loro case. Comunque a tutti voi che siete in ascolto, diciamo, e dico il Signore benedica insieme questo tempo. Devo dare dei saluti di fratelli, sorelle, amici che hanno mandato dei messaggi. Inizio dal fratello Sergio, un fratello che lavora come camionista e ascolta sempre in giro. Così anche il fratello Franco Grassini, Anna da Rivoli, Fabiola in questo momento si è aggiunta, non so se sta ascoltando, ha detto che oggi andava verso la Francia, Arnold dalla provincia di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, e Matteo e Giuditta dall'Abruzzo. Vi chiedo pietà se dimentico qualcuno. Non lo faccio apposta. Grazie, grazie a tutti voi. Grazie a tutti voi. So che pregate mentre io sono qua e che il Signore ci aiuti tutti insieme. Allora, ho detto che per sviluppare bene l'argomento di oggi, che ripeto è la seconda parte, una continuazione, Dio e lo Spirito Santo, dobbiamo avere come base l'unità di Dio e anche la Trinità divina. Questo è molto importante. Quindi, nelle ultime settimane abbiamo parlato di Dio il Padre, possiamo dire il mandante, abbiamo parlato di Dio il Figlio, il mandato Gesù Cristo e oggi continuiamo e parliamo di Dio lo Spirito Santo. Ma prima di parlare di lui, dobbiamo capire una cosa fondamentale. Il nostro Dio, è il Dio unico e onnipotente, e non è solo. Il nostro Dio è uno, ma come ho già detto anche nella prima introduzione, è pluralità. Non vi rileggo i versetti che ho citato, ma è bene mettere questa base, un solo Dio in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Non, ripeto, tre dei, non un Dio che fa tre ruoli, ma un Dio eternamente Padre, Figlio e Spirito Santo. Forse così sono stato un po' più chiaro. Uno nell'essenza, distinti nelle persone uguali in gloria. E questa Trinità lavora insieme, attenzione amici, questa Trinità lavora insieme dalla creazione fino a oggi, passando appunto per l'opera di redenzione. Quindi la Trinità nella creazione, conosciamo bene questi versetti, in principio Dio creò i cieli e la terra e dice: e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, poi dice: Dio disse, Dio disse, Dio disse. E ho spiegato già abbastanza questo, che in principio Dio, dobbiamo leggere, Elohim, Elohim creò. Ho spiegato già che Elohim è un nome al plurale e qui viene adoperato un verbo al singolare proprio per mettere in evidenza quanto ho appena spiegato. Allora, chi lavora qui? Chi lavora qui? Nel principio Dio creò i cieli e la terra e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Il Padre, il divino mandante, il creatore che decreta, che parla e le cose vengono in atto.
Poi il figlio, come dice l'Evangelista Giovanni, capitolo 1, dal versetto 3, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lui, quel riferimento a Gesù Cristo. Quindi il figlio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lui, e quindi il figlio che è la parola che parla, quella parola che poi si è fatta carne. E poi lo spirito del mandante che aleggia, come abbiamo letto, che dà vita e mette ordine in quello che era il disordine iniziale, il caos. Allora c'è un'applicazione. Dio non ha creato da solo, ha creato in comunione. E quando Dio ti crea di nuovo, anche dal punto di vista spirituale, opera allo stesso modo. Il Padre, leggiamo, che chiama, sceglie, il Figlio riscatta mediante l'opera che ha compiuto sulla croce, e lo Spirito Santo rigenera, perché mette in atto l'efficacia dell'opera del Figlio di Dio Gesù Cristo che ha compiuto sulla croce. Allora, ho detto già abbastanza su questi aspetti, vi chiedo adesso un po' di attenzione. L'uomo è sulla terra, dicono che siamo quasi 8 miliardi di esseri umani. L'uomo ha una grande necessità spirituale, ha un grande bisogno, così come è strutturato, così come è stato creato a immagine di Dio, così come questa immagine è stata sbiadita a causa del peccato che ha reso la sua natura contaminata, l'uomo ha il più grande bisogno, che è quello di avere il perdono dei propri peccati per riavere la comunione iniziale che aveva col proprio creatore. Allora, consciamente o inconsciamente, l'interiore di quest'uomo è assetato di verità. Questo lo dico spesso, quasi tutte le volte che vengo qui in radio. È assetato di verità perché, essendo stato creato a immagine di Dio, il suo essere ha delle esigenze che non possono essere soddisfatte da tutto quello che proviene da questo mondo. Cioè l'uomo ha bisogno di comprendere cosa significa essere stato creato a immagine di Dio inizialmente, e ha bisogno di sapere cosa significa riavere comunione con Dio, che significa soprattutto sapere chi è il proprio creatore e sapere chi è lui stesso, l'uomo o la donna, come creatura di Dio. E purtroppo questo è il problema più grave di tutte le persone: non sanno chi è l'Iddio creatore attraverso la rivelazione della Bibbia. È il più grande problema dell'uomo, che poi sfocia nel fatto che l'uomo, essendosi ribellato a Dio, si è trovato alienato da lui stesso, e quindi è alle ricerche, affamato di verità, e ripeto, non sarà mai soddisfatto fino a quando non ritrova la comunione con il proprio creatore. Quindi il problema, il bisogno più grande, principale, fondamentale dell'uomo è il perdono di Dio. Ma c'è un'altra cosa che è importante. L'uomo deve sapere, come sto dicendo, come avvicinarsi a Dio, ma poi anche come vivere la realtà della sua vita qui su questa terra, per poter vivere che cosa? La liberazione dalla schiavitù del suo peccato. L'opera della croce ha portato una grande vittoria per tutti quelli che vogliono credere in Dio per mezzo di Gesù Cristo. E quindi il bisogno fondamentale è quello del perdono dei peccati, ma poi deve sapere che proprio attraverso Dio, l'opera del suo Figlio Gesù Cristo e l'azione dello Spirito Santo,
può ottenere questa rigenerazione, che è la nuova nascita, che è anche la vita eterna che inizia già da qui su questa terra, per venire fuori da questa schiavitù del peccato. Quindi Dio, verso tutte quelle persone che lo invocano, che lo cercano, lui si impegna a perdonare, e ha risposto proprio a questo grido, a questo bisogno delle persone tramite l'opera del Signore Gesù Cristo sulla croce del Calvario. Dio ha inviato nel mondo il suo unigenito figlio a morire per i nostri peccati affinché noi potessimo essere perdonati, e questo, amici, è un dono per noi, il dono della salvezza da parte di Dio. Questo dono è sempre a disposizione di chiunque ammette sinceramente di essere un peccatore e di aver peccato, quindi è sbagliato in molte cose. E per tutti quelli che accettano il dono di Dio, appunto, e ricevono Gesù Cristo come Signore e Salvatore, che possono sperimentare la grandezza e la bellezza di questo dono. E Paolo lo definisce questo dono ineffabile, cioè il dono che dal punto di vista umano non possiamo descrivere. Possiamo leggere questo nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 9, versetto 15. Ma poi Dio ha udito anche la nostra seconda invocazione. Noi abbiamo gridato accettando Gesù Cristo, ottenendo il perdono dei peccati, ma Dio ha udito anche la nostra seconda invocazione, di quel desiderio intenso che c'è dentro di noi, di quella fame e sete di verità. Perché l'uomo, creato all'immagine di Dio, vedete, ripeto sempre le stesse cose, ha bisogno di essere in comunione col proprio creatore. Dio non vuole che noi andiamo a Cristo per fede e poi conduciamo una vita di sconfitta. Non è questo il pensiero di Dio. Dio ci salva, ci perdona, ci accoglie nel suo regno, ma vuole che viviamo una vita di vittoria, una vita di liberazione. Quindi Dio desidera compiere con potenza ogni nostro buon desiderio e anche, come dice l'Apostolo Paolo, l'opera della nostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù Cristo sia glorificato in noi che crediamo. Al grande dono di perdono Dio quindi aggiunge, ecco qui ho fatto tutto questo giro per arrivare a quello che ci interessa oggi, al grande dono di perdono Dio aggiunge il grande dono dello Spirito Santo. Egli è la fonte di quella potenza che ci libera dalla debolezza e che ci teneva prigioniera nella nostra vita. Ed egli, Dio, ci dà la forza per essere creature veramente nuove, con una visione nuova, con uno scopo nuovo e anche con dei desideri nuovi. Se vogliamo vivere una vita di santità nel nostro mondo moderno, ci vuole una vita vittoriosa. Abbiamo bisogno quindi di questo duplice dono di Dio. Lo voglio mettere in evidenza in modo più chiaro così. Abbiamo bisogno di questo duplice bisogno di Dio, dono di Dio. Prima di tutto l'opera del Figlio di Dio in noi, e in secondo luogo l'opera del Figlio di Dio per noi,
Dio ha mandato Gesù Cristo che è morto per noi perché noi potessimo essere salvati, fare la pace con Lui. Quindi prima di tutto l'opera del Figlio di Dio per noi, e in secondo luogo l'opera dello Spirito Santo in noi. In questo modo Dio risponde alle due grandi aspirazioni dell'umanità. Ripeto, il bisogno di perdono, non dimenticate queste due cose, il bisogno di perdono e il desiderio di una vita rinnovata. E forse alla prima aspirazione ci arriviamo, bisogno di perdono, tutti vogliamo essere perdonati, ma desideriamo una vita rinnovata. Una persona ha detto: ho bisogno di Gesù per la mia vita eterna e dello Spirito Santo per la mia vita interiore. Eh sì, perché la nostra vita interiore ha un grande significato, è un vero motore che ci porta a glorificare Dio qui su questa terra. Se voi credete in Gesù Cristo, Dio mette a vostra disposizione una potenza che può cambiare la vostra vita, persino in un ambito così delicato come quello, per esempio, delle relazioni. Vedete, tutto quello che vediamo di sbagliato nel nostro mondo, tutto quello che porta sofferenze e pene e dolori, deriva dalle nostre relazioni, che quando Dio non è al centro con l'opera di Gesù Cristo sono delle relazioni sbagliate. E vediamo cosa avviene anche nell'ambito del matrimonio, nell'ambito della famiglia. Devo dire proprio che se crediamo in Gesù Cristo, Dio mette a nostra disposizione una potenza che può cambiare la nostra vita, persino nell'ambito matrimoniale. Dio offre una potenza che può trasformare anche una chiesa stanca, tiepida, in un corpo pieno di vita e in una continua crescita, una potenza che può veramente rinnovare il popolo di Dio. E se andate a leggere cosa viene riportato nel libro dell'Apocalisse, dove vengono descritte le situazioni di sette chiese alle quali l'apostolo Giovanni aveva mandato delle lettere, vediamo proprio che c'è questa necessità di rinnovamento, c'è questa necessità di passare attraverso un pentimento. E devo dire che sfortunatamente questa potenza che Dio mette a disposizione

andati in cortocircuito la potenza dello Spirito Santo. Molti libri sono stati così scritti e continuano ad essere scritti intorno a questa potenza. Molte preghiere vengono presentate al Signore per implorare questa potenza e migliaia di credenti vorrebbero sperimentarla, ma non sanno esattamente di che cosa veramente si tratti. Quando la gente del mondo pensa ai cristiani, li vede come attraverso la lente dei pregiudizi. Purtroppo è questa. Se andate un po' per le strade, nelle piazze, in altri ambienti, udrete proprio dei discorsi del genere. Vedono in tanti cristiani persone rigide, dal volto sempre serio, privo di qualsiasi senso dell'humor, come si dice, una persona incapace di affermare se stessa al punto da usare Dio come una stampella. È quello che vedono spesso, una persona che ha dimenticato, come si dice, il proprio cervello all'asilo. Ora, se in qualche misura questo stereotipo può essere applicato a noi, allora abbiamo bisogno di conoscere questa potenza rivoluzionaria disponibile soltanto per i credenti in Cristo che hanno sperimentato l'opera di Dio compiuta sulla croce per noi peccatori e ricercano con tutto il cuore l'opera dello Spirito Santo in noi. Nessuno la può comprare questa o pretenderla o usarla senza conoscerne prima la sorgente. Allora è importante per noi, ho fatto tutto questo giro per arrivare a questa conclusione, è importante per noi, dalla rivelazione della Bibbia, conoscere Dio il Padre, conoscere Dio il Figlio e conoscere Dio lo Spirito Santo. Sono le ore 17:43, rimanete collegati, cercherò di portare a termine l'argomento oggi e ci sono tante cose da dire. L'argomento è interessante, è di aiuto a tutti i credenti e tutti i credenti devono conoscere la portata di quello che vogliamo spiegare oggi. Dio lo Spirito Santo. 011 28 0304 è il nostro numero di telefono, adesso è libero. Vediamo, come dico spesso, ormai chi ascolta è sempre un ritornello. Se c'è qualcuno in ascolto, qualcuno che desidera telefonare, qualcuno che ha anche la disponibilità per chiamare, perché molti sono in ascolto ma stanno anche lavorando, sono impegnati in altre cose, e io dico: Dio vi benedica, Dio vi aiuti e buon ascolto. E adesso possiamo così far scorrere un altro canto, anche questo l'ho fatto ascoltare più volte però con un'altra versione, è lo stesso fratello che canta, però cambia un po' la musica, ma è molto bello. È il canto del defunto fratello Sauro Ricetti, E quando, è intitolato.

Riprendo il microfono, ore 17:49, state ascoltando una trasmissione evangelica in diretta, la trasmissione dura fino alle ore 19:30, ho dimenticato di salutare all'inizio, mi dispiace, alcuni giovani, almeno anche lunedì scorso hanno promesso che avrebbero ascoltato. Se siete in ascolto di Radio Evangelo Piemonte, io vi saluto, vi ho dato il biglietto della radio, degli opuscoli, insieme a dei fratelli e delle sorelle, lunedì scorso via Garibaldi. Spero di avervi in ascolto. E così anche saluto Norma dall'Argentina, sorella Giovanna dalla Scozia, come sempre, saluta. E si è aggiunto il saluto e il messaggio di Eugenia da Biella. Bene, nella parola di Dio leggiamo che quando Gesù istruiva i suoi apostoli e discepoli, li voleva preparare anche per la drammatica conclusione del suo ministero, che egli già conosceva in precedenza. Il suo cuore soffriva perché aveva visto i suoi discepoli smarriti, tristi, per il fatto che aveva detto loro che li avrebbe lasciati. E Gesù li incoraggiava. Gesù spiegava loro in modo molto semplice, così come noi facciamo a volte con i bambini, le verità fondamentali che desiderava che essi comprendessero bene. E a un certo momento disse loro: ma ora vado da colui che mi ha mandato, cioè il Dio del cielo, il Padre. Ma ora vado da colui che mi ha mandato. E poi dice: e nessuno di voi mi domanda dove vai? Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore. Eppure vi dico la verità. Attenzione a questa espressione. È utile per voi che io me ne vada. Perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Ho letto nel capitolo 16 dell'Evangelo di Giovanni i versetti 5, 6 e 7. Ho spiegato più volte che questo Consolatore è lo Spirito Santo, e chi ha studiato un po' di greco significa anche avvocato. Quindi Dio, nel nome di Gesù Cristo, avrebbe mandato questo Consolatore, questo avvocato, e dice: ed è utile che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi, ma se me ne vado ve lo manderò. Questa era una promessa. La venuta dello Spirito era basata sulla parola del Signore Gesù Cristo. Nessuna condizione era stata posta. Gesù non disse che avrebbe mandato il Consolatore ad alcuni credenti e non ad altri. No. Neppure disse che per ricevere lo Spirito i credenti avrebbero dovuto far parte di qualche particolare organizzazione o essere spiritualmente più maturi di altri. No. Gesù disse semplicemente: me ne vado, se non me ne vado, non può essere mandato il Consolatore, c'è lo Spirito. Se me ne vado, vi manderò il Consolatore. E quando Gesù fa una promessa
la mantiene. Possiamo dubitare delle promesse dei nostri simili, i nostri amici, qualche volta anche familiari. Possiamo persino avere dei dubbi sulla nostra capacità di mantenere le promesse che facciamo ad altri, ma non dobbiamo mai così dubitare delle promesse del nostro Signore Gesù Cristo. Vi sono persone che considerano Gesù Cristo soltanto un grande maestro o uno dei più grandi, eminenti leader dell'umanità. Tuttavia, quando si tratta di persone, quando si tratta di promesse, è interessante mettere a confronto le parole di Gesù con quelle di altri famosi personaggi religiosi o iniziatori di scuole filosofiche. Per esempio, quando il fondatore del buddismo diede il saluto da Dio ai suoi seguaci, disse: voi dovete essere luce per voi stessi. Quando Socrate stava per bere il famoso calice con la cicuta, uno dei suoi discepoli si lamentò piangendo che li avrebbe lasciati orfani. I leader delle religioni e delle filosofie del mondo non poterono promettere di non abbandonare mai i loro seguaci. E proprio lunedì scorso, parlando con degli amici musulmani, ricordavo questo, che solo Gesù Cristo ha potuto dire: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Confucio, Buddha, Maometto non hanno mai detto: io sono la verità. Non ho mai detto: io sono Dio o un Dio. Gesù Cristo è il Figlio di Dio, perché è Dio venuto in terra. Quello che ho detto prima, che il fondatore del buddismo non poteva dire di essere la luce, Gesù Cristo ha detto: io sono la luce. E a tutti quelli che lo seguono con tutto il cuore e che rinunciano alle cose di questo mondo, Gesù dice: voi, quindi ai credenti come me, ai credenti come voi che state ascoltando, ai credenti che si convertiranno, le parole di Gesù sono queste: voi siete la luce del mondo. Che meraviglioso conoscere il Signore, conoscere la rigenerazione, l'illuminazione dello Spirito Santo e le realtà che provengono da Dio e dall'opera del Signore Gesù Cristo, e anche l'azione dello Spirito Santo in noi. E poi Gesù ha detto ai suoi apostoli e discepoli: io me ne vado, ma non vi lascerò orfani. Giovanni capitolo 14, se ricordo bene, me ne vado e non vi lascerò orfani. Ora, questa era una promessa. La venuta dello Spirito, del Consolatore, era basata sulla parola del Signore Gesù Cristo. Nessuna condizione era stata posta, e Gesù ha mandato lo Spirito Santo e Dio anche, e così possiamo contare su quest'opera benedetta. È interessante notare che
il termine greco usato per orfani è lo stesso usato da quel discepolo di Socrate quando realizzò che il maestro stava per abbandonarlo definitivamente. Dice Gesù, ha detto: io non vi lascerò orfani. Tutti quelli che hanno compreso l'Evangelo, tutti quelli che si sono riconosciuti peccatori, tutti quelli che hanno sperimentato il perdono di Dio ed sperimentano una vita di liberazione ogni giorno, una vita di vittoria, hanno un Padre in cielo, hanno un Padre in cielo. Alla destra del Padre hanno un Figlio glorificato che conserva la sua umanità e la sua divinità. E questo Figlio intercede, questo Figlio salva ancora, libera, santifica. Tutti quelli che veramente hanno creduto hanno nel Signore Gesù alla destra del Padre un avvocato che perdona i peccati che possiamo commettere ancora come credenti, perché come dice l'Apostolo Giovanni, il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato se noi confessiamo il nostro peccato. Ma c'è ancora qualcosa di grandioso. Abbiamo un avvocato come credenti alla destra del Padre e abbiamo un avvocato che è lo Spirito Santo, il Consolatore, dentro di noi. Abbiamo due avvocati, uno in cielo e uno dentro di noi. Il Consolatore, lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, lo Spirito di Gesù Cristo, che ci fa vivere le realtà di Gesù Cristo anche dentro di noi. Non è meraviglioso essere figli di Dio? Non è meraviglioso cercare il Signore per ottenere il suo perdono e vivere una vita veramente che abbia uno scopo qui su questa terra, una vita che ha senso ogni giorno e una vita che si apre a questa grande prospettiva che un giorno il Signore Gesù tornerà dal cielo e prenderà con sé tutti i credenti che hanno avuto la fede in Dio per mezzo di Lui. Gesù disse che avrebbe lasciato i Suoi discepoli per un certo tempo, e così avvenne. E durante le ore tragiche della crocifissione, della morte, del seppellimento, dubbi angosciosi tormentarono il cuore di coloro che lo avevano amato, compresi i Suoi apostoli e discepoli. Gesù non era stato ancora glorificato, pertanto la promessa dello Spirito Santo non era ancora realtà. Ma sappiamo ciò che avvenne in seguito, che Dio risuscitò il Cristo dai morti e lo glorificò. E rivolgendosi ai credenti, la Bibbia dice che Cristo è stato manifestato negli ultimi tempi per voi, e poi dice ancora, per mezzo della penna dell'Apostolo Pietro, per mezzo di lui credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Andate a leggere questi versetti nella prima lettera di Pietro, capitolo 1, ho letto i versetti 20 e 21. Gesù aveva detto ai discepoli di attendere la venuta dello Spirito, e Gesù risuscitò dai morti e venne visto dai discepoli. Incapaci di comprendere fino in fondo ciò che stava avvenendo, essi riuscirono non riuscirono a riconoscerlo in un primo momento, ed erano spaventati perché pensavano di vedere un fantasma. Leggete questo nell'Evangelo di Giovanni. Per confermare la sua realtà fisica, Gesù
chiese l'ora di toccarlo e persino domandò qualcosa da mangiare. Un puro spirito non avrebbe avuto la carne, un fantasma non avrebbe potuto mangiare, e quest'uomo era realmente Gesù Cristo, non lo spirito che aveva promesso, ma era Gesù Cristo risorto dai morti. Tuttavia egli disse ai suoi discepoli di attendere, il tempo non era ancora giunto, e 50 giorni dopo la promessa venne adempiuta alla Pentecoste. Che giorno straordinario! È difficile per noi immaginare, con la nostra mentalità scientifica e anche, come si dice, pragmatica, gli straordinari avvenimenti di quel giorno. In alcuni ambienti si cerca così di pensare cosa sia successo e si parla di manifestazioni molte volte molto molto improprie. State attenti, amici, e anche molti che si definiscono credenti. Prendiamo la parola di Dio, siamo aperti all'azione della parola e all'azione dello Spirito che ci è stato dato. Quando il giorno della Pentecoste fu giunto, si legge che tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco, dice come di fuoco, che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. E Atti 2 dal versetto 1 a 4 dice: tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. Poi c'è una virgola che dice: come lo Spirito dava loro di esprimersi. Colui che essi dovevano attendere era giunto. Quale differenza può provocare in un avvenimento così rivoluzionario? Mette l'accento sull'una o sull'altra parola? Prima della Pentecoste l'accento era sulla parola chiedere. Infatti l'Evangelista Luca, capitolo 11, versetto 13, dice: se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre del Cielo donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Dopo la Pentecoste l'accento si era spostato sulla parola ricevere, quindi prima chiedere e poi ricevere. Nel grande sermone di quel giorno l'apostolo Pietro disse: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Questo versetto merita tutta una spiegazione particolare, non la faccio oggi altrimenti ci vorrebbe tanto tempo e vado leggermente fuori argomento, ma richiede una spiegazione particolare. Vi dico solo questa: avete notato che qui parla di battesimo nel nome di Gesù Cristo? Qualcuno si può chiedere: ma come mai non il battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, di cui parlerò dopo? C'era un motivo. Molti dei giudei galilei che erano lì quel giorno non avevano riconosciuto Gesù Cristo come il Messia. E con questo battesimo nel nome di Gesù dovevano esprimere la loro identificazione a Gesù Cristo come Messia mandato da Dio. Questo è il motivo per cui c'è scritto che non furono battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, battezzati nel nome di Gesù Cristo. Lo riprenderemo un'altra volta questo discorso. Quindi ho detto che dopo la Pentecoste l'accento si era spostato
dal verbo chiedere al verbo ricevere. E questa, amici, anche fratelli e sorelle, è la grande buona notizia. Non dobbiamo più attendere lo Spirito Santo. È lo Spirito che attende noi. Non viviamo più nel tempo della promessa, ma nei giorni del compimento. I membri della Chiesa primitiva, quegli uomini, donne e giovani che conobbero la realtà dello Spirito come una nuova forza, furono completamente trasformati. L'azione potente che essi sperimentarono nel giorno della Pentecoste è caratteristica dell'epoca che ci ha dato il Nuovo Testamento. Lo Spirito Santo era stato promesso, la promessa venne adempiuta, i discepoli furono trasformati. La cosa meravigliosa per noi oggi è il fatto che lo Spirito Santo è presente in ogni credente sincero. E dicendo questo, vi invito a leggere con profondità la Scrittura, avendo il panorama di tutti i passi che sono necessari per comprendere questo. Lo voglio ripetere: lo Spirito Santo era stato promesso, la promessa venne adempiuta, i discepoli furono trasformati. La cosa meravigliosa per tutti i credenti oggi è il fatto che lo Spirito Santo è presente in ciascuno di loro. La sua potenza è disponibile anche per noi oggi. E chi è questa persona che il Cristo ha promesso di mandare al suo posto? Chi è questa persona di cui il Signore si serve per trasformare la natura? Chi è questa persona che può dare una grazia soprannaturale per affrontare qualunque crisi? E come possiamo, voi e io, conoscere la potenza della nostra vita giorno dopo giorno? Questa persona è lo Spirito Santo con la sua opera. Mi fermo qui, riconosco che ho detto già tante cose. Alcune cose le riprenderò ed è bello andare avanti in modo graduale. Ascoltiamo ancora un canto e chi ha la possibilità e desidera di telefonare, il numero è 011 28 03 04.

questo momento sono le ore 18 e 16 minuti. Se c'è qualcuno che vuole chiamare, telefono libero 011 28 03 04 è il numero. Ripeto, se avete la possibilità, anche desiderio di chiamare, fatelo pure. 011 28 03 04. Allora, dopo tutte le cose che sono state dette, prendiamo adesso un argomento sempre riguardo lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è una persona, lo insegna la parola di Dio. Gesù Cristo non ha mai parlato dello Spirito come di una forza o una entità astratta. Nell'Evangelo di Giovanni si legge, Giovanni 15:26, ma quando sarà venuto il Consolatore, e prima ho detto che era stato promesso, quando sarà venuto il Consolatore che io manderò da parte del Padre, sto leggendo Giovanni 15:26, ma quando sarà venuto il Consolatore che io manderò da parte del Padre, egli, e qui se facciamo un po' di analisi logica, egli si riferisce al soggetto, allo Spirito, al Consolatore, egli testimonierà di me e anche voi mi renderete testimonianza. E poi, sempre nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 13, si legge: quando sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità. E poi dice: perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Come dovremmo conoscere bene la portata, la spiegazione di questo versetto, ripeto, Giovanni capitolo 16 versetto 13: quando sarà venuto lui, lo Spirito della verità. Di nuovo questo pronome: egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e annunzierà le cose a venire. Vediamo nella Bibbia che lo Spirito Santo, nella sua personalità, ha intelligenza, ha sentimenti, ha volontà. Inoltre la Bibbia attribuisce allo Spirito Santo azioni che noi presumiamo siano compiute da una persona reale e non soltanto da una forza impersonale. Penso che la spiegazione sia chiara. Cioè, lo Spirito Santo ha degli atteggiamenti propri di una persona e non soltanto di una forza senza personalità. Per esempio, Atti capitolo 13 versetto 2 è scritto
che lo Spirito Santo parla alle chiese e a chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Forse ho sbagliato la citazione. C'è riferimento allo spirito delle chiese. Lo spirito parla allo spirito delle chiese. Mi fermo un attimo perché arriva una telefonata. Pronto? Renata, ciao. Com'è? Aspetta un attimo. Mi senti, Renata? Perché devo girare la chiavetta lì della registrazione come si chiama lì? Del telefono. Adesso bravo, senti il telefono, adesso ci siamo. Metto solo un canto, se no non ci ascoltano più. Un attimo. Allora, ok.

0: Allora,
1: siamo in diretta, eh?
2: Sì.
1: Cosa stavi ascoltando prima di tutto? Sì.
2: Sì, stavo ascoltando.
1: E io ti chiedo sempre le stesse cose perché riconosco che l'argomento è molto molto impegnativo, speriamo che...
2: Ma è interessante.
1: Non è che io, per carità, tu sei una bambina, quindi, però sono contento che riesci a seguire e comprendere, io ce la metto tutta, anche per chi è giovanissima come te, capito? Quindi riesci a capire, insomma.
2: Sì, quello che non capisco, come sempre chiedo alla mamma.
1: Io ti chiedo sempre le stesse cose perché mi preoccupo di questo, cioè, capito? E poi sapendo che c'è, tra gli ascoltatori ci sono anche persone più anziane, meno anziane, quelli che conoscono la Bibbia, quelli che non la conoscono, quindi chiedo queste cose qui, va bene? Vuoi fare qualche domanda? Che sono stato chiaro oppure c'è qualcosa che non hai capito bene?
2: No, volevo salutare tutti,
1: sì.
2: Volevo ringraziare quelli della radio,
1: sì.
2: Perché come ho detto l'altra volta, da 3 anni che riusciamo a capire quello che non capivamo.
1: Va bene, sono contento. Io ti devo dire anche che sai che ci sono, quando tu telefoni, ci sono dei fratelli e delle sorelle della chiesa che ormai ti conoscono dalla voce, dici ma che bambina, è attiva, e quindi pregano anche per te, per la vostra famiglia, e grazie perché telefoni, dai, sono contento che fai questo, va bene. La mamma è impegnata o telefono dopo? Va bene,
2: se telefono dopo
1: va bene, grazie che hai telefonato, buon pomeriggio, ciao ciao ciao,
2: ciao.
1: Allora, abbiamo di nuovo ascoltato Renata, speriamo che altri abbiano la possibilità, il desiderio anche. Adesso è arrivato un messaggio anche della sorella Sabrina da Ivrea. Grazie a tutti voi che mandate anche i messaggi. Ogni tanto guardo il mio WhatsApp e stavo dicendo, l'argomento è impegnativo, e si vede adesso qui che ho trascritto dei versetti in modo sbagliato. Stavo dicendo che lo Spirito Santo manifesta delle espressioni che sono tipiche proprio di una persona, e stavo dicendo che lo Spirito Santo parla, come per esempio si legge nel libro dell'Apocalisse, dove è scritto alle 7 lettere delle chiese, che chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Vedete? Poi c'è anche questo, che lo Spirito Santo, è scritto in Romani, lettera ai Romani, capitolo 26, lo Spirito Santo intercede. Se qualcuno dice che lo Spirito Santo non è una persona e addirittura non possiede nemmeno la divinità, come può questa persona esercitare questo ministero? Come può, se noi la assimiliamo questa persona ad una forza attiva, come può esercitare questo ministero di intercessione? Infatti l'Apostolo Paolo, Romani 8:26, dice: allo stesso modo ancora lo Spirito ci aiuta nelle nostre debolezze, perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede per noi con sospiri ineffabili. Nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 26, leggiamo che lo Spirito Santo testimonia testimonia. Forse l'ho letto già questo versetto. Infatti dice così questo versetto: ma quando sarà venuto il Consolatore, che è appunto lo Spirito promesso, che io manderò da parte del Padre, egli, quindi lo Spirito, testimonierà di me, e anche voi mi renderete testimonianza. Quindi lo Spirito Santo parla, abbiamo visto, lo Spirito Santo intercede, e poi abbiamo visto, lo Spirito Santo testimonia. C'è ancora che lo Spirito Santo guida, dirige. Nel libro degli Atti, capitolo 8, 29, si legge che lo Spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. Qui troviamo la storia di quest'uomo che ha avuto appunto questo mandato tramite lo Spirito di avvicinare un certo eunuco, il quale leggeva ma non comprendeva quello che leggeva. E qui Atti 8:29 dice: lo Spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. Dove era seduto questo eunuco? Quindi lo Spirito guida, lo Spirito dirige. Romani 8:14, l'Apostolo Paolo dice: tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, e qui proprio perché lo Spirito Santo possiede la divinità di Dio, lo Spirito di Dio e lo Spirito di Cristo, lo Spirito Santo, sono la stessa persona. Quindi l'Apostolo Paolo dice: tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E anche questo è un versetto che ci deve far riflettere. Lo Spirito Santo poi comanda. Atti capitolo 16, versetti 6 e 7, ripeto, Atti capitolo 16, versetti 6 e 7, si legge così: poi attraversarono una regione chiamata Frigia e la regione della Galazia, perché lo Spirito Santo, vedete, uno dice: ma come fa anche questo? Lo Spirito Santo vietava loro di annunziare la parola in Asia, e giunti ai confini della Misia cercavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Dio non lo permise loro. Ripeto, ho letto questi due versetti molto significativi e interessanti, che parlano anche della personalità dello Spirito Santo. Li ho letti capitolo 16 dell'Evangelo, scusate, del libro degli Atti, capitolo 16, ho letto i versetti 6 e 7. Qui troviamo che Paolo ebbe appunto questa visione, e al versetto 16: poi attraversarono la Frigia e la regione della Galazia, essendogli stato impedito dallo Spirito Santo di annunciare la parola in Asia, e giunti ai confini della Misia cercavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro, e oltrepassata la Misia discesero a Troas. E quando Paolo ebbe durante la notte una visione, un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo: passa in Macedonia e soccorrici. Appena ebbe avuta questa visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, convinti che Dio ci aveva chiamati là ad annunciare loro il Vangelo. È bello sottolineare questo aspetto, che lo Spirito comanda. E lo Spirito, come ho detto già prima, guida ancora. Infatti, Giovanni capitolo 16, Vangelo di Giovanni capitolo 16, versetto 13, dice: quando sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. C'è un altro aspetto ancora di questa personalità dello Spirito Santo, che lo Spirito elegge. E qui c'è da stare attenti, perché parla soprattutto ai credenti. Dice: badate, per esempio, c'è questo testo di Atti capitolo 20 versetto 28, nel famoso discorso di Paolo agli anziani della chiesa di Efeso: badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, cioè vi ha costituiti pastori, per pascere la chiesa di Dio che egli ha acquistata con il proprio sangue. Quindi lo Spirito elegge: badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi. Qui la parola vescovi sta per anziani, anche per pastori, e dunque ha costituiti vescovi per pascere la chiesa di Dio che egli ha acquistata con il proprio sangue. Ripeto, Atti capitolo 20 versetto 28. Ma c'è anche un'altra cosa: allo Spirito si può anche mentire. C'è un racconto particolare nel libro degli Atti capitolo 5, per esempio, dai versetti 3 a 4, dove è parlato di un certo Anania e Saffira. È Pietro che disse: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del potere? Avevano una proprietà. Se questo non si vendeva, non restava tuo. Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. E voglio far notare una cosa, voglio sottolineare una cosa importante. Nel versetto 3 Pietro disse: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo? E al versetto 4 Pietro non dice più: hai mentito allo Spirito Santo, dice: perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Quindi qui vediamo che mentire a Dio e mentire allo Spirito Santo è la stessa cosa, perché stiamo dicendo che lo Spirito Santo, la persona dello Spirito Santo, è Dio. Poi c'è un altro aspetto: che lo Spirito può essere contristato. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai credenti di Efeso, nella lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 30, dice: e non contristate lo Spirito di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Faccio un breve riassunto di questo. Tutte le azioni ed i sentimenti che abbiamo elencato sono caratteristici di una persona, e quindi lo Spirito Santo è una persona, e quindi troviamo tutti queste caratteristiche da tutti questi passi che abbiamo letto. Ce ne sono anche altri, se ho tempo, strada facendo, ve li cito, ma termino questa parte dicendo che lo Spirito Santo non è una forza impersonale o una forza attiva, come si dice da qualche parte. Non è una forza impersonale come la forza di gravità che si studia in fisica o quella magnetica, egli è una persona con tutte le caratteristiche di una personalità. E non solo è una persona, ma lo Spirito Santo è una persona divina. Lo Spirito Santo è Dio. Mi fermo, poi svilupperò questa definizione. Allora, telefono libero 011 28 03 04 è il numero. Chi desidera fare qualche domanda in merito, chi ha ascoltato tutte queste cose che abbiamo detto, può telefonare liberamente. Ascoltiamo ancora un canto e poi possiamo andare avanti.

Ore 18:41 di questo venerdì 7 agosto 2026. Stiamo sviluppando l'argomento Dio, lo Spirito Santo, e mi accorgo che ci sono ancora tante cose da dire. Comunque, se c'è qualcuno in ascolto che vuole fare qualche domanda in merito a quanto è stato detto oppure precisare qualche cosa, c'è spazio e tempo. Il numero di telefono è 011 28 0304. Mi scuso con alcuni amici, anche fratelli e sorelle, avevo promesso di mandare dei file scritti tramite email, quindi da leggere sul computer. Saranno pronti tra qualche giorno perché li amplifico e li integro sempre con altri versi, altri pensieri, e poi arriveranno tutti insieme. Quindi tutti voi che mi avete inviato la vostra email riceveranno quanto ho promesso. Io poi dico grazie a Dio, in questi ultimi giorni, queste settimane, sono stato molto molto impegnato. Molti di voi mi hanno fatto tante domande in merito a questi studi, e altri chiedono delle spiegazioni supplementari, e con l'aiuto del Signore sto pensando insieme ad un fratello di organizzare alcune riunioni aperte a voi ascoltatori della radio, anche fratelli e sorelle, dove riprenderemo questo discorso proprio su Dio il Padre, Dio il Figlio, Dio lo Spirito Santo, perché è molto molto importante sapere che il Dio della Bibbia, perché quando lo sappiamo significa che iniziamo a comprendere chi egli è. È una cosa che sottolineo spesso, e che più sappiamo chi è il Dio della Bibbia, più abbiamo relazione con Lui, più possiamo adorarlo come Egli desidera, e più tutto ciò che Egli è influenzerà la nostra vita e soprattutto le nostre relazioni di cui parlavo prima. Perché, amici e fratelli e sorelle, le nostre relazioni sono il risultato del fatto che noi conosciamo Dio, del fatto che siamo stati veramente salvati e del fatto che camminiamo per mezzo dello Spirito Santo in novità di vita, e le persone possono vedere le realtà dell'opera di Dio e dello Spirito Santo dentro di noi. Quindi le nostre relazioni hanno un grande significato e un grande valore. Ma per arrivare a vivere questo onorando il Signore in tutto quello che diciamo, facciamo e costruiamo e realizziamo, dobbiamo conoscere di più il Dio della Bibbia. E sapete, tante cose non vengono fatte bene oggi anche in tante chiese perché non si ha la conoscenza adeguata che dovremmo avere di Dio. E se abbiamo una visione deformata, un po' distorta di ciò che Dio è, sapete, anche la nostra vita non può essere vissuta di conseguenza in modo da onorare il Signore. E poi c'è un altro fatto, che iniziamo ad avere le nostre opinioni per quanto riguarda il peccato, per esempio, per quanto riguarda delle verità fondamentali, per quanto riguarda la vita matrimoniale, la vita relazionale. Se non abbiamo la visione di Dio così come ci viene indicata nella Bibbia, noi abbiamo tutti questi difetti, tutte queste mancanze, e cerchiamo di vivere con le nostre forze. Quindi è importante studiare gli attributi di Dio, conoscere chi è il Dio della Bibbia e come Lui ha voluto

rivelarsi soprattutto nell'Antico Testamento con tanti fatti, in modo che potessimo sapere poi per esperienza chi è il Dio in cui abbiamo creduto, il Dio di Gesù Cristo, il Dio che insieme a Gesù Cristo ci ha dato lo Spirito Santo. Allora, prossimo argomento: lo Spirito Santo è una persona divina. Non vi scandalizzate, amici, forse credete in un modo diverso. Lo Spirito Santo è Dio, è Dio. La Bibbia indica chiaramente che lo Spirito Santo è Dio stesso, e questo risulta dagli attributi che sono riferiti allo Spirito Santo stesso, che senza eccezione sono gli stessi che vengono riconosciuti a Dio. Esempio, leggo in Ebrei 9:14, dove troviamo che è parlato dello Spirito eterno. Questo significa, lo Spirito è eterno, questo significa che non c'è mai stato un tempo in cui lo Spirito non esistesse. Infatti l'autore agli Ebrei, Ebrei 9:14, dice: quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno, vedete, mediante lo Spirito eterno offrì se stesso puro in ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Allora, Dio è eterno, Dio è l'eterno, lo Spirito è eterno. E questo versetto dice: quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì se stesso puro in ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Ma leggiamo anche che lo Spirito è onnipotente. Luca capitolo 1 versetto 35. L'angelo le rispose: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perciò il santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. Ho letto questo versetto nel capitolo 1 dell'Evangelo di Luca al versetto 35. Qui troviamo l'adorazione, in questo paragrafo, l'adorazione di Simeone e di Anna. E infatti dal versetto 26, Luca, scusate, ho sbagliato capitolo 1 versetto 25, ho letto prima, dove c'è l'annuncio prima della nascita di Giovanni Battista, e poi si legge dal versetto 23, Luca 1, quando furono compiuti i giorni del suo servizio, egli se ne andò a casa sua, e dopo quei giorni sua moglie Elisabetta rimase incinta e si tenne nascosta per 5 mesi, dicendo: ecco quanto ha fatto per me il Signore nei giorni in cui mi ha rivolto il suo sguardo per cancellare la mia vergogna. Scusate, ho sbagliato ancora versetto, vi chiedo scusa perché ho cambiato Bibbia, devo leggere il versetto 35. Per essere preciso, leggiamo dal versetto 30. Allora, Luca capitolo 1, voglio essere preciso anch'io, Luca capitolo 1 versetto 30. Allora, qui troviamo l'angelo che annunciava la nascita di Gesù Cristo, disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.
Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Poi dice: egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo: come avverrà questo, dal momento che non conosco uomo? Ecco il versetto che ci interessa. L'angelo le rispose: lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Ecco, è questo che vuole mettere in evidenza. Quindi l'Altissimo è l'Onnipotente. L'angelo rispose: lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò il Santo che nascerà sarà chiamato Figlio di Dio. Un altro aspetto è questo, che lo Spirito è onnisciente. Vi leggo questo verso dall'Apostolo Paolo, prima lettera ai Corinzi, capitolo 2, i versetti 10 a 11. Prima Corinzi, capitolo 2, versetti 10 e 11. A noi Dio le ha rivelate le cose per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Infatti, chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Vi ripeto, è molto chiaro questo versetto: lo Spirito è onnisciente. Ma c'è anche qualcosa che ho già detto prima: lo Spirito è chiamato anche Dio. L'ho detto prima perché abbiamo letto nel capitolo 5 del libro degli Atti, i versetti 3 a 4, dove è parlato di un certo Anania e Safira, dove abbiamo letto: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del potere? Se questo non si vendeva, non restava tuo. E poi dice: e una volta venduto, il ricavato non era a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma hai mentito a Dio. Allora, prima è detto che aveva mentito allo Spirito Santo, adesso ha mentito a Dio. Questo ci autorizza a dire che lo Spirito è chiamato anche Dio. C'è un altro versetto nella seconda lettera di Paolo ai Corinti, capitolo 3, versetto 13. I credenti conoscono molto bene questo versetto. Capitolo 3, versetto 18 della seconda lettera ai Corinzi. È scritto: e noi tutti, rispecchiando a viso scoperto la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo che opera il Signore che è Spirito. E qui lo Spirito è chiamato Dio, secondo che opera il Signore che è Spirito. E poi, questo l'ho accennato anche all'inizio, lo Spirito è anche creatore. Il primo riferimento biblico allo Spirito Santo si trova in Genesi 1:2, quindi i primi versetti
della Bibbia, del primo libro, Genesi 1-2, dove si dice che lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E Genesi 1-1 afferma: nel principio Dio creò i cieli e la terra. E nella lettera ai Colossesi, nella quale Paolo spiega alla chiesa di Colosse molte cose intorno alla persona del Signore Gesù, insieme ad altre verità fondamentali, l'Apostolo ci dice: in Lui, cioè in Gesù Cristo, Colossesi 1:16-17, in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. E poi dice: Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Devo fare una piccola riflessione. Ci sono delle Bibbie manomesse che hanno aggiunte un aggettivo altre in questo versetto che i testi originali non portano. Se io leggo tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, questo è il testo originale. Se aggiungo tutte le altre cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, allora cambia molto il significato. Non aggiungo altro, chi vuole intendere intenta. Così dunque Dio il Padre, Dio il Figlio e Dio lo Spirito Santo hanno operato insieme nella creazione del mondo, ma possiamo dire che operano ancora insieme nella redenzione delle anime dei peccatori. Quindi comprendere e accettare questo fatto è della massima importanza, perché ogni credente, sia dal punto di vista teologico che da quello pratico, come dicevo all'inizio, può fare l'esperienza del Dio onnipotente che ha manifestato potenza nella creazione, ma anche nella redenzione. E oggi, perché lo Spirito Santo è una persona che opera, oggi noi possiamo ottenere la vittoria sulle cose di questo mondo e la liberazione dalla schiavitù del peccato che c'è nel mondo. Ci sono tante altre cose da dire della Trinità, ho già parlato, però voglio aggiungere qualche altra cosa, visto che stiamo parlando di Dio lo Spirito Santo. Spesso incontro non solo delle persone che vogliono discutere sulla Trinità di Dio, altre che sono dei credenti ma vedo che hanno un po' di confusione, e spesso viene detto che la parola Trinità non si trova in tutta la Bibbia. E quando ho iniziato a studiare questi argomenti, ma non in questo periodo, cioè ormai da tanti anni, molti anni fa, la dottrina della Trinità ha rappresentato per un certo tempo uno dei problemi più complessi da affrontare e soprattutto da spiegare. Però se vogliamo essere onesti e abbiamo un quadro dei versi che la parola di Dio mette a disposizione a nostra, possiamo comprendere la funzione delle tre persone della Trinità. Per quando io riesca a comprendere pienamente questa realtà, accetto
quello che il Signore mi rivela, mi ha rivelato. La Bibbia insegna che lo Spirito Santo è un essere vivente, abbiamo visto delle caratteristiche prima, ed è una delle tre persone della Trinità. Spiegare ed illustrare la dottrina della Trinità è un compito un po' difficile per ogni credente. Una volta un insegnante, che si chiama un dottore di una scuola biblica, raccontò cosa chiese cosa e come interpretò il suo bambino, il suo figlio, questa Trinità. Il bambino chiese: ma Dio, il Padre, è Dio? E il padre, che era un insegnante alla scuola biblica, dice: certamente, rispose suo padre, Dio, il Padre, è Dio. Poi il bambino chiese: e Gesù Cristo è Dio? E il padre rispose: sì, certo, certo. E lo Spirito Santo è Dio? E il padre rispose: sì. Allora il bambino concluse: ma come può Gesù essere padre di se stesso? E il papà cercò di pensare velocemente. Mentre facevano questi discorsi, erano seduti entrambi in una loro vecchia automobile e il papà gli disse: ascolta figlio, sotto questo cofano dell'auto c'è una sola batteria elettrica. Tuttavia io posso usarla per accendere i fari, per suonare il clacson, per mettere in moto la macchina. Come ciò possa avvenire, io sinceramente non lo so spiegare, per me è un mistero, ma so che tutto questo avviene. Credo che abbiamo compreso il punto. La Bibbia ci presenta la realtà della Trinità sia nell'Antico sia nel Nuovo Testamento. Se studiamo la Bibbia con un certo approfondimento e diamo uno sguardo ai testi importanti, notiamo che Dio rivela se stesso nella Bibbia in un modo progressivo. Man mano che i popoli, le nazioni, quelli che venivano chiamati a operare, man mano che acquisivano conoscenza, Dio dava loro una luce per andare avanti. Ed è importante comprendere che come questa rivelazione sia progressiva. Ma vi sono indicazioni fin dall'inizio del libro della Genesi che Dio esiste, l'ho già spiegato anche oggi, in tre persone: Padre, Figlio e Spirito Santo, e che queste tre persone costituiscono il solo unico Dio. Il cristianesimo è trinitario, non unitario. C'è un solo Dio, non tre. È chiaro che la fede cristiana non è politeista. La Bibbia inizia con quella maestosa affermazione, l'ho già detto più volte anche oggi: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Genesi 1:1. Gli studiosi della lingua ebraica insegnano che i nomi in ebraico hanno tre numeri. Voglio ricordare che i numeri sono il singolare e il plurale. Quindi singolare significa uno solo e duale due. Plurale significa più di due. Ecco, questo ci dicono gli studiosi e gli insegnanti dell'ebraico. Quindi ripeto: singolare uno solo, duale significa due, plurale più di due. Ora, la parola che viene tradotta Dio in Genesi 1:1 è un plurale che indica più di due. Il termine ebraico usato, l'ho detto anche oggi altre volte, è Elohim, che significa la pluralità di più persone nella realtà di Dio.
è vero che significa anche dei, questo nome Elohim, ma noi facciamo riferimento a tutto quello che è collegato al contesto che stiamo, che leggiamo nei primi due capitoli del libro della Genesi. Quindi non lasciamo stare gli dèi, che non c'entrano niente in questo caso qui con Elohim. Stiamo attenti a queste cose. Quindi lo voglio ripetere: la parola che viene tradotta Dio in Genesi 1:1 è un plurale che indica quindi più di due. Il termine ebraico usato qui è Elohim, che significa la pluralità di persone nella realtà di Dio: Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo nome plurale di Dio conferma la nostra fede nella dottrina della Trinità, che è accennata nell'Antico Testamento e chiaramente rivelata nel Nuovo. Come abbiamo visto, riguardo alla creazione, fin dall'inizio Dio ci offre delle indicazioni sulla verità che l'essenza di Dio, cioè ciò che Dio è in sé, consiste in più di una persona. Nei testi che seguono, sottolineo alcune parole chiave. In Genesi 1:26 si legge che Dio disse, non c'è scritto faccio l'uomo a nostra immagine, Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e poi dice abbia dominio sui pesci dei mari, sugli uccelli del cielo e sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Più avanti, in Genesi 3:22, il Signore Dio disse ecco l'uomo è diventato come uno di noi, quanto a conoscenza del bene e del male. In Genesi poi 11:6-7 il Signore disse ecco essi sono un solo popolo e hanno tutti il medesimo linguaggio e questo è il principio del loro lavoro, ora nulla li impedirà di condurre a termine ciò che disegnano di fare. Qui il riferimento è alla costruzione della Torre di Babele. Ma cosa leggiamo? Orsù, sto leggendo Genesi 11:6-7, orsù, scendiamo e confondiamo quivi il loro linguaggio, sicché l'uomo non capisca il parlare dell'altro. Quindi qui abbiamo compreso che prima è scritto facciamo l'uomo a nostra immagine e qui di nuovo un plurale, scendiamo e confondiamo il loro linguaggio. Da queste cose comprendiamo che l'Iddio unico ha agito nella pluralità di persone. L'ultimo comandamento di Gesù prima dell'ascensione in cielo è riportato nell'Evangelo di Matteo capitolo 28 i versetti 18 e 20, dove è detto ai suoi fedeli discepoli seguaci: andate dunque e fate diventare i miei discepoli gli uomini di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Qui Gesù insegnava che dopo la sua ascensione i suoi discepoli avrebbero portato il messaggio dell'Evangelo a tutte le nazioni. Lo Spirito Santo li avrebbe usati come strumenti per raccogliere un nuovo popolo nel suo nome. Il comandamento di battezzare con la formula trinitaria associa lo Spirito Santo a Dio, il Padre e a Dio il Figlio, ponendoli allo stesso livello.
lo Spirito è Dio, lo Spirito Santo è lo Spirito di Dio, è la stessa cosa, e quindi lo Spirito Santo è Dio. È importante notare l'affermazione di Gesù che i credenti non siano lasciati soli. Per mezzo dello Spirito Santo, che il Figlio ed il Padre hanno mandato, Gesù non ci lascerà mai soli, né ci dimenticherà. Ebrei capitolo 13, versetto 15. Questo è un versetto molto bello. Noi non siamo orfani di Dio. Oh, se le persone volessero comprendere questo. Se si vuole parlare nei tanti ambienti nei quali ci troviamo ogni giorno durante la settimana, io cito sempre le strade, le piazze, i mercati, anche le scuole, altri ambienti, i parchi. Sapete, le persone non conoscono Dio, offendono Dio, bestemmiano Dio. Se volessimo comprendere che Dio, Gesù Cristo, mediante il Consolatore che ci è stato mandato, possono dimorare in noi. Questa è una realtà. Per questo dicevo prima, io posso sforzarmi voler far comprendere che cos'è la divinità. La divinità è qualcosa che, scusate, la Trinità è qualcosa che si sperimenta, e quando la si sperimenta siamo in grado anche di spiegarla, di comprenderla e soprattutto vivere le conseguenze del fatto che Gesù Cristo e Dio, per lo Spirito Santo, vogliono dimorare in noi. Ma per fare questo noi dobbiamo essere ubbidienti a, prima alle parole del Signore Gesù Cristo, e poi sperimentare chi è veramente Dio. E c'è un versetto che dice, lo voglio leggere, sono un po' stanco adesso, lo so a memoria ma non voglio sbagliarlo, Giovanni capitolo 14, Giovanni capitolo 14, l'Evangelo di Giovanni, il versetto 23 dice così: Gesù rispose a uno dei suoi discepoli, se uno mi ama. Questo per me è un versetto fondamentale, lo ricordo ogni giorno mentre sono in casa, mentre sto per uscire di casa, mentre compio delle azioni, delle commissioni. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Allora dobbiamo iniziare con l'amare Gesù Cristo, perché quelli che hanno studiato un po' di matematica si ricordano che cos'è un algoritmo. C'è subito una conseguenza dell'amare per arrivare ad un risultato finale. C'è subito una conseguenza, un passaggio che obbligatoriamente si realizza. Se uno mi ama, osserverà. Quindi al presente io devo amare Gesù Cristo. La conseguenza è che osserverà la mia parola. Poi c'è un punto e virgola. Dice, e il Padre mio lo amerà. E noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Qui c'è una dualità nel testo originale. Noi si riferisce a Gesù il Figlio e Dio il Padre. Ma abbiamo visto anche che con la venuta, qui non era ancora venuto lo Spirito Santo, perché Gesù non era morto in croce, non era risuscitato, non era salito al Padre. Ma poi con la venuta dello Spirito Santo, è lo Spirito Santo che viene a dimorare in noi e sarà per sempre con noi se siamo diventati figli di Dio. Lo ripeto, se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui.
chi non mi ama. Vedete com'è chiara questa parola? Io dico spesso, qui non c'è niente da interpretare, c'è solo da leggere e credere e vivere questa realtà. Giovanni 14:24, chi non mi ama, e quindi chi non osserva la parola di, le parole di Gesù, chi non mi ama, non osserva le mie parole. E la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Vi lascio pace, io vi do la mia pace, non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Allora, sono le ore 19:17, purtroppo il tempo mi è finito. Ho visto che il fratello Eliseo da Foggia ha mandato una comunicazione, sicuramente riguarda la solita, vediamo un po'. Sì, per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, dopo le ore 19:30 possono ascoltare questo argomento, un ordine abominevole. Il predicatore è Antonio, se ricordo bene, qui non c'è il nome, Antonio Di Benedetto. Ok, quindi solo per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, dopo le ore 19:30 ascolteranno questo studio, questo messaggio, un ordine abominevole, predicatore Antonio Di Benedetto. Allora, ore 19:18, forse c'è tempo per una ultima telefonata, vediamo se è arrivato qualche altro messaggio. No, allora 011 28 0304, se c'è qualcuno che vuole telefonare. Infatti arriva la telefonata.

0: Pronto?
1: Ah, pronto. Buonasera a tutti, sono Dora.
0: Sì, grazie Dora.
1: Di Pesaro, la mamma di Renata.
0: Sì, sì.
1: Innanzitutto volevo salutare tutti. Poi, a dire la verità, ormai il tempo stringe. Avrei una marea di domande, ma penso che riporto tutto per la prossima settimana.
0: Sì, sì, ma te le scrivo e me le fai perché sicuramente riprenderò alcune cose, perché anche altri mi hanno chiesto spiegazioni, quindi.
1: Va bene.
0: Vabbè, comunque se vuoi fare uno o due minuti ce l'ho, perché poi devo lasciare la trasmissione libera.
1: Sempre su questo fatto qui,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Cioè Dio è spirito, sì. Il padre è spirito, no?
0: Sì.
1: Il figlio è spirito e poi è umano, come posso dire, giusto?
0: Diciamo che il figlio ha avuto e ha ancora, conserva lì alla destra del padre, una natura umana e la natura della divinità, c'è capito? Quindi Dio ha la sua divinità, perché è divino, ma
1: sì.
0: Il suo figlio Gesù Cristo,
1: sì,
0: sulla terra aveva la divinità del padre e l'umanità, perché è stato concepito tramite lo Spirito Santo, sappiamo tutta la storia, quindi è stato sia uomo e sia Dio. Quindi Gesù Cristo conserva l'umanità e la divinità, la deità è la stessa cosa. Lo spirito è una persona divina e che ha la funzione, questo l'ho spiegato più volte, di attuare, mettere in pratica tutta l'efficacia dell'opera sulla croce di Gesù Cristo, la salvezza, la santificazione. Questo è meraviglioso. E Dio ha mandato il Padre, lo Spirito Santo ha compiuto l'opera perfetta. Scusa, Gesù Cristo ha compiuto l'opera perfetta, lo Spirito Santo compie l'opera di rigenerazione sulla base dell'opera di Gesù Cristo sulla croce. Meraviglioso questo. Non so se sono stato chiaro. Sono stato chiaro.
1: Sì, quella parte sì, ma dico Gesù nella parte sua umana.
0: Sì.
1: Adesso forse mi faccio un po' la domanda, scusatemi se magari, però devo capire. Era limitato nella parte umana o comunque conservava lo stesso la divinità e capiva tutto, era onnisciente lo stesso, giusto per capire un po'.
0: Diciamo che c'è stato un giorno in cui si è dovuto abbassare, come dice l'Apostolo Paolo, fino alla morte e alla morte della croce, ma in questo abbassamento, attenzione, non ha perso la sua divinità, c'è capito?
1: Sì.
0: Ma per identificarsi a noi, quindi alla nostra morte, e per risorgere noi che eravamo morti, i nostri falli e i peccati, lui si è identificato, ha potuto identificarsi perché era uomo come noi, e poi conservando e avendo la divinità ci dà la possibilità di perdonare i nostri peccati, perché se non fosse stato nella divinità la sua morte sarebbe stata una morte come tanti altri martiri. Ci sono delle persone che dal punto di vista fisico hanno sofferto più del Signore Gesù Cristo ha sofferto perché ha affrontato, che cosa? L'ira di Dio per il peccato nostro. E cara Dora, che dobbiamo ringraziare il Signore che ci ha illuminati, ci ha dato la fede e ci ha dato Gesù Cristo e lo Spirito Santo che ci ha convinti e ci ha riportati al Padre. Dobbiamo dire gloria al Signore per tutto questo. È vero.
1: Okay.
0: Va bene, comunque la puoi rifare poi questa domanda.
1: Sì, mi sembra proprio di sì. Va bene. Tanto uno deve capire che, cioè, scusate veramente, magari no, io sono diciamo ignorante nella materia, va bene.
0: No, no, ma io ho un po' un difetto, questo lo facevo anche quando ero a scuola, no? Avevo un tempo, dicevo, spiego fino, non so, alle 12:15, così. E allora se non riuscivo, vedevo di non riuscire a terminare l'argomento, iniziavo a correre, poi si accavallavano tante cose e poi le dovevo riprendere. C'è capito?
1: Ho capito.
0: Perché il tempo era così, poi se con i ragazzi a scuola bisogna essere anche così puntuali, decisi. confermare quello che si dice. Va bene, grazie Dora, grazie, grazie.
1: Ok, grazie, buona serata, ciao. Buona serata a tutti, buona grazie serata. Infinite.
0: Grazie, ciao, ciao.
1: Grazie.
0: Allora, sono le ore 19:25 e devo concludere. Grazie anche a Dora che ha voluto parlare in diretta. Dora è la mamma della bambina Renata, grazie. Allora, gli ascoltatori di Radio Longos potranno, di Foggia potranno seguire l'argomento adesso alle 19:30. Un ordine abominevole, predicatore Antonio Di Benedetto. Ore 19:26, faccio che pregare. E Signore, veramente ci guidi sempre nelle sue vie, ma per questo dobbiamo leggere la parola e, come ho letto uno degli ultimi versetti, dobbiamo anche amare Gesù Cristo. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Quindi cerchiamo di leggere le parole di Gesù negli Evangeli, però amare il nostro Signore Gesù Cristo, perché questo ci porta ad osservare la sua parola. Andiamo a pregare. Signore, grazie per questo giorno, grazie per questo tempo che hai voluto darci oggi insieme. Vogliamo pregarti perché le verità che abbiamo lette, che abbiamo anche, Signore, considerato, esaminate, investigate, restino nei nostri cuori in tutta la potenza, in tutta la grazia, perché non solo possiamo essere illuminati, ma avere la potenza di essere trasformati e vivere la vita abbondante per la quale tu hai mandato il tuo figlio Gesù Cristo a morire per noi, ma anche darci questa vita di potenza qui su questa terra. Grazie perché la tua parola, malgrado tutto quello che noi siamo, è sempre, sempre, sempre una rivelazione della tua grazia e del tuo amore. Signore, che le persone che hanno ascoltato oggi possano sperimentare tutto questo, rivelazione della tua grazia e del tuo amore, che i nostri occhi siano sempre aperti per che noi possiamo avere quella completa conoscenza, quello spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza del nostro Dio. Signore, grazie perché questo è possibile. Aiutaci a leggere la tua parola e a essere obbedienti. Ti prego per gli amici, Signore, che probabilmente non hanno compreso tutto quello che è stato detto. Signore, che il tuo spirito possa aiutarli, e come ha fatto Dora, che in seguito che possano anche così liberamente fare delle domande, desiderose di conoscere te, l'unico vero Dio, e te, Gesù Cristo, il Figlio che lui ha mandato. Signore, benedici queste care persone, anche se sono sole. Io chiedo sempre le stesse cose: possono essere sole, ammalate, con i loro pesi, i loro problemi, le loro relazioni infrante, dolorose. Signore, che la tua grazia riempia le loro esistenze e possano fare l'esperienza di diventare dei tuoi figli e delle tue figlie. Aiutale, aiutale. Grazie per questo strumento, la radio, che ci permette di portare l'Evangelo in tanti luoghi. Grazie per i fratelli Eliseo e Will, Signore, per il loro costante impegno nel far entrare, appunto, con la loro tecnica, per, Signore, la manovra di questi preziosi strumenti, far entrare l'Evangelo in tanti tanti ambienti. Grazie per il tuo sostegno in questo giorno. benedici i fratelli e le sorelle che sostengono la radio con la loro liberalità, e chiediamo queste benedizioni nel nome, per l'amore di Gesù Cristo. Amen.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola, un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

0: e tale richiesta. Dio userà il faraone per dimostrare la sua potenza su tutta la terra. Ecco un caso in cui il Signore utilizza qualcosa di negativo dell'uomo per dare gloria a lui, come sta scritto nel Salmo 76 al versetto 10. Anche il furore degli uomini ritornerà a tua lode. Dio fa notare come, se avesse voluto, avrebbe potuto tutto d'un tratto sterminare Faraone e gli egiziani, liberando così Israele. Se non l'ha fatto, è perché vuole farsi conoscere in tutto il mondo e mostrare a tutti la sua potenza. Questo riporta alla mente un versetto scritto dall'apostolo Paolo, il quale, parlando di Gesù, dice che un giorno ogni ginocchio delle creature terrestri e celesti e sotterranee si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore. E lunedì, la settimana prossima, quindi nel nostro prossimo appuntamento, vedremo come Dio interviene e continua la sua opera. A questo punto non mi resta altro che salutarvi e augurarvi un buon weekend.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Oggi è un bel ricordo di quando i nostri figli erano piccoli. E è un ricordo che ho molto caro, perché in un libro pressata c'è una piccola rosa appassita. Per me è molto preziosa, perché me l'ha regalata mia figlia quando era una ragazzina, il giorno del suo battesimo. Eravamo andati con la nostra chiesa fuori Roma, avevamo affittato un autobus e ci eravamo recati sulle rive del lago di Vico, che è molto bello, un lago vulcanico non lontano da Roma, e un gruppetto di credenti per rendere testimonianza, come facevano gli antichi cristiani, della fede personale in Cristo, immergendosi nelle acque o del mare o di un lago o di una piscina. Era stata una cosa molto commovente. C'erano tre dei nostri figli, molto giovani, ma con una fede personale in Cristo come loro Salvatore, un paio di giovani adulti, una donna di 80 anni più arzilla di tutti gli altri messi insieme. Era una giornata abbastanza ventosa, un po' fredda, anche se era maggio, ma con un cielo limpidissimo e un paesaggio splendido. Tornati a casa la sera, mia figlia era scesa nel giardino che circondava la nostra palazzina in cui abitavamo, e dopo un po' era tornata. Come mai sei tornata su così presto? Le ho detto. E non avevo voglia di stare con gli altri, ma ti ho portato un regalo, questa rosa, per dirti che sono tanto contenta che Gesù mi ha lavato il cuore e mi sono battezzata. Mi aveva portato un boccioletto delicato colto in un cespuglio, e nel darmelo era diventata tutta rossa e le sono spuntati i lucciconi. A dire il vero, sono spuntati pure a me. Nella vita dei figli ci sono tante tappe che non si possono dimenticare. Il primo sorriso sdentato di un bambino di pochi mesi, i primi passi traballanti, il primo compleanno, le braccine strette intorno al collo il primo giorno che li abbiamo accompagnati all'asilo, alla scuola materna, oppure a scuola. e poi l'ingresso alle medie, al liceo, il giorno della laurea. Ma le più importanti sono le esperienze spirituali, la conversione, quando i figli veramente capiscono di avere bisogno di un Salvatore, di una fede personale. E poi la testimonianza che rendono col battesimo, e poi quando ti raccontano come hanno vinto una tentazione, un desiderio di fare una cosa sbagliata, e poi quando ti vengono a confessare che hanno disubbidito e hanno riconosciuto il loro bisogno di aiuto e di perdono. Come una volta in cui proprio stavamo guardando il tramonto dalla finestra del nostro appartamento e il sole aveva tinto tutto il cielo di arancione e di oro, e i tramonti a Roma sono eccezionali, e poi c'erano contro questo oro e arancione splendente le sagome di alcuni cipressi e i merli della porta San Sebastiano che diventavano sempre più scuri, una cosa splendida. A me è sempre piaciuto chiacchierare la Bibbia, cioè insegnare qualche piccola cosa dalla Bibbia in un momento qualsiasi della giornata. E perciò, guardando questa scena, ho detto: Dio ha insegnato che prima che il sole vada a dormire dobbiamo sempre fare la pace se abbiamo litigato, se ci siamo arrabbiati con qualcuno. Anche se è stata una litigata piccola, ha chiesto uno dei gemelli. Sì, ogni litigata deve essere messa a posto. Allora vieni, ha detto decisamente a suo fratello portandolo via per un braccio. Dobbiamo fare la pace perché il sole è quasi addormentato. In quel momento mi sono sentita stringere la vita da un altro dei figli. Mamma, ha detto la piccola voce, io non devo fare pace con nessuno, ma non avrò mai bisogno di fare pace con te perché ti voglio troppo bene.
3: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Salmo 119, versetti 89 e 18. Per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Oggi iniziano una serie di commenti che si intitolano «La Bibbia è realmente la parola di Dio». La Bibbia è composta da 66 libri, suddivisi tra l'Antico e il Nuovo Testamento, scritti nell'arco di circa 1500 anni da una quarantina di autori. Questi uomini erano molto diversi, sia per condizione sociale, sia per cultura, sia perché vissuti in epoche diverse. Un condottiero, Mosè, un pastore, Amos, dei re, Davide e Salomone, dei sacerdoti, Esdra, Ezechiele, un esattore delle imposte, Matteo, un medico, Luca, dei pescatori, Pietro e Giovanni, e tanti altri. Eppure, benché redatta da scrittori così diversi durante un periodo lungo e tormentato, la Bibbia presenta una straordinaria unità, con un unico filo conduttore dalla prima all'ultima pagina. Al centro del pensiero di Dio c'è la persona di Gesù Cristo. La sua venuta come Messia promesso a Israele è ripetutamente annunciata nell'Antico Testamento. Il luogo, il tempo e le condizioni della sua nascita vi sono descritte in anticipo con precisione. Anche la sua bellezza morale, le sue sofferenze, la sua morte, la sua risurrezione e la sua gloria sono annunciate da figure di grande potere evocativo. Parecchie centinaia di anni dopo il completamento dell'Antico Testamento, tutta la storia della vita di Gesù è raccontata da numerosi testimoni oculari nel Nuovo Testamento. La sua nascita miracolosa, la sua morte, la sua risurrezione e la sua elevazione in cielo. I suoi caratteri morali sono sempre stati considerati come un modello ineguagliabile. Altra cosa meravigliosa è che l'Antico Testamento è illuminato dal Nuovo. Ad esempio, i sacrifici di animali prescritti agli israeliti sono la figura del sacrificio di Cristo, il solo capace di togliere i peccati. Non solo, ma anche molti oggetti del culto, i materiali di cui erano fatti, le forme e i colori stessi, sono raffigurazioni della sua persona e della sua opera.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in prima Giovanni. Perché Giovanni scrive questa epistola? Nel capitolo 1, versetto 4, ci dice: «Vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa», quindi affinché tu abbia una gioia completa, piena. Lo sai che Dio vuole che la tua vita sia ripiena di gioia? Pietro dice che noi, anche se non abbiamo visto Gesù, pure lo amiamo ed esultiamo di una gioia ineffabile e gloriosa. Gesù ha parlato ai suoi discepoli di questa pienezza di gioia e ha ricollegato questa pienezza di gioia a loro dimorare in Lui. Nel capitolo 15: «Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete, affinché la vostra gioia sia completa». Nel capitolo 16 del Vangelo di Giovanni Lui ricollega la pienezza di gioia alla nostra vita di preghiera. «Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa». Qui la pienezza di gioia è associata alla comunione con Dio, ad una vita di comunione con Dio. Dimorare in Cristo è una vita dove c'è pienezza di gioia. Ora, è molto importante distinguere tra gioia e felicità, perché la gioia è una qualità dello spirito, mentre la felicità è una qualità delle emozioni. Quindi la felicità è qualcosa di variabile, perché è collegata alle circostanze esterne. Le cose vanno alla grande: ho appena comprato una macchina nuova, sono così felice, così me ne vado in giro fischiettando, ma sono così assorto che vado a sbattere contro un albero, e tutto ad un tratto la mia felicità scompare. Mi sento malissimo, divento triste, non ho neanche fatto in tempo ad assicurarla. Così la felicità è qualcosa di variabile, può cambiare molto velocemente, molto drasticamente. Magari vieni da me e mi dici: «Oh, ho un sacco di problemi e non so che fare, sono sommerso dai debiti e si prenderanno tutto quello che ho, non so proprio che fare», e io mi siedo e compilo un assegno di $10.000 e tu dici: «Oh, ma questo è fantastico e può renderti felice», finché non vai in banca e provi a cambiare l'assegno. Allora torni ad essere triste. Così la felicità è una variabile legata alle circostanze esterne, ma la gioia è qualcosa che riguarda il cuore, lo spirito, e non è una variabile, non cambia, è una costante, perché è una gioia legata alla mia relazione con Dio, che è una costante. Questa relazione non cambia. Le cose possono andare male, possono diventare terribili, ma la mia relazione con Dio è sicura, quindi io ho pienezza di gioia. Giovanni scrive questa epistola per portarti a questo tipo di relazione con Dio, in modo che tu possa avere questa comunione con Dio, affinché la tua gioia sia completa. La seconda ragione per cui scrive questa epistola si trova nel capitolo 2, verso 1. «Vi scrivo queste cose affinché non pecchiate». E quindi lo scopo di questa epistola è portarti ad una vita di vittoria sul peccato, darti potenza sul peccato. E la terza ragione per cui scrive questa epistola è nel capitolo 5, verso 13. «Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna». È stata scritta ai credenti con lo scopo di portare loro la certezza della loro salvezza, affinché sappiate che avete la vita eterna. Così, per portarvi la pienezza della gioia, la libertà dal peccato, la certezza della vita eterna. Questi sono gli scopi per cui Giovanni scrive questa epistola. Ora, in Isaia 59, Isaia dice, no, 55, Isaia dice: «Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà la mia parola che esce dalla mia bocca, essa non tornerà a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Cosa sta dicendo Dio? Che quando manda la sua parola, con uno scopo ben specifico, la parola non tornerà a vuoto. C'è potenza nella parola di Dio, ed essa realizzerà gli scopi per cui Dio l'ha mandata. Ora questo mi entusiasma, perché so che nello studiare questa prima epistola di Giovanni, la parola di Dio non tornerà a vuoto. E quando avremo completato il nostro studio, tu sperimenterai una gioia maggiore nel tuo cammino con Gesù di quanto hai mai conosciuto prima. Tu riceverai una nuova potenza sul peccato e avrai la certezza della tua salvezza, perché la parola di Dio non ritorna a Lui a vuoto. Essa realizzerà pienamente quegli scopi per cui Dio l'ha mandata. E Giovanni ci dice molto chiaramente che questi sono gli scopi per cui scrive questa epistola. Quindi ci aspetta una grande benedizione nello studiare questa epistola di Giovanni, mentre cresciamo nella nostra relazione con il Signore. Ora, l'uomo ha bisogno di un esempio. Puoi anche dirmi come fare una certa cosa, e io posso farmi una qualche idea nella mia mente. Ma se vedo te mentre la fai, posso seguire l'esempio molto più facilmente di un semplice comando verbale. Gesù è il nostro esempio. E quindi Giovanni indica Gesù come nostro esempio. E prima di tutto, Lui è il nostro esempio nella nostra relazione con Dio, perché se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione con Dio, e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Quindi Lui è il nostro esempio nel nostro cammino, camminare nella luce come Egli è nella luce. Questo si trova nel capitolo 1, verso 7. Poi nel capitolo 2, verso 6, chi dice di dimorare in Lui deve camminare anch'egli come camminò Lui. Così di nuovo Cristo è il nostro esempio nel nostro cammino con Dio, nella nostra relazione con Dio. Poi Cristo è il nostro esempio nella nostra vita spirituale. Nel capitolo 3, verso 2, carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E così come è Lui, così saremo anche noi, perché lo vedremo come Egli è. Così il verso 3, chiunque ha questa speranza in Lui, purifica se stesso, come Egli è puro. Così anche se ci sono molti esempi di purezza, Cristo è il modello, lo standard. Devo essere puro come Lui è puro. E poi al verso 7 di nuovo devo essere giusto come Egli è giusto. Così quella purezza interiore, quella giustizia, Cristo è il mio esempio, puro come Egli è puro, giusto come Egli è giusto. Poi al capitolo 3 verso 23, e questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del suo Figlio Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il comandamento che ci ha dato. Quindi Lui è il nostro esempio nella nostra relazione l'uno con l'altro. Dobbiamo amarci gli uni gli altri, secondo il comandamento che ci ha dato. E poi, a conclusione di tutto, il verso 17 del capitolo 4. In questo l'amore è stato reso perfetto in noi, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, che quale Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Lui è il nostro esempio. Quale Egli è, tali siamo anche noi. Lui deve essere l'esempio che sto seguendo. Quindi Cristo come esempio, nella mia relazione con Dio, nella mia vita interiore e poi nella mia relazione con gli altri. Ora la Bibbia ci avverte circa l'autoinganno. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio. Giacomo dice: se qualcuno fra voi pensa di essere religioso e non tiene a freno la sua lingua, la religione di quel tale è vana. Giovanni ci dice che è possibile che inganniamo noi stessi e che la verità non è in noi. Spesso inganniamo noi stessi nelle affermazioni che facciamo, ma le affermazioni che faccio non sono valide se non sono supportate dall'esperienza. Quindi false affermazioni. E guardando prima Giovanni ci dice molte di queste false affermazioni che fa la gente. Nel verso 6 del capitolo 1, se diciamo di avere comunione con Lui, e che bellissima affermazione, io ho comunione con Dio, ho comunione o sono uno con Dio. È una cosa grandiosa da dire, ma se dici di avere comunione con Dio e cammini nelle tenebre, tu stai ingannando te stesso, stai mentendo e non stai mettendo in pratica la verità. Non puoi avere comunione con Dio e nello stesso tempo camminare nelle tenebre. Ora non siate ingannati in questo. Molte persone sono ingannate riguardo a questo. Pensano di avere comunione con Dio, eppure stanno camminando nelle tenebre. E questo è qualcosa di impossibile. Verso 8. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Ora la parola peccato qui è al singolare e si riferisce alla radice peccaminosa che è in noi. E purtroppo ci sono molte persone che cercano di negare la radice peccaminosa che è in noi. Io non ho una natura peccaminosa. Beh, la Bibbia dice che ce l'hai invece. La Bibbia dice come per un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, e la morte è passata a tutti gli uomini perché tutti peccarono. Non tutti hanno peccato, come è spesso tradotto, ma tutti peccarono. Per il peccato di un solo uomo siamo stati fatti tutti peccatori. Come dice Paolo in Efesini capitolo 2, e voi eravate per natura figli d'ira, come gli altri. Davide dice sono nato nel peccato. Quindi negare di avere questa natura peccaminosa è solo ingannare se stessi. Ed è questo ciò a cui si riferisce qui Giovanni. Se diciamo di essere senza peccato, senza la natura peccaminosa, inganniamo noi stessi. Vedete, la Bibbia in sostanza insegna che io pecco perché sono un peccatore, e non è il peccare che fa di me un peccatore. Prova solo che sono un peccatore. Ho una natura peccaminosa, per questo pecco. Spesso si fa il paragone con il ladro di cavalli. Rubare un cavallo non fa di te un ladro di cavalli. Prova solo che sei un ladro di cavalli. Se non fossi stato un ladro di cavalli, non avresti mai potuto rubare quel cavallo. In nessun modo uno può rubare un cavallo se non è un ladro di cavalli. È qualcosa che è nel tuo cuore. Vedi, se non fosse stato nel tuo cuore fare una cosa simile, non avresti potuto farlo. E lo stesso con il peccato, la natura peccaminosa. Così se dico o nego questo, sto solo ingannando me stesso e la verità non è in me. Poi, se diciamo di non aver peccato, se dico che questa radice peccaminosa che è in me non ha prodotto alcun frutto, allora faccio Dio bugiardo, perché Dio ha detto tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che cerchi Dio. Così Dio ha dichiarato che noi siamo tutti peccatori. E se cerco di negare il fatto che la mia natura peccaminosa ha prodotto i suoi frutti, allora sto negando la verità di Dio e sto facendo Dio bugiardo. Ora, chi dice, verso 4 del capitolo 2, io l'ho conosciuto, e anche questa è una cosa gloriosa da dire, non è vero? Oh sì, lo conosco. Ma chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo. Ne parleremo un po' più a fondo quando arriveremo a questo punto. Verso 6. Chi dice di dimorare in Lui? Un'altra cosa gloriosa da dire. Oh sì, io dimoro in Lui. Una cosa meravigliosa da dire. Ma non basta semplicemente dirlo. Se io dimoro veramente in Lui, allora devo camminare come ha camminato Lui. Siamo diventati uno. E infine nel capitolo 4, verso 20. Se uno dice io amo Dio, tantissime persone affermano questo, io amo Dio, e odia il proprio fratello, è bugiardo. Quindi non è quello che dico ciò che conta. Quello che dico può essere un inganno. Posso persino essere io ad ingannare me stesso. E dire che amo Dio è una cosa gloriosa, ma se odio mio fratello, allora questa è una bugia. È interessante come ci siano così spesso queste incoerenze nella vita delle persone. Diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. oppure facciamo una cosa e ne diciamo un'altra. C'è una di queste piccole bambine, e ce ne sono dozzine, e io le adoro, e loro vengono sempre da me a dirmi ciao Chuck, e cominciano a parlarmi, e amo queste piccole bambine, e naturalmente anche i maschietti. Sono così carini e simpatici, con tutte le loro idee e i loro concetti nelle loro menti. E c'è questa bambina che stamattina è venuta, avrà probabilmente 2 o 3 anni, e ha detto a sua madre: voglio andare in chiesa a vedere il Padre di Dio. Stava parlando di me, ed era convinta che io fossi il Padre di Dio. E diceva: beh, allora chi è il Padre di Dio? Un'altra bambina che deve sempre salutarmi quando viene in chiesa, sale quassù e mi abbraccia e mi dà un bacino. La scorsa domenica era fuori con la sua famiglia, e così le hanno detto: beh, non possiamo andare in chiesa oggi, perché dobbiamo partire oggi, e non potremo andare in chiesa. E lei si mette le mani sui fianchi e dice: maledizione, volevo andare in chiesa. Incoerenze si manifestano presto. Non è quello che dico, è quello che sono, è quello che faccio. Ora io posso sapere, anzi Dio vuole che io sappia, vuole che io abbia la certezza. Uno degli scopi di questa epistola è darmi questa certezza. Ho scritto queste cose a voi che credete affinché sappiate che avete la vita eterna. Come possiamo sapere? Come sappiamo ciò che sappiamo? Nello studiare questa epistola scopriremo che ci sono molti modi per conoscere determinate verità. Verso 3, capitolo 2. E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto. Ora, se io dico di conoscere Dio ma non osservo i suoi comandamenti, sono bugiardo. Ma qui è detto come posso sapere se lo conosco veramente o no, se osservo i suoi comandamenti. Verso 5, capitolo 2. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio è lui veramente reso perfetto. E da questo conosciamo che siamo in lui. Come posso sapere se sono in lui? Perché il suo amore è stato reso perfetto nella mia vita. Ora avanti nel capitolo 3, verso 16. Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio. Come posso sapere che Dio mi ama? Perché egli ha dato la sua vita per noi. Sapete che la Bibbia dimostra l'amore di Dio sempre in un modo, per mezzo della croce. Ogni volta che la Bibbia vuole dichiararti o provarti che Dio ti ama, indica sempre la croce, il fatto che Gesù ha dato la sua vita. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. Indica sempre la croce. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Dio ha amato noi e ha mandato suo Figlio a morire. Quindi da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio. Ora, verso 19, e da questo sappiamo di essere nella verità. Come lo sappiamo? Verso 18, figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. Quando amo con i fatti, con opere d'amore, questo è amare in verità. E da questo so di essere nella verità. Verso 24, da questo sappiamo che Egli dimora in noi, dallo Spirito che Egli ci ha dato. Come so che Lui dimora in me? Dallo Spirito Santo nella mia vita. Come posso conoscere la verità? Verso 2 del capitolo 4, da questo potete conoscere lo Spirito di Dio. Ci sono così tante chiese, così tante religioni, come faccio a sapere? Ogni spirito che confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio, ed ogni spirito che non confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio, e questo è lo spirito dell'Anticristo. Verso 6 del capitolo 4, noi siamo da Dio, chi conosce Dio ci ascolta, chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo riconosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Dal fatto se uno ascolta o non ascolta la verità. Verso 13 del capitolo 4, anzi prima verso 12. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore è reso perfetto in noi. Da questo conosciamo che dimoriamo in Lui. Da cosa? Dal fatto che il suo amore è reso perfetto in me. Infine capitolo 5 verso 2. Da questo sappiamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti, così come sappiamo quello che sappiamo. Un'epistola davvero interessante. Torniamo ora al capitolo 1 e iniziamo il nostro studio. È interessante confrontare il primo verso di questo capitolo con il primo verso della Bibbia e il primo verso del Vangelo di Giovanni. Il primo verso della Bibbia: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Sapete, no, bisogna avere per forza un punto di partenza. La Bibbia inizia con nel principio. Nel principio Dio. Lui esisteva prima del principio. Dio è sempre esistito. Nel principio Dio. Quanto tempo fa è successo questo? Beh, le nostre menti non possono concepire o afferrare questo. Puoi diventare matto cercando di capire quanto tempo fa è successo questo. Ma Dio era lì, nel principio Dio. Ora nel Vangelo, nel principio era la parola, il Logos, e la parola era con Dio e la parola era Dio. Egli era nel principio con Dio. Ora inizia la sua epistola con quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. E la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che è stata manifestata in noi. Così nel principio Dio, nel principio era la parola e quel che era da principio è stato manifestato. Noi l'abbiamo visto, l'abbiamo contemplato, l'abbiamo udito, l'abbiamo toccato. Giovanni è giunto alla consapevolezza, come hanno fatto anche gli altri discepoli, di chi era realmente Gesù. Loro si sono resi conto che quando avevano ascoltato Gesù che parlava, avevano ascoltato Dio. Quando avevano guardato Gesù, in realtà avevano guardato Dio. E quando lo avevano toccato, in realtà avevano toccato Dio. Immaginate cosa deve aver provocato in loro il rendersi conto che quando ho messo la mia mano sulla sua spalla in realtà ho toccato Dio. E quando lui ha messo la sua mano sulla mia spalla e mi ha dato una pacca sulla spalla, Dio mi stava toccando. Abbiamo toccato, abbiamo udito, abbiamo visto colui che era dal principio. Vi ricordate la profezia di Michea circa il luogo in cui sarebbe nato Gesù? Ma tu, o Betlemme, anche se sei piccola fra le migliaia di Giuda, da te uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui uscite sono dai tempi antichi, dai giorni eterni. La vita eterna è sempre esistita. Nel principio la parola era con Dio, era Dio, ma la parola si è fatta carne e ha abitato fra noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Gesù, la parola eterna, Gesù, il Dio eterno, si è fatto carne e ha abitato fra gli uomini. E Giovanni dice: noi lo abbiamo visto, noi lo abbiamo contemplato, noi lo abbiamo udito e lo abbiamo toccato. E quello che abbiamo visto e quello che abbiamo udito, ora ve ne rendiamo testimonianza, la vita eterna che era con il Padre e che ci è stata manifestata. Questa vita eterna non è semplicemente questione di durata, è qualità di vita, così come è durata. Vi ricordate un giorno un giovane ricco è andato da Gesù, si è buttato ai suoi piedi e gli ha detto: Maestro buono, che devo fare per ereditare questa vita eterna, o questa vita che dimora nell'età? Questa qualità di vita che vedo in te. Ragazzi, noi eravamo attirati da quella vita di Gesù, quella vita eterna. È stata manifestata. Giovanni dice: l'abbiamo vista, l'abbiamo udita e ora ve ne rendiamo testimonianza. Quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo affinché anche voi abbiate comunione con noi e la nostra comunione è col Padre e col suo Figlio, Gesù Cristo. Stamattina abbiamo parlato di questa parola in greco, koinonia, che è un nome astratto, e della difficoltà di tradurla in inglese, tanto che non abbiamo una parola che in inglese equivale esattamente a questa parola, coinonia. E così trovate che questa parola viene tradotta con partecipazione, comunione, avere in comune, essere uno. Avevano ogni cosa in comune, coinonia, cioè condividevano tutto quello che avevano. La radice da cui proviene questo nome astratto è tradotta partecipante, o compagno, socio, oppure associazione, società. Quindi la parola può essere tradotta amicizia, associazione, comunione, avere in comune, unione, partecipante, ed è tutte queste cose. Diventare uno con Dio, essere in comunione con Dio, avere tutto in comune con Dio, essere in società con Dio, essere amico di Dio. Essere in società significa condividere con un altro delle risorse, degli interessi. Questo è quello che Dio vuole fare con te. E lo scopo dell'Evangelo è portare l'uomo in comunione con Dio. Lo scopo di Dio nel creare l'uomo nel principio era la comunione. Mi piace quella poesia intitolata Il trombone di Dio, quella frase in cui Dio dice «sono solo». Così ha creato l'uomo in modo da avere comunione con l'uomo, in modo da diventare uno con la sua creatura. Ora nella Chiesa dovremmo avere comunione, coinonia gli uni con gli altri. Nella Chiesa delle origini loro avevano questa condivisione di risorse. Chiunque aveva un bisogno poteva rivolgersi alla Chiesa. C'era questa condivisione di risorse tra la gente. Avevano tutto in comune. Non ha funzionato perché c'erano dei fannulloni che non volevano lavorare e volevano vivere alle spalle degli altri. Ma idealmente, se avessimo una situazione ideale, funzionerebbe in modo stupendo. Se ciascuno di noi si desse da fare allo stesso modo e cose del genere, potrebbe funzionare. Se ci fosse una reale opera dello Spirito di Dio, un reale amore in tutti, eccetera. Ma se tutti condividessimo le stesse cose e ci interessassimo gli uni degli altri e dessimo, sarebbe stupendo. Ma finché saremo in questi corpi di carne, ci saranno sempre quelli che rovinano le cose belle. Così non ha funzionato nella Chiesa delle origini. La Chiesa è andata in bancarotta in realtà. I gentili hanno dovuto raccogliere delle offerte per quelli di Gerusalemme, dopo il fallimento di questo esperimento di comunismo nella Chiesa. Non il comunismo come lo conoscete oggi, un qualcosa di forzato, una cosa malvagia, ma un comunismo che proveniva dal desiderio comune di essere d'aiuto agli altri all'interno della comunità, motivato dall'amore e totalmente volontario, con Cristo al centro. Non troverete un governo perfetto o una forma di governo perfetta finché sarà l'uomo a governare. Non succederà finché Gesù non tornerà per stabilire il regno di Dio, e allora sarà giusto e allora sarà perfetto. Allora non sarà più tutto un commercio. Secondo Isaia 55 non si userà più il denaro. Tutti condivideremo allo stesso modo il frutto della terra nel glorioso regno di Dio. Quindi, e vi scriviamo queste cose, dice Giovanni, affinché la vostra gioia sia completa. Giovanni associa questa pienezza di gioia alla comunione con Dio. E naturalmente quando viene ad essere in società con Dio, in amicizia, in comunione, che gioia porta nella tua vita? Una pienezza di gioia. Or questo è il messaggio, dice Giovanni, che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Questo è in sostanza il messaggio che Lui ha proclamato. Dio è luce, non Dio è una luce, ma Dio è luce. Questa è l'essenza della sua natura, e in Lui non vi è tenebra alcuna. E quindi se diciamo di avere comunione con Lui, di essere uno con Lui, e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Non puoi avere comunione con Dio se cammini nel peccato, se cammini nelle tenebre. Paolo dice ora le opere della carne sono manifeste e sono queste, adulterio, fornicazione, impurità e così via, ubriachezze, contese, divisioni, sette, abuso di droga, eccetera. E dice e sappiamo che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Voi dite di avere comunione con Dio. Ma se camminate nelle tenebre, state solo ingannando voi stessi, state mentendo e non state mettendo in pratica la verità. Ma in contrasto con questo, ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, allora abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. E in greco è un presente continuato, e dovrebbe essere tradotto continua a purificarci da ogni peccato. E questo per me è qualcosa di glorioso. Essere nella luce come Lui è nella luce, credere in Gesù, confidare in Gesù, e mentre faccio questo, il sangue di Gesù continua a purificarmi da ogni peccato. Ora, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Ma in contrasto con questo, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Qui la purificazione non viene per mezzo della negazione. Il perdono non viene dalla negazione o dal cercare di nascondere il peccato. C'è un proverbio che dice: chi cerca di coprire il suo peccato non prospererà, ma chi confessa il suo peccato sarà perdonato. Quindi se cerchi di nasconderlo, di coprirlo, di negarlo, stai solo ingannando te stesso. Ma se confessi a Lui il tuo peccato, tutto qui. Se semplicemente confessi il tuo peccato, Lui è fedele e Lui è giusto e ti perdonerà e ti purificherà da ogni iniquità. Ora amo questa parola ogni in questo verso. Significa che non importa quello che hai fatto nel passato, quanto sia nero o buio o brutto o malvagio, mi purifica da ogni iniquità. Il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, mi purifica da ogni peccato. Un giorno il dottor Finney fece una riunione in una delle città principali della parte orientale degli Stati Uniti. Se avete letto la storia della Chiesa e dei risvegli di Finney, questi erano davvero spettacolari per quanto riguarda i cambiamenti che portavano. In una città dell'Est, una delle città principali, in cui ebbe uno dei suoi incontri di risveglio, quando partì, tutti i locali notturni della città vennero chiusi per mancanza di clienti. Questa città fu toccata davvero potentemente dall'Evangelo di Gesù Cristo. E in uno di questi incontri, mentre saliva ai gradini della chiesa, un uomo lo fermò e gli chiese: «Vorrei parlare con te stasera dopo la riunione. Sarebbe possibile?» E il dottor Finney disse: «Certo, sarei lieto di incontrarti dopo la riunione per parlare». Quando giunse in cima alle scale, il diacono della chiesa gli disse: «Cosa voleva quell'uomo?» E il dottor Finney: «Beh, voleva parlare con me dopo la riunione». E quello: «Ma lo sai chi è quell'uomo?» «No, quello è uno degli uomini peggiori della città. È davvero malvagio. Non dovresti andare con lui. Probabilmente ha soldato degli assassini e forse vuole farti fuori. Non andarci». Così dopo la riunione il diacono andò da lui e gli disse: «Non starei andando ad incontrare quell'uomo, spero?» E lui: «Sì, ci sto proprio andando». «Ma non puoi! Ho dato a quell'uomo la mia parola. Devo andarci». E così andò, e quest'uomo lo accompagnò giù per la strada e poi in un vialetto fino ad una porta sul retro di un edificio. Non appena Finney fu entrato, l'uomo chiuse a chiave la porta e disse: «Siediti». Finney si sedette e l'uomo tirò fuori una pistola dalla scrivania e posò la pistola sulla scrivania e disse: «Ti ho sentito dire una cosa ieri sera e voglio sapere se è vero o no». Finney disse: «Cosa mi hai sentito dire?» «Hai detto che il sangue di Gesù può purificare un uomo da ogni peccato». E lui: «No, non l'ho detto io, l'ha detto Dio nella sua parola». E l'uomo: «Aspetta un attimo, tu non mi conosci, tu non sai quello che ho fatto. Ci troviamo dietro ad un locale notturno e c'è una stanza illegale per il gioco d'azzardo». E poi disse: «Le macchine da gioco sono truccate e ho spillato fino all'ultimo soldo da molta gente e molti di essi si sono suicidati. Vuoi dire che Dio può perdonarmi anche per questo?» E Finney: «Tutto quello che posso dirti è che la Bibbia dice il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, può perdonare un uomo da ogni peccato». E l'uomo: «Un secondo ancora, non è tutto qui. Ho un altro locale qui davanti. Molti uomini vengono e si ubriacano e le loro mogli vengono vestite di stracci, insieme con i loro figli, e mi hanno supplicato di non vendere alcolici ai mariti, e io le ho buttate in mezzo alla strada, e ho continuato a vendere alcolici ai mariti finché non hanno finito i soldi, e poi ho buttato anche loro in mezzo alla strada. Vuoi dire che Dio può perdonare anche un uomo come me? E finché la Bibbia dice che il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, può perdonare un uomo da ogni peccato. E l'uomo c'è dell'altro. Questa pistola ha ucciso diverse persone, e ho soldato degli uomini per ucciderne altre. Vuoi dire che Dio mi perdonerebbe anche questo? Tutto quello che posso dirti è che la Bibbia dice ogni peccato. E l'uomo un'ultima cosa. Dall'altra parte della strada ho una moglie e una bellissima bambina. Non ho detto una sola parola dolce a mia moglie in 16 anni. Sono stato pessimo, sono stato cattivo. L'altro giorno, quando mia figlia è venuta da me correndo, io l'ho spinta contro la stufa e lei si è ustionata molto seriamente. Non ho mai detto a quella bambina che le voglio bene. Vuoi dirmi che Dio può perdonare anche questo? E a questo punto Finney si alzò in piedi e afferrò l'uomo, iniziò a scuoterlo e gli disse: «Giovane, mi hai raccontato delle cose terribili, cose che non ho mai sentito né mai potrei sognarmi». E disse: «Se fosse per me, non so se ti potrei perdonare, ma tutto quello che posso dire è che la Bibbia dice il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, può perdonare un uomo da ogni peccato». E l'uomo: «Va bene, volevo solo sapere questo, grazie». Così andò e aprì la porta e disse: «Puoi trovare da solo la strada da qui». La mattina seguente, al sorgere del sole, l'uomo andò dal locale a casa, e quando entrò in casa sua moglie era in cucina con sua figlia, e lui salì al piano di sopra, e la moglie disse alla bambina: «Va a dire a tuo padre che la colazione è pronta». Così la bambina corse sopra, e a metà delle scale iniziò a chiamare: «Papà, mamma ha detto che la colazione è pronta». E l'uomo rispose: «Tesoro, di a mamma che papà non vuole fare colazione stamattina». E la bambina tornò correndo giù in cucina e disse: «Mamma, mamma, papà ha detto che non vuole fare colazione e mi ha chiamato tesoro». E la madre disse: «Amore mio, deve aver capito male. Torna su e digli di nuovo che la colazione è pronta». E di nuovo lei corse fino a metà scale e disse: «Papà, mamma ha detto che la colazione è pronta». E lui: «Vieni qui, tesoro». E la bambina andò da lui e l'uomo se la mise sulle ginocchia e iniziò a dirle quanto le voleva bene. E la madre, naturalmente, iniziò a chiedersi cosa stesse succedendo. E così salì sulle scale e andò alla porta e vide l'uomo che teneva la figlia sulle ginocchia per la prima volta e subito iniziò a piangere. E l'uomo disse: «Vieni qui, tesoro». E disse: «Ho scoperto qualcosa ieri sera ed è la cosa più grandiosa che abbia mai sentito». E disse: «È vero, il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, può purificare un uomo da ogni peccato». Così chiuse i locali e iniziò ad essere un benefattore della città. Fu cambiato radicalmente per la potenza di Gesù Cristo. Non importa quale sia il passato, non importa quanto sia nero o squallido, l'Evangelo di Gesù Cristo ha una speranza per tutti. Tutto quello che devi fare è confessare i tuoi peccati, e Lui è fedele e giusto da perdonarti e da purificarti da ogni iniquità. Oh, che cosa gloriosa è l'Evangelo di Gesù Cristo! Oh, la trasformazione che ha portato nella nostra vita! E che trasformazione può portare all'uomo che è irrimediabilmente perduto sotto il potere delle tenebre e del peccato? Come Gesù ha detto a Paolo: «Ti ho chiamato per andare ai gentili, per portarli dalle tenebre alla luce, dalla potestà di Satana al regno di Dio». Così abbiamo questo magnifico e benedetto privilegio di poter condividere con gli uomini la potenza di Dio, che è in grado di liberare dal potere delle tenebre e del peccato. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo, e la sua parola non è in noi. Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Ora sta parlando del fatto che lo scopo del suo scrivere è portarvi ad avere comunione con Dio, ma la cosa che spezza questa comunione con Dio è il peccato. In Isaia 59 la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio. Questo è sempre l'effetto del peccato. Dio disse ad Adamo: nel giorno che ne mangerai, per certo morrai. E Adamo ha peccato. Dio è venuto nel giardino e ha detto: Adamo, dove sei? La comunione con Dio si era spezzata come risultato del peccato. Ed è sempre così. Quindi per poter avere comunione con Dio è necessario che non pecchiamo. E Giovanni sta dicendo che voi potete avere potenza sul peccato. E la potenza sul peccato naturalmente viene dallo Spirito Santo dimorante dentro la nostra vita. Vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, figlioletti miei. E seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. L'avvocato è l'intercessore, colui che intercede per te, uno che ti rappresenta, uno che si presenta per conto tuo, uno che difende il tuo caso, la tua causa. Se pecchiamo, abbiamo Gesù lassù che ci fa da avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto, per cui egli può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Paolo in Romani 8 ci dice: chi è colui che li condannerà? Cristo

uno che ci rappresenta, Gesù Cristo il giusto. Mentre Giobbe stava passando per tutti quei problemi e i suoi amici cercavano di aiutarlo a capire la ragione di quella terribile condizione, uno dei suoi amici dice: «Ehi, basta che ti metti a posto con Dio e tutto si sistemerà». Giobbe disse: «Guarda, io guardo le stelle nei cieli e mi accorgo di quanto sia grande il Dio che ha creato l'universo e mi rendo conto che io non sono proprio nulla. Come posso mai accostarmi a Dio per difendere la mia causa? Lui è grande, io non sono nulla. L'abisso che c'è tra noi due è così grande, non posso oltrepassarlo. Raggiungere l'infinito dal finito è impossibile per l'uomo. E questo è il limite di ogni sistema religioso, perché questi partono da una base terrena e cercano di raggiungere l'infinito. Partono da una base finita e cercano di raggiungere l'infinito. È qualcosa di impossibile. Il finito non potrà mai raggiungere l'infinito, non importa quanto possa allungarsi. E questo è il limite di ogni sistema religioso, perché parte da una base terrena. L'Evangelo, il cristianesimo, quello vero, parte da una base divina o celeste, poiché Dio ha tanto amato il mondo. Lui si è proteso verso il basso. Il Dio infinito si è proteso verso il basso per toccare l'uomo finito. E questo è possibile, non ci sono problemi. Essendo infinito, lui può fare ogni cosa. E così, partendo da una base divina, Dio può raggiungere l'uomo. Così funziona, così ci può essere un contatto. E lui ha raggiunto l'uomo per mezzo di Gesù Cristo. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto, quel che abbiamo toccato, è stato manifestato. Quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto, quello annunciamo. Dio è diventato uomo. Ora, questo era quello che creava problemi a Giobbe. Dio è così grande, è infinito, e io sono qui, finito. Come potrò mai avvicinarmi a Dio per difendere la mia causa? Disse: non c'è alcun arbitro tra noi due che possa mettere la mano su entrambi. In altre parole, Giobbe vedeva che l'unica soluzione per cui il finito potesse raggiungere un Dio infinito era che ci fosse qualcuno che si mettesse in mezzo tra di loro, al di sopra di questo baratro, che potesse toccare Dio e che potesse toccare l'uomo. Ora, quello per cui gridava Giobbe, un arbitro che stesse nel mezzo, è esattamente quello che è stato Gesù, un solo Dio, un solo mediatore, Cristo Gesù uomo. E lui tocca a Dio, perché nel principio era con Dio e nel principio era Dio, eppure è diventato uomo e ha toccato gli uomini. E lui poggia la sua mano su entrambi. E così, se abbiamo peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, o colui che ha pagato il prezzo per la libertà dal peccato, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Vedete, quando Cristo è morto, lui ha ricevuto il perdono per ogni peccato di ogni uomo di tutta la storia. Non c'è un solo peccato che non è stato espiato con la sua morte. Gesù ha detto: ogni peccato e ogni bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata, né in questo mondo né in quello a venire. Questa equivale al rifiuto di Gesù Cristo, alla testimonianza dello Spirito Santo che Gesù Cristo è l'unica soluzione per i tuoi peccati. Vedete, Gesù disse: non sono venuto nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di me. E chi crede non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nell'unigenito Figlio di Dio. E questo è il giudizio. La luce è venuta nel mondo, ma loro non sono venuti alla luce. Questa è l'unica cosa di cui dovrai rispondere quando sarai davanti a Dio. Gesù è la propiziazione per i nostri peccati e per i peccati di tutto il mondo. C'è un solo peccato per cui dovrai rendere conto davanti a Dio, e cioè il peccato di non essere venuto alla luce, il peccato di aver rifiutato la comunione che Dio ti ha offerto per mezzo di Gesù Cristo, il peccato di aver rifiutato l'amore di Dio. Questo è il giudizio. La luce è venuta nel mondo, ma loro non sono venuti.

0: cioè alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Quindi Dio non tirerà fuori una lunga lista e comincerà ad elencare ogni cosa brutta che hai fatto. Se dovrai comparire davanti al giudizio del gran trono bianco di Dio, ci sarà solo un'imputazione, e cioè il tuo aver rifiutato Gesù Cristo, il tuo aver rifiutato l'offerta di perdono di Dio per mezzo di Lui, perché Lui è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i Suoi comandamenti. Nel capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, Gesù dice: «Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Chi ha i miei comandamenti e li osserva». Non basta semplicemente avere i comandamenti, è osservare i comandamenti. Paolo dice: «Ehi, solo perché avete la legge, non pensate di essere giustificati. Non coloro che odono la legge sono giusti presso Dio, ma coloro che mettono in pratica la legge saranno giustificati». Gesù disse: «Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri». Io posso pure dire: «Oh sì, ho i suoi comandamenti. Mi ha detto che ci dobbiamo amare gli uni gli altri, e poi odio tutti». Vedete, avere i comandamenti non è abbastanza. Come so di conoscerlo? Se osservo i suoi comandamenti. Chi dice «io l'ho conosciuto» e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ora, se io dico di credere in Gesù Cristo come mio Signore e Salvatore, allora questo mio credere produrrà un certo stile di vita, un certo modo di vivere. Ci credo veramente. Io posso dire di credere in qualcosa che in realtà non credo veramente, e posso prendere in giro gli altri e far credere loro che credo in qualcosa che in realtà non credo veramente, ma non posso prendere in giro Dio, perché credere veramente in Gesù Cristo si manifesterà nel mio comportamento. Non posso camminare nelle tenebre e avere la luce. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio è in lui veramente reso perfetto. Da questo conosciamo che siamo in lui. E così, in fondo, tutti i comandamenti si riducono a questo: amare Dio e amarsi gli uni gli altri. Amare. Chi ama, dice Paolo, ha adempiuto la legge. E quando insegna circa l'amore, dice: «Contro tali cose non c'è legge». Si riduce tutto ad amare. Amare Dio prima, in modo supremo, e poi amarci gli uni gli altri. Tutto qui. Osserva questo e li avrai osservati tutti. È questo in sostanza quello che sta dicendo. Quando parla del comandamento, sta parlando dell'amare Dio e dell'amarci gli uni gli altri. E non si può fare l'uno senza fare l'altro. Vanno di pari passi. Chi ama Dio deve anche amare il proprio fratello. Chi dice di amare Dio e odia il suo fratello è un bugiardo. Come puoi amare Dio che non vedi e odiare il tuo fratello che vedi e che è stato fatto ad immagine di Dio? È tutto racchiuso nell'amore. Qualcuno dice: «Oh, non mi piace che si parli tanto dei comandamenti di Dio. Sono troppo duri». Beh, che c'è di duro nell'amare Dio e nell'amarci gli uni gli altri? Ora, vedete, tutti i divieti, non fare questo, non fare quello, si riassumono tutti nell'amore. Se ami veramente qualcuno, non gli mentirai, non lo deruberai, se lo ami veramente. E quindi non rubare, non dire falsa testimonianza, sono tutti superflui, se ami. Se ami veramente Dio, non userai il suo nome in vano, lo onorerai, la tua vita gli apparterrà completamente, sarai separato per lui. Tutto il resto viene da solo se io amo Dio in modo supremo e se ci amiamo gli uni gli altri. E quindi ogni volta che pensi ai comandamenti, non cercare di andare e scorrere tutta la lista dei 10 o una lista più lunga. Pensa semplicemente a questi due: amare Dio in modo supremo e amarci gli uni gli altri. Così rimane più semplice. Ma come posso amare qualcuno che è così antipatico e cattivo? Non ci riesco, ma Dio li ama, e se mi sottometto a Lui, Lui può mettere il suo amore nel mio cuore per loro. E il frutto del suo spirito che dimora in me è amore, amore che è paziente, è gentile, che non invidia, che non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio, crede ogni cosa, sopporta ogni cosa, spera ogni cosa, un amore che non verrà mai meno, che viene dal controllo dello Spirito di Dio nella mia vita. Quindi chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è veramente reso perfetto. Oh, che l'amore di Dio sia reso perfetto nella nostra vita. Oh, quanto prego per questo, quanto prego per questo. Ma sapete, non può avvenire finché non giungo veramente alla fine di me stesso. La vecchia carne, il vecchio uomo, crocifisso con Cristo. Finché sarò interessato a me stesso, quello è mio, quello è il mio territorio, e cerco di delimitare il mio territorio e non provare ad oltrepassare quella linea. L'amore di Dio non è ancora reso perfetto, perché non appena entri nel mio territorio, sono affari tuoi. Mi hai fatto questo, mi hai detto questo, come hai potuto farmi questo? Così interessato a me stesso. L'amore di Dio non è ancora reso perfetto in me. E più l'amore di Dio è reso perfetto, meno ci sarà di me, della mia propria vita. Ora, chi dice di dimorare in Lui, deve camminare anch'egli come camminò Lui. Lui è il nostro esempio. Guardate la sua vita, studiate la sua vita. Gesù ha detto: «Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me». Imparate di Lui. Studiate di Lui, perché se io dimoro in Lui, allora dovrei anche camminare come Lui ha camminato, dedicando la mia vita agli altri, ad interessarmi di loro, a curarmi di loro. Quante volte leggete nel Nuovo Testamento e Gesù, guardandoli, ne ebbe compassione? Ogni volta che vedeva qualcuno che aveva bisogno, era sempre mosso a compassione, era toccato nel suo cuore e voleva sempre aiutare quelli che erano nel bisogno. Ora, se tu vedi un fratello nel bisogno e chiudi il tuo cuore nei confronti di quel fratello, come puoi dire che l'amore di Dio dimora in te? Fratelli, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento vecchio che avevate dal principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udito dal principio. E tuttavia vi scrivo un comandamento nuovo, il che è vero in Lui e in voi, perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Chi dice di essere nella luce e odia il proprio fratello è tuttora nelle tenebre. Chi ama il proprio fratello dimora nella luce e non vi è niente in lui che lo faccia cadere. Ma chi odia il proprio fratello è nelle tenebre e cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Cosa sono le tenebre? L'odio. Cosa significa camminare nelle tenebre? Odiare. Ora, ci sono persone con cui sei davvero arrabbiato al punto da odiarli. Stai camminando nelle tenebre. Non li sopporto proprio. Li odio. Fai molta attenzione, perché stai camminando nelle tenebre. Puoi anche dire di essere nella luce, ma stai ingannando te stesso. Sei accecato e inciamperai, perché non puoi vedere dove stai andando. Le tenebre hanno accecato la tua mente. Non c'è niente di più accecante dell'odio. Quando il tuo cuore è pieno di amarezza e odio verso qualcun altro, tu diventi cieco e non vedi il valore o il bene che potrebbe esserci in quella persona. Non vuoi vederlo. L'amore è come una luce. Non ci sono rischi di cadere per quelli che camminano nell'amore. L'amore illumina il sentiero. Questo in fondo è l'intero insegnamento di Cristo, e l'Evangelo è racchiuso in questo concetto, l'amore, amare Dio e amarsi gli uni gli altri. E davvero, come dice Giovanni, i suoi comandamenti non sono gravosi, anzi sono proprio meravigliosi. Fa molto bene alla salute amare le persone, fa molto male odiare. L'odio e l'amarezza producono degli elementi chimici che hanno degli effetti distruttivi sul nostro corpo. Fisicamente. L'amore produce degli elementi chimici che ti fanno risplendere. Se vedete le persone innamorate, come risplendono, non è vero? Gli elementi chimici prodotti nelle tue ghiandole fanno sì che tu risplenda quando ami. Quando c'è invece dell'odio, ci sono altri elementi chimici che ti divorano, ti fanno svigorire, ti fanno deperire, fanno rovinare la pelle e ti fanno apparire orribile. Oh, che impariamo la semplice lezione dell'amore. Riprenderemo da questo punto la prossima settimana, quando Giovanni scrive ai bambini, ai padri, ai giovani. Quindi ci fermiamo qui a metà di questo capitolo.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, eccoci giunti anche oggi al nostro consueto appuntamento dedicato allo studio della Bibbia. L'ultima volta ci siamo fermati, ovviamente per motivi di tempo, quando gli ebrei lasciarono l'Egitto e molte altre persone non ebree lasciarono con loro l'Egitto. Quella gente causò però tanti problemi agli israeliti. Infatti il libro di Numeri, uno dei libri dell'Antico Testamento, ci fornisce ulteriori informazioni sul loro conto. Essi non erano né egiziani né ebrei, e tra di loro vi saranno stati anche uomini e donne, frutto di unioni fra egiziane ed ebrei, o tra donne ebree ed egiziani. Costoro furono costretti a fare una scelta: restare in Egitto oppure andarsene con gli israeliti. Vi fu quindi chi preferì seguire la sorte degli ebrei e chi decise di rimanere nel paese. Naturalmente, in certe occasioni quelli che se ne andarono si saranno chiesti se non avranno commesso un errore. Sta comunque il fatto che quando sorgevano difficoltà, costoro erano i primi a lamentarsi. E per fare un parallelo coi nostri tempi, anche nelle chiese cristiane c'è il problema di quelli che frequentano le comunità senza essere però salvati, perché non hanno ancora accettato Cristo. Ma in base alla mia esperienza cristiana, posso affermare che quelli che creano problemi nelle chiese non sono veramente dei figlioli di Dio. Tratteremo comunque della questione quando, Dio volendo, commenteremo il capitolo 11 del libro dei Numeri. Ora però leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 12, versetto 39 a 42. E cossero la pasta che avevano portata dall'Egitto e ne fecero delle focacce azime, poiché la pasta non era lievitata, essendo stati scacciati dall'Egitto senza poter indugiare e senza potersi prendere provvigioni di sorta. Ora, la dimora che i figlioli di Israele fecero in Egitto fu di 430 anni, e al termine di 430 anni, proprio il giorno che finivano, avvenne che tutte le schiere dell'Eterno uscirono dal paese dell'Egitto. Questa è una notte da celebrarsi in onore dell'Eterno, perché egli li trasse dal paese d'Egitto. Questa è una notte consacrata all'Eterno, per essere osservata da tutti i figlioli di Israele di età in età. La celebrazione della Pasqua risale all'esodo di Israele dall'Egitto, quindi gli israeliti non avrebbero dovuto dimenticare più questo, cioè quello che il Signore aveva fatto per loro fino al ritorno del re e al periodo del millennio. Purtroppo però se ne dimenticheranno, ma di questo parleremo in seguito. Ora leggiamo i versetti 47 e 48 di Esodo capitolo 12. Tutta la raunanza di Israele celebri la Pasqua, e quando uno straniero soggiornerà con te e vorrà fare la Pasqua in onore dell'Eterno, siano circoncisi prima tutti i maschi della sua famiglia e poi si accosti pure per fare la Pasqua, e sia come un nativo del paese, ma nessun incirconciso ne mangi. Qui si precisa che solo coloro che per fede si univano al popolo di Israele, divenendone membri effettivi, potevano celebrare la Pasqua. Chiunque quindi avesse voluto identificarsi per fede con Israele era sempre il benvenuto. Difatti, Dio aveva così ordinato: vi sia un'unica legge per il nativo del paese e per lo straniero che soggiorna tra voi. Tutti i figlioli di Israele fecero così, fecero come l'Eterno aveva ordinato a Mosè ed a Aronne. E avvenne che in quel medesimo giorno l'Eterno trasse i figlioli di Israele dal paese d'Egitto, secondo le loro schiere. Questo è scritto in Esodo capitolo 12, versetto 49 a 51.

Prima di andare avanti con il nostro commento, vi anticipo subito che man mano che seguiremo gli israeliti nell'esodo dall'Egitto e nella loro marcia verso il Mar Rosso e il deserto, impareremo varie lezioni che riguardano le nostre esperienze di cristiani oggi. Ormai gli israeliti stanno per lasciare l'Egitto per avviarsi verso il Mar Rosso, ed ecco quello che Dio disse ancora a Mosè: consacrami ogni primogenito, tutto ciò che nasce primo tra i figlioli di Israele, tanto degli uomini quanto degli animali, esso mi appartiene. E Mosè disse al popolo: ricordatevi di questo giorno nel quale siete usciti dall'Egitto, dalla casa di servitù, poiché l'Eterno vi ha tratto fuori di questo luogo con mano potente. Non si mangi pane lievitato. Questo è scritto in Esodo capitolo 13, versetto 1 a 3. I primogeniti degli egiziani erano morti, eppure si era sempre pensato, erroneamente, che i primogeniti appartenessero agli dèi. Ora però Dio vuole che i primogeniti degli israeliti appartengano a Lui, e anche oggi Dio vuole dai credenti il meglio, tutto ciò che è al primo posto nella scala dei loro valori. Purtroppo però, molti cristiani oggi non danno al Signore il primo posto nella loro vita, anzi, alcuni gli danno addirittura l'ultimo posto. Avviene così che tanti credenti che lavorano per il Signore gli danno lui soltanto quello che rimane del loro tempo, quindi soltanto un pochettino, dopo che si sono occupati soprattutto dei loro interessi personali e dei loro divertimenti. Troppo spesso alcuni credenti si danno al Signore le briciole del proprio tempo, ed è per questo che Dio non benedice tanti credenti come vorrebbe. Eppure, se siamo generosi con Dio, offrendogli il nostro tempo, le nostre energie, anche il nostro denaro, per sovvenzionare le attività che si svolgono nel nostro paese e altrove, per la diffusione del Vangelo e per l'edificazione spirituale dei credenti, se siamo generosi con Dio, Egli ancora oggi ci dice, mediante il profeta Malachia: mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete se io non vi apro le cateratte del cielo e non riverso su voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Gli israeliti dunque sono appena usciti dall'Egitto, dove per anni hanno lavorato come schiavi, ed ecco che Dio esige immediatamente che i primogeniti siano consacrati a Lui. Molti probabilmente avranno detto: ma come, Signore, ci hai appena liberati dalla schiavitù e ora vuoi prenderti i nostri primogeniti? Fatto sta che il Signore Gesù Cristo fa lo stesso con voi e con me. Egli ci salva dalla schiavitù del peccato, ci libera. Dio però dice subito: se il figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. E il Signore ci sta anche dicendo che vuole che noi ci consacriamo a Lui. Ognuno di voi può dire: sono libero, lo può dire, ma domandiamoci: siete veramente liberi? Se non siete convertiti a Cristo, non siete liberi. Ma se già siete diventati Suoi figliuoli, ricordatevi che siete stati liberati a caro prezzo, cioè con il prezioso sangue di Gesù Cristo. Sarete quindi veramente liberi e abbondantemente benedetti da Dio solo quando offrirete a Lui tutta la vostra vita, mettendolo sempre al primo posto.

Leggiamo ora i versetti dal 5 all'8 di Esodo capitolo 13. Quando dunque l'Eterno vi avrà introdotto nel paese dei Cananei, degli Ittei, degli Amorei, degli Ivvei, dei Gebusei, che giurò ai tuoi padri di darti, paese dove scorri il latte e il miele, osserva questo rito in questo mese. In altri termini, gli israeliti dovevano osservare la festa della Pasqua e la festa di Jazzimi. Per 7 giorni, disse Dio, mangia pane senza lievito. Il 7° giorno si faccia una festa all'Eterno. Si mangi pane senza lievito per 7 giorni. Non si veda pane lievitato presso di te, né si veda lievito presso di te, entro tutti i tuoi confini. Quando gli israeliti lasciarono l'Egitto, presero con sé le madie e la pasta che c'era ancora dentro. Si trattava ovviamente di pasta lievitata, e Dio in pratica disse: voglio che voi ve ne liberiate. Mangerete pane azimo per 7 giorni e non dovete tenere presso di voi nemmeno un poco di pane lievitato. E in quel giorno, disse ancora il Signore Dio, tu spiegherai la cosa al tuo figliuolo dicendo: si fa così a motivo di quello che l'Eterno fece per me quando mi liberò dall'Egitto. Questa celebrazione doveva essere tramandata di generazione in generazione, affinché tutti si ricordassero sempre che Dio li aveva liberati dalla schiavitù egiziana. Poi, come leggiamo nei versetti dal 9 al 12, il Signore disse ancora: e ciò ti sarà come un segno sulla tua mano, come un ricordo fra i tuoi occhi, affinché la legge dell'Eterno sia nella tua bocca, poiché l'Eterno ti ha tratto fuori dall'Egitto con mano potente. Osserva dunque queste istituzioni al tempo fissato, di anno in anno. Quando l'Eterno ti avrà introdotto nel paese dei Cananei, come giurò a te e ai tuoi padri, e te lo avrà dato, consacra all'Eterno ogni fanciullo primogenito e ogni primo parto del bestiame che ti appartiene. I maschi saranno dell'Eterno. I primogeniti degli israeliti appartenevano di diritto al Signore. Ma, disse ancora il Signore, riscatta ogni primo parto dell'asino con un agnello, e se non lo vuoi riscattare, fiaccagli il collo. Riscatta anche ogni primogenito dell'uomo tra i suoi figliuoli. Questo è scritto in Esodo capitolo 13, versetto 13. Ogni primogenito di un'asina doveva essere redento con un agnello. In realtà Dio non voleva che gli si sacrificasse un asinello, ma un agnello. Come vedremo in seguito, i primogeniti degli esseri umani dovevano invece essere riscattati con l'argento. Ma a questo punto dobbiamo concludere. Quindi, amici, vi saluto dandovi l'appuntamento al prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.

I credenti che erano stati dispersi dalla persecuzione seguita al martirio di Stefano avevano portato il messaggio di Cristo nella Fenicia, nell'isola di Cipro e fino ad Antiochia, città situata circa 400 chilometri a nord di Gerusalemme. In un primo tempo avevano predicato la parola di Dio soltanto ai giudei, ma in seguito la predicazione si era estesa anche ai gentili. Dall'una e dall'altra parte vi erano state e continuavano a esservi molte conversioni e la cosa venne a conoscenza della chiesa di Gerusalemme. Molti giudei cristiani non erano convinti che i gentili potessero adorare il Signore insieme a loro e come loro. Perciò decisero di mandare qualcuno da Gerusalemme ad Antiochia per visitare questi nuovi credenti. Il prescelto fu Barnaba, un uomo pieno di fede e di Spirito Santo, lo stesso che aveva venduto le sue proprietà offrendone il ricavato alla Chiesa e che in seguito aveva aiutato Saulo a vincere la diffidenza dei discepoli di Gerusalemme. Arrivato ad Antiochia, Barnaba si rallegrò per la sincerità di cuore dei nuovi credenti nel Signore e li incoraggiò a rimanere fermi nella loro fede. Antiochia si dimostrò ben presto molto aperta al messaggio di Cristo, perciò Barnaba si recò a Tarso a cercare Saulo perché venisse ad aiutarlo. Quando l'ebbe trovato, tornarono insieme ad Antiochia, dove per un anno intero predicarono e insegnarono la parola del Signore. Fu ad Antiochia che i seguaci del Signore Gesù Cristo furono chiamati per la prima volta cristiani. A un certo momento giunsero ad Antiochia alcuni profeti provenienti da Gerusalemme, fra i quali un certo Agabo. Questi ricevette dallo Spirito Santo la rivelazione che sul mondo di allora stava per abbattersi una grave carestia. E infatti, durante l'impero di Claudio, i viveri vennero improvvisamente a mancare quasi dovunque. In questa occasione, i credenti di Antiochia diedero una bella dimostrazione di amore cristiano. Per alleviare un po' i disagi prodotti dalla carestia nella chiesa di Gerusalemme, decisero di inviare, ciascuno secondo le proprie possibilità, dei soccorsi ai loro fratelli. La sovvenzione fu inviata per mezzo di Barnaba e di Saulo. Eseguita la commissione, Barnaba e Saulo tornarono ad Antiochia, portando con sé Giovanni Marco, il discepolo nella cui casa i credenti erano raccolti in preghiera la notte della miracolosa liberazione di Pietro dalla prigione. Il Signore suscitò diversi predicatori della sua parola nella chiesa di Antiochia. Un giorno, mentre erano riuniti insieme, pregando e digiunando, lo Spirito Santo disse: «Separatemi Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». Intendeva dire che i due uomini dovevano andare a predicare il Vangelo anche in altri luoghi. Dopo aver pregato e digiunato ancora, i fratelli di Antiochia posero le loro mani sui due e li lasciarono partire. Saulo e Barnaba presero con sé Giovanni Marco perché li aiutasse nel ministero e andarono a Seleucia. Di là si imbarcarono per l'isola di Cipro, dove predicarono il Vangelo. In seguito, attraversata tutta l'isola, giunsero a una città di nome Pafo, sulla costa occidentale di Cipro. A Pafo aveva la sua residenza il proconsole romano Sergio Paolo, persona intelligente e assennata. Quando seppe dell'arrivo di Saulo e Barnaba, li mandò a chiamare perché desiderava udire la parola di Dio, ma presso di lui viveva un giudeo di nome Bar Gesù, chiamato anche Elima, un falso profeta che esercitava la magia e cercava di ostacolare Saulo e Barnaba facendo di tutto per distogliere Sergio Paolo dal prestare fede alla parola di Dio. A un certo punto Saulo, ripieno dello Spirito Santo, fissò gli occhi su Bar Gesù e disse: «O uomo pieno d'ogni inganno e frode, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non cesserai mai di pervertire le dritte vie del Signore? Ecco, ora la mano del Signore è sopra di te. Per un certo tempo resterai cieco e non vedrai la luce del sole». In quello stesso istante, l'uomo si sentì avvolgere dalle tenebre e cominciò a brancolare nel buio cercando qualcuno che lo prendesse per mano e lo guidasse. Allora il proconsole, profondamente impressionato dal fulmineo avvenimento e dalla dottrina di Gesù Cristo, credette e si convertì al Signore. Da quel momento Saulo prese il nome romano di Paolo, col quale lo troveremo d'ora in poi nelle scritture. Da Pafo, Paolo, Barnaba e Giovanni Marco si imbarcarono per Perga, città della Panfilia. Poco dopo il loro arrivo, Giovanni Marco si separò dai compagni e tornò a Gerusalemme.
Paolo e Barnaba proseguirono il loro viaggio verso nord e arrivarono ad un'altra città di nome Antiochia, detta Antiochia di Pisidia, per distinguerla dall'Antiochia di Siria. Il sabato si recarono nella sinagoga locale e si sedettero in mezzo agli altri giudei. Dopo la lettura di un brano delle scritture, i capi della sinagoga invitarono Paolo e Barnaba a parlare. Paolo si alzò e cominciò a predicare il Signore Gesù Cristo ai giudei di Antiochia di Pisidia. La cosa non suscitò grande sensazione, ma risvegliò l'interesse di alcuni giudei e di alcuni gentili convertiti al giudaismo. La notizia dell'insolita predicazione corse di bocca in bocca e il sabato successivo quasi tutta la città accorse ad ascoltare la parola del Signore. Ingelositi da quella folla attenta, i giudei presero a imprecare e a contraddire ciò che Paolo diceva. Paolo e Barnaba si rivolsero a loro con franchezza. «La parola di Dio doveva essere annunziata a voi per primi», dissero. «Ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi la rivolgiamo ai gentili, perché così ci ha ordinato il Signore». E infatti molti gentili accettarono il messaggio di Gesù Cristo e credettero in Lui. La parola del Signore non tardò a diffondersi in tutta la regione. Allora i giudei istigarono contro Paolo e Barnaba le persone più importanti e ragguardevoli della città e ne nacque una persecuzione. Paolo e Barnaba furono cacciati fuori dai confini del territorio, ma nell'andarsene scossero la polvere dei loro piedi, come aveva detto di fare Gesù in casi del genere. Quindi si recarono a Iconio. Intanto i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.

Giunti a Iconio, Paolo e Barnaba vi predicarono il Vangelo con potenza e numerosi giudei e gentili credettero nel Signore Gesù Cristo. I due predicatori soggiornarono a lungo nella città, sempre annunciando con franchezza la parola di Dio, della cui verità il Signore stesso dava testimonianza, concedendo ai suoi servitori di compiere miracoli e prodigi. Ciò nonostante, non tutti i giudei di Iconio furono pronti ad accettare il messaggio di Cristo. Una parte non solo lo respinse, ma sollevò la popolazione contro Paolo e Barnaba. La città si trovò così divisa. C'era chi sosteneva i due missionari e chi si opponeva al loro ministero. Gli oppositori gentili e giudei organizzarono un complotto per oltraggiare e lapidare Paolo e Barnaba. Due uomini ne vennero a conoscenza in tempo e poterono allontanarsi dalla città senza danno. Dopo aver lasciato Iconio, visitarono Listra e Derba, città della Licaonia, per predicarvi la parola del Signore. A Listra i giudei erano pochi e i gentili che l'abitavano erano idolatri. Sembra anzi che fosse una specie di città santa per gli adoratori di Giove. Un giorno Paolo stava predicando alla folla quando notò un uomo storpio fra quelli che l'ascoltavano. Il poveretto era deforme dalla nascita e non aveva mai camminato in vita sua. Dal suo atteggiamento Paolo comprese che l'uomo aveva fede di essere guarito. Perciò, fissandolo in volto e alzando il tono della voce, gli disse: «Alzati ritto in piedi!» L'uomo balzò su e si mise a camminare. Di fronte al miracolo, la folla prese a gridare: «Gli dèi hanno preso forma umana e sono scesi fra noi!» E chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era stato Paolo a parlare. Secondo le credenze pagane, Mercurio era il messaggero degli dèi, addetto soprattutto al servizio di Giove, e passava per un dio di eccezionale eloquenza. Alle porte della città di Listra sorgeva il tempio di Giove. Il sacerdote, addetto al suo servizio, prese delle ghirlande e dei tori e andò da Paolo e Barnaba, deciso a offrire un sacrificio in loro onore, perché anch'egli li credeva dei. Quando si accorsero di ciò che stava per accadere, Paolo e Barnaba si stracciarono le vesti e si precipitarono in mezzo alla folla, esclamando: «Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo uomini della vostra stessa natura. E vi predichiamo che da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente che ha creato il cielo, la terra, il mare e tutto ciò che si trova in essi. È questo Dio dei cieli che manda la pioggia, che rende fertili i vostri campi, che vi dà cibo in abbondanza e rende lieti i vostri cuori». E con queste parole riuscirono a malapena a trattenere la gente di Listra dall'offrire loro dei sacrifici. In seguito, da Antiochia e Iconio, arrivarono a Listra alcuni giudei contrari al Vangelo. Nonostante la loro avversione, nelle città da cui provenivano non avevano potuto fare del male a Paolo e Barnaba. Ma a Listra riuscirono a sollevare la popolazione contro Paolo. La eccitarono a tal punto che tutto a un tratto prese a lapidarlo e l'apostolo crollò a terra sotto i colpi di pietra. Allora, credendolo morto, lo trascinarono fuori dalla città e l'abbandonarono. Per mezzo della predicazione di Paolo vi erano stati dei convertiti a Listra, fra i quali sembra si trovasse anche un giovane di nome Timoteo. Questi era figlio di un greco, ma sua madre era ebrea. Perciò era stato istruito nella conoscenza delle scritture fin dalla fanciullezza. Dopo la lapidazione, Paolo era stato lasciato per morto fuori dalla città. La folla inferocita si era allontanata e alcuni di coloro che avevano creduto nel Signore l'avevano attorniato per piangerlo. Fra questi c'era probabilmente anche Timoteo. Ma mentre i discepoli se ne stavano in quel mesto atteggiamento, Paolo si riebbe, quindi rientrò con loro in città. Il giorno seguente si mise in viaggio per Derba in compagnia di Barnaba. Dopo averla evangelizzata e aver fatto un certo numero di discepoli, presero la via del ritorno, passando di nuovo per Listra, Iconio e Antiochia di Pisidia. A ogni tappa incoraggiavano coloro che avevano creduto nel Signore, li esortavano a perseverare nella fede e a non cedere alla paura di fronte alle persecuzioni. Desiderosi che i credenti si sentissero uniti e si sostenessero a vicenda, diedero una certa organizzazione ai vari gruppi, stabilirono degli anziani e ogni volta, prima di lasciare una comunità, pregavano e digiunavano insieme ai fratelli, raccomandandoli al Signore in cui avevano creduto. Attraversata la regione di Pisidia, giunsero in Panfilia e si fermarono a Perga,
per annunciare la parola del Signore. Quindi scesero ad Attalia, dove si imbarcarono per Antiochia di Siria, città da cui erano partiti per compiere il viaggio missionario. Giunti ad Antiochia, convocarono la chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo di loro e come aveva aperto la porta della fede ai gentili. Quindi si trattennero per un certo tempo con i discepoli di Antiochia.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentano. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Oui, mes bien-aimés, je suis très ému de me retrouver parmi vous autour de la personne de Jésus.
1: Cari nel Signore, sono commosso di trovarmi ancora una volta in mezzo di voi per parlarvi del Signore Gesù.
0: J'avais dû y renoncer pour rentrer à Montréal et beaucoup pensaient que je ne passerais pas l'hiver.
1: Et io ho dovuto rientrare a Montréal e molti hanno pensato che non avrei passato l'inverno.
0: Je sais que vous avez prié pour que la volonté du Seigneur s'accomplisse pour moi.
1: Io so che molti di voi hanno pregato affinché la volontà di Dio si compisse a mio riguardo.
0: Et Dieu vous a certainement exaucé.
1: Et io so che il Signore vi ha esauditi certamente.
0: Il est le Dieu de l'impossible.
1: È il Dio dell'impossibile.
0: Toute ma vie, je l'ai connu ainsi et je l'ai réalisé.
1: In tutta la mia vita l'ho conosciuto così e l'ho realizzato così.
0: Et quand j'ai su que je pourrais venir en Italie pour ces quelques journées, je me suis vraiment tenu devant Dieu pour lui demander un message qui puisse correspondre aux besoins de mon cœur.
1: E quando ho saputo che sarei nuovamente ritornato in Italia, mi sono tenuto davanti al Signore perché mi potesse confidare un messaggio che risponda ai bisogni dei vostri cuori.
0: Et c'est alors que s'est imposé à moi ce thème, le Dieu de l'impossible.
1: Ed è così che si è imposto al mio cuore questo soggetto, l'Iddio dell'impossibile.
0: Ce n'est pas un nom que l'on va trouver dans la Bible.
1: Non è un nome che noi troviamo nella Bibbia.
0: Il est parlé du Dieu tout-puissant.
1: È parlato dell'Iddio onnipotente.
0: Du Dieu très haut.
1: Dell'Iddio altissimo.
0: Du Dieu saint.
1: Dell'Iddio santo.
0: Du Dieu juste.
1: Dell'Iddio giusto.
0: Mais s'il n'est pas mentionné comme le Dieu de l'impossible, nous savons pourtant qu'il est le Dieu de l'impossible.
1: Ma anche se non è menzionato come l'Iddio dell'impossibile, noi sappiamo che è veramente così.
0: Mais avant même d'entrer dans ce sujet, je voudrais vous exprimer les trois requêtes que j'ai fait au Seigneur pour ces journées.
1: Prima di entrare nell'argomento, io vorrei dirvi le tre richieste che ho fatto al Signore per queste giornate che passeremo insieme.
0: Je les résume par trois paroles de Jésus que nous trouvons dans le chapitre 12 de Matthieu.
1: Io le riassumo nelle parole del Signore Gesù che troviamo nel capitolo 12 dell'Evangelo di Matteo.
0: La première se trouve au verset 6.
1: La prima si trova nel versetto 6.
0: Jésus parle aux pharisiens.
1: Gesù parla ai farisei.
0: Et il leur déclare qu'il y a ici, verset 6, je vous dis qu'il y a ici quelque chose de plus grand que le temple.
1: Al versetto 6 noi leggiamo, ora io vi dico che vi è qui qualcosa di più grande del tempio.
0: Puis au verset 41,
1: poi al versetto 41,
0: Jésus déclare qu'il y a ici, à la fin du verset, plus que Jonas.
1: Gesù alla fine del versetto 41 dice che vi è qualche cosa qui più di Giona.
0: Et enfin au verset suivant qu'il y a ici plus que Salomon.
1: E poi alla fine del versetto 42 qui c'è qualche cosa di più che Salomone.
0: Il y a ici quelqu'un de plus grand que le temple.
1: Vi è qualcosa qui di più del tempio.
0: Il y a ici quelqu'un de plus grand que Jonas.
1: Vi è qualcuno qui più grande di Giona.
0: Il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon.
1: Vi è qualcuno qui più grande di Salomone.
0: Et ces trois paroles m'ont amené à demander à Dieu trois grâces pour ces journées.
1: E queste tre cose mi hanno portato a richiedere al Signore tre grazie per questo tempo.
0: Je lui ai demandé à notre Dieu que ensemble nous puissions voir ici la cité sainte.
1: Ebbene, io ho chiesto al Signore che ci faccia vedere qui la santa città.
0: La Nouvelle Jérusalem.
1: La Nuova Gerusalemme.
0: Là où il n'y a pas de temple.
1: Là dove non c'è nessun tempio.
0: Où Dieu lui-même, le Tout-Puissant et l'Agneau sont le temple de la cité de Dieu.
1: Là dove il Dio stesso e l'Agnello sono il tempio della santa città.
0: Et je demande à Dieu que qui que nous soyons, croyants ou athées, nous puissions oublier notre étiquette.
1: Ebbene, io domando a Dio che se ci può essere qualcuno che può essere ateo o credente, noi possiamo dimenticare in questo momento la nostra etichetta.
0: E quel que soit aussi notre confession religieuse.
1: E anche qualsiasi possa essere la nostra confessione religiosa.
0: Nous voudrions avoir affaire avec Jésus seul.
1: Noi vogliamo avere a che fare solamente con Gesù.
0: Nous oublions nos coutumes et nos traditions particulières.
1: Noi vogliamo dimenticare i nostri costumi e le nostre particolari tradizioni.
0: Souvenez-vous de ce que Jean l'apôtre nous dit dans l'Apocalypse.
1: Ricordiamoci quello che Giovanni ci dice nell'Apocalisse.
0: Quand il a vu le ciel ouvert et qu'il a pu entrer dans la cité.
1: Quando ha visto i cieli aperti e ha potuto entrare nella città.
0: Il dit qu'il a pu y voir des hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute langue et de toute nation.
1: La parola ci dice che lui, entrando nella città, ha potuto vedere gente di ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
0: C'étaient tous des rachetés par le sang précieux de l'agneau.
1: Erano tutti dei riscattati dal prezioso sangue di Gesù Cristo.
0: Et tous ensemble chantaient le cantique nouveau.
1: E tutti insieme cantavano il cantico nuovo.
0: J'ai demandé au Seigneur qu'il puisse nous donner une de ces heures d'éternité.
1: E io chiedo al Signore che ci dia una parte di quest'ora di eternità.
0: Et que nous puissions déjà réaliser sur la terre quelque chose de cette unité que nous connaîtrons dans le ciel.
1: E che egli ci dia di realizzare qui su questa terra quest'ora di unità che noi realizzeremo quando saremo nel cielo.
0: Nous aurons certainement oublié notre confession religieuse.
1: Noi avremo certamente abbandonato la nostra confessione religiosa.
0: Nous n'aurons plus devant nos yeux que Jésus et Jésus seul.
1: Noi allora non avremo altro che davanti a noi Gesù e Gesù solo.
0: Nous ne serons plus séparés.
1: Noi non saremo più separati.
0: Mais nous serons ensemble.
1: Ma saremo insieme.
0: Et le Seigneur pourra jouir du fruit du travail de son âme.
1: E il Signore potrà rallegrarsi della fatica, del frutto per la fatica dell'anima sua.
0: Et notre Dieu sera glorifié.
1: Ed il nostro Signore sarà glorificato.
0: Est-ce que nous nous réjouissons de ce moment?
1: Ci rallegriamo di questo momento?
0: Je demande à Dieu que nous ayons le ciel qui s'ouvre au-dessus de nous.
1: Io domando al Signore che il cielo si apra al di sopra di noi.
0: Et que nous puissions voir les choses célestes.
1: E che noi possiamo vedere le cose celesti.
0: Il faut que ces choses célestes soient devant nos yeux.
1: Bisogna che le cose celesti siano davanti a noi.
0: Parce que les choses terrestres deviendront de plus en plus affreuses.
1: Perché le cose terrestri diventeranno sempre di più terribili.
0: Et nous devons avoir les yeux fixés sur les choses invisibles.
1: E noi dobbiamo avere gli occhi rivolti alle cose invisibili.
0: Et c'est seulement en ayant nos yeux sur les choses invisibles que nous serons renouvelés dans notre force et que nous pourrons marcher au travers de tous les dangers.
1: E quando noi avremo i nostri sguardi sulle cose invisibili, potremo camminare attraverso le circostanze avverse.
0: Il y a le Seigneur.
1: C'è il Signore.
0: Et nous sommes réunis autour du Seigneur.
1: E noi siamo riuniti intorno al Signore.
0: Pour adorer le Seigneur.
1: Per adorare il Signore.
0: Pour aimer le Seigneur.
1: Per amare il Signore.
0: Pour dire tous ensemble, viens, Seigneur Jésus.
1: Per dire tutti insieme, vieni, Signore Gesù.
0: Est-ce que nous pourrions le dire ce soir?
1: Possiamo dirlo noi questa sera?
0: Viens, Seigneur Jésus.
1: Vieni, Signore Gesù.
0: Est-ce que cela nous réjouirait?
1: Questo ci rallegrerebbe?
0: Avant minuit, nous pourrions être dans la cité.
1: Prima di mezzanotte, noi potremo essere nella città.
0: En un instant, en un clin d'œil.
1: In un istante, in un batter d'occhio.
0: Tout changé.
1: Tutto trasformato.
0: Quelle joie.
1: Quale gioia.
0: Ou bien avons-nous des craintes?
1: Oh, forse abbiamo timore.
0: Nous ne serions pas prêts pour ce moment?
1: Non saremmo forse pronti per questo momento?
0: Nous voulons encore rester sur la terre?
1: Noi vogliamo ancora rimanere ancorati a questa terra?
0: Je ne parle pas de mourir.
1: Non, io non parlo di morire.
0: Je parle de cette génération qui ne connaîtra pas la mort.
1: Io parlo di questa generazione che non conoscerà la morte.
0: Et tant que vous êtes en vie, vous pouvez penser que vous serez de ceux que le Seigneur enlèvera à lui.
1: E intanto che noi siamo in vita, possiamo pensare che facciamo parte di coloro che il Signore rapirà.
0: Mais pour cela, il faut l'avoir reçu.
1: Ma per pensare questo, dobbiamo prima averlo ricevuto.
0: Êtes-vous habité par Jésus?
1: Siete posseduti dal Signore Gesù?
0: Qu'en est-il de notre relation personnelle avec le Dieu vivant ce soir?
1: Che cosa ne è delle nostre relazioni personali con l'Iddio vivente?
0: Est-ce que nous éprouvons que le Saint-Esprit nous parle?
1: Sentiamo noi che lo Spirito Santo ci sta parlando?
0: Qu'il nous questionne?
1: Che discute con noi?
0: Quel est l'état de notre conscience ce soir?
1: Qual è lo stato della nostra coscienza questa sera?
0: Je demande à Dieu que nous vivions des moments d'éternité.
1: Io domando al Signore che noi possiamo vivere dei momenti di eternità.
0: Ma deuxième requête s'appuie sur la seconde parole que nous avons lue.
1: La mia seconda richiesta si basa sulla seconda richiesta che noi abbiamo letto.
0: Je demande à Dieu que l'écoute de la parole en séjournée soit telle que vraiment nous réalisions qu'il y a plus que Jonas parmi nous.
1: Io domando a Dio che in questi giorni noi possiamo realizzare più di quello che c'era Giona.
0: Vous savez qui était Jonas?
1: Voi sapete chi era Giona?
0: Le prophète du

0: Galilea.
1: Il y a eu un prophète en Galilée.
0: C'è stato un profeta nella Galilea.
1: Vous savez que les pharisiens et les sadducéens disaient à Nicodème qu'il n'y avait jamais eu de prophète en Galilée.
0: Voi sapete che i farisei e i sadducei dicevano che non c'erano stati profeti in Galilea.
1: Et pourtant ils se trompaient.
0: Et pour tuttavia si sbagliavano.
1: Jonas était de Gath-Hépher, qui est une petite ville de Galilée.
0: Jonah proveniva da questo villaggio Gath-Hépher, che è un piccolo villaggio della Galilea.
1: Il y a ici plus que Jonas.
0: C'è qui qualcosa di più di Giona.
1: Qu'est-ce que Dieu a pu faire avec Jonas?
0: Che cosa ha potuto fare Dio con Giona?
1: Malgré sa désobéissance, il l'ha employé.
0: Malgrado la sua disobbedienza, il Dio se ne è servito.
1: Il l'ha envoyé a Ninive.
0: Lo ha mandato a Ninive.
1: Avec un message précis.
0: Con un messaggio preciso.
1: Encore 40 jours et Ninive sera détruite.
0: Ancora 40 giorni e poi Ninive sarà distrutta.
1: Si l'on venait vous dire encore 40 jours et Turin sera détruit.
0: Se vi venisse detto ancora 40 giorni e poi Torino sarà distrutta.
1: Que penseriez-vous?
0: Che cosa pensereste?
1: Vous hausseriez les épaules.
0: Voi alzereste le spalle.
1: Ce n'est pas possible.
0: Non è possibile.
1: Et pourtant.
0: E tuttavia.
1: Je ne souhaite pas que Turin soit détruite.
0: Io non auguro che Torino sia distrutta.
1: Mais vous savez que dans le monde entier il y a de l'angoisse maintenant.
0: Ma voi sapete che nel mondo intero c'è tanta angoscia.
1: Il n'y a pas un lieu sur la terre où l'on puisse être en sécurité.
0: Non c'è un luogo sulla terra dove si possa stare al sicuro.
1: Il y a un mois je couchais près du Liban.
0: Un mese fa io dormivo vicino alla frontiera del Libano.
1: Et c'était un dimanche.
0: Ed era una domenica.
1: Et il y a eu cette femme kamikaze et qui conduisait un camion plein d'armes et qui a sauté contre les Israéliens.
0: Et comme vous avez pu leggere anche dai giornali, vi è stata una giovane kamikaze che guidando una automobile piena di esplosivo si è lanciata contro a un camion di soldati israeliani.
1: Et vous savez, je vais souvent en Israël, mais c'est la première fois que j'ai vu dans les yeux des jeunes gens juifs la peur.
0: Io vado sovente in Israele, ma è la prima volta che ho visto negli occhi dei giovani ebrei la paura.
1: Ils devaient aller au Liban.
0: Dovevano andare verso il Libano.
1: Et plusieurs avaient peur d'aller combattre au Liban.
0: E molti avevano paura di andare a combattere nel Libano.
1: Parce que rien n'est sûr.
0: Perché niente è stabile, è sicuro.
1: C'est l'angoisse partout.
0: E angoscia in ogni luogo.
1: Et puis il y a les représailles.
0: E poi dopo ci sono le rappresaglie.
1: Et c'est toujours des innocents qui meurent.
0: E sono sempre gli innocenti che muoiono.
1: C'est quelque chose de terrible.
0: È qualcosa di spaventoso, di terribile.
1: Et quand je vais au Moyen-Orient, je donne la moitié du temps aux Arabes et la moitié du temps aux Juifs.
0: E quando io vado nel Medio Oriente, io do la metà del mio tempo a una parte agli arabi e l'altra parte agli israeliani, agli ebrei.
1: Et vous savez, on trouve des larmes des deux côtés.
0: E sì, voi sapete, si vedono, si sentono delle lacrime da tutte e due le parti.
1: Quand une femme arabe pleure son fils tué, ce sont des larmes qui ont du poids aussi aux yeux de Dieu.
0: Quando una donna araba piange il suo figlio, queste lacrime hanno un peso davanti agli occhi di Dio.
1: Et quand une femme juive pleure aussi son fils, c'est la même chose.
0: E anche quando una donna ebrea piange il proprio figlio, è la stessa cosa.
1: C'est quelque chose de terrible.
0: È qualcosa di terribile.
1: Et vous savez ce que Dieu dit quand il regarde tout cela du haut du ciel?
0: E voi sapete che cosa dice il Signore quando guarda tutto questo che avviene dal cielo?
1: Il dit à Jérémie, tu leur diras que mes yeux pleurent nuit et jour.
0: E come dice il Signore nel libro del profeta Geremia, i miei occhi piangono giorno e notte.
1: Si je vais au, dans les champs, j'y trouve des gens tués par l'épée.
0: Se vado nei campi, io trovo degli uomini uccisi dalla spada.
1: Si je vais dans les villes, je trouve des gens

0: languit par la faim.
1: Se vado nelle città vedo delle persone che languiscono di fame.
0: Croyez-vous que Dieu se réjouit de ces massacres?
1: Voi credete che il Signore si rallegri di questi massacri?
0: Dieu pleure.
1: Dio piange.
0: Comme Jésus pleurait sur Jérusalem.
1: Come Gesù pianse sulla città di Gerusalemme.
0: Alors, est-ce que nous pourrions, nous, croyants, a Turin, donner de la joie au Seigneur?
1: Allora, cari fratelli, noi credenti di Torino, possiamo dare della gioia, dare gioia al Signore?
0: Comment le ciel pourrait-il être réjoui dans ces journées?
1: Come il cielo potrebbe rallegrarsi in questi giorni?
0: Le savez-vous?
1: Lo sapete voi?
0: S'il y avait à Turin un esprit de repentance.
1: Se a Torino ci fosse uno spirito di ravvedimento.
0: Car il est dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance.
1: Perché è detto che nel cielo c'è più gioia quando un peccatore si converte che per 99 giusti.
0: Et y a-t-il ici une âme qui voudrait donner de la joie au ciel?
1: C'è qui questa sera un'anima che vuol dare, rallegrare il cielo?
0: Mais vous me direz, mais nous sommes des croyants.
1: Ben voi mi direte, ma noi siamo dei credenti.
0: Nous sommes repentis autrefois.
1: Noi ci siamo pentiti, ravveduti prima.
0: Nous n'avons pas besoin de nouvelles repentances.
1: Noi non abbiamo bisogno di ravvederci nuovamente.
0: Le croyez-vous?
1: Lo credete voi?
0: Je demande que l'esprit de Dieu nous convainque ce soir.
1: Io chiedo che lo spirito del Signore ci convinca questa sera.
0: Que s'est-il passé à Ninive?
1: Che cosa è avvenuto a Ninive?
0: Quand Jonas est allé apporter son message.
1: Quando Giona è andato ad annunciare il suo messaggio.
0: Il est dit que depuis les plus petits jusqu'aux plus grands se sont vraiment repentis.
1: È detto che dal più piccolo al più grande si sono ravveduti.
0: Ils ont pris au sérieux la parole de Jonas.
1: Hanno preso sul serio il messaggio di Giona.
0: Et ils se sont humiliés.
1: E si sono umiliati.
0: Et ce n'était pas seulement une humiliation extérieure.
1: E non è stata solamente un'umiliazione esteriore.
0: C'était vraiment une humiliation du cœur.
1: È stata un'umiliazione che veniva dal cuore.
0: Ils ont jeûné.
1: Hanno digiunato.
0: Et ils ont prié.
1: Hanno pregato.
0: Pour demander à Dieu son pardon.
1: Per chiedere al Signore il suo perdono.
0: Et qu'est-ce que Dieu a fait?
1: E che cosa ha fatto il Signore?
0: Il a donné encore un siècle de grâce à la ville de Ninive.
1: Ha dato ancora 100 anni di grazia alla città di Ninive.
0: Il a eu pitié de ses hommes, de ses femmes, de ses enfants et même des animaux.
1: Ha avuto pietà delle donne, dei bambini, degli adulti e persino anche degli animali.
0: Voilà le cœur de Dieu.
1: Ecco il cuore di Dio.
0: Pour Dieu, c'est une œuvre étrange, c'est un travail inaccoutumé de punir et de châtier.
1: Per il Signore è una cosa strana, una cosa che non piace, punire.
0: Il voudrait faire grâce.
1: Vuole fare piuttosto grazia.
0: Voulons-nous lui donner l'occasion de se réjouir?
1: Vogliamo dargli noi l'occasione di rallegrarsi?
0: Confessons nos péchés.
1: Confessiamo i nostri peccati.
0: Nos péchés de chrétiens.
1: I nostri peccati di credenti.
0: Car Dieu n'est pas satisfait de notre vie.
1: Perché il Signore non è soddisfatto della nostra vita, di come viviamo.
0: Nous nous réclamons de Jésus.
1: Noi ci chiamiamo, ci diciamo di Gesù Cristo.
0: Mais nous ne vivons pas la vie de Jésus.
1: Ma non viviamo la vita di Cristo.
0: Est-ce que le monde voit une différence entre notre vie et celle de tous les hommes?
1: Il mondo vede la differenza della nostra vita nel riguardo come quella degli altri?
0: Est-ce que le monde peut nous questionner sur l'espérance qui est en nous?
1: Il mondo ci può fare delle domande sulla speranza che abbiamo?
0: Est-ce que c'est toujours nous qui devons parler de Jésus au monde?
1: Siamo sempre noi che dobbiamo parlare di Gesù al mondo?
0: Ou bien est-ce que c'est le monde qui nous questionne sur Jésus?
1: Oh, piuttosto dovrebbe essere il mondo che ci interroga sul Signore Gesù.
0: Parce qu'il se rend compte que nous sommes habités par le Seigneur.
1: Perché si rende conto che il Signore abita nella nostra vita.
0: Et il voudrait savoir comment le Seigneur peut entrer est entré dans notre cœur.
1: E vuole sapere come il Signore entra ed è entrato nel nostro cuore.
0: C'est chacun de nous qui devons être un traité pour le, la gloire de Dieu.
1: E ciascuno di noi che deve essere un trattato per la gloria di Dio.
0: C'est notre vie qui doit parler au monde.
1: È la nostra vita che deve parlare al mondo.
0: C'est facile de distribuer des traités.
1: È facile distribuire dei trattati.
0: Je ne dis pas que vous ne devez pas le faire.
1: Io non dico che non bisogna farlo.
0: Mais nous devrions le faire avec davantage de prières.
1: Ma noi dovremmo farlo con molte più preghiere.
0: Et avant, davantage de foi.
1: E con molta più fede.
0: Et de consécration.
1: E consacrazione.
0: Il faut que le Seigneur nous parle.
1: È necessario che il Signore ci parli.
0: Il y a ici plus que Jonas.
1: C'è qui qualcosa di più di Giona.
0: Les hommes de Ninive se sont repentis.
1: Gli uomini di Ninive si sono pentiti, ravveduti.
0: Et nous ne nous repentirions pas.
1: E noi non ci ravvederemmo?
0: Vous me dites, mais moi j'ai pas besoin de repentance.
1: Ma io, voi mi dite, ma io non ho bisogno di ravvedimento.
0: Je suis un homme, je suis une femme pieux.
1: Io sono una donna, un uomo pio.
0: Souvenez-vous de Job.
1: Ricordatevi di Giobbe.
0: Est-ce que Job n'était pas un homme pieux?
1: Giobbe non era un uomo timorato?
0: Il était parfait, il était droit, il craignait Dieu, il se retirait du mal.
1: Era un uomo diritto, perfetto, temeva il Signore e si allontanava dal male.
0: Et Dieu disait de lui qu'il n'y avait pas un homme comme lui sur la terre.
1: E Dio diceva di lui che non esisteva un altro uomo sulla terra così.
0: Et pourtant, à la fin de son épreuve, qu'a-t-il dit ce Job?
1: E alla fine della sua prova, che cosa ha detto Giobbe?
0: J'avais entendu parler de toi.
1: Avevo udito parlare di te.
0: Mais maintenant mon œil t'a vu.
1: Ma ora il mio occhio ti ha visto.
0: Et je me repens dans la poussière et dans la cendre.
1: Ed io mi pento nella polvere e nella cenere.
0: J'ai horreur de moi.
1: Ho orrore di me stesso.
0: Voilà ce que Job a dit.
1: Ecco che cosa ha detto Giobbe.
0: Vous avez entendu parler du Seigneur.
1: Voi avete sentito parlare di Gesù.
0: Vous avez cru la parole du Seigneur.
1: Voi avete creduto la parola di del Signore.
0: Et je ne doute pas de votre salut.
1: Ed io non dubito della vostra salvezza.
0: Celui qui entend ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé a la vie éternelle.
1: Colui che crede in me e crede in colui che mi ha mandato ha la vita eterna.
0: Mais Jésus ne veut pas seulement que nous ayons la vie éternelle.
1: Ma il Signore Gesù non si accontenta che noi abbiamo la vita eterna.
0: Il veut que nous ayons cette vie en abondance.
1: Vuole che noi possediamo questa vita abbondante.
0: Il est venu pour cela.
1: È venuto appunto per questo.
0: Pour que une source jaillisse en vie éternelle de chacun de nous.
1: Perché una fonte scaturisca in vita eterna da noi.
0: C'est le double de la vie chrétienne.
1: È il doppio della vita cristiana.
0: Est-ce que nous désirons cela?
1: Desideriamo noi questo?
0: Après son repentir, Job a reçu tout au double.
1: Dopo il suo ravvedimento, Giobbe ha ricevuto ogni cosa al doppio.
0: Et ce que je demande au Seigneur, c'est qu'à la fin de cette mission ici, chacun de vous, vous puissiez dire, j'ai maintenant le double de ce que j'avais avant.
1: Ed io chiedo che al termine di queste riunioni ciascuno di voi possa dire, io ho ricevuto tutto al doppio.
0: C'est pas moi qui peux faire cela.
1: Non sono io che può fare questo.
0: Mais je sais que Dieu vous aime tellement qu'il voudrait vous donner à tous le double.
1: Io so che il Signore vi ama talmente tanto che può fare questo, darvi tutto al doppio.
0: Le double de joie.
1: La gioia doppia.
0: Le double de paix.
1: La pace doppia.
0: Le double d'amour.
1: L'amore doppio.
0: Le double de justice.
1: La giustizia al doppio.
0: Le double de sainteté.
1: La santità raddoppiata.
0: Lui peut faire cela.
1: Lui può fare questo.
0: Mais il faut la repentance.
1: Ma prima di tutto bisogna ravvedersi.
0: Dieu ne résiste qu'aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
1: E Dio non resiste che agli orgogliosi, ma fa grazia agli umili.
0: Après Job, souvenez-vous maintenant d'un autre homme aussi qui s'est repenti.
1: Dopo Giobbe, ricordatevi di un altro uomo che si è ravveduto.
0: C'était le prophète Isaïe.
1: Era il profeta Isaia.
0: Il avait prononcé six malheurs sur les autres.
1: Aveva pronunciato tante disgrazie sugli altri.
0: Et c'était vrai.
1: Ed era vero.
0: Mais c'est facile de dénoncer le péché des autres.
1: Ma è molto facile denunciare, fare mettere in risalto il peccato degli altri.
0: Le péché qu'il y a dans les autres églises.
1: I peccati che vi sono nelle altre chiese.
0: Dans la grande église romaine.
1: Nella grande chiesa romana.
0: Dans toutes les autres communautés protestantes ou orthodoxes.
1: Nelle altre denominazioni protestanti o ortodosse.
0: C'est facile de voir ce qui ne va pas dans ces milieux.
1: È facile vedere quello che non va negli altri ambienti.
0: On peut dire malheur, malheur pour les autres.
1: Si può dire disgrazia per tutti gli altri.
0: Mais quand soudainement nous sommes dans la présence de Dieu.
1: Ma quando improvvisamente noi ci troviamo davanti alla presenza del Signore.
0: Et que le ciel s'ouvre pour nous.
1: E che il cielo si apre per noi.
0: Alors qu'arrive-t-il?
1: Allora che cosa avviene?
0: Devant l'éclat de la gloire de Dieu.
1: Davanti alla manifestazione della gloria di Dio.
0: Alors que les anges, les séraphins se couvrent de leurs de la face de leurs ailes.
1: Allora quando i serafini, i cherubini coprono la loro faccia con le loro ali.
0: Alors qu'ils se couvrent les pieds devant la sainteté de Dieu.
1: Quando si coprono i piedi davanti alla santità di Dio.
0: Alors qu'ils s'écrient saint, saint, saint. Et le Seigneur, l'Éternel des armées.
1: Quando gridano santo, santo, santo è l'Iddio degli eserciti.
0: Quand Esaïe a eu cette vision.
1: Quando Isaia ebbe questa visione.
0: Qu'a-t-il dit?
1: Che cosa ha detto?
0: Malheur à moi.
1: Disgrazia a me.
0: C'est le septième malheur.
1: È il settima, la settima disgrazia.
0: Ce n'est plus malheur aux autres.
1: Non è una disgrazia o qualche cosa di male per gli altri.
0: Malheur à moi.
1: Ma male a me.
0: Je suis perdu.
1: Io sono un uomo perduto.
0: Mais vous direz, mais pourtant nous sommes sauvés.
1: Ma voi direte, ma tuttavia noi siamo salvati.
0: Mais tout à coup, on réalise notre misère.
1: Ma improvvisamente noi realizziamo la nostra miseria, il nostro stato.
0: E quel è il peccato d'Esaïe?
1: E qual è il peccato di Isaia?
0: Je suis un homme aux lèvres impures.
1: Io sono un uomo dalle labbra impure.
0: J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures.
1: Io abito in mezzo ad un popolo con le labbra impure.
0: Je suis perdu.
1: Io sono perduto.
0: Relisez le chapitre 3 de Jacques.
1: Leggete il capitolo 3, rileggete il capitolo 3 dell'epistola di Giacomo.
0: Et vous verrez ce qu'est le péché de la langue.
1: E voi vedrete qual è il peccato della lingua.
0: Ce qui ruine nos églises.
1: Quello che rovina le nostre chiese.
0: Ce qui ruine notre communion fraternelle.
1: Quello che rovina le nostre, la nostra comunione fraterna.
0: Ce sont toutes ces paroles que nous disons les uns sur les autres.
1: Sono tutte quelle parole che noi diciamo gli uni verso gli altri.
0: Nous détruisons la réputation des membres du corps du Christ.
1: Noi distruggiamo la reputazione delle membra del corpo di Cristo.
0: Et nous ne sommes pas heureux.
1: E noi non siamo felici.
0: Les chrétiens ne sont pas des gens heureux.
1: I credenti non sono delle persone felici.
0: Nous chantons des cantiques.
1: Noi cantiamo cantici.
0: Vous savez que nous blasphémons souvent en chantant des cantiques.
1: Noi, voi sapete che bestemmiamo sovente cantando dei cantici?
0: Nous blasphémons souvent plus que dans les tavernes.
1: Noi bestemmiamo sovente molto di più di quello che si fa nelle osterie.
0: Nous chantons des paroles que nous ne vivons pas dans notre cœur.
1: Noi cantiamo delle parole che noi non viviamo con la nostra vita.
0: Nous prenons un air joyeux et nous sommes tristes.
1: Noi prendiamo un'aria allegra mentre nel nostro cuore siamo tristi.
0: Nous n'exprimons pas par ces paroles la vérité de notre cœur.
1: Noi non esprimiamo con queste parole la verità che sta nel nostro cuore.
0: Esaïe a dit malheur à moi.
1: Isaïe ha potuto dire male a me, malore a me.
0: Voulez-vous être heureux dans la vie?
1: Volete-vous essere felici nella vita?
0: Voulez-vous avoir d'heureux jours?
1: Volete-vous avere dei giorni felici?
0: Gardez votre langue du mal.
1: Conservate la vostra lingua dal male.
0: Et vos lèvres de proférer la fraude.
1: E le vostre labbra dal dire cose false.
0: Je crois que c'est l'heure de nous repentir.
1: Io credo che è giunto il momento di ravvedersi.
0: Pour que le Seigneur puisse vraiment nous employer.
1: Perché il Signore così potrà adoperarci.
0: Il peut purifier nos lèvres.
1: Può purificare le nostre labbra.
0: Il l'a fait pour Esaïe.
1: Lo ha fatto per Isaia.
0: Et quand la chose a été accomplie, Esaïe a entendu qui enverrai-je et qui ira pour nous.
1: E quando ciò è avvenuto, Isaia ha potuto sentire quella voce chi manderò, chi andrà per me.
0: Et Esaïe a pu dire me voici, envoie-moi.
1: Ed Isaia ha potuto rispondere eccomi, manda me.
0: Et le Seigneur pourra nous employer.
1: E allora il Signore potrà adoperarci.
0: Nous aurons sur nos lèvres des paroles de grâce.
1: Noi avremo sulle nostre labbra parole di grazia.
0: Et des paroles de vérité.
1: E parole di verità.
0: Et elles pourront être reçues par les âmes dans l'angoisse.
1: E potranno essere ricevute dalle anime che sono angosciate.
0: Job et Esaïe se sont repentis.
1: Job ed Isaia si sono ravveduti.
0: Et ils ont donné de la joie au ciel.
1: E hanno rallegrato il cielo.
0: Et le ciel a pu les bénir.
1: Ed il cielo li ha potuti benedire.
0: Mais prenez maintenant Daniel.
1: Ed ora prendete Daniele.
0: Daniel qui était si fidèle.
1: Daniele che è stato così fedele.
0: Quand il a été dans la présence du Seigneur.
1: Quando è stato nella presenza del Signore.
0: Quand il a vu sa gloire.
1: Quando ha visto la sua gloria.
0: Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Che cosa è avvenuto?
0: Dans la fosse où lion, il était en paix.
1: Nella fossa dei leoni si trovava in pace.
0: Mais quand il a été devant le Seigneur,
1: ma quando si è trovato a tu per tu con il Signore,
0: il a perdu sa force.
1: Ha perso ogni forza.
0: Il est tombé par terre.
1: È caduto per terra.
0: Il a dit que la couleur de son visage a changé.
1: È detto che il suo volto ha cambiato colore.
0: Si le Seigneur voulait nous faire changer de couleur.
1: Se il Signore ci volesse far cambiare colore.
0: Nous avons si souvent un masque.
1: Noi sovente abbiamo una maschera.
0: Le Seigneur voudrait que nos masques tombent.
1: Il Signore vuole che questa maschera cada.
0: Pour qu'il puisse refléter son image.
1: Perché questo volto possa riflettere la sua immagine.
0: Que de chrétiens qui ont des masques.
1: Quanti credenti hanno delle maschere?
0: J'ai demandé au Seigneur que nos masques tombent.
1: Io ho chiesto al Signore che le nostre maschere cadano.
0: Pour qu'il y ait un renouveau dans cette communauté.
1: Perché ci sia un rinnovamento in questa comunità.
0: Un renouveau dans toutes les communautés auxquelles vous appartenez.
1: Un rinnovamento in ogni comunità alla quale voi appartenete.
0: Parce que le Seigneur aura pu opérer dans vos cœurs.
1: Perché il Signore così avrà potuto operare nel vostro cuore.
0: Parce que vous vous serez laissé relever comme Daniel.
1: Perché così voi avrete potuto lasciarvi rilevare, risollevare come è stato risollevato Daniele.
0: Parce que vous aurez entendu le Seigneur vous appeler bien-aimé.
1: Perché avrete sentito il Signore a chiamarvi diletto.
0: Est-ce que nous sommes des bien-aimés?
1: Siamo noi dei diletti?
0: Est-ce que vous êtes conscient d'être bien-aimé de Dieu?
1: Siete consapevoli che siamo dei diletti del Signore?
0: Daniel a entendu cette parole.
1: Daniele ha udito questa parola.
0: Ne crains pas.
1: Non temere.
0: Tu es un bien-aimé.
1: Tu sei il mio diletto, il diletto.
0: Et je supplie le Seigneur que vous aussi vous puissiez l'entendre au plus profond de votre cœur.
1: Ed io supplico il Signore perché voi lo possiate sentire nel profondo del vostro cuore.
0: Et que cela soit tellement vrai qu'à la fin de ces journées, vous puissiez réellement être des bienheureux.
1: E che questo sia così vero che voi possiate sentirvi amati.
0: Souvenez-vous de Pierre.
1: Ricordatevi ancora di Pietro.
0: Pierre avait entendu la parole du Seigneur.
1: Pietro aveva udito la parola del Signore.
0: Et lui avait dit suis-moi.
1: E aveva sentito dirsi seguimi.
0: Et il avait tout quitté pour le suivre.
1: E aveva lasciato ogni cosa per seguire il Signore.
0: Mais vous connaissez ce qui lui est arrivé.
1: Ma voi conoscete che cosa gli è avvenuto.
0: Et le Seigneur lui a dit une seconde fois, suis-moi.
1: Ed il Signore gli ha detto per una seconda volta, seguimi.
0: La vie de Pierre se passe entre deux suis-moi.
1: La vita di Pietro si svolge in due momenti che il Signore gli dice, seguimi.
0: Dieu lui a parlé. Quand il l'a appelé.
1: Dio gli ha parlato quando lo ha chiamato.
0: Mais Dieu lui a parlé ensuite après la croix.
1: Ma il Signore gli ha parlato in seguito dopo la croce.
0: Quand Pierre a été restauré.
1: Quando Pietro è stato ristorato.
0: Après qu'il se soit humilié.
1: Dopo essersi umiliato.
0: Le Seigneur lui a dit, toi, suis-moi.
1: Il Signore gli ha detto, tu, seguimi.
0: Vous avez déjà entendu un premier suis-moi un jour il y a peut-être très longtemps.
1: Voi forse avete già sentito tanto tempo fa la voce seguimi.
0: Mais depuis combien de fois avons-nous renié le Seigneur?
1: Ma da quel momento quante volte abbiamo noi rinnegato il Signore Gesù?
0: N'avons-nous pas besoin aussi d'être restaurés?
1: Non abbiamo forse noi bisogno di essere ristorati?
0: Et d'entendre le Seigneur nous dire à nouveau, toi, suis-moi.
1: E di sentire nuovamente il Signore dirci, tu, seguimi.
0: Ne t'occupe pas de ce qui va arriver à un autre.
1: Non ti preoccupare di quello che sta per capitare ad un altro.
0: Vous savez que Pierre disait, mais que va-t-il arriver à Jean?
1: Ma voi sapete quello che Pietro ha detto, ma che cosa capiterà a Giovanni?
0: C'est pas ce qui va arriver aux autres qui doit vous intéresser.
1: Non è quello che può capitare agli altri che ci deve interessare.
0: C'est ce que Jésus vous demande.
1: È quello che Gesù vi chiede.
0: Toi, suis-moi.
1: Tu, seguimi.
0: Bien, je demande que vous puissiez entendre ce second appel.
1: Ebbene, io chiedo che voi possiate sentire questa seconda chiamata.
0: Et souvenez-vous encore de Jean l'apôtre.
1: E ricordatevi ancora di Giovanni l'Apostolo.
0: Il était le plus proche du Seigneur.
1: Era quello che era più vicino al Signore Gesù.
0: Vous vous souvenez de la nuit où Jésus fut livré?
1: Voi vi ricordate nella notte in cui Gesù fu tradito?
0: Il reposait dans le sein du Seigneur.
1: Riposava sul seno del Signore Gesù.
0: Mais dans le livre de l'Apocalypse, quand il a vu le Seigneur dans sa gloire, il est tombé à ses pieds comme mort.
1: E voi sapete nel libro dell'Apocalisse quando vede il Signore nella gloria cade per terra come morto.
0: Et c'est le Seigneur qui l'a relevé.
1: Ed è il Signore che lo rialza.
0: Pour que nous nous sentions relevés.
1: Perché così noi possiamo sentirci rialzati.
0: Nous nous croyons peut-être debout.
1: Noi forse non crediamo di stare in piedi.
0: Mais que celui qui se croit debout prenne garde qu'il ne tombe.
1: Ma colui che crede di essere di stare in piedi faccia attenzione di non cadere.
0: Que faut-il pour ne pas tomber?
1: Che cosa bisogna fare per non cadere?
0: Que faut-il aujourd'hui?
1: Che cosa è necessario oggi?
0: Que le Seigneur nous tienne dans sa main.
1: Che il Signore ci tenga nella sua mano.
0: Ce n'est que comme cela que nous serons gardés.
1: È solamente in questo modo che noi potremo essere preservati.
0: E allora noi faremo l'esperienza du Dio dell'impossibile.
1: Allora noi faremo l'esperienza del Dio dell'impossibile.
0: Que fera-t-il pour nous?
1: Che cosa farà per noi?
0: Il est dit qu'il pourra nous garder sans que nous bronchions.
1: E è detto che farà ogni cosa perché noi non cadiamo.
0: Et qu'il peut nous faire paraître devant lui dans sa gloire.
1: Che può farci apparire davanti a lui nella sua gloria.
0: Je le demande de tout mon cœur.
1: E questo è il desiderio di tutto il mio cuore.
0: Et ma troisième demande.
1: E la mia terza richiesta.
0: Il y a ici plus que Salomon.
1: E c'è qui più qualcosa di più di Salomone.
0: Je ne vous connais pas.
1: Io non vi conosco.
0: Oui, peut-être quelques-uns.
1: Sì, forse qualcuno.
0: Mais je viens d'arriver à Turin cet après-midi et je ne connais rien de vos circonstances.
1: Io arrivo oggi a Torino e non conosco niente delle vostre circostanze.
0: Je sais que vous avez aussi des problèmes.
1: Io so che avete anche voi dei problemi.
0: Vous avez des questions personnelles.
1: Voi avete delle dispute personali.
0: Vous avez des difficultés.
1: Voi avete delle difficoltà.
0: Vous voudriez connaître des réponses.
1: Voi vorreste avere delle risposte.
0: Des réponses du Seigneur.
1: Delle risposte da parte del Signore.
0: Eh bien, croyez qu'il y a ici plus que Salomon.
1: Ebbene, voi credete che qui c'è qualcosa di più di Salomone.
0: Une reine du Midi, la reine d'Éthiopie, a fait un long voyage pour venir trouver Salomon.
1: La regina del Mezzogiorno, la regina dell'Etiopia, ha fatto un lungo viaggio per andare a vedere Salomone.
0: Pour qu'il réponde aux énigmes que lui posait la vie humaine.
1: Perché gli rispondesse agli enigmi, ai problemi che poneva la vita umana.
0: Vous êtes peut-être aussi comme la reine de Sheba.
1: Forse voi siete come la regina di Sheba.
0: Mais il y a ici plus que Salomon.
1: Ma qui c'è qualcosa di più di Salomone.
0: Ce n'est pas moi qui représente Salomon.
1: Non sono io che rappresento Salomone.
0: Mais il y a ici le Seigneur.
1: Ma qui c'è il Signore.
0: Et lui peut nous répondre.
1: E lui può risponderci.
0: Il peut vous apporter la vraie réponse.
1: E può darvi la vera risposta.
0: La solution dont vous avez besoin.
1: La soluzione di cui voi avete bisogno.
0: Pour que vous n'ayez plus d'inquiétude.
1: Perché voi non viviate più nell'inquietudine.
0: Pour que vous réalisiez que la paix de Dieu vous inonde.
1: Affinché voi possiate realizzare la pace di Dio che ci inonda, vi inonda.
0: Et que personne ne peut vous ôter votre joie.
1: E che nessuno può strapparvi la vostra gioia.
0: Le croyez-vous?
1: Lo credete voi?
0: Dans ces journées, Dieu peut vous répondre.
1: In questi giorni il Signore può rispondervi.
0: Voulons-nous nous préparer à cela?
1: Vogliamo noi prepararci a questo?
0: Alors je sais qu'à la fin de ces journées, nous pourrons dire ce que la reine de Sheba a pu dire de Salomon.
1: E allora alla fine di queste giornate noi potremo dire quello che ha detto la regina di Sheba a Salomone.
0: Nous pourrons dire du Seigneur, tu surpasses tout ce que j'avais entendu de toi.
1: Noi potremo dire al Signore, tu sorpassi tutto quello di cui ho sentito parlare di te.
0: Si nous en arrivons là,
1: se noi arriveremo a quel punto,
0: alors nous aurons connu le Dieu de l'impossible.
1: Allora noi avremo conosciuto l'Iddio dell'impossibile.
0: Si nous vivons chaque jour dans la dépendance de Dieu, nous le verrons agir.
1: Se noi viviamo ogni giorno alla dipendenza del Signore, noi lo vedremo agire.
0: Et nous verrons que ce Dieu n'est pas le Dieu des philosophes et des savants.
1: Allora noi vedremo che questo Dio non è il filosofo, non è l'Iddio dei filosofi e dei sapienti.
0: Ce n'est pas le Dieu des politiciens ou des économistes.
1: Non è l'Iddio dei politici o degli economisti.
0: C'est le Dieu d'Abraham.
1: È l'Iddio di Abramo.
0: Le Dieu qui renouvelle notre foi.
1: È l'Iddio che rinnova la nostra fede.
0: C'est le Dieu d'Isaac.
1: È l'Iddio di Isacco.
0: Le Dieu qui renouvelle notre espérance.
1: L'Iddio che rinnova la nostra speranza.
0: C'est le Dieu de Jacob.
1: È l'Iddio di Giacobbe.
0: Le Dieu qui nous fait connaître tout son amour.
1: L'Iddio che ci fa conoscere tutto il suo amore.
0: C'est le Dieu de Moïse.
1: È l'Iddio di Mosè.
0: Qui nous donne sa fidélité.
1: Che ci dà la sua fedeltà.
0: C'est le Dieu de Job.
1: È l'Iddio di Giobbe.
0: Qui nous donne sa patience.
1: Che ci dà la sua pazienza.
0: C'est le Dieu de Josué.
1: È l'Iddio di Giosuè.
0: Qui reste le même.
1: Che resta sempre lo stesso.
0: Ce que j'ai été pour Moïse, je le serai pour toi.
1: Quello che sono stato per Mosè, lo sarò anche per te.
0: Ce que j'ai fait pour Moïse, je le ferai pour toi.
1: Quello che ho fatto per Mosè, lo farò anche per te.
0: Voilà le Dieu fidèle.
1: Ecco l'Iddio fedele.
0: Le Dieu de l'impossible.
1: L'Iddio dell'impossibile.
0: C'est le Dieu des juges.
1: È l'Iddio dei giudici.
0: le Dieu de la miséricorde.
1: L'Idio della misericordia.
0: Qui vient au devant de notre misère.
1: Che va avanti alle nostre miserie.
0: Quand nous nous reconnaissons misérables, toute la miséricorde de Dieu vient sur nous.
1: Quando noi ci riconosciamo miserabili, perduti, tutta la misericordia di Dio si abbatte su di noi, viene su di noi.
0: C'est le Dieu des rois.
1: È il Dio dei re.
0: Le Dieu des délivrances.
1: L'Idio delle liberazioni.
0: Le Dieu qui a connu plusieurs de ces rois de Juda et d'Israël.
1: L'Idio che ha conosciuto più dei re di Giuda e di Israele.
0: Mais c'est aussi le Dieu de toutes les femmes.
1: Ma è anche l'Idio di tutte le donne.
0: Vous direz que je n'ai parlé que du Dieu des hommes.
1: Voi direte, ma ho parlato solamente dell'Idio degli uomini.
0: Mais c'est aussi le Dieu des femmes.
1: Ma è anche l'Idio delle donne.
0: De ces saintes femmes de la Bible.
1: Di queste sante donne di cui la parola di Dio ci parla.
0: Le Dieu de Sarah.
1: L'Idio di Sara.
0: Le Dieu de Rachel.
1: L'Idio di Rachele.
0: Le Dieu d'Anne.
1: L'Idio di Anna.
0: Et de tant d'autres femmes de l'Ancien Testament.
1: E di tante altre donne dell'Antico Testamento.
0: Mais c'est aussi le Dieu de Marie.
1: Ma è anche l'Idio di Maria.
0: Ce Dieu de l'impossible voudrait vous saluer.
1: Questo Dio dell'impossibile vorrebbe salutarvi.
0: A Turin.
1: A Torino.
0: Pas seulement à Nazareth.
1: Non solamente a Nazareth.
0: Dieu voudrait vous saluer, mes sœurs.
1: Dio vorrebbe salutarvi, care sorelle.
0: Et il voudrait vous dire aussi que il veut vous bénir entre toutes les femmes.
1: E vorrebbe dirvi che vi vuole benedire fra tutte le donne.
0: Et que par vous aussi il veut faire connaître son fils unique.
1: E per mezzo vostro vorrebbe far conoscere il suo figliuolo, il suo unigenito.
0: Si vous vous laissez faire par Dieu, mes sœurs.
1: Se voi vi lasciate lavorare, care sorelle, dal Signore.
0: Vous serez libérées.
1: Voi sarete liberate.
0: Vous n'aurez pas besoin d'entrer dans le mouvement de la libération des femmes.
1: Voi non avrete bisogno di entrare nel movimento della liberazione della donna.
0: Le Seigneur vous libère.
1: Il Signore vi libera.
0: Le Seigneur vous bénit.
1: Il Signore vi benedice.
0: Et le Seigneur vous emploiera selon ses pensées.
1: Ed il Signore vi userà secondo i suoi piani.
0: Et vous verrez qu'il est le Dieu de l'impossible pour vous aussi, mes sœurs.
1: E voi vedrete che anche per voi, sorelle, lui è l'Idio dell'impossibile.
0: Le croyons-nous?
1: Lo crediamo noi?
0: Le Dieu de Jésus-Christ.
1: L'Idio di Gesù Cristo.
0: C'est ma dernière parole.
1: È la mia ultima parola.
0: Le Dieu de l'impossible, c'est le Dieu de Jésus-Christ.
1: L'Idio dell'impossibile è l'Idio del Signore Gesù.
0: Et croyez-le ce soir, tout ce que Dieu a été pour Jésus, il veut l'être pour vous.
1: E credetelo, tutto quello che Dio è stato per il suo figliuolo Gesù, lo vuole essere per noi.
0: Tout ce que Dieu a fait pour Jésus, il veut le faire pour vous.
1: Tutto quello che il Signore ha fatto per il suo figliuolo, lo vuole fare per noi.
0: Mais il attend quelque chose de nous.
1: Ma attende qualcosa da noi.
0: Que comme Marie, nous puissions lui dire, je suis le serviteur ou je suis la servante du Seigneur.
1: E come ha fatto Maria quando ha detto io sono la serva del Signore.
0: Qu'il me soit fait selon ta parole.
1: Che mi sia fatto come è stato detto nella tua parola.
0: Servir le Seigneur.
1: Servire il Signore.
0: Ce n'est pas faire des choses pour lui.
1: Non è fare qualche cosa per lui.
0: C'est se laisser faire par lui.
1: È lasciarsi lavorare da lui.
0: C'est renoncer à notre volonté.
1: È rinunciare alla nostra volontà.
0: Et lui dire que ta volonté soit faite.
1: E dirgli che la tua volontà sia fatta.
0: Et nous éprouvons que sa volonté elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite.
1: E noi sperimenteremo che la sua volontà è buona, perfetta ed accettevole.
0: Alors nous serons préparés pour demain.
1: Allora noi saremo pronti per domani.
0: Et si Dieu le veut, demain nous vous parlerons de ce que Dieu ne peut pas faire.
1: E domani, se piace al Signore, noi vi parleremo di quello che il Signore non può fare.
0: Et j'aimerais que vous cherchiez déjà jusqu'à demain Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire?
1: E io vi chiedo di cercare già.
0: Qu'est-ce qui est impossible à Dieu?
1: Che cosa è impossibile
0: Vous
1: a
0: dites,
1: Dio?
0: Toutes choses sont possibles à Dieu.
1: Voi dite tutto è possibile a Dio.
0: Pourtant, il y a des choses qui sont impossibles pour Dieu.
1: Ebbene, pur tuttavia vi sono delle cose che sono impossibili al Signore.
0: Demain, Dieu voulant, je vous en citerai sept.
1: Domani, piacendo al Signore, io ve ne citerò sette.
0: Une plénitude de choses impossibles.
1: Una pienezza di cose impossibili.
0: Puis essayez aussi de voir maintenant quelles sont les choses che Dio può fare.
1: Ebbene, cercate di vedere quali sono le cose che il Dio può fare.
0: Je vous en citerai sept aussi.
1: Ve ne citerò ancora sette.
0: La plénitude des possibilités de Dieu.
1: La pienezza delle cose che Dio può fare.
0: Ce serait tellement merveilleux qu'au lieu d'attendre demain soir pour venir écouter ce que je peux dire, vous cherchiez vous-même à faire la réunion de demain soir.
1: Sarebbe una cosa meravigliosa che voi piuttosto domani di venire a sentire quello che Dio fa, lo possiate già sperimentare voi.
0: Savez-vous ce que nous réaliserions?
1: Sapete voi che cosa si realizzerebbe?
0: Que le Seigneur pourrait beaucoup plus vite nous bénir tous.
1: Voi pensate che il Signore potrebbe benedirci maggiormente molto presto, prima.
0: N'attendez pas la réunion de demain soir.
1: Non aspettate la riunione di domani sera.
0: Cherchez ce que Dieu ne peut pas faire.
1: Cercate quello che Dio non può fare.
0: Et vous serez tellement heureux.
1: E voi sarete talmente felici.
0: Qu'après vous chercherez ce que Dieu peut faire.
1: Che voi cercherete quello che Dio può fare.
0: Et vous verrez vraiment qu'il est le Dieu de l'impossible.
1: E voi vedrete veramente che è il Dio dell'impossibile.
0: Et puis après, le Seigneur nous conduira plus loin.
1: Ebbene, poi il Signore ci porterà ancora più lontano.
0: Que la grâce du Seigneur soit avec vous.
1: Che la grazia del Signore sia con noi.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Eliseo, ai microfoni di Detto fra noi, pronto anche oggi per affrontare un'altra conversazione intorno all'importante problema della famiglia. Dopo che avremo ascoltato un brano musicale per il quale ringraziamo la regia, trascorreremo un po' di minuti intorno al come avere unità in famiglia a proposito dei bambini in modo particolare. Buon ascolto.

Io credo che anche nella vostra città, come in quella in cui io vivo, i manifesti che annunciano l'arrivo del circo o di un circo tappezzano i muri della, appunto, città almeno una volta l'anno. Io credo che anche voi, cari ascoltatori, ve ne siete resi conto. Sono quasi sempre gli stessi cognomi: Circo Togni, Orfei, Medrano, eccetera. Cambiano forse i nomi del domatore, dell'acrobata o del direttore, ma è chiaro che si tratta sempre di gente della stessa famiglia. È una passione che evidentemente si tramanda di padre in figlio. Questo pensiero mi ha colpito. Come mai, mi sono detto, questa gente è pronta a fare la vita dei girovaghi, è pronta a rischiare la pelle, è pronta a sacrificarsi, è pronta a lottare per la gioia di tenere in piedi uno spettacolo che in fondo è artificiale e anche sorpassato. E ancora di più, come mai questa gente riesce a trasmettere la sua passione ai figli? Dicono che quella del circo sia appunto una passione, ma una passione che si ha nel sangue e che è naturalmente contagiosa. Ma d'altra parte, com'è anche che spesso non soltanto il figlio di chi fa il circo, ma il figlio, per esempio, del dentista, pure lui vuole fare il dentista, o che il figlio dell'avvocato si iscrive alla facoltà di legge, o che il figlio del musicista frequenta il conservatorio? Sarà solo perché ci sono gli studi già avviati o l'avvenire assicurato dal suo padre o sua madre? O saranno invece l'esempio e la passione dei genitori? È difficile dirlo, è vero, ma c'è da pensarci. Da questo però sorge anche spontanea un'altra domanda. Com'è allora che le nostre comunità sono piene di genitori fedeli e impegnati, ma con dei figli che invece vivacchiano la loro vita spirituale? Sono ragazzi convertiti, ma che in fondo non mostrano particolare zelo. Frequentano le riunioni, cantano gli inni, ma perché non sembrano pronti a prendere una posizione da credenti o da membri attivi? Non vi ha fatto pensare mai questo fatto, cari genitori cristiani? Non ci sarà per caso qualche mancanza a monte? È chiaro, la Chiesa non è un circo. La Chiesa non è neppure lo studio di un dentista o di un notaio. Nella Chiesa vera ci si entra per una precisa decisione personale di accettare Cristo, di credere nella sua opera di redenzione, impegnandosi a seguirlo nelle sue vie. Di qui, naturalmente, non si deroga. Non è una passione che i genitori possono trasmettere ai figli. Anzi, una delle peggiori disgrazie delle comunità evangeliche è proprio quella di tramandare la religione e le tradizioni di padre in figlio senza mettere l'accento sulla necessità della nuova nascita e della fede personale. Io parlo naturalmente piuttosto di figli di credenti che dicono loro stessi di credere, ma che non rivelano nessun impegno spirituale. Come nella parabola del servo infedele, il Signore ha esortato a trarre un insegnamento dalle capacità, non dalle azioni, dell'amministratore. Così il circo, con la sua troupe coperta di lustrini che si ammazza per tenere insieme un mondo di capriole, di bestie ammaestrate, mi pare abbia davvero qualcosa da insegnarci. Ho letto l'intervista rilasciata non molto tempo fa dal padrone di un circo. Gli avevano chiesto quale fosse il suo segreto per riuscire a tenere insieme tanta gente disparata e fare funzionare lo spettacolo. La sua risposta, sapete qual è stata? Una risposta molto semplice: amore, entusiasmo, impegno e collaborazione. Una buona formula, non è vero? E che programma per noi genitori cristiani?
Prima di tutto ci vuole amore per il Signore, un amore contagioso, contagioso a causa del nostro esempio di consacrazione, del nostro esempio di impegno, di prontezza al sacrificio, contagioso perché dovremmo saperlo inculcare, dovremmo saperlo comunicare ai nostri bambini, aiutandoli a vedere la mano di Dio nelle piccole e nelle grandi cose della vita. Contagioso perché dovremmo sapere esporre i nostri figli al contagio stesso per mezzo di opere pratiche, di visite ai vecchi, ai malati, ai bisognosi, ai solitari. Ma i bambini si annoieranno, mi dirai, mica si può portarli a vedere la gente in ospedale. Lo sapevo che qualcuno avrebbe fatto questa osservazione. Certo, non si dovrebbero portare i bambini nei reparti di malattie infettive o a trovare un amico col morbillo, e non si dovrebbe neppure accompagnarli all'istituto psichiatrico, dove potrebbero naturalmente restare scioccati o impauriti. Ma cosa c'è di sbagliato, ditemi, nel portarli a trovare una persona vecchia e sola, bisognosa di compagnia? I bambini non si annoieranno, anzi, godranno la visita, se non sarà troppo lunga, naturalmente. Ma godranno soprattutto se i genitori cercheranno di coinvolgere i figli nei progetti, raccontando qualche cosa, per esempio, sulla persona malata che si va a visitare, preparando, per esempio, un piccolo sacco di dolci o andando insieme a scegliere un bel sacco di frutta da portare in regalo. Se non apriamo noi gli occhi ai nostri figli sui bisogni altrui, quando sono piccoli e teneri, cosa faremo? Quando da grandi saranno così avviluppati nel loro egoismo e nella loro attività che saranno diventati sordi o indifferenti?

anche oggi il tempo ci è venuto meno. Quindi riprenderemo questo discorso, questo argomento, nella prossima puntata. Ti ringrazio perché anche oggi mi hai dato del tempo e ti do appuntamento ad una prossima puntata di Detto Fra Noi. Ciao, che il Signore ti benedica.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Ed eccoci qui, amici ascoltatori, per presentarvi le domande proposteci dal gruppo migliore dei nostri ascoltatori, quelli cioè che non solo ci ascoltano attentamente, ma che pure si danno a leggere la Bibbia, e quando non capiscono qualche cosa, ecco che ci scrivono chiedendo schiarimenti. Dite, non vorreste anche voi unirvi a questo gruppo speciale di ascoltatori? Fatelo. Leggete le scritture ogni giorno, 10 minuti, un quarto d'ora al massimo, e quando trovate qualche cosa che non capite scriveteci e noi allora risponderemo anche alle vostre domande. E senza aggiungere altro passiamo alla lettera che c'è davanti. La ringrazio, questo ascoltatore dice, per la giustissima spiegazione che mi ha dato riguardante la predestinazione, ed in effetti più o meno avevo capito che le cose stavano così fin da quando ho letto tali parole sulla Bibbia, anche se non mi ero addentrato in un'analisi profonda come quella a cui lei mi ha invitato. Voglio parlarle in riguardo alle immagini religiose e all'Esodo 20, e devo raccontarle quanto è avvenuto non molti giorni or sono. Il programma ministeriale del liceo prevede anche un'ora di religione che nella mia classe è curata, si fa per dire, settimanalmente da un parroco di una chiesa cattolica. 3 mercoledì fa gli chiesi spiegazione proprio sul 20° capitolo dell'Esodo e sul fatto delle immagini religiose.

in che cosa consisteva questa adorazione di immagini e mi ha spiegato che si tratta di culto e non di adorazione. Inoltre, attraverso l'immagine si tende a vedere il contenuto e non l'immagine stessa. Ma ora io mi chiedo, non è la stessa cosa pregare un'immagine o adorarla o pregare la persona a cui l'immagine si riferisce? Ben diversa è stata la risposta che ho avuta dal mio compagno di banco. Egli frequenta regolarmente un catechismo dove si fa tutto meno che insegnare la fede e la parola. Egli mi ha detto che, avendo riferito il mio discorso al suo catechista, quest'ultimo mi ha dato piena ragione, chiedendosi però come sia possibile cambiare oggi la mentalità radicata nella gente anziana che abita qui. Ebbene, qui è la mia risposta e ve la leggo dalla lettera che io gli ho scritto. Fate attenzione perché questa è una risposta molto importante. In quanto alle immagini e alle statue, tu hai fatto bene a parlarne al prete e, come vedi, mentre i preti sanno tanto di tutto, poveretti, sono così all'oscuro della parola di Dio. Guarda, tu mi dici che si tratta di culto e non di adorazione e che sono cose del Vecchio Testamento. Ma nota che Gesù nel Nuovo Testamento, in Matteo 4:10, ripeto, Matteo 4:10, fa chiaro che solo a Dio noi dobbiamo rendere il nostro culto. Parole di Gesù, e un prete dovrebbe conoscerle bene. In più, Dio è un purissimo spirito e non può in nessun modo essere ritratto. Sono contento che almeno il catechista del tuo amico ha più senso e prego che per lui presto sia pure la possibilità di vedere la luce. E in quanto a cambiare la mentalità della gente anziana o anche della gente giovane, si potrebbe, se la Chiesa si dedicasse a far questo. Naturalmente solo Dio è quello che può cambiare non solo la mentalità ma anche i cuori, ma Dio può solo farlo se uno è disposto a cercare e a bussare, se uno non ha in sé quella fame e quella sete di verità che Dio ha messo nel cuore, e in più la volontà di volerla accettare per certo non la troverà mai. Questo ascoltatore poi aggiunge, riguardo al passaggio che è nel Nuovo Testamento dei fratelli di Gesù, ricordo che mi è stato detto che nella lingua aramica la parola che designa fratelli o cugini o parenti è la stessa. È questo vero? In quanto riguarda i fratelli di Gesù, non riesco a capire perché non si voglia insegnare la verità. Il Nuovo Testamento non è stato scritto in aramico. Il Nuovo Testamento è stato scritto in greco e non ci sono compromessi fra la parola fratello, adelfos, che è usata volta dopo volta nel Nuovo Testamento, e la parola cugino, anepsios, come usata nell'Epistola Colossesi 4:10, come nel caso di Luca 1:36 o 58 su Genesi. I cugini sono chiamati cugini e i fratelli e sorelle sono chiamati fratelli e sorelle, e non so proprio cosa sia mai il peccato o il problema se Maria, dopo aver concepito come vergine il suo primogenito, ebbe poi altri figli. Del resto ci sono anche altre prove. Matteo 1:25 dice chiaramente che fra Giuseppe e Maria ci fu relazione sessuale dopo la nascita di Gesù. In Luca 2:7 ella, Maria, dice, diede alla luce il suo figliuolo primogenito. Nota, non dice diede alla luce il suo figliuolo unigenito, ma primogenito. Gesù era l'unigenito figlio di Dio, ma era il primogenito figlio di Maria. Per me i preti che scusano la verità danno prove o di ignoranza o di falsità. Alla fine della sua lunga lettera, questo nostro ascoltatore dice: ritrovo però adesso un appunto del quale mi ero completamente dimenticato. Giacomo 2:24. Non è forse un contrasto con quello da lei stesso affermato in precedenza?

pensa che la salvezza la si ottiene per fede senza le opere e senza gli intercessori? Questa è una buona domanda che noi vogliamo subito ora rispondere. Il versetto che questo nostro ascoltatore ci presenta è trovato, come lui dice, nell'Epistola di Giacomo, secondo capitolo, 24esimo versetto. Vogliamo leggervelo per chiarezza. Voi vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. Questo è l'argomento più controversiale di tutta la Bibbia ed è la roccaforte dell'apologia cattolica romana. Loro prendono sempre questo versetto fuori del suo contesto e, preso così come noi l'abbiamo letto, fuori dal contesto, sembra davvero che indichi che l'uomo è giustificato per le opere. Ma mai si deve prendere un versetto solo fuori dal contesto che è stato dato, altrimenti si può in tale maniera giustificare qualsiasi dottrina che ci viene in mente. Nel giudicare una dottrina o un insegnamento, noi si deve prima di tutto giudicare questo contro l'intero insegnamento biblico e non solo contro un versetto. È essa conforme a tutti gli altri insegnamenti, a ciò che gli altri scrittori biblici dicono? No. Se non lo è, allora si deve ben esaminare, perché si capisce che per logica la Bibbia non può contraddire se stessa, altrimenti non sarebbe la parola di Dio. Quando questo sembra essere il caso, allora si deve fare molta attenzione al contesto in cui il versetto si trova. Qui, per esempio, Giacomo parla della fede, di fede operante e viva che deve sempre essere dimostrata attraverso le opere. Efesini 2, 8 e 9, che dichiarano che è per fede e non per opere che siamo salvati, che cosa aggiunge? Il versetto 10 dice: essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, affinché le pratichiamo. Giacomo comincia il suo argomento cercando di annullare l'eresia che esisteva a quel tempo e purtroppo tutt'oggi, che uno solo deve credere ed è salvato. No, quella è fede senza opere, nel tipo di fede che non salva nessuno. Nel 15° versetto egli dà un esempio. Uno dice di essere stato salvato e poi vede un fratello o sorella che soffre e non lo aiuta. È quello un seguace di Cristo? Può dirlo quanto vuole, ma le opere dimostrano che ha una fede morta. Le opere dimostrano che Gesù non è affatto vivo in lui. Giacomo ha ragione, la nostra fede si deve vedere e vedere bene e chiara attraverso le opere che noi facciamo, dalla nostra condotta, da una vita nuova, differente, che ci distingue da tutti i pseudo-cristiani che si nominano col nome di Cristo e che agiscono come diavoli. E qui è vero, e le loro azioni ce lo dimostrano. Il versetto 20, Giacomo ci dice il vero: la fede senza le opere non ha valore. Se Abramo diceva io credo e non andava con Isacco sul monte Moria, la sua fede non era fede. Il versetto 24 quindi non esclude la fede, ma ci dice che essa deve essere tale da generare in noi opere. Questo insegnamento è conforme a ciò che Gesù disse e che tutti gli altri scrittori sacri pure asseriscono. E spero che questo, amici, sia sufficiente per ognuno di voi, ma se avete delle domande e volete maggiori chiarificazioni, siete invitati a scriverci e noi ben volentieri risponderemo anche a voi. Questo è il pastore Bacocina, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, vi invita a rimanere in ascolto per il resto del programma e vi saluta implorando su voi, sulle vostre famiglie, la pace e le benedizioni di Cristo.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

C'è una tappa nella vita che è particolarmente difficile da vivere ed è l'adolescenza. Questi ragazzi si sentono già responsabili, ma non sanno ancora come risolvere certe contraddizioni della loro vita e spesso si lasciano travolgere dai problemi. Se questo è il caso di un nostro ascoltatore o ascoltatrice, vogliamo dire, anche se ti sembra che nessuno abbia bisogno di te, non ti preoccupare. Noi vogliamo dirti che c'è Dio che ti ama. Egli conosce le tue difficoltà, conosce i tuoi problemi ed è pronto ad aiutarti se tu lo vuoi. Se per gli altri non sai nulla o non conti nulla, non è così per Dio che ti ha creato. Sì, certo, Egli non ti ha creato solo per soffrire, ma per uno scopo ben preciso. Dio ci ha creati per essere Suoi e solo così la nostra vita ritroverà il vero scopo ed il vero senso. Se desideri trovare lo scopo che cerchi, Dio offre a tutti quelli che lo desiderano una vita felice e una risposta a tutti i problemi. Non lo stiamo dicendo noi, è Lui che lo ha detto. Ascolta cosa dice la Bibbia. Venite a me, voi tutti che siete stanchi, che siete oppressi, e io vi darò riposo. Se tu credi che Gesù può fare questo, rivolgiti a Lui con semplici parole. Esponigli i tuoi problemi. Sai, Egli è pronto a liberartene e a risolverli. Digli pure che da solo non ce la fai, che hai bisogno di Lui. Soprattutto affidagli la tua vita ed Egli farà ciò che ha promesso. Solo a queste condizioni riuscirai a trovare lo scopo per la tua vita e potrai sperimentare la vita nuova che Gesù ti offre. Ricorda che è a tua disposizione, basta solo chiedere. E allora scoprirai quanto è bello vivere, scoprirai quanto Dio ti ama, tutti gli uomini, anche se nessuno merita il suo amore. Sai, non devi fare niente per meritare il suo amore, assolutamente niente. Quando un bambino disubbidisce ai genitori, questi non smettono di amarlo. Allo stesso modo, l'amore di Dio non diminuisce quando l'uomo pecca, devi esserne certo. Ci sono tanti motivi per essere riconoscente e grato a Dio. Egli ti offre una vita felice che durerà per l'eternità. Tu devi solo accettarlo. E forse ti farai questa domanda: ma come? Ebbene, la risposta a questa domanda è molto semplice: credendo ed avendo fiducia in Lui. È un passo difficile, ma è importante e va fatto. L'unica cosa che impedisce la comunione con Dio è il peccato. Per questo motivo Gesù venne sulla terra, per togliere questo ostacolo ed aprire agli uomini la via che conduce a Dio. Molti cercano di compiere sacrifici enormi per arrivare a Dio e dimenticano che l'unico necessario e valido è quello compiuto da Gesù. La fede poi aiuta a confidarsi con Dio e a raccontargli ogni problema, ogni preoccupazione, per chiedere a Lui l'aiuto necessario per risolvere ogni situazione difficile. Se tu ti fidi di Dio, Egli saprà ascoltare le tue necessità e ti verrà in aiuto. Ci auguriamo che queste parole siano state ascoltate da qualche giovane e che possa fare questa esperienza reale con il Signore Gesù.

Vorrei farvi una domanda, amici. Conoscete veramente Gesù? Ebbene, ascoltate. Tutta la Bibbia è concorde nell'affermare l'assoluta perfezione del carattere di Gesù. Infatti, i vari libri che compongono la Bibbia ci rivelano che Gesù è santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori. Egli è senza difetto, non commise peccato e non ha conosciuto il peccato, perché in lui non c'è peccato. Queste sono le stesse qualità morali e spirituali che la Bibbia attribuisce a Dio. Pensandoci bene, questa è una cosa logica, perché se Gesù avesse rivelato un carattere diverso, chi gli avrebbe potuto credere quando egli affermava di essere il figlio di Dio? Ma Gesù poteva affermare con perfetta tranquillità: io sono la luce del mondo. La Bibbia racconta che i giudei non credevano che Gesù fosse il figliuolo di Dio, quindi cercavano sempre l'occasione buona per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma la Bibbia attribuisce a Dio e a Gesù la stessa perfezione morale e spirituale. E quindi Dio e Gesù non sono separati fra loro da quell'abisso che invece divide Dio dalle loro creature. Ed è proprio per questo che i giudei cercavano di farlo morire. Infatti, essi stessi dissero a Gesù queste parole: noi non ti lapidiamo per un'opera buona, ma perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Queste parole mettono in risalto due punti fondamentali che dovrebbero eliminare ogni dubbio a riguardo. Il primo è che i giudei, sentendo che Gesù si definiva figliuolo di Dio e chiamava Dio suo padre, davano per scontato il fatto che egli in quel momento stava proclamando la sua uguaglianza con Dio, cioè si faceva Dio. Ed è interessante rilevare che Gesù non ha mai cercato di correggere il loro modo di pensare e non ha mai detto che stavano travisando le sue parole. Anzi, e questo è il secondo punto che vogliamo mettere bene in evidenza, le ripetute affermazioni e dichiarazioni di Gesù di essere figliuolo di Dio sono state il vero capo di accusa contro di lui davanti al Sinedrio ed è il vero motivo della sua condanna alla crocifissione. I giudei non condannarono Gesù perché non capirono la vera natura delle sue affermazioni. Esaminando la Bibbia e in modo particolare gli Evangeli che parlano proprio della vita di Gesù, risulta chiaro che i giudei lo avevano capito benissimo, solo che invece di credervi rifiutarono di accettare il rapporto di figliolanza di Gesù con Dio. Infatti, poco tempo dopo la morte di Gesù, Pietro ricordò al popolo queste parole: voi rinnegaste il santo e il giusto davanti a Pilato, mentre egli aveva giudicato di doverlo liberare. Caro amico ascoltatore, credi che Gesù è il figlio di Dio e che quindi è Dio stesso? O hai ancora dei dubbi? Se non sei ancora pienamente convinto di ciò, leggi negli Evangeli i brani che parlano della vita di Gesù e lo Spirito Divino ti illuminerà e ti farà comprendere quello che ora ti è difficile credere.

Un giorno un insegnante pose alla propria classe questa domanda: che cos'è la fede? Uno degli studenti rispose: credere in qualche cosa che sai non essere vera. È sorprendente quanti adulti la pensano allo stesso modo di quel ragazzo. La realtà della fede è invece l'opposto di ciò che quello studente disse, perché la vera fede è credere in qualche cosa che è assolutamente vera. Una cosa è vera o no, indipendentemente dal fatto che ci crediamo o meno. Sembra un tantino assurdo questa affermazione, eppure tutti vanno a letto sicuri che verrà la notte. È un esempio del credere in una cosa vera. E come conseguenza logica, che io ci creda o no, la notte viene ugualmente. Possiamo dire la stessa cosa del vero cristianesimo. Diciamo il vero cristianesimo perché ne esiste uno ricoperto da forme e pratiche esteriori, che è molto lontano dall'insegnamento biblico e quindi dalla verità. Ci interessiamo quindi solamente di quello basato sulla Bibbia. Ritornando a quello che dicevamo poco fa, dunque possiamo dire che se io credo o meno in Cristo, la verità riguardo a Lui non cambia. In un'epoca in cui vi è un progresso della scienza, dell'istruzione e scoperte in ogni campo, sembra che tutto questo metta in pericolo il vero cristianesimo. Ma la verità invece è che le scoperte scientifiche, se vengono studiate onestamente, sottolineano la verità della fede in Cristo. Il credere veramente in Gesù non è tanto un problema intellettuale, quanto morale. Tempo fa venne chiesto ad uno studente: vorresti diventare un vero credente? E la risposta fu: no, perché francamente non potrei continuare a vivere come vivo ora. Ci si domanda spesso: se il cristianesimo è razionale e vero, perché la maggior parte della gente, anche colta, non ci crede? La risposta è semplice: queste persone non ci credono per le stesse ragioni per cui non ci credono le altre meno istruite, e cioè perché non vogliono credere. Non è una questione di potenza di cervello, perché ci sono dei credenti di grande intelligenza in tutti i campi, nell'arte e nelle scienze. È principalmente una questione di volontà. Molte persone sono convinte intellettualmente, ma solo intellettualmente, perché non hanno voluto cambiare vita e seguire Gesù. E tu, amico, che ci stai ascoltando, in che posizione ti trovi? Credi solo intellettualmente al cristianesimo? Sappi che questo non ti può salvare. Devi cambiare completamente vita, e questo lo può fare solo Dio, ma solo se tu lo vuoi. Ricordati che Gesù può cambiare e guidare la tua vita, e credere in Lui vuol dire credere in una cosa reale, vuol dire essere un vero cristiano. Noi ci auguriamo che tu possa compiere questo passo, prendere questa decisione per il Signore Gesù. Ma se qualche cosa ti è difficile, oppure hai qualche domanda o qualche cosa da chiarire, puoi farlo liberamente, scrivendoci. Ti risponderemo senz'altro con la massima discrezione e soprattutto con la verità che ne deriva dalla parola di Dio.

Molti ascoltatori ci scrivono ponendoci svariate domande. Un nostro ascoltatore di Lucca ci ha scritto chiedendoci perché in una trasmissione abbiamo detto che non basta essere battezzati per essere cristiani. Questo nostro ascoltatore, inoltre, osserva giustamente che una volta battezzati nel moto detto da Gesù, e cioè di spirito e non solo di acqua, si appartiene a lui per sempre, nonostante gli alti e i bassi della vita di ogni giorno. Diciamo subito che al nostro ascoltatore abbiamo come sempre risposto già privatamente, ma questa lettera ci ha portato a riflettere sul fatto che spesso, a causa del poco tempo a nostra disposizione, non spieghiamo sufficientemente cosa intendiamo dire quando usiamo determinate parole, come per esempio in questo caso per il battesimo. Noi infatti intendiamo una cosa e magari chi ci ascolta ne pensa un'altra. Dobbiamo dire che la definizione di battesimo a cui alludeva il nostro ascoltatore, e cioè quella detta da Gesù, battezzati non solo di acqua ma di spirito, è la più giusta definizione. Infatti, il battesimo dello Spirito Santo è il suggello che Dio pone su coloro che gli appartengono per aver creduto in Lui. Se una persona ha ricevuto quel battesimo, è certamente un cristiano, anche se nella vita di tutti i giorni fa delle esperienze negative a causa della sua disubbidienza a Dio e alla sua parola. Se noi leggiamo la Bibbia, vediamo che il battesimo non era mai imposto, ma era richiesto da coloro che avevano fatto l'esperienza della conversione a Dio. Nel libro degli Atti, per esempio, è ripetuto più volte che gli apostoli dicevano: «Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato». E sempre in queste espressioni e nella loro predicazione era posto in primo luogo il ravvedersi. Purtroppo, nella nostra società, il battesimo che viene comunemente praticato è totalmente differente da quello biblico. Questo battesimo è impartito anche ai bambini, che non hanno neppure la coscienza o il senso del peccato, cioè della trasgressione alla volontà di Dio, e che, non avendo il senso del peccato, non hanno neppure il senso del ravvedimento. Si pretende di togliere loro il peccato originale, ma se così fosse, da quel preciso istante in poi quel bambino non peccherebbe più per tutta la vita. E questo perché il peccato originale non è altro che la predisposizione a peccare, che ogni essere umano ha in sé fin dalla nascita e che ci è stata trasmessa da Adamo. E quindi questo il battesimo che è inutile agli occhi di Dio. Caro amico che stai ascoltando, ricorda che la Bibbia, che è la parola di Dio, riporta le parole di Gesù stesso e dei suoi apostoli, e queste parole suonano sempre così: ravvedetevi e sarete salvati, ed ancora: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. E Gesù stesso dice più volte: chi crede in me e in colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Quello che è necessario per avere la salvezza è dunque una fede personale nel Signore Gesù, per accettarlo proprio come personale Salvatore e Signore, riconoscendo quindi la validità del suo sacrificio, del sacrificio che Lui ha compiuto al nostro posto sulla croce, per pagare per i nostri peccati. Caro amico, rifletti su quello che hai ascoltato. Non sono parole nostre o frutto della nostra immaginazione, sono le parole di Gesù che ci vengono riportate dalla Bibbia. Ricorda che il Signore ha detto: chiunque crede in me ha vita eterna. Amico, prendi il Signore in parola, arrenditi a Lui, accettalo come tuo Salvatore e Signore, e non te ne pentirai.

Sapevate che la prima volta in cui la letteratura parla dell'amore di Dio per il mondo è nella Bibbia, e precisamente nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3 e versetto 16? Mai prima di allora nella storia si trova scritta espressa l'idea che Dio ama il mondo. Ma per voi amore, che cosa significa? Vi facciamo ascoltare un elenco di frasi che riguardano ciò che la gente dice e ciò che Dio dice riguardo all'amore. La gente dice: ti amerò se anche tu mi amerai. Dio risponde: ti amo, nonostante come mi tratti. La gente dice: ti amo perché provvedi ad ogni mio bisogno. Dio dice: ti amo, quindi voglio provvedere ad ogni tuo bisogno. La gente dice: ti amerò quando saprai guadagnarti il mio amore. Dio risponde: non puoi far niente per guadagnarti il mio amore, quindi te lo regalo. La gente dice: faccio dei sacrifici per te, ma in realtà non sono felice di farli. Dio dice: farò dei sacrifici per te e sarò più felice dopo averli fatti. La gente dice: ti amerò se ti piaccio, se mi vuoi. Dio dice: ti amerò nonostante chi e quello che sei. E infine la gente dice: l'amore è un sentimento che non si può provare. Dio risponde: l'amore è un'azione che io ho già provato. Avete capito qual è la differenza tra il modo di pensare della gente e il modo di agire di Dio? Da quello che abbiamo letto si può capire come l'amore degli uomini sia molto superficiale, mentre l'amore di Dio è talmente profondo che ha voluto dimostrarlo, non solo a parole, ma con un'azione che chiunque può vedere e capire. Possiamo esaminare 6 passi che ci aiutano a capire meglio l'amore di Dio. Sono 6 cose molto importanti. La prima cosa da capire è che Dio è giusto e santo. La seconda cosa è che per avere comunione con Dio, che è santo, bisogna essere perfetti. La terza cosa è che l'uomo deve rendersi conto che non riesce a raggiungere lo standard di Dio, essendo questo standard la perfezione. La quarta cosa, bisogna accettare il fatto che la giustizia di Dio esige la condanna del peccato. E il quinto passo è credere che Dio ha amato noi così, così tanto che ha mandato Gesù per togliere questa condanna e dare il perdono. Bisogna infine, per sesta cosa, realizzare che coloro che ricevono Cristo sono liberi, liberi dalla condanna e possono godere la comunione con Dio. Ora che sai, amico, quello che Dio ha fatto per te, qual è la tua reazione? Dio vuole che tu faccia ad uno i 6 passi di cui ti abbiamo parlato. Devi in pratica credere che Dio è santo, che è giusto, renderti conto che sei un peccatore e di conseguenza soggetto a condanna. Ma, ascolta, esiste un ma Dio ti offre il perdono e con esso la salvezza, grazie al sacrificio che Cristo ha compiuto per amore tuo. Se tu realizzi la tua nullità nei confronti di Dio ed accetti il perdono che Dio ti offre, allora, solo allora, sarai salvato.

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione.

vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Libro di Neemia, capitolo 4. Dio ci benedica. Quando Sanballat udì che noi costruivamo le mura, si adirò, si indignò moltissimo e si fece beffe dei giudei e disse in presenza dei suoi fratelli e dei soldati di Samaria: che fanno questi giudei indeboliti? Li lasceremo fare? Offriranno sacrifici? Finiranno in un giorno? Faranno forse rivivere delle pietre sepolte sotto mucchi di polvere consumate dal fuoco? Tobia l'ammonita, che gli stava accanto, disse: costruiscano pure. Se una volpe ci salta sopra, farà crollare il loro muro di pietra. Ascolta, oh Dio nostro, come siamo disprezzati. Fa che i loro oltraggi ricadano sul loro capo ed esponili al disprezzo in un paese di deportazione. Non perdonare la loro colpa e non sia cancellato davanti a te il loro peccato, poiché hanno provocato la tua ira in presenza dei costruttori. Noi dunque ricostruimmo le mura che furono dappertutto innalzate fino a metà altezza. E il popolo aveva preso a cuore il lavoro. Ma quando Sanballat, Tobia, gli arabi, gli ammoniti e gli asdodei udirono la riparazione delle mura di Gerusalemme progredire e che le brecce cominciavano a chiudersi, si indignarono moltissimo e tutti quanti assieme si accordarono di venire ad attaccare Gerusalemme e a crearvi del disordine. Allora noi pregammo il nostro Dio e mettemmo delle sentinelle di giorno e di notte per difenderci dai loro attacchi. Quelli di Giuda dicevano: le forze vengono meno ai portatori di pesi e le macerie sono molte. Noi non riusciremo a costruire le mura. I nostri avversari dicevano: essi non sapranno e non vedranno nulla finché non saremo piombati in mezzo a loro. Allora li uccideremo e faremo cessare i lavori. I giudei però, che risiedevano vicino a loro, vennero 10 volte a riferirci questo, da tutti i luoghi da cui provenivano. Allora io disposi il popolo per famiglie, con le loro spade, le loro lance, i loro archi, nelle parti più basse del posto, dietro le mura, allo scoperto. Dopo aver ben esaminato ogni cosa, mi alzai e dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo: non li temete, ricordatevi del Signore che è grande e tremendo. Combattete per i vostri fratelli, per i vostri figli e figlie, per le vostre mogli e per le vostre case. Quando i nostri nemici si accorsero che eravamo al corrente dei loro piani, Dio rese vano il loro progetto e noi tutti tornammo alle mura, ognuno al suo lavoro. Signore, che cosa ci vorrai dire stamattina? Rivelaci, rivelacelo mediante lo Spirito Santo. Vogliamo sentire parlare Lui. Lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi. Fratelli, la prima parola che viene fuori da quello che abbiamo letto, dall'idea che ci possiamo fare dopo che abbiamo letto tutti questi versetti, circa 15 versetti, la prima parola che viene fuori è fatica. Avete notato? Non era scritto, non è scritta questa parola fatica, si è scritto lavoro, però la prima idea che viene fuori è fatica. È questa parola che può sembrare una parola che da rifiutare, da scartare,
che può sembrare una parola da allontanare, in realtà dietro questa parola si nasconde una bella benedizione che Dio ha provveduto per te. Quindi non scoraggiarti se ti trovi nel bel mezzo di una fatica per il Signore, non venire meno, non fare pensieri sbagliati, anche perché lasciare, abbandonare non è la soluzione per essere benedetti. La soluzione per essere benedetti è vedere dietro quella fatica un piano di Dio, il piano di Dio. Anche perché Dio non ci lascia in fatiche inutili. Quando le fatiche non vengono da parte sua, lui tendenzialmente ci richiama all'ordine, ci vuole liberare dalle cose che non servono, dai pesi che non servono. Anche le fatiche che ci procuriamo da soli, che non ci fanno del bene, ricevono sempre un'esortazione di Dio a lasciare, a far fare a lui, ad andare a lui con i nostri pesi. Ma se ci troviamo stamattina in situazioni difficili, perché sono richieste queste situazioni a causa della nostra fedeltà a Dio, del nostro cammino nelle vie di Dio, e allora non preoccupiamoci, perché dietro questa fatica c'è la benedizione di Dio, e durante questa fatica c'è il miracolo di nuove forze che il Signore sta per darti e sta per darci. Dobbiamo però avere chiaro l'idea che nel nostro cammino con il Signore nulla è scontato e nulla appare così facile. Quindi devi sapere che quando tu ti metterai in testa di servire Dio, quando tu ti metterai in testa di amare il Signore, di onorarlo con tutto il tuo cuore, quando ti metterai in testa di essere fedele al Signore con la tua vita, ci sarà sempre qualche Sanballat, qualche Tobia che non sarà d'accordo con quello che tu fai. Quindi potrebbe succedere, se non è già successo, che qualcuno che pensavi potesse essere di incoraggiamento, in realtà ha fatto un lavoro al contrario, di scoraggiamento. E la parola di Dio stamattina ci dice innanzitutto che io e te non dobbiamo dipendere dall'incoraggiamento umano, né dalle possibilità di essere scoraggiati da quelli che ci sono accanto, da quelli che ci gravitano intorno, perché Dio ci ha salvato innanzitutto per costruire una relazione stabile con Lui. Però questa relazione che Dio ci ha chiesto di costruire con Lui, che vuole costruire con Lui, è diretta, senza intermediari umani. Quindi se la nostra relazione con il Signore è diretta, significa che noi l'incoraggiamento ce lo possiamo prendere direttamente da Lui, che non abbiamo bisogno di figure alternative, non abbiamo bisogno di qualcuno che continuamente ci dica fai così, vai avanti. Queste cose ci saranno e Dio non le farà mancare, perché comunque riconosciamo anche il bene di un incoraggiamento che può venire dai fratelli. Dobbiamo essere dei portatori di incoraggiamento, dobbiamo imparare a incoraggiare, dobbiamo esercitare l'incoraggiamento verso quelli che si affaticano per l'opera di Dio, verso quelli che sono nella difficoltà, verso quelli che sono nella prova, verso quelli che stanno male. Dobbiamo essere degli incoraggiatori, però dobbiamo anche realizzare che il nostro rapporto con il Signore deve essere il punto fondamentale
del nostro cammino nelle sue vie. Non succederà, ma dovessi rimanere da solo, devi continuare a servire il Signore. Non succederà, ma se dovesse succedere, come è successo per una serie di profeti, per esempio Geremia, in un tempo davvero difficile, dove altro che incoraggiamenti, altro che sostegno, altro che avere una bella comunità dove poter offrire il culto, spesso solo un ministero fatto di, insomma, di problemi importanti e anche di problemi che sono durati, che non erano scoraggiamenti di un'ora, di un giorno, ma di scoraggiamenti che avevano delle radici che sono durate molto nel tempo. Ma Geremia, chiarito bene con se stesso innanzitutto, che la chiamata veniva da Dio. Amen. E che lui era stato chiamato per un tempo difficile, ma la sua fiducia era in colui che aveva iniziato un'opera buona nella sua vita, e anche se non vedeva quello che avrebbe voluto vedere, aveva la fiducia che quest'opera buona Dio l'avrebbe portata a compimento. Per cui mettiti all'opera, mettiamoci all'opera, e se non ti sei messo ancora all'opera, mettiti all'opera e inizia a lavorare per la costruzione del regno di Dio, non per la demolizione del regno di Dio, ma per la costruzione del regno di Dio. È molto bello quello che dice Neemia prima di presentare i problemi che arriveranno. È molto bello questa affermazione che fa: noi costruivamo le mura, noi costruivamo le mura. Ora, indipendentemente dal significato che possono avere in questo preciso momento storico le mura a Gerusalemme, fratelli, io e voi siamo chiamati a edificare le mura del regno di Dio. È faticoso, è più facile buttare un muro a terra che costruirlo. È molto più facile. Forse ci si divertirebbe di più ad abbattere un muro che a costruirlo, perché ad abbatterlo basta una spinta, una forte spinta, con gli strumenti che ci sono poi adesso, in una manciata di un secondo si possono buttare a terra delle mura. Ma costruire richiede del tempo, costruire richiede degli sforzi, e poi costruire non lo costruisci in un'ora come lo puoi abbattere, ma lo costruisci con una prospettiva lunga nel tempo. Quando ci mettiamo a costruire un muro, noi stiamo pensando a come sarà, e quindi ci organizziamo con le nostre forze, con le nostre energie, col nostro tempo, per costruire qualcosa che poi dovrà rimanere stabile, dovrà durare nel tempo. Stamattina voglio dirti una cosa importante: l'opera che Dio ti chiede di costruire è un'opera importante, forte. È un'opera che deve durare nel tempo. Dio ti ha chiamato per quest'opera, non ha chiamato altri, ha chiamato te. I motivi li conosce Lui, e forse anche tu, anche a te Dio forse rivelerà i motivi per i quali sei stato chiamato per quest'opera. Però questo è il tuo tempo, è il tempo per mettersi all'opera. Non devi aspettare altre conferme, non devi aspettare altri giorni. Oggi stesso Dio ti metterà in una condizione tale da poter diventare un credente partecipe dell'opera di Dio. Non più un credente che sta a guardare, non più un credente che vede come fanno le cose, ma un credente che partecipa attivo, anche perché
quando io e te stiamo a guardare, sapete cosa succede? Quando stiamo a guardare gli altri che lavorano, scatta una cosa dentro di noi che è sostanzialmente umana, che ci sentiamo più bravi degli altri, allora iniziamo a giudicare il lavoro degli altri. Perché non fai così? Quelli che guardano di solito fanno, fai così. No, non fare così, non mettono mai le mani, però parlano. Fai una cosa, io avrei fatto diversamente. E magari se qualcuno di noi si gira e gli dice, come avresti fatto? No, vabbè, fai così, non ti preoccupare, giusto per parlare, no? Allora usciamo, no, da questa scena che comunque non ci rende protagonisti nelle cose di Dio e mettiamoci all'opera. Invece, quando siamo proprio all'opera, quando stiamo iniziando ad alzare i mattoni, non abbiamo il tempo di guardare quello che fanno gli altri, anzi quello che fanno gli altri diventa addirittura una benedizione e una risorsa, e benediciamo il Signore per tutti quelli che si stanno affaticando per l'opera di Dio. Perché? Perché il sapore delle fatiche lo sentiamo prima noi, e il sudore, le tribolazioni, le sofferenze, talvolta lo scoraggiamento, queste cose le viviamo, e quindi se le viviamo anche noi, di conseguenza quando vediamo gli altri all'opera li vogliamo incoraggiare, li vogliamo sostenere, li vogliamo aiutare, avvertiamo il senso della loro benedizione nella nostra vita. Però quando ti metterai all'opera, per favore mettitelo in testa, questa cosa non deve mancare e non mancherà, e ti dico mettitelo in testa, perché quando poi avverrà tu sei già pronto, sei già preparato, e non vieni preso d'assalto, non vieni preso, come si dice in gergo calcistico, in contropiede. Che cosa devi metterti in testa? Che non tutti saranno felici di quello che tu vuoi fare per il Signore. Te lo devi mettere in testa. Anzi, fin tanto che tu scopri che non saranno felici, solo va ancora bene. Il problema è quando questi si avvicineranno alla tua vita per scoraggiarti, e lo faranno. Quindi ricordati, se stai prendendo la decisione di servire il Signore, stai prendendo la decisione più bella della tua vita, ma devi sapere che indietro l'angolo c'è già il serpente che aveva, vi ricordate, sedotto Adamo ed Eva, o meglio Eva e Adamo, aveva sedotto dichiarando, alterando più che altro la parola di Dio. Vi ricordate? Dio aveva detto ad Eva e ad Adamo di non mangiare l'albero della conoscenza del bene e del male, e il diavolo che cosa ha fatto? Ha alterato la parola di Dio, ha detto, ma è vero che Dio vi ha detto di non mangiare nessun albero? Questa tattica, sapete a che cosa gli è servito al diavolo? Ha mentito per allacciare un discorso con Eva, perché Eva ha dovuto giustificare quello che invece Dio aveva detto. Il diavolo gli ha detto una cosa in più: ricordati che questa tattica è reale ancora oggi. Il diavolo si avvicinerà alla tua vita con delle chiacchiere, si avvicinerà alla tua vita dicendoti delle cose in più, si avvicinerà alla tua vita facendoti vedere cose che non esistono, si avvicinerà alla tua vita facendoti entrare in dialogo con lui. Tu non te ne accorgerai neppure, ma all'inizio, pur di giustificare la tua posizione, entrerai in dialogo con le chiacchiere, e queste chiacchiere spesso diventeranno delle catene per la tua vita. Dio non ti ha chiamato a chiacchierare, Dio ti ha chiamato a operare nel suo campo. Amen. Non ci lasciamo travolgere dalle chiacchiere di chi è fermo, non ci lasciamo travolgere dalle chiacchiere di chi non ha entusiasmo per le cose di Dio, non ci lasciamo travolgere dalle chiacchiere di chi ti vorrebbe vedere non avanti, ma ti vorrebbe vedere al pari suo, addirittura indietro a lui. Serviamo il Signore con zelo, serviamo il Signore con passione,
serviamo il Signore con ardore. Vi ricordate quando arrivarono da Nemia e volevano appunto chiacchierare? Anche con Nemia riuscirono ad alterare alcune situazioni, ma si dice che tu vuoi comandare, si dice che tu vuoi diventare re, che in pratica Nemia tutto quello che stava facendo, costruire le mura, lo stava facendo per un suo scopo personale, lo stava facendo per la sua vita, per il suo successo. Si dice che tu vuoi diventare re, ed era per quello che si era messo a fare, diciamo, il muratore, no? E ovviamente Nemia non è che ha detto: chi vi ha detto queste cose? Portatemeli qua, fatemi sentire, voglio chiarire, perché avrebbe perso del tempo prezioso nell'opera di Dio, avrebbe perso del tempo prezioso nelle chiacchiere. Allora lui si ferma e dice: guardate, io non ho tempo, io ho un grande compito che mi ha affidato Dio, quindi non posso manco scendere per darvi retta. Pensate quello che volete, discutete di quello che volete, arrivate alle conclusioni a cui desiderate arrivare. Io continuo il lavoro che Dio mi ha affidato, perché il mio desiderio è di vedere le mura essere terminate. Fratelli, io penso che il mio e il vostro desiderio

che poi ti turbano, che poi ti disturbano, è un modo per mettere le ruote del carro della tua vita nel fango, è un modo per rallentare la tua corsa verso il traguardo, è un modo per spegnere l'entusiasmo che il Signore ha messo nella tua vita, è un modo per frenare e arrestare lo zelo e la determinazione che nella tua vita è un'arma potente di Dio, ma è anche un'arma potente contro il diavolo. Viene fuori una cosa molto importante: questo Sanballat e questi che provenivano dalla Samaria furono indignati, scocciati, stufi, non volevano vedere l'opera di Dio. Per loro era più importante vedere qualcosa di distrutto che di riedificato. Non cercare la compagnia degli schernitori, non sederti a tavola con chi gli piace vedere le mura crollate, perché nel prossimo giro sarai tu il prossimo condannato da queste persone. Siediti a tavola con i santi, con la gente che appartiene a Dio, che è stata unta, con la gente che vive l'obiettivo del regno eterno. Quanto ai santi che sono sulla terra, essi sono la gente più onorata da me, in cui ripongo non una parte del mio affetto, tutto il mio affetto, tutta la mia stima, tutto il mio amore. E voglio parlarti anche dove sarai attaccato, in che modo sarai attaccato, perché sappi che Sanballat, quello spirituale, non userà mica un'arma che sa che sarà da te spezzata, non verrà per la via dove tu sei forte, non cavalcherà cavalli del suo esercito che cadranno nelle trappole della tua meravigliosa fede e del tuo rapporto con il Signore. Sanballat cercherà di arrivare nelle tue debolezze, e infatti quello che dirà Sanballat è proprio questo: che fanno questi giudei indeboliti? Questa cosa che dice Sanballat non era una bugia. I giudei erano veramente indeboliti, le mura erano crollate. Stiamo parlando adesso della fine della grande deportazione di Babilonia, e quindi i giudei da Babilonia stanno ritornando a Gerusalemme. È tutto distrutto e ci sono pochi che hanno entusiasmo per ricostruire. Moltissimi hanno voglia di rimanere a Babilonia. Stiamo parlando dei giudei, eh? Sapete perché? Perché quella deportazione, che era stato il giudizio di Dio e che le aveva portate in Babilonia, aveva fatto soffrire in parte la prima generazione, ma quelli che erano nati a Babilonia, i figli, quelli che erano cresciuti, avevano costruito case, vigne, comprato campi, insomma, è brutto dirlo, ma si erano abituati a Babilonia, anzi iniziavano anche ad apprezzarla Babilonia, e si erano dimenticati però della promessa che Dio aveva fatto ai padri Abramo, Isacco, Giacobbe, della promessa che Israele avrebbe comunque avuto la sua terra. Fratello, non dimenticare che la nostra terra non è qui, non è più qui. Io non voglio che né tu nei tuoi figli iniziate ad abituarvi a questa Babilonia, perché per quanto questa Babilonia possa offrire cose che ci fanno piacere, cose che ci fanno stare bene, è comunque la terra degli idoli, è comunque una terra che sarà chiamata in giudizio da parte di Dio. Su questa Babilonia c'è ancora, e questa qui moderna,
c'è ancora il principe della potestà dell'aria.

0: che opera in questo presente se ricordati che tutto quello che Dio ti darà su questa terra è per un tempo, non te lo darà affinché tu possa porre le tue radici spirituali. Dio te le dà perché ti vuole bene, Dio te le dà perché durante il viaggio ha detto che non ti avrebbe fatto mancare nulla, Dio te le dà per questo tempo, quindi non saranno mai tue, e le cose che ricevi in questo tempo da parte di Dio sono le cose che ti servono per il viaggio verso la Gerusalemme celeste. Però voglio dirti che rispetto a ieri siamo avanzati di un giorno verso la Gerusalemme celeste, che rispetto al mese fa siamo avanzati di un mese, e che domani abbiamo fatto ancora altri passi. Io non so voi, ma a me mi sembra di iniziare a vedere la Gerusalemme da lontano, la Canaan, la terra di Canaan dove scorre il latte e il miele, la terra che è stata promessa ai nostri padri, non quella terrena. Quella terrena è stata per quel tempo, c'è un'altra terra che il Signore ci ha garantito, e questa terra è il luogo che Gesù ha preparato per ognuno di noi, e le mura che tu stai costruendo sono le mura del regno di Dio, non del regno di questo mondo. Quindi continua a costruire, continua a lavorare e non pensare alle tue numerose debolezze, perché Dio lo sa che sei debole, Dio lo sa che io e te siamo portati a fallire, lo sa. Questo non è un problema tuo, potrebbe essere al massimo il problema di Dio, che in questi vasi di terra ha messo il suo tesoro e la sua grazia. Però c'è qualcosa che succede quando io e te veniamo abbracciati della grazia, è che quando siamo deboli, allora noi siamo forti. Il diavolo può aprire una lunga lista di debolezze sulla mia e la tua vita. Forse sarà l'unico momento dove non mentirà, forse, anche se è il padre della menzogna. Però quanto alle nostre debolezze, è vero, siamo deboli, siamo, per usare il termine di Neemia, giudei indeboliti, è vero, cioè da un punto di vista umano io e te non potremmo fare un'opera di questo livello, da un punto di vista umano non potremmo garantirci un successo verso l'eternità, ma in questa debolezza il Signore si è manifestato. Che non siano i tuoi limiti che si manifestano ogni giorno a frenarti, a scoraggiarti. Se ci sono dei limiti, dei problemi, chiedi a Dio di liberarti. Non è Dio arrabbiato, non ti preoccupare, però chiedigli di liberarti, togliti i pesi che non ti aiutano, togliti i lacci che ti stanno tenendo legato, chiedi a Dio di spezzare queste ultime catene che ti stanno facendo andare avanti un po' a fatica. Diventerai un uomo libero, una donna libera, che avrà più forza per alzare i mattoni ogni giorno per servire il Signore, per garantire alla sua Chiesa una benedizione particolare mediante la tua vita. Cosa pensano di fare questi giudei indeboliti? Li lasceremo fare? Offriranno sacrifici? Finiranno in un giorno? Faranno forse rivivere delle pietre sepolte sotto mucchi di polvere? Tutte queste frasi servono per smontare l'entusiasmo. Ma dove vuoi arrivare? Ma tu pensi che veramente la tua vita, così come è stata fino adesso, adesso improvvisamente pensi di essere diverso da quello che sei stato fino adesso? Pensi che tu possa rivivere, visto che fino ad ora sei stato sotto un mucchio di pietre bruciate? Ma pensi che Dio veramente possa prendere la tua vita e usarla dopo tutto quello che hai fatto? Ma pensi che Dio veramente possa prendere la tua vita e farla diventare una benedizione per gli altri? Sei una pietra bruciata dal fuoco, dai, per favore, non scherziamo, questa è la religione che ti ha riempito la testa, ti sei fatto riempire la testa, ti sei fatto riempire la testa, non ti capisco più, eri meglio prima, ve l'hanno detto a voi? Ve lo dicono forse? Basta, la religione, da quando avete conosciuto quelli là, da quando vai in quella chiesa, da quando vai lì, mi sembra che ti sei stordito, per non usare altre immagini. Fratelli, Dio ha iniziato un'opera meravigliosa nella nostra vita. Non siamo storditi, siamo riempiti, che è diverso. Non siamo stati storditi, eravamo prima storditi. Stordito è quando uno è ubriaco. Stordito è quando una persona non riesce a essere lucida. Noi siamo lucidi e come? Molto più di prima. Perché Dio ha messo chiarezza nella nostra mente. Siamo giudei indeboliti. È vero, è chi dice il contrario. Ma in mezzo a questi giudei indeboliti c'è il re dei giudei. C'è il figlio di Dio che tutte le volte che ci vede venire un po' meno manda l'azione efficace del suo Santo Spirito per sostenerci, per aiutarci. Il suo patto non verrà mai meno. L'opera che lui ha iniziato nella tua vita, lui la desidera portare a compimento. Non è un problema tuo avere a che fare con le pietre di fuoco, non ti preoccupare, perché questo muro alla fine darà gloria a Dio. Quello che sta succedendo nella tua vita è l'opera di Dio ed è un miracolo. È un miracolo ogni giorno, è un miracolo tutte le volte che ci fermiamo a vedere e a contemplare quello che siamo oggi. Guardati un attimo quello che eri qualche anno fa. Se non riesci a pensarlo con la mente, vai a vedere nelle fotografie come eri brutto, come eri brutta prima. Sempre tesi, la faccia sempre sta. Nei momenti più belli, tra virgolette, che erano, eravamo brutti, quindi figuriamoci, l'espressione lo dice, scuri, spenti, senza riflesso, senza luce, con tutto l'impegno che ci potevamo mettere in posa, eravamo brutti, non eravamo illuminati. Adesso il Signore ha fatto una grande opera nella nostra vita e ci ha messo nel suo regno. Non ti scoraggiare se hai delle pressioni, non ti scoraggiare se c'è qualcuno che ti sta marcando stretto, ti sta marcando a uomo, così si dice. Non ti scoraggiare, stai tranquillo, stai tranquilla, non ti preoccupare, perché tutto è sotto il controllo di Dio. Dice il verso 7 che la riparazione delle mura di Gerusalemme progrediva. Voglio dirti una cosa e vado verso la conclusione. Forse tu non lo sai perché il diavolo magari in questo momento ti ha riempito un po' la testa, però io te lo voglio dire da parte di Dio. L'opera nella tua vita non si è fermata, sta progredendo. Tu non lo vedi perché stai passando questa fase un po' difficile e non riesci a capirla. Ma io ti dico da parte di Dio che gli altri vedono che l'opera delle mura di Gerusalemme stanno progredendo. Per quanto possiamo dire tempi difficili, per quanto possiamo dire non si capisce più niente, sempre queste frasi oramai che sono sparse dappertutto, no? A volte mi sembra che abbiamo il ministero di Sanballat e Tobia e non di Nemia. Abbiamo voglia di far capire agli altri che non si capisce più niente. Abbiamo voglia di far capire agli altri che non è più come una volta. No, non è così. L'opera sta progredendo. E forse non sta progredendo come vorremmo vederla noi, no? Da un punto di vista umano. Ma l'opera di Dio sta avanti, va avanti. Fratelli, noi falliremo. Il mondo fallirà, già fallito il mondo. Le più grandi società falliranno. Gli uomini, i più grandi uomini di questa terra falliranno, ma Gesù non fallirà. Gesù non fallirà, sappi, Gesù non fallirà. Gesù sarà l'unico che riuscirà nel suo intento e nel suo progetto. E non è una questione di forza o di percentuale, ma l'opera riuscirà a quanto? Al 90%, secondo me, il Signore riuscirà. Ma quale 90%? Al 100%. è 1%, il Signore riuscirà. È già scritto. Vai a vedere nel libro dell'Apocalisse. Vai a vedere come si conclude, come inizia la Genesi e come si conclude all'Apocalisse. La Genesi inizia con il fallimento dell'uomo. L'uomo ha fallito, stiamo a posto, già nel primo libro della Bibbia abbiamo fallito. Quindi che cosa ci aspetta per altri 66 libri? Che cosa ci aspetta? Ci aspetta Dio che scende, che prende per mano l'uomo, che prende per mano la sua creatura, lo riabilita, lo salva, gli ricostruisce tutto quello che deve ricostruire per concludere la Bibbia nel libro dell'Apocalisse con delle nozze meravigliose tra lui e la Chiesa. E se nell'Apocalisse c'è una, per così dire, una data, no? Fissata per il matrimonio, vuol dire che il progetto riuscirà, che le mura saranno portate a compimento, che Dio, quello che ha iniziato nella mia e nella tua vita, per certo il Signore lo porterà avanti. E allora non ti scoraggiare, per favore, non venire meno, non ti lasciare travolgere dalle chiacchiere, prega per quelli che ti scoraggiano. Prega, non te la fare però con quelli che vivono in questa condizione, non ti servono. E non dire ma per amore, per passione, non ti servono. Frequenta i santi, vivi con i santi, stai con loro e prega per quelli che invece sono nella condizione di Sanballat e Tobia. Chissà che il Signore non abbia pietà di loro e non li riconduca in mezzo al suo popolo, non come chiacchieroni, ma come operai che mettono mano all'aratro per il regno di Dio. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme. Un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto? Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. E, come sempre, voglio dirti grazie per essere tornato fedele e puntuale, per aver scelto questa emittente al di là, al di sopra di tutte le altre. Grazie e benvenuto.

Ora, come ben sai, se sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, siamo alle prese con il libro del Levitico, con il 19° capitolo di questo libro. E siamo arrivati ad un punto che è veramente molto curioso. Ricorderai che abbiamo a che fare con di nuovo i 10 comandamenti, ma in questo caso è come se Dio spiegasse in quali condizioni o in quali aspetti pratici questi comandamenti vadano osservati. In altre parole, dà delle spiegazioni più pratiche, più reali, più quotidiane. Ascolta quanto dice Dio a Mosè. Quando sarete entrati nel paese e vi avrete piantato ogni sorta di alberi fruttiferi, ne considererete i frutti come incirconcisi. E questa è una cosa un po' strana. Fino adesso ogni volta che si parlava di circoncisione ci si riferiva ovviamente ad esseri umani, a maschi ovviamente. Ne considererete i frutti come non circoncisi. Ma ascolta, poi Dio prosegue e dice: per 3 anni saranno per voi come non circoncisi. Non se ne dovrà mangiare. Ma nel 4° anno tutti i loro frutti saranno consacrati al Signore come dono festivo. Nel 5° anno mangerete il frutto degli alberi, così essi continueranno a fruttare per voi. Io sono il Signore vostro Dio. Ora, ad una persona che come me di alberi da frutta non capisce nulla, non sa nulla, questa legge, questa richiesta di Dio appare veramente un po' strana. Abbiamo detto poc'anzi che la circoncisione si riferiva più che altro, fino adesso si riferiva esclusivamente a persone, ad esseri umani. Ed in effetti continua ad essere così, perché Dio non dice che bisogna circoncidere gli alberi, ma bisogna considerare i frutti di questi alberi come non circoncisi. In altre parole, non si toccano. Non si devono cogliere i frutti. Ma perché? Capirei bene il primo anno, magari perché non ce ne sono a sufficienza, gli alberelli hanno bisogno di irrobustirsi, insomma, tutte queste cose qui. Ma per addirittura 4 anni. Bisogna aspettare 4 anni. Solo il 5° anno il popolo di Israele avrebbe potuto cogliere i frutti. Correzione. Il 4° anno. Ma il 4° anno dovevano sì cogliere i frutti, ma non dovevano mangiarli. Perché? Perché quei primi frutti colti appartenevano al Signore. Allora, cosa ci insegna tutto questo? Innanzitutto, cosa magari che Mosè e gli Israeliti non sapevano, sappiamo oggi che se lasciamo i frutti sugli alberi per i primi 3-4 anni, da quel momento in poi gli alberi saranno più sani e produrranno una maggiore quantità di frutta. Ma c'è un'altra lezione forse più importante, una lezione spirituale. La prima volta che si coglievano quei frutti, il raccolto doveva essere donato a Dio. C'è quindi qui un principio fondamentale. Il meglio, il primo frutto, appartiene a Dio. Perché? Beh, Giacomo, nella sua lettera nel Nuovo Testamento, ci dice che ogni buon dono, ogni dono perfetto, vengono dall'alto. Discendono dal Padre degli astri luminosi, cioè da Dio Creatore. Come atto di riconoscenza, il meglio noi lo doniamo a Dio. Con questo gesto, con questo atto, riconosciamo che tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che ci è stato dato,
non è frutto del nostro lavoro, del nostro sudore, ma prima ancora è frutto della bontà di Dio. Sì, noi lavoriamo, facciamo sacrifici, facciamo straordinari, tutto questo è giusto, tutto questo è vero, ma quella è la nostra parte. In ultima analisi, alla fine dei conti, è Dio che ci permette tutto questo. Quindi il principio da tenere ben in mente, il principio non solo da tenere in mente ma da mettere in pratica, è che Dio ha diritto al meglio delle nostre risorse. Quindi non agli spiccioli che sono rimasti in tasca o nel portafoglio dopo che abbiamo speso il resto per i nostri bisogni, non gli ultimi 5 minuti prima di andare a letto, ma il meglio. Il meglio delle nostre risorse, il meglio del nostro tempo. La panna, la crema, non gli avanzi.

Nel caso qualcuno fosse tentato di pensare che quella strana legge degli alberi da frutta sia veramente ridicola, è un'ulteriore prova che la Bibbia è un libro strano, vorrei sottomettere alla tua attenzione che qui l'archeologia ci viene in aiuto. Secondo alcuni testi antichi babilonesi, la stessa indicazione veniva data appunto al popolo babilonese. Per 4 anni una nuova piantagione di frutta, quindi un frutteto, doveva rimanere incolta per 4 anni. Cioè si poteva naturalmente curare il suolo, il terreno attorno agli alberi, ma i frutti non si potevano cogliere per 4 anni. Perché? Per favorire una crescita rigogliosa delle piante e per un frutto abbondante dal 5° anno in poi. Quindi questo è un testo che non ha nulla a che vedere con la Bibbia, un testo secolare, se vuoi, che conferma una pratica che non era solo una buona idea, ma era una richiesta da parte di Dio. Al di là dell'aspetto pratico, per i babilonesi naturalmente c'era l'aspetto pratico, così anche come per gli israeliti, ma per gli israeliti c'era qualcosa di più. C'era l'aspetto della santità, dell'obbedienza. Obbedienza alle richieste di Dio, alle leggi di Dio. Inoltre c'era il principio di offrire il meglio. Così, mentre c'era questa pausa musicale, mi è venuto in mente un altro brano della Bibbia, nel libro dei Proverbi, dove leggiamo quanto segue. Onora il Signore con i tuoi averi e con le primizie di tutti i tuoi raccolti. Questo è il comandamento, questa è la richiesta. Poi Dio aggiunge una promessa. I tuoi granai si riempiranno di grano e i tuoi tini traboccheranno di mosto. E questa è una verità che milioni di persone hanno toccato con mano, hanno sperimentato la veridicità di questa promessa, la fedeltà di Dio nel venire incontro alle sue promesse. Ciò che io do a Dio come offerta, come primizia, in un certo senso mi viene restituita poi il doppio, a volte molto di più. Dio non ha bisogno delle mie primizie. A Dio interessa l'atteggiamento del mio cuore, l'atteggiamento del tuo cuore, così come gli interessava l'atteggiamento di obbedienza ed il cuore da parte del suo popolo, Israele.

Man mano che andiamo avanti in questo capitolo, non dobbiamo dimenticare che gli israeliti si trovano fra l'incudine e il martello. Cioè, si stanno lasciando alle spalle, si sono lasciati alle spalle gli egiziani e entreranno nella terra di Canaan. Sia in una situazione che nell'altra si troveranno a confronto, si troveranno davanti a pratiche pagane dalle quali Dio li mette in guardia. Quando si trovavano in Egitto, ovviamente saranno stati condizionati da queste pratiche, e Dio sa benissimo che quando un giorno si troveranno fra i cananei e tutti gli altri popoli della terra promessa, anche lì verranno a contatto, verranno messi a confronto con pratiche pagane, idolatriche, che per certi aspetti potrebbero apparire anche affascinanti, attraenti. Quindi tutte le indicazioni che leggiamo, o la gran parte delle indicazioni che leggiamo in questo capitolo 19, sono un po' una misura preventiva. Dio vuole mettere in guardia il popolo di Israele dal praticare riti e cerimonie che sono per lui un abominio. E a questo appunto si riferisce il tagliarsi dei capelli e della barba in un certo modo, a questo si riferisce la prostituzione, di non dare i figli, soprattutto le figlie, alla prostituzione. La prostituzione sacra era largamente praticata a quei tempi, era molto diffusa allora, ma non solo come prostituzione sacra, ma anche come fonte di guadagno, non tanto per le povere ragazze quanto per gli sfruttatori senza scrupoli. E questo purtroppo non avveniva soltanto ai tempi degli egiziani, dei cananei, ma è una tragica realtà anche ai giorni nostri, anzi sempre crescente. Bene, Dio mette in guardia il popolo di Israele dal praticare queste cose vergognose. Poi continua e dice: osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario. Io sono l'Eterno. Ora, perché l'osservanza del sabato, Shabbat, era così importante? Perché per il popolo di Israele era un segno dell'esistenza di un particolare rapporto, di una particolare relazione fra Dio e gli israeliti. Quindi doveva essere scrupolosamente osservato. E qui credo che facciamo bene a ricordare che il messaggio in toto di tutto il libro ha a che fare con la santità. Dio è un Dio santo e esige che quando ci avviciniamo a Lui anche noi siamo santi. Ora, quando uso questo termine, probabilmente a te viene in mente tutto un altro aspetto di quello che invece traspare dalla Bibbia. Nel linguaggio biblico la parola santo, la persona santa, non è colui o colei che ha fatto miracoli o insomma tutti quegli aspetti della personalità tipici della tradizione alla quale siamo abituati. Nel linguaggio biblico la persona santa, l'uomo santo, la donna santa, è la persona che è stata messa a parte per Dio, la persona che di propria volontà ha scelto, ha deciso di essere un seguace, una seguace di Cristo. La persona che si riconosce come discepolo di Gesù Cristo, la persona che ha riconosciuto di aver bisogno di un mediatore per riallacciare un rapporto, una relazione con Dio. Ecco, Dio dice: io sono santo, voi nel vostro rapporto con me dovete esprimere santità. In altre parole, nella vostra vita non ci devono essere, non ci possono essere cose che vengano ad alterare, a rovinare questo nostro rapporto, questa nostra relazione. E tutti gli aspetti che vengono messi in risalto servono appunto a questo, a mantenerci puri, a mantenerci puliti e santi.

Chiedo scusa per quel fischio. Il capitolo 19 del libro del Levitico si conclude con aspetti molto pratici. Ascolta. Quando qualche forestiero soggiornerà con voi nel vostro paese, dice Dio agli israeliti, non gli farete torto. Il forestiero che soggiorna fra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi. Tu l'amerai come te stesso, perché anche voi foste forestieri nel paese d'Egitto. Io sono l'Eterno, l'Iddio vostro.

lo straniero che soggiornava fra gli israeliti doveva essere trattato bene, doveva essere rispettato come persona. Gli israeliti dovevano ricordare che anche i loro antenati erano stati un giorno stranieri in terra straniera. E così come loro avevano sofferto, non dovevano dimenticare e non dovevano infliggere sofferenze a stranieri loro ospiti. Poi Dio continua e dice: non commetterete ingiustizie nei giudizi, né con le misure di lunghezza, con i pesi, con le misure di capacità. Avrete bilance giuste, pesi giusti, efa giusto, hin giusto. Io sono l'Eterno, il vostro Dio, che vi ha tratto dal paese di Egitto. Nota come Dio ogni volta che fa un'affermazione afferma: io sono l'Eterno. In altre parole, tutto quello che ho appena detto ha validità. È un principio che io promulgo, una legge che io promulgo, e come tale va osservata. Perché? Perché proviene da me, dal Signore, dall'Eterno. Osserverete dunque tutte le mie leggi e tutte le mie prescrizioni e le metterete in pratica. Io sono l'Eterno. Quindi, come vedi, l'onestà anche negli affari rientra nel piano di Dio, rientra nei principi di Dio. Prova ad immaginare per un momento come sarebbe la nostra società, come sarebbero i rapporti interpersonali, di affari, di lavoro, se osservassimo le leggi che Dio ci ha dato.

Ancora una volta, quindi, dobbiamo inchinarci davanti all'infinita sapienza di Dio, che ha deciso di darci queste leggi, questi principi. Leggi e principi che, come abbiamo detto tante altre volte, trascendono il tempo e lo spazio. In altre parole, non sono soltanto per gli israeliti, ma sono per te e per me. E noi ignoriamo queste leggi, questi principi, a nostro rischio e pericolo.

Purtroppo quella che senti in sottofondo è la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci veloci veloci. Il tempo a mia disposizione è terminato. Un abbraccio forte forte e a risentirci al nostro prossimo incontro. A presto e grazie.

0: Situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pievi.
1: Bene, ed eccomi qui, anzi rieccomi qui, Mario Pieri, in vostra compagnia per la prossima mezz'oretta. La trascorreremo, come sempre, ascoltando buona musica e facendo qualche considerazione. Strada facendo vi proporrò un paio di articoli da alcune riviste evangeliche. Ne parleremo fra poco. Intanto, per cominciare, per non smentirmi, vi propongo subito un brano musicale, il primo della trasmissione. Si tratta di questa canzone di Albino Montisci, tratta dall'album Semplicemente Lode volume 2, e il brano si intitola Ti desidero. Vi auguro, amici, un buon ascolto e vi invito, come sempre, a restare in mia compagnia. Albino Montisci.

Albino Montisci, ti desidero, questo è il primo brano che abbiamo ascoltato oggi qui a Contrappunti. In un numero della rivista Uomini Nuovi ho trovato un articolo che vado adesso a condividere con voi, è a firma di Pietro Bolognesi. Si tratta di un sogno, o perlomeno prende spunto da un sogno per dire ovviamente qualche cosa di più, ma adesso lo vediamo insieme. Come premessa però, prima volevo leggervi questo versetto tratto dal Vangelo di Matteo, capitolo 17, versetto 20. L'hai scritto: perché in verità io vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte, passa di qui a là e passerà, e niente vi sarà impossibile. Ecco, grosso modo dovreste aver capito dove andrà a parare, per così dire, l'articolo che voglio condividere con voi. Si tratta, parleremo della fede. Ed eccovi allora il sogno di questo articolo. Ho fatto un sogno. Insieme ad alcuni amici ero partito per un'escursione in montagna. Si andava verso l'alto e la giornata era veramente splendida. È vero che c'erano alcune nuvole all'orizzonte, ma nel complesso il cielo era molto sereno. La funivia era partita e un po' alla volta lasciava alle spalle il luogo di partenza che diventava sempre più piccolo. Lo spettacolo che si apriva davanti ai nostri occhi era veramente straordinario. Il silenzio del paesaggio era rotto solo dalle nostre esclamazioni di meraviglia e di gioia. E sembrava che fosse lo stesso paesaggio a parlare. Renzo indicava con eccitazione agli altri amici la cima che si delineava con prepotenza là davanti alla funivia. Che meraviglia! Sulla funivia c'era veramente un clima indescrivibile, tanta eccitazione, tanta euforia. Sembrava che un simile stato d'animo meritasse d'essere prolungato all'infinito, tanto era straordinario. Ad un tratto però uno scossone, una ventata, un gran frastuono pose fine ai miei pensieri. Precipitavo e m'assalì un senso di disorientamento e di impotenza. Una voce sovrastava tutti i rumori e la mia interna confusione. È come se sentissi una voce chiara e forte che mi sollecitava: aggrappati. Mi ritrovai scaraventato su un piccolo promontorio. Non avevo capito cosa fosse successo, ma una cosa era certa: avevo solo uno spezzone di roccia a cui aggrapparmi. Mi aggrappai con tutte le mie forze. Il vento soffiava forte, mi sentivo veramente precario in quella situazione. Non capivo bene cosa stesse succedendo, ma mi rendevo conto che era accaduto qualche cosa di veramente serio e che io avevo una sola possibilità di cavarmela. Un po' più in alto, su un altro promontorio della medesima roccia, potevo scorgere i miei compagni che tentavano di fare del loro meglio per rimanere dove si trovavano. Era l'unica roccia, o quella o nulla, anche se in modo confuso sentivo le loro voci. Esse sembravano un incoraggiamento a rimanere attaccati alla roccia. Più giù, un gruppo più consistente sembrava avere trovato una spianata più comoda. Non si riuscivano a sentire le loro parole, ma facevano segni perché li raggiungessi. Le loro grida davano persino l'impressione di una certa euforia. Sembrava si stessero organizzando in maniera efficace e davano l'impressione di essere rassicurati. Provavo una certa invidia per loro, che erano così numerosi e potevano incoraggiarsi a vicenda. E questo rendeva molto più sopportabile la condizione in cui si trovavano. Mi aggrappavo con tutte le mie forze alla roccia. Le mani erano stanche e anche sbucciate, mi facevano soffrire, ma non avevo il coraggio di lasciare quella presa. Era il segno della mia debolezza, ma in un certo senso era anche il segno della mia forza. Quanto tempo avrei dovuto rimanere in quella posizione? Non lo potevo certo sapere, ma sapevo certamente che dovevo stare là oppure cadere.

Il tempo passò, un tempo che non sembrava mai finire. Calò la sera e sembrava non vi fosse null'altro da fare che tenersi aggrappati alla roccia. La notte passò con l'eco delle voci dei miei amici appollaiati un po' più in alto. Si incitavano a vicenda per non addormentarsi e quelle voci, spesso coincitate, mi confortavano. Contribuivano a non farmi sentire troppo solo. Mi facevano capire che la roccia teneva e che ci si poteva tenere ad essa. L'alba intanto si levava. Guardai giù, la spianata della sera prima non c'era più. Non c'era più nessuna traccia del gruppo che si era sistemato poche ore prima. Seppi più tardi che una valanga di terriccioli aveva spazzati via tutti. Ad un tratto mi sembrò di vedere sulla roccia, accanto alle mie mani sanguinolente, una lettera dell'alfabeto. Sembrava fosse stata incisa da qualcuno. Pensai a quelle scritte incise qualche volta sui muri come ricordo di qualcosa. Se fosse stato così, la mia situazione era meno drammatica di quello che avevo immaginato. Forse indicavano che qualcuno era già passato di là. Una lettera era ben leggibile, era una E. Chissà che cosa era stato scritto su quella roccia. La cosa mi incuriosiva, anche se non ero nella miglior posizione. Non era facile spostare la mano destra che ricopriva il resto della scritta sulla roccia, ma bisognava provarci. Lentamente spostai verso sinistra la mia mano. Si poteva scorgere un'altra lettera. Era una D. Era rischioso spostare ancora la mano verso sinistra, ma ci provai. E vidi una E. E si leggeva adesso E-D-E. Cercai di spostare ulteriormente la mano, ma non ne ebbi il tempo. Impegnato com'ero a decifrare la scritta, non m'ero reso conto che nel frattempo qualcuno si era avvicinato a me e mi aveva preso in braccio per portarmi definitivamente in salvo. Mi ritrovai in un luogo veramente diverso. Rasserenato da quell'atmosfera, chiesi a colui che mi sembrava la vera autorità quali fossero le lettere che stavo per scoprire, che avrei aggiunto alle tre già note, E di E. Avresti scoperto una sola lettera, quella con la quale comincia il tuo nome. Non capivo. Il mio nome cominciava con P e Pede non significava nulla per me. E sentii lontano una voce possente, forte, che proclamava una frase a me familiare. Una frase tratta dal Vangelo di Giovanni. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Ecco, adesso le parole erano chiare. Poiché hai creduto sei diventato figlio, e la prima lettera di quello che sei è anche la prima lettera della parola che avresti scoperto su quella roccia. Ecco, finalmente capivo. Essere figlio voleva dire esercitare la fede. Era l'unica certezza anche in mezzo alla precarietà, l'unica certezza a cui ubbidire. Lassù, su quella nuda roccia, avevo conosciuto la forza della fede. La roccia aveva tenuto. Io ero stato salvato, la promessa di Dio aveva trionfato. E a questo punto, per restare in tema e anche per fare un intervallo musicale, volevo proporvi questo classico dell'innologia cristiana evangelica. È stato composto da Martin Lutero, si intitola in inglese A Mighty Fortress, in italiano Il nostro Dio è una forte rocca. Prima però, come sempre, volevo condividere con voi anche le parole, perché sono molto molto significative. Il nostro Dio è una forte rocca, una fortezza che non viene mai meno. È il nostro aiuto in mezzo alla piena di mali mortali che ci inondano. Il nostro vecchio nemico cerca ancora di farci del male. La sua capacità e il suo potere sono grandi. È armato di un odio crudele. Non c'è nessuno in terra che gli sia pari. Se confidassimo nella nostra forza e se non ci fosse dalla nostra parte l'uomo giusto, l'uomo che Dio stesso scelse, la nostra lotta rappresenterebbe una sconfitta.
Chiedi di chi si tratta? Cristo Gesù. Il suo nome è Signore Sabaoth, lo stesso in eterno, è Lui che deve vincere la battaglia. E benché questo mondo pieno di demoni dovesse minacciare

Quella parola vale più di ogni potere terreno. Non devo nessun ringraziamento a loro. Lo spirito e i doni sono nostri tramite colui che è dalla nostra parte. Lasciamo pure che svaniscano i beni, i parenti, perfino questa vita mortale, e anche se il corpo muore, la verità di Dio rimane ancora, perché il suo regno è eterno. Ecco, queste le parole della canzone che vi propongo adesso, un pochino parafrasate dal classico composto da Martin Lutero. Il nostro Dio è una forte rocca. L'ascoltiamo adesso dal gruppo Second Chapter of Acts.

0: Contrappunti.
1: Allora, se mi hai raggiunto da poco qui a Contrappunti, benvenuto. Adesso andiamo avanti con il nostro programma e con un'altra piccola rubrica, quella intitolata Incontri.
0: Incontri. 2000 anni, ma sempre attuali.
1: Allora, chi andiamo ad incontrare quest'oggi? Andiamo a incontrare un paralitico, ovviamente ai tempi di Gesù. Erano 5 uomini le cui vite erano probabilmente legate dal sentimento della più profonda amicizia, ma da tempo uno di loro giaceva a letto paralizzato. Gli altri avrebbero fatto qualsiasi cosa pure di riavere l'amico fra loro come ai vecchi tempi. E fu cosa alquanto ovvia, avendo sentito parlare di Gesù che era nei paraggi, e quindi pensarono di portare il paralitico alla presenza di Cristo. Ecco, questo un po' il contesto. La folla impediva però di avvicinarsi alla casa dove Gesù stava parlando, e uno di loro ebbe un'idea, cioè quella di scoperchiare il tetto e calare giù il paralitico.

0: paralitico proprio davanti a Gesù. E appena Gesù lo vide mosso a compassione, non solamente per il suo stato fisico, ma soprattutto per la sua condizione spirituale, cioè per il peccato, la causa originale della sua e di tutte le malattie del mondo, ebbe compassione, appunto. Gesù vede il bisogno spirituale di quell'uomo come qualcosa da guarire prima ancora del bisogno fisico. Ed ecco che parla e dice infatti: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. E per mostrare la realtà di quell'espressione davanti agli occhi attoniti e anche scandalizzati dei presenti, aggiunge: prendi il tuo lettuccio e vai. Cosa che il poveraccio fa in 448 tornando a casa e glorificando Dio con grande gioia di amici e parenti. Ecco, forse tu che mi stai ascoltando in questo momento non sei paralizzato oppure su una sedia a rotelle, ma anche tu, come anch'io, ecco, ci troviamo spesso incapaci di fare quello che vorremmo. Come l'apostolo Paolo, infatti, possiamo dire, possiamo affermare: voglio fare il bene, ma si presenta il male e finisco sempre col vedere ciò che non posso fare e col fare ciò che invece non vorrei. Questo è scritto nell'Epistola ai Romani, al capitolo 7, versetto 15. Ecco, per natura tutti noi siamo come paralizzati, cioè incapaci di fare la volontà di Dio. È bello sicuramente avere degli amici che ci conducono a Lui, a colui che può immettere nuova potenza nelle nostre parti paralizzate. Sì, perché solo Gesù può pronunciare quelle dolci parole, cioè io ti perdono. Il bisogno del perdono infatti è più importante di qualsiasi necessità fisica o materiale che tu e io possiamo mai desiderare. Non perdonare vuol dire non punire, e solo Gesù può dirci queste parole, perché Lui solo ha pagato di persona nel suo corpo, portando i miei e i tuoi peccati e prendendo su di sé la punizione che tu e io meritiamo. E Gesù non dà solo perdono, ma anche potenza alle nostre membra fiaccate, così che possiamo piacere a Dio. Quella potenza che nessun uomo può dare, perché è ancora egli stesso schiavo del peccato. Ecco, allora non dobbiamo pensare che le mie e le tue sofferenze possano essere accettate in cambio del perdono, perché anche a questo poveraccio sulla sedia a rotelle, oppure l'equivalente, Gesù disse che aveva bisogno di perdono. Quando Gesù pronunciò queste parole, cioè io ti perdono, scatenò un furioso battibecco fra gli ascoltatori, e questo significa che egli era Dio, perché Dio solo perdona i peccati. E a questo, amici, ancora una volta vale la pena di pensare. Quando ti sentirai spossato, insignificante, quando ci saranno lacrime nei tuoi occhi, io le asciugherò tutte. Sarò al tuo fianco quando i tempi si faranno duri e non troverai amici. Come un ponte mi protenderò per te al di sopra dei flutti. Quando avrai toccato il fondo, quando ti troverai sul lastrico e la sera scenderà inesorabile, io ti darò conforto. Sarò con te quando si farà buio e tutto intorno non ci sarà che dolore. Come un ponte allora mi protenderò per te al di sopra dei flutti. Naviga in acque tranquille, amico, e va avanti. È giunto il tuo momento di risplendere. Tutti i tuoi sogni stanno per avverarsi. Lo vedi come brillano. Se avrai bisogno di un amico, la mia vela ti segue da presso come un ponte sulle acque inquiete. E allora darò sollievo al tuo animo in tempesta. Ecco, queste che vi ho appena letto sono le parole della canzone che ascoltiamo, Bridge Over Troubled Water. Una canzone, l'autore è Paul Simon, e possiamo dare significato a questa canzone se pensiamo a quest'amico, a colui che ci aiuterà ad attraversare quel ponte come a Gesù Cristo. Ed è molto probabilmente per questo motivo che una canzone come questa si trova in questa raccolta del gruppo TD Band. Vi lascio allora con loro, buon proseguimento, grazie per avermi seguito anche quest'oggi.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pizzi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
2: Vi saluto con affetto, cari ascoltatori della rubrica Detto fra noi. L'ultima volta che siamo stati insieme abbiamo iniziato un breve discorso, una breve conversazione intorno ad alcuni modi pratici di scoprire una nuova unità nella famiglia. Abbiamo parlato di come i figli, i bambini, debbano imparare dall'esempio dei genitori ad essere impegnati in tutto quello che si fa insieme come famiglia, e ci siamo lasciati parlando dell'amore verso altre persone che noi come genitori dobbiamo mostrare, e che quindi i nostri bambini, che ci accompagnano anche in qualche visita, devono sperimentare. E ci siamo lasciati in questo modo, che noi, come genitori, se non apriamo gli occhi ai nostri figli sui bisogni altrui quando sono piccoli, cosa faremo quando da grandi saranno così avviluppati nel loro egoismo e nella loro attività che saranno diventati sordi o indifferenti? E continueremo su questa strada dopo che avremo ascoltato un po' di musica.

Abbiamo parlato nell'ultima puntata, come dicevo nell'introduzione, dell'amore che i bambini devono vedere in noi per le persone che ci circondano, ma devo aggiungere che questo amore dovrebbe anche essere entusiasta. E qui mi pare che siamo in molti a mancare, almeno in questo. Troppi credenti hanno paura di sembrare fanatici e finiscono, per esempio, per dare l'impressione un po' di vergognarsi della loro fede e del loro stesso impegno. Quanti mi hanno, per esempio, detto: è meglio non portare i bambini alla adunanza, sennò poi da grandi si ribellano. Oppure la scuola domenicale dovrebbe essere fatta contemporaneamente al culto, e molti la fanno. 2 ore sono troppe per i bambini. Ancora qualche altro genitore dice: ma io mi sono annoiato tanto in chiesa da ragazzo che non voglio che succeda la stessa cosa ai miei figli. Ma che cosa è meglio, ditemi? Che i nostri bambini partecipino alle riunioni con noi, o che stiano a casa a guardare la televisione, obbligando anche uno di noi come genitori a rimanere a casa? Io temo che i figli si annoino perché i genitori sono i primi ad annoiarsi e perché troppo spesso vanno alle riunioni soltanto per dovere. E poi, quando tornano a casa, criticano il responsabile, l'anziano, il pastore che ha parlato, la persona che ha pregato troppo a lungo, oppure la figlia della sorella, tal dei tali perché è venuta in chiesa in pantaloni o in shorts o in minigonna. Se l'andare in chiesa fosse considerato una cosa bella, se l'andare alla adunanza fosse considerata una cosa istruttiva, interessante e in ogni modo una cosa da fare, i bambini ci andrebbero senza molti problemi. Ma se le riunioni sono davvero noiose, mi dice ora qualcuno, beh, questo sarebbe un capitolo a parte. Forse i responsabili della comunità dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza e cercare di rendere le riunioni un po' più vive, un po' più varie, più interessanti. Come per esempio sarebbe l'idea di affidare ai giovani qualche momento di canto, di testimonianza durante la riunione, o chiedere a una famiglia unita di fare la sua testimonianza, o incoraggiare i bambini a cantare per esempio un piccolo coro, per rendere la riunione interessante anche per loro. Però, come ha detto il padrone di quel circo di cui abbiamo parlato in un'altra puntata, nella sua intervista, non si fa niente senza impegno. Bisogna pensarci a tempo. Se i bambini sono piccoli, bisognerà naturalmente metterli a letto presto il sabato sera o fargli fare un pisolino nel pomeriggio del giorno di adunanza infrasettimanale. Se sono più grandi, bisognerà assicurarsi che i compiti siano fatti. Una buona merenda o colazione sarà sempre utile per farli arrivare calmi alla riunione. Poi non si dovrà dimenticare qualche libro o qualche gioco silenzioso da usare durante la predica. Sarà anche importante fare qualche domanda ai teenagers, per esempio, per vedere se hanno ascoltato il messaggio o per discutere qualche punto importante. Sarà un esercizio salutare che obbligherà anche i genitori all'attenzione. Per esempio, il mio bambino, che ha circa 10 anni, prende più appunti lui di me durante un messaggio. L'impegno coinvolge anche l'arrivare puntuale alle riunioni, per esempio. E qui il padre farebbe un'opera santa anche, e questo naturalmente riguarda anche me personalmente, ad aiutare sua moglie a preparare i figli e non a limitarsi soltanto a suonare l'allarme quando arriva il momento di uscire. Infine, la collaborazione. Molte donne si lamentano perché i loro mariti sono attivissimi nella testimonianza e nella chiesa e a loro tocca soltanto il compito di restare a casa a badare ai bambini. E quando lo dicono sotto sotto sembrano un po' gelose del Signore che tiene i loro mariti fuori di casa. Anche questo potrebbe essere un capitolo a parte. A parte il fatto che molti uomini sono veramente zelanti per il Signore, ho paura che a volte alcuni trovino nel servizio per il Signore un mezzo per fuggire da casa. E questo l'ho detto anche un'altra volta. A casa spesso c'è disordine, i bambini gridano, la moglie è nervosa,
Quale migliore scusa pia allora dell'uscire a fare una visita o a partecipare a uno studio biblico in una famiglia di simpatizzanti? Perciò attenzione, care sorelle, care donne, se vostro marito esce sempre di casa, sia pure per scopi buoni e santi, esaminate se la vostra barca non sta facendo acqua da qualche parte. C'è un detto molto bello: la famiglia che prega unita resta unita. Io vorrei anche allargarlo così: la famiglia che prega e serve il Signore unita resta unita. E Dio sa quanto questo sia per me. Vi dispiace che vostro marito esca ad evangelizzare da solo? Allora perché non proponete una distribuzione, per esempio, di foglietti in famiglia al giardino pubblico? E poi avete pensato a coinvolgere i vostri figli anche nella colletta della chiesa? O vi siete fermati qualche volta, per esempio, a cantare insieme un bel cantico? I figli vogliono partecipare al nostro cristianesimo, non restare soltanto a guardare. Ebbene, ci sono tanti problemi, non è vero? E voi mi direste, ma questo è roba da primi della classe. Io non lo credo proprio. Io sono solo convinto che Dio dice di inculcare al fanciullo la via che deve tenere, perché da vecchio non se ne sarà o non se ne allontanerà. Così vogliamo imparare insieme. I giovani credenti dovrebbero essere incoraggiati dai genitori a pregare ad alta voce, a dare la loro testimonianza, a guidare un coro. Se molti più padri pensano a coinvolgere i loro figli nella chiesa, ci sarebbero certo più giovani pronti e volenterosi nella testimonianza. E se più madri si prendessero il coraggio in mano e si coinvolgessero attivamente nel lavoro per il Signore, troverebbero una nuova gioia nella loro relazione col marito e farebbero del gran bene a loro stesse e ai loro figli. Che possa cominciare io da quest'oggi, in questo modo, nella mia famiglia.

Anche oggi vi ringrazio per l'ascolto. Vi prego di non pensare che tutto quello naturalmente che io dica è stato già raggiunto nella mia famiglia. Io sto imparando insieme a mia moglie e quante volte cadiamo in questi errori. Abbiamo bisogno ogni giorno di essere davanti al Signore perché impariamo a vivere uniti nella famiglia. Bene, ancora oggi vi chiedo di scriverci, di farci conoscere le tue esperienze perché insieme possiamo crescere in questi problemi nelle nostre famiglie. Ti saluto con affetto e ti do appuntamento per la prossima puntata.

Benvenuti amici a questa rubrica con la quale cerchiamo di rispondere alle domande che ci vengono proposte dai nostri cari ascoltatori. Per oggi abbiamo delle domande e così vogliamo considerarle. Sono tutte sull'Apocalisse e così le considereremo ora assieme. Se avete il libro dell'Apocalisse, apritelo anche voi e vi dirò i passaggi che ci sono proposti. Il primo ha a che fare con Apocalisse 8, versetto 7 e 9, 4. E questa è la domanda. Se l'erba è stata tutta arsa, come mai che esiste ancora? Ebbene, permettetemi di leggervi i due versetti. 8, 7. E il primo angelo suonò e vi fu grandine e fuoco mescolati con sangue che furono gettati sulla terra. E la terza parte della terra fu arsa, e la terza parte degli alberi fu arsa, ed ogni erba verde fu arsa. Ed ora passiamo all'altro versetto, nel capitolo 9, quarto versetto. E fu loro detto di non danneggiare l'erba della terra, né alcuna verdura, né albero alcuno, ma soltanto gli uomini che non avevano il suggello di Dio in fronte. Ora, qui, in questo settimo versetto dell'ottavo capitolo, troviamo scritto che l'erba è stata arsa, e questo nostro ascoltatore domanda: e allora come mai che nel capitolo 9 troviamo dell'erba? Ebbene, bisogna fare attenzione mentre si legge. Notate che il versetto 7 non dice che tutta la terra fu arsa, ma solo un terzo di essa fu arsa. Quando nel nono capitolo alle locuste è dato l'ordine di danneggiare, l'ordine fu ristretto solo agli uomini che non avevano creduto a Dio, e fu chiesto di non danneggiare né erba né alberi, ovviamente esistenti negli altri due terzi della terra. Ed ora passiamo a un'altra domanda, che è Apocalisse 12, numero, versetto numero 1, e la domanda è questa: chi è questa donna? Ebbene, leggiamo il versetto di nuovo assieme e anche leggiamo quello che segue. Poi apparve un gran segno nel cielo, una donna rivestita del sole con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Ella era incinta e gridava nelle doglie tormentose del parto. Questa è la domanda: chi è questa donna? Secondo la Chiesa Romana Cattolica, questa donna è Maria. Altri vogliono vederci la Chiesa cristiana. Ma se leggiamo il resto del capitolo, risulta evidente che questa raffigurazione rappresentava la nazione ebraica. Ricordiamoci, queste visioni hanno a che fare col futuro, non col passato. Maria aveva avuto il suo figlio. Lei non era fuggita nel deserto, se non si vuol vedere qui la fuga in Egitto, e nel dragone si vuole rappresentare Erode, ed è davvero restringere un po' il testo. Ma invece, se si tratta di Israele, la profezia si dimostra chiara, in quanto che il dragone è Satana, e così viene chiamato poi nello stesso libro, che cercò di divorare Gesù, il Messia, che la nazione di Israele aveva portato nel mondo. Gesù fu rapito in cielo e con la sua risurrezione, come qui pure si dice, e la nazione di Israele fu dispersa per un simbolico periodo di anni, e come infatti avvenne. Ed ora andiamo sempre nello stesso libro al capitolo 16 e giriamo la pagina, andiamo al capitolo 16 e questa è la domanda: cosa vuol dire sangue come di morto? Leggiamo il versetto 16:3. Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare ed esso divenne sangue come di morto, ed ogni essere vivente che si trovava nel mare morì. Evidentemente qui vediamo un orribile fenomeno. Il mare, così liquido, azzurro in colore, d'un tratto è cambiato, si rafferma, si condensa, mentre allo stesso tempo cambia colore e diventa come sangue. Sangue di un morto coagulato. Che cosa terribile. Ed ora, questo è l'ultimo versetto dall'Apocalisse, e
si va al 21° capitolo, al 14° versetto, e l'ascoltatore domanda: tra i 12 dell'agnello c'era anche Giuda, o si riferisce a chi lo sostituì e non ricordo con chi? E ci si riferisce alla sua sostituzione, come detto nel libro degli Atti? Ebbene, amici, non vi leggo qua nell'Apocalisse tutto quanto, ma questo passaggio si riferisce ai fondamenti della città celeste che dal cielo scende sulla terra, e qui sono descritti i fondamenti 12 su cui si trovano i nomi degli apostoli. I fondamenti sono rappresentati dal corpo degli apostoli come le porte dal numero delle tribù di Israele. Il 12° per certo non era Giuda Iscariota, e neppure è da assumere che fosse Mattia, che fu prescelto da discepoli stessi. Quando i discepoli fecero questa elezione, Pietro aveva un po' troppa furia e voleva fare da sé. Se avesse aspettato, si sarebbe accorto che Dio aveva un sostituto da mettere al posto di Giuda, e questo naturalmente era l'apostolo Paolo. Ora passiamo al Vecchio Testamento. Vedo che abbiamo un po' di tempo, e così andiamo al libro di Daniele, Daniele 5:1 e 5:12, e si domanda che differenza ci sia fra i due nomi. I nomi sono Belsazar, il nome del re, e Beltsazar, il nome di Daniele. A malapena si distinguono. L'unica differenza è l'aggiunta di un T dopo il primo Bel e prima di Sazar. Una domanda davvero buona, che di nuovo denota l'attenzione di questo nostro ascoltatore alla lettura della parola di Dio. Il primo Beltsazar vuol dire Bel proteggi la sua vita, ed era il nome che fu imposto a Daniele. Il secondo Belsazar vuol dire Bel proteggi il re. Bel naturalmente era il re adorato dai Caldei. Poi passiamo a Daniele 6, versetto 16, e si domanda la ragione dell'affermazione fatta dal re Dario. Ebbene, l'affermazione è questa: ora l'Iddio tuo che tu servi del continuo sarà quello che ti salverà. La domanda è buona perché Dario era il re, e se davvero era interessato in Daniele nella sua salvezza, poteva ordinare che la sentenza contro di lui fosse commutata. Per gli ascoltatori che non sanno di che si tratta, dobbiamo dire che in questo capitolo troviamo che Daniele è stato gettato nella fossa dei leoni perché il resto dei consiglieri, dei ministri e del re erano quelli che avevano richiesto al re di firmare una legge per la quale nessuno doveva pregare, legge diretta appunto contro Daniele, perché loro sapevano come egli pregasse tutti i giorni. Daniele era capo, era il beniamino del re, e loro volevano in qualche modo sbarazzarsi di lui. Il re, fidandosi di loro, senza neppure leggere la proposta legge che gli è messa davanti, firma senza considerare le implicazioni di tale irrevocabile atto, e così poi si trova costretto a farle eseguire contro Daniele. Il resto del capitolo ci fa vedere come Dario fosse in angoscia per Daniele, e queste parole esprimono non solo un certo incoraggiamento che lui dà a Daniele nella fossa dei leoni, ma anche pure una certa fede nel Dio di Daniele. Quel Dio che tu preghi sempre, lui stesso ti salverà. E noi sappiamo che infatti il Dio operò, lo salvò, e Daniele uscì fuori incolume dalla fossa dei leoni, e il re fu costretto di nuovo a constatare che l'unico vero Dio era il Dio che Daniele amava. La Sacra Scrittura non dice di quello che Daniele fece contro questi perfidi ministri,
e probabilmente non fece niente. Bastava che l'atto potente di Dio dimostrasse una volta ancora che egli era giusto agli occhi del re e agli occhi di Dio. Cari amici, terminiamo per oggi con questa rubrica e siamo riconoscenti a questo caro giovane che ci ha rivolto queste domande. Spero che anche voi prendete coraggio e vogliate scriverci ed anche voi mandarci qualche domanda. Noi non sappiamo tutto, ma faremo il nostro meglio per risponderla. Grazie amici per il vostro ascolto, rimanete con noi per il resto del programma e tornate ad ascoltarci quando ritorneremo a voi con il quesito biblico. Qui il pastore Bacoccina che vi saluta.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Giovanni, capitolo undicesimo. Or v'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta sua sorella. Maria era quella che unse il Signore d'olio odorifero e gli asciugò i piedi coi suoi capelli, e Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è ammalato». Gesù, udito ciò, disse: «Questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo d'essa il figliuolo di Dio sia glorificato». Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Come dunque ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dov'era. Poi dopo disse ai discepoli: «Torniamo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Maestro, i giudei cercavano ora di lapidarti, e tu vuoi tornare là?» Gesù rispose: «Non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui». Così parlò e poi disse loro: «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo». Perciò i discepoli gli dissero: «Signore, se gli dorme sarà salvo». Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire, del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto, e per voi mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate. Ma ora andiamo a lui». Allora Toma, detto Didimo, disse ai suoi condiscepoli: «Andiamo anche noi per morire con lui». Gesù dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania non distava da Gerusalemme che circa 15 stadi, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come dunque Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, e anche adesso so che tutto quel che chiederai a Dio, Dio te lo darà». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Marta gli disse: «Lo so che risusciterà nella resurrezione, nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà mai. Credi tu questo?» Ella gli disse: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figliuolo di Dio, che doveva venire nel mondo». E detto questo se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendole: «Il Maestro è qui e ti chiama». Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e venne a lui. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Maria l'aveva incontrato. Quando dunque i giudei che erano in casa con lei la consolavano, videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe veduto, gli si gettò ai piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». E quando Gesù la vide piangere e vide i giudei che erano venuti con lei piangere, anch'essi fremé nello spirito, si conturbò e disse: «Dove l'avete posto?» Essi gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù pianse. Onde i giudei dicevano: «Guarda come l'amava». Ma alcuni di loro dicevano: «Non poteva colui che ha aperto gli occhi al cieco fare anche che questi non morisse?» Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro. Era una grotta e una pietra era posta all'apertura. Gesù disse: «Togliete via la pietra». Marta, la sorella del morto, gli disse: «Signore, egli puzza già perché siamo al quarto giorno». Gesù le disse: «Non t'ho io detto che se credi tu vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra, e Gesù, alzati gli occhi in alto, disse: «Padre, ti ringrazio che m'hai esaudito. Io ben sapevo che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu m'hai mandato». E detto questo gridò con gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» E il morto uscì, avendo i piedi e le mani legati da fasce, e il viso coperto da un asciugatoio. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare». Perciò molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano veduto le cose fatte da Gesù credettero in lui, ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto. I capi sacerdoti quindi e i farisei radunarono il sinedrio e dicevano: «Che facciamo? Perché quest'uomo fa molti miracoli. Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui e i romani verranno e ci distruggeranno e città e nazione». Ed uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote di quell'anno, disse loro: «Voi non capite nulla e non riflettete come vi torni conto che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione». Or egli non disse questo di suo, ma siccome era sommo sacerdote di quell'anno, profetò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per accogliere in uno i figli di Dio dispersi. Da quel giorno dunque deliberarono di farlo morire. Gesù quindi non andava più apertamente fra i giudei, ma si ritirò di là nella contrada vicina al deserto, in una città detta Efraim, e qui vi si trattenne coi suoi discepoli. Or la Pasqua dei giudei era vicina, e molti di quella contrada salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Cercavano dunque Gesù, e stando nel tempio dicevano tra loro: «Che ve ne pare? Che non abbia a venire alla festa?» Ora i capi sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che se alcuno sapesse dove egli era, ne facesse denunzia perché potessero pigliarlo.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: dirige i miei affari.
1: Prima puntata.
2: Roberto Luturno è un industriale, un inventore, ma è soprattutto un cristiano nel senso più profondo, più biblico della parola. Qualcuno ha detto che quando l'uomo ascolta, Dio parla, e quando l'uomo obbedisce, Dio agisce. È questo l'atteggiamento di Luturno e qui sta il segreto del suo successo. Tutta la vita di Roberto Luturno è una prova della verità di quanto ha detto Salomone sotto la guida dello Spirito Santo. Istruisci il fanciullo secondo la via che deve seguire e quando sarà vecchio non devierà da essa. Luturno ebbe dei genitori credenti. Egli era il quarto di una famiglia di 8 figli, 5 maschi e 3 femmine. La vita in casa sua non era certo monotona. La madre, durante l'assenza del padre, assolveva il doppio compito di guida spirituale e di agente di polizia. E nonostante il peso dei lavori di casa, sua madre seppe mantenere sempre lo spirito di preghiera e di adorazione in seno alla famiglia. Fin dall'inizio, un'indomabile perseveranza e un'insaziabile curiosità caratterizzarono la personalità di Roberto. Quest'ultima caratteristica, soprattutto, mise spesso alla prova la pazienza della madre, soprattutto quando uscivano di casa. Una delle vittime di questo suo bisogno di sapere fu uno zio che coltivava legumi. La vista delle serre fu per Roberto una tentazione irresistibile. Egli volle provare la resistenza dei vetri. Li prese perciò a sassate e non si fermò finché non li ebbe rotti tutti quanti. Un amico di famiglia, divertito dal suo bisogno continuo di fare qualcosa, gli promise 5 franchi se fosse rimasto tranquillo per 5 minuti. Alla fine del tempo Roberto disse: «Se mi darai un'altra moneta, starò tranquillo ancora 5 minuti». Anche quando giocava lo faceva come se fosse questione di vita o di morte. Un giorno stava nuotando e decise di imparare a fare i tuffi. Lo fece con tale energia che batté la testa contro uno scoglio e si procurò una ferita alla quale il chirurgo dovette applicare 13 punti. A 14 anni smise di andare a scuola e iniziò un periodo di 4 anni di apprendistato presso una fonderia. Questo lavoro era adatto al suo temperamento, infatti egli preferiva 12 ore di lavoro a 1 ora di studio.

Verso i 16 anni questo giovane pieno di fuoco, ambizioso, indipendente, tenace, coraggioso e pieno di iniziativa e di doti, fu messo davanti a una scelta che avrebbe cambiato il corso della sua vita. Ecco cosa racconta lui stesso. Ero stato allevato in una famiglia cristiana che amava Dio con tutto il cuore. Mio padre pregava che i suoi figli diventassero dei servitori del Signore, ma ciò nonostante a 16 anni, pur conoscendo la retta via, ero su una cattiva strada. Cominciai allora a rendermi conto che qualche cosa non andava nella mia vita. Provai più volte a cambiare, ma mi ritrovai sempre al punto di partenza. Questo stato di cose non dipendeva dalla mancanza di conoscenza della Bibbia, della quale avevo imparato a memoria tanti versetti, ma la mia era una conoscenza intellettuale che non aveva un vero significato per il mio cuore. Andavo talvolta a delle riunioni di evangelizzazione che lì per lì producevano in me un certo effetto, ma poi tornavo alla vecchia maniera di vivere. Poi vi fu una serie di riunioni speciali e io vi andai. Pensavo di cercare Dio, ma in realtà cercavo solo i beni che Egli mi poteva offrire. Però mi resi conto di essere sul precipizio del peccato. Compresi che ero perduto. La sesta sera, quando fu fatto l'invito a darsi a Cristo, mi alzai. Gli evangelisti mi chiesero: «Credi che Cristo è morto per i peccatori?» Conoscevo la risposta che la Bibbia dà a questa domanda, ma non riuscii a farla mia. Tornato a casa, un pensiero cominciò ad assillarmi. Se morissi questa notte, sarei perduto per l'eternità. L'inferno sarebbe peggiore per me che per chiunque altro, perché io ho conosciuto l'Evangelo e l'ho rifiutato. Allora, nella mia disperazione, gridai: «Signore, salvami, sono perduto!» In quello stesso istante la gloria di Dio fu manifestata ai miei occhi e la salvezza nella sua piena realtà penetrò nella mia anima. Il mio primo pensiero fu per la mamma che da molto tempo pregava per la mia salvezza. Forse stava pregando proprio in quel momento. Mi precipitai nella sua stanza e le dissi: «Mamma, finalmente non hai più bisogno di pregare per me. Sono salvato e sono in cammino per il cielo». È meraviglioso poter essere certi della propria salvezza. Non si tratta più di sperare di essere salvati o di dubitare di esserlo, ma possiamo affermare con l'Apostolo Paolo: «Io so in chi ho creduto e sono persuaso che egli è potente a custodire il mio deposito fino al suo giorno». Mia madre pianse di gioia. Le sue preghiere erano state esaudite. Il leone era stato trasformato in agnello. Era un miracolo della grazia di Dio vedere questo giovane pieno di sicurezza, abituato a conquistare tutti, essere conquistato dall'amore di Cristo.